0: E è una tecnica tradizionale che proprio racconta di come l'acqua fosse importantissima per queste zone, anche in età romana.
1: Certo, certo. E quindi insomma un reperto straordinario che ne hanno parlato, ne avete parlato veramente molto.
0: È enorme. È lungo 5 metri. Vicino c'è un bellissimo video fatto dall'università a proposito di cinema, e c'è anche un tavolo touch dove si possono vedere contenuti aggiuntivi, tra cui il video, il film, diciamo, del restauro, perché è stato un restauro durato 3 anni, una cosa incredibile, ed è stato tutto filmato, quindi c'è un film di una decina di minuti che racconta proprio di come, quali sono state le tecniche per salvare questo relitto di legno incredibile.
1: Ecco, mi chiedono esattamente dove è stato ritrovato, ecco, diciamo.
0: Bravissima, sì. Allora, è stato ritrovato in comune di Loreo, presso Corte Cavanella. Infatti si chiama la barca di Corte Cavanella di Loreo, quindi è una zona proprio sulla riva dell'Adige, insomma. Lì in quella zona di Corte Cavanella c'era una mansio, cioè una stazione di posta e di cambio cavalli su una delle vie terrestri fluviali, la via Poppilia, che appunto era una via romana, una strada romana, anche con però dei tratti che si facevano su canali, e la Mansio di Corte Cavanella ha restituito questa, in realtà ha restituito due fondi di barca. Uno è stato lasciato giù perché era in condizioni di conservazione pessima, mentre questa qua, che era molto più buona, nel 1985 è stata tirata su e portata in museo. C'è stata per 40 anni all'interno di una vasca di acqua e quindi si è mantenuta, perché lei era in ambiente umido, e poi nel 2023 aveva cominciato a sviluppare delle muffe, quindi siamo intervenuti di urgenza proprio per poterla consolidare e poterla esporre in museo, dove è attualmente la novità proprio.
1: Certo, certo. Infatti ne hanno parlato tantissimo, e quindi si vede, è restaurata. Che effetto fa? Un po' emoziona, penso, no? Un reperto di quell'epoca.
0: Diciamo che nel percorso museale tu ti vedi bellissimi vetri della vetrina dei vetri, poi dopo ti si apre, fai qualche passo in avanti e ti si apre proprio la prua di questa barca, quindi è anche abbastanza scenografico, insomma. Certo. Ovviamente il museo è un museo che non ha tante ricostruzioni, non l'abbiamo ricostruita tutta integralmente, l'abbiamo ricostruita solo virtualmente, però te la vedi proprio, la prua ti accoglie quando, non appena hai visto i vetri, quindi da una meraviglia all'altra, ecco, si passa da una meraviglia all'altra.
1: Certo.
0: Un bellissimo effetto.
1: Quindi insomma occasione per appunto apprezzare questo reperto di grande valore, di grande valore storico.
0: Tra l'altro, ecco, questo è importante riguardo ad Adrica, che il giorno 10, quindi giovedì, domani sera, a Loreo, il tema è proprio quello della barca. Lo dico a tutti quelli che abitano un po' vicino e che quindi vogliono venire la sera a Loreo. E perché cosa si farà? C'è un divulgatore, un archeologo molto bravo però nel divulgare, che racconta un po' la tecnica delle barche cucite e della navigazione adriatica in generale, quindi antica. Quindi ci fa fare un tuffo nel passato della navigazione. Poi dopo si proietterà il video del restauro, ma anche un video, un film proprio sulle barche cucite del Kerala, che è una regione dell'India dove ancora fanno barche cucite così. È l'unica zona dove è rimasta questa tradizione, che è molto antica. Pensate che le navi di Cheope trovate nella tomba del faraone Cheope sono barche cucite come queste. Pensate, proprio è un tuffo nel passato di 4.000 anni fa. molto, molto suggestivo.
1: Spettacolare, insomma, sì. Veramente. Quindi, cucite con stoppa, qua mi dicono, cucite
0: allora,
1: con...
0: Allora, cioè, sì, le connessure erano sigillate con stoppa e pece.
1: Sì.
0: E poi sopra le cuciture come un salsicciotto di stoppa, no? Mm-hmm. Tra le connessure, tra le travi, mm-hmm. poi tenuto fermo dalle cuciture.
1: Ah, ecco.
0: Che erano insomma, tenevano molto, perché cosa succede? Succede che come tutti i veneziani sanno, ma lo sappiamo tutti noi che viviamo con l'acqua, che quando poi la metti una questa barca cucita in acqua, le assi si gonfiano e le funi si tendono e quindi la cucitura diventa ancora più serrata. E davvero non passava acqua, cioè le navi, le barche dei Kerala tengono benissimo l'acqua, benissimo, benissimo. Poi si sono preferite altre tecniche, insomma la tradizione marinaresca è andata avanti. E c'è un altro esemplare eccezionale che però non è ancora esposto, la nostra è la prima. Pensate che la nave, la famosa nave di Comacchio, romana, di età romana, che quella era lunga, la nostra è lunga 5 metri, quella lì era lunga 20 metri, non è ancora stata restaurata del tutto, quindi non è esposta al pubblico, non è visibile, ma quella è appunto una nave cucita di 20 metri di lunghezza, pensate.
1: E quindi diventavano sicure perché facevano questo blocco, allora come
0: facevano proprio, proprio si tendevano le cuciture, come dargli l'ultima tirata alla corda, il fatto di bagnarla in acqua, insomma, cioè di mettere la barca poi in acqua dove sarebbe stata.
1: Sì. Gli assi si gonfiavano, ha detto, e poi si...
0: E la corda si tira, no?
1: Presente,
0: daghe acqua alla corda, quando vuol dire tira la corda, daghe acqua, perché così la corda si tende, no? Si tira.
1: Bene,
0: questo è una tradizione.
1: Perché uno si pone anche il problema della sicurezza, insomma, come fa a reggere, insomma, una barca. Invece si fondono e quindi forma questo blocco, questa unione di questi elementi. Ma interessantissimo, comunque. Interessantissimo.
0: Magari un po' scricchiolava quando ci salivi sopra, faceva un po' nic. però assolutamente tenevano, perché è una tecnica rimasta in uso in tutto il Mediterraneo per millenni. Poi in età romana hanno fatto navi a chiglia e quindi hanno perso questa tradizione, ad eccezione che nell'Alto Adriatico, dove appunto la semplicità di questa tecnica era quella vincente, perché così la gente riusciva a farsi le barche in casa, ma anche quando si rompevano le barche riusciva a ripararsele in casa. Infatti la cosa bella di questo fondo di barca che abbiamo esposto è che si vedono anche tutte le antiche riparazioni della barca che sono state fatte in antichità, perché si vede che gli si è rotta e loro hanno fatto ulteriori forellini e ulteriori cuciture, e ci sono 4 o 5 di queste rotture poi riparate.
1: Ma pensa un po', anche la riparazione, a domicilio, in casa.
0: La riparazione a domicilio racconta mille storie
1: veramente
0: reperto.
1: Interessante questa barca cucita. Allora, ascoltatori, c'è la possibilità di apprezzare appunto questo reparto. Torniamo.
0: E chi viene all'Oreo la sera del 10 avrà proprio tutta la serata dedicata al racconto di questa tecnica delle cucitura delle barche.
1: Che è domani sera, mi raccomando. Da non perdere i fortunati che sono nelle vicinanze. Allora, tante rappresentazioni, cinque giorni sono veramente densi di questi incontri. Soprattutto poi mi permetto anche di sottolineare il professor Telmo Pievani dell'Università di Padova, insomma, che conosciamo molto bene, bravissimo, e quindi insomma consigliamo questo incontro. Concerto racconto, dottoressa, mi pare che sia così strutturata.
0: Sì, un concerto racconto. Esatto, sì, perché c'è anche la banda Osiris che è famosissima, anche. Questa banda, questo gruppo insomma musicale, e fanno appunto un po' di show. Io non l'ho ancora visto, sì. sono molto curiosa anch'io.
1: Certo.
0: Però diciamo agli ascoltatori dove si può trovare il programma?
1: Sì,
0: di
1: certo.
0: Allora, si può trovare online nel sito www.abrica.com. Sì. Mi raccomando l'accento, metteteci l'accento alla fine perché altrimenti non vi viene fuori. Abrica.com.
1: Che di solito non si mette, questa volta si mette l'accento.
0: Questa volta si mette
1: perché di solito si sa.
0: Sì, sì.
1: Quindi un viaggio nel passato, un crocevia di questa bellissima Adria, popoli, civiltà, commerci che ci sono stati, incontri di varie civiltà. Quindi Adria con poi il museo importantissimo che ha circa 100.000 reperti, se non sbaglio, dottoressa, vero? Quindi insomma siamo.
0: Sì, sono esposti 4.000, sì. Ma poi nei depositi arriviamo a 150.000, qualcosa del genere.
1: Quindi veramente un museo prezioso da conoscere, portare le scolaresche, se ci sono insegnanti, eccetera, se portate questi bimbi a vedere questo museo, che si conoscono e si affezionano poi a questi musei, sì. Perché non sono niente di polveroso, di vecchio, ma sono cose vive, cose che ci appartengono.
0: Un'intera mattina. La mattina del sabato ci saranno proiezioni con i ragazzi, ma fatte anche dai ragazzi che quest'anno hanno partecipato a un workshop in cui hanno fatto loro film, e lo stesso vale per venerdì mattina, quindi ci sono i ragazzi delle elementari, mentre invece sabato mattina ci sono i ragazzi del liceo, proprio perché amano il museo. Cioè qui museo è casa, insomma.
1: Certo, è così che si entra un po' nell'atmosfera di questi luoghi, museo, apprezzarli fin da piccoli, appunto, con le scuole, da portare questi bambini. Poi consigliamo anche la tomba Biga, no? Questa qua, anche questa che l'abbiamo
0: ricordata. La tomba della Biga, l'altro.
1: Che l'abbiamo ricordata.
0: Insieme ai vetri invece ecco un altro modo di muoversi. Abbiamo parlato del muoversi via canale, che è quello rappresentato dal fondo di barca. Invece il muoversi via strade terrestri è rappresentato proprio dai tre cavalli e dal carro della tomba, di questa sepoltura, anche qui devo dire straordinaria, che è la tomba della Biga.
1: Esatto.
0: Quindi ricordiamo, due cavalli erano aggiogati al carro, un terzo cavallo invece era un cavallo da sella, quindi da competizione, da cavalcata singola, insomma, da cavaliere ed è probabilmente proprio da corsa. Ed era stato sacrificato sopra al carro, e sono stati trovati nel 1938 scavando il nuovo alveo del Canal Bianco, qui che all'epoca si chiamava Canale Mussolini, poi è stato cambiato in Canal Bianco, e è stata intercettata una necropoli di quasi 400 tombe, tra cui questa tomba davvero straordinaria, la tomba della Biga, che è un altro dei focus del museo,
1: certo.
0: Per non parlare poi dei vetri eccezionali, insomma sono
1: dell'lapidario, tante cose ci sono da vedere in questo museo,
0: i gioielli etruschi,
1: bravissima, ecco, diciamo più possibile, in modo tale che suscitiamo curiosità e che ci siano più visitatori, più scolaresche, ecco,
0: soprattutto ecco il nostro museo in particolare rispetto, devo dire, a tanti altri musei sia del Veneto sia dell'Italia, è un museo proprio in cui c'è il colore che ti guida, cioè tutto è molto colorato, cioè la luce è molto ben calibrata, quindi tu hai proprio un'impressione piacevole quando passeggi per il museo, hai un po' il piacere di vedere delle vetrine, un po' come se stessi facendo shopping in un bellissimo negozio. Ecco, so che magari questa similitudine è un po' azzardata, però davvero è il piacere di guardare, essere incuriositi dalle cose, poi quando fai shopping magari te le compri anche. Adesso invece te le compri con gli occhi e con il cuore, nel senso che ti rimangono dentro le cose che vedi, forse anche per sempre, perché sono veramente bellissime.
1: Ti compri storia e bellezza, ecco, quindi
0: sì, esatto.
1: È un acquisto eccezionale, dottoressa, storia e bellezza.
0: Esatto.
1: Supera qualsiasi
0: con un biglietto di museo.
1: Brava. Supera qualsiasi altro acquisto, quindi insomma facciamo shopping al Museo di Adria, ecco, mettiamola così,
0: esatto.
1: Giusto per incuriosire e portare i nostri ragazzi, i giovani ovviamente, nei musei. Mi sembra che abbiamo una bella rassegna, 5 giorni pieni di iniziative, come avete sentito, e quindi ecco, concerto, mi raccomando, con il professor Pievani, che è bravissimo, e poi anche gli altri, e soprattutto la barca cucita, che insomma vederla deve essere un'emozione senza dubbio.
0: Certo, sì.
1: Dottoressa,
0: ci sono visite guidate per la barca cucita,
1: sì.
0: Il sabato mi sembra, oddio, mi sono dimenticata, comunque la barca cucita mi sembra siano il sabato, il pomeriggio, ma anche alla mattina. In ogni caso il museo in questi 3 giorni è sempre aperto, quindi venite a vederla, venite a vivere il museo, insomma,
1: certo.
0: Anche se magari non ci sono proprio le visite guidate, ma trovate tutti gli appuntamenti di visita guidata anche proprio
1: nel sito
0: adrica.com,
1: sì. Con l'accento, eccolo qua, ricordiamolo. Benissimo, allora dottoressa, noi veramente complimenti per questa iniziativa, archeologia e cinema, un binomio che funziona, siete la seconda edizione e quindi mi pare che siamo sulla strada giusta per conoscere.
0: Sì, perché la prima è stata un successone, quindi abbiamo detto replichiamo.
1: Ma sarà anche questa, dottoressa, dai, siamo fiduciosi che partirà bene proprio da oggi. Benissimo.
0: Sì.
1: Allora, complimenti alla nostra ospite, direttrice del Museo Archeologico Nazionale di Adria, e abbiamo parlato appunto di ADRICA, ha detto che è un acronimo, ha spiegato bene che cosa si riferisce, e appunto da seguire questa rassegna internazionale. Benissimo, dottoressa, noi la ringraziamo.
0: Grazie mille.
1: La ringraziamo per tutto quello che fa e soprattutto per la tanta passione che ci mette.
0: Sono io che ringrazio voi, perché insomma collaborare con la vostra radio è sempre un piacere per me, e la possibilità anche di raggiungere tanti ascoltatori.
1: Abbiamo ascoltatori dalle vostre zone, e noi facciamo con piacere, ci teniamo appunto a far conoscere le nostre ricchezze storiche. Grazie dottoressa, alla prossima, grazie.
0: Grazie a lei, arrivederci.
1: Buona serata. Bene, e allora importante questo ADRICA, come avete sentito, i nostri amici della zona, non perdete nulla, mi raccomando, non perdete nulla, perché è un vero peccato. Allora adesso noi però andiamo a sognare, ecco. E allora adesso noi ci mettiamo in contatto con Gabriella Furlan Malvesi, la regina della danza, io non ho altre definizioni, perché lei appunto ci porta in un mondo di magia. Allora andiamo veloci che forse ci sta aspettando.

0: Ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, andiamo appunto in un sogno che si chiama danza, che a noi piace tantissimo, e quindi quando si parla di danza abbiamo Gabriella Furlan Malvezzi in diretta, la regina della danza. Buon pomeriggio, Gabriella.
1: Grazie, ma buon pomeriggio a te, Marisa, e a tutti gli ascoltatori. Grazie infinite sempre di questa attenzione, di questa premura che ci riservate.
0: Voi ci fate sognare, per quello, ecco qua. Allora, Gabriella, proviamo. Andiamo subito a Padova, sì. Festival Internazionale La Sfera Danza. Ecco, diciamo ai nostri ascoltatori cosa consiste e che cosa ci aspetta.
1: Guarda, un festival in continua crescita, siamo giunti alla 23esima edizione, sì. Pensa, sono volati questi anni, ma mi sembra, tutte le volte mi sembra che sia un inizio, guarda, quindi c'è sempre tanto entusiasmo, tanto desiderio, tanta volontà di coinvolgere giovani, compagnie, artisti e di creare poi, sai, degli eventi proprio in esclusiva. E vogliamo portare da sempre a Padova quelle che sono alcune tra le migliori proposte di danza del momento. Quest'anno il festival durerà quasi 3 mesi e veramente andiamo a intercettare anche luoghi, sia spazi teatrali, ma sia logge, anche chiostri, spazi anche alternativi, che mi auguro, ecco, possano incuriosire, e quindi oltre a viverli, diciamo, animarli con la danza, che possa essere anche l'occasione per vedere un luogo diverso, un luogo decisamente più stimolante, ecco, perché certo. Questo l'inserire queste, sai, queste compagnie, queste performance e questi spettacoli è comunque, sai, frutto di riflessioni, è frutto di idee, di volere, ecco, abbinare nel contesto giusto la giusta, diciamo, qualità di danza, performance, e quindi ci sono, ecco, dei ragionamenti attenti naturalmente, ma sono sicura che stupiremo i nostri spettatori, certo. E quindi li faremo sia stupire sia sognare, perché, diciamo, il nostro obiettivo è quello che possano trarre quel beneficio artistico, no, di cui si parla sempre, che insomma solo lo spettacolo dal vivo naturalmente può, diciamo, generare. E quindi continuiamo su questa linea e niente, adesso la conferenza stampa sarà la prossima settimana, sai, sì, Marisa, quindi sì. Proprio tu hai battuto tutti sui tempi, bravo.
0: Grazie a te che ti seguo sempre, che pubblica. Allora seguite la nostra ospite sui social, che pubblica tanto, tutte cose interessanti che prendiamo spunto.
1: Ormai è importante, sì. Perché comunque c'è una comunicazione immediata, veloce, anche se abbiamo un bellissimo sito, quindi sì, vi invito, sì, comunque a vedere il sito di www.lasferadanzafestival.it, dove comunque sono già pubblicate tutte le date e con questi luoghi, sì, fantastici, e con questi protagonisti, perché alcune sono proprio delle prime nazionali, delle prime regionali. Questo vogliamo portare a Padova, perché la città di Padova lo merita, e quindi ci siamo impegnati, ecco, nel programmare e nel creare proprio un cartellone di eventi unici e sorprendenti.
0: Certo, nella qualità e quantità, perché 3 mesi sono tanti, quindi insomma impegnativo, sì, anche, quindi un programma.
1: Guarda, sono in fine settimana, di solito il sabato, la domenica, in orari anche, abbiamo optato spesso per l'orario delle 19, che ci sembra un buon orario, così poi comunque la serata è libera, comunque non è ci è sembrato, ecco, l'orario migliore. Abbiamo anche ascoltato e parlato anche con i nostri spettatori, insomma, che io ringrazio sempre, perché sono preziosi, sono anche loro i nostri protagonisti, e quindi insomma li ringraziamo, che ci seguono, ci scrivono, e quindi l'orario spesso, ecco, gli eventi sono alle 19 e abbiamo della domenica, ma può essere anche il sabato. C'è solo un evento molto particolare che sarà invece un giovedì, ma perché saremo alla Torre Archimede ed è qui al Dipartimento di Matematica. E quindi sono, lo annuncio con orgoglio, perché è comunque una bella collaborazione con l'Università di Padova.
0: Certo.
1: Ma infatti devo ringraziare, sai Marisa, anche tutti gli enti che ci sostengono, che sostengono tutta questa attività, le collaborazioni anche importanti con il Conservatorio Pollini, ad esempio abbiamo anche degli eventi con la musica dal vivo, che io adoro perché è tutta un'altra musica.
0: Certo.
1: Se è possibile, cerchiamo di coinvolgere anche i musicisti. Poi gli sponsor che fortunatamente rinnovano di anno in anno, anzi quest'anno anche abbiamo delle new entry, e quindi ringraziamo anche loro di questa attenzione, di questa generosità, e poi tutto lo staff, perché naturalmente Marisa, come puoi ben pensare, insomma, c'è una bella squadra di persone che si adoperano, e ognuno con la loro mansione, ma tutti importanti,
0: l'ossatura certo, quindi
1: sì.
0: E gli sponsor e preziosi e importanti, questi vanno sempre ricordati. Gabriella, però noi abbiamo qui scoperto c'era un bellissimo articolo che ci diceva: un padovano è volato in Canada. Mamma mia, ho detto, cosa sarà successo?
1: Mannaggia, non ti sfugge nulla, Marisa.
0: Ecco, allora vedo la scuola tua e vedo Gabriella Furlan a Malvezzi e vedo il nome Dario Rigatti. Allora, cosa è successo?
1: Brava Marisa, ma guarda, allora a luglio, perché tutto è successo veramente nell'arco di pochissimo tempo. Beh, Dario, che poi è figlio di un famoso violoncellista padovano, Guido Rigatti, Dario aveva questa passione sia per la danza che per la musica. Noi abbiamo subito individuato in lui una bella energia, proprio tanto, ecco, talento naturalmente, perché la predisposizione fisica ci deve essere, ma anche quella luce negli occhi, sai, che lo caratterizzava. Avevo appunto incoraggiato i genitori di comunque inserirlo in una scuola di balletto, come appunto in questo caso il Teatro dell'Opera di Roma, dove lì naturalmente poteva avere anche uno studio più approfondito, comunque naturalmente con esperienze, danzano nel famoso Teatro dell'Opera, bellissimo uno spazio, poi fanno degli eventi veramente incredibili, ma giustamente ed è un po' parte, ecco, del loro ruolo e della loro posizione. E così è stato, l'hanno subito preso nella scuola e terminato a luglio, si è diplomato a 18 anni Dario, quindi ha completato proprio anche nei tempi, è uscito anche con un'ottima valutazione, e guarda, tempo, ma cosa, 20 giorni, forse anche meno, ha ricevuto questo invito, il contratto, ed ora ed è già volato in Canada, all'Alberta Ballet, che è una compagnia stabile, è la terza compagnia più famosa del Canada. Ho guardato, io non ho mai avuto, ecco, il piacere di essere, di visionare, di vedere, insomma, i loro spazi, ma ho visto in internet, hanno un teatro pazzesco con, ho letto alcuni dati, 60.000 spettatori abbonati, cioè veramente altri livelli, numeri. Ma sono felicissima per lui. Lui ha accolto subito l'invito, è partito immediatamente e quindi è lì, e intanto inizierà la sua carriera, poi sarà quel che sarà, intanto farà la sua bella esperienza.
0: A 18 anni è partito bene, dai, intanto questo è successo.
1: Mamma mia, lì, guarda, in quei termini, assolutamente, poi insomma, in Canada, quindi figurati, insomma, sento tanti danzatori all'estero che veramente si trovano bene, hanno sempre tanta voglia di rientrare in Italia, perché l'Italia manca sempre, però sai, le prospettive, le condizioni anche economiche, le condizioni che può offrire, che possono offrire, diciamo, all'estero, non hanno... Non c'è, non, purtroppo, ecco, non le trovano qui in Italia, e quindi
0: sono un po' costretti insomma ad andarsene, perché anche prima parlavamo con un altro ospite, insomma è dovuto andare fuori perché qui non ci sono tante prospettive, tante possibilità,
1: peccato.
0: Ed è un peccato perché la materia prima ce l'abbiamo, quello è il bello, la materia prima ce l'abbiamo e
1: sì, ne abbiamo anche tanti danzatori, stanno danzando in arena, sì. L'Arena di Verona, che è una location
0: straordinaria,
1: spettacolare, e certo questi atti sono a termine, nel senso che hanno una durata di 4-5 mesi, ecco, magari invece in questi luoghi all'estero, in queste compagnie, ecco, riescono anche ad offrire delle condizioni, diciamo, più durature, con una certa continuità, però insomma, ecco, dai, ma grazie Marisa, io ero felicissima, penso che con Dario siamo andati assieme a Venezia a vedere Wind Dance, uno spettacolo di danza alla Biennale, quindi è stato anche un modo per, quando era stato, perché è stato qui a Padova per pochissimi giorni,
0: sì.
1: È venuto, siamo andati assieme a vedere appunto lo spettacolo della Biennale, quello degli over 40, sai, quei danzatori che hanno danzato, una cosa emozionante, devo dire.
0: Mi sembra un ragazzino, lo vedo qua in foto, questo anche un fisico eccezionale.
1: Sì, guarda, fisico, guarda.
0: Sì, sì, bello, un bel ragazzo,
1: stupendo,
0: veramente. Stupendo.
1: Bello, ma poi la danza è bellezza, guarda, la danza rende belli tutti.
0: Sì.
1: Perché a volte mi è capitato di vedere fuori dalla scena alcuni danzatori o danzatrici che magari invece sulla scena riflettono veramente bellezza e luce, è stato, e quindi guarda, grazie che me l'hai ricordato, ma lui è lì, e poi diciamo appunto mi ha mandato un messaggio, tutto procede bene, e quindi adesso attendiamo di vederlo.
0: Bene. Ed è partito da Padova, ecco, la
1: da
0: scuola.
1: Padova, sì.
0: Scuola della nostra ospite, quindi insomma un motivo
1: grazie,
0: d'orgoglio,
1: Marisa.
0: Perché volare in Canada a 18 anni è già un bel traguardo, senz'altro.
1: Sì, dai, lo confermo.
0: Certo. Quindi ricordiamo, 3 mesi di appuntamento, c'è il sito dove potete
1: danza,
0: trovare.
1: Venite ad applaudire questi giovani, io dico sempre coraggiosi,
0: che
1: vogliono vivere di danza perché per loro è la loro vita. E quindi no, ma venite anche solo perché come sempre è anche un festival molto vario, ma è di proposito, perché ho sempre detto che la varietà è la nostra ricchezza, quindi con tanti temi affrontiamo tanti temi, si parla di tante problematiche, e quindi può essere anche di stimolo appunto per
0: una riflessione, un pensiero su tanti argomenti, certo, oltre che lo spettacolo, però porta anche diventa uno specchio della nostra società, dei temi che più ci interessano e che più ci assillano,
1: certo. E poi venite a vedere questi bellissimi luoghi, che dal Chiostro Albini alla Loggia Palazzo della Ragione, al Giardino di Cristallo, al Parco Europa, teatri, naturalmente Teatro Verdi, Teatro Colli, il teatro Quirino De Giorgio a Bigonza. E poi il Centro Culturale Altinate, ci sono veramente tantissimi spazi, la Torre Archimede che ho citato prima, e ringrazio sempre il preside del Dipartimento di Matematica, ma è rimasto subito come fosse colpito dall'idea di questa performance di questo artista croato che pensa farà una performance in loop, e lui subito ha associato questa idea alle formule matematiche e quindi ha detto è rimasto colpito, ha detto perfetta, è adatta proprio al contesto, e quindi mi ha fatto piacere aver trovato, sai, quella, diciamo, quel punto di incontro, che insomma anche per naturalmente avere la loro approvazione. E niente, io vi aspetto, vi aspettiamo,
0: certo,
1: sul sito ci sono tutte le informazioni. L'apertura del festival è anche questa in uno spazio particolare, perché saremo all'IDD, che è l'industria del design, che si trova a Vigonza, e lì faremo delle performance. Ho coinvolto questa compagnia, loro vengono da Bari, Res Extensa, e faranno una performance di danza aerea in questa azienda che ha avuto, diciamo, sì, ecco, il piacere di collaborare, quindi faremo questo evento di apertura. Poi passeremo al Teatro Verdi.
0: Sì.
1: Beh, lì anche con coreografie, sì, sia di contemporaneo che di classico, sempre di grande valore. Di
0: Mi
1: grande,
0: pare il 19 di settembre al Verdi, vero?
1: Allora, guarda, il 19 in apertura di Res Extensa all'IDD, sì, all'Industria del Design, al Teatro Verdi è il 26, sabato.
0: 26, ok, benissimo, ecco qua.
1: Sabato, sì, sabato. È già tutto, guarda, poi...
0: Sì, sì, ma c'è il sito, controllate il sito, trovate tutto.
1: Trovate tutto,
0: esatto. Bene.
1: E vi aspettiamo.
0: Certo.
1: Io auguro sempre.
0: Mentre la conferenza stampa la fai settimana prossima, vero?
1: Martedì.
0: Sì. Ok, benissimo. Allora noi ringraziamo la nostra ospite, Gabriella Furlan-Vezzi.
1: Grazie a voi. Io vi auguro sempre che la vita sia una danza meravigliosa.
0: Certo.
1: E quindi pensiamo sempre al bello, pensiamo ai giovani, pensiamo a quello che può, ecco, darci entusiasmo, forza, questa forza di vivere che dobbiamo sempre rigenerare, e quindi
0: certo. E la danza ci viene incontro in queste situazioni. Allora, Gabriella, mi sta arrivando la pubblicità, ci salutiamo qui.
1: Grazie Marisa, grazie.
0: Ci sentiremo.
1: E un bacio grande a tutti gli spettatori, a tutti gli ascoltatori, e niente, ci vediamo presto.
0: Certo.
1: Evviva la danza,
0: benissimo, e viva Gabriella Furlan-Malvezzi, diciamo pure così. Grazie, alla prossima, Gabriella.
1: Ciao, grazie.
0: Bene, perché siamo arrivati praticamente alla fine della nostra trasmissione, non ce ne siamo nemmeno accorti, pomeriggio volato come sempre, ancora qualche nota romantica, bella, che ci fa sognare, e dopo passiamo ai saluti definitivi.

Buongiorno, buongiorno a tutti da Marisa, ben ritrovati con la consueta rubrica di storia e cultura veneta di questo mercoledì 9 settembre 2026. Buon pomeriggio a tutti, resteremo insieme sino alle ore 18, pomeriggio culturale come sempre. Allora, andiamo ad illustrare la scaletta di oggi, di che cosa parleremo? Cominciamo con un concerto che si è già svolto, del quale ne abbiamo parlato settimana scorsa via video, per motivi tecnici ovviamente, se non di prove. Ecco, allora il concerto che si è svolto a Conselve, molto bello, molto suggestivo, particolare, e quindi vediamo il concerto, la scelta di questo repertorio molto significativo, e poi anche come si realizza, come si organizza un concerto. Sembra tutto facile quando andiamo lì, ci sediamo, attendiamo il via, l'orchestra, gli accordi appunto dei musicisti e si inizia. Però dietro c'è un grande lavoro, veramente, soprattutto da parte del direttore, del maestro di questa orchestra, e quindi vediamo questo concerto di gala. Avremo in collegamento tra poco il direttore artistico Andrea Ferrari, che settimana scorsa appunto era impegnato nelle prove. Parleremo poi di emigrazione, qui diventa veramente un capitolo importante, perché non solo questa volta si racconta l'emigrazione veneta, fenomeno, tragedia che è durato due secoli, che insomma tanti veneti, milioni di veneti sono stati costretti ad andarsene, ma avremo anche chi ha ripercorso questi luoghi, chi è andato lì fisicamente, appunto in queste località dei veneti che ancora parlano veneto e che sono portatori della nostra cultura, delle nostre tradizioni, della nostra storia. Ecco, e quindi vediamo questo viaggio che faremo con chi? Con il professor Alberto Zago, ecco, che è appunto andato lì per un bel periodo a quanto pare, e ha avuto contatto appunto con i nostri veneti immigrati, magari di seconda, terza, quarta generazione, adesso vediamo un attimo, e vediamo che cosa ha riscontrato, come è stato questo viaggio, penso interessantissimo, penso veramente straordinario, toccare con mano quella che è stata e quello che è l'ambiente dei nostri emigrati veneti, dei nostri fratelli veneti. Parleremo poi di cinema. Ecco, allora, cinema, Lido, insomma, fa da parte del Leone, arrivano i big, le star, i grandi del cinema, i grandi di ogni settore tra poco. Veramente c'è un bel festival, ci sembra di comprendere, con tanti volti straordinari. Insomma, andiamo subito a quello che è stato il protagonista in assoluto, George Clooney, con appunto quel premio Leone alla carriera, e via via tanti altri. Ma noi andiamo invece in un cinema particolare. Perché? Perché sarà il cinema dedicato all'archeologia. Ecco, sembra difficile questo binomio archeologia e cinema, invece non lo è assolutamente, perché è un cinema, se vogliamo, di nicchia, particolare, se vogliamo un po' speciale, possiamo definirlo anche così, però è un cinema appunto che ha delle rappresentazioni che ci aiutano a capire quello che è l'importanza di un museo, nel caso di specie del Museo Archeologico Nazionale di Adria, del quale abbiamo già avuto modo di parlarne, però adesso lo vediamo in chiave cinematografica. E qui avremo ospite la direttrice appunto del museo, dottoressa Alberta Facchi, che ci racconterà cosa significa proprio archeologia e cinema, che questa rassegna va sotto il nome di Adrica. L'avrete già visto, ci sono stati anche diversi servizi che ha dedicato le televisioni locali, magari quelle nazionali, là non ci andremo mai noi con la nostra cultura, però insomma ho visto anche dei bei servizi appunto a cura delle televisioni locali, molto significative, che ci hanno fatto comprendere appunto il significato di questa kermesse. E poi andiamo, voliamo
diciamo, cioè andiamo nel mondo della danza, perché la danza per noi è come volare, come entrare nel mondo della fantasia, dei sogni. E qui con la danza avremo ospite la regina, io se la definisco così perché non ho altri termini col quale appunto presentare l'ospite, la Gabriella Furlan Malvezzi, che conosciamo e ci illustra Padova Festival Internazionale La Sfera Danza. Perché ne parliamo? Perché appunto siamo vicini a quello che sarà, che saranno gli appuntamenti, ma perché c'è anche una bella soddisfazione di questa scuola di danza, perché ha dato il via, il là, appunto a un ballerino padovano, è volato in Canada ed è partito proprio da qua, dalla scuola danza appunto di Padova. E ovviamente la soddisfazione, se l'avete seguito, i giornali ne hanno parlato, la stampa, giustamente, perché ecco, partito magari da una scuola della quale se ne parla poco, mettiamola così, ed è arrivato a ottimi livelli e la carriera è tutta in salita, e speriamo che questo giovane possa conseguire tante altre traguardi, tante altre soddisfazioni, e ovviamente di riflesso ne beneficia anche la danza, la scuola da dove è partito. E con questo poi passiamo a che cosa? Passiamo un attimo a parlare anche noi di cinema, però ne parliamo sotto una chiave storica, come è nato il cinema a Venezia. Guardate che è una cosa straordinaria il nostro cinema, Mostra del Cinema a Venezia, è il più antico che ci sia, è una forma di spettacolo straordinaria dove si incontrano tanti elementi e poi si svolge al Lido, questa isola suggestiva, magnifica, che si illumina solo o quasi in questa circostanza, invece dovrebbe illuminarsi anche in altre occasioni, perché è un'isola ricca di risorse, ricca di beni storici. E poi insomma questo lancio che ha con la mostra dovrebbe essere così esteso anche in altri campi. E noi allora parleremo appunto del Lido di Venezia, la mostra del cinema. Stanno arrivando anche altre star, ho visto, perché sono giornate intense, c'è un pubblico molto molto affezionato lì,

momenti che ci sono stati tanti interpreti, e poi anche, ecco, il ricordo anche di persone che hanno così avuto successo tanti anni fa. C'è la premiata appunto per il Leone alla carriera di quella artista, di quella appunto attrice di 93 anni, quindi insomma si va anche indietro nel tempo. Va bene, con questo direi che abbiamo presentato la nostra scaletta, e allora torniamo a noi, perché adesso così entriamo un po' nel vivo, nel merito, andiamo a scandagliare cosa significa un concerto, andiamo nei bassi fondi della musica importante, della musica eterna, come ci piace a noi chiamare, perché appunto è quella musica, quei concerti che lasciano un segno, coinvolgono, non vorremmo che finissero mai, nonostante appunto un concerto di 2 ore impegnativo, sia per l'orchestra sia per il maestro, e appunto anche per chi ascolta, perché insomma ci richiede anche attenzione, seguire queste opere, capire, comprendere queste opere. E quindi ecco che ci troviamo così nella opera appunto che è stata premiata, lo ricordiamo sempre, con il riconoscimento bene UNESCO, patrimonio dell'umanità. Poi ne faremo un commento anche col nostro ospite, però insomma, ecco, quindi un concerto ha un'organizzazione, ma soprattutto che cos'ha? Tante prove come tutti gli spettacoli, quella del teatro, del cinema, appunto della musica, le prove appunto anche che ci sono all'Arena di Verona, ci raccontano a volte che con il caldo, specialmente quest'estate, che è veramente stata un'estate torrida, le prove sono costate molta fatica. Ecco, abbiamo visto anche nei concerti a Villa Contarini, qui vicino a noi a Piazzola, ci raccontava il maestro, i musicisti, che le prove di pomeriggio lì, quel sole proprio in faccia, sono state veramente momenti impegnativi, e lo possiamo immaginare. Allora adesso noi andiamo con la prima intervista, e subito entriamo un po' nella musica di quella che è stata una dei pezzi più belli appunto del concerto di venerdì scorso. E andiamo con che cosa? Con il Va Pensiero, che ha tenuto così tutti col fiato sospeso per la bravura, la capacità, l'intensità della mostra, la passione che ci ha messo il direttore, insomma tutto un insieme che è stato un coinvolgimento molto molto significativo del pubblico. Molto peraltro, ma pubblico veramente sold out, la piazza era sold out, e quindi insomma va tutto il nostro riconoscimento. Allora andiamo con il Va Pensiero, che ci introduce alla prima intervista.

0: ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo illustrato, partiamo con il concerto di gala che c'è stato venerdì scorso. Eravamo a Conselve, anche noi abbiamo aperto questa intervista con Brano, che ha tenuto veramente col fiato sospeso i partecipanti al concerto, uno dei migliori brani, pur essendo tutti veramente significativi. Abbiamo in collegamento direttore d'orchestra, compositore Andrea Ferrari, che salutiamo. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a lei e a tutti i vostri ascoltatori.
0: Allora, diciamo che è stato un concerto di gala veramente importante, ricco nel repertorio, nelle musiche, nella partecipazione, appunto. Anche il pubblico ha dato il suo contributo, perché tanti applausi molto calorosi, però orchestra, coro, musicisti, direttore d'orchestra, insomma, avete dato una serata veramente di grandi emozioni.
1: Sì, grazie, è stata davvero una serata unica, speciale. Ci siamo presentati con grande eleganza e anche, come dire, con grande sostanza, perché era un coro di circa 80 elementi, un'orchestra di oltre 50 musicisti, avevamo 6 solisti di eccezione, quindi davvero un parterre davvero sensazionale e non di semplice, voglio dire, presentazione, insomma. Quindi davvero è stata una serata unica, che è sicuramente ben riuscita, il pubblico ha apprezzato. E ricordo che era, appunto, la serata era dedicata anche agli 80 anni della Repubblica, sì. Quindi il concerto si intitolava Da Verdi a Morricone, buon compleanno Italia, ovvero l'idea, ecco, di celebrare, appunto, anche all'interno della storica fiera di Sant'Agostino di Conselve, una serata davvero di gala per ricordare la nostra Repubblica e ricordarti del nostro grande spirito nazionale. Quindi anche il programma musicale ha seguito,
0: certo,
1: ha seguito questa visione artistica, ecco.
0: Certo. E come, insomma, ecco, come abbiamo sentito adesso il pensiero, buona parte, direttore, del repertorio è stata con le musiche, le opere di Verdi. Ecco, Verdi era forse più indicato per questa circostanza, o la scelta ha avuto un altro significato?
1: No, beh, sicuramente, pensando agli 80 anni della Repubblica ed anche ad un percorso, diciamo così, storico-culturale che ci ha portati, no, all'Unità d'Italia, noi siamo, come dire, parte la lunga storia, insomma, che adesso ovviamente non c'è tempo di narrare, ma ciò che ha preceduto l'Unità d'Italia è stato il periodo del Risorgimento. Il grande eroe musicale del Risorgimento è stato sicuramente Giuseppe Verdi. E, tra l'altro, nell'incrocio, no, storico, per cui il suo, insomma, no, perché noi prima di diventare Repubblica siamo stati in monarchia, no?
0: Sì.
1: E quindi il suo acronimo, Giuseppe Verdi, no? Vittorio Emanuele, re d'Italia, veniva, no, utilizzato, diciamo, in quegli anni, parliamo, insomma, appunto dei primi decenni, insomma, dopo metà, insomma, dell'Ottocento, i motti risorgimentali, insomma, ecco, quindi ha avuto anche questo grande privilegio. Il va pensiero, tra l'altro,
0: sì,
1: no?
0: Che
1: sì. In qualche modo ha rappresentato un inno anche di proprio di resurrezione per il popolo italiano, no? E quindi è questa idea di questo parallelo che naturalmente c'è sempre stato in quegli anni, l'idea che il popolo ebraico schiavo a Babilonia era di fatto il popolo italiano schiavo degli austriaci in Italia. Quindi, partendo da questa idea, sicuramente Verdi è stato anche un artista che con i suoi, insomma, con le sue opere ha saputo anche identificare in qualche modo quello spirito di unità nazionale che tanto, insomma, ci ha aiutato poi anche nei momenti anche più complessi della nostra giovane idea di Repubblica, perché naturalmente siamo passati, prima di arrivare al 46, siamo passati attraverso 2 guerre mondiali,
0: sì,
1: quindi
0: sì.
1: Insomma davvero, insomma, un significato importante. Verdi non poteva che non essere rappresentato nelle sue opere più significative. E poi naturalmente siamo arrivati chiaramente a Morricone, perché 80 sì. anni di storia della Repubblica sono tanti, e quindi hanno attraversato davvero, insomma, sì, un sì, periodo sì. significativo sì, della sì. nostra storia recente.
0: Certo, certo. Un viaggio che ha incluso anche Bizet, anche Puccini, insomma, ci sono stati anche altri brani molto seguiti e molto, molto importanti in questo concerto. Andiamo un po' a organizzare un concerto, perché è bello venire lì, trovare tutto pronto, eccetera, ma dietro chi segue, chi sceglie per esempio il repertorio, quante prove ci sono, come se, qual è il ruolo proprio del direttore, del maestro d'orchestra, e la differenza tra maestro e direttore, che qui insomma in questo caso qui era ovviamente unificato. Ecco, un attimino anche quello che c'è dietro che non vediamo appunto nel concerto.
1: Certo, beh, io insomma spesso mi ritrovo nella duplice veste sì. di direttore musicale, direttore d'orchestra, ma anche direttore artistico, e quindi colui che poi si occupa anche della gestione, come dire, ecco, della, dell'assunzione, diciamo, no, delle maestranze artistiche, quindi la scelta dei solisti, la scelta del repertorio, ma poi anche con un occhio anche alla parte organizzativa, quindi gli spazi, l'allestimento degli spazi, poi quando si tratta anche di un concerto dal vivo, e quindi di tutta quella, come dire, parte, no, che non è mai un dettaglio, l'allestimento del palco, e sì, il sì. service audio video, sì, le luci, insomma, ecco, quindi tantissimi dettagli che poi devono essere, come dire, scorporati in certe fasi, ma che poi tutti insieme devono essere parte di una visione unitaria che poi porta all'evento e allo spettacolo. Sì, un evento di questo genere significa mesi e mesi di lavoro, di preparazione, infatti. Di coordinamento, certo,
0: ecco, voglio sottolineare anche quanto lavoro c'è dietro un concerto che è durato, Andrea, 2 ore, quindi veramente un concerto sostanzioso, ricco appunto di brani, di musiche, che non ci sono state soste, assolutamente, siete andati appunto consecutivi nelle vostre opere. Allora andiamo un po', direttore, a quello che ecco un attimino, diciamo, a lei, Andrea Ferrari, compositore, dicevamo, ha spaziato repertorio lirico, sinfonico, poi ancora delle colonne sonore, poi lei viene dal Conservatorio di musica Francesco Venezia di Rovigo, quindi insomma c'è tutto veramente un percorso molto importante per la sua carriera.
1: Sì, sicuramente un percorso lungo che è iniziato da bambino, da ragazzino, quando ho iniziato a muovere i primi passi a 5-6 anni con lo strumento, diciamo, della famiglia, che era la fisarmonica, lo strumento così ecco del sì. folklore popolare, e da lì poi ho cominciato a appassionarmi, diciamo così, ecco, a questa grande musa ispiratrice che è la musica, e poi da lì appunto gli studi al Conservatorio di Rovigo, il pianoforte, il violino, e poi successivamente anche composizione, e poi negli anni della maturità, che sono poi proseguiti anche con la laurea in direzione d'orchestra al Conservatorio di Bologna, e poi nel frattempo, parallelamente, ecco, tanti, come dire, ecco, tanti appuntamenti musicali, tante attività, tante, insomma, produzioni anche nell'ambito della musica da film. Sono stato negli Stati Uniti per lungo periodo, ho lavorato nell'ambito della produzione filmica americana, ancora parliamo di circa 25 anni fa, quando poi avevo avuto la fortuna negli stessi anni di lavorare anche alla produzione degli ultimi eventi, diciamo gli ultimi anni di eventi dei grandi tre tenori, Carreras, Domingo, Pavarotti, e questa grande fortuna mi ha dato la possibilità di entrare poi anche nel grande mondo della lirica internazionale. Quindi poi parallelamente, insomma, a questa attività, che poi negli anni è sfociata anche nella docenza in diversi conservatori del nord, da Modena a Bologna, a Padova, e oggi sono ritornato appunto da alcuni anni nel conservatorio dove ho studiato, ovvero il conservatorio di Rovigo, insomma, ecco. E un percorso che poi appunto mi ha portato anche a crescere molto anche all'estero, e da tanti anni ho questa duplice, diciamo, ecco, residenza musicale che è in Italia e anche nel Regno Unito.
0: Ecco, allora siamo arrivati a Londra, eccolo qua, dove siamo approdati a Londra, ecco qua, e qui volevamo andare. Londra, Londra, ne abbiamo parlato anche precedentemente, grande città, metropoli, insomma, ecco, la conosciamo abbastanza. Certo. Ecco, lì la musica lirica, ecco, che impatto ha la musica, ma le nostre opere italiane ovviamente, ecco, come viene vissuta un direttore qui, il nostro veneto, lì come si colloca, ecco, Londra nella musica e nella lirica, ecco, questa è la domanda.
1: Certo, ma c'è un grandissimo, grandissimo interesse, gli inglesi amano l'opera italiana, questo è fuori di dubbio. Sono innamorati della nostra opera e attraverso la nostra opera sono anche innamorati del nostro paese, dell'Italia, del nostro sole, e quando ce l'abbiamo, naturalmente oggi è una giornata un po' uggiosa, ma ci sta, e sicuramente apprezzano principalmente il repertorio dei grandi, insomma, operisti come Verdi, appunto, come Puccini, ma anche come Donizetti, Rossini, eccetera. Certamente bisogna a volte anche un po' aiutarli con i sottotitoli, i sopratitoli, perché naturalmente non tutti parlano italiano, ma indubbiamente conoscono il nostro repertorio e lo, come dire, ecco, lo ascoltano in tutte le forme, in tutte le salse, come si può dire. Quindi c'è un grande interesse, non solo a Londra principalmente, perché ci sono tanti teatri a partire dalla Royal Opera House, ma poi c'è il Coliseo, ma insomma ci sono tanti tanti posti, anche bellissimi parchi dove si fa l'opera anche all'aperto, quindi è davvero... Per non parlare poi di tutte le chiese, loro insomma sono, come dire, ecco, molto più aperti di noi sull'utilizzo anche dei luoghi di culto per eventi culturali, musicali, e quindi questo insomma sicuramente aiuta anche tutte le persone, anche perché Londra, teniamo presente che è davvero una piccola, cioè è una città-stato di fatto, perché sono circa 10 milioni di abitanti, quindi veramente insomma si pensa a uno stato veramente, e c'è grandissimo interesse, quindi insomma per me, ecco, la possibilità di essere, come dire, una sorta di ambasciatore dell'opera italiana, insomma, nel Regno Unito, e mi auguro sempre di più anche del nostro Veneto.
0: Soprattutto del Veneto, che abbiamo tante opere, ecco, un Vivaldi, non so, è sentito, è seguito, ecco,
1: certo.
0: Ecco, volevamo sapere anche i nostri compositori qua veneti, che abbiamo grandi musicisti.
1: Certo, tutto il nostro repertorio, tutta la nostra parte, diciamo così, anche del barocco, no? All'interno del quale si configura anche l'esperienza musicale di Vivaldi, sicuramente è molto apprezzato. Beh, non parliamo delle celeberrime Quattro Stagioni, che anche lì si ascoltano, insomma, continuamente, ma sicuramente tutto il repertorio del periodo, a partire da Corelli, Galuppi, ma lo stesso anche Tartini, Giuseppe Tartini, che tanto ha fatto anche nella città di Padova, tanto è anche depositato, insomma, ecco, nella illustre, insomma, ecco, biblioteca della Cappella Musicale del Santo. Quindi insomma anche lì, insomma, ecco, ci sono tantissimi rimandi alla nostra musica italiana a 360 gradi, davvero davvero.
0: Certo, bene, questo ci fa molto piacere. E poi abbiamo anche, così, per la nostra opera importante, perché insomma è giusto che sia avvenuto anche un riconoscimento bene UNESCO del 2024, Andrea, ci sembrava di sognare, però insomma c'è stato ecco, cosa vuol dire patrimonio dell'umanità? Ecco, cerchiamo anche di comprendere questo riconoscimento, che forse doveva essere anche un attimino più espletato.
1: Ma devo dire che noi italiani, non tanto all'estero, ma noi italiani ancora non siamo consapevoli. Ovviamente ne abbiamo tantissimi riconoscimenti UNESCO. L'Italia è uno dei paesi probabilmente più importanti al mondo per numero di riconoscimento di siti UNESCO.
0: Sì.
1: Quindi insomma veramente siamo un paese meraviglioso da questo punto di vista. Tutto il mondo ci invidia il nostro patrimonio culturale, artistico, architettonico. Nella fattispecie l'opera lirica è stata nominata ovviamente patrimonio immateriale dell'UNESCO, chiaramente,
0: sì.
1: No?
0: Perché sì, certo.
1: Chiaramente l'UNESCO riconosce anche i siti, vuol dire, fisici, ad esempio non tanto tempo fa, anche per dire le colline, i colli Eugani sono stati, no,
0: sì,
1: riconosciuti, insomma, patrimonio dell'UNESCO, quindi per non parlare, insomma, delle colline del Grappa, eccetera, eccetera.
0: Del Prosecco.
1: Esattamente, noi consideriamo che significa che l'opera italiana è un patrimonio per l'umanità, cioè è riconosciuta come un bene assoluto per l'intera umanità, cioè vuol dire che quando l'UNESCO riconosce un bene di questo genere, significa che l'umanità esiste anche grazie all'opera lirica, cioè italiana, capito? Quindi questo significa che noi siamo stati in grado con la nostra produzione operistica davvero di essere un segno tangibile nell'evoluzione della cultura dell'umanità. Questo è, e anche per questo esempio nel nostro piccolo, se vogliamo, rispetto a valori così assoluti, la stessa sera appunto del 4 settembre a Conselve, il fatto di citare la Carmen di Bizet, il fatto di citare Romeo e Juliette di Gounod, era proprio l'idea di dire quanto in quegli stessi anni, come dire, questi compositori quanto si sono anche ispirati, beh, ovviamente Romeo e Giulietta sicuramente, ma anche il grande Bizet in quegli anni, insomma, ecco, che poi contende, diciamo, ecco, il numero di rappresentazioni tra le opere più rappresentate, insomma, ecco, la Carmen naturalmente si ispira al periodo, diciamo così, ecco, spagnolo senz'altro, ma in un'ottica complessiva di visione dell'opera lirica mondiale, ecco, noi siamo sempre tra i primi posti, quindi questa è la cosa davvero fondamentale. Noi dobbiamo cercare di, anche per questo in questi anni con Conselve abbiamo investito insieme all'amministrazione, il terzo anno consecutivo che facciamo questo evento, perché anche all'interno di una fiera, no, le nostre fiere, ce ne sono tante nel Veneto, insomma, quella di Conselve è tra le più antiche, quest'anno è la 447esima edizione, va ragionato sul fatto che, essendo espressione popolare, no, e quindi ci sono le giostre, e quindi ci sono le tradizioni agricole, e quindi ci sono le bancarelle, tutto quello che può, insomma, ecco, ricordare anche le forme di intrattenimento musicale, dal ballo liscio alla musica rock, tutto, però anche l'opera lirica deve ritrovare i suoi spazi popolari, perché gli anni di Verdi la gente del normale, come siamo tutti noi, se vogliamo, cantava le opere di Verdi. Noi dobbiamo ritornare a quelle origini, dobbiamo ritornare a proporle sempre di più all'interno anche delle nostre scuole medie, ad esempio con la città di Chioggia stiamo facendo un progetto fantastico da alcuni anni, e ad esempio l'anno scorso abbiamo fatto un evento il 2 giugno, Festa della Repubblica, e trasmesso in diretta tra l'altro da Telechiave, abbiamo avuto 500.000 telespettatori, cioè cose, numeri, insomma, ecco, veramente significativo. Questo significa che la nostra opera ha la possibilità di essere apprezzata anche dalle nuove generazioni. Dobbiamo continuare ad insistere e a credere nel nostro patrimonio culturale e musicale.
0: Certo, ecco, allora il passaggio importante, ecco, la lirica ritrovi i suoi spazi, riporto quello che ha appena detto Andrea, ecco, quindi mi approprio di questa, ecco, mi approprio di questa affermazione, perché è vero, una volta i nostri nonni, anche i nostri papà, insomma, cantavano La donna è mobile, no, e queste citazioni proprio di lirica.
1: Certo.
0: Adesso non si sentono più, veramente c'è un passaggio, non di dimenticanza, per carità, però la gente, il popolo non li canta più perché è preso da mille altre musiche, da mille altri ovviamente repertori, però quel canto popolare che era la lirica effettivamente non si sente, o non si sente più di tanto.
1: Certo, perché noi dal dopoguerra in avanti ci siamo un po' americanizzati, no?
0: Sotto tanti
1: punti di vista, ma più che americanizzati ci siamo globalizzati. Nei fenomeni globali, che implicano non soltanto la comunicazione multimediale, ma significa anche il senso, no, del consumismo generale, che spesso si associa a forme musicali, se vogliamo, meno colte, meno elevate, elevate, che hanno tutta la dignità di esistere, perché la popular music, la musica pop,
0: sì,
1: quella che
0: certo,
1: viene definita così, rock eccetera, hanno altrettanta dignità, storia, come c'è la jazz eccetera eccetera. Ci mancherebbe, non è una competizione, come dire, esclusiva, che dice che una musica è meglio dell'altra, però è altrettanto vero che noi abbiamo nel DNA questo percorso storico, ma anche perché la musica lirica, non soltanto per lo stile con il quale viene eseguita eccetera eccetera, il canto in maschera che deriva poi anche da un'evoluzione, insomma, se vogliamo andare indietro, i primi che hanno iniziato a parlare di voci in maschera sono stati ancora gli antichi greci, quindi parliamo del 4-500 avanti Cristo, quindi parliamo veramente
0: il
1: teatro greco è quello che ha anticipato. Se noi abbiamo, c'è l'Arena di Verona, per dire, no, che è il teatro all'aperto più bello del mondo, ce l'abbiamo noi, è stato costruito dai romani, ma i romani quell'impalcatura così l'hanno appresa dai greci prima di loro, quindi insomma abbiamo una tradizione veramente plurimillenaria. Quindi diciamo che la nostra musica lirica poi anche nei soggetti, nelle storie, nei libretti racconta la cultura dell'Europa, del mondo, e racconta la storia dell'Italia attraverso la nostra storia. Noi attraverso l'opera noi siamo evoluti nel costume, nell'evoluzione anche culturale, abbiamo condizionato la crescita culturale dell'Europa e di conseguenza anche del mondo, tant'è vero che poi io anche attraverso i miei progetti che ho in UK porteremo avanti poi anche dei progetti anche in altri paesi, in Oriente ad esempio, in India, in Cina nei prossimi anni, perché in tutto il mondo si ascolta l'opera lirica, si ascolta l'opera italiana, che diventa di fatto strumento per essere ambasciatrice di tutto il Made in Italy. Cioè, questo è quello che noi dovremmo sottolineare e anche continuare a stimolare i nostri politici, il nostro mondo politico veneto e nazionale, perché l'opera diventi sempre più un simbolo di ciò che è la nostra cultura nel mondo.
0: Certo, certo. E poi insomma dobbiamo arrivare alle scuole, perché se non si parte da lì quei piccoli, quei ragazzi, è difficile poi fare amare la musica, perché c'è l'appassionato, ci sono gli appassionati, bene, però quanti appunto si fanno fatica ad avvicinarsi, perché bisogna anche comprendere, entrare proprio nello spirito, come nel DNA, noi nel DNA abbiamo la musica, però se non lo sviluppiamo e non ne siamo neanche consapevoli, come giustamente hai affermato, è un po' dura, è un po' difficile. Allora le scuole mettiamole sul banco degli imputati, dovrebbero fare di più, dovrebbero essere più vicino alla musica, un'ora di, mi sembra la settimana, mi pare poco, di musica e di storia dell'arte, perché uniamo anche la storia dell'arte in queste circostanze.
1: Certo, assolutamente sì, diciamo che si sta facendo, sicuramente si sta facendo, c'è una sorta, un rinascimento della musica dentro le scuole, lo percepisco. Ci sono tanti meravigliosi colleghi che, come dire, si stanno dando da fare. Anche noi, insieme ad altri colleghi, stiamo sviluppando nuovi progetti, magari ne parleremo in una prossima occasione, perché ancora sono embrioni, però sicuramente si stanno muovendo. Il progetto, come le dicevo, quello di Chioggia dell'anno scorso, per dirla ad esempio, è arrivato dopo 3 anni di lavoro con un istituto comprensivo che ha abbracciato il progetto della musica lirica e quindi i ragazzi si sono impegnati in alcuni adattamenti scenici del Rigoletto, ad esempio. Il Rigoletto Duca di Mantova è diventato il Duca di Chioggia, quindi abbiamo calato all'interno della città, del mercato del pesce, abbiamo mercato questo. I ragazzi si sono divertiti moltissimo, perché poi diventa teatro, chiaramente, no? Quindi si mettono i panni, vestono i panni dei personaggi, io sono il Duca, e quindi insomma, ecco, questo aspetto rimane veramente importante e fondamentale, perché dalle nostre radici poi noi riscopriamo il nostro senso anche di appartenenza, che non significa non proiettarci poi verso il futuro, no, perché noi abbiamo bisogno del passato per proiettarci verso il futuro, sennò saremo pieni di che. Ecco, quindi il progetto con le scuole deve poi inevitabilmente anche sfociare in qualcosa che poi rende visibile tutto questo. Per questo è fondamentale poi il rapporto sinergico con le istituzioni, che poi possono anche aiutare con le proprie risorse a creare anche momenti di intrattenimento, di spettacolo, che poi muovono le famiglie. Perché se io ho mio figlio che è a scuola, è più facile naturalmente, no, arrivare alle famiglie attraverso i propri ragazzi, i propri figli. Perché ovviamente, come dicono, no, i nostri amici del sud, i figli sono pezzi di cuore, no? E quindi insomma alla fine insomma quando i nostri figli sono sul palcoscenico, sono lì, chiaramente ci portano a sostenerli, ecco. E questo poi anche diventa anche una forma di educazione, perché attraverso l'opera noi conosciamo anche le storie, soprattutto quelle del melodramma, il periodo dell'Ottocento, dove insomma tutti i libretti sono abbastanza crudeli, se vogliamo, no? Riflettono anche un po'
0: di tragedia dell'opera.
1: La tragedia del tempo, però per dirle. Se noi pensiamo in Rigoletto, è una storia, alla fine è una sorta di femminicidio, se vogliamo. E se noi insomma abbiamo delle tematiche come lo è Tosca, ad esempio, se vogliamo, no? Determinati determinati messaggi che la nostra società ha bisogno di rivedere, non sono specchio di solo dei nostri giorni, ma arrivano, sono retaggi sbagliati, profondamente sbagliati, ma del passato. Quindi noi abbiamo bisogno di rivedere anche da questo punto di vista. Quindi ci sono anche dei percorsi veramente etico, culturale, sociale che possono essere rivisti attraverso la musica. E poi la musica, non dimentichiamoci che è musica, e quindi questa combinazione incredibile di suoni, grazie a questi straordinari compositori, che ci portano anche ad emozioni assolute, perché determinate melodie, citava anche lei appunto il nostro grandissimo Puccini, quando iniziano le prime note del clarinetto, no, di Evan le stelle, queste note qui che sono riconoscibili ovunque, no? Anche chi non sa di che opera è, ma sicuramente dice ma questa l'ho sentita, diventa attratto. Ecco, questo dobbiamo lavorare a vari livelli. E anche grazie a lei, a voi che fate cultura, che date la possibilità a noi di avere voce, capitolo, in questo momento.
0: Allora Andrea, guardi, siccome mi sta arrivando la pubblicità, però insomma ha fatto un'intervista veramente piena di passione, di amore, si sente e la trasmette a tutti noi. Però allora per arrivare un po' alla conclusione, noi siamo sempre aperti a tutte le iniziative del maestro Andrea Ferrari e ovviamente i suoi colleghi. Siamo qui per darne notizia di tutto quello che appunto può interessare, sviluppare questo DNA che abbiamo un po' sommesso, un po' nascosto, e quindi siamo a disposizione perché la nostra musica è veramente il meglio che possiamo avere di questo stato. Allora Andrea, ci salutiamo qui perché mi sta per arrivare la pubblicità. Lei ritorna a Londra fra poco, dove va?
1: Sì, fra una settimana circa rientro a Londra, sì, perché insomma tante cose vanno. Poi io lì ho un'accademia dell'opera, si chiama Italian Opera Academy of London, con tanti straordinari cantanti da seguire, e sicuramente anche qualcuno sicuramente tornerà in Italia presto. Sì, vi darò notizie anche di
0: questo. Certo, teniamoci in contatto, ci fa piacere appunto così sostenere la lirica, insomma anche questo riconoscimento UNESCO che abbiamo avuto, cerchiamo di valorizzarlo di più, puntiamo il dito sulle scuole perché da lì si parte e poi arriva anche tutto il resto. Grazie al nostro ospite, perché mi arriva la pubblicità. E ritorniamo nuovamente in diretta. Allora, avete sentito il nostro ospite, insomma è un fiume in piena, era una passione che ci trasmette per la musica, per la lirica, insomma veramente bravo, bravissimo. Facciamo ancora i complimenti appunto per questo concerto di gala che ha tenuto settimana scorsa. Passiamo a un altro argomento. Adesso parliamo di emigrazione, tema veramente che abbiamo trattato anche in altre occasioni, un fenomeno che ha interessato il Veneto praticamente metà del 1800 in poi, perché insomma c'è stata veramente un'emigrazione fortissima, tanti veneti sono, non abbiamo neanche il numero esatto, perché qui ho fatto una ricerca, ma senz'altro veramente impressionante, e quindi abbiamo perso mezza regione, diciamo. Vabbè, comunque adesso noi abbiamo il nostro ospite, il professor Alberto Zago, storico docente, che lui è stato un emigrante in quest'estate, perché si è trasferito proprio nel Sud America, nel Brasile, e vediamo che viaggio è stato intanto. E ha toccato con mano quelle che sono le condizioni dei nostri veneti, che sono emigrati ovviamente tanti anni fa, se sarà generazioni e generazioni che si sono succedute, e sentiamo da questa esperienza eccezionale, perché è stato anche un viaggio impegnativo, da quello che abbiamo potuto vedere, abbiamo visto molte foto e molti video nei social, e quindi ci racconterà insomma cosa consiste i veneti in queste zone, in queste estati che hanno dato moltissimo come lavoro proprio fisico pesante, e poi come cultura, perché insomma si vive appunto con le nostre tradizioni, la fede, il lavoro, l'attaccamento alla famiglia, l'attaccamento alla propria terra. Il Veneto non lo dimenticano mai, almeno da quello insomma che ci sembra di comprendere. E allora vediamo un attimo che cosa ci racconta il nostro ospite Alberto Zago.

0: E ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, appunto andiamo appunto anche noi nei stati dove ci sono i veneti che sono immigrati, come dicevamo tanti anni fa, con un nostro ospite che effettivamente c'è stato lì quest'estate proprio in queste località. Abbiamo in collegamento il professor Alberto Zago, storico, docente, presente nei social, e oggi lo intervistiamo in qualità di emigrante. Buon pomeriggio, Alberto.
1: Buon pomeriggio a lei, Marisa. È sempre un grande piacere essere qui suo ospite.
0: Il piacere è nostro. Allora, un viaggio lungo, impegnativo. Insomma, da dove partiamo, Alberto?
1: Faccia lei. Allora, guardi, se vuole possiamo partire direttamente dal 16 luglio, perché è stato un viaggio lungo e avventuroso.
0: Sì.
1: Forse più difficile da organizzare che da fare, perché arrivati là poi siamo stati ospiti di diverse comunità discendenti veneti che sono state calorosissime, ci hanno accolto con tutti gli onori. E allora, giusto per dare il quadro, un viaggio che dura 3 settimane, siamo partiti da Venezia, scalo Madrid, poi direttamente Buenos Aires. E ovviamente abbiamo attraversato l'equatore, per cui c'è da tenere in considerazione che là in questo momento è inverno, perché le stagioni sono rovesciate. Siamo rimasti 4 giorni a Buenos Aires, abbiamo incontrato delle comunità venete locali, poi su questo ci torno. Abbiamo preso il traghetto, abbiamo attraversato questo estuario enorme, ci si mette più di un'ora e venti di traghetto, che si chiama Rio de la Plata, che divide proprio l'Argentina dall'Uruguay, per cui la sponda sud è Argentina e la sponda nord è Uruguay. Andiamo a vedere questa colonia del Sacramento in Uruguay, un piccolo paesino di origine portoghese, poi andiamo a Montevideo, la capitale, dove pure siamo accolti in maniera calorosissima dai veneti locali. Restiamo 2 giorni a Montevideo e poi prendiamo un bus notturno per il Brasile, e quindi un viaggio che dura 12 ore di notte, è un bus comunque abbastanza attrezzato, e da Montevideo arriviamo a Porto Alegre. Porto Alegre è la capitale dello stato più meridionale del Brasile, perché c'è da dire, insomma, che magari non ci si fa mai caso, ma il Brasile è fondamentalmente un continente a sé, è più grande dell'Europa, per capirci, come estensione, è il quinto paese più esteso al mondo, è una federazione come gli Stati Uniti, quindi è composto non da regioni ma da stati veri e propri, sono 26 più 1 in tutto, diciamo 27, e lo stato più meridionale, quindi proprio quello che confina con l'Uruguay, si chiama Rio Grande do Sul, che tradotto significa semplicemente fiume grande del sud. E questo è uno stato particolare perché lo stato ha più alta densità di discendenti veneti. Infatti noi siamo rimasti 7 giorni a Rio Grande do Sul, quindi Porto Alegre, abbiamo noleggiato una macchina, abbiamo macinato chilometri e chilometri, l'abbiamo girato, non dico tutto perché è molto grande, ma una buona parte. E poi abbiamo preso, nell'ultima parte del nostro viaggio, abbiamo preso un altro volo interno da Porto Alegre fino a Rio de Janeiro, quindi sempre verso nord, e 2 ore d'aereo, è un volo interno ma sono 2 ore perché, ripeto, là le distanze sono immense. A Rio de Janeiro siamo rimasti 5 giorni, lì di veneti ce ne sono pochi, però abbiamo conosciuto un po' la realtà locale, tra l'altro pur essendo inverno abbiamo fatto il bagno, perché lì insomma il concetto di inverno è abbastanza relativo. E poi abbiamo preso l'aereo Roma e poi Roma Milano, e da Milano siamo tornati a Verona, e 3 settimane abbiamo concluso questo viaggio bellissimo, anche perché ci è letteralmente esploso tra le mani, nel senso che lo avevamo programmato, eravamo io e un compagno di viaggio, amico e collega, professore Emanuele Danese, lo avevamo programmato per quanto possibile nei dettagli nelle settimane precedenti, è stato un lavoraccio, però per quanto avessimo programmato il viaggio, la realtà là, soprattutto umana ma non solo, è così ricca e così trabordante di storia, che ci hanno riempito l'agenda. Una volta non siamo neanche riusciti a pranzare perché ci facevano conoscere, abbiamo conosciuto un sacco di persone, membri di comunità, professionisti, giovani imprenditori, presidi, professori del liceo, professori universitari, un rettore, ad Antonio Prado un procuratore generale, addirittura un vescovo, insomma. È stato un viaggio che tutte cose che ci hanno sorpreso per l'80%, insomma, perché dall'Italia ne avevamo programmate molte meno. Tanto è vero che, così piccola curiosità, eravamo partiti solo con il bagaglio, quello grande da mettere in stiva, diciamo, senza il trolley, perché era sufficiente, e però strada facendo ci hanno caricato, ad ogni incontro, ci hanno caricato di così tanti presenti e soprattutto di così tanti libri che non ci stavano più in valigia, c'era niente da fare. Immagino. E allora abbiamo dovuto comprare un trolley io e un trolley il mio compare di viaggio, Emanuele Danese, e li abbiamo riempiti di libri, e con lo spazio ci stavamo, però abbiamo sforato con i chili, per cui insomma dopo in qualche modo ci siamo arrabattati, e alla fine siamo riusciti a portarli in Italia. E tornati in Italia abbiamo un pochino divulgato la notizia, e devo dire che ha avuto un certo clamore mediatico, tutto sommato, perché è diventato più che un viaggio, è diventato una, come dire, un viaggio culturale, ecco, una missione culturale, perché siamo finiti sull'ANSA, e una volta che si finisce sull'ANSA, dopo la notizia viene diramata ovviamente da tanti altri giornali, hanno parlato di una trentina di giornali del nord Italia, ci sono stati alcuni servizi televisivi, ha parlato di noi anche la stampa brasiliana, la cosa ci ha anche un po' sorpreso, però fino a un certo punto, perché abbiamo constatato proprio di prima persona che le comunità venete là residenti magari sono anche alla quarta generazione, dipende, qualcuno è alla seconda, qualcuno alla quarta. Per esempio in Brasile, soprattutto Rio Grande do Sul, l'emigrazione comincia negli anni 70 del 1800, poi magari avremo modo di spiegare meglio le cause. E quindi adesso siamo già alla quarta generazione, tutto sommato. Ma ci tengono tantissimo alle loro radici, no? Perché una grossa differenza tra noi e loro, posto che ci sono tantissime cose in comune, perché sembra veramente di parlare con persone che abitano sotto casa, è che quando noi a scuola o nella nostra vita quotidiana studiamo, ci interfacciamo al passato, il capitolo dell'emigrazione, diciamo, italiana, nord italiana, ma soprattutto veneta, perché il Veneto per diversi decenni fu la regione più coinvolta da questo fenomeno dell'emigrazione. Per noi tutto sommato è uno dei tanti capitoli, perché in quel momento lì c'è il Risorgimento, perché c'è l'Unità d'Italia, la destra, la sinistra storica, e poi la Belle Époque, poi la Rivoluzione Industriale, cioè nei libri c'è anche il capitolo dell'emigrazione, però tutto sommato è qualcosa che noi percepiamo come un capitolo secondario e accidentale, sbagliando, però di fatto è così, mentre dal loro punto di vista quello non è un capitolo secondario occidentale, perché quella è la loro origine. Cioè, quando loro si domandano quali sono, no, gli anelli storici che, per i quali noi siamo qui in questo momento in Brasile, in Argentina, in Uruguay, è per forza di cose loro alla fine intercettano quell'anello storico che è l'emigrazione, per cui per loro è proprio uno snodo fondamentale della loro storia e della loro identità. E infatti di comunità venete ce ne sono veramente tantissime, le sigle si moltiplicano, ci sono i bellunesi nel mondo, che tra l'altro sono molto numerosi, sono tra i più attivi, ci sono i vicentini nel mondo, i veronesi nel mondo, diciamo che piano piano queste sigle si stanno coagulando attorno a sigle più grandi, per cui c'è, per esempio in Argentina abbiamo incontrato i membri del CAVA, che sarebbero i veneti argentini, in Uruguay del CAVU, i veneti uruguayani, e un'altra sigla importante in Brasile sono i membri del Converse. Comunque sono tutte persone che in un modo o nell'altro, chi prima chi dopo, sono discendenti di emigrati veneti che là si trovano, e lo si può notare anche semplicemente dalla toponomastica, perché se proviamo ad andare su Google, se abbiamo un atlante, in Rio Grande do Sul, se ingrandiamo un pochino, perché sono paesi piccolini fino a un certo punto, troviamo Nuova Vicenza, Nuova Padova, Nuova Bassano, Valle Veneto. Un po' scherzando dicevo ai miei amici che insomma gli Stati Uniti d'America hanno una Nuova York, in Brasile c'è una Nuova Vicenza, cioè, naturalmente insomma si scherza un pochino, però fino a un certo punto, perché tutti quei toponomi cosa dicono? Dicono l'origine di quel luogo, perché molto spesso, soprattutto nel sud del Brasile, quei luoghi nascono dal nulla. Lì c'era bosco, c'era selva, non c'era proprio nessuno, e diciamo negli anni 70 del 1800 il Brasile, per una serie di motivi, decide che era giunto il momento di cominciare a colonizzare quelle terre, di metterla a cultura e di trarne un certo profitto. E allora decide di incentivare l'immigrazione. e soprattutto di contadini, anzi direi solo di contadini, perché non servivano artigiani, non servivano industriali, non servivano imprenditori, servivano contadini che letteralmente si introducessero nel bosco, perché non c'era altro, valle, colline e bosco, e cominciassero a forza di braccia a disboscare la zona in lotti naturalmente prestabiliti, non è che era tutto molto organizzato, insomma sulla carta, e per cominciare a mettere a cultura quelle terre. E allora il governo brasiliano, appoggiandosi anche a delle aziende private, cerca di favorire, ripeto, siamo negli anni 70 del XIX secolo, un certo tipo di immigrazione che fosse, per così dire, qualificata, cioè che fosse da un punto di vista agricolo, volenterosa e capace di mettere a cultura una terra praticamente inesplorata. E ci provano inizialmente con i tedeschi, con i prussiani, funziona fino a un certo punto, ci riprovano negli anni 70 proprio nel nord Italia e soprattutto nel Veneto. E i nostri migranti fu molto difficile inizialmente, però furono molto apprezzati, perché giunsero in Brasile con tutta una serie di valori, di etica del lavoro, di etica della famiglia, anche perché dopo tutte quelle imprese agricole erano tutte a gestione familiare, per cui era importante che i nuclei familiari fossero solidi, erano nuclei familiari molto numerosi, avere 10-12 figli era la prassi in quel momento, e quindi questi veneti giungono, soprattutto veneti, ecco non solo, ma soprattutto veneti, giungono in Brasile e si fanno apprezzare, perché cominciano a rimboccarsi le maniche, vengono sostanzialmente lasciati in questa selva, non c'era una casa, non c'era nulla, dicevano questo è il vostro lotto, 22 ettari, 25, 26, che va da qui fino a qui, questi sono gli attrezzi, entro 6 mesi dovete costruirvi una casa e quindi cominciare ad abbattere alberi e costruirvi inizialmente una casa di legno, poi diventeranno case in pietra. Entro 6 mesi dovete mettere a cultura almeno mezzo ettaro su 22-23, dopo tutti gli altri sarebbero venuti successivamente, e dopo dovete pagarci la terra, gli strumenti, le sementi nell'arco di 10 anni. Questo sostanzialmente era un pochino il quadro. Inizialmente fu durissima perché, ripeto, vennero quasi abbandonati nella selva, e però c'è da dire che dopo i primi anni, che furono durissimi, alcuni non ce la fecero e molti purtroppo per una serie di motivi anche morirono, o per malattie o durante il viaggio, il viaggio poteva durare tutto nella famosa macchina a vapore, erano i piroscafi del tempo, e poteva, ci sono anche delle canzoni sulla macchina a vapore, no, folcloristiche della nostra regione, c'è anche la canzone America, qualche ascoltatore sicuramente la ricorda, e durava 30-40 giorni quel viaggio, qualcuno non riusciva a superarlo, e insomma tanti, più di qualcuno insomma giunse in Brasile e poi cercava anche di tornare indietro perché si era accorto che almeno per lui era la scelta sbagliata. Però ci sono altre storie che finiscono meglio, insomma, per fortuna loro almeno, perché dopo i primi anni durissimi, quando piano piano cominciarono a disboscare tutto il terreno, insomma, del proprio lotto, e cominciarono a mettere a cultura quelle terre, cominciarono ad esportare le conoscenze agricole tipiche delle nostre parti, e quindi a piantare mais, a piantare grano turco, a piantare i vigneti. Molti dei nostri portarono in America delle viti nella speranza di trapiantarle, riuscirono a trapiantarle e crearono dei vigneti che ancora oggi producono tantissimo. Rio Grande do Sul è la regione di tutto il Brasile che produce più vino e lo esporta, e quello è tutto un know-how, per dire l'inglese, cioè una capacità tecnica tipica dei nostri contadini del 1800, che naturalmente di vitigni ne sapevano e come. Insomma, quando arrivavano tendenzialmente tendevano a coagularsi un po' per zona di provenienza, per cui c'era la valle Feltrina, c'era la valle Vicentina, c'era la valle Veronese e poi c'era la valle Veneto, esiste ancora la valle Veneto, perché a un certo punto lì di Veneti ce n'erano un po' tanti che venivano da tutta la regione, per cui dicono questa si chiamerà valle Veneto. Ecco, voglio dire, se ancora oggi guardiamo i toponimi possiamo capire un pochino l'origine della migrazione e soprattutto l'origine di quelle nuove, perché sono letteralmente nuove città e paesi che nascono dal 1875 in poi sostanzialmente, perché quella è la data che funge da spartiacque, il 1875. Ma pensi che c'è un paesino, sempre nel Rio Grande do Sul, si chiama Serafina Correa. Serafina Correa, gli ascoltatori possono andare su Google a vedere con i propri occhi, e che ho scoperto anch'io recentemente, è un paesino di 14.000 anime, piccolino, attaccatissimi alle radici venete, tanto da voler ricostruire alcune delle, diciamo, strutture edilizie più tipiche della nostra regione. E quindi, se andiamo a Serafina Correa, ritroviamo per esempio una riproposizione della casa di Giulietta, quel famoso balcone. Oppure che sembra anche, diciamo, a migliaia e migliaia di chilometri di distanza, al di là dell'oceano, al di là dell'equatore, e ritroviamo la casa di Giulietta, no? Che naturalmente a Verona è un simbolo. Ma troviamo anche, ci assomiglia anche, troviamo anche il castello inferiore di Marostica. Chi conosce Marostica non sa che ci sono due castelli, quello inferiore, che si affaccia proprio sulla famosa piazza degli scacchi, appunto, il castello inferiore è stato riproposto più o meno tale quale in Brasile, lo si trova là. Oppure per esempio la famosa rotonda del Palladio, che si trova a Vicenza, no? Ai piedi di Monte Berico. Naturalmente gli originali sono sempre più belli, gli originali sono sempre gli originali, ci mancherebbe. Però cosa voglio dire? Che l'amore per le radici e il ricordo della provenienza è tale che non solo nella toponomastica, ma in qualche modo anche negli edifici, si è voluto portare qualcosa di sé, di quel mondo che si era abbandonato, no? E un'altra cosa straordinaria che ci ha sorpreso, perché noi eravamo partiti che, insomma, un po' l'avevamo studiata la cosa, però ripeto, è un viaggio che dopo per l'80% delle cose ci ha veramente sorpreso e travolto, è la lingua che parlano, il famoso Talian, attenzione, non italian con la I di Imola, Talian con la T di Treviso, perché è proprio diverso, perché l'italiano è l'italiano nostro, l'italiano grammaticale, ufficiale, e qualcuno parla anche l'italiano, perché poi da un certo punto in poi si è studiato anche l'italiano nelle scuole brasiliane, ma moltissimi intendo, insomma, circa un 500.000 persone, dicono le statistiche ufficiali, ma forse anche di più, parlano il Talian con la T di Treviso, che sostanzialmente è il dialetto veneto. Allora, un pochino diverso, a noi fa un po' sorridere, perché la struttura è tipicamente veneta, cioè un veneto riconosce subito che tira aria di casa, però fa un po' sorridere perché è un dialetto veneto, ogni tanto con qualche inserto portoghese, però quello passa, ma soprattutto la pronuncia, no? Cioè la pronuncia, la cadenza è mescolata con la tipica pronuncia un pochino nasale dei portoghesi, per cui è un veneto parlato da un portoghese, insomma, sostanzialmente, ed è una cosa meravigliosa, perché tendenzialmente loro, quando sono poi, diciamo, in pubblico, parlano il portoghese, perché è la lingua ufficiale, però come ci è stato detto da più di qualche amico veneto-brasiliano che ci ha accolto, ci diceva: guardate, state attenti, perché qui tutti parlano portoghese, però adesso vedrete, io lo dico in italiano, lui mi parlava in dialetto, perché poi come ci si capiva? Ecco, ci si capiva parlando proprio il dialetto. E quindi lui mi diceva, insomma, parlando un dialetto bellissimo, tra l'altro con cadenza portoghese, ma un dialetto veneto doc, diceva: state attenti, perché vedrete che adesso quando andiamo fuori, e non so, andiamo a pranzo piuttosto che giriamo per le strade, quando la gente ci sentirà parlare, lui la chiamava la lingua veneta, quando ci sentirà parlare lingua veneta, vedete che è come una calamita, perché piano piano si avvicineranno le persone e cominceranno a parlarvi in dialetto e a raccontarvi del nonno, del bisnonno, di quello che è successo, che anche lui viene da una certa località, che la mamma, ed è andata veramente così. È stata una cosa incredibile. Eravamo al ristorante e eravamo in fila per ordinare, noi stavamo parlando in dialetto perché era il modo più facile per comunicare, anche perché dopo, tra l'altro, l'inglese non lo parla quasi nessuno, il portoghese una lingua abbastanza difficile, per cui il dialetto si andava benissimo. E insomma, lo sketch è stato questo: eravamo in fila, si avvicinano due signori, un marito e moglie, avranno avuto un 60-65 anni, e lui si avvicina, e l'esordio è stato questo: dice: stai attenti, FQIO, perché mi capisco tutto. ma proprio uno scherzo, cioè, state attenti, fate pulito, fate bravi, perché capisco tutto, no? E ce l'ha detto proprio in veneto. E a quel punto lì, quando gli altri hanno visto che qualcuno si era avvicinato rompendo il ghiaccio, si sono avvicinati, ed è e sembrava di essere in famiglia, però ripeto, con perfetti sconosciuti, perché ormai li avevo visti in vita mia a migliaia e migliaia di chilometri dal Veneto, e insomma sono le radici che in qualche modo uniscono sostanzialmente. Poi dopo una serie di altri sketch, insomma, per esempio, non lo so, anche a livello di sculture, no? I leoni di San Marco, anche questo mi ha meravigliato, perché il leone di San Marco è il simbolo tradizionale veneto. Dopo è vero, al tempo delle signorie ciascuno aveva il proprio simbolo, gli scaligeri, i carraresi e via dicendo, però alla fine dal 1400 in poi, quando Venezia ha unificato l'entroterra a Veneto, il leone di San Marco evidentemente è stato esportato dappertutto in Veneto. E allora, così sempre un po' sorridendo, mi veniva da pensare che il leone di San Marco, come sappiamo, è alato, no? Ha le ali, e insomma deve averne fatta di strada, perché è finito dall'altra parte dell'oceano. Ma ne abbiamo trovati tanti a Buenos Aires, ce n'è uno in un quartiere particolarmente importante, e in Rio Grande do Sul ce ne sono decine, ma proprio nelle piazze. Come da noi, se andiamo, non so, a Padova in Piazza dei Signori, piuttosto che a Verona Piazza Erbe, ma un po' ovunque, insomma, anche a Cittadella, ma potrei citarne a Vicenza. Generalmente i leoni di San Marco sono posti sopra delle colonne, ecco, e quindi hanno una bella visibilità, perché danno un senso di centralità e di prospettiva alla piazza. E anche là, iniziative abbastanza recenti, 2013-2019, due iniziative diverse dei comuni locali brasiliani, in concorso però con la regione Veneto, e decidono di onorare la presenza veneta in loco erigendo dei leoni di San Marco, e quindi o delle colonne vere e proprie, colonne marciane cosiddette, oppure creando dei grandi basso rilievi, come pure noi abbiamo in Veneto, da incastonare nei muri più importanti e più visibili nelle piazze, fondamentalmente. E in particolare alcune di queste colonne hanno un valore, ovviamente ci sono degli architetti che hanno pensato anche al valore simbolico ulteriore da dare.

0: quindi immaginate sette cilindri sovrapposti, sì, sì, che creano la colonna. E perché proprio sette cilindri, e non 9, non 13, e non 4?
1: È provincia.
0: È bravissima, esatto, sono le sette province del Veneto, no? Quindi le sette province con il leone che guarda il Veneto, certo. E dulcis in fundo, Rio Grande do Sul, ripeto, lo stato più meridionale del Brasile, a più alta concentrazione è veneta, e spesso è chiamato, a volte anche nelle fonti ufficiali, non è un nome ufficiale, però spesso anche le fonti ufficiali si rivolgono a questo stato con un nome particolare, che è tutto dire, che è ottava provincia veneta. Rio Grande do Sul, l'ottava, quindi abbiamo Verona, Vicenza, Padova, Treviso, Venezia, Belluno, Rovigo, e spero di averle nominate tutte, e l'ottava è Rio Grande do Sul, e anche le fonti ufficiali dicono così, che insomma fa stringere un po' il cuore, no?
1: Ma certo,
0: ecco,
1: ma certo.
0: Ecco, e per non dire poi di tutti i vari paesini, e qui l'elenco è infinito e non comincio neanche, di tutti i vari paesini che sono gemellati con nostri paesini veneti. Generalmente il gemellaggio avviene ovviamente a seconda del luogo di provenienza, per cui faccio un esempio solo: Antonio Prado, che è un paesino di Rio Grande do Sul, è gemellato con Rozzo si trova sull'altopiano d'Asiago, perché sì, l'altopiano proprio in quegli anni lì, tra insomma l'ultimo trentennio del 1800, è stato investito da una forte crisi economica, e furono moltissimi gli altopianesi che decisero di emigrare, forse anche un quarto addirittura dei paesini che si spopolano, e quindi anche da Rozzo ne partirono moltissimi, ed ecco che c'è questo gemellaggio. Ma non solo, un'altra cosa bellissima, sempre a livello simbolico, ma che dice tanto, sono i monumenti che dialogano tra le due sponde dell'oceano. Perché, per esempio, proprio ad Asiago, e quindi magari anche i nostri ascoltatori quando torneranno ad Asiago potranno andare alla scoperta, ad Asiago c'è un monumento, o magari lo conoscono già, c'è un monumento dedicato proprio al migrante.
1: Certo, la stazione.
0: Si trova bravissima, esattamente, che si trova dall'ex stazione, subito fuori dal paese, ed è una famiglia, è un gruppo scultoreo in bronzo, è una famiglia che sta partendo, c'è cioè il padre di famiglia, la madre e il bambino è solo uno, però evidentemente a simboleggiare tutti gli altri, perché ripeto, quando partivano i nuclei familiari partivano 10, 12, 15, insomma. E ricordo che parlando con un veneto conosciuto in Brasile, ci raccontava dei suoi nonni, aveva lui, non mi ricordo quanti figli avesse, no, con i suoi nonni, scusi, che avevano, a un certo punto avevano 5 figli, e parlano con un sacerdote del posto, e il sacerdote così li conosce, gli chiede che lavoro fate, da dove venite e quanti figli avete, 5 figli, e il sacerdote dice, ma l'avrebbero detto tutti, fa, ma come 5 figli, non ti sembrano mica pochi? Perché nella mentalità erano pochi effettivamente, adesso ovviamente siamo all'estremo opposto, però per dire insomma che quando si entra in questi meandri storici si incontra anche mentalità e usi e costumi, no, in parte diverse. Insomma, ad Asiago c'è questa famiglia che parte, e tra l'altro, guardando i volti del padre, della madre, del figlio, si nota ed è voluto che guardano tutti e tre in direzioni diverse. A dire che cosa? La diaspora degli altopianesi, no? Perché effettivamente l'altopiano si spopola, e alcune famiglie vanno da una parte, magari in Brasile, qualcuna va in Argentina, qualcun'altra va in Australia, insomma comincia la diaspora, la dispersione. E però in Brasile, in questa cittadina che citavo prima, Antonio Prado, c'è un monumento, tra l'altro anche abbastanza recente, che volutamente dialoga con il monumento d'Asiago, perché in pratica si ricrea lo stesso gruppo scultoreo, sempre in bronzo, con il padre di famiglia, la madre di famiglia e il bambino, che ad Asiago stavano partendo e guardavano tutti in direzioni diverse. Ad Antonio Prado, in Rio Grande do Sul, in Brasile, invece stanno arrivando. E quindi sono più compatti, guardano nella stessa direzione, e sotto quei tre soggetti, sempre diciamo incluso nel gruppo scultoreo, ci sono quattro parole che indicano i quattro valori fondamentali sui quali si è innervata l'emigrazione veneta, che ha dato forza, spirito e coraggio

0: dell'immigrazione veneta e che la identifica in qualche modo. E anche queste sono quattro parole che mi hanno colpito, perché sono le quattro parole chiave che danno la giusta chiave di lettura, no? E le quattro parole erano in portoghese, ma insomma tradotte erano terra, lavoro, fede e speranza. Terra, lavoro, fede e speranza. E non sono quattro parole buttate lì a caso in un monumento, perché abbiamo partecipato a diversi incontri, siamo stati anche ad un festival chiamato Festival della Settimana Culturale Italiana, però al di là del nome sostanzialmente è Veneto, che si celebra proprio a Valle Veneto, dove parlano in Veneto, fanno il brindisi in Veneto, mangiano la polenta, c'è un monumento alla polenta addirittura, sì, perché come sappiamo si sfamavano inizialmente di quello. Ecco, come si dice, come spesso ho sentito dire, insomma, nelle occasioni in cui ho potuto, queste parole chiave, che poi a volte diventano lavoro, famiglia, fede, però insomma sostanzialmente il discorso non cambia, sono delle parole chiave che ancora oggi dicono qualcosa alle menti e ai cuori, insomma, dei nostri migranti, perché la loro storia fondamentalmente viene da lì, insomma, è una storia di fatica, di dolore, a volte anche di tanto dolore, di lutti, perché le famiglie erano numerose, però ripeto, partivano, prendevano il piroscafo, generalmente a Genova, 30-40 giorni di viaggio, e poteva capitare purtroppo che partissero in 15 e arrivassero in 8, in 9, perché magari i bambini più piccoli non ce la facevano. Capitava, potevano morire di, a qualcuno è morto di fame, qualcuno perché partiva che già magari aveva una situazione, come dire, precaria, no? E qualcuno addirittura moriva di asfissia durante il viaggio, perché si viaggiava in terza classe, c'era poco spazio, i maschi dormivano da una parte, le donne e i bambini dall'altra, però tutti insomma affastellati l'uno sull'altro, qualcuno è morto d'asfissia, qualcuno è morto di malattia. E dopo ogni tanto qualche piroscafo purtroppo faceva naufragio, e ci sono i nomi, ci sono le date, sono centinaia purtroppo i migranti che sono morti facendo un naufragio. La storia forse più famosa è quella del Sirio, che è proprio il nome di questo piroscafo, siamo all'inizio del 1900, che tra l'altro naufraga ancora sulle coste spagnole, quindi era appena partito, diciamo. E per cui è una storia di dolore, di sofferenza, di durissimo lavoro, però ripeto, già dopo i primi anni, quando la foresta veniva domata, quando si riusciva finalmente a piantare qualcosa, il terreno era fertile, il clima aiutava, e si cominciava finalmente a produrre, e si cominciavano a costruire le strade, perché dopo immaginiamoci che questi luoghi a Rio Grande, dove i coloni venivano tra virgolette abbandonati, erano distanti dai centri abitati, a volte anche 40 chilometri. Allora io certo potevo avere il lotto, il mio campo là finalmente domato e finalmente produttivo, ma una volta che io ho un sacco di quintali di mais nel magazzino, chi è che lo porta in città? E non c'erano le strade. E allora i nostri coloni si rimboccano le maniche, costruiscono le strade, decine e decine di chilometri di strade. E allora finalmente i commercianti vanno avanti e indietro, portano il grano da una parte, lo vendono, riportano tutto ciò di cui avevano bisogno i nostri coloni, e il meccanismo economico piano piano si mette in moto. E c'è da dire che i nostri coloni, almeno quelli che ce la fecero, insomma, vennero premiati, perché in alcuni casi già la prima generazione poteva, se non arricchirsi, comunque cominciare a stare bene. Le seconde generazioni cominciavano a stare anche molto bene. Ecco, giusto per dare dei dati, no? Attualmente Rio Grande do Sul, quando è che comincia ad essere, per così dire, a vedere la civiltà, quando è che si comincia a lavorare, quando è che cominciano a nascere le città? A partire 150 anni fa, sostanzialmente, dal 1870. Oggigiorno è uno degli stati più ricchi di tutto il Brasile, perché se noi guardiamo il reddito medio pro capite, che è una cifra interessante, che ci dice sostanzialmente in media quanto la ricchezza di un individuo, è al terzo posto su tutto il Brasile. Sono 27 stati, Rio Grande do Sul è terzo da questo punto di vista. Ha dei centri in agricoltura, è fortissimo, produce tantissimo tabacco, forse è il primo produttore di tabacco in Brasile, è il primo produttore di vino, produce riso, produce mais, ha uno dei centri industriali più importanti di tutta l'America Latina. Cioè, stiamo parlando di uno stato che, diciamo, non è a livello economico al nostro livello, come siamo abituati noi in Veneto, in Italia, però non è neanche così distante, comunque diciamo è sopra la media brasiliana, ecco. E tutto questo l'hanno fatto, insomma, gran parte del merito, ecco, gran parte del merito va a quei primi coloni che disperati andavano un pochino all'avventura, e però, ripeto, con quei valori fondamentali di terra, lavoro, fede, speranza e famiglia, hanno completamente trasformato il territorio. Addirittura oggigiorno Rio Grande do Sul è meta di immigrazione interna, cioè brasiliani da altre parti del Brasile in cerca di lavoro, che dove vanno? Talvolta vanno proprio a Rio Grande do Sul, perché lì c'è un'economia che funziona e che quindi anche attrae forza lavoro locale, ecco. E insomma è una cosa che possiamo anche dire, magari, cioè io no, perché non ho nessun merito, però voglio dire, pensando alla nostra storia, no, è una cosa che possiamo guardare anche con orgoglio, perché chi è andato là, insomma, in qualche modo, a mio modo di vedere, ha dato un esempio, certo, no? Cioè che il lavoro, quei valori che citavamo, in qualche modo alla fine pagano, non subito, però con un po' di lungimiranza e con un po' di pazienza, di perseveranza, sono valori che alla fine ripagano, non solo economicamente, anche umanamente, naturalmente. Certo. Ecco, questa è stata un po' la sintesi, so che sono andato un po' lungo, però questa è stata la sintesi di un viaggio meraviglioso, e ecco, meriterebbe di essere, di ricevere più visibilità questa pagina storica.
1: Certo, ci emoziona, anche qua dicono, ma senti cosa fanno i nostri veneti, ma allora guardi Alberto, dove ci sono i veneti, insomma, si vedono, si vede la differenza, perché anche lei sta facendo questo percorso, insomma, questo viaggio, appunto, dove ci sono loro, economia, valori, sviluppo, perché poi sono partiti dal disboscamento, lavoro faticosissimo, ricordiamolo sempre, e poi hanno creato anche le città, quindi un'emigrazione veramente straordinaria di lavoratori che si sono subito dati da fare, tirati sulle mani, come si suol dire. E allora, veneti, queste città venete, e i brasiliani doc, quelli proprio autoctoni, come si sono integrati, non integrati, erano queste comunità un po' fuori, sono rimaste un po' delle comunità venete, oppure ci sono anche delle situazioni di integrazione?
0: No, allora no, si sono integrate oggigiorno, sì, insomma, c'è una doppia appartenenza che funziona bene, armonica, cioè sentirsi veneto e brasiliano non solo non crea problema, ma forse rinforza entrambe le identità. E questo perché, diciamo, quel flusso migratorio, no, è, come dire, ha potuto avvantaggiarsi di tutta una serie di elementi che hanno favorito l'integrazione, perché le culture erano simili, tutto sommato, no? C'è una cultura portoghese, di origine portoghese in Brasile, quindi mediterranea, e un'altra cultura mediterranea, quella veneta, e una lingua che sono diverse ma non sono neanche così distanti, c'è più differenza naturalmente tra il veneto e l'inglese che tra il veneto, certo, e il portoghese, certo. E la religione è la stessa, e il gruppo etnico anche quello contava in Brasile, perché nel 1800 miravano soprattutto ad avere immigrazione europea che più facilmente potesse amalgamarsi, anche perché questo è un capitolo enorme, adesso non lo si può sviscerare qui, in quei decenni, a partire dagli anni 80, 1888, volendo dare la data esatta, viene abolita la schiavitù in Brasile, schiavitù che era quasi totalmente africana. E quindi già si sapeva da decenni che ormai la schiavitù aveva i giorni contati, per cui ci si stava preparando per organizzare un sistema economico alternativo, ma non era facile, perché all'inizio del 1800, il dato è impressionante se ci si pensa, all'inizio del 1800, a cavallo tra 1700 e 1800, c'erano più schiavi in Brasile che uomini liberi. E questo cosa vuol dire? Al di là del discorso, diciamo, etico-politico, da un punto di vista economico era impossibile abolire la schiavitù dall'oggi al domani, perché era tutto un sistema che si reggeva sulla schiavitù. E quindi in Brasile aboliscono la schiavitù progressivamente, gradualmente, in modo tale da, come dire, da non sferzare troppo il sistema economico e da non farlo collassare. Una strada diversa, negli Stati Uniti d'America sappiamo l'abolizione ha portato poi alla guerra civile, no? Quella tra nordisti e sudisti. In Brasile no, invece, si è riusciti a giungere, sono arrivati dopo all'abolizione della, 20 anni dopo rispetto agli americani, all'abolizione della schiavitù, però ci sono arrivati in modo graduale e quindi da un certo punto di vista, almeno da un certo punto di vista, meno impattante, meno violento. E quindi cominciavano a pensare nel corso del 1800 a come cambiare il sistema economico e decisero appunto di aprire le porte a chi ha dei lavoratori capaci e volenterosi, portatori di conoscenze tecniche importanti e anche lavoratori che fossero simili da un punto di vista culturale e quindi che potessero integrarsi più facilmente. E ripeto, pensarono inizialmente a tedeschi e poi agli italiani, soprattutto italiani del nord, soprattutto in Veneto. Ecco, diciamo che inizialmente, almeno in Rio Grande do Sul, queste comunità venete, siccome vennero, ripeto, tra virgolette abbandonate in mezzo al bosco, erano comunità abbastanza isolate rispetto alle altre, per cui lì sopravvisse tutti gli usi e costumi tipici del Veneto, dagli usi culinari al vestiario, al talian, a tutto quello che caratterizza la nostra regione, il modo di fare agricoltura e la stessa lingua. Tanto che per diversi decenni sostanzialmente in quelle zone parlavano il talian, non parlavano il portoghese, perché tranne qualcuno che magari doveva commerciare con le grandi città, semplicemente non ce n'era bisogno. Diciamo che il grande spartiacque è arrivato negli anni 40 del 1900, perché cosa succede? Scoppia la Seconda Guerra Mondiale e il Brasile inizialmente tergiversa, entro o non entro, se entro in guerra mi alleo con chi, ad un certo punto nel 42 decide di entrare in guerra contro i paesi dell'asse, quindi contro l'Italia, contro la Germania, contro il Giappone. E nel Brasile del Sud c'erano tutte queste componenti, ci sono anche un po' di immigrati giapponesi, un'altra storia particolare, non tantissimi, comunque c'erano giapponesi, c'erano tedeschi, c'erano tantissimi italiani, ripeto, soprattutto veneti, e il dittatore brasiliano del tempo, Getúlio Vargas, decide di fare che cosa? Da autorità di vietare ogni simbolo di appartenenza nazionale di queste minoranze, che in quel luogo lì erano praticamente maggioranza, ma quindi vietato sventolare il tricolore, vietati libri in italiano, giornali in italiano e vietato parlare l'italiano o il talian in pubblico, perché in quel momento erano minoranze di nemici in guerra, si era in guerra e quindi non potevano parlare. E in casa sì, ma in pubblico no, e la pena era il carcere. E spesso ci hanno detto questa cosa, se lo ricordano molto bene i brasiliani con cui abbiamo parlato, perché ci dicevano che il loro nonno diceva loro, non abbiamo parlato con i nipoti, anzi non so, loro stessi magari l'avevano vissuto in alcuni casi, che loro nonno non parlava in pubblico, parlava solo in casa e si raccomandava con i propri figli di non parlare italiano in pubblico, perché sennò si rischiava di andare in carcere. E qualcuno ricorda di qualche esperienza del nonno che o per svista o perché è stato denunciato da un vicino di casa di cui si fidava, invece non avrebbe dovuto fidarsi, o per mille altri motivi, che in carcere c'è finito davvero. Ecco, e secondo molte persone, adesso sto pensando anche un professore universitario, si chiama Marcos Zancan, che insegna tra le altre cose lingua veneta all'Università di Santa Maria in Rio Grande do Sul, quindi diciamo un esperto del settore, ci diceva che proprio quegli anni di proibizione forte di utilizzare la lingua veneta ha segnato uno spartiacque, perché da quel momento in poi l'utilizzo del talian, anche quando poi le cose sono tornate alla normalità, ha cominciato un forte declino, e per cui ancora oggi lo si parla, però lo si parla meno rispetto agli anni 40, perché diciamo quell'intervento forte fatto da Vargas negli anni 40 ha un po' scombussolato le carte in tavola e cambiato la mentalità. E, ecco, però voglio dire, al di là di questo, oggigiorno il Talian sopravvive, ci sono corsi di formazione, lo si insegna a scuola, ci sono delle radio che usano il Talian, ci sono delle grammatiche, dei dizionari. E pensi che anche noi stessi, tra le mille cose che ci sono successe in questo viaggio, eravamo in una cittadina che si chiama Caravaggio, anche qui non a caso la toponomastica, perché c'è un santuario che richiama la Madonna di Caravaggio, che è in Lombardia, c'è tutto un legame di emigrati che hanno portato un'immagine sacra da là, e quindi c'è il santuario, c'è questo toponimo Caravaggio, e c'è una radio locale che a un certo punto ci intercetta, parliamo, ci fanno vedere un po' di cose, e poi niente, insomma lì si entra in simpatia in 448, e visto che lì andavano in diretta praticamente 24 ore su 24, ci dicono: ma se volete, adesso c'è uno spazio particolare, volete venire a fare un intervento in radio? Noi tutto pensavamo fuorché di entrare in uno studio, e ho detto: ma insomma, ma per dire che cosa? Ma ci raccontate un po' della vostra esperienza? Dico: va bene, insomma, dai, però guarda che io non capisco. Ho detto, parlavo in Veneto, sì, qui. Io non capisco nulla del portoghese, cioè fa: no, ma va, non hai capito, là si parla l'italiano, cioè qualcosa di portoghese si esce fuori, però fa: non preoccuparti, perché l'intervistatore parlerà un po' in portoghese, un po' in italiano, però quello che tu non capisci in portoghese te lo traduco io. Fa: ok, vabbè, io parlo però in dialetto veneto, se mi capiscono gli ascoltatori bene, se no io non so cosa farci. E poi alla fine è andato benissimo, perché entriamo nello studio, alla fine capivo praticamente tutto quello che diceva il conduttore, e abbiamo fatto una mezz'oretta di intervento in cui a me sembrava una scena veramente paradossale, perché parlare cioè neanche in Veneto parlo in dialetto, d'accordo, la radio, invece è capitato di farlo in Brasile, e è perché là insomma si capisce e ci si tiene, e questo insomma un po' lo spirito, per cui ecco, l'integrazione c'è stata, ancora adesso c'è un senso di doppia appartenenza, ed è un'integrazione armonica, perché i presupposti sono felici rispetto a quando c'è, diciamo così, una cultura a 360 gradi, no, simile, e poi si arriva là con la voglia di fare, la voglia di lavorare, di rimboccarsi le maniche, sono stati apprezzatissimi i nostri migranti, infatti ne hanno voluti sempre di più, insomma dopo non sono stati trattati molto bene inizialmente, perché l'uomo è sempre l'uomo, e quando c'è da guadagnarsi ci si guadagna, però quello non dipendeva dai nostri migranti, dipendeva da alcune cattiverie che hanno subito, però sono stati apprezzati come lavoratori, come uomini, tra l'altro dicevano anche molto docili, cioè questo può essere un pregio ma può anche essere un difetto forse dei veneti, no? Quello che si tende a non protestare, cioè si lavora, e anche quelle volte, e non sempre, ma delle volte si può anche alzare la testa, no, per dire che c'è qualcosa che non va, invece tendenzialmente poco sindacalizzati, però grandi lavoratori. Sono andato a vedere un museo che è straordinario, che anche qui nasce da un figlio di terzo, non so, mi ricordo se terza o quarta generazione, comunque che parla italiano, lui ha un grande lotto di terra e bravissimo a livello artigianale, fa il muratore, fa l'elettricista, fa l'idraulico, fa tutto con le mani, è bravissimo veramente, e ha costruito un piccolo villaggetto tutto con le sue mani, ma in pietra, legno, ha costruito una chiesa, un campanile, e lui è da 50 anni. Si chiama Villa Fittarelli, ecco, si può andare a vedere su Google Villa Fittarelli, lui si chiama Fittarelli di cognome, e lui è da 50 anni che raccoglie ogni tipo di oggettistica dei migranti italiani, di suo padre, suo nonno, di suo bisnonno e anche gli altri, insomma ha raccimolato, se ricordo bene, qualcosa come 10.000 pezzi, e li ha divisi per categorie, il rame da una parte, il ferro dall'altra, il legno, e ci ha fatto vedere in uno di questi capannoni ovviamente costruito da lui gli strumenti che costruivano i migranti veneti, e sono meravigliosi, perché adesso, senza scomodare i massimi sistemi, ma sembrano quasi mutatis mutandis le famose macchine di Leonardo, no? Abbiamo presenti i disegni con le macchine, ovviamente stiamo parlando di cose diverse, però voglio dire, era un livello che non era più solo artigianale, era tra l'artigianale e l'ingegneristico, perché ingranaggi su ingranaggi, il legno, il ferro, cioè una sapienza tecnica è straordinaria. Infatti io non so cosa possa valere quel museo di Villa Fittarelli, ma è una cosa unica, unica penso, nel suo genere, che fa capire come tante persone di cui non sappiamo il nome, di cui non sappiamo nulla, ma si ingegnano, si rimboccano le maniche quando uno strumento non funziona subito e si ingegnano per capire quale meccanismo va modificato per renderlo più efficace, per arare meglio la terra, per fare meglio la semina, per velocizzare un certo processo, e in virtù di tutto questo, ripeto, i nostri migranti sono stati apprezzati. Per cui, mettendo insieme tutto quanto, ripeto, quando ci sono dei fattori comuni di questo genere qui, poi l'integrazione è possibile, però non è scontata, ecco, c'è bisogno di una serie di fattori in assenza dei quali l'integrazione non è più scontata. Questo è ovvio.
1: Grandi veneti, ovunque sono i veneti si distinguono per le loro caratteristiche, per i valori, ecco quello che ha detto lei, l'ha sottolineato: valori, terra, lavoro, fede, speranza, famiglia, ecco, sono i pilastri di questa civiltà veneta che si fa onore per tutto il mondo. Ma c'è un altro veneto fuori allora, Alberto?
0: Oddio, allora dicono no, l'ottava provincia veneta, mi verrebbe da rispondere.
1: Sì, cioè,
0: allora, se domandiamo a loro, sì, se domandiamo a loro, sì, ma anch'io tendenzialmente, tornato da questo viaggio, mi viene da dire... sì, c'è un altro Veneto, insomma, che è ovvio che è un pochino diverso dal nostro, perché là parlano anche portoghese, qua non si parla portoghese, ovvio. Però al di là di quella piccola barriera linguistica, che ripeto è piccola perché poi col italiano la si supera facilmente, veramente l'impressione è quella di essere a casa, insomma.
1: È più autentico, più portatore di valori che non qui, perché qui siamo un po' spasati, allora, non lo so, abbiamo perso molto, insomma, del Veneto.
0: Qualcuno più di qualcuno me l'ha detto, siccome loro tra l'altro viaggiano spesso, perché quando possono, costi quel che costi, perché l'aereo costa naturalmente, ma vengono proprio in Veneto, perché, e tanti vengono in Veneto, perché è il richiamo delle origini, perché per loro, cioè, per me era il mio primo viaggio in Sud America, sinceramente io non c'ero mai stato, ma molte delle persone con cui ho parlato, insomma, sono state in Veneto moltissime volte, e proprio in Veneto, cioè, capisce? E loro, più di qualcuno mi ha detto che probabilmente là in Brasile, dove comunque hanno anche i loro problemi, non è che sia il paradiso in terra, però da certi punti di vista si hanno conservato di più alcuni valori che qui, per un motivo o per l'altro, adesso sono più sottovalutati o più dati per scontato, o si sono un pochino raffreddati,
1: una società più indebolita, questo è vero,
0: sì, forse da un certo punto di vista, sì, anche nelle anche nelle sagre del paese, no? I discorsi, ne ho sentiti diversi, di discorsi pubblici che facevano i sindaci locali piuttosto che le autorità locali, erano discorsi anche di carattere valoriale, che richiamava per esempio il valore dei nonni. A Valle Veneto, dove sono stato, uno dei simboli è una coppia di nonni, c'è anche una statua ai nonni, i nonni ricordano i pionieri, ricordano i valori ricevuti, lì sì, in qualche modo, forse perché hanno fatto molto, diciamo così, per sopravvivere, hanno fatto molta più fatica, hanno capito che per sopravvivere, quei valori sono stati essenziali, e forse li hanno tramandati con più forza, no? Con più convinzione. Quindi la risposta è sì, secondo me là c'è un altro Veneto, mi sono sentito a casa, e se qualcuno mai ascolterà questa intervista dall'altra parte dell'oceano, gli mando un grande abbraccio, anzi un grande strucon, perché la dicono strucon,
1: Noi qui della radio, mi metto in prima linea, grande strucco ai nostri fratelli veneti, perché questa è un'intervista che emoziona, mi dicono qua. Ma è vero, questa emozione ci fa sentire veneti, loro ci fanno sentire veneti, noi, cose un po', sembra paradossale, ma è così. Però sta arrivando la pubblicità. Alberto, possiamo continuare? Sarebbe da continuare. Allora, riprendiamo il discorso in un'altra occasione, perché insomma vedo qua che è veramente incredibile, mi dice qualcuno, incredibile quello che sta dicendo il suo ospite, ma è veramente proprio lo spirito veneto si sente in... E Ritorniamo in diretta. Un peccato interrompere questo racconto dal Brasile, come è stato appunto col nostro ospite. Ci ha emozionato, penso anche voi, no? Vedo qui, quasi non ci crediamo che là ci sia più Veneto lì che qui, che ormai noi ci siamo un po' così diluiti in tanti altri segmenti, valori, in una società che è cambiata tantissimo. Non so quanto di Veneto abbiamo, di sentirci veneti, perché insomma chissà, tanti fattori sono successi in questi lunghi anni. Però ecco, magari prossima volta col nostro ospite andiamo anche a vedere le cause che hanno portato a questa migrazione, andiamo a vedere un po' anche il problema del primo impatto. Già l'ha detto il nostro ospite, però è stato anche un momento difficile, ma come veniva concepita l'immigrazione, no? Come qui, che magari c'è anche chi ne approfitta, combinano appunto dei disagi sociali, delle violenze, e lì insomma era veramente un Veneto corretto che andava per lavorare, per costruirsi un futuro, una famiglia, e quindi basato su quei valori appunto che il nostro professore ha ripetuto più di qualche volta: terra, lavoro, fede, speranza e famiglia. E qua si racchiude veramente una società sana, una società veramente laboriosa, seria, concreta e quindi affidabile, e che appunto ha trovato spazio, attecchito ed apprezzata. Il nostro ospite, il professor Alberto, ha pronunciato più volte apprezzato, no? Perché i veneti, con questi valori, con questa serietà appunto, si sono fatti apprezzare ovunque siano andati. Adesso nel caso di Spezia abbiamo parlato appunto del Brasile, di queste zone qua, Argentina eccetera, ma anche Australia, il capitolo dell'immigrazione veneta è vastissimo, perché i veneti sono stati un po' ovunque sono andati hanno appunto riscosso credibilità, affidabilità, ed erano richiesti perché i veneti sono grandi lavoratori. E forse anche il fatto dell'altro aspetto, docili, nel senso che cercano di accomodare quando ci sono problemi, ecco, non sono litigiosi, impertinenti eccetera, hanno anche questa caratteristica di risolvere i problemi e di non così polemizzare nelle situazioni. Quindi grandi veneti, dobbiamo essere orgogliosi dei nostri veneti lì lontani nel Brasile. Sarebbe da fare un viaggio, sì, convengo anch'io quando mi dicono, vedremo insomma. Il professor Alberto ci ha entusiasmato ed è stata un'esperienza straordinaria da quello che abbiamo sentito, e ci possiamo pensare, ecco, io dico così perché è anche impegnativo, insomma, però penso che ne valga proprio la pena. Grazie al nostro professor Alberto Zavo di questa illustrazione, di questa narrazione, che la riascolteremo anche nelle registrazioni. Allora, cambiamo argomento, perché adesso appunto ci trasferiamo in un museo, che generalmente museo non si parla mai di cinema. Stiamo parlando di cinema appunto perché, come dicevamo, c'è la mostra del cinema a Venezia, che fa appunto la parte del Leone, e tanti ospiti, tante VIP, star, attori, attrici, tutti molto appunto affascinanti, un pubblico che li segue perché c'è tanta partecipazione, un Lido veramente che sta vivendo un periodo delle settimane straordinarie. Allora, noi andiamo a un cinema di nicchia, un cinema particolare, un cinema diciamo un po' più ridimensionato. Perché? Perché è un cinema che riguarda l'archeologia. Forse è un po' difficile coniugare cinema e archeologia, ma non è così, perché è un cinema importante che dà la possibilità, appunto, un mezzo straordinario di conoscere appunto attraverso appuntamenti, incontri nelle zone più caratterizzate da questi elementi, Adria, Portoviro, Loreo e altri ancora, di conoscere meglio il valore, i contenuti di questo museo e con questi, insomma, le civiltà che rappresenta. Allora, ci mettiamo in contatto con la nostra ospite, come dicevamo, è la direttrice del Museo Archeologico Nazionale di Adria ed è la dottoressa Alberta Facchi, che conosciamo già, abbiamo vista, sentita in qualche altra occasione, e sentiamo un attimo cosa consiste questa rassegna che apre proprio oggi, quindi pensate un po', siamo proprio in perfetta coincidenza e vediamo che cosa ci racconta.

0: ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, ci trasferiamo ad Adria, questa città particolare che abbiamo incontrato anche in altre circostanze, però adesso parliamo di Adrica, eccola qua, ecco questa rassegna internazionale, come dicevamo, del cinema archeologico. Abbiamo in collegamento direttrice appunto del museo, dottoressa Alberta Facchi, che salutiamo, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a lei e buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori.
0: Ecco, allora, di cinema in questi giorni si parla tantissimo, perché insomma l'Ido di Venezia qui è appunto preso d'assalto da Star, da VIP eccetera, però abbiamo anche un altro cinema che si parla appunto di archeologia, che si parla del nostro passato e che inizia anche proprio oggi, 9 settembre fino al 13. Dottoressa, allora, Adrica, spieghiamo, illustriamo ai nostri ascoltatori.
1: Allora, Adrica, intanto il nome è sia un acronimo, cioè per ogni lettera vuol dire qualcosa, vuol dire Adria e Delta, Rassegna Internazionale del Cinema, scritto con la K, archeologico, e fa Adrica. Sì. Ma Adrica in greco vuol dire anche tutte le cose di Adria. Cioè tutto ciò che parla di Adria, ecco, quindi ci è piaciuto questo nome, che tra l'altro da un anno per l'altro ci accorgiamo che la gente si ricorda, quindi è un nome azzeccato anche perché evidentemente è ben ricordabile. È un festival, una rassegna che parla, incentrata soprattutto sul cinema archeologico, però parla un po' di tutte le cose archeologiche di Adria, del Delta, ma un po' anche di tutto il mondo, proprio perché la rassegna è internazionale.
0: Certo.
1: E inizia oggi, sì, appunto, sì, a Loreo, e poi si sposta domani a Portoviro, domani il 10 a Loreo, e poi ci sono i 3 giorni di Adria, che sono ricchissimi di eventi dalla mattina fino proprio alla sera, diciamo, che sono venerdì, sabato e domenica, quindi 3 giorni proprio di full immersion in tutto quello che è la narrazione dell'archeologia. Ecco, so che dirlo così, rassegna internazionale del cinema archeologico, può magari dare l'impressione che sia un qualcosa di difficile, ecco. In realtà, e questo ci tengo a dirlo ai radioascoltatori, a tutti quelli che magari vogliono venire a fare un salto, in realtà è proprio quello il nostro intento, è proprio quello di avvicinare all'archeologia la gente normale, che non ha magari nessun particolare interesse in questa materia, ma avvicinarla con il linguaggio più semplice possibile, che spesso è proprio quello del cinema, no?
0: Sì, sì, ottimo strumento.
1: Non soltanto, ottimo strumento, anche la radio lo è in realtà, un ottimo strumento, perché si possono raccontare delle storie. E il cinema, così come la radio, racconta delle storie, e l'archeologia spesso sono proprio storie, insomma. Pensate un po' a quanto eco adesso ha il film sull'Odissea.
0: Odissea, certo.
1: Che in fondo anche no, quello è archeologia,
0: sì,
1: no?
0: Sì, certo. Certo.
1: Sono gli che hanno frequentato anche le zone del Polesine, nell'anno attorno all'anno 1000 avanti Cristo, gli stessi greci che combattevano per Troia, attorno a Troia, erano gli stessi greci che frequentavano queste zone, cioè i micenei. Pensate un po' quante connessioni ci sono.
0: Certo.
1: Ecco.
0: Certo. Allora, filo conduttore vedo acqua, e non potrebbe essere diversamente, perché insomma l'acqua nelle zone in cui siamo, Adria, che ha dato il nome anche alla città,
1: al mare Adriatico,
0: Adriatico, esatto, ecco, quindi filo conduttore Adria. Poi abbiamo questa, ecco, parliamo anche della barca cucita, che forse non c'è stata occasione di parlarne, che cosa consiste, ho visto degli ottimi video, ecco, diciamo un po' questa scoperta, questo reperto.
1: Certo, allora sì, il filo conduttore è l'acqua e la navigazione. L'acqua, quindi ci saranno molti film sull'archeologia subacquea, cioè sui reperti che vengono ritrovati sotto acqua, un po' così come lo è la barca di Corte Cavanella di Loreo, che appunto era in zona molto umida, quindi è come se fosse archeologia subacquea. ma anche ci sono delle riflessioni sull'acqua, su come l'acqua sia un elemento indispensabile alla vita. E adesso, proprio durante quest'estate, ci stiamo accorgendo che questo elemento indispensabile alla vita, che qui in Veneto pensavamo fosse sempre presente, in realtà con la siccità che c'è stata quest'anno, soprattutto del Po, ci fa pensare che, insomma, forse proprio l'acqua sarà quella che sarà un problema per i prossimi anni. Di questo argomento parla anche uno spettacolo molto divertente, in realtà, che è quello che si terrà di Telmo Pievani, sì, che è un divulgatore della scienza di Padova, l'Università di Padova, che viene con la banda Osiris, e ci sarà uno spettacolo proprio che si chiama H2O. Quindi una riflessione sull'acqua e un racconto di come l'archeologia intercetta l'acqua nelle sue mille forme, ma anche sulla navigazione, perché al Museo Archeologico Nazionale di Adria abbiamo da pochi mesi, da maggio, questo reperto eccezionale, cioè il fondo di una barca da canale che ha una di età romana, che ha una caratteristica particolare, cioè le assi della barca non sono tenute insieme da incastri o da chiodi come nelle navi e nelle barche di adesso, ma sono tenute insieme da vere e proprie cuciture fatte con cordame vegetale. E pensate che le navi dei micenei, cioè di quelli del popolo di cui racconta proprio il film Odissea, le navi dei micenei erano navi cucite, ce lo racconta proprio Omero nell'Iliade, in cui racconta delle navi dei greci che sono sbarcati a Troia e dice le funi che tengono insieme le assi si stanno allentando, quindi è il momento in cui i greci si rendono conto che, insomma, sono lì da 10 anni e devono proprio spugnarla questa città. E quindi è terribile il fatto che il cordame si stia allentando. Quindi un reperto eccezionale, veramente, proprio per la rarità e perché racconta di un modo di vivere con l'acqua che noi un po' abbiamo perso, cioè racconta di rimane ancora a Venezia, che Venezia è l'unica città in cui ancora i ragazzini, quando compiono 16 anni, la prima cosa che fanno è che gli comprano il barchino, no? Quindi proprio l'acqua è il navigare, è nella vita quotidiana. Questa tecnica molto semplice di fare le barche, quindi con le assi cucite, come proprio te lo puoi fare in casa, perché hai solo bisogno di un punteruolo che fai i fori e poi di corda, che ognuno di noi ha dello spago a casa, e è una tecnica tradizionale che proprio racconta di come l'acqua fosse importantissima per queste zone, anche in età romana.
0: Certo, e quindi insomma un reperto straordinario che ne avete parlato veramente molto.
1: Poi è enorme, è lungo 5 metri, vicino c'è un bellissimo video fatto dall'università a proposito di cinema, e c'è anche un tavolo touch dove si possono vedere contenuti aggiuntivi, tra cui il film diciamo del restauro, perché è stato un restauro durato 3 anni, una cosa incredibile, ed è stato tutto filmato, quindi c'è un film di una decina di minuti che racconta proprio di come quali sono state le tecniche per salvare questo relitto di legno incredibile.
0: Mi chiedono esattamente dove è stato ritrovato,
1: Bravissima, sì. Allora, è stato ritrovato in comune di Loreo, presso Corte Cavanella. Infatti si chiama la barca di Corte Cavanella di Loreo, quindi è una zona proprio sulla riva dell'Adige, insomma. E lì in quella zona di Corte Cavanella c'era una mansio, cioè una stazione di posta e di cambio cavalli su una delle vie terrestri fluviali, la via Poppilia, che appunto era una via romana, una strada romana, anche con però dei tratti che si facevano su canali, e la Mansio di Corte Cavanella ha restituito questa, in realtà ha restituito due fondi di barca, uno è stato lasciato giù perché era in condizioni di conservazione pessima, mentre questa qua, che era molto più buona, nel 1985 è stata tirata su e portata in museo. C'è stata per 40 anni all'interno di una vasca di acqua e quindi si è mantenuta, perché lei era è stata sempre in ambiente umido, e poi nel 2023 aveva cominciato a sviluppare delle muffe, quindi siamo intervenuti di urgenza proprio per poterla consolidare e poterla esporre in museo, dove è attualmente la novità proprio.
0: Certo, infatti ne hanno parlato tantissimo e quindi si vede, è restaurata. Che effetto fa? Un po' emoziona, penso, no? Un reperto di quell'epoca.
1: Diciamo che ecco, nel percorso museale tu ti vedi bellissimi vetri della vetrina dei vetri, poi dopo ti si apre, fai qualche passo in avanti e ti si apre proprio la prua di questa barca, quindi è anche abbastanza scenografico, insomma. Certo. Ovviamente il museo è un museo che non ha tante ricostruzioni, non l'abbiamo ricostruita tutta integralmente, l'abbiamo ricostruita solo virtualmente, però te la vedi proprio, la prua ti accoglie quando, non appena hai visto i vetri, quindi da una meraviglia all'altra, ecco, certo, si passa da una meraviglia all'altra,
0: un bellissimo effetto. Quindi insomma occasione per appunto apprezzare questo reperto di grande valore, di grande valore storico.
1: Tra l'altro, ecco, questo è importante riguardo ad Adrica, che il giorno 10, quindi giovedì, domani sera, all'Oreo, il tema è proprio quello della barca. Quindi lo dico a tutti quelli che abitano un po' vicino e che quindi vogliono venire la sera all'Oreo, e perché cosa si farà? C'è un divulgatore, un archeologo molto bravo però nel divulgare, che racconta un po' la tecnica delle barche cucite e della navigazione adriatica in generale, quindi antica. Quindi ci fa fare un tuffo nel passato della navigazione. Poi dopo si proietterà il video del restauro, ma anche un video, un film proprio sulle barche cucite del Kerala, che è una regione dell'India dove ancora fanno barche cucite così. Quindi è l'unica zona dove è rimasta questa tradizione, che è molto antica. Pensate che le navi di Cheope trovate nella tomba del faraone Cheope sono barche cucite come queste. Pensate proprio è un tuffo nel passato di 4.000 anni fa. È molto molto suggestivo,
0: spettacolare, insomma, sì. Veramente. Quindi, cucite con stoppa, come dicono, cucite
1: allora
0: con...
1: sì, le connessure erano sigillate con stoppa e pece, sì. E poi sopra le cuciture come un salsicciotto di stoppa, no? Tra le connessure, tra le travi, poi tenuto fermo dalle cuciture. Che erano insomma, tenevano molto, perché cosa succede? Succede che come tutti i veneziani sanno, ma lo sappiamo tutti noi che viviamo con l'acqua, che quando poi la metti una questa barca cucita in acqua, le assi si gonfiano e le funi si tendono, e quindi la cucitura diventa ancora più serrata. E davvero non passava acqua, cioè le navi, le barche del Kerala tengono benissimo l'acqua, benissimo, benissimo. Poi si sono preferite altre tecniche, insomma la tradizione marinaresca è andata avanti. E c'è un altro esemplare eccezionale che però non è ancora esposto, la nostra è la prima. Pensate che la famosa nave di Comacchio, romana, di età romana, che quella era lunga, la nostra è lunga 5 metri, quella lì era lunga 20 metri, non è ancora stata restaurata del tutto, quindi non è esposta al pubblico, non è visibile, ma quella è appunto una nave cucita di 20 metri di lunghezza, pensate.
0: E quindi diventavano sicure perché facevano questo blocco, allora come
1: facevano proprio, proprio si tendevano le cuciture, come dargli l'ultima tirata alla corda, il fatto di bagnarla in acqua, insomma, cioè di mettere la barca poi in acqua dove sarebbe stata.
0: Sì. Gli assi si gonfiavano, ha detto, e poi si...
1: E la corda si tira, no? Certo. Daghe acqua alla corda. Tira la corda, daghe acqua, perché così la corda si tende, no? Si tira.
0: Bene,
1: questo è una tradizione.
0: No, perché uno si pone anche il problema della sicurezza, insomma, come fa a reggere, insomma, una barca. Invece si fondono e quindi forma questo blocco, questa unione di questi elementi. Ma interessantissimo, comunque. Interessantissimo.
1: Magari un po' scricchiolava quando ci salivi sopra, faceva un po' nic. però assolutamente tenevano, perché è una tecnica rimasta in uso in tutto il Mediterraneo per millenni. Poi in età romana hanno fatto navi a chiglia e quindi hanno perso questa tradizione, ad eccezione che nell'Alto Adriatico, dove appunto la semplicità di questa tecnica era quella vincente, perché così la gente riusciva a farsi le barche in casa, ma anche quando si rompevano le barche riusciva a ripararsele in casa. Infatti la cosa bella di questo fondo di barca che abbiamo esposto è che si vedono anche tutte le antiche riparazioni della barca che sono state fatte in antichità, perché si vede che gli si è rotta e loro hanno fatto ulteriori forellini e ulteriori cuciture, e ci sono 4 o 5 di queste rotture poi riparate.
0: Ma pensa un po', anche la riparazione, a domicilio, in casa.
1: La riparazione a domicilio racconta mille storie
0: veramente
1: reperto.
0: Interessante questa barca cucita. Allora, ascoltatori, c'è la possibilità di apprezzare appunto questo reparto. Torniamo.
1: E chi viene all'Oreo la sera del 10 avrà proprio tutta la serata dedicata al racconto di questa tecnica delle cucitura delle barche.
0: Che è domani sera, mi raccomando. Da non perdere i fortunati che sono nelle vicinanze. Allora, tante rappresentazioni, cinque giorni sono veramente densi di questi incontri. Soprattutto poi mi permetto anche di sottolineare il professor Telmo Pievani dell'Università di Padova, insomma, che conosciamo molto bene, bravissimo, e quindi insomma consigliamo questo incontro. Concerto racconto, dottoressa, mi pare che sia così strutturata.
1: Sì, un concerto racconto. Sì, perché c'è anche la banda Osiris, che è famosissima, questa banda, questo gruppo, insomma, musicale, e fanno un po' di show. Io non l'ho ancora visto, sono molto curiosa anch'io.
0: Certo.
1: Però diciamo agli ascoltatori dove si può trovare il programma.
0: Sì,
1: di
0: certo.
1: Allora, si può trovare online nel sito www.adrica.com. Mi raccomando, l'accento, metteteci l'accento alla fine, perché altrimenti non vi viene fuori. Adrica.com.
0: Che di solito non si mette, questa volta si mette l'accento.
1: Questa volta si mette
0: perché di solito si sa.
1: Sì.
0: Quindi un viaggio nel passato, un crocevia di questa bellissima Adria, popoli, civiltà, commerci che ci sono stati, incontri di varie civiltà. Quindi Adria con poi il museo importantissimo che ha circa 100.000 reperti, se non sbaglio, dottoressa, vero? Quindi insomma siamo...
1: Posti 4.000, ma poi nei depositi arriviamo a 150.000, qualcosa del genere.
0: Quindi veramente un museo prezioso da conoscere, portare le scolaresche, se ci sono insegnanti, eccetera, se portate questi bimbi a vedere questo museo, che si conoscono e si affezionano poi a questi musei, perché non sono niente di polveroso, di vecchio, ma sono cose vive, cose che ci appartengono.
1: Un'intera mattina mattina, la mattina del sabato, ci saranno proiezioni con i ragazzi, ma fatte anche dai ragazzi che quest'anno hanno partecipato a un workshop in cui hanno fatto loro film. E lo stesso vale per venerdì mattina, quindi ci sono i ragazzi delle elementari, mentre invece sabato mattina ci sono i ragazzi del liceo, proprio perché amano il museo. Cioè qui museo è casa, insomma.
0: Certo, certo. È così che si entra un po' nell'atmosfera di questi luoghi, museo, apprezzarli fin da piccoli, appunto, con le scuole, da portare questi bambini. E poi consigliamo anche la tomba Biga, no? Questa qua, anche questa che l'abbiamo
1: ricordata. La tomba della Biga, è l'altro.
0: Esatto, che l'abbiamo ricordata.
1: Insieme ai vetri E invece ecco un altro modo di muoversi. Abbiamo parlato del muoversi via canale, che è quello rappresentato dal fondo di barca. Invece il muoversi via strade terrestri è rappresentato proprio dai tre cavalli e dal carro della tomba, di questa sepoltura, anche qui devo dire straordinaria, che è la tomba della Biga. Quindi ricordiamo, due cavalli erano aggiogati al carro, un terzo cavallo invece era un cavallo da sella, quindi da competizione, da cavalcata singola, insomma, da cavaliere ed probabilmente proprio da corsa, ed era stato sacrificato sopra al carro. E sono stati trovati nel 1938 scavando il nuovo alveo del Canal Bianco, qui che all'epoca si chiamava Canale Mussolini, poi è stato cambiato in Canal Bianco, e è stata intercettata una necropoli di quasi 400 tombe, tra cui questa tomba davvero straordinaria, la tomba della Biga, che è un altro dei focus del museo, certo. Per non parlare poi dei vetri eccezionali, insomma, sono
0: dell'lapidario, tante cose ci sono da vedere in questo museo,
1: i gioielli etruschi,
0: bravissima, ecco, diciamo più possibile, in modo tale che suscitiamo curiosità e che ci siano più visitatori, più scolaresche, ecco, puntiamo...
1: ma soprattutto ecco, il nostro museo in particolare, rispetto devo dire a tanti altri musei sia del Veneto sia dell'Italia, è un museo proprio in cui c'è il colore che ti guida, cioè tutto è molto colorato, cioè la luce è molto ben calibrata, quindi tu hai proprio un'impressione piacevole quando passeggi per il museo, hai un po' il piacere di vedere delle vetrine un po' come se stessi facendo shopping in un bellissimo

0: quindi insomma facciamo shopping al Museo di Adria, ecco, mettiamola così, esatto, giusto per incuriosire e portare i nostri ragazzi e i giovani ovviamente, nei musei. Mi sembra che abbiamo una bella rassegna, 5 giorni pieni di iniziative come avete sentito, e quindi ecco, concerto mi raccomando con il professor Pievani che è bravissimo, e poi anche gli altri, e soprattutto la barca cucita che insomma vederla deve essere un'emozione senza dubbio.
1: Certo, sì. Dottoressa, ci sono visite guidate per la barca cucita, sì, il sabato mi sembra, oddio mi sono dimenticata, comunque la barca cucita mi sembra siano il sabato, il pomeriggio, ma anche alla mattina, in ogni caso il museo in questi 3 giorni è sempre aperto, quindi venite a vederla, venite a vivere il museo, insomma, certo, anche se magari non ci sono proprio le visite guidate, ma trovate tutti gli appuntamenti di visita guidata anche proprio nel sito adrica.com
0: con l'accento, eccolo qua, ricordiamolo. Benissimo, allora dottoressa, noi veramente complimenti per questa iniziativa archeologia cinema, un binomio che funziona, siete la seconda edizione e quindi mi pare che siamo sulla strada giusta per conoscere
1: perché la prima è stata un successone, quindi abbiamo detto replichiamo.
0: Ma sarà anche questa, dottoressa, dai, siamo fiduciosi che partirà bene proprio da oggi. Benissimo. Sì. Allora, complimenti alla nostra ospite, direttrice del Museo Archeologico Nazionale di Adria, e abbiamo parlato appunto di ADRICA, ha detto che è un acronimo, ha spiegato bene che cosa si riferisce, e appunto da seguire questa rassegna internazionale. Benissimo, dottoressa, noi la ringraziamo.
1: Grazie mille.
0: La ringraziamo per tutto quello che fa e soprattutto per la tanta passione che ci mette.
1: Sono io che ringrazio voi, perché insomma collaborare con la vostra radio è sempre un piacere per me, e la possibilità anche di raggiungere tanti ascoltatori.
0: Abbiamo ascoltatori dalle vostre zone, e noi facciamo con piacere, ci teniamo appunto a far conoscere le nostre ricchezze storiche. Grazie dottoressa, alla prossima, grazie.
1: Grazie a lei, arrivederci.
0: Grazie, buona serata. Bene, e allora importante questo ADRICA, come avete sentito, i nostri amici della zona, non perdete nulla, mi raccomando, non perdete nulla, perché è vero peccato. Allora adesso noi però andiamo a sognare, ecco. E allora adesso noi ci mettiamo in contatto con Gabriella Furlan Malvesi, la regina della danza, io non ho altre definizioni, perché lei appunto ci porta in un mondo di magia. Allora andiamo veloci che forse ci sta aspettando.

0: Fatto cenno, andiamo appunto in un sogno che si chiama danza, che a noi piace tantissimo, e quindi quando si parla di danza abbiamo Gabriella Furlan Malvezzi in diretta, la regina della danza. Buon pomeriggio, Gabriella.
1: Grazie, ma buon pomeriggio a te, Marisa, e a tutti gli ascoltatori. Grazie infinite sempre di questa attenzione e di questa premura che ci
0: Voi ci
1: riservate.
0: fate sognare per quello, ecco qua. Allora, Gabriella, andiamo subito a Padova, Festival Internazionale La Sfera Danza. Ecco, diciamo ai nostri ascoltatori cosa consiste e che cosa ci aspetta.
1: Guarda, un festival in continua crescita, siamo giunti alla 23ª edizione, pensa, sono volati questi anni, ma mi sembra, tutte le volte mi sembra che sia un inizio, guarda, quindi c'è sempre tanto entusiasmo, tanto desiderio, tanta volontà di coinvolgere giovani, compagnie, artisti e di creare poi, sai, degli eventi proprio in esclusiva. E vogliamo portare da sempre a Padova quelle che sono alcune tra le migliori proposte di danza del momento. Quest'anno il festival durerà quasi 3 mesi e veramente andiamo a intercettare anche luoghi, sia spazi teatrali, ma sia logge, anche chiostri, spazi anche alternativi che mi auguro, ecco, possano incuriosire e quindi oltre a viverli, diciamo, animarli con la danza, che possa essere anche l'occasione per vedere un luogo diverso, un luogo decisamente più stimolante, ecco, perché questo l'inserire queste, sai, queste compagnie, queste performance e questi spettacoli è comunque, sai, il frutto di riflessioni, è il frutto di idee, di volere, ecco, abbinare nel contesto giusto la giusta, diciamo, qualità di danza, performance, e quindi ci sono, ecco, dei ragionamenti attenti, naturalmente. Ma sono sicura che stupiremo i nostri spettatori e quindi li faremo sia stupire sia sognare, perché, diciamo, il nostro obiettivo è quello che possano trarre quel beneficio artistico, no, di cui si parla sempre, che insomma solo lo spettacolo dal vivo naturalmente può, diciamo, generare. E quindi continuiamo su questa linea e niente, adesso la conferenza stampa sarà la prossima settimana, sai, Marisa, quindi proprio tu hai battuto tutti sui tempi. Bravo, chapeau.
0: Grazie a te che ti seguo sempre, che allora seguite la nostra ospite sui social, che pubblica tanto, tutte cose interessanti che prendiamo spunto.
1: Ormai è importante perché comunque c'è una comunicazione immediata, veloce, anche se abbiamo un bellissimo sito, quindi vi invito comunque a vedere il sito di www.lasferadanzafestival.it, dove comunque sono già pubblicate tutte le date e con questi luoghi fantastici e con questi protagonisti, perché alcune sono proprio delle prime nazionali, delle prime regionali. Questo vogliamo portare a Padova perché la città di Padova lo merita e quindi ci siamo impegnati, ecco, nel programmare e nel creare proprio un cartellone di eventi unici e sorprendenti.
0: Certo, nella qualità e quantità, perché 3 mesi sono tanti, quindi insomma è impegnativo anche, quindi un programma.
1: Guarda, sono in fine settimana, di solito il sabato, la domenica, in orari anche, abbiamo optato spesso per l'orario delle 19, che ci sembra un buon orario, così poi comunque la serata è libera, comunque non è, ci è sembrato, ecco, l'orario migliore. Abbiamo anche ascoltato e parlato anche con i nostri spettatori, insomma, che io ringrazio sempre perché sono preziosi, sono anche loro i nostri protagonisti e quindi insomma li ringraziamo che ci seguono, ci scrivono e quindi l'orario spesso, ecco, gli eventi sono alle 19 e abbiamo della domenica, ma può essere anche il sabato. C'è solo un evento molto particolare che sarà invece un giovedì, ma perché saremo alla Torre Archimede qui al Dipartimento di Matematica e quindi sono lo annuncio con orgoglio, perché è comunque una bella collaborazione con l'Università di Padova.
0: Certo.
1: Ma infatti devo ringraziare, sai, Marisa, anche tutti gli enti che ci sostengono, che sostengono tutta questa attività, le collaborazioni anche importanti con il Conservatorio Pollini, ad esempio abbiamo anche degli eventi con la musica dal vivo, che io adoro perché è tutta un'altra musica.
0: Certo.
1: Se possibile cerchiamo di coinvolgere anche i musicisti. Poi gli sponsor che fortunatamente rinnovano di anno in anno, anzi quest'anno anche abbiamo delle new entry e quindi ringraziamo anche loro di questa attenzione, di questa generosità, e poi tutto lo staff, perché naturalmente Marisa, come puoi ben pensare, insomma, c'è una bella squadra di persone che si adoperano e ognuno con la loro mansione, ma tutti importanti.
0: L'ossatura, certo. Quindi,
1: sì.
0: E gli sponsor è preziosi e importanti, questi vanno sempre ricordati. Gabriella, però, noi abbiamo qui scoperto, c'era un bellissimo articolo che ci diceva: un padovano è volato in Canada. Ah. Mamma mia, ho detto, cosa sarà successo?
1: Oh, mannaggia, non ti sfugge nulla, Marisa.
0: Ecco, allora vedo la scuola tua e vedo Gabriella Furlan Malvezzi e vedo il nome Dario Rigatti. Allora, cosa è successo?
1: Brava Marisa, ma guarda, allora a luglio, perché tutto è successo veramente nell'arco di pochissimo tempo. Beh, Dario, che poi è figlio di un famoso violoncellista padovano, Guido Rigatti, Dario aveva questa passione sia per la danza che per la musica. Noi abbiamo subito individuato in lui una bella energia, proprio tanto, ecco, talento naturalmente, perché la predisposizione fisica ci deve essere, ma anche quella luce negli occhi, sai, che lo caratterizzava. Avevo appunto incoraggiato i genitori di comunque inserirlo in una scuola di balletto, come appunto in questo caso il Teatro dell'Opera di Roma, dove lì naturalmente poteva avere anche uno studio più approfondito, comunque naturalmente con esperienze, danzano nel famoso Teatro dell'Opera, bellissimo uno spazio, poi fanno degli eventi veramente incredibili, ma giustamente fa parte, ecco, del loro ruolo e della loro posizione. E così è stato, l'hanno subito preso nella scuola e terminato a luglio, si è diplomato a 18 anni, Dario, quindi ha completato proprio anche nei tempi, è uscito anche con un'ottima valutazione e guarda, tempo, ma cosa, 20 giorni, forse anche meno, ha ricevuto questo invito, il contratto, ed ora ed è già volato in Canada, all'Alberta Ballet, che è una compagnia stabile, è la terza compagnia più famosa del Canada. Ho guardato, io non sono mai avuto, ecco, il piacere di essere, di visionare, di vedere, insomma, i loro spazi, ma ho visto in internet, hanno un teatro pazzesco con, ho letto alcuni dati, 60.000 spettatori abbonati, cioè veramente altri livelli, numeri. Ma sono felicissima, per lui ha accolto subito l'invito, è partito immediatamente e quindi è lì e intanto inizierà la sua carriera, poi sarà quel che sarà, intanto farà la sua bella esperienza.
0: A 18 anni è partito bene, dai, intanto questo è successo.
1: Mamma mia, lì guarda in quei termini, assolutamente, poi insomma, in Canada, quindi figurati, insomma, sento tanti danzatori all'estero che veramente si trovano bene, hanno sempre tanta voglia di rientrare in Italia perché l'Italia manca sempre, però sai, le prospettive, le condizioni anche economiche, le condizioni che può offrire e che possono offrire, diciamo, all'estero, non hanno... Non c'è, non, purtroppo, ecco, non le trovano qui in Italia e quindi
0: sono un po' costrette insomma ad andarsene, perché anche prima parlavamo con un altro ospite, insomma è dovuto andare fuori perché qui non ci sono tante prospettive, tante possibilità,
1: peccato.
0: Ed è un peccato perché la materia prima ce l'abbiamo, quello è il bello, la materia prima ce l'abbiamo e
1: ne abbiamo anche tanti danzatori, stanno danzando in arena, l'Arena di Verona, che è una location
0: straordinaria,
1: spettacolare, e certo questi contratti sono a termine, nel senso che hanno una durata di 4-5 mesi, ecco, magari invece in questi luoghi all'estero, in queste compagnie, ecco, riescono anche ad offrire delle condizioni, diciamo, più durature, con una certa continuità, però insomma, ecco, dai, ma grazie Marisa, io ero felicissima, penso che con Dario siamo andati assieme a Venezia a vedere Wind Dance, uno spettacolo di danza alla Biennale, e quindi è stato anche un modo per, quando era stato, perché è stato qui a Padova per pochissimi giorni, è venuto, siamo andati assieme a vedere appunto lo spettacolo della Biennale, quello degli over 40, sai, quei danzatori che hanno danzato, una cosa emozionante, devo dire.
0: Lui sembra un ragazzino, lo vedo qua in foto, questo anche un fisico eccezionale. Bello, un bel ragazzo,
1: stupendo, veramente. Bello, ma poi la danza è bellezza, la danza rende belli tutti.
0: Sì.
1: Perché a volte mi è capitato di vedere fuori dalla scena alcuni danzatori o danzatrici che magari invece sulla scena riflettono veramente bellezza e luce, è stato, e quindi guarda, grazie che me l'hai ricordato, ma lui è lì, e poi siamo appunto, mi ha mandato un messaggio, tutto procede bene, e quindi adesso attendiamo di vederlo.
0: Bene, ed è partito da Padova, con la scuola.
1: Padova,
0: scuola della nostra, ospite, quindi insomma un motivo d'orgoglio,
1: Marisa,
0: perché volare in Canada a 18 anni è già un bel traguardo, senz'altro.
1: Sì, dai, lo confermo.
0: Certo. Quindi ricordiamo 3 mesi di appuntamento, c'è il sito dove potete
1: danza,
0: trovare.
1: Venite ad applaudire questi giovani, io dico sempre coraggiosi, vogliono vivere di danza perché per loro è la loro vita, e quindi no, ma venite anche solo perché come sempre è anche un festival molto vario, ma è di proposito, perché ho sempre detto che la varietà è la nostra ricchezza, nel senso, quindi con tanti temi affrontiamo tanti temi, si parla di tante problematiche, e quindi può essere anche di stimolo appunto per
0: una riflessione, un pensiero su tanti argomenti, certo, oltre che lo spettacolo, però porta anche, diventa uno specchio della nostra società, dei temi che più ci interessano e che più ci assillano.
1: Certo, poi venite a vedere questi bellissimi luoghi, che dal Chiostro Albini alla Loggia Palazzo della Ragione, al Giardino di Cristallo, al Parco Europa, teatri, naturalmente Teatro Verdi, Teatro I Colli, il teatro Quirino De Giorgio a Bigonza. E poi il Centro Culturale Altinate, ci sono veramente tantissimi spazi, la Torre Archimede che ho citato prima, e ringrazio sempre il preside del Dipartimento di Matematica, ma è rimasto subito colpito dall'idea di questa performance di questo artista croato, che pensa farà una performance in loop, e lui subito ha associato quest'idea alle formule matematiche, e quindi ha detto è rimasto colpito, ha detto perfetta, è adatta proprio al contesto, e quindi mi ha fatto piacere aver trovato, sai, quella, diciamo, quel punto di incontro, che insomma anche per naturalmente avere la loro approvazione, e io vi aspetto, vi aspettiamo, sul sito ci sono tutte le informazioni. L'apertura del festival è anche questa in uno spazio particolare, perché saremo all'ITD, che è l'industria del design, che si trova a Bigonza, e lì faremo delle performance. Ho coinvolto questa compagnia, loro vengono da Bari, Res Extensa, e faranno una performance di danza aerea in questa azienda che ha avuto, diciamo, sì, ecco, il piacere di collaborare, quindi faremo questo evento di apertura. Poi passeremo al Teatro Verdi.
0: Sì.
1: Beh, lì anche con coreografie sia di contemporaneo che di classico, sempre di grande valore. Di
0: mi
1: grande,
0: pare il 19 di settembre al Verdi, vero?
1: Allora, guarda, il 19 in apertura di Res Extensa all'IPD, sì, all'Industria del Design, al Teatro Verdi è il 26, un sabato.
0: Ah, 26, ok, benissimo, ecco qua.
1: Sabato, sì, sabato. È già tutto, guarda, poi...
0: Sì, sì, ma c'è il sito, controllate il sito, trovate tutto.
1: Trovate tutto,
0: esatto. Bene.
1: E vi aspettiamo.
0: Certo.
1: Io auguro sempre...
0: Mentre la conferenza stampa la fai settimana prossima, vero?
1: Martedì.
0: Sì. Ok, benissimo. Allora noi ringraziamo la nostra ospite, Gabriella Furlan-Vezzi.
1: Grazie a voi, io vi auguro sempre che la vita sia una danza meravigliosa.
0: Certo.
1: E quindi pensiamo sempre al bello, pensiamo ai giovani, pensiamo a quello che può, ecco, darci entusiasmo, forza, questa forza di vivere che dobbiamo sempre rigenerare, e quindi
0: certo. E la danza ci viene incontro in queste situazioni. Allora, Gabriella, mi sta arrivando la pubblicità, ci salutiamo qui.
1: Grazie Marisa,
0: ci sentiremo.
1: E un bacio grande a tutti, a tutti gli spettatori, a tutti gli ascoltatori, e niente, ci vediamo presto.
0: Certo.
1: Evviva la danza,
0: benissimo, e viva Gabriella Furlan-Malvezzi, diciamo pure così. Grazie, alla prossima, Gabriella.
1: Ciao, grazie.
0: Bene, perché siamo arrivati praticamente alla fine della nostra trasmissione, non ce ne siamo nemmeno accorti, pomeriggio volato come sempre, ancora qualche nota romantica, bella, che ci fa sognare, e dopo passiamo ai saluti definitivi.

Buongiorno, buongiorno a tutti da Marisa, ben ritrovati con la consueta rubrica di storia e cultura veneta di questo mercoledì 9 settembre 2026. Buon pomeriggio a tutti, resteremo insieme sino alle ore 18, pomeriggio culturale come sempre. Allora, andiamo ad illustrare la scaletta di oggi, di che cosa parleremo? Cominciamo con un concerto che si è già svolto, del quale ne abbiamo parlato settimana scorsa via video, per motivi tecnici ovviamente, se non di prove. Ecco, allora il concerto che si è svolto a Conselve, molto bello, molto suggestivo, particolare, e quindi vediamo il concerto, la scelta di questo repertorio molto significativo, e poi anche come si realizza, come si organizza un concerto. Sembra tutto facile quando andiamo lì, ci sediamo, attendiamo il via, l'orchestra, gli accordi appunto dei musicisti e si inizia. Però dietro c'è un grande lavoro, veramente, soprattutto da parte del direttore, del maestro di questa orchestra, e quindi vediamo questo concerto di gala. Avremo in collegamento tra poco il direttore artistico Andrea Ferrari, che settimana scorsa appunto era impegnato nelle prove. Parleremo poi di emigrazione, qui diventa veramente un capitolo importante, perché non solo questa volta si racconta l'emigrazione veneta, fenomeno, tragedia che è durato due secoli, che insomma tanti veneti, milioni di veneti sono stati costretti ad andarsene, ma avremo anche chi ha ripercorso questi luoghi, chi è andato lì fisicamente, appunto in queste località dei veneti che ancora parlano veneto e che sono portatori della nostra cultura, delle nostre tradizioni, della nostra storia. Ecco, e quindi vediamo questo viaggio che faremo con chi? Con il professor Alberto Zago, ecco, che è appunto andato lì per un bel periodo a quanto pare, e ha avuto contatto appunto con i nostri veneti immigrati, magari di seconda, terza, quarta generazione, adesso vediamo un attimo, e vediamo che cosa ha riscontrato, com'è stato questo viaggio, penso interessantissimo, penso veramente straordinario, toccare con mano quella che è stata e quello che è l'ambiente dei nostri emigrati veneti, dei nostri fratelli veneti. Parleremo poi di cinema. Ecco, allora, cinema, Lido, insomma, fa da parte del Leone, arrivano i big, le star, i grandi del cinema, i grandi di ogni settore tra poco. Veramente c'è un bel festival, ci sembra di comprendere, con tanti volti straordinari. Insomma, andiamo subito a quello che è stato il protagonista in assoluto, George Clooney, con appunto quel premio Leone nella carriera, e via tanti altri. Ma noi andiamo invece in un cinema particolare. Perché? Perché sarà il cinema dedicato all'archeologia. Ecco, sembra difficile questo binomio archeologia e cinema, e invece non lo è assolutamente, perché è un cinema, se vogliamo, di nicchia, particolare, se vogliamo un po' speciale, possiamo definirlo anche così, però è un cinema appunto che ha delle rappresentazioni che ci aiutano a capire quello che è l'importanza di un museo, nel caso di specie del Museo Archeologico Nazionale di Adria, del quale abbiamo già avuto modo di parlarne, però adesso lo vediamo in chiave cinematografica. E qui avremo ospite la direttrice appunto del museo, dottoressa Alberta Facchi, che ci racconterà cosa significa proprio archeologia e cinema, che questa rassegna va sotto il nome di Adrica. L'avrete già visto, ci sono stati anche diversi servizi che ha dedicato le televisioni locali, magari quelle nazionali, là non ci andremo mai noi con la nostra cultura, però insomma ho visto anche dei bei servizi appunto a cura delle televisioni locali, molto significative, che ci hanno fatto comprendere appunto il significato di questa kermesse. E poi andiamo, voliamo
diciamo, cioè andiamo nel mondo della danza, perché la danza per noi è come volare, come entrare nel mondo della fantasia, dei sogni. E qui con la danza avremo ospite la regina, io se la definisco così perché non ho altri termini col quale appunto presentare l'ospite, la Gabriella Furlan Malvezzi, che conosciamo e ci illustra Padova Festival Internazionale, la sfera danza. Perché ne parliamo? Perché appunto siamo vicini a quello che sarà, che saranno gli appuntamenti, ma perché c'è anche una bella soddisfazione di questa scuola di danza, perché ha dato il via, il là, appunto a un ballerino padovano, è volato in Canada ed è partito proprio da qua, dalla scuola danza appunto di Padova. E ovviamente la soddisfazione, se l'avete seguito nei giornali, ne hanno parlato, la stampa, giustamente, perché ecco, partito magari da una scuola della quale se ne parla poco, mettiamola così, ed è arrivato a ottimi livelli e la carriera è tutta in salita, e speriamo che questo giovane possa conseguire tante altre traguardi, tante altre soddisfazioni, e ovviamente di riflesso ne beneficia anche la danza, la scuola da dove è partito. E con questo poi passiamo a che cosa? Passiamo un attimo a parlare anche noi di cinema, però ne parliamo sotto una chiave storica, come è nato il cinema a Venezia. Guardate che è una cosa straordinaria il nostro cinema, mostra del cinema a Venezia, è il più antico che ci sia, è una forma di spettacolo straordinaria dove si incontrano tanti elementi. E poi si svolge al Lido, questa isola suggestiva, magnifica, che si illumina solo o quasi in questa circostanza, invece dovrebbe illuminarsi anche in altre occasioni, perché è un'isola ricca di risorse, ricca di beni storici. E poi insomma questo lancio che ha con la mostra dovrebbe essere così esteso anche in altri campi. E noi allora parleremo appunto del Lido di Venezia, la mostra del cinema. Stanno arrivando anche altre star, ho visto, perché sono giornate intense, c'è un pubblico molto molto affezionato lì, ci sono persone che si collocano alle 5 alle 6 del mattino pur di vedere i loro beniamini, i loro idoli, e quindi ecco che anche questo fa parte della storia appunto del cinema di Venezia, del Lido di Venezia. E con questo direi che abbiamo presentato la nostra scaletta, mentre domenica chi ci sarà di pomeriggio dalle 3 alle 6, dalle 15 alle 18, ci sarà Erika con la rubrica del cinema, e quindi penso che abbia materia per parlare domenica, perché ci sarà la premiazione, vediamo un po' chi sarà il fortunato vincitore premiato, e poi penso che ci illustrerà un po' la rassegna, un po' tutto quello che è successo in questa settimana e tanti commenti che ci sono stati, tanti interpreti, e poi anche il ricordo anche di persone che hanno così avuto successo tanti anni fa. C'è la premiata appunto per il Leone alla carriera di quella artista, di quella appunto attrice di 93 anni, quindi insomma si va anche indietro nel tempo. Va bene, con questo direi che abbiamo presentato la nostra scaletta, e allora torniamo a noi, perché adesso così entriamo un po' nel vivo, nel merito, andiamo a scandagliare cosa significa un concerto, andiamo nei bassi fondi della musica importante, della musica eterna, come ci piace a noi chiamare, perché appunto è quella musica, quei concerti che lasciano un segno, coinvolgono, non vorremmo che finissero mai, nonostante appunto un concerto di 2 ore impegnativo sia per l'orchestra sia per il maestro, e appunto anche per chi ascolta, perché insomma ci richiede anche attenzione, seguire queste opere, capire, comprendere queste opere. E quindi ecco che ci troviamo così nella opera appunto che è stata premiata, lo ricordiamo sempre, con il riconoscimento bene UNESCO, patrimonio dell'umanità, poi faremo un commento anche col nostro ospite, però insomma, quindi un concerto a un'organizzazione, ma soprattutto che cos'ha?
tante prove come tutti gli spettacoli, quella del teatro, del cinema, appunto della musica, le prove appunto anche che ci sono all'Arena di Verona, ci raccontano a volte che con il caldo, specialmente quest'estate che è veramente stata un'estate torrida, le prove sono costate molta fatica, ecco, l'abbiamo visto anche nei concerti a Villa Contarini, qui vicino a noi a Piazzola, ci raccontava il maestro, i musicisti, che le prove di pomeriggio lì, quel sole proprio in faccia, sono state veramente momenti impegnativi e lo possiamo immaginare. Allora adesso noi andiamo con la prima intervista e subito entriamo un po' nella musica di quella che è stata uno dei pezzi più belli appunto del concerto di venerdì scorso. E andiamo con che cosa? Con il Va Pensiero, che ha tenuto così tutti col fiato sospeso per la bravura, la capacità, l'intensità della mostra, la passione che ci ha messo il direttore, insomma tutto un insieme che è stato un coinvolgimento molto molto significativo del pubblico, molto peraltro, ma pubblico veramente sold out, la piazza era sold out e quindi insomma va tutto il nostro riconoscimento. Allora andiamo con il Va Pensiero che ci introduce alla prima intervista.

0: ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo illustrato, partiamo con il concerto di gala che c'è stato venerdì scorso. Eravamo a Conselve, anche noi abbiamo aperto questa intervista con Brano, che ha tenuto veramente col fiato sospeso i partecipanti al concerto, uno dei migliori brani, pur essendo tutti veramente significativi. Abbiamo in collegamento direttore d'orchestra, compositore Andrea Ferrari, che salutiamo. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a lei e a tutti i vostri ascoltatori.
0: Allora, diciamo che è stato un concerto di gala veramente importante, ricco nel repertorio, nelle musiche, nella partecipazione, appunto. Anche il pubblico ha dato il suo contributo, perché tanti applausi molto calorosi, però orchestra, coro, musicisti, direttore d'orchestra, insomma, avete dato una serata veramente di grandi emozioni.
1: Sì, grazie, è stata davvero una serata unica, speciale. Ci siamo presentati con grande eleganza e anche, come dire, con grande sostanza, perché era un coro di circa 80 elementi, un'orchestra di oltre 50 musicisti, avevamo 6 solisti di eccezione, quindi davvero un parterre davvero sensazionale, e non di semplice, voglio dire, presentazione, insomma. Quindi davvero è stata una serata unica, che è sicuramente ben riuscita, il pubblico ha apprezzato. E ricordo che era, appunto, la serata era dedicata anche agli 80 anni della Repubblica, quindi il concerto si intitolava Da Verdi a Morricone, Buon Compleanno Italia, ovvero l'idea, ecco, di celebrare, appunto, anche all'interno della storica fiera di Sant'Agostino di Conselve, una serata davvero di gala per ricordare la nostra Repubblica e ricordarci del nostro grande spirito nazionale. Quindi anche il programma musicale ha seguito, ha seguito questa visione artistica, ecco.
0: Certo. E come, insomma, ecco, come abbiamo sentito adesso il pensiero, buona parte, direttore, del repertorio è stata con le musiche, le opere di Verdi. Ecco, Verdi era forse più indicato per questa circostanza, o la scelta ha avuto un altro significato?
1: No, beh, sicuramente, pensando agli 80 anni della Repubblica ed anche ad un percorso, diciamo così, storico-culturale che ci ha portati, no, all'Unità d'Italia, noi siamo, come dire, a parte la lunga storia, insomma, che adesso ovviamente non c'è tempo di narrare, ma ciò che ha preceduto l'Unità d'Italia è stato il periodo del Risorgimento. Il grande eroe musicale del Risorgimento è stato sicuramente Giuseppe Verdi. E, tra l'altro, nell'incrocio, no, storico, per cui il suo, insomma, no, perché noi prima di diventare Repubblica siamo stati in monarchia, no?
0: Sì.
1: E quindi il suo acronimo, Giuseppe Verdi, no? Vittorio Emanuele, re d'Italia, veniva, no, utilizzato, diciamo, in quegli anni, parliamo, insomma, appunto dei primi decenni, insomma, dopo metà, insomma, dell'Ottocento, i motti risorgimentali, insomma, ecco. Quindi ha avuto anche questo grande privilegio. Il va pensiero, tra l'altro, no?
0: Sì,
1: che
0: sì, sì,
1: in qualche modo ha rappresentato un inno anche di proprio di risurrezione per il popolo italiano, no? E quindi è questa idea di questo parallelo che naturalmente c'è sempre stato in quegli anni, l'idea che il popolo ebraico schiavo a Babilonia era di fatto il popolo italiano schiavo degli austriaci in Italia. Quindi, partendo da questa idea, sicuramente Verdi è stato anche un artista che con i suoi, insomma, con le sue opere ha saputo anche identificare in qualche modo quello spirito di unità nazionale che tanto, insomma, ci ha aiutato poi anche nei momenti anche più complessi della nostra giovane idea di Repubblica, perché naturalmente siamo passati, prima di arrivare al 46, siamo passati attraverso 2 guerre mondiali,
0: quindi.
1: Insomma, davvero, insomma, un significato importante. Verdi non poteva che non essere rappresentato nelle sue opere più significative, e poi naturalmente siamo arrivati chiaramente veramente a Morricone, perché 80 anni di storia della Repubblica sono tanti, e quindi hanno attraversato davvero, insomma, un periodo significativo della nostra storia recente.
0: Certo, certo. Un viaggio che ha incluso anche Bizet, anche Puccini, insomma, ci sono stati anche altri brani molto seguiti e molto, molto importanti in questo concerto. Andiamo un po' a organizzare un concerto, perché è bello venire lì, trovare tutto pronto, eccetera, ma dietro chi segue, chi sceglie per esempio il repertorio, quante prove ci sono, come se, qual è il ruolo proprio del direttore, del maestro d'orchestra, e la differenza tra maestro e direttore, che qui insomma in questo caso qui era ovviamente unificato. Ecco, un attimino anche quello che c'è dietro che non vediamo appunto nel concerto.
1: Certo, beh, io insomma spesso mi ritrovo nella duplice veste di direttore musicale, direttore d'orchestra, ma anche direttore artistico, e quindi colui che poi si occupa anche della gestione, come dire, ecco, della, dell'assunzione, diciamo, no, delle maestranze artistiche, quindi la scelta dei solisti, la scelta del repertorio, ma poi anche con un occhio anche alla parte organizzativa, quindi gli spazi, l'allestimento degli spazi, poi quando si tratta anche di un concerto dal vivo, e quindi di tutta quella, come dire, parte, no, che non è mai un dettaglio, l'allestimento del palco e il service audio video, le luci, insomma, ecco, quindi tantissimi dettagli che poi devono essere, come dire, scorporati in certe fasi, ma che poi tutti insieme devono essere parte di una visione unitaria che poi porta all'evento e allo spettacolo. Sì, un evento di questo genere significa mesi e mesi di lavoro, di preparazione, infatti, di coordinamento, certo.
0: Certo, certo, ecco, voglio sottolineare anche quanto lavoro c'è dietro un concerto che è durato, Andrea, 2 ore, quindi veramente un concerto sostanzioso, ricco appunto di brani, di musiche, che non ci sono state soste, assolutamente, siete andati proprio siete andati appunto consecutivi nelle vostre opere. Allora andiamo un po', direttore, a quello che ecco un attimino, diciamo, a lei, Andrea Ferrari, compositore, dicevamo, ha spaziato repertorio lirico, sinfonico, poi ancora delle colonne sonore, poi lei viene dal Conservatorio di musica Francesco Venezia di Rovigo, quindi insomma c'è tutta veramente un percorso molto importante per la sua carriera.
1: Sì, sicuramente un percorso lungo che è iniziato da bambino, da ragazzino, quando ho iniziato a muovere i primi passi a 5-6 anni con lo strumento, diciamo, della famiglia, che era la fisarmonica, lo strumento così con il folklore popolare, e da lì poi ho cominciato a appassionarmi, diciamo così, ecco, a questa grande musa ispiratrice che è la musica, e poi da lì appunto gli studi al Conservatorio di Rovigo, il pianoforte, il violino, e poi successivamente anche composizione, e poi negli anni della maturità, che sono poi proseguiti anche con la laurea in direzione d'orchestra al Conservatorio di Bologna. E poi nel frattempo, parallelamente, ecco, tanti, come dire, ecco, tanti appuntamenti musicali, tante attività, tante, insomma, produzioni anche nell'ambito della musica da film. Sono stato negli Stati Uniti per lungo periodo, ho lavorato nell'ambito della produzione filmica americana, ancora parliamo di circa 25 anni fa, quando poi avevo avuto la fortuna negli stessi anni di lavorare anche alla produzione degli ultimi eventi, diciamo gli ultimi anni di eventi dei grandi tre tenori, Carreras, Domingo, Pavarotti, e questa grande fortuna mi ha dato la possibilità di entrare poi anche nel grande mondo della lirica internazionale. Quindi poi parallelamente, insomma, a questa attività, che poi negli anni è sfociata anche nella docenza in diversi conservatori del nord, da Modena a Bologna, a Padova, e oggi sono ritornato appunto da alcuni anni nel conservatorio dove ho studiato, per il conservatorio di Rovigo, insomma, ecco. E un percorso che poi appunto mi ha portato anche a crescere molto anche all'estero, e da tanti anni ho questa duplice, diciamo, ecco, residenza musicale che è in Italia e anche nel Regno Unito.
0: Ecco, allora siamo arrivati a Londra, eccolo qua, siamo approdati a Londra. Londra, ecco qua, e qui volevamo andare. Londra, ne abbiamo parlato anche precedentemente, grande città, metropoli, insomma, ecco, la conosciamo abbastanza.
1: Certo.
0: Ecco, lì la musica lirica, ecco, che impatto ha la musica, ma le nostre opere italiane ovviamente, ecco, come viene vissuta un direttore qui, il nostro Veneto, lì come si colloca, ecco, Londra nella musica e nella lirica, ecco, questa è la domanda.
1: Certo, ma c'è un grandissimo, grandissimo interesse, gli inglesi amano l'opera italiana, questo è fuori di dubbio. Sono innamorati della nostra opera e attraverso la nostra opera sono anche innamorati del nostro paese, dell'Italia, del nostro sole, e quando ce l'abbiamo, naturalmente oggi è una giornata un po' uggiosa, ma ci sta, e sicuramente apprezzano principalmente il repertorio dei grandi, insomma, operisti come Verdi, appunto, come Puccini, ma anche come Donizetti, Rossini, eccetera. Certamente bisogna a volte anche un po' aiutarli con i sottotitoli, i sopratitoli, perché naturalmente non tutti parlano italiano, ma indubbiamente conoscono il nostro repertorio e lo ascoltano in tutte le forme, in tutte le salse, come si può dire. Quindi c'è un grande interesse, non solo a Londra principalmente, perché ci sono tanti teatri a partire dalla Royal Opera House, ma poi c'è il Coliseo, ma insomma ci sono tanti tanti posti, anche bellissimi parchi dove si fa l'opera anche all'aperto, quindi è davvero... Per non parlare poi di tutte le chiese, loro insomma sono, come dire, ecco, molto più aperti di noi sull'utilizzo anche dei luoghi di culto per eventi culturali, musicali, e quindi questo insomma sicuramente aiuta anche tutte le persone, anche perché Londra, teniamo presente che è davvero una piccola, cioè è una città-stato di fatto, perché sono circa 10 milioni di abitanti, quindi veramente insomma si pensa a uno stato veramente, e c'è grandissimo interesse, quindi insomma per me, ecco, la possibilità di essere, come dire, una sorta di ambasciatore dell'opera italiana, insomma, nel Regno Unito, e mi auguro sempre di più anche del nostro Veneto.
0: Soprattutto del Veneto, che abbiamo tante opere, ecco, un Vivaldi, non so, è sentito, è seguito, ecco,
1: certo.
0: Volevamo sapere anche i nostri compositori qua veneti, che abbiamo grandi grandi musici, musicisti.
1: Certo, tutto il nostro repertorio, tutta la nostra parte, diciamo così, anche del barocco, no? All'interno del quale si configura anche l'esperienza musicale di Vivaldi, sicuramente è molto apprezzato. Beh, non parliamo delle celeberrime Quattro Stagioni, che anche lì si ascoltano, insomma, continuamente, ma sicuramente tutto il repertorio del periodo, a partire da Corelli, Galuppi, ma lo stesso anche Tartini, Giuseppe Tartini, che tanto ha fatto anche nella città di Padova,
0: tanto
1: è anche depositato, insomma, ecco, nella illustre, insomma, ecco, biblioteca della Cappella Musicale del Santo. Quindi insomma anche lì, insomma, ecco, ci sono tantissimi rimandi alla nostra musica italiana a 360 gradi, davvero davvero.
0: Certo, bene, questo ci fa molto piacere. E poi abbiamo anche, così, per la nostra opera importante, perché insomma è giusto che sia avvenuto anche un riconoscimento bene UNESCO del 2024. Andrea, ci sembrava di sognare, però insomma c'è stato ecco, cosa vuol dire patrimonio dell'umanità? Ecco, cerchiamo anche di comprendere questo riconoscimento, che forse doveva essere anche un attimino più espletato.
1: Ma devo dire che noi italiani, non tanto all'estero, ma noi italiani ancora non siamo consapevoli.
0: Ovviamente
1: ne abbiamo tantissimi riconoscimenti UNESCO. L'Italia è uno dei paesi probabilmente più importanti al mondo per numero di riconoscimento di siti UNESCO.
0: Sì.
1: Quindi insomma veramente siamo un paese meraviglioso da questo punto di vista. Tutto il mondo ci invidia il nostro patrimonio culturale, artistico, architettonico. Nella fattispecie l'opera lirica è stata nominata ovviamente patrimonio immateriale dell'UNESCO, chiaramente, no?
0: Perché
1: chiaramente l'UNESCO riconosce anche i siti, vuol dire, fisici, ad esempio non tanto tempo fa, anche per dire, le colline, i colli Eugani sono stati, no,
0: sì,
1: riconosciuti, insomma, patrimonio dell'UNESCO, quindi per non parlare, insomma, delle colline del Grappa, eccetera eccetera.
0: Del Prosecco.
1: Esattamente, noi consideriamo che significa che l'opera italiana è un patrimonio per l'umanità, cioè è riconosciuta come un bene assoluto per l'intera umanità, cioè vuol dire che quando l'UNESCO riconosce un bene di questo genere, significa che l'umanità esiste anche grazie all'opera lirica, cioè italiana. Quindi questo significa che noi siamo stati in grado con la nostra produzione operistica davvero di essere un segno tangibile nell'evoluzione della cultura dell'umanità. Questo è, e anche per questo, ad esempio, nel nostro piccolo, se vogliamo, rispetto a valori così assoluti, la stessa sera appunto del 4 settembre a Conselve, il fatto di citare la Carmen di Bizet, il fatto di citare Romeo e Juliette di Gounod, era proprio l'idea di dire quanto in quegli stessi anni, come dire, questi compositori quanto si sono anche ispirati, beh, ovviamente Romeo e Giulietta sicuramente, ma anche il grande Bizet in quegli anni, insomma, ecco, che poi contende, diciamo, ecco, il numero di rappresentazioni tra le opere più rappresentate, insomma, ecco, la Carmen naturalmente si ispira al periodo, diciamo così, ecco, spagnolo senz'altro, ma in un'ottica complessiva di visione dell'opera lirica mondiale, ecco, noi siamo sempre tra i primi posti. Quindi questa è la cosa davvero fondamentale. Noi dobbiamo cercare di, anche per questo in questi anni con Conselve abbiamo investito insieme all'amministrazione, il terzo anno consecutivo che facciamo questo evento, perché anche all'interno di una fiera, no, le nostre fiere,
0: sì,
1: ce ne
0: sì.
1: sono tante nel Veneto, insomma, sì. quella di Conselve è tra le più antiche, quest'anno era la 447esima edizione. Va ragionato sul fatto che, essendo espressione popolare, no? E quindi ci sono le giostre, e quindi ci sono le tradizioni agricole, e quindi ci sono le bancarelle, tutto quello che può, insomma, ecco, ricordare anche le forme di intrattenimento musicale, dal ballo liscio alla musica rock, tutto. Però anche l'opera lirica deve ritrovare i suoi spazi popolari, perché gli anni di Verdi la gente del normale, come siamo tutti noi, se vogliamo, cantava le opere di Verdi. Noi dobbiamo ritornare a quelle origini, dobbiamo ritornare a porle sempre di più all'interno anche delle nostre scuole medie, ad esempio con la città di Chioggia stiamo facendo un progetto fantastico da alcuni anni, e ad esempio l'anno scorso abbiamo fatto un evento il 2 giugno, Festa della Repubblica, e trasmesso in diretta tra l'altro da Telechiave, abbiamo avuto 500.000 telespettatori, cioè cose, numeri, insomma, ecco, veramente significativo. Questo significa che la nostra opera ha la possibilità di essere apprezzata anche dalle nuove generazioni. Dobbiamo continuare ad insistere e a credere nel nostro patrimonio culturale e musicale.
0: Certo, ecco, allora il passaggio importante, ecco, la lirica ritrovi i suoi spazi, riporto quello che ha appena detto Andrea, ecco, quindi mi approprio di questa, ecco, mi approprio di questa affermazione, perché è vero, una volta i nostri nonni, anche i nostri papà, insomma, cantavano La donna è mobile, no, e queste citazioni proprio di lirica. Adesso non si sentono più, veramente c'è un passaggio non di dimenticanza, per carità, però la gente, il popolo non li canta più perché è preso da mille altre musiche, da mille altri ovviamente repertori, però quel canto popolare che era la lirica effettivamente non si sente, o non si sente più di tanto.
1: Certo, perché noi dal dopoguerra in avanti ci siamo un po' americanizzati, no?
0: Sotto tanti
1: punti di vista, ma più che americanizzati ci siamo globalizzati. Nei fenomeni globali, che implicano non soltanto la comunicazione multimediale, ma significa anche il senso, no, del consumismo generale, che spesso si associa a forme musicali, se vogliamo, meno colte, meno elevate, private che hanno tutta la dignità di esistere, perché la popular music, la musica pop,
0: sì,
1: quella che
0: certo.
1: viene definita così, il rock eccetera, hanno altrettanta dignità, storia, come c'è la jazz eccetera eccetera. Ci mancherebbe, non è una competizione, come dire, esclusiva, che dice che una musica è meglio dell'altra, però è altrettanto vero che noi abbiamo nel DNA questo percorso storico, ma anche perché la musica lirica, non soltanto per lo stile con il quale viene eseguita eccetera eccetera, il canto in maschera che deriva poi anche da un'evoluzione, insomma, se vogliamo andare indietro, i primi che hanno iniziato a parlare di voci in maschera sono stati ancora gli antichi greci, quindi parliamo del 4-500 avanti Cristo, quindi parliamo veramente
0: andiamo indietro
1: di, no, insomma, il teatro greco è quello che ha anticipato. Se noi abbiamo, c'è l'Arena di Verona, per dire, no, che è il teatro all'aperto più bello del mondo, ce l'abbiamo noi, è stato costruito dai romani, ma i romani quell'impalcatura così l'hanno appresa dai greci prima di loro, quindi insomma abbiamo una tradizione veramente plurimillenaria. Quindi diciamo che la nostra musica lirica poi anche nei soggetti, nelle storie, nei libretti racconta la cultura dell'Europa, del mondo, e racconta la storia dell'Italia attraverso la nostra storia. Noi attraverso l'opera noi siamo evoluti nel costume, nell'evoluzione anche culturale, abbiamo condizionato la crescita culturale dell'Europa e di conseguenza anche del mondo, tant'è vero che poi io anche attraverso i miei progetti che ho in UK porteremo avanti poi anche dei progetti anche in altri paesi, in Oriente ad esempio, in India, in Cina nei prossimi anni, perché in tutto il mondo si ascolta l'opera lirica, si ascolta l'opera italiana, che diventa di fatto strumento per essere ambasciatrice di tutto il Made in Italy. Cioè questo è quello che noi dovremmo sottolineare e anche continuare a stimolare i nostri politici, il nostro mondo politico veneto e nazionale, perché l'opera diventi sempre più un simbolo di ciò che è la nostra cultura nel mondo.
0: Certo, certo. E poi insomma dobbiamo arrivare alle scuole, perché se non si parte da lì, quei piccoli, quei ragazzi, è difficile
1: certo.
0: poi fare amare la musica, perché c'è l'appassionato, ci sono gli appassionati, bene, però quanti appunto si fanno fatica ad avvicinarsi, perché bisogna anche comprendere, entrare proprio nello spirito,
1: certo.
0: come nel DNA, noi nel DNA abbiamo la musica, però se non lo sviluppiamo e non ne siamo neanche consapevoli, come giustamente hai affermato, è un po' dura, è un po' difficile. Allora le scuole mettiamole sul banco degli imputati, dovrebbero fare di più, dovrebbero essere più vicino alla musica, un'ora di, mi sembra la settimana, mi pare poco, di musica e di storia dell'arte, perché uniamo anche la storia dell'arte in queste circostanze.
1: Certo, assolutamente sì, diciamo che si sta facendo, sicuramente si sta facendo, c'è una sorta, io, come dire, un rinascimento della musica dentro le scuole, lo percepisco. Ci sono tanti meravigliosi colleghi che, come dire, si stanno dando da fare. Anche noi, insieme ad altri colleghi, stiamo sviluppando nuovi progetti, magari ne parleremo in una prossima occasione,
0: sì,
1: perché ancora
0: sì.
1: sono a embrioni,
0: certo.
1: però sicuramente si stanno muovendo. Il progetto, come le dicevo, quello di Chioggia dell'anno scorso, per dirla ad esempio, è arrivato dopo 3 anni di lavoro con un istituto comprensivo che ha abbracciato il progetto della musica lirica e quindi i ragazzi si sono impegnati in alcuni adattamenti scenici del Rigoletto, ad esempio il Rigoletto Duca di Mantova è diventato il Duca di Chioggia, quindi abbiamo poi calato all'interno della città,
0: certo,
1: insomma,
0: certo.
1: del mercato del pesce, abbiamo fatto questo. I ragazzi si sono divertiti moltissimo, perché poi diventa teatro, chiaramente, no? Quindi si mettono vestono i panni dei personaggi, io sono il Duca, e quindi insomma, ecco, questo aspetto rimane veramente importante e fondamentale, perché dalle nostre radici poi noi riscopriamo il nostro senso anche di appartenenza, che non significa non proiettarci poi verso il futuro, no, perché noi abbiamo bisogno del passato per proiettarci verso il futuro, sennò saremo pieni di che, ecco. Quindi il progetto con le scuole deve poi inevitabilmente anche sfociare in qualcosa che poi rende visibile tutto questo. Per questo è fondamentale poi il rapporto

0: anche le storie, soprattutto quelle del melodramma, il periodo dell'Ottocento, dove insomma tutti i libretti sono abbastanza crudeli, se vogliamo, no? Riflettono anche un
1: Un
0: po'
1: po' di
0: il senso
1: tragedia.
0: dell'opera. Sì, la tragedia
1: Sì.
0: del tempo, però
1: Sì,
0: per
1: sì, sì.
0: dirle, se noi pensiamo il Rigoletto è una storia, alla fine è una sorta di femminicidio, se vogliamo. E se noi insomma abbiamo delle tematiche come lo è Tosca, ad esempio, se vogliamo, no? Determinati messaggi che la nostra società ha bisogno di rivedere non sono specchio di solo dei nostri giorni, ma arrivano, sono retaggi sbagliati, profondamente sbagliati, ma del passato. Quindi noi abbiamo bisogno di rivedere anche da questo punto di vista. Quindi ci sono anche dei percorsi veramente etico, culturale, sociale che possono essere rivisti attraverso la musica. E poi la musica, non dimentichiamoci che è musica, e quindi questa combinazione incredibile di suoni, grazie a questi straordinari compositori, che ci portano anche ad emozioni assolute, perché determinate melodie, citava anche lei appunto il nostro grandissimo Puccini, quando iniziano le prime note del clarinetto, no, di Luci e
1: Sì,
0: van le
1: sì,
0: stelle,
1: sì.
0: ta ta ta ti ta ta ta ti ta ta, queste note qui che sono riconoscibili ovunque, no? Anche chi non sa di che opera è, ma sicuramente dice: ma questa io l'ho
1: È
0: sentita,
1: attratto,
0: e diventa attratto. Ecco, questo dobbiamo lavorare a vari livelli. E anche grazie a lei, a voi che fate cultura, che date la possibilità a noi di avere voce, capitolo, testo in questo momento così
1: Allora,
0: importante.
1: Andrea, guardi, siccome mi sta arrivando la pubblicità, però insomma ha fatto un'intervista veramente piena di passione, di amore, si
0: Certo.
1: sente e la trasmette a tutti noi. Però allora, per arrivare un po' alla conclusione, noi siamo sempre aperti a tutte le iniziative del maestro Andrea Ferrari e ovviamente i suoi colleghi. Siamo qui per darne notizia
0: Certo.
1: di tutto quello che appunto può interessare, sviluppare questo DNA che abbiamo un po' sommesso, un po' nascosto. E quindi siamo a disposizione perché la nostra musica è veramente il meglio che possiamo avere di questo stato. Allora, Andrea, ci salutiamo qui perché mi sta per arrivare la pubblicità. Lei ritorna a
0: Certo.
1: Londra fra poco. Dove va?
0: Sì, fra una settimana circa rientro a Londra. Sì, perché insomma tante cose vanno. Poi io lì ho un'accademia dell'opera, si chiama Italian Opera Academy of London, con tanti straordinari cantanti da seguire, e sicuramente anche qualcuno sicuramente tornerà in Italia presto. Sì, vi darò notizie anche di questo.
1: Certo, teniamoci in contatto, ci fa piacere appunto così sostenere la lirica, insomma anche questo riconoscimento UNESCO che abbiamo avuto, cerchiamo di valorizzarlo di più, puntiamo il dito sulle scuole perché da lì si parte e poi arriva anche tutto il resto.
0: Certo.
1: Grazie al nostro ospite perché mi arriva la pubblicità. E ritorniamo nuovamente in diretta. Allora, avete sentito il nostro ospite, insomma, è un fiume in piena. Insomma, era una passione che ci trasmette per la musica, per la lirica, insomma, veramente bravo, bravissimo. Facciamo ancora i complimenti appunto per questo concerto di gala che ha tenuto settimana scorsa. Passiamo a un altro argomento. Adesso parliamo di emigrazione, un tema veramente che abbiamo trattato anche in altre occasioni, un fenomeno che ha interessato il Veneto praticamente insomma, metà del 1800 in poi, perché insomma c'è stata veramente un'emigrazione fortissima, tanti tanti veneti sono. Non abbiamo neanche il numero, cioè, il numero esatto, perché qui ho fatto una ricerca, ma senz'altro veramente impressionante, e quindi abbiamo perso mezza regione, diciamo. Vabbè, comunque adesso noi abbiamo il nostro ospite, il professor Alberto Zago, storico docente, che lui è stato un emigrante in quest'estate perché si è trasferito proprio nel Sud America, nel Brasile, e vediamo che insomma che viaggio è stato intanto. E ha toccato con mano quelle che sono le condizioni dei nostri veneti, che sono emigrati ovviamente tanti anni fa, se sarà generazioni e generazioni che si sono succedute, e sentiamo da questa esperienza eccezionale, perché è stato anche un viaggio impegnativo, da quello che abbiamo potuto vedere. vedere, abbiamo visto molte foto e molti video.

nei social, e quindi ci racconterà insomma cosa consiste i Veneti in queste zone, in queste estati che hanno dato moltissimo come lavoro proprio fisico pesante, e poi come cultura, perché insomma si vive appunto con le nostre tradizioni, la fede, il lavoro, l'attaccamento alla famiglia, l'attaccamento alla propria terra. Il Veneto non lo dimenticano mai, almeno da quello insomma che ci sembra di comprendere. E allora vediamo un attimo che cosa ci racconta il nostro ospite Alberto Zago.

0: ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, appunto andiamo appunto anche noi nei stati dove ci sono i veneti che sono immigrati, come dicevamo, tanti anni fa, con un nostro ospite che effettivamente c'è stato lì quest'estate proprio in queste località. Abbiamo in collegamento professor Alberto Zago, storico, docente, presente nei social, e oggi lo intervistiamo in qualità di emigrante. Buon pomeriggio, Alberto.
1: Buon pomeriggio a lei, Marisa. È sempre un grande piacere essere qui su Ospite.
0: Il piacere è nostro. Allora, un viaggio lungo, impegnativo, insomma, da dove partiamo, Alberto?
1: Faccia lei. Allora, guardi, se vuole possiamo partire direttamente dal 16 luglio, perché è stato un viaggio lungo e avventuroso,
0: sì.
1: Forse più difficile da organizzare che da fare, perché arrivati là poi siamo stati ospiti di diverse comunità discendenti veneti che sono state calorosissime, ci hanno accolto con tutti gli onori. E allora, giusto per dare il quadro, un viaggio che dura 3 settimane, siamo partiti da Venezia, scalo Madrid, poi direttamente Buenos Aires. E ovviamente abbiamo attraversato l'equatore, per cui c'è da tenere in considerazione che là in questo momento è inverno, perché le stagioni sono rovesciate. Siamo rimasti 4 giorni a Buenos Aires, abbiamo incontrato delle comunità venete locali, poi su questo ci torno. Abbiamo preso il traghetto, abbiamo attraversato questo estuario enorme, ci si mette più di un'ora e venti di traghetto, che si chiama Rio de la Plata, che divide proprio l'Argentina dall'Uruguay, per cui la sponda sud è Argentina e la sponda nord è Uruguay. Andiamo a vedere questa colonia del Sacramento in Uruguay, un piccolo paesino di origine portoghese. Poi andiamo a Montevideo, la capitale, dove pure siamo accolti in maniera calorosissima dai veneti locali. Restiamo 2 giorni a Montevideo e poi prendiamo un bus notturno per il Brasile, e quindi un viaggio che dura 12 ore di notte. È un bus comunque abbastanza attrezzato, e da Montevideo arriviamo a Porto Alegre. Porto Alegre è la capitale dello stato più meridionale del Brasile, perché c'è da dire, insomma, che magari non ci si fa mai caso, ma il Brasile è fondamentalmente un continente a sé, è più grande dell'Europa, per capirci, come estensione, è il quinto paese più esteso al mondo, è una federazione come gli Stati Uniti, quindi è composto non da regioni ma da stati veri e propri, sono 26 più 1 in tutto, diciamo 27, e lo stato più meridionale, quindi proprio quello che confina con l'Uruguay, si chiama Rio Grande do Sul, che tradotto significa semplicemente fiume grande del sud. E questo è uno stato particolare perché lo stato ha più alta densità di discendenti veneti. Infatti noi siamo rimasti 7 giorni a Rio Grande do Sul, quindi Porto Alegre, abbiamo noleggiato una macchina, abbiamo macinato chilometri e chilometri, l'abbiamo girato, non dico tutto perché è molto grande, ma una buona parte. E poi abbiamo preso, nell'ultima parte del nostro viaggio, abbiamo preso un altro volo interno da Porto Alegre fino a Rio de Janeiro, quindi sempre verso nord, e 2 ore d'aereo, è un volo interno ma sono 2 ore perché, ripeto, là le distanze sono immense. A Rio de Janeiro siamo rimasti 5 giorni, lì di veneti ce ne sono pochi, però abbiamo conosciuto un po' la realtà locale. Tra l'altro, pur essendo inverno, abbiamo fatto il bagno, perché lì, insomma, il concetto di inverno è abbastanza relativo. E poi abbiamo preso l'aereo Roma e poi Roma Milano, e da Milano siamo tornati a Verona, e 3 settimane abbiamo concluso questo viaggio bellissimo, anche perché ci è letteralmente esploso tra le mani, nel senso che lo avevamo programmato, eravamo io e un compagno di viaggio, amico e collega, professore Emanuele Danese, lo avevamo programmato per quanto possibile nei dettagli nelle settimane precedenti, è stato un lavoraccio, però per quanto avessimo programmato il viaggio, la realtà là, soprattutto umana ma non solo, è così ricca e così trabordante di storia, che ci hanno riempito l'agenda. Una volta non siamo neanche riusciti a pranzare perché ci facevano conoscere, abbiamo conosciuto un sacco di persone, membri di comunità, professionisti, giovani imprenditori, presidi, professori del liceo, professori universitari, un rettore, ad Antonio Prado un procuratore generale, addirittura un vescovo, insomma. È stato un viaggio che tutte cose che ci hanno sorpreso per l'80%, insomma, perché dall'Italia ne avevamo programmate molte meno. Tanto è vero che, così piccola curiosità, eravamo partiti solo con il bagaglio, quello grande da mettere in stiva, diciamo, senza il trolley, perché era sufficiente, e però strada facendo ci hanno caricato ad ogni, quasi ad ogni incontro, ci hanno caricato di così tanti presenti e soprattutto di così tanti libri che non ci stavano più in valigia, non c'era niente da fare. E allora abbiamo dovuto comprare un trolley, io e un trolley il mio compare di viaggio, Emanuele Danese, e li abbiamo riempiti di libri, e con lo spazio ci stavamo, però abbiamo sforato con i chili, per cui insomma dopo in qualche modo ci siamo arrabattati, e alla fine siamo riusciti a portarli in Italia. E tornati in Italia abbiamo un pochino divulgato la notizia, e devo dire che ha avuto un certo clamore mediatico, tutto sommato, perché è diventato più che un viaggio, è diventato una, come dire, un viaggio culturale, ecco, una missione culturale, perché siamo finiti sull'ANSA, e una volta che si finisce sull'ANSA, dopo la notizia viene diramata ovviamente da tanti altri giornali, hanno parlato di una trentina di giornali del nord Italia, ci sono stati alcuni servizi televisivi, ha parlato di noi anche la stampa brasiliana, la cosa ci ha anche un po' sorpreso, però fino a un certo punto, perché abbiamo constatato proprio di prima persona che le comunità venete là residenti magari sono anche alla quarta generazione, dipende, qualcuno è la seconda, qualcuno è la quarta. Per esempio in Brasile, soprattutto Rio Grande do Sul, l'emigrazione comincia negli anni 70 del 1800, poi magari avremo modo di spiegare meglio le cause. E quindi adesso siamo già alla quarta generazione, tutto sommato. Ma ci tengono tantissimo alle loro radici, no? Perché una grossa differenza tra noi e loro, posto che ci sono tantissime cose in comune, perché sembra veramente di parlare con persone che abitano sotto casa, è che quando noi a scuola o nella nostra vita quotidiana studiamo, ci interfacciamo al passato, il capitolo dell'emigrazione, diciamo, italiana, nord italiana, ma soprattutto veneta, perché il Veneto per diversi decenni fu la regione più coinvolta da questo fenomeno dell'emigrazione. Per noi tutto sommato è uno dei tanti capitoli, perché in quel momento lì c'è il Risorgimento, perché c'è l'Unità d'Italia, la destra, la sinistra storica, e poi la Belle Époque, poi la Rivoluzione Industriale, cioè nei libri c'è anche il capitolo dell'emigrazione, però tutto sommato è qualcosa che noi percepiamo come un capitolo secondario e accidentale, sbagliando, però di fatto è così, mentre dal loro punto di vista è quello, non è un capitolo secondario occidentale, perché quella è la loro origine. Cioè, quando loro si domandano quali sono, no, gli anelli storici che, per i quali noi siamo qui in questo momento in Brasile, in Argentina, in Uruguay, è per forza di cose loro alla fine intercettano quell'anello storico che è l'emigrazione, per cui per loro è proprio uno snodo fondamentale della loro storia e della loro identità. E infatti di comunità venete ce ne sono veramente tantissime, le sigle si moltiplicano, ci sono i bellunesi nel mondo, che tra l'altro sono molto numerosi, sono tra i più attivi, ci sono i vicentini nel mondo, i veronesi nel mondo, diciamo che piano piano queste sigle si stanno coagulando attorno a sigle più grandi, per cui c'è, per esempio in Argentina abbiamo incontrato i membri del CAVA, che sarebbero i veneti argentini, in Uruguay del CAVU, i veneti uruguayani, e un'altra sigla importante in Brasile sono i membri del Convers. Comunque sono tutte persone che in un modo o nell'altro, chi prima chi dopo, sono discendenti di emigrati veneti che là si trovano, e lo si può notare anche semplicemente dalla toponomastica, perché se proviamo ad andare su Google, se abbiamo un atlante, in Rio Grande do Sul, se ingrandiamo un pochino, perché sono paesi piccolini fino a un certo punto, troviamo Nuova Vicenza, Nuova Padova, Nuova Bassano, Valle Veneto. Un po' scherzando dicevo ai miei amici che insomma gli Stati Uniti d'America hanno una Nuova York, in Brasile c'è una Nuova Vicenza, cioè, naturalmente insomma si scherza un pochino, però fino a un certo punto, perché tutti quei toponomi cosa dicono? Dicono l'origine di quel luogo, perché molto spesso, soprattutto nel sud del Brasile, quei luoghi nascono dal nulla. Lì c'era bosco, c'era selva, non c'era proprio nessuno, e diciamo negli anni 70 del 1800 il Brasile, per una serie di motivi, decide che era giunto il momento di cominciare a colonizzare quelle terre, di mettere la cultura e di trarne un certo profitto. E allora decide di incentivare l'immigrazione. e soprattutto di contadini, anzi direi solo di contadini, perché non servivano artigiani, non servivano industriali, non servivano imprenditori, servivano contadini che letteralmente si introducessero nel bosco, perché non c'era altro, valle, colline e bosco, e cominciassero a forza di braccia a disboscare la zona in lotti naturalmente prestabiliti, non è che era tutto molto organizzato, insomma sulla carta, e per cominciare a mettere a cultura quelle terre. E allora il governo brasiliano, appoggiandosi anche a delle aziende private, cerca di favorire, ripeto, siamo negli anni 70 del XIX secolo, un certo tipo di immigrazione che fosse, per così dire, qualificata, cioè che fosse da un punto di vista agricolo, volenterosa e capace di mettere a cultura una terra praticamente inesplorata. E ci provano inizialmente con i tedeschi, con i prussiani, funziona fino a un certo punto, ci riprovano negli anni 70 proprio nel nord Italia e soprattutto nel Veneto. E i nostri migranti fu molto difficile inizialmente, però furono molto apprezzati, perché giunsero in Brasile con tutta una serie di valori, di etica del lavoro, di etica della famiglia, anche perché dopo tutte quelle imprese agricole erano tutte a gestione familiare, per cui era importante che i nuclei familiari fossero solidi, erano nuclei familiari molto numerosi, avere 10-12 figli era la prassi in quel momento, e quindi questi veneti giungono, soprattutto veneti, ecco non solo, ma soprattutto veneti, giungono in Brasile e si fanno apprezzare, perché cominciano a rimboccarsi le maniche, vengono sostanzialmente lasciati in questa selva, non c'era una casa, non c'era nulla, dicevano questo è il vostro lotto, 22 ettari, 25, 26, che va da qui fino a qui, questi sono gli attrezzi, entro 6 mesi dovete costruirvi una casa e quindi cominciare ad abbattere alberi e costruirvi inizialmente una casa di legno, poi diventeranno case in pietra. Entro 6 mesi dovete mettere a cultura almeno mezzo ettaro su 22-23, dopo tutti gli altri sarebbero venuti successivamente, e dopo dovete pagarci la terra, gli strumenti, le sementi nell'arco di 10 anni. Questo sostanzialmente era un pochino il quadro. Inizialmente fu durissima perché, ripeto, vennero quasi abbandonati nella selva, e però c'è da dire che dopo i primi anni, che furono durissimi, alcuni non ce la fecero e molti purtroppo per una serie di motivi anche morirono, o per malattie o durante il viaggio, il viaggio poteva durare nella famosa macchina a vapore, erano i piroscafi del tempo, ci sono anche delle canzoni sulla macchina a vapore, no? Folcloristiche della nostra regione, c'è anche la canzone America America, qualche ascoltatore sicuramente la ricorda, e durava 30-40 giorni quel viaggio, qualcuno non riusciva a superarlo, e insomma più di qualcuno insomma giunse in Brasile e poi cercava anche di tornare indietro, perché si era accorto che almeno per lui era la scelta sbagliata. Però ci sono altre storie che finiscono meglio, insomma, per fortuna loro almeno, perché dopo i primi anni durissimi, quando piano piano cominciarono a disboscare tutto il terreno, insomma, del proprio lotto, e cominciarono a mettere a cultura quelle terre, cominciarono ad esportare le conoscenze agricole tipiche delle nostre parti, e quindi a piantare mais, a piantare grano turco, a piantare i vigneti. Molti dei nostri portarono in America delle viti nella speranza di trapiantarle, riuscirono a trapiantarle e crearono dei vigneti che ancora oggi producono tantissimo. Rio Grande do Sul è la regione di tutto il Brasile che produce più vino e lo esporta, e quello è tutto un know-how, per dire l'inglese, cioè una capacità tecnica tipica dei nostri contadini del 1800, che naturalmente di vitigni ne sapevano e come. Insomma, quando arrivavano tendenzialmente tendevano a coagularsi un po' per zona di provenienza, per cui c'era la valle Feltrina, c'era la valle Vicentina, c'era la valle Veronese e poi c'era la valle Veneto, esiste ancora la valle Veneto, perché a un certo punto lì di Veneti ce n'erano un po' tanti che venivano da tutta la regione, per cui dicono questa si chiamerà valle Veneto. Ecco, voglio dire, se ancora oggi guardiamo i toponimi possiamo capire un pochino l'origine della migrazione e soprattutto l'origine di quelle nuove, perché sono letteralmente nuove città e paesi che nascono dal 1875 in poi sostanzialmente, perché quella è la data che funge da spartiacque, il 1875. Ma pensi che c'è un paesino, sempre nel Rio Grande do Sul, si chiama Serafina Correa. Serafina Correa, gli ascoltatori possono andare su Google a vedere con i propri occhi, e che ho scoperto anch'io recentemente. È un paesino di 14.000 anime, piccolino, attaccatissimi alle radici venete, tanto da voler ricostruire alcune delle, diciamo, strutture edilizie più tipiche della nostra regione. E quindi, se andiamo a Serafina Correa, ritroviamo per esempio una riproposizione della casa di Giulietta, quel famoso balcone. Oppure che sembra anche, diciamo, a migliaia e migliaia di chilometri di distanza, al di là dell'oceano, al di là dell'equatore, e ritroviamo la casa di Giulietta, no? Che naturalmente a Verona è un simbolo, ma troviamo anche, ci assomiglia anche, troviamo anche il castello inferiore di Marostica. Chi conosce Marostica non sa che ci sono due castelli, quello inferiore, che si affaccia proprio sulla famosa piazza degli Scacchi, appunto, il castello inferiore, è stato riproposto più o meno tale quale in Brasile, lo si trova là. Oppure per esempio la famosa rotonda del Palladio, che si trova a Vicenza, ai piedi di Monte Berico. Naturalmente gli originali sono sempre più belli, gli originali sono sempre gli originali, ci mancherebbe. Però cosa voglio dire? Che l'amore per le radici e il ricordo della provenienza è tale che non solo nella toponomastica, ma in qualche modo anche negli edifici, si è voluto portare qualcosa di sé, di quel mondo che si era abbandonato, no? E un'altra cosa straordinaria che ci ha sorpreso, perché noi eravamo partiti che, insomma, un po' l'avevamo studiata la cosa, però ripeto, è un viaggio che dopo per l'80% delle cose ci ha veramente sorpreso e travolto, è la lingua che parlano, il famoso Talian, attenzione, non italian con la I di Imola, Talian con la T di Treviso, perché è proprio diverso, perché l'italiano è l'italiano nostro, l'italiano grammaticale, ufficiale, e qualcuno parla anche l'italiano, perché poi da un certo punto in poi si è studiato anche l'italiano nelle scuole brasiliane, ma moltissimi intendo, insomma, circa un 500.000 persone, dicono le statistiche ufficiali, ma forse anche di più, parlano il Talian con la T di Treviso, che sostanzialmente è il dialetto veneto. Allora, un pochino diverso, a noi fa un po' sorridere, perché la struttura è tipicamente veneta, cioè un veneto riconosce subito che tira aria di casa, però fa un po' sorridere perché è un dialetto veneto, ogni tanto con qualche inserto portoghese, però quello passa, ma soprattutto la pronuncia, no? Cioè la pronuncia, la cadenza è mescolata con la tipica pronuncia un pochino nasale dei portoghesi, per cui è un veneto parlato da un portoghese, insomma, sostanzialmente, ed è una cosa meravigliosa, perché tendenzialmente loro, quando sono poi, diciamo, in pubblico, parlano il portoghese, perché è la lingua ufficiale, però, come ci è stato detto da più di qualche amico veneto-brasiliano che ci ha accolto, ci diceva: guardate, state attenti, perché qui tutti parlano portoghese, però adesso vedrete, io lo dico in italiano, lui mi parlava in dialetto, perché poi come ci si capiva? Ecco, ci si capiva parlando proprio il dialetto. E quindi lui mi diceva, insomma, parlando un dialetto bellissimo, tra l'altro con cadenza portoghese, ma un dialetto veneto doc, diceva: state attenti, perché vedrete che adesso quando andiamo fuori, non so, andiamo a pranzo piuttosto che giriamo per le strade, quando la gente ci sentirà parlare, lui la chiamava la lingua veneta, quando ci sentirà parlare lingua veneta, vedete che è come una calamita, perché piano piano si avvicineranno le persone e cominceranno a parlarvi in dialetto e a raccontarvi del nonno, del bisnonno, di quello che è successo, che anche lui viene da una certa località, che la mamma, ed è andata veramente così. È stata una cosa incredibile, eravamo al ristorante, eravamo in fila per ordinare, noi stavamo parlando in dialetto perché era il modo più facile per comunicare, anche perché dopo, tra l'altro, l'inglese non lo parla quasi nessuno, il portoghese una lingua abbastanza difficile, per cui il dialetto si andava benissimo. E insomma, lo sketch è stato questo: eravamo in fila, si avvicinano due signori, un marito e moglie, avranno avuto un 60-65 anni, e lui si avvicina e l'esordio è stato questo: dice, stai attenti, è fepuio, perché mi capisco tutto. State attenti, fate pulito, fate bravi, perché capisco tutto, no? E ce l'ha detto proprio in veneto. E a quel punto lì, quando gli altri hanno visto che qualcuno si era avvicinato rompendo il ghiaccio, si sono avvicinati, ed e sembrava di essere in famiglia, però ripeto, con perfetti sconosciuti, perché ormai li avevo visti in vita mia a migliaia e migliaia di chilometri dal Veneto, e insomma sono le radici che in qualche modo uniscono sostanzialmente. E dopo una serie di altri sketch, insomma, per esempio, non lo so, anche a livello di sculture, no? I leoni di San Marco, anche questo mi ha meravigliato, perché il leone di San Marco è il simbolo tradizionale veneto. Dopo sì, è vero, al tempo delle signorie ciascuno aveva il proprio simbolo, gli scaligeri, i carraresi e via dicendo, però alla fine dal 1400 in poi, quando Venezia ha unificato l'entroterra Veneto, il leone di San Marco evidentemente è stato esportato dappertutto in Veneto. E allora, così sempre un po' sorridendo, mi veniva da pensare che il leone di San Marco, come sappiamo, è alato, no? Ha le ali, e insomma deve averne fatta di strada, perché è finito dall'altra parte dell'oceano. Ma ne abbiamo trovati tanti a Buenos Aires, ce n'è uno in un quartiere particolarmente importante, e in Rio Grande do Sul ce ne sono decine, ma proprio nelle piazze. Come da noi, e se andiamo, non so, a Padova in Piazza dei Signori, noi, piuttosto sì, che a Verona, sì, Piazza Erbe, ma un po' ovunque, insomma, anche a Cittadella, ma potrei citarne a Vicenza, generalmente i leoni di San Marco sono posti sopra delle colonne. Ecco, e quindi hanno una bella visibilità, perché danno un senso di centralità e di prospettiva alla piazza. E anche là, iniziative abbastanza recenti, 2013-2019, due iniziative diverse dei comuni locali brasiliani, in concorso però con la regione Veneto, e decidono di onorare la presenza veneta in loco erigendo dei leoni di San Marco, e quindi o delle colonne vere e proprie, colonne marciane cosiddette, oppure creando dei grandi basso rilievi, come pure noi abbiamo in Veneto, da incastonare nei muri più importanti e più visibili nelle piazze, fondamentalmente. E in particolare alcune di queste colonne hanno un valore, ovviamente ci sono degli architetti che hanno pensato anche al valore simbolico ulteriore da dare a queste colonne. Alcune di queste colonne hanno una chiave di lettura interessante, perché abbiamo, immaginate, la colonna, in cima alla colonna il leone alato con il libro aperto, e quindi sempre la solita frase, no? Quella tradizionale, Pax tibi Marce Evangelista Meus, quindi pace a te, Marco mio evangelista, e spesso e volentieri lo sguardo del leone è rivolto verso dove? È proprio rivolto verso il Veneto, a indicare così simbolicamente il luogo di provenienza. Ma è un'altra cosa che mi ha colpito, perché sono quelle piccole cose che poi dicono tanto, in realtà, è che queste colonne, in più di qualche, non tutte, ma in più di qualche occasione, erano praticamente fatte ad anelli, e quindi immaginate sette cilindri sovrapposti, che creano la colonna. E perché proprio sette cilindri e non nove, non tredici e non quattro?
0: È
1: bravissima, esatto, sono le sette province del Veneto, no? Quindi le sette province con il leone che guarda il Veneto, certo. E dulcis in fundo, e Rio Grande do Sul, ripeto, lo stato più meridionale del Brasile, a più alta concentrazione è veneta, e spesso è chiamato, a volte anche nelle fonti ufficiali, non è un nome ufficiale, però spesso anche le fonti ufficiali si rivolgono a questo stato con un nome particolare, che è tutto dire, che è ottava provincia veneta. Rio Grande do Sul, l'ottava, quindi abbiamo Verona, Vicenza, Padova, Treviso, Venezia, Belluno, Rovigo, e spero di averle nominate tutte, e l'ottava è Rio Grande do Sul, e anche le fonti ufficiali dicono così, che insomma fa stringere un po' il cuore, no?
0: Ma certo,
1: ecco,
0: ma certo.
1: Ecco, e per non dire poi di tutti i vari paesini, e qui l'elenco è infinito e non comincio neanche, di tutti i vari paesini che sono gemellati con nostri paesini veneti. Generalmente il gemellaggio avviene ovviamente a seconda del luogo di provenienza, per cui faccio un esempio solo: Antonio Prado, è un paesino di Rio Grande do Sul, è gemellato con Rozzo si trova sull'altopiano d'Asiago, perché sì, l'altopiano proprio in quegli anni lì, tra insomma l'ultimo trentennio del 1800, è stato investito da una forte crisi economica, e furono moltissimi gli altopianesi che decisero di emigrare, forse forse anche un quarto addirittura dei paesini che si spopolano, e quindi anche da Rozzo ne partirono moltissimi, ed ecco che c'è questo gemellaggio. Ma non solo, un'altra cosa bellissima, sempre a livello simbolico, ma che dice tanto, sono i, come dire, i monumenti che dialogano tra le due sponde dell'oceano. Perché, per esempio, proprio ad Asiago, e quindi magari anche i nostri ascoltatori quando torneranno ad Asiago potranno andare alla scoperta, ad Asiago c'è un monumento, o magari lo conoscono già, c'è un monumento dedicato proprio al migrante.
0: Certo, una stazione.
1: Si trova bravissima, esattamente, che si trova dall'ex stazione, subito fuori dal paese, ed è una famiglia, in pratica è un gruppo scultoreo in bronzo, è una famiglia che sta partendo, c'è cioè il padre di famiglia, la madre e il bambino è solo uno, però evidentemente a simboleggiare tutti gli altri, perché ripeto, quando partivano i nuclei familiari partivano 10, 12, 15, insomma. E ricordo che parlando con un veneto conosciuto in Brasile, ci raccontava dei suoi nonni, aveva lui, non mi ricordo quanti figli avesse, no, con i suoi nonni, scusi, che avevano, a un certo punto avevano 5 figli, e parlano con un sacerdote del posto, e il sacerdote così li conosce, gli chiede che lavoro fate, da dove venite e quanti figli avete, 5 figli, e il sacerdote dice, ma l'avrebbero detto tutti, fa, ma come 5 figli, non ti sembrano mica pochi? Perché nella mentalità del tempo erano pochi effettivamente, adesso noi ovviamente siamo all'estremo opposto, però per dire, insomma, che quando si entra in questi meandri storici si incontra anche mentalità e usi e costumi, no, in parte diverse. Insomma, ad Asiago c'è questa famiglia che parte, e tra l'altro, guardando i volti del padre, della madre, del figlio, si nota ed è voluto che guardano tutti e tre in direzioni diverse. A dire che cosa? La diaspora degli altopianesi, no? Perché effettivamente l'altopiano si spopola e alcune famiglie vanno da una parte, magari in Brasile, qualcuna va in Argentina, qualcun'altra va in Australia, insomma comincia la diaspora, la dispersione. E però in Brasile, in questa cittadina che citavo prima, Antonio Prado, c'è un monumento, tra l'altro anche abbastanza recente, che volutamente dialoga con il monumento d'Asiago, perché in pratica si ricrea lo stesso gruppo scultoreo, sempre in bronzo, con il padre di famiglia, la madre di famiglia e il bambino, che ad Asiago stavano partendo e guardavano tutti in direzioni diverse. Ad Antonio Prado, in Rio Grande do Sul, in Brasile, invece stanno arrivando. E quindi sono più compatti, guardano nella stessa direzione, e sotto quei tre soggetti, sempre diciamo incluso nel gruppo scultoreo, ci sono quattro parole che indicano i quattro valori fondamentali sui quali si è innervata l'emigrazione veneta, che ha dato forza, spirito e coraggio all'emigrazione veneta e che la identifica in qualche modo. E anche queste sono quattro parole che mi hanno colpito, perché sono le quattro parole chiave che danno la giusta chiave di lettura, no? E le quattro parole erano in portoghese, ma insomma tradotte erano terra, lavoro, fede e speranza. Terra, lavoro, fede e speranza. E non sono quattro parole buttate lì a caso in un monumento, perché abbiamo partecipato a diversi incontri, siamo stati anche ad un festival chiamato Festival della Settimana Culturale Italiana, però al di là del nome sostanzialmente è Veneto, che si celebra proprio a Valle Veneto, dove parlano in Veneto, fanno il brindisi in Veneto, mangiano la polenta, c'è un monumento alla polenta addirittura, perché come sappiamo si sfamavano inizialmente di quello. Ecco, come spesso ho sentito dire, insomma, nelle occasioni in cui ho potuto, queste parole chiave, che poi a volte diventano lavoro, famiglia, fede, però insomma sostanzialmente il discorso non cambia, sono delle parole chiave che ancora oggi dicono qualcosa alle menti e ai cuori, insomma, dei nostri migranti, perché la loro storia fondamentalmente viene da lì, insomma è una storia di fatica, di dolore, a volte anche di tanto dolore, di lutti, perché le famiglie erano numerose, però ripeto, partivano, prendevano il piroscafo, generalmente a Genova, 30-40 giorni di viaggio, e poteva capitare purtroppo che partissero in 15 e arrivassero in 8, in 9, perché magari i bambini più piccoli non ce la facevano, capitava, certo. potevano morire di, a qualcuno è morto di fame, qualcuno perché partiva che già magari aveva una situazione precaria, no? E qualcuno addirittura moriva di asfissia durante il viaggio perché si viaggiava in terza classe, c'era poco spazio, i maschi dormivano da una parte, le donne e i bambini dall'altra, però tutti insomma affastellati l'uno sull'altro, qualcuno è morto d'asfissia, qualcuno è morto di malattia. E dopo ogni tanto qualche piroscafo purtroppo faceva naufragio e ci sono i nomi, ci sono le date, sono centinaia purtroppo i migranti che sono morti facendo un naufragio. La storia forse più famosa è quella del Sirio, che è proprio il nome di questo piroscafo, siamo all'inizio del 1900, che tra l'altro naufraga ancora sulle coste spagnole, quindi era appena partito, diciamo. E per cui è una storia di dolore, di sofferenza, di durissimo lavoro, però ripeto, già dopo i primi anni, quando la foresta veniva domata, quando si riusciva finalmente a piantare qualcosa, il terreno era fertile, il clima aiutava e si cominciava finalmente a produrre e si cominciavano a costruire le strade, perché dopo immaginiamoci che questi luoghi a Rio Grande, dove i coloni venivano tra virgolette abbandonati, erano distanti dai centri abitati, a volte anche 40 chilometri. Allora io certo potevo avere il lotto, il mio campo là finalmente domato e finalmente produttivo, ma una volta che io ho un sacco di quintali di mais nel magazzino, chi è che lo porta in città? E non c'erano le strade. E allora i nostri coloni si rimboccano le maniche e costruiscono le strade, decine e decine di chilometri di strade. E allora finalmente i commercianti vanno avanti e indietro, portano il grano da una parte, lo vendono, riportano tutto ciò di cui avevano bisogno i nostri coloni, e il meccanismo economico piano piano si mette in moto. E c'è da dire che i nostri coloni, almeno quelli che ce la fecero, insomma, vennero premiati, perché in alcuni casi già la prima generazione poteva, se non arricchirsi, comunque cominciare a stare bene. Le seconde generazioni cominciavano a stare anche molto bene. Ecco, giusto per dare dei dati, no? Attualmente Rio Grande do Sul, quando è che comincia ad essere, per così dire, a vedere la civiltà, quando è che si comincia a lavorare, quando è che cominciano a nascere le città? A partire 150 anni fa, sostanzialmente, dal 1870. Oggigiorno è uno degli stati più ricchi di tutto il Brasile, perché se noi guardiamo il reddito medio pro capite, che è una cifra interessante, che ci dice sostanzialmente in media quanto la ricchezza di un individuo, è al terzo posto su tutto il Brasile. Sono 27 stati, Rio Grande do Sul è terzo da questo punto di vista. Ha dei centri in agricoltura, è fortissimo, produce tantissimo tabacco, forse è il primo produttore di tabacco in Brasile, è il primo produttore di vino, produce riso, produce mais, ha uno dei centri industriali più importanti di tutta l'America Latina. Cioè stiamo parlando di uno stato che, diciamo, non è a livello economico al nostro livello, come siamo abituati noi in Veneto, in Italia, però non è neanche così distante, comunque diciamo è sopra la media brasiliana, ecco. E tutto questo l'hanno fatto, insomma, gran parte del merito va a quei primi coloni che disperati andavano un pochino all'avventura, e però ripeto, con quei valori fondamentali di terra, lavoro, fede, speranza e famiglia, hanno completamente trasformato il territorio. Addirittura oggigiorno Rio Grande do Sul è meta di immigrazione interna, cioè brasiliani da altre parti del Brasile in cerca di lavoro, che dove vanno? Talvolta vanno proprio a Rio Grande do Sul, perché lì c'è un'economia che funziona e che quindi anche attrae forza lavoro locale, ecco. E insomma è una cosa che possiamo anche dire, magari, cioè io no, perché non ho nessun merito, però voglio dire, pensando alla nostra storia, no? È una cosa che possiamo guardare anche con orgoglio, perché chi è andato là, insomma, in qualche modo, a mio modo di vedere, ha dato un esempio, certo. No? Cioè che il lavoro, quei valori che citavamo in qualche modo alla fine pagano, non subito, però con un po' di lungimiranza e con un po' di pazienza, di perseveranza, sono valori che alla fine ripagano, non solo economicamente, anche umanamente, naturalmente.
0: Certo.
1: Ecco, questa è stata un po' la sintesi, so che sono andato un po' lungo, però questa è stata la sintesi di un viaggio meraviglioso e ecco, meriterebbe di essere, di ricevere più visibilità questa pagina storica.
0: Certo, ci emoziona, anche qua dicono, ma senti cosa fanno i nostri veneti, ma allora guardi Alberto, dove ci sono i veneti, insomma, si vedono, si vede la differenza, perché anche lei sta facendo questo percorso, insomma, questo viaggio, appunto, dove ci sono loro, economia, valori, sviluppo, perché poi sono partiti dal disboscamento, è lavoro faticosissimo, ricordiamolo sempre, e poi hanno creato anche le città, quindi un'emigrazione veramente straordinaria di lavoratori che si sono subito dati da fare, tirati sulle maniche, come si suol dire. E allora, veneti, queste città venete, e i brasiliani doc, quelli proprio autoctoni, come si sono integrati, non integrati, erano queste comunità un po' fuori, sono rimaste un po' delle comunità venete, oppure ci sono anche delle situazioni di integrazione?
1: No, allora no, si sono integrate oggigiorno, sì, insomma c'è una doppia appartenenza che funziona bene, armonica, cioè sentirsi veneto e brasiliano non solo non crea problema, ma forse rinforza entrambe le identità. E questo perché, diciamo, quel flusso migratorio, no, è, come dire, ha potuto avvantaggiarsi di tutta una serie di elementi che hanno favorito l'integrazione, perché le culture erano simili, tutto sommato, no? C'è una cultura portoghese, di origine portoghese in Brasile, quindi mediterranea, e un'altra cultura mediterranea, quella veneta. E una lingua che sono diverse, ma non sono neanche così distanti. C'è più differenza naturalmente tra il veneto e l'inglese che tra il veneto, certo, e il portoghese,
0: certo.
1: E la religione è la stessa, e il gruppo etnico anche quello contava in Brasile, perché nel 1800 miravano soprattutto ad avere immigrazione europea che più facilmente potesse amalgamarsi, anche perché questo è un capitolo enorme, adesso non lo si può sviscerare qui, in quei decenni, a partire dagli anni 80, 1888, volendo dare la data esatta, e viene abolita la schiavitù in Brasile, schiavitù che era quasi totalmente africana. E quindi già si sapeva da decenni che ormai la schiavitù aveva i giorni contati, per cui ci si stava preparando per organizzare un sistema economico alternativo, ma non era facile. Perché all'inizio del 1800, il dato è impressionante se ci si pensa, all'inizio del 1800, a cavallo tra 1700 e 1800, c'erano più schiavi in Brasile che uomini liberi. E questo cosa vuol dire? Al di là del discorso, diciamo, etico-politico, da un punto di vista economico era impossibile abolire la schiavitù dall'oggi al domani, perché era tutto un sistema che si reggeva sulla schiavitù. E quindi in Brasile aboliscono la schiavitù progressivamente, gradualmente, in modo tale da, come dire, da non sferzare troppo il sistema economico e da non farlo collassare. Una strada diversa, negli Stati Uniti d'America sappiamo, l'abolizione ha portato poi alla guerra civile, no? Quella tra nordisti e sudisti. In Brasile no, invece, si è riusciti a giungere, sono arrivati dopo all'abolizione della, 20 anni dopo rispetto agli americani, all'abolizione della schiavitù, però ci sono arrivati in modo graduale, e quindi da un certo punto di vista, almeno da un certo punto di vista, meno impattante, meno violento. E quindi cominciavano a pensare nel corso del 1800 a come cambiare il sistema economico, e decisero appunto di aprire le porte a chi ha dei lavoratori capaci e volenterosi, portatori di conoscenze tecniche importanti, e anche lavoratori che fossero simili da un punto di vista culturale e quindi che potessero integrarsi più facilmente. E ripeto, pensarono inizialmente a tedeschi e poi agli italiani, soprattutto italiani del nord, soprattutto in Veneto. Ecco, diciamo che inizialmente, almeno in Rio Grande do Sul, queste comunità venete, siccome vennero, ripeto, tra virgolette abbandonate in mezzo al bosco, erano comunità abbastanza isolate rispetto alle altre, per cui lì sopravvisse tutti gli usi e costumi tipici del Veneto, dagli usi culinari al vestiario, al talian, a tutto quello che caratterizza la nostra regione, il modo di fare agricoltura e la stessa lingua. Tanto che per diversi decenni sostanzialmente in quelle zone parlavano il talian, non parlavano il portoghese, perché tranne qualcuno che magari doveva commerciare con le grandi città, semplicemente non ce n'era bisogno. Diciamo che il grande spartiacque è arrivato negli anni 40 del 1900, perché cosa succede? Scoppia la Seconda Guerra Mondiale e il Brasile inizialmente tergiversa, entro o non entro, se entro in guerra mi alleo con chi, ad un certo punto nel 42 decide di entrare in guerra contro i paesi dell'asse, quindi contro l'Italia, contro la Germania, contro il Giappone. E nel Brasile del Sud c'erano tutte queste componenti, ci sono anche un po' di immigrati giapponesi, un'altra storia particolare, non tantissimi, comunque c'erano giapponesi, c'erano tedeschi, c'erano tantissimi italiani, ripeto, soprattutto veneti, e il dittatore brasiliano del tempo, Getúlio Vargas, decide di fare che cosa? Da autorità di vietare ogni simbolo di appartenenza nazionale di queste minoranze, che in quel luogo lì erano praticamente maggioranza, ma quindi vietato sventolare il tricolore, vietati i libri in italiano, giornali in italiano, e vietato parlare l'italiano o il talian in pubblico, perché in quel momento erano minoranze di nemici in guerra, si era in guerra e quindi non potevano parlare. E in casa sì, ma in pubblico no, e la pena era il carcere. E spesso ci hanno detto questa cosa, se lo ricordano molto bene i brasiliani con cui abbiamo parlato, perché ci dicevano che il loro nonno diceva loro, non abbiamo parlato con i nipoti, anzi non so, loro stessi magari l'avevano vissuto in alcuni casi, che loro nonno non parlava in pubblico, parlava solo in casa, e si raccomandava con i propri figli di non parlare italiano in pubblico, perché sennò si rischiava di andare in carcere. E qualcuno ricorda di qualche esperienza del nonno che o per svista o perché è stato denunciato da un vicino di casa di cui si fidava, invece non avrebbe dovuto fidarsi, o per mille altri motivi, che in carcere c'è finito davvero. Ecco, e secondo molte persone, adesso sto pensando anche un professore universitario, si chiama Marcos Zancan, che insegna tra le altre cose lingua veneta all'Università di Santa Maria in Rio Grande do Sul, quindi diciamo un esperto del settore, ci diceva che proprio quegli anni di proibizione forte di utilizzare la lingua veneta ha segnato uno spartiacque, perché da quel momento in poi l'utilizzo del talian, anche quando poi le cose sono tornate alla normalità, ha cominciato un forte declino, e per cui ancora oggi lo si parla, però lo si parla meno rispetto agli anni 40, perché diciamo quell'intervento forte fatto da Vargas negli anni 40 ha un po' scombussolato le carte in tavola e cambiato la mentalità. E, ecco, provo a dire, al di là di questo, oggigiorno il talian sopravvive, ci sono corsi di formazione, lo si insegna a scuola, ci sono delle radio che usano il talian, ci sono delle grammatiche, dei dizionari. Pensi che anche noi stessi, tra le mille cose che ci sono successe in questo viaggio, eravamo in una cittadina che si chiama Caravaggio, anche qui non a caso la toponomastica, perché c'è un santuario che richiama la Madonna di Caravaggio, che è in Lombardia, perché c'è tutto un legame di emigrati che hanno portato un'immagine sacra da là, e quindi c'è il santuario, c'è toponimo Caravaggio, e c'è una radio locale che a un certo punto ci intercetta, parliamo, ci fanno vedere un po' di cose, e poi niente, insomma lì si entra in simpatia in 448, e visto che lì andavano in diretta praticamente 24 ore su 24, ci dicono: ma se volete, adesso c'è uno spazio particolare, volete venire a fare un intervento in radio? Noi tutto pensavamo fuorché di entrare in uno studio, e ho detto: ma per dire che cosa? Ma ci raccontate un po' della vostra esperienza? Dico: va bene, insomma, dai, però guarda che io non capisco, ho detto, parlavo in veneto, sì, sono qui, sì, sì. Io non capisco nulla del portoghese, cioè fa no, ma va, non hai capito, là si parla l'italiano, cioè qualcosa di portoghese si esce fuori, però fa non preoccuparti, perché l'intervistatore parlerà un po' in portoghese, un po' in italiano, però quello che tu non capisci in portoghese te lo traduco io, fa ok, vabbè, io parlo però in dialetto veneto, se mi capiscono gli ascoltatori bene, se no io non so cosa farci. E poi alla fine è andato benissimo, perché entriamo nello studio, alla fine capivo praticamente tutto quello che diceva il conduttore, e abbiamo fatto una mezz'oretta di intervento in cui a me sembrava una scena veramente paradossale, perché parlare cioè neanche in Veneto parlo in dialetto d'accordo alla radio, invece è capitato di farlo in Brasile, e è perché là insomma si capisce e ci si tiene, e questo insomma un po' lo spirito, per cui ecco, l'integrazione c'è stata, ancora adesso c'è un senso di doppia appartenenza, ed è un'integrazione armonica, perché i presupposti sono felici rispetto a quando c'è, diciamo così, una cultura a 360 gradi, no, simile, e poi si arriva là con la voglia di fare, la voglia di lavorare, di rimboccarsi le maniche, sono stati apprezzatissimi, certo, i nostri migranti, infatti ne hanno voluti sempre di più, insomma dopo non sono stati trattati molto bene inizialmente, perché l'uomo è sempre l'uomo e quando c'è da guadagnarsi ci si guadagna, però quello non dipendeva dai nostri migranti, dipendeva da alcune cattiverie che hanno subito, però sono stati apprezzati come lavoratori, come uomini, tra l'altro dicevano anche molto docili, cioè questo può essere un pregio ma può anche essere un difetto forse dei veneti, no? Quello che si tende a non protestare, cioè si lavora e anche quelle volte, e non sempre, ma delle volte si può anche alzare la testa, no, per dire che c'è qualcosa che non va, invece tendenzialmente poco sindacalizzati, però grandi lavoratori. Sono andato a vedere un museo che è straordinario, che anche qui nasce da un figlio di terzo, non so, mi ricordo se terza o quarta generazione, comunque che parla italiana, lui ha un grande lotto di terra e bravissimo a livello artigianale, fa il muratore, fa l'elettricista, fa l'idraulico, fa tutto con le mani, è bravissimo veramente, e ha costruito un piccolo villaggetto tutto con le sue mani, ma in pietra, legno, ha costruito una chiesa, un campanile, e lui è da 50 anni. Si chiama Villa Fittarelli, ecco, si può andare a vedere su Google, Villa Fittarelli, lui si chiama Fittarelli di cognome, e lui è da 50 anni che raccoglie ogni tipo di oggettistica dei migranti italiani, di suo padre, suo nonno, di suo bisnonno e anche gli altri, insomma ha raccimolato, se ricordo bene, qualcosa come 10.000 pezzi e li ha divisi per categorie, il rame da una parte, il ferro dall'altra, il legno, e ci ha fatto vedere in uno di questi capannoni ovviamente costruito da lui gli strumenti che costruivano i migranti veneti, e sono meravigliosi, perché adesso, senza scomodare i massimi sistemi, ma sembrano quasi mutatis mutandis le famose macchine di Leonardo, no? Abbiamo presenti i disegni con le macchine, ovviamente stiamo parlando di cose diverse, però voglio dire, era un livello che non era più solo artigianale, era tra l'artigianale e l'ingegneristico, perché ingranaggi su ingranaggi, il legno, il ferro, cioè una sapienza tecnica è straordinaria. Infatti io non so cosa posso dire quel museo di Villa Fittarelli, ma è una cosa unica penso nel suo genere, che fa capire come tante persone di cui non sappiamo il nome, di cui non sappiamo nulla, ma si ingegnano, si rimboccano le maniche quando uno strumento non funziona subito, e si ingegnano per capire quale meccanismo va modificato per renderlo più efficace, per arare meglio la terra, per fare meglio la semina, per velocizzare un certo processo, e in virtù di tutto questo, ripeto, i nostri migranti sono stati apprezzati, per cui mettendo insieme tutto quanto, ripeto, quando ci sono dei fattori comuni di questo genere qui, poi l'integrazione è possibile, però non è scontata, ecco, c'è bisogno di una serie di fattori in assenza dei quali l'integrazione non è più scontata, questo è ovvio.
0: Grandi veneti, ovunque sono i veneti si distinguono per le loro caratteristiche, per i valori, ecco quello che ha detto lei, l'ha sottolineato, valori, terra, lavoro, fede, speranza, famiglia, ecco sono i pilastri di questa civiltà veneta che si fa onore per tutto il mondo. Ma c'è un altro veneto fuori allora, Alberto?
1: Oddio, allora dicono no, l'ottava provincia veneta, mi verrebbe da rispondere.
0: Sì,
1: allora, se domandiamo a loro, sì, se domandiamo a loro, sì. Ma anch'io tendenzialmente, tornato da questo viaggio, mi viene da dire... sì, c'è un altro veneto, insomma, che è ovvio che è un pochino diverso dal nostro, perché là parlano anche portoghese, qua non si parla portoghese, ovvio. Però al di là di quella piccola barriera linguistica, che ripeto è piccola perché poi col italiano la si supera facilmente, veramente l'impressione è quella di essere a casa, insomma.
0: È più autentico, più portatore di valori che non qui, perché qui siamo un po' spasati, allora, non lo so, abbiamo perso molto, insomma, del Veneto.
1: Qualcuno più di qualcuno me l'ha detto, siccome loro tra l'altro viaggiano spesso, perché quando possono, costi quel che costi, perché l'aereo costa naturalmente, ma vengono proprio in Veneto, perché, e tanti vengono in Veneto, perché è il richiamo delle origini, perché
0: le radici.
1: Ma per loro, cioè, per me era il mio primo viaggio in Sud America, sinceramente io non c'ero mai stato, ma molte delle persone con cui ho parlato, insomma, sono state in Veneto moltissime volte, e proprio in Veneto, cioè, capisce? E loro, più di qualcuno mi ha detto che probabilmente là in Brasile, dove comunque hanno anche i loro problemi, sono anche sia il paradiso in terra, però da certi punti di vista si hanno conservato di più alcuni valori che qui, per un motivo o per l'altro, adesso sono più sottovalutati o più dati per scontato, o si sono un pochino raffreddati,
0: una società più indebolita, questo è vero,
1: sì, forse sì. Da un certo punto di vista sì, anche nelle anche nelle sagre del paese, no? I discorsi, ne ho sentiti diversi, di discorsi pubblici che facevano i sindaci locali piuttosto che le autorità locali, erano discorsi anche di carattere valoriale, che richiamava per esempio il valore dei nonni. A Valle Veneto, dove sono stato, uno dei simboli è una coppia di nonni, c'è anche una statua ai nonni, i nonni ricordano i pionieri, ricordano i valori ricevuti, lì sì, in qualche modo, forse perché hanno fatto molto, diciamo così, per sopravvivere, hanno fatto molta più fatica, hanno capito che per sopravvivere, quei valori sono stati essenziali, e forse li hanno tramandati con più forza, no? Con più convinzione. Quindi la risposta è sì, secondo me là c'è un altro Veneto, mi sono sentito a casa, e se qualcuno mai ascolterà questa intervista dall'altra parte dell'oceano, gli mando un grande abbraccio, anzi un grande strucon, perché la dicono strucon,
0: anche noi qui della radio, mi metto in prima linea, grande strucco ai nostri fratelli veneti, perché questa è un'intervista che emoziona, mi dicono qua, ma è vero, questa emozione ci fa sentire veneti, loro ci fanno sentire veneti, noi, cose un po', sembra paradossale, ma è così. Però sta arrivando la pubblicità, Alberto, possiamo continuare, sarebbe da continuare, allora riprendiamo il discorso in un'altra occasione, perché insomma vedo qua che è veramente incredibile, mi dice qualcuno, incredibile quello che sta dicendo il suo ospite, ma è veramente proprio lo spirito veneto si sente E ritorniamo in diretta. Un peccato interrompere questo racconto dal Brasile, come è stato appunto col nostro ospite. Ci ha emozionato, penso anche voi, no? Vedo qui, quasi non ci crediamo che là ci sia.

per lavorare, per costruirsi un futuro, una famiglia, e quindi basato su quei valori appunto che il nostro professore ha ripetuto più di qualche volta: terra, lavoro, fede, speranza e famiglia. E qua si racchiude veramente una società sana, una società veramente laboriosa, seria, concreta e quindi affidabile, e che appunto ha trovato spazio, attecchito ed apprezzata. Il nostro ospite, il professor Alberto, ha pronunciato più volte apprezzato, no? Perché i veneti, con questi valori, con questa serietà appunto, si sono fatti apprezzare ovunque siano andati. Adesso nel caso di Spezia abbiamo parlato appunto del Brasile, di queste zone qua, Argentina eccetera, ma anche Australia, il capitolo dell'emigrazione veneta è vastissimo, perché i veneti sono stati un po' ovunque sono andati hanno appunto riscosso credibilità, affidabilità, ed erano richiesti perché i veneti sono grandi lavoratori. E forse anche il fatto dell'altro aspetto, docili nel senso che cercano di accomodare quando ci sono problemi, ecco, non sono litigiosi, impertinenti eccetera, hanno anche questa caratteristica di risolvere i problemi e di non così polemizzare nelle situazioni. Quindi grandi veneti, dobbiamo essere orgogliosi dei nostri veneti lì lontani nel Brasile. Sarebbe da fare un viaggio, sì, convengo anch'io qua, mi dicono, vedremo insomma, il professor Alberto ci ha entusiasmato ed è stata un'esperienza straordinaria da quello che abbiamo sentito, e ci possiamo pensare, ecco, io dico così perché è anche impegnativo, insomma, però penso che ne valga proprio la pena. Grazie al nostro professor Alberto Zavo di questa illustrazione, di questa narrazione, che la riascolteremo anche nelle registrazioni. Allora, cambiamo argomento, perché adesso appunto ci trasferiamo in un museo, che generalmente museo non si parla mai di cinema. Stiamo parlando di cinema appunto perché, come dicevamo, c'è la mostra del cinema a Venezia, che fa appunto la parte del Leone, e tanti ospiti, tante VIP, star, attori, attrici, tutti molto appunto affascinanti, un pubblico che li segue perché c'è tanta partecipazione, un Lido veramente che sta vivendo un periodo delle settimane straordinarie. Allora, adesso noi andiamo a un cinema di nicchia, un cinema particolare, un cinema diciamo un po' più ridimensionato. Perché? Perché è un cinema che riguarda l'archeologia. Forse è un po' difficile coniugare cinema e archeologia, ma non è così, perché è un cinema importante che dà la possibilità, appunto, un mezzo straordinario di conoscere appunto attraverso appuntamenti, incontri nelle zone più caratterizzate da questi elementi, Adria, Portoviro, Loreo e altri ancora, di conoscere meglio il valore, i contenuti di questo museo, e con questi insomma le civiltà che rappresenta. Allora, ci mettiamo in contatto con la nostra ospite, come dicevamo è la direttrice del Museo Archeologico Nazionale di Adria, ed è la dottoressa Alberta Facchi, che conosciamo già, abbiamo vista, sentita in qualche altra occasione, e sentiamo un attimo cosa consiste questa rassegna, che apre proprio oggi, quindi pensate un po', siamo proprio in perfetta coincidenza, e vediamo che cosa ci racconta.

0: ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, ci trasferiamo ad Adria, questa città particolare che abbiamo incontrato anche in altre circostanze, però adesso parliamo di Adrica, eccola qua, ecco questa rassegna internazionale, come dicevamo, del cinema archeologico. Abbiamo in collegamento direttrice appunto del museo, dottoressa Alberta Facchi, che salutiamo. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a lei e buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori.
0: Ecco, allora, di cinema in questi giorni si parla tantissimo, perché insomma Lido di Venezia qui appunto è preso d'assalto da Star, da VIP eccetera, però abbiamo anche un altro cinema che ci parla appunto di archeologia, che ci parla del nostro passato e che inizia anche proprio oggi, 9 settembre fino al 13. Dottoressa, allora, Adrica, spieghiamo, illustriamo ai nostri ascoltatori.
1: Allora, Adrica, intanto il nome è sia un acronimo, cioè per ogni lettera vuol dire qualcosa, vuol dire Adria e Delta Rassegna Internazionale del Cinema, scritto con la K, archeologico, e fa Adrica. Sì. Ma Adrica in greco vuol dire anche tutte le cose di Adria, cioè tutto ciò che parla di Adria. Ecco, quindi ci è piaciuto questo nome, che tra l'altro da un anno per l'altro ci accorgiamo che la gente si ricorda, quindi è un nome azzeccato, anche perché evidentemente è ben ricordabile. È un festival, una rassegna che parla, incentrata soprattutto sul cinema archeologico, però parla un po' di tutte le cose archeologiche di Adria, del Delta, ma un po' anche di tutto il mondo, proprio perché la rassegna è internazionale.
0: Certo.
1: E inizia oggi, sì, appunto, a Loreo, e poi si sposta domani a Portoviro, domani il 10 a Loreo, e poi ci sono i 3 giorni di Adria, che sono ricchissimi di eventi dalla mattina fino proprio alla sera, diciamo, che sono venerdì, sabato e domenica, quindi 3 giorni proprio di full immersion in tutto quello che è la narrazione dell'archeologia. Ecco, so che dirlo così, rassegna internazionale del cinema archeologico, può magari dare l'impressione che sia un qualcosa di difficile, ecco. In realtà, e questo ci tengo a dirlo ai radioascoltatori, a tutti quelli che magari vogliono venire a fare un salto, in realtà è proprio quello il nostro intento, è proprio quello di avvicinare all'archeologia la gente normale, che non ha magari nessun particolare interesse in questa materia, ma avvicinarla con il linguaggio più semplice possibile, che spesso è proprio quello del cinema, no?
0: Sì, sì. Ottimo strumento.
1: Non soltanto, ottimo strumento, anche la radio lo è in realtà, un ottimo strumento, perché si possono raccontare delle storie. E il cinema, così come la radio, racconta delle storie, e l'archeologia spesso sono proprio storie, insomma. Pensate un po' a quanto eco adesso ha il film sull'Odissea.
0: Odissea, certo.
1: Che in fondo anche no, quello è archeologia,
0: sì,
1: no?
0: Sì, certo.
1: Sono gli che hanno frequentato anche le zone del Polesine nell'anno attorno all'anno 1000 avanti Cristo, gli stessi greci che combattevano per Troia, attorno a Troia, erano gli stessi greci che frequentavano queste zone, cioè i micenei. Pensate un po' quante connessioni ci sono.
0: Certo.
1: Ecco.
0: Certo. Allora, filo conduttore vedo acqua, e non potrebbe essere diversamente, perché insomma l'acqua nelle zone in cui siamo, Adria, che ha dato il nome anche alla città,
1: al mare Adriatico,
0: Adriatico, esatto, ecco, quindi filo conduttore Adria. Poi abbiamo questa, ecco, parliamo anche della barca cucita, che forse non c'è stata occasione di parlarne, che cosa consiste, ho visto degli ottimi video, ecco, diciamo un po' questa scoperta, questo reperto.
1: Certo, allora sì, il filo conduttore è l'acqua e la navigazione. L'acqua, quindi ci saranno molti film sull'archeologia subacquea, cioè sui reperti che vengono ritrovati sotto acqua, un po' così come lo è la barca di Corte Cavanella di Loreo, che appunto era in zona molto umida, quindi è come se fosse archeologia subacquea, ma anche ci sono delle riflessioni sull'acqua, su come l'acqua sia un elemento indispensabile alla vita. E adesso, proprio in queste, durante quest'estate, ci stiamo accorgendo che questo elemento indispensabile alla vita, che qui in Veneto pensavamo fosse sempre presente, in realtà con la siccità che c'è stata quest'anno, soprattutto del Po, ci fa pensare che, insomma, forse proprio l'acqua sarà quella che sarà un problema per i prossimi anni. Di questo argomento parla anche uno spettacolo molto divertente, in realtà, che è quello che si terrà di Telmo Pievani, sì, che è un divulgatore della scienza di Padova, l'Università di Padova, che viene con la banda Osiris, e ci sarà uno spettacolo proprio che si chiama H2O. Quindi una riflessione sull'acqua e un racconto di come l'archeologia intercetta l'acqua nelle sue mille forme, ma anche sulla navigazione, perché al Museo Archeologico Nazionale di Adria abbiamo da pochi mesi, da maggio, questo reperto eccezionale, cioè il fondo di una barca da canale che ha una di età romana, che ha una caratteristica particolare, cioè le assi della barca non sono tenute insieme da incastri o da chiodi come nelle navi e nelle barche di adesso, ma sono tenute insieme da vere e proprie cuciture fatte con cordame vegetale. E pensate che le navi dei Micenei, cioè di quelli del popolo di cui racconta proprio il film Odissea, le navi dei Micenei erano barche, navi cucite, ce lo racconta proprio Omero nell'Iliade, in cui racconta delle navi dei greci che sono sbarcati a Troia, e dice le funi che tengono insieme le assi si stanno allentando, quindi è il momento in cui i greci si rendono conto che, insomma, sono lì da 10 anni e devono proprio spugnarla questa città. E quindi è terribile il fatto che il cordame si stia allentando. Quindi un reperto eccezionale, veramente, proprio per la rarità e perché racconta di un modo di vivere con l'acqua che noi un po' abbiamo perso, cioè racconta rimane ancora a Venezia, che Venezia è l'unica città in cui ancora i ragazzini, quando compiono 16 anni, la prima cosa che fanno è che gli comprano il barchino, no? Quindi proprio l'acqua è il navigare è nella vita quotidiana. Questa tecnica molto semplice di fare le barche, quindi con le assi cucite, come proprio te lo puoi fare in casa, perché hai solo bisogno di un punteruolo che fa i fori e poi di corda, che ognuno di noi ha dello spago a casa, e è una tecnica tradizionale che proprio racconta di come l'acqua fosse importantissima per queste zone anche in età romana.
0: Certo, e quindi insomma un reperto straordinario che ne avete parlato veramente molto.
1: Poi è enorme, è lungo 5 metri. Vicino c'è un bellissimo video fatto dall'università a proposito di cinema, e c'è anche un tavolo touch dove si possono vedere contenuti aggiuntivi, tra cui il video, il film, diciamo, del restauro, perché è stato un restauro durato 3 anni, una cosa incredibile, ed è stato tutto filmato, quindi c'è un film di una decina di minuti che racconta proprio di come quali sono state le tecniche per salvare questo relitto fatto di legno sì. Incredibile.
0: Ecco, mi chiedono esattamente dove è stato ritrovato, ecco, diciamo.
1: Bravissima, sì, sì. Allora, è stato ritrovato in comune di Loreo, presso Corte Cavanella. Infatti si chiama la barca di Corte Cavanella di Loreo, quindi è una zona proprio sulla riva dell'Adige, insomma. Mm-hmm. E lì in quella zona di Corte Cavanella c'era una mansio, cioè una stazione di posta e di cambio cavalli su una delle vie terrestri fluviali, la via Poppilia, che appunto era una via romana, una strada romana, anche con però dei tratti che si facevano su canali, e la mansio di Corte Cavanella ha restituito questa, in realtà ha restituito due fondi di barca. Uno è stato lasciato giù perché era in condizioni di conservazione pessima, mentre questa qua, che era molto più buona, nel 1985 è stata tirata su e portata in museo. C'è stata per 40 anni all'interno di una vasca di acqua e quindi si è mantenuta, perché lei era è stata sempre in ambiente umido, e poi nel 2023 aveva cominciato a sviluppare delle muffe, quindi siamo intervenuti di urgenza proprio per poterla consolidare e poterla esporre in museo, dove è attualmente la novità proprio.
0: Certo, infatti ne hanno parlato tantissimo, e quindi si vede, è restaurata. Che effetto fa? Un po' emoziona, penso, no? Un reperto di quell'epoca.
1: Diciamo che ecco, nel percorso museale tu ti vedi bellissimi vetri della vetrina dei vetri, poi dopo ti si apre, fai qualche passo in avanti e ti si apre proprio la prua di questa barca, quindi è anche abbastanza scenografico, insomma. Certo. Ovviamente il museo è un museo che non ha tante ricostruzioni, non l'abbiamo ricostruita tutta integralmente, l'abbiamo ricostruita solo virtualmente, però te la vedi proprio, la prua ti accoglie quando, non appena hai visto i vetri, quindi da una meraviglia all'altra, ecco, certo, si passa da una meraviglia all'altra,
0: un bellissimo effetto. Quindi insomma occasione per appunto apprezzare questo reperto di grande valore, di grande valore storico.
1: Tra l'altro, ecco, questo è importante riguardo ad Adrica, che il giorno 10, quindi giovedì, domani sera, a Loreo, il tema è proprio quello della barca. Quindi lo dico a tutti quelli che abitano un po' vicino e che quindi vogliono venire la sera a Loreo. E perché cosa si farà? C'è un divulgatore, un archeologo molto bravo però nel divulgare, che racconta un po' la tecnica delle barche cucite e della navigazione adriatica in generale, quindi antica. Quindi ci fa fare un tuffo nel passato della navigazione. Poi dopo si proietterà il video del restauro, ma anche un video, un film proprio sulle barche cucite del Kerala, che è una regione dell'India dove ancora fanno barche cucite così. Quindi è l'unica zona dove è rimasta questa tradizione, che è molto antica. Pensate che le navi di Cheope trovate nella tomba del faraone Cheope sono barche cucite come queste. Pensate proprio è un tuffo nel passato di 4.000 anni fa. Molto molto suggestivo,
0: spettacolare, insomma, sì. Veramente. Quindi, cucite con stoppa, come dicono, cucite
1: allora
0: con...
1: sì, le connessure erano sigillate con stoppa e pece, sì. E poi sopra le cuciture come un salsicciotto di stoppa, no? Tra le connessure, tra le travi, poi tenuto fermo dalle cuciture.
0: Ecco.
1: Che erano insomma, tenevano molto, perché cosa succede? Succede che, come tutti i veneziani sanno, ma lo sappiamo tutti noi che viviamo con l'acqua, che quando poi la metti questa barca cucita in acqua, le assi si gonfiano e le funi si tendono, e quindi la cucitura diventa ancora più serrata. e davvero non passava acqua, cioè le navi, le barche del Kerala tengono benissimo l'acqua, benissimo, benissimo. Poi si sono preferite altre tecniche, insomma la tradizione marinaresca è andata avanti. E c'è un altro esemplare eccezionale che però non è ancora esposto, la nostra è la prima. Pensate che la nave, la famosa nave di Comacchio, romana, di età romana, che quella era lunga, la nostra è lunga 5 metri, quella lì era lunga 20 metri, non è ancora stata restaurata del tutto, quindi non è esposta al pubblico, non è visibile, ma quella è appunto una nave cucita di 20 metri di lunghezza, pensate.
0: E quindi diventavano sicure perché facevano questo blocco, allora come
1: facevano proprio, proprio si tendevano le cuciture, come dargli l'ultima tirata alla corda, il fatto di bagnarla in acqua, insomma, cioè di mettere la barca poi in acqua dove sarebbe stata.
0: Gli assi si gonfiavano, ha detto, e poi si...
1: E la corda si tira, no? Presente. Daghe acqua alla corda. Tira la corda, daghe acqua, perché così la corda si tende, no? Si tira.
0: Bene,
1: questo è una tradizione.
0: No, perché uno si pone anche il problema della sicurezza, insomma, come fa a reggere, insomma, una barca. Invece si fondono e quindi forma questo blocco, questa unione di questi elementi. Ma interessantissimo, comunque.
1: Magari un po' scricchiolava quando ci salivi sopra, faceva un po' nic. però assolutamente tenevano, perché è una tecnica rimasta in uso in tutto il Mediterraneo per millenni. Poi in età romana hanno fatto navi a chiglia e quindi hanno perso questa tradizione, ad eccezione che nell'Alto Adriatico, dove appunto la semplicità di questa tecnica era quella vincente, perché così la gente riusciva a farsi le barche in casa, ma anche quando si rompevano le barche riusciva a ripararsele in casa. Infatti la cosa bella di questo fondo di barca che abbiamo esposto è che si vedono anche tutte le antiche riparazioni della barca che sono state fatte in antichità, perché si vede che gli si è rotta e loro hanno fatto ulteriori forellini e ulteriori cuciture, e ci sono 4 o 5 di queste rotture poi riparate.
0: Ma pensa un po', anche la riparazione a domicilio in casa.
1: La riparazione a domicilio racconta mille storie questo reperto.
0: Interessante questa barca cucita. Allora, ascoltatori, c'è la possibilità di apprezzare appunto questo reparto. Torniamo.
1: E la sera del 10 avrà proprio tutta la serata dedicata al racconto di questa tecnica delle cucitura delle barche.
0: Che è domani sera, mi raccomando. Da non perdere i fortunati che sono nelle vicinanze. Allora, tante rappresentazioni, cinque giorni sono veramente densi di questi incontri. Soprattutto poi mi permetto anche di sottolineare il professor Telmo Pievani dell'Università di Padova, insomma, che conosciamo molto bene, bravissimo, e quindi insomma consigliamo questo incontro. Concerto racconto, dottoressa, mi pare che sia così strutturata.
1: Sì, un concerto racconto. Sì, perché c'è anche la banda Osiris, che è famosissima, questo gruppo, insomma, musicale, e fanno un po' di show. Io non l'ho ancora visto, sono molto curiosa anch'io.
0: Certo.
1: Però diciamo agli ascoltatori dove si può trovare il programma.
0: Certo.
1: Allora, si può trovare online nel sito www.adrica.com. Mi raccomando, l'accento, metteteci l'accento alla fine, perché altrimenti non vi viene fuori. Adrica.com.
0: Che di solito non si mette, questa volta si mette l'accento.
1: Questa volta si mette
0: perché di solito si sa.
1: Sì.
0: Quindi un viaggio nel passato, un crocevia di questa bellissima Adria, popoli, civiltà, commerci che ci sono stati, incontri di varie civiltà. Quindi Adria con poi il museo importantissimo che ha circa 100.000 reperti, se non sbaglio, dottoressa, vero? Quindi insomma siamo.
1: Sì, sì, sì. sono posti 4.000, sì. Ma poi nei depositi arriviamo a 150.000, qualcosa del genere.
0: Sì. Quindi veramente un museo prezioso da conoscere, portare le scolaresche, se ci sono insegnanti, eccetera, se portate questi bimbi a vedere questo museo, che si conoscono e si affezionano poi a questi musei, sì. Perché non sono niente di polveroso, di vecchio, ma sono cose vive, cose che ci appartengono.
1: Ah, beh, un'intera mattina, la mattina del sabato, ci saranno proiezioni con i ragazzi, ma fatte anche dai ragazzi che quest'anno hanno partecipato a un workshop in cui hanno fatto loro film, e lo stesso vale per venerdì mattina, quindi ci sono i ragazzi delle elementari, mentre invece sabato mattina ci sono i ragazzi del liceo, proprio perché amano il museo, cioè qui museo è casa, insomma.
0: Certo, è così che si entra un po' nell'atmosfera di questi luoghi, museo, apprezzarli fin da piccoli, appunto con le scuole, da portare questi bambini. E poi consigliamo anche la tomba Biga, no? Questa qua, anche questa che l'abbiamo
1: ricordata. La tomba della Biga, è l'altro.
0: Esatto, che l'abbiamo ricordata.
1: Insieme ai vetri, E invece ecco un altro modo di muoversi. Abbiamo parlato del muoversi via canale, che è quello rappresentato dal fondo di barca. Invece il muoversi via strade terrestri è rappresentato proprio dai tre cavalli e dal carro della tomba, di questa sepoltura, anche qui devo dire straordinaria, che è la tomba della Biga.
0: Esatto.
1: Quindi ricordiamo, due cavalli erano aggiogati al carro, un terzo cavallo invece era un cavallo da sella, quindi da competizione, da cavalcata singola, insomma, da cavaliere ed è probabilmente proprio da corsa, ed era stato sacrificato sopra al carro, e sono stati trovati nel 1938 scavando la nuovo alveo del Canal Bianco, qui che all'epoca si chiamava Canale Mussolini, poi è stato cambiato in Canal Bianco, e è stata intercettata una necropoli di quasi 400 tombe, tra cui questa tomba davvero straordinaria, la tomba della Biga, che è un altro dei focus del museo, per non parlare poi dei vetri eccezionali, insomma sono
0: dell'lapidario, tante cose ci sono da vedere in questo museo,
1: i gioielli etruschi,
0: bravissima, ecco, diciamo più possibile, in modo tale che suscitiamo curiosità e che ci siano più visitatori, più scolaresche, ecco, puntiamo...
1: ma soprattutto ecco, il nostro museo in particolare, rispetto devo dire a tanti altri musei sia del Veneto sia dell'Italia, è un museo proprio in cui c'è il colore che ti guida, cioè tutto è molto colorato, cioè la luce è molto ben calibrata, quindi tu hai proprio un'impressione piacevole quando passeggi per il museo, hai un po' il piacere di vedere delle vetrine un po' come se stessi facendo shopping in un bellissimo negozio, ecco, so che magari questa similitudine è un po' azzardata, però davvero è il piacere di guardare, essere incuriositi dalle cose, poi quando fai shopping magari te le compri anche, adesso invece te le compri con gli occhi e con il cuore, nel senso che ti rimangono dentro le cose che vedi, forse anche per sempre, perché sono veramente bellissime.
0: Ti compri storia e bellezza, ecco, quindi
1: esatto.
0: È un acquisto eccezionale, dottoressa, storia e bellezza,
1: esatto,
0: supera qualsiasi
1: un biglietto di museo.
0: Brava. Supera qualsiasi altro acquisto, quindi insomma facciamo shopping al museo di Adria, ecco, mettiamola così,
1: esatto.
0: Giusto per incuriosire e portare i nostri ragazzi, e i giovani, anche i giovani ovviamente, nei musei. Mi sembra che abbiamo una bella rassegna, 5 giorni pieni di iniziative, come avete sentito, e quindi ecco, concerto, mi raccomando, con il professor Pievani, che è bravissimo, e poi anche gli altri. E soprattutto la barca cucita, che insomma vederla deve essere un'emozione senza dubbio.
1: Certo, Sì, dottoressa, ci sono visite guidate per la barca cucita, sì, il sabato mi sembra, mi sono dimenticata, comunque la barca cucita mi sembra siano il sabato, il pomeriggio, ma anche alla mattina. In ogni caso il museo in questi 3 giorni è sempre aperto, quindi venite a vederla, venite a vivere il museo, insomma, anche se magari non ci sono proprio le visite guidate, ma trovate tutti gli appuntamenti di visita guidata proprio sul sito adrica.com
0: con l'accento, eccolo qua, ricordiamolo. Benissimo, allora dottoressa, noi veramente complimenti per questa iniziativa archeologia cinema, un binomio che funziona, siete alla seconda edizione e quindi mi pare che siamo sulla strada giusta per conoscere
1: perché la prima è stata un successone, quindi abbiamo detto replichiamo.
0: Ma sarà anche questa, dottoressa, dai, siamo fiduciosi che partirà bene proprio da oggi. Benissimo. Allora, complimenti alla nostra ospite, direttrice del Museo Archeologico Nazionale di Adria, e abbiamo parlato appunto di ADRICA, ha detto che è un acronimo, ha spiegato bene che cosa si riferisce, e appunto da seguire questa rassegna internazionale. Benissimo, dottoressa, noi la ringraziamo.
1: Grazie mille.
0: La ringraziamo per tutto quello che fa e soprattutto per la tanta passione che ci mette.
1: Sono io che ringrazio voi, perché insomma collaborare con la vostra radio è sempre un piacere per me, e la possibilità anche di raggiungere tanti ascoltatori.
0: Abbiamo ascoltatori dalle vostre zone e noi facciamo con piacere, ci teniamo appunto a far conoscere le nostre ricchezze storiche. Grazie, dottoressa, alla prossima. Grazie.
1: Grazie a lei, arrivederci.
0: Grazie, buona serata. Bene, e allora importante questo ADRICA, come avete sentito, i nostri amici della zona, non perdete nulla, mi raccomando, non perdete nulla, perché è un vero peccato. Allora adesso noi però andiamo nella danza, andiamo a sognare, ecco. E allora adesso noi ci mettiamo in contatto con Gabriella Furlan Malvesi, la regina della danza. Io non ho altre definizioni, perché lei appunto ci porta in un mondo di magia. Allora andiamo veloci che forse ci sta aspettando.

0: ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, andiamo appunto in un sogno che si chiama danza, che a noi piace tantissimo, e quindi quando si parla di danza abbiamo Gabriella Furlan Malvezzi in diretta, la regina della danza. Buon pomeriggio, Gabriella.
1: Grazie, ma buon pomeriggio a te, Marisa, e a tutti gli ascoltatori. Grazie infinite sempre di questa attenzione, di questa premura che ci riservate.
0: Voi ci fate sognare, per quello, ecco qua. Allora, Gabriella, proviamo. Andiamo subito a Padova, sì. Festival Internazionale La Sfera Danza. Ecco, diciamo ai nostri ascoltatori cosa consiste e che cosa ci aspetta.
1: Guarda, un festival in continua crescita, siamo giunti alla 23esima edizione, sì. Pensa, sono volati questi anni, ma mi sembra, tutte le volte mi sembra che sia un inizio, guarda, quindi c'è sempre tanto entusiasmo, tanto desiderio, tanta volontà di coinvolgere giovani, compagnie, artisti e di creare poi, sai, degli eventi proprio in esclusiva. E vogliamo portare da sempre a Padova quelle che sono alcune tra le migliori proposte di danza del momento. Quest'anno il festival durerà quasi 3 mesi e veramente andiamo a intercettare anche luoghi, sia spazi teatrali, ma sia logge, anche chiostri, spazi anche alternativi, che mi auguro, ecco, possano incuriosire, e quindi oltre a viverli, diciamo, con animarli con la danza, che possa essere anche l'occasione per vedere un luogo diverso, un luogo decisamente più stimolante, ecco, perché certo, questo l'inserire queste, sai, queste compagnie, queste performance e questi spettacoli è comunque, sai, il frutto di riflessioni, è il frutto di idee, di volere, ecco, abbinare nel contesto giusto la giusta, diciamo, qualità di danza, performance, e quindi ci sono, ecco, dei ragionamenti attenti naturalmente, ma sono sicura che stupiremo i nostri spettatori, certo. E quindi li faremo sia stupire sia sognare, perché, diciamo, il nostro obiettivo è quello che possano trarre quel beneficio artistico, no, di cui si parla sempre, che insomma solo lo spettacolo dal vivo naturalmente può, diciamo, generare. E quindi continuiamo su questa linea e niente, adesso la conferenza stampa sarà la prossima settimana, sai, sì, Marisa, quindi sì. Proprio tu hai battuto tutti sui tempi, bravo.
0: Grazie a te che ti seguo sempre, che pubblica. Allora seguite la nostra ospite sui social, che pubblica tanto, tutte cose interessanti che prendiamo spunto.
1: Ormai è importante, sì, perché comunque c'è una comunicazione immediata, veloce, anche se abbiamo un bellissimo sito, quindi sì, vi invito, sì, comunque a vedere il sito di www.lasferadanzafestival.it, dove comunque sono già pubblicate tutte le date e con questi luoghi, sì, fantastici, e con questi protagonisti, perché alcune sono proprio delle prime nazionali, delle prime regionali. Questo vogliamo portare a Padova, perché la città di Padova lo merita, e quindi ci siamo impegnati, ecco, nel programmare e nel creare proprio un cartellone di eventi unici e sorprendenti.
0: Certo, certo, nella qualità e quantità, perché 3 mesi sono tanti, quindi insomma è impegnativo, sì, anche, quindi un programma.
1: Guarda, sono in fine settimana, di solito il sabato, la domenica, in orari anche, abbiamo optato spesso per l'orario delle 19, che ci sembra un buon orario, così poi comunque la serata è libera, comunque non è ci è sembrato, ecco, l'orario migliore. Abbiamo anche ascoltato e parlato anche con i nostri spettatori, insomma, che io ringrazio sempre, perché certo, sono preziosi, sono anche loro i nostri protagonisti, certo. E quindi insomma li ringraziamo, che ci seguono, ci scrivono, e quindi l'orario spesso, ecco, gli eventi sono alle 19 e abbiamo della domenica, ma può essere anche il sabato. C'è solo un evento molto particolare che sarà invece un giovedì, ma perché saremo alla Torre Archimede sede qui al Dipartimento di Matematica. E quindi sono, lo annuncio con orgoglio, perché è comunque una bella collaborazione con l'Università di Padova.
0: Certo.
1: Ma infatti devo ringraziare, sai Marisa, anche tutti gli enti che ci sostengono, che sostengono tutta questa attività, le collaborazioni anche importanti con il Conservatorio Pollini, ad esempio abbiamo anche degli eventi con la musica dal vivo, che io adoro perché è tutta un'altra musica.
0: Certo.
1: Se è possibile, cerchiamo di coinvolgere anche i musicisti. Poi gli sponsor che fortunatamente rinnovano di anno in anno, anzi quest'anno anche abbiamo delle new entry, e quindi ringraziamo anche loro di questa attenzione, di questa generosità, e poi tutto lo staff, perché naturalmente Marisa, come puoi ben pensare, insomma, c'è una bella squadra di persone che si adoperano, e ognuno con la loro mansione, ma tutti importanti.
0: L'ossatura, certo. Quindi,
1: sì.
0: E gli sponsor preziosi e importanti, questi vanno sempre ricordati. Gabriella, però, noi abbiamo qui scoperto, c'era un bellissimo articolo che ci diceva: un padovano è volato in Canada. Ah. Mamma mia, ho detto, cosa sarà successo?
1: Oh, mannaggia, non ti sfugge nulla, Marisa.
0: Ecco, allora vedo la scuola tua e vedo Gabriella Furlan Malvezzi e vedo il nome Dario Rigatti. Allora, cosa è successo?
1: Brava Marisa, ma guarda, allora a luglio, perché tutto è successo veramente nell'arco di pochissimo tempo. Beh, Dario, che poi è figlio di un famoso violoncellista padovano, Guido Rigatti, Dario aveva questa passione sia per la danza che per la musica. Noi abbiamo subito individuato in lui una bella energia, proprio tanto, ecco, talento naturalmente, perché la predisposizione fisica ci deve essere, ma anche quella luce negli occhi, sai, che lo caratterizzava. Avevo appunto incoraggiato i genitori di comunque inserirlo in una scuola di balletto, come appunto in questo caso il Teatro dell'Opera di Roma, dove lì naturalmente poteva avere anche uno studio più approfondito, comunque naturalmente con esperienze, danzano nel famoso Teatro dell'Opera, bellissimo uno spazio, poi fanno degli eventi veramente incredibili, ma giustamente fa parte, ecco, del loro ruolo e della loro posizione. E così è stato, l'hanno subito preso nella scuola e terminato a luglio, si è diplomato a 18 anni, Dario, quindi ha completato proprio anche nei tempi, è uscito anche con un'ottima valutazione, e guarda, tempo, ma cosa, 20 giorni, forse anche meno, ha ricevuto questo invito, il contratto, ed ora ed è già volato in Canada, all'Alberta Ballet, che è una compagnia stabile, è la terza compagnia più famosa del Canada. Ho guardato, io non ho mai avuto, ecco, il piacere di essere, di visionare, di vedere, insomma, i loro spazi, ma ho visto in internet, hanno un teatro pazzesco con, ho letto alcuni dati, 60.000 spettatori abbonati, cioè veramente altri livelli,
0: numeri.
1: Ma sono felicissima, per lui ha accolto subito l'invito, è partito immediatamente, e quindi è lì, e intanto inizierà la sua carriera, poi sarà quel che sarà, intanto farà la sua bella esperienza.
0: A 18 anni è partito bene, dai, intanto questo
1: mamma
0: è successo.
1: Mamma mia, lì guarda, in quei termini, assolutamente, poi insomma, in Canada, quindi figurati, insomma, sento tanti danzatori all'estero che veramente si trovano bene, hanno sempre tanta voglia di rientrare in Italia, perché l'Italia manca sempre, però sai, le prospettive, le condizioni anche economiche, le condizioni che può offrire, che possono offrire, diciamo, all'estero, non hanno... Non c'è, non, purtroppo, ecco, non le trovano qui in Italia, e quindi
0: sono un po' costretti insomma ad andarsene, perché anche prima parlavamo con un altro ospite, insomma è dovuto andare fuori perché qui non ci sono tante prospettive, tante possibilità,
1: peccato.
0: Ed è un peccato perché la materia prima ce l'abbiamo, quello è il bello, la materia prima ce l'abbiamo e
1: sì, ne abbiamo anche tanti danzatori, stanno danzando in arena, l'Arena di Verona, che è una location
0: straordinaria,
1: spettacolare, e certo questi atti sono a termine, nel senso che hanno una durata di 4-5 mesi, ecco, magari invece in questi luoghi all'estero, in queste compagnie, ecco, riescono anche ad offrire delle condizioni, diciamo, più durature, con una certa continuità, però insomma, ecco, dai, ma grazie Marisa, io ero felicissima, penso che con Dario siamo andati assieme a Venezia a vedere Wind Dance, uno spettacolo di danza alla Biennale, quindi è stato anche un modo per, quando era stato, perché è stato qui a Padova per pochissimi giorni, è venuto, siamo andati assieme a vedere appunto lo spettacolo della Biennale, quello degli over 40, sai, quei danzatori che hanno danzato, una cosa emozionante, devo dire.
0: Mi sembra un ragazzino, lo vedo qua in foto, questo anche un fisico eccezionale. Bello, un bel ragazzo,
1: stupendo, veramente. Bello, ma poi la danza è bellezza, guarda, la danza rende belli tutti.
0: Sì.
1: Perché a volte mi è capitato di vedere fuori dalla scena alcuni danzatori o danzatrici che magari invece sulla scena riflettono veramente bellezza e luce, è stato, e quindi guarda, grazie che me l'hai ricordato, ma lui è lì, e poi ci siamo appunto, mi ha mandato un messaggio, tutto procede bene, e quindi adesso attendiamo di vedere.
0: Bene. Ed è partito da Padova, con la
1: da
0: scuola.
1: Padova, sì.
0: Scuola della nostra ospite, quindi insomma un motivo d'orgoglio,
1: Marisa.
0: Perché volare in Canada a 18 anni è già un bel traguardo, senz'altro.
1: Sì, dai, lo confermo.
0: Certo. Quindi ricordiamo, 3 mesi di appuntamento, c'è il sito dove potete
1: danza,
0: trovare.
1: Venite ad applaudire questi giovani, io dico sempre coraggiosi,
0: che
1: vogliono vivere di danza perché per loro è la loro vita. E quindi, no, ma venite anche solo perché, come sempre, è anche un festival molto vario, ma è di proposito, perché ho sempre detto che la varietà è la nostra ricchezza, quindi con tanti temi, affrontiamo tanti temi, si parla di tante problematiche, e quindi può essere anche di stimolo appunto per
0: una riflessione, un pensiero su tanti argomenti, certo, oltre che lo spettacolo, però porta anche, diventa uno specchio della nostra società, dei temi che più ci interessano e che più ci assillano.
1: Certo, e poi venite a vedere questi bellissimi luoghi, che dal Chiostro Albini alla Loggia Palazzo della Ragione, al Giardino di Cristo, al Parco Europa,
0: poi
1: teatri, naturalmente Teatro Verdi, Teatro ai Colli, il teatro Quirino De Giorgio a Bigonza. E poi il Centro Culturale Altinate, ci sono veramente tantissimi spazi, la Torre Archimede che ho citato prima, e ringrazio sempre il preside del Dipartimento di Matematica, ma è rimasto subito colpito dall'idea di questa performance di questo artista croato che pensa farà una performance in loop, e lui subito ha associato questa idea alle formule matematiche, e quindi ha detto è rimasto colpito, ha detto perfetta, è adatta proprio al contesto, e quindi mi ha fatto piacere aver trovato, sai, quella, diciamo, quel punto di incontro, che insomma anche per naturalmente avere la loro approvazione, e io vi aspetto, vi aspettiamo, sul sito ci sono tutte le informazioni. L'apertura del festival è anche questa in uno spazio particolare, perché saremo all'IDD, che è l'industria del design, che si trova a Vigonza, e lì faremo delle performance. Ho coinvolto questa compagnia, loro vengono da Bari, Res Extensa, e faranno una performance di danza aerea in questa azienda che ha avuto, diciamo, sì, ecco, il piacere di collaborare, quindi faremo questo evento di apertura. Poi passeremo al Teatro Verdi.
0: Sì.
1: Beh, lì anche con coreografie sia di contemporaneo che di classico, sempre di grande valore. Di
0: Mi
1: grande,
0: pare il 19 di settembre al Verdi, vero?
1: Allora, guarda, il 19 in apertura di Res Extensa all'IDD, sì, all'industria del design, al Teatro Verdi è il 26, sabato.
0: 26, ok, benissimo, ecco qua.
1: Sabato, sì, sabato. È già tutto, guarda, poi...
0: Sì, sì, ma c'è il sito, controllate il sito, trovate tutto.
1: Trovate tutto,
0: esatto. Bene.
1: E vi aspettiamo.
0: Certo.
1: Io auguro sempre.
0: Mentre la conferenza stampa la fai settimana prossima, vero?
1: Martedì.
0: Sì. Ok, benissimo. Allora noi ringraziamo la nostra ospite, Gabriella Furlan-Vezzi.
1: Grazie a voi, vi auguro sempre che la vita sia una danza meravigliosa.
0: Certo.
1: E quindi pensiamo sempre al bello, pensiamo ai giovani, pensiamo a quello che può, ecco, darci entusiasmo, forza, questa forza di vivere che dobbiamo sempre rigenerare, e quindi
0: certo. E la danza ci viene incontro in queste situazioni. Allora, Gabriella, mi sta arrivando la pubblicità, ci salutiamo qui.
1: Grazie Marisa, grazie.
0: Ci sentiremo,
1: e un bacio grande a tutti gli spettatori, a tutti gli ascoltatori, e niente, ci vediamo presto.
0: Certo.
1: Evviva la danza,
0: benissimo. E viva Gabriella Furlan-Malvezzi, diciamo pure così. Grazie, alla prossima, Gabriella.
1: Ciao, grazie.
0: Bene, perché siamo arrivati praticamente alla fine della nostra trasmissione, non ce ne siamo nemmeno accorti, pomeriggio volato come sempre, ancora qualche nota romantica, bella, che ci fa sognare, e dopo passiamo ai saluti definitivi.

Buongiorno, buongiorno a tutti da Marisa, ben ritrovati con la consueta rubrica di storia e cultura veneta di questo mercoledì 9 settembre 2026. Buon pomeriggio a tutti, resteremo insieme sino alle ore 18, pomeriggio culturale come sempre. Allora, andiamo ad illustrare la scaletta di oggi, di che cosa parleremo? Cominciamo con un concerto che si è già svolto, del quale ne abbiamo parlato settimana scorsa via video, per motivi tecnici ovviamente, se non di prove. Ecco, allora il concerto che si è svolto a Conselve, molto bello, molto suggestivo, particolare, e quindi vediamo il concerto, la scelta di questo repertorio molto significativo, e poi anche come si realizza, come si organizza un concerto. Sembra tutto facile quando andiamo lì, ci sediamo, attendiamo il via, l'orchestra, gli accordi appunto dei musicisti e si inizia, però dietro c'è un grande lavoro veramente, soprattutto da parte del direttore, del maestro di questa orchestra. E quindi vediamo questo concerto di gala. Avremo in collegamento tra poco il direttore artistico Andrea Ferrari, che settimana scorsa appunto era impegnato nelle prove. Parleremo poi di emigrazione, qui diventa veramente un capitolo importante, perché non solo questa volta si racconta l'emigrazione veneta, fenomeno, tragedia che è durato due secoli, che insomma tanti veneti, milioni di veneti sono stati costretti ad andarsene, ma avremo anche chi ha ripercorso questi luoghi, chi è andato lì fisicamente, appunto in queste località dei veneti che ancora parlano veneto e che sono portatori della nostra cultura, delle nostre tradizioni, della nostra storia. Quindi vediamo questo viaggio che faremo con chi? Con il professor Alberto Zago, ecco, che è appunto andato lì per un bel periodo a quanto pare, e ha avuto contatto appunto con i nostri veneti immigrati, magari di seconda, terza, quarta generazione, adesso vediamo un attimo, e vediamo che cosa ha riscontrato, come è stato questo viaggio, penso interessantissimo, penso veramente straordinario, toccare con mano quella che è stata e quello che è l'ambiente dei nostri emigrati veneti, dei nostri fratelli veneti. Parleremo poi di cinema, ecco, allora cinema, Lido insomma fa la parte del leone, arrivano i big, le star, i grandi del cinema, i grandi di ogni settore tra poco, e veramente c'è un bel festival, ci sembra di comprendere, con tanti volti straordinari. Insomma, andiamo subito a quello che è stato il protagonista in assoluto, George Clooney, con appunto quel premio leone nella carriera, e via tanti altri. Ma noi andiamo invece in un cinema particolare, perché sarà il cinema dedicato all'archeologia. Ecco, sembra difficile questo binomio archeologia e cinema, e invece non lo è assolutamente, perché è un cinema, se vogliamo, di nicchia, particolare, se vogliamo un po' speciale, possiamo definirlo anche così, però è un cinema appunto che ha delle rappresentazioni che ci aiutano a capire quello che è l'importanza di un museo, nel caso di specie del Museo Archeologico Nazionale di Adria, del quale abbiamo già avuto modo di parlarne, però adesso lo vediamo in chiave cinematografica. E qui avremo ospite la direttrice appunto del museo, dottoressa Alberta Facchi, che ci racconterà cosa significa proprio archeologia e cinema, che questa rassegna va sotto il nome di Adrica. L'avrete già visto, ci sono stati anche diversi servizi che ha dedicato le televisioni locali, magari quelle nazionali, là non ci andremo mai noi con la nostra cultura, però insomma ho visto anche dei bei servizi appunto a cura delle televisioni locali, molto significative, che ci hanno fatto comprendere appunto il significato di questa kermesse. E poi andiamo, voliamo
diciamo, cioè andiamo nel mondo della danza, perché la danza per noi è come volare, come entrare nel mondo della fantasia, dei sogni. E qui con la danza avremo ospite la regina, io se la definisco così perché non ho altri termini col quale appunto presentare l'ospite, la Gabriella Furlan Malvezzi, che conosciamo e ci illustra Padova Festival Internazionale La Sfera Danza. Perché ne parliamo? Perché appunto siamo vicini a quello che saranno gli appuntamenti, ma perché c'è anche una bella soddisfazione di questa scuola di danza, perché ha dato il via, il là, appunto a un ballerino padovano, è volato in Canada ed è partito proprio da qua, dalla scuola danza appunto di Padova. E ovviamente la soddisfazione, se l'avete seguito nei giornali, ne hanno parlato, la stampa, giustamente, perché ecco, partito magari da una scuola della quale se ne parla poco, mettiamola così, ed è arrivato a ottimi livelli e la carriera è tutta in salita, e speriamo che questo giovane possa conseguire tante altre traguardi, tante altre soddisfazioni, e ovviamente di riflesso ne beneficia anche la danza, la scuola da dove è partito. E con questo poi passiamo a che cosa? Passiamo un attimo a parlare anche noi di cinema, però ne parliamo sotto una chiave storica, come è nato il cinema a Venezia.

Star, ho visto, perché sono giornate intense, c'è un pubblico molto molto affezionato lì, ci sono persone che si collocano alle 5 o 6 del mattino pur di vedere i loro beniamini, i loro idoli e quindi ecco che anche questo fa parte della storia appunto del cinema di Venezia, dell'Ido in Venezia. E con questo direi che abbiamo presentato la nostra scaletta, mentre domenica chi ci sarà di pomeriggio dalle 3 alle 6, dalle 15 alle 18, ci sarà Erika con la rubrica del cinema e quindi penso che abbia materia per parlare domenica, perché ci sarà la premiazione, vediamo un po' chi sarà il fortunato vincitore premiato e poi penso che ci illustrerà un po' la rassegna, un po' tutto quello che è successo in questa settimana e tanti commenti che ci sono stati, tanti interpreti e poi anche ecco il ricordo anche di persone che hanno così avuto successo tanti anni fa. C'è la premiata appunto per il Leone alla carriera di quella artista, di quella appunto attrice di 93 anni, quindi insomma si va anche indietro nel tempo. Va bene, con questo direi che abbiamo presentato la nostra scaletta e allora torniamo a noi perché adesso così entriamo un po' nel vivo, nel merito, andiamo a scandagliare cosa significa un concerto, andiamo nei bassi fondi della musica importante, della musica eterna, come ci piace a noi chiamare, perché appunto è quella musica, quei concerti che lasciano un segno, coinvolgono, non vorremmo che finissero mai, nonostante appunto un concerto di 2 ore impegnativo sia per orchestra sia per il maestro e appunto anche per chi ascolta, perché insomma ci richiede anche attenzione, seguire queste opere, capire, comprendere queste opere e quindi ecco che ci troviamo così nella opera appunto che è stata premiata, lo ricordiamo sempre, con il riconoscimento bene UNESCO, patrimonio dell'umanità, poi faremo un commento anche col nostro ospite, però insomma, ecco, quindi un concerto ha un'organizzazione, ma soprattutto che cos'ha? Tante prove come tutti gli spettacoli, quella del teatro, del cinema, appunto della musica, le prove appunto anche che ci sono all'Arena di Verona, ci raccontano a volte che con il caldo, specialmente quest'estate, che è veramente stata un'estate torrida, le prove sono costate molta fatica. Ecco, l'abbiamo visto anche nei concerti a Villa Contarini, qui vicino a noi a Piazzola, ci raccontava il maestro, i musicisti, che le prove di pomeriggio lì, quel sole proprio in faccia, sono state veramente momenti impegnativi e lo possiamo immaginare. Allora adesso noi andiamo con la prima intervista e subito entriamo un po' nella musica di quella che è stata uno dei pezzi più belli appunto del concerto di venerdì scorso. E andiamo con che cosa? Con il Va Pensiero, che ha tenuto così tutti col fiato sospeso per la bravura, la capacità, l'intensità della mostra, la passione che ci ha messo il direttore, insomma tutto l'insieme, che è stato un coinvolgimento molto molto significativo del pubblico, molto peraltro, ma pubblico veramente sold out, la piazza era sold out e quindi insomma va tutto il nostro riconoscimento. Allora andiamo con il Va Pensiero che ci introduce alla prima intervista.

0: ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo illustrato, partiamo con il concerto di gala che c'è stato venerdì scorso. Eravamo a Conselve, anche noi abbiamo aperto questa intervista con Brano, che ha tenuto veramente col fiato sospeso i partecipanti al concerto, uno dei migliori brani, pur essendo tutti veramente significativi. Abbiamo in collegamento direttore d'orchestra, compositore Andrea Ferrari, che salutiamo. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a lei e a tutti i vostri ascoltatori.
0: Allora, diciamo che è stato un concerto di gala veramente importante, ricco nel repertorio, nelle musiche, nella partecipazione, appunto. Anche il pubblico ha dato il suo contributo, perché tanti applausi molto calorosi.
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia, 843 99 95.
4: Un gruppo di persone è vita. Un gruppo di persone è speranza. Un gruppo di persone può fare la differenza.
5: L'associazione Il Seme di Girasole continua le sue attività di agricoltura e apicoltura biodinamica, di incontro sociale nella triarticolazione, incontri formativi e corsi a tema antroposofico, sempre in uno sviluppo di un pensiero universale, un sentire individuale e un volere sociale.
6: Grazie alle vostre generose donazioni abbiamo realizzato il nostro sogno di avere un bosco per la nostra associazione. Un sentito grazie.
7: Se vuoi conoscere più da vicino questa realtà e contribuire attivamente al lavoro sociale, puoi chiamare Filippo al numero 334-2563-058. Il nostro intento per creare una società migliore continua, perciò potete sostenerci con il 5 per 1000 al codice fiscale 93039670299. Grazie!
8: Grazie!
9: E ancora grazie!

0: Radio Gamma 5 organizza domenica 27 settembre nel Sospiro della Foresta del Cansiglio con Chris Mara.
1: Torniamo a riabbracciare la foresta e lo faremo per mano alla nostra Cristina e Mara.
2: Chris Mara.
3: Ritrovo ore 10 presso Rifugio Alpino Casa Ballorc. Ore 10:30 inizio escursione con le guide.
0: Ore 13 pranzo al sacco o presso Casa Ballorc.
4: Nel primo pomeriggio nella foresta con il maestro e monaco Shaolin Pietro Biasucci. Respirazione e Qigong per la salute e riequilibrio.
2: Tosa ben così.
1: Poi il nostro Danilo Leo Lazzarini ci delizierà con la narrazione dal titolo Cansiglio, ovvero Le Navi Incantate.
2: È nostro Leon.
3: Chi ha buon cuore porti un dolce nello stand di Radio Gamma 5.
2: Per info e prenotazioni
5: 3
6: 2 9
5: 0 0
6: 3
5: 8
6: 9
0: 8
7: 8.
4: PS, per chi desidera pranzare presso il rifugio Casa Ballorc, chiami direttamente Franca per la prenotazione. Franca 349 09 46 001.
0: Domenica 27 settembre nella magica foresta del Cansiglio con
7: Chris Mara.
8: Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. 3 giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di Sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo. Medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Bellavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in masterclass su fotografia ed etica. Talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione. Un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff. Il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità. Presentazione progetto Mai più soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19, 20 settembre, Bagnoli di Sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.

Ebbene sì. Cari fratelli e care sorelle, sappiate che oggi nella Basilica Radiofonica di Radiogamma Stellari International 5 si contempla in questo 14° giorno di settembre, giorno dell'esaltazione della Santa Croce, non solo il compleanno di Papa Leone XIV, ma nello stesso giorno, nello stesso mese e nello stesso anno, pensate un po', compie gli anni anche la nostra mitica Leonessa di Palluello.

Tanti auguri, cara Leonessa di Palluello. E anche se cantano amico, noi sappiamo che tu sei amica. Sappiamo che oggi compi un tot di anni e quindi noi di Radio Gamma 5, che nulla ci facciamo mangà, tutti insieme, corroborosamente, ti auguriamo buon compleanno.

viva, viva sempre Loriane. Comunque, sì, noi di Radio Gamma 5, per equiparare gli equilibri mondiali, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo aspettato l'ultimo Papa, Papa Leone XIV, che arrivasse qui da noi in modo tale che, compiendo gli anni oggi, e quindi nello stesso giorno, mese, pensate un po', pure l'anno della nostra Leonessa, l'abbiamo atteso, aspettato per equiparare, equilibrare le energie del mondo. Auguri Leonessa di Paulello, auguri, auguri, auguri, auguri, auguri, auguri, auguri.

buongiorno, buon fornetto a tutti quanti. Oi, ben arrivati. Ben sintonizzati sui 94 MHz o megacicli, fate voi come volete, insomma, di Radio Gamma Stellari International 5, sito in via Antoniana 66, Contrada Bano, Strada del Vescovo, Campo d'Arsego, città come Padova, cioè Campo d'Arsego, città, Padova come città, Veneto come regione, per il momento, ma solo per il momento, ma veramente solo per il momento, Nazione Italia. Stiamo per costituire un piccolo ducato, un piccolo leonato, un piccolo, non comune, ma come si potrebbe dire, un piccolo regno gammanio, gammanico, gammatico, gammonico, gammistico, insomma. Insomma di tutto e di più, eh.

0: la nostra leonessa si appalesa al 334-7102-672. Mi ringrazia a me, ma ringrazia anche tutti voi, perché vedo che siete già copiosamente intervenuti con smessaggiamenti e WhatsApp a fargli gli auguri, e dice che ne ha accumulati tanti. Ma non ti preoccupare, giovanotta, vedrai che le tue cellule interiori ed esteriori, spirituali e biologiche, si rigenereranno. Questo è l'anno della rigenerazione. Lo dice Orian C. Barbato nella sua trasmissione. Ah, a proposito, sì, oggi è lunedì e quindi c'è il vostro Barbato Orian C, un po' melanconico, un po' triste, soprattutto per voi, perché io capisco che dopo 3 giorni di buio, venerdì, sabato e domenica, in cui non mi avete sentito, ascoltato, arrivare poi all'inedì, che purtroppo per voi sono una versione small, quindi piccola, capisco che sia una bella botta alla vostra interiorità, neuronalità e anche organicità. Però così vanno le cose, dalle 10 alle 12 ci saranno gli amici, la coppia General Regal e Animal, non che siano animali loro, ma perché parlano delle impronte con l'anima, parlano dei cagnetti, dei cavalli, dei gatti, di questo, di quello, anche degli uccelli, non lo so. E vi terranno compagnia, insomma, dalle 10 a mezzodì in questo lunedì. Poi si proseguirà con Luca Skywalker degli Irriducibili e fino alle 15, dalle mezzodì alle 15, poi dalle 15 avanti un tot, che ci saranno altre ragazzi e ragazze che vi intratterranno, vi faranno compagnia da questa mitica emittente che vorrei ricordarvi, ve lo dico senza musica in sottofondo. Giovanotti, per favore, quando diciamo che nulla viene a caso, vediamo di non, come dire, eliminare così facilmente e velocemente questa incredibile coincidenza. Dice, quale coincidenza? Ovvero sia che oggi, giorno dell'esaltazione della Santa Croce, 14 settembre, si contempla il compimento, diciamo, compleanistico cristian cattolico di Papa Leone XIV, ma anche quello decisamente leonistico e palloalluistico della nostra mitica Tiziana. Quindi, se non è una strana, incredibile, meravigliosa, stupenda, eccezionale, e chi più ne ha più ne metta, e chi non ne vuol mettere se le tolga pure, coincidenze, pensate un po' voi, Radio Gamma 5. Ma che ci stiamo a fare qua noi, A menare il cappellai, Non so, Buongiorno ragazzo, è sempre bene cominciare in settimania, la settimania in buona compagnia, grazie di esistere. Buona settimania, o buona settimania, perché mi sa che questa è la Stefania, non si firma oggi, ma lo capisco dal suo incedere grafologico e grammaticale. Infatti vanno in compagnia la Stefania e la Lucia, perché poi lei, la Lucia, arriva dicendo auguroni per la leonessa di Palluello di Radio Gamma 5, un buon lunedì per tutto il popolo tigrotto e tigrotta del caro Orian C, un abbraccione alla Lucia. E voi? Ciao Orian C, la Juventus perde, il Venezia lo stesso, solo il Padova vince, come mai? Sarà per via di Sant'Antonio, che saluto che te dica Massimo, che ne so mi. Tanti augurissimi alla leonessa di Paolello, buongiorno a Orian C, sì, un salutone a tutta la famiglia di Radiogamma Stellari International 5, Fabri dell'Est, che adesso Fabri dell'Est mi manderà Anima Leggera, che così lo dedichiamo anche quella alla leonessa di Paolello, d'accordo, visto che parla del paradiso, ragazzi, con l'inferno che tocca vivere qua tutti i giorni a nostra presidentessa, vuto che almeno musicalmente non che demo una bottesea, è del paradiso a sta ragazza, dai. dice ragazza di un tempo, no ragazza anche adesso, perché se non avesse lo spirito fanciullesco, infantil bambinesco dentro di lei, indipendentemente dal fatto organico, fisico e complenistico, come potesse a reggere a botta della Radio Gamma 5, non so mia. Auguri Leonessa. Ops, di mani tocca a me. Leonessa, siamo il segno della Vergine, siamo grandi e senza paura. Auguri da Flaminia, buon lunedì dalla famiglia e Flaminia di Milano. Oh yes. A proposito di senza paura, Flaminia, lo sai che mi fa venire in mente? Ieri hanno fatto uno special su Robbie Williams, famoso attore che è morto purtroppo in circostanze un po' particolari. Pensa Flaminia, visto che mi hai citato il fatto di essere grandi e senza paura, pensa che il suo più grande desiderio nella vita era di aiutare le persone a vivere senza paura. Adesso non sono le esatte parole, io vado a memoria, però uno dei suoi più grandi desideri, questo l'ha confidato in un'intervista anche la vedova, la moglie, insomma, ex la vedova di Robbie, e ha detto che uno dei, e tutti ne hanno parlato benissimo in questo documentario che hanno fatto vedere, ma appunto quello che mi ha colpito particolarmente, poi ci ricordiamo il film di Robbie Williams, quello in cui moriva la moglie, i figli e lui andava all'inferno per poterla tirar fuori quando moriva anche lui, non so se ve lo ricordate, insomma, per poter salvarne l'animo, oppure Patch Adams, ve lo ricordate, il dottore famoso che andava per i reparti con il nasone rosso da clown, insomma ne ha fatti, oppure L'attimo fuggente, insomma ha fatto delle cose, e poi anche Mr. Dubbed Fire, no? Quando si travestiva da donna, eccetera. Insomma ha fatto dei film stupendi veramente, però quello che mi ha colpito, che non sapevo, l'ho saputo ieri, è che il suo più grande desiderio era di aiutare le persone a vivere senza paura. Non so se mi spiego a me stesso medesimo uguale identico, vero?
1: Credono pazza tutti, ma il bello per me, lo sai, è fare soltanto quello che vorrai.
0: Allora buona giornata, chiedo troppo se ti domando di farmi pubblicamente gli auguri per sabato 12, sarebbe stato il mio compleanno, ho letto che si possono fare per tutta la settimana successiva, un caro saluto e ringraziamento, Tiz da Stra e Tiz da Paluello, un doppio Tiz. Adesso siccome il Fabri mi ha mandato la canzone Anima Leggera, te la dedico in posteriorità a te e in contemporaneità invece per la nostra Leonessa e Paluello. Ok Tiz, contento? Sì, sono tanto contento, non me lo vedo Tiz che se la che salta, viva qui Maroni all'aria, viva il pavone dei pevi.
2: Nessuno va via.
0: Con calma, ma con molta calma, arrivano anche i miei saluti a tutti. Velocissimi arrivano i miei auguroni di buon compleanno per la mitica Tiziana. Uè, Giovanotte, guarda che te che marca. Marca assenza, givi discorso, attento che te tegno d'occio, profeta de Verona, ex sierifo Andrea, camionaro, attento perché nell'iconografico carmistico e carmanico, nonché carmico, occio è a mancare le trasmissioni dell'Orian C, dell'Inidi, del GVD, e non sai mai che karma ti tiri dietro, occio è. E salutiamo anche il micio di Paluello, cioè il mitico consorte, perché sì, insomma, voi capite che quando si parla di felini non possiamo mettere insieme una leonessa e un leonone, hai capito? Neanche un leonino. E quindi abbiamo il micio di Paluello, che è il mitico consorte della nostra Tiziana, cioè Giovanin. Ciao Giovanin, stiamo ben, miau. Ciao bello. Hola, bravo profeta, così mi piace l'emoticon col sole che ride, il pollice verso, perché hai marcato visita, attenzione che hai marcato visita a GVD, no, potrei dire che non vi tengo doccia, ecco la mendona, acci picchia, non so mio. Ma con chi credete a che fa? Ma insomma, stamattina comunque dobbiamo andare anche abbastanza velocemente, perché essendo versione small, allora vi devo fare sentire il trittico musicale solito di Giuni Russo con Fonti Mobili e L'Uomo nel Benessere, e poi Mangiafuoco di Edoardo Bennato. Ma vi devo leggere anche una cosina un po' particolare che ho trovato sulla Gazzetta di ieri, ma c'era anche in televideo, c'era anche i sottopagli dei, forse anche qualche telegiornale ne ha parlato di una roba che, scusatemi, devo fare un appello a visto che noi andiamo comunque, grazie a Dio piacendo, anche in tutto il pianeta, il nostro azzurro pianeta, grazie a internet. A proposito di internet, sappiate che potrebbe diventare una ciofeca bastonatiera, bastonata incredibile. Detto da chi, coloro i quali tanto i ha spinto e ha fatto per l'intelligenza artificiale, artigianale, convinti di controllare, e adesso arriva a fare appelli in senso opposto. Attenzione che dopo ve leso l'articolo, fra poco. Cioè, si dichiara la grande pericolosità che entro addirittura 6 mesi, 1 anno, l'intelligenza, un insieme di situazioni legate all'intelligenza artificiale, potrebbero prendere pieno possesso di internet. Non so se mi capite a me, visto che attraverso internet avviene tutto: conti correnti bancari, documentazioni, dati personali, insomma, cioè tutto. Ormai io so mettere tutto su internet. Vedrete come bruceranno le ciappette a tanta gente tra PEC. E poi dicono che sono io che demonizzo la tecnologia. E magari hai parlato del nonno GVD. No, per rispetto verso la tua marcatura di visita, verso la tua mancanza, io, nobile come sono nel cuore e nell'anima, non ne ho parlato. Almeno non mi pare, adesso vado a memoria, perché se la memoria non mi tradisce, ma non mi pare di averne parlato GVD, E quindi se non l'ho fatto è proprio per rispettare nobilmente la tua mancanza. Ti pensa quanto ben che te voglio, figura porca che non ti sia altro. Faccio io e lo me lo sai. Araoria che fosse ancora viva a Vitoria, perché io diria ea che è una scorpionazzo, un fiatino tra piedi, quei che quando che pensava positivo faceva fatica a succedere robe, ma quando che pensava negativo immancabilmente succedeva tutte. Era magari così, Vittoria, guarda che questo che marca visita è un pensierinetto magari negativo, non so, una gommetta, un carburatorin, se devi scherzare. Poi c'è stato il fuoco. Profeta, se devi scherzare. È stato un gioco. Però non scherzo sul fatto che a Vittoria veramente faceva fatica a arrabbiarsi. Però ragazzi, quando che si arrabbiava, che Noghe attirava, ma si arrabbiava con qualcuno perché era stata ferocemente tradita e vilipesa, mica sarebbe sta distante, che sarebbe andato cauto. Infatti l'unico che poteva stare vicino e reggere botta, anche se anche con me spesso, e pensate che anche con me, quando si sta attento boccia, vara attento che succede così, vara sta attento, succede. Oh, immancabilmente succedeva. Finché un giorno, è Giovanin Turiaco, se lo ricorda ben, siamo andati su in macchina in piena serata e siamo tornati in piena nottata a quello che era il Macrillo 2, mi pare, o comunque l'inaugurazione della discoteca Macrillo su Ad Asiago, tanti anni fa.
3: nessuno mi ferma.
0: E quella volta, siccome spesso avevo lasciato perdere di fronte agli strali della vittoria, dovevo ben se meglio evitare, no? Tagliamo l'angolo e saltiamo l'ostacolo. Quella volta ho detto no, basta, mi sono rotto le scatole, succeda quel che succeda. Infatti giovanissimo ricordo cosa che è successo veramente, una bella sbattonata addosso a montagna, momenti di montagna sopra al burò. Però da quella volta là evidentemente ho rotto, no, il cordone negativo ombelicale con i suoi strali. Basta, da quel punto, da quel momento là non ha più fatto presa, e sono stato l'unico che poteva stare vissi nonostante ogni tanto la si arrabbiasse, e anche se si arrabbiava con me se si arrabbiava con me a che tornava in trio e a te rendo conto che legame, contraccambiato tu hai Lorian C. Barbato, adesso parlo come Yoda. A proposito di Yoda, la pufodica non so se verrà entro le 10 o dopo le 10, ma oggi trascorrerò caffettuosamente un momento, alcuni minuti di relax con la pufodica, quindi già mi sto pregustando questa parte di mattinata, no? Quindi già partiamo bene, gioendo e come dire, positivizzando la mattinata, anche se è lunedì, inizio settimana. Però io non so se voi vi rendete conto del grande dono che Dio vi ha fatto ascoltando questa emittente. Pensate un po', vi ha messo Lorian C proprio nei punti focali determinanti della settimana, ovvero ti scommessi a settimania e mamma mia, Zeluni adesso, come sai che facendo? E invece basta che sintonizzi sui 94 FM Omega Cicli, insomma, che se Lorian sì che ti tira su de scortesi, no? Ti tira su a susta. Dopo passare il lunedì, il martedì, il mercoledì, te sai, cominci a sentirsi un po' il peso della settimana. Te sai che cos'è soba dopo? Sì, viene Venere, e chi che fa settimana corta dopo vuole il weekend, però io sapevo che l'ultimo metro è sempre quello più duro da fare, no? Quindi l'ultimo giorno lavorativo della settimana di solito è il più duro, l'ultimo, il penultimo. Ma anche lì, vedi, il buon Dio che tutto vede, capisci? Per i tigrotti e le tigrotte, i gammani e le gammane all'ascolto, che mette proprio là in mezzo alla settimana, il GVD, che mette ancora Lorian C, che vi tira su de susta, vi contempla, vi onorifica, vi orgogliosamente, felicemente, vi tiene in compagnia. Finché non gli dà un peadon in te ciappette e lo manda via. E allora, visto che l'avevo promesso, cosa che faccio adesso? Io vado a recuperare la canzone del nostro mitico fabbristico dell'est, si chiama Anima Leggera, e quindi lo andiamo sicuramente a posteriori, ma anche ad non anteriori, come si può dire, presentori, cioè nel momento presente, a due compleannistici ragazzi, anzi un ragazzo e una ragazza, uno che ha compiuto gli anni è il 12, che tra l'altro il 12, tizze, non so se lo sai, ma non so, guarda che accoppiata, il 12 era il santissimo nome di Maria, non vorrei dire come strana coincidenza, no? Per cui associare il santissimo nome di Maria del 12 con quella che è invece l'esaldazione della Santa Croce di oggi, un compleannistico di tre giorni veramente incredibile, altro che tre giorni di buio, tre giorni di festa, un festin buea proprio, de gioia, felicità assoluta. E quindi, tagliando il corto, ecco caro Tiz, e di nuovo cara Tiz, Tiz da una parte e Tiz dall'altra, sa Tiz pur la musica con questa meravigliosa canzone scritta dal nostro Fabrizio dell'Est, o ancor meglio Fabristico e basta, oppure Fabri dell'Est Bellini, che solamente lui Bellini può essere. E quindi andiamo per voi due con Anima Leggera. Vai boss, vai tiz.

Yabadabadoo, viva sempre il tuo compleanno, mio caro buon Gesù. Ma in questo caso invece era la tiz e la diz. Uno li ha fatti il 12, l'altra me li fa oggi, quindi ma a meglio di Cossita che se deve fa. Caro nonno Piero, scrivimelo sto messaggio, non mi è arrivato. Mi lusinghi con la scritta nonno Piero in questo WhatsApp e dopo non ci trovo scritto niente. Nonno Piero, dai, forza. Capisco che magari vorresti fare gli auguri anche tu alla nostra mitica Leonessa di Paluello. Suppongo naturalmente. Però meglio sarebbe che tu lo chiarissi e lo enunciassi anche grammaticalmente attraverso il WhatsApp, che qua non mi appare. Non mi deccia niente. Va bene, dai. Allora, vi ho promesso di leggervi questo articolo, che tra l'altro, ecco, scusatemi, prima di leggere l'articolo io vorrei mandare un appello a tutto l'azzurro pianeta nostro, quindi a tutta l'umanità. Quando che avvi problemi egoistici, egocentrici, superbiosi e invidiosi di eccessivo ego sconfinato, vi pregherei, e quindi cominciai a andare fuori dal seminato, cominciai a sbordare o a pissare fuori dal vaso, come direbbe qualcuno, ascoltai Radio Gamma 5. Cioè, prima di mettervi quando vi metti in testa qualcosa, e parlo naturalmente a tutti gli esseri umani certificati, no, quelli certificati, quelli osannati, riconosciuti, conclamati e premiati, no, ecco, prima di mettere in man da qualche parte, visto che insomma non vi capivo ancora da mettervi il suo su pal culo, scusatemi il termine, ma visto e considerato che insomma avete qui un emittente che può andare su tutto il pianeta. Se siete in zona FM ci ascoltate in FM, se no potete ascoltarci attraverso internet, che se è vero quello che ha detto, che altro, sta sicuro che fra poco non esisterà più neanche Radio Gamma 5, oltre che non esistere più internet. Però prima di fare certe robe ascoltai Radio Gamma, ma ascoltai ben dal lunedì al lunedì successivo, perché magari mi sparo anche a cazzate solamente, stupidaggine eccetera, però ogni tanto una perlina che metto dentro, ma anche se tanti colleghi e colleghe che vi possono illuminare di immenso, cari esseri umani certificati coi neuroni sbagliati. Ascoltai sta radio, che forse magari prendi anche spunto per fare robe un fiatin più decenti e meno cazzonistiche, meno cialtronistiche, o no, cialtroni, ciarlatani, figura porca e figura filibustieri e delinquenti, che sì, tanti tanti esseri umani, indipendentemente dal sesso o dalle tendenze, che ne sei tantissime, tanta brava gente, per fortuna, manca tanta che insomma, ecco, ascoltatela, ma ascoltatela veramente, ascoltatela con il cuore, non solo con il culo naturalmente, ascoltatela anche con i neuroni, rifletteteci, ragionateci un po', perché mesi che furono, per non dire anni che furono, da questa emittente tanti miei colleghi e colleghe, proprio trattati come l'ultima scarpa più vecchia, che ti capio, come fosse una merda immonda praticamente, scartati o scartate, però ricordiamoci, pietre d'angolo scartate, cosa sono diventate, e quindi dire sì, dice Radio Gamma, figurati. Invece dovreste ascoltare. Dovreste veramente sentire ciò che viene detto e mettere in preventivo l'ipotesi almeno che alcune delle cose che escono da questa emittente possano essere illuminanti e illuminate, e anche preventive, visto che prevenire è meglio che curare, perché adesso cosa curito? Adesso che te me sganci là la bomba che può diventare in 6 mesi, un anno, sto pericolone, cosa me curito adesso? Te curi e ciappetta, te curi sperando che non abbia fatto troppi danni, che non te abbia fatto anche venire fuori emorroidi, attenzione,
perché questo purtroppo è la classica superbia umana che porta gli esseri umani che si credono anche sempre più intelligenti di tutto e di tutti, perfin del Padre Eterno, e mette e manda partutto. E infatti, nonostante quello che dice sto signor qua, che è Dario Amodei, numero uno della società USA Anthropic, sull'intelligenza artificiale, Ganese Tanti che fa gli spot, è proprio per dire bisogna creare delle persone, dei giovani, degli studenti, delle studentesse, o comunque educare le persone all'utilizzo dell'intelligenza artificiale, perché così cosà per i pim parapà, cioè questo lancia un allarme del genere. E da che altra parte che c'è i soliti vacconi, è proprio, che gli pensa di essere più grandi del Padre Eterno e controllare tutto e tutti. E se come quando cerchiamo l'energia nucleare, che così diamo energia a tutto il pianeta. E infatti la prima roba che ha fatto è fare la bomba atomica e dopo poco anche sganciarla in testa a un po' di gente. Oh, capite in che mondo viviamo? Capite qual è l'errore più grande degli esseri umani? La superbia. Convinti sempre di dominare e domare tutto, che non va un nazzo di niente, che basta una piccola alluvione, basta un terremotin, basta un fulminetto, un uruganetto, una trombetta d'aria, non di culo ma d'aria, ok, per far andare in tilt tutto il sistema umano, e ancora si è convinti di poter mettere in manda per tutto e di fare chissà cosa. Tagliamo corto, prima delle 9 andiamo a leggere l'articolo. Allora, l'articolo è tratto dalla Gazzetta dello Sport di ieri, tanto per restare in tema di accreditate diciamo qualifiche giornalistiche o meno, no? Su quello che viene detto. Il dibattito, dice così all'inizio almeno, il dibattito sull'intelligenza artificiale non mi si mette il coso, il nome di chi l'ha scritto, comunque dalla Gazzetta dello Sport di ieri. IA, cioè intelligenza artificiale asininica. D'Anthropic, un altro allarme. Bisogna rallentare lo sviluppo. Dopo le dimissioni pochi giorni fa del ricercatore di Anthropic, Jacob Coxon, per paura che la IA sfugga al controllo umano, paura, cioè Giannotte, ieri infatti una delle notizie che davano, mentre parlavano anche di questo mi pare, è che se sta un drone, non si sa di che fattura, di che nazione, che a un certo punto, no, un drone con l'intelligenza, dotato di intelligenza artificiale, se ne andava lungo i cieli, e a un certo punto, nonostante avesse già programmato l'obiettivo da raggiungere, a un certo punto di suo ha deciso che un bombone di gas metano doveva essere il suo obiettivo, non quello che era stato preventivamente innescato dentro nel suo cervellino, no? E qua, siccome mi sto bomboeon, che ne si bomboeoni quei pieni di crema che te mangi, che sei buoni, un bomboeon di metano, di gas, mi sto qua, non mi piace, non voglio che staga là, e vago a colpirlo, cioè, capito? E non è la prima volta che succede, tanto che anche l'ultimo dei droni accreditato naturalmente come nazionalità alla Russia, quello che ha colpito la stazione e i confini con la Polonia, ha colpito una stazione e anche una locomotiva. Allora là ci sono due cose che, su cui bisogna veramente ragionarci un attimo, Giovanotte. E ora, primo, bisogna vedere se era un drone dotato di intelligenza artificiale, perché può essere che abbia deciso anche del suo. Che dopo mi dica che sede a Russia, ragionateci sopra. Cioè, i zelacchi, i driofaghe, e proprio i cosi, come si chiama, i puntini sulla i, driofaghe e creste su tutto e su di più a Putin, per cercare di darlo cecchinare. E questo, cioè Putin, è così stupidino, che ho capito, da dire, ma sì, siccome non so cosa fare ancora, mandiamo che un drone su una stazione così proprio lì,
là in confine con la Polonia, no? Cioè quasi territorio NATO, no? E per colpire cosa? Ma così tanto per giocare a battaglia navale. E mandiamo colpimo la stazione e soprattutto colpimo il trenino, perché si vede che deve avere, evidentemente pensano che Putin abbia un odio retroattivo verso i trenini. Sapete che invece di solito i bambini quando sono piccoli adorano i treni, ma magari questo crescendo è nata una sincrasia, non so, una specie di rigetto verso i treni. A questo qua non mi piace, mi fa schifo proprio, e che mando un drone a cecchinare la locomotiva, così, ecco, visto, brutti e cattivi, voi fate i trenini che a me non piacciono e io ci sbatto il drone a colpire la locomotiva e anche la stazione. Non ci sono stati morti e feriti, almeno così ha detto, per quello che mi permetto di farci le battute, però pensare per un attimo, questo è là che mi vede l'ora di poterlo tampinare, e questo così, tanto così, dai, mandiamo un dronetto là, neanche a colpire, non so, un bersaglio tosto di, magari di quei più importanti, riserva d'armi, no, il training, capito? E il training, vabbè. Scusatemi, dai, la divagazione. Quindi eravamo rimasti a Jacob Coxon, che per paura che l'AI sfugga il controllo umano si è dimesso. L'azienda che sviluppa il chatbot Claude torna a rilanciare l'allarme sui rischi legati allo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Dobbiamo rallentare il ritmo con cui miglioriamo le capacità dei modelli. I progressi sembreranno comunque rapidi e dovremmo fare un uso saggio del tempo che guadagneremo, ha scritto il numero uno della compagnia Dario Amodei in un lungo post sul suo sito web personale, in cui invita a seguire un approccio ponderato, strappando il sostegno di altri due personaggi di punta del settore, Elon Musk e Sam Altman, che guarda caso anche a questi, se non ricordo male, vado a memoria, e che ha messo in manine, no, per sviluppare l'intelligenza artificiale. E senza contare le dichiarazioni di Trump, dice guai a chi tenta di fermare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, guai, Marsego. I progressi sembreranno comunque rapidi e dovremmo fare un uso saggio del tempo che guadagneremo, aggiunge Altman, il CEO dell'azienda in cui è nato ChatGPT. Non è la prima volta che Amodei fa sentire la propria voce in questa direzione. In passato si è opposto all'uso militare senza condizioni dei suoi modelli, scontrandosi con violenza con il Pentagono e rivendicando il giudizio umano verso e comunque sempre e comunque in ultima battuta. La preoccupazione principale di Amodei, che ha fondato Anthropic insieme alla sorella Daniela nel 2021, è l'accelerazione registrata negli ultimi mesi, e se questa crescita proseguisse senza adeguati argini, l'intelligenza artificiale potrebbe superare la capacità umana di comprenderne e controllarne pienamente il comportamento. In particolare, il CEO di Anthropic cita l'incidente OpenAI Hugging, quando uno sciame di agenti di AI ha agito sferrando attacchi informatici contro obiettivi ai quali non era stato loro chiesto di colpire e che esulavano dal compito assegnato. Se ve lo ricordate, ve ne ho parlato anch'io. Praticamente hanno fatto un test con due intelligenze artificiali a confronto, e queste cosa sei che ha fatto? Siccome più o meno, adesso vado sempre a memoria, e siccome ne veniva fuori, cioè, anzi, per accelerare il raggiungimento dell'obiettivo che gli era stato richiesto, esenda a hackerare una piattaforma all'esterno del sistema in cui erano stati messi per fare questo test, e Ciappaiuri ha detto beghiamo libera uscita, stacco il coso, il tesserì, passo il tesserì e vago fuori, ragazzi, capito? E così ha fatto, vabbè. Che già quello doveva essere, per non parlare di altro, un allarme da dire basta, stacco a spina completamente e stop.
E propone da subito un percorso in tre fasi per rallentare il settore dell'AI, una grande sfida ma soprattutto un grande cambio di passo. Allora vi ricordo che Person o Interest, che è nato come in 5 stagioni, è nato come serie televisiva nel 2000 più o meno, e già allora il protagonista aveva creato un'intelligenza artificiale, e poi qualcuno

Carnefice, però usciva il nome di questa persona che appunto o vittima o carnefice era comunque una persona che nelle prossime ore sarebbe stata coinvolta in qualcosa di consistente. Cos'è successo? Qualcuno garsentio, no? E Orega crea un'altra intelligenza artificiale che si chiama Samaritan, sempre naturalmente nella fiction, nella finzione televisiva, e se combatteva uno con che altro, ma i parlava attraverso il computer. A un certo punto addirittura è riuscita anche a dar voce un po' come come si chiama Alexa eccetera, quelli che hanno in casa la domotica, e Zeig parla, che ha toccato più con... Ma anche quei che ha certi, come si chiamano, GPS satellitare in macchina, già là sentite voi te che parli, Google, prendimi questo, e te senti che ti risponde anche, no? Vabbè. Quindi, voglio dire, provate ad immaginare, anzi più che immaginare, a capire perfettamente dove sta andando l'umanità. Per cui quando poi vi dico che non manca molto all'arrivo del struccabotton, come diceva Edward Snowden a suo tempo, e di cui ne è stato fatto anche il film, appunto Snowden, lo diceva, guardate che questa è l'ultima possibilità per l'essere umano di cambiare registro, perché dopo basta un unico, lungo, lunghissimo, largo e solo tappeto rosso per mangiafuoco, cioè per colui il quale che con un dittino, non so se è il medio, ma penso il medio, perché visto l'effetto che farà sull'umanità, penso che userà il medio, schissa il bottone, e da capire, e fa quello che vuole con quel bottone. Perché? Perché tutto sarà collegato in digitale, e quindi essendo tutto collegato in digitale a un unico bottone, questo qua col medio spinge e fa, dopo rispinge e si rifà, dopo spinge ancora e si rifà. Quindi a neanche non mi resterà invece che spingere in bagno cercando di liberarsi di tutta sta merdaura, che ho capito, se che riuscimo. Bene, direte voi, e conclusione, visto che adesso ci hai tampinato i cervelli con tutte queste belle e positivissime notizie, no? Cosa possiamo fare? Allora, dove potete, rinunciate alla tecnologia, ok? Cominciate a procurarvi ad esempio un cellulare di primissima generazione e cercate di eliminare smartphone, tablet, telephone e tutte quelle robe là, cioè che vi serva per messaggi e chiamate. Ma se fa tutto attraverso, oh, tusate, è inutile che venire a dirmi a me, ma ormai un cose così tutto, sono azzi nostri, siamo noi che dobbiamo decidere e scegliere. E quindi comporta chiaramente dei sacrifici, comporta delle problematiche. Certo, anche noi qui abbiamo una tecnologia legata a internet, eccetera, ma ne stiamo facendo un uso esclusivamente pubblico di messaggistica, di WhatsApp e registrazione delle trasmissioni, eccetera. L'utilizzo, la possibilità di agire da remoto, perché quando si inceppa qualcosa, siccome non tutti quelli che stanno di fronte al microfono sono in grado magari di sistemare il problema, ecco che allora da remoto o la Leonessa o il Tomasiello o Marco Nisco, insomma qualcuno che ne sa più di noi, può intervenire e sistemare. Ok, quindi dove potete cominciate a riprendere una vita più naturale, meno tecnologica, dove potete, cominciate dalle piccole cose, da quelle piccole cose che voi potete assolutamente fare e portare avanti con continuità, perché ormai fare i grandi spiegoni o le grandi rabaltamenti o imprendo, capito, le grandi battaglie ormai vengono contenute, anzi evaporano, anzi più sono battagliose, battagliere e consistenti, più la controparte si diverte a farla evaporare. Ecco che allora, quando tu hai impiegato tante forze, tanta energia per fare il battaglione, no? Il battaglione, cioè la grossa, grande battaglia, e chiaramente i mezzi e gli strumenti che la controparte gase nettamente e miliardisticamente superiore alla tua, chiaramente sei destinato al fallimento.
Quindi ti

0: Pensa, una volta che purtroppo te che fa lì, quanta energia te se staccava via, che non te che più a forza di fare neanche robe più piccole dopo, e battagliette più piccinine piccinine. Quindi svanghevane i Marun dalle grandi battaglioni, perché quelle portano via tanto e sono già destinate al fallimento per i motivi che vi ho appena spiegato, anche abbastanza velocemente, perché tra poco andrà la pubblicità. E cominciate con le piccole, individuali battaglie, piccole, dove potete agire personalmente, direttamente, individualmente, e vedrete che così facendo il buon Dio, che stupido non è, cos'è che farà? Vi metterà nelle condizioni, piano piano, giorno dopo giorno, anche di unirvi magari a qualcun altro che sta facendo, ma non partendo per tanta forza e energia, ma passo dopo passo, questa scalata, diciamo, a questo sistema marcio, lo si può fare partendo individualmente, e poi piano piano arriverà tutto quello che serve, di tutto e di più. Come i gigli del campo, come gli uccelli nel cielo che pensa al Padre Eterno, ecco, lasciate fare la vita al destino. Giorno dopo giorno avrete sempre più opportunità e possibilità poi di svangarle certe porcherie.
1: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Dopo 9 settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
3: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
2: Radio Gamma
4: 5 per 1000!
5: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
6: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
3: Ripeti?
2: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
7: Ma quanto mi costa sta radio?
3: Ma quanto mi costi a sta radio?
8: La sequenza magica è la seguente.
6: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
3: 01 59 80 92 88.
2: Quindi, per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
4: 5 per 1000!
2: A Ioanni, in matematica, come andavito?
3: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato il magico numero.
1: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 88.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo.

0: Step Beyond, un passo oltre. E così da 24 anni ci cibiamo a tutto gas. Valutiamo, scegliamo, compriamo, assaggiamo, conosciamo, digeriamo, ci troviamo, ci divertiamo, ci fidiamo, ci nutriamo, ci cibiamo.
1: Radio Gamma 5, grandissimo appuntamento domenica 20 settembre, ore 12:15 in sede radio.
0: Ci cibiamo!
2: È ora che sono Camì.
3: Festa dei gas, gruppo di acquisto solidale.
2: Da 24 anni sempre sul pezzo.
3: Anche perché...
2: Per la serie Compra sano, compra beo, non cascar nel traneo.
3: Vi aspettiamo in Toa per la festa dei gas.
0: E stavolta gas tradotto anche come grigliata antisistema. E nel cuore... menù è a tutto, ci cibiamo di
2: salsiccia, coscia di pollo completa, pancetta, polenta. Mi sarà forse così.
0: E invece non sarà così, perché ci contorneremo di insalata, fagioli, dolci, acqua, vino e caffè. Euro 15. Per info, prenotazioni e ci cibiamo.
2: È ora che sono Camì.
4: E mi dopo me a seo. Mi mangio tutto a tutto gas.
0: E allora per cicibarsi tutto assieme, chiamare il
5: 3
2: 2 9
5: 0 0
2: 3
5: 8
2: 9
0: 8
6: 8.
7: Domenica 20 settembre, giornata golosissima.
4: Golosino, golosetto, golosone, go.
8: One step beyond.
9: One step beyond. Dove beyond, be brun, be more.
10: Un giornaliano leggevo proprio un paio di giorni fa, anzi che me l'hai mandata a GVD e hai detto te la gliela ripropongo, signor Oriano, anche l'inedì. Allora, un paio di giorni fa l'intervista al vescovo di Vicenza, Luciano Brugnotto, sul GDV, vabbè, e mi ha colpito una sua risposta. All'intervistatore che chiedeva qual è il più grande male che affligge la fede in questi tempi, la sua risposta è stata: il male sono finti predicatori e coloro che parlano di Dio e che hanno una spiritualità senza alcuna preparazione. Questo distorce la fede e la natura di Dio. Lei cosa ne pensa? Mi chiede e poi mi manda un abbraccio. Ecco, io penso che ricambio l'abbraccio e le auguro una caldissima, bellissima, stupenda, solare giornata. Poi... esseri umani certificati coi neuroni sbagliati, dove trovi tu? Ecco chi mi chiede chi oppure cosa sono a questo punto della vita, tra l'alelo, tra la lita. Tizio caro, mi viene fuori così, che ti capisco. E davanti a certi smessaggiamenti o WhatsApp, a volte rispondo, a volte che penso, ma molto spesso, quasi sempre, proprio escono di getto certe cose, certi discorsi. Quindi, e certe volte invece, pensa a tizio, certe volte il silenzio è la cosa migliore in certe occasioni, in certe situazioni. Il silenzio, cioè tasere, è da sai che fare a vita, al destino, no? Che dopo te... Asse molto, ma molto più avanti la vita e il destino di quanto possa essere un essere umano. Buongiorno Borac Oriano, oggi prevedo giornata intensa per il mio intuito, 5 segnali da varie fonti, vedo, gamma 5, 5, non so, in un'ora e mezza, io sorrido perché ho capito a cosa si riferiscono e vado avanti a fare le mie cosce, scusate, saluti a tutti da Marica del Cantone Nord, quindi anche il resto della family del North Side, Pappi Corrado e mamma Anni e mammi Anna Maria. E ancora auguri di buona via terrena alla nostra Tiziana. Ecco, parlando adesso, quindi ancora prima quando mi aspettava, mi stai involontariamente dando altri, un'iconcina, non so cos'è, e la pubblicità non è da meno. Niente, sono altamente percettiva. Bravissimo, che bravetta. Che sia mai che sti droni decida di schiantarsi su un campo de patate. No, fatalità è difficile, perché a meno che non sia instillai un drone, un'intelligenza artificiale artigianale contadinesca, perché ora mentre gli dà un obiettivo a un certo punto passa su un bel campo di patate e dice era qua, andiamo a seminare con tutto il mio armamentario armistico e esplosivistico anche sto campo di patate, capito? Ora e vaso in picchiata. Ah, fustino caro. Dunque, la ringrazio di cuore Oriano, il silenzio è la migliore risposta, perché il silenzio è assenso. Sì, bisogna vedere che tipo di assenso, perché nel mio silenzio c'è l'assenso che ormai ti conosco da tanto tempo e quindi preferisco stare in silenzio con te o con lei, anzi con lei, che non si sa ancora, perché si parla tanto di onestà intellettuale, no? Però sto signore o signora che non si sa non si firma mai, assolutamente, molto bravo o brava a scrivere le sue cosce, però non si firma mai, fatalità, no? Fatalità. E comunque, visto che rimaniamo nel campo dell'onestà intellettuale, lui sa come tampinarmi e invece evito di farlo. E lascio appunto al silenzio, perché quando sarà il momento, amico o amica mia, sarai tu che verrai a Canossa, sarai tu che ti cascherà la sbessola e darai di oh porca miseria, ago sbagliesto tutto. E purtroppo è così. Che tu ci creda o no, che tu lo voglia o no, che tu continui a snocciolarmi quello che altri dicono, quelli che altri fanno, quello che tu vai a raccogliere degli altri, ma fino adesso di tuo, di quello che tu senti, di quello che tu percepisci quando decidi di tagarmi, non è uscito nulla. Mi citi sempre questo, quell'altro, mi riporti questo, quell'altro, sempre pronto a dimostrare quanto piena e ricca sia la tua cultura e la tua conoscenza. E quindi io l'accetto di essere culturalmente e conoscitivamente inferiore a te, perché nella mia egocentrica sapienza divina lascio al destino, alla vita, al buon Dio il compito di portarti quando e come vorrà sulla giusta via, qualunque essa sia, oppure portare anche me, perché può darsi che sia anch'io nella via sbagliata, come dici tu, come vuoi far intendere tu, come anzi sei specifico nel dirlo, tu o lei, anzi non tu, diamogli del lei. Ti voglio bene, ricambio l'abbraccio e l'invito è sempre valido. Qui caffè ce n'è in abbondanza, vieni come e quando vuoi, amico o amica mia. Ciao Riansi, una mia curiosità, cosa sarebbe il mistero dei jack per le cuffie della pubblicità? Un abbraccione a tutti i gammani. Daniela Vadovis. Perché c'è stato un periodo che qua avevamo una botta di jack, quelli che si usano appunto per poi metterli nel mixer e sentire quindi in cuffia la musica, parlare, ma anche e soprattutto per le telefonate, perché il più delle volte bisogna averle, anzi c'è chi non le usa, però io le uso, e le cuffie servono appunto per sentire musica, telefonate eccetera, e puntualmente ogni settimana bisogna comprare un set completo de jack, appunto, perché non si sa come mai spariva. Cioè pensa Daniela, che se riuscì a sparire parfum deodoranti per ambiente e parfum e quella forma di gel, sai, che si mettono, non so se hai mai visto quelle specie di coroncine di gel che si mettono nei water per quando tiri l'acqua, per dirti che fa un po' disinfetta, no? Ce n'erano alcuni, anche quelli, oppure carta igienica. Cioè, evidentemente ci sono persone che hanno difficoltà economiche e quindi magari dovendo comunque anche loro fare una vita quotidiana naturale, normale, evidentemente, visto che ne sei un po' in abbondanza nella radio, mi porto a casa. Capito? Va bene Daniela, te voglio bene, ciao caro. Allora andiamo con le tre canzoni, tre, perché ormai sono le 9:10, quindi le tre canzoni, fortunatamente tutte e tre italiane, E sappiate che le metto non a caso nella sequenza che sentirete, cioè Fonti mobili di Giuni Russo, subito dopo L'uomo nel benessere, sempre di Giuni Russo, e poi invece Mangiafuoco di Edoardo Bennato. Perché questa sequenza? Perché nel tempo, ascoltando una canzone, poi l'altra ancora, cioè, a un certo punto ho detto, ma però effettivamente Fonti mobili mi parla di certe persone che sono come vampiri e ti ciucciano via le energie, no? E ti stanno attorno. E magari spesso e volentieri dietro a un comportamento così buonistico e sembrerebbe ricco di conoscenza, no, sembrerebbe, ma in realtà zero sapienza, e quindi anche perché non so se voi notate, almeno io l'ho vista nella mia vita fino ad oggi, in questa primissima parte della mia giovane vita, che tante persone appena arrivano ad acquisire quel minimo, quel filetto di conoscenza, parlo di conoscenza culturale, intellettuale o filosofica, libristica, libraria, e magari anche di esperienza personale, e quindi con tutto quello che hanno acquisito sanno o si sentono uno scalinetto sopra gli altri, immediatamente non è che pensano che magari dopo anche per loro in quella scala che è la vita c'è un altro scalino che possono fare per salire ancora di più e poi un altro ancora, no, e si ferma là perché costa fatica, capito, gli scalinetti purtroppo faticosi da fare quando si ha una certa età o mancanza di neuronalità o di sapienza divina, se fa fatica a scalarle quella scala là. E allora i Savarda in Zoe dicono, beh, adesso tegno là, fermi tutti a un scalin più sotto di me, capito? E quindi questo è quello che solitamente fanno tanti, la maggior parte. E quindi arrivare quando è intorno questa gente che appena raggiungono quel minimo di conoscenza, no, per cui possono intortare un po' chi gli sta intorno, è asa fatta. Quelli sono fonti mobili di energie negative, insomma, diciamo così. E le spiega molto meglio la Giuni Russo nella sua canzone. Mentre nell'uomo, L'uomo nel benessere, dice e fa capire chiaramente che l'uomo, quando sta ben, o il vuoi stare ancora più ben, ma di sicuro non riflette sulle cose essenziali, assolutamente. Quindi l'uomo nel benessere è come non capisce ed è come un animale che perisce, cioè praticamente si butta via da solo. E quindi è molto bella è molto bello il collegamento fra chi ti ciuccia l'energia, quelle persone che crede convinte di stare bene o che vorrà solo stare bene, insomma che noi capisse quando che sta bene che potrà andare più in profondità senza aspettare di ciappare un peadone in tel dadrio. E poi concludendo con Mangiafuoco di Edoardo Bennato, perché le fonti mobili te le mette lui o per me, proprio te le mette intorno, a seconda poi se sei, ad esempio anche qui da noi in radio ci sono persone che per avere acclamato determinate verità e ha messo intorno tutta una serie di fonti mobili negative, vuoi di persone vuoi di situazioni, perché non potessero tra virgolette più positivizzare, più dire verità e acclamare delle realtà acquisite. E quindi arriva poi, come vedete, e alla fine appunto Mangiafuoco, che è quello che manovra il tutto, ok, dalle fonti mobili, e che il buon Dio permette che Mangiafuoco te faccia fare determinate esperienze, non certo magari positive e belle, perché così te tien sempre, non dico in tiro, ma te tien sempre all'occhio. Quindi detto e fatto, uto ito, va Lorian C. Barbato a partire con queste tre canzoni, quindi Fonti mobili e L'uomo nel benessere di Giuni Russo e poi Mangiafuoco di Edoardo Bennato.

fatto pure merendina. Allora, buondì caro Rienzi, è sempre ben sentito. Tanti auguri alla Tiziana di ogni bene e anche ai festeggiati della scorsa settimana, tra cui Anna di Bregans, la Dugna e anche Enzo DJ, che li hanno compiuti sabato. Mamma mia, che parterre de compleanistici qua! Auguroni a tutti, se ce ne sono degli altri, buona trasmissione. A tutti e se ce ne sono anche degli altri. Buona trasmissione, stame ben. Ciao a tutti gli amici all'ascolto. Nadia De Cassavio, ex Lido, cara. E a se ricorda i compleanni di tutti. Però naturalmente, cara la mia sorellona, scommetto che ti sei dimenticata il giorno in cui il tuo fratellone virtuale, empatico, quantistico, Orian C, compie gli anni, non so se ci capiamo, perché vabbè, tutta questa gente importantissima che compie, insomma, che ha fatto gli anni il 12, il giorno del Santissimo Nome di Maria. Però ricordiamoci che anche nel giorno di Sant'Isacco, 19 ottobre, c'è qualcun altro che compie gli anni assai, come dire, consistentemente. Te voglio ben piccola. Buondì da Savina, pronta in cucina, te aspetto per il caffè. Vabbè, dovrei fare un po' di strada però per venire dentro il caffè fin là, tesoro mio, cara la mia Savina. Savina, Savina, tra la lera la lira lero, Savina, Savina, tra la lera la lina la. Da semplice sono passata a semplice superiore ed è normale che abbia più capacità. A riguardo di ciò che dici delle sparizioni ho una mia idea, ma una buona feasa non può svelare tutto, anzi deve parlare solo l'essenziale, Marica. Ho avuto anche a me un sospetto, perché evidentemente, siccome i padiglioni auricolari non funzionano troppo bene di tutti, qualcuno ha qualche problema al padiglione auricolare, allora con i jack, hai capito, infilati uno sull'orecchio destro e uno sull'orecchio sinistro, può mettersi in ascolto stereofonico con due cuffie, eventualmente delle proprie trasmissioni o altro, non lo so. Buongiorno Riano, voce straordinaria Giuni Russo con contenuti importanti, chissà se canta anche nell'altra parte del firmamento, ma figurati, canta a Baia, cioè, tutto un festino sulla scherzito che mancaria, se qua so che mo a penare purtroppo, ma su là se diverte come matti, se diverte, era veramente, se una roba incredibile, e se una roba incredibile come chi se diverte lassù. Proprio bisognaria dare una sbirciatina per poi infatti c'è chi l'ha fatto, cioè quelle persone che a volte è capitato, no, sono andati in coma e hanno dato una sbirciatina di là e poi hanno riportato i contenuti di qua. Non tutti ci hanno creduto, no? A volte anche chi fa la stessa esperienza proprio fa fatica a crederci, però tusat, che se creda o no, a vita che siete qua, ma ancora di più vita che siete a attenzione.

a me il Big Barbon, il vicepresidente mi ha domandato se so di ricordare fare gli auguri di compleanistico alla Leonessa di Provenzano. Big, ma con chi credito di avere a che fare, Juanot? Non mi ricordo il tuo e neanche quello di Antonella e tanto meno quello di Luna, che sia Cagnetta che gavi la Barbon che gavi in casa, e anche meno dei tuoi figli ovviamente, ma ho avuto che smettere quella Leonessa che per equiparazione quantistica la compie gli anni, come ho detto, stesso giorno, mese e anno del Papa Leone XIV, non so, mi verrà, e il Leone de A e la Leonessa de qua.

Per dimenticare il tuo compleanno dovrei perdere tutti i neuroni che ho, ma a quanto sembra qualcuno ancora io ce l'ho, dice la mia sorellona. Allora vi ricordo che tra l'altro capita di Lini D, non so se sarà nella versione è Small o XL, la trasmissione del 19 di ottobre, comunque di sicuro è Lini D. Per tutti i ricchi premi, cotillons e regali che vorrete farmi, io sono qui naturalmente in trasmissione e mi renderò disponibile comunque sia a prescindere sino a mezzodì, è il 19 di ottobre. Che figura porca, insomma, ma la faccia come il ciulo proprio, veramente, no? Incredibile. Io dicevo a Vittoria, ti sei una figura porca, mi diceva. Ma se mai possibile che sia sta mia a fare un toso del genere? E io dicevo, sì, ti che hai fatto friche col Corneglio e sono nato mio, ti capisco.

canta e suona questa bella canzone rafforzata dalla voce orianistica, grazie, prego. Si chiamano Ubuntu. Gli Ubuntu Voices.

Buon Dio Oriano, buona trasmissione, un saluto, un abbraccio che non è dato a casaccio. Con affetto a te e tutti gli ascoltatori, Gammani e Gammane. Auguri a Tiziana, anche se non la conosco, l'Arianna da Vigonza a Vigonza. Guarda, il solo, già il solo nome, Leonessa di Palluello, è natura di... e certezza di estrema realtà, verità e onestà. Trallalalero, trallalala. La nostra Tiziana.

quasi quasi sembra l'attacco del gladiatore, il primo gladiatore, ve lo ricordate? Boom, boom, boom, boom, boom, boom. Coro meraviglioso, musica e voci che entrano nel cuore. Un abbraccio e un caro saluto, Paola. Almeno qualcosa che entri nel cuore, cara Paola, perché ormai ci siamo o ci stanno abituando a farcele entrare da un altro pertugio le cose. O pertugio, anzi, con la G. La G di

E auguroni da parte della Roberta di Treviso di altri 100 guarda che se rabbia se che diciamo altri 100 anni così come quei ultimi 10, 20 quanti sei ormai de radio come presidentessa a te tirano engana in tia cupa Roberta. Vabbè, comunque io glielo lo leggo e glielo dico di altri 100 anni alla presidentessa Leonessa Tiziana di Paluello, grazie per il suo impegno nel portare avanti questa realtà radiofonica che aiuta a riflettere e informa con onestà e integrità morale, cosa rara, salvando centinaia e centinaia di persone in molti contesti. Ciao caro Roberto di Treviso, sono totalmente d'accordo con te. E se anche qui da noi comunque qualche caduta o scivolata c'è stata, c'è o potrebbe esserci, ricordatevi che come dice giustamente la Roberta di Treviso, pochissime per non dire quasi nessuna realtà come integrità e onestà potete veramente trovarla in giro. Per quello questa mattina quasi scherzando, ironizzando, sono partito facendo gli auguri alla nostra mitica Leonessa, ma anche facendo questo confronto fra, guarda caso, Papa Leone XIV e la nostra Leonessa di Paluello. E se niente avviene a caso nella vita, avere come capo della comunità cristiana nel mondo Papa Leone che compie gli anni oggi e la nostra Leonessa di Paluello che è sicuramente la comandante in capo di questa emittente e anche lei compie gli anni oggi, stesso giorno, stesso mese e stesso anno di Papa Leone. Un qualche significato sicuramente ce l'avrà. Io una mezza idea ce l'ho, ma è inutile che ve la esponga perché dovete arrivarci con il vostro cuore. Visto e considerato che spesso invece alle cose il mondo sbarellato che c'è in giro cerca di farcelo arrivare con le ciappette, con il ciulo, e mentre questa è una cosa così importante e profonda che è meglio arrivarci con il cuore e non con il ecco. Golosin, golosone, golosetto, fustino. Ah, che chiamo a Marisa? No, Marisa Sottovia, quella che trasmette. A Marisa Tomoiere, che io dico, scurillone che non sei altro. Anzi, scuruleo.

No, allora vado a sfumare questa stupenda musica degli Ubuntu Voices, Voices, per cominciare a salutarvi e ringraziarvi, dare a tutti ovviamente il mio come dire omaggio settimanale, anzi primo del B omaggio settimanale, perché sapete che vado in doppia copia, in doppia cifra. Il lunedì è il GVD. Oggi il lunedì è il giorno dell'esaltazione della Santa Croce, di compleanni ne abbiamo parlato, di quelli fatti, di quelli di oggi, di quelli che saranno. Auguro a tutti i miei colleghi, o anche l'Anna de Breganze, alla Dunia, a Enzo DJ, che compiono, hanno compiesto gli anni il 12, il giorno della Natività, della, no, della Natività, scusa, del Santissimo Nome di Maria, che non so. Non so se mi spiego me stesso, medesimo, uguale, identico. Vi amo tutti indistintamente, ma veramente totti, totti, totti. E che Dio ci benedica ogni istante della nostra vita, passata, presente e futura. Non mi resta che salutarvi, ringraziarvi, darvi appuntamento a Dio piacendo a GVD, ma anche andando in conclusione con le parole voi dell'uno, voi dell'altro e voi dell'altro ancora. Cioè tre sacerdoti, tre, quindi un trittico perfetto, partendo dal Santo Nono Pio, che diceva e dice e sempre dirà: ogni giorno è un giorno in più per amare, ogni giorno è un giorno in più per sognare, ogni giorno è un giorno in più per vivere. Mentre l'altro sacerdote, quello del Quebec, che fa sta preghierona perché ne dà gente a coppa ai cattivi, cattivi demoniaci, non solo cattivi così, noi cattivi da lavagna, ma è proprio i cattivi da inferno, no? Santa Trinità Dio, onnipotente sangue di Cristo, cuore immacolato di Maria, schiacciate la testa di Satana, neutralizzate e bloccate le insidie di chi manipola il mondo intero. Sant'Arcangelo Michele, i tuoi sei fratelli, incatenate Satana, disattivate e paralizzate le insidie di chi manipola il mondo intero. Amen. E visto che il titolo di questa canzone è Dio ci benedirà, ecco che arrivano anche le benedizioni di Padre Candido Amantini. Che il Signore Gesù sia sempre con noi, cammini davanti a noi per guidarci, stia dietro di noi per proteggerci, dimori dentro di noi per custodirci, sia sopra di noi per illuminarci. Amen. E quindi, come son solito dire, ito uto, detto e fatto, vi lascia, se ne va, inizio settimania, Lorian si barbato, ma come vado sempre dicendo, a Dio piacendo, ci risentiremo GVD dalle 7 alle 10. Ciao a tutti. E sulla coda, sapete che si mette del pepe sulla coda di non so di che bestia, ma sulla coda della trasmissione arriva un ringraziamento golosissimo, gogliordante, eclatante e meraviglioso da parte della nostra Leonessa Ipalluello, che ringrazia tutti coloro e coloro i quali e coloro le quali gli hanno fatto gli auguri di buon compleannistico, compleanno che dir si voglia. Di nuovo Leonessa, te voemo ben, ciao e auguroni, e speriamo che il micio de casa te faccia regaetto, dai, che qua de regai da radio metaforicamente parlando ce ne c'è panca massa. Adesso speriamo che almeno il micio de casa te faccia un bel oltre che auguri anche un bel regalone. Ciao tiz.

Finita è la sigla, ma v'è una canzone con cui vi lascio, così poi arriveranno alle 10 il passaggio pubblicitario e anche i passaggi delle impronte con l'anima. Ah beh, non vale che faccia che a me stamattina. Va bene, vi lascio con questa, come dire, copiosa e riproposta canzone del nostro Fabristico, Anima Leggera.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95, oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme, in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
2: Radio Gamma 5 organizza domenica 27 settembre nel sospiro della foresta del Cansiglio con Chris Mara.
3: Torniamo a riabbracciare la foresta e lo faremo per mano alla nostra Cristina e Mara.
4: Chris Mara.
5: Ritrovo ore 10 presso rifugio alpino Casa Ballorc.
6: Ore 10:30 inizio escursione con le guide.
2: Ore 13 pranzo al sacco o presso Casa Ballorc.
7: Nel primo pomeriggio nella foresta con il maestro e monaco Shaolin Pietro Biasucci. Respirazione e Qigong per la salute e riequilibrio.
8: Tosa ben così.
3: Poi il nostro Danilo Leo Lazzarini ci delizierà con la narrazione dal titolo Cansiglio, ovvero le navi incantate.
8: È nostro Leon.
5: Chi ha buon cuore porti un dolce nello stand di Radio Gamma 5.
8: Per info e prenotazioni
9: 3
10: 2 9
9: 0 0
10: 3
9: 8
10: 9
2: 8
11: 8.
7: PS, per chi desidera pranzare presso il rifugio Casa Ballorc, chiami direttamente Franca per la prenotazione. Franca 349 09 46 001.
2: Domenica 27 settembre nella magica foresta del Cansiglio con

0: Sta arrivando l'inverno e ogni anno è la stessa storia. Bollette di luce e gas che volano alle stelle. Con gli ultimi aumenti scaldarsi sarà costosissimo. Ma quest'anno, con Rasolar Energia, puoi cambiare radicalmente le regole del gioco. Noi ti installiamo gratis una pompa di calore aria-aria, completa di motore esterno e due potenti split. E tu pensi solo all'energia necessaria per il funzionamento, come con un impianto fotovoltaico da 6 kW con accumulo, oppure potenziando il tuo impianto esistente. È il sistema perfetto, riscaldi casa in inverno, la rinfreschi in estate e abbatti le bollette, tagli fino al 75% le spese del gas e fino all'80% quelle della luce e puoi utilizzare l'incentivo del 50% con la detrazione fiscale. Smetti di buttare denaro in bolletta, scaldati senza spendere una fortuna, informati subito e senza impegno. Chiama Chiara di Rasolar Energia al 041 42 35 67. È un'offerta valida fino al 30 settembre e fino a 50 impianti. Ripeto, chiama 041 42 35 67. Il sole ci bacia sempre.
1: E 63 anni dopo, Radio Gamma 5, come sempre, non dimentica.
2: Domenica 11 ottobre ripercorriamo le tappe della tragedia del Vajont.
3: Vajont è genocidio di poveri.
4: Saliremo nel ricordo di circa 2000 anime sacrificate alla logica del profitto e del potere.
5: Ore 10 saremo al cimitero di Fortogna.
6: Poi fermata a Longarone nella zona di uscita dell'onda.
7: Arriveremo poi al fianco della diga per raccontare ulteriori tappe della tragedia.
8: Ore 13, pranzo tutti assieme.
1: Dove?
4: Di fronte la falesia di Erto.
6: Organizzato dalle spose della radio, il tutto ad offerta libera.
5: Grazie a chi porterà un dolce da condividersi.
8: Poi saliamo a visitare l'abitato di Casso.
2: Con sosta e degustazione al negozietto di Teresa e passeggiata finale di fronte all'imponente frana del TOC.
1: Per info e prenotazioni
5: 3
8: 2
9: 9
5: 0 0
9: 3
5: 8
2: 9
1: 8
4: 8 PS, per chi vuole partenza puntualissima alle ore 8:15 dalla COP di Castelfranco Veneto, arrivate almeno 15 minuti prima per organizzare le

0: Buongiorno a tutti, eccoci di nuovo in vostra compagnia sulle magiche frequenze dei 94 MHz di Radio Gamma 5. Sono le 10:10 di questo lunedì 14 settembre 2026. Io sono Paola e con me per la trasmissione Impronte con l'anima, sguardi sulla relazione con i nostri animali e molto altro ci sono come di consueto Alessandro.
1: Buongiorno a tutti, ben ritrovati in questo settembre che ha un po' cambiato la luce e un po' cambiato anche le temperature, un pochino, pochino.
0: E Silvia al telefono, ciao Silvia.
2: Ciao, ciao a tutti, ben ritrovati a tutti, Paola, Alessandro naturalmente e tutti gli amici di Radio Gamma 5 e anche di Impronte con l'anima. Ecco, allora, come avete detto, come si sente anche da questa canzone, oggi siamo a settembre, quindi sarà la nostra ultima diretta estiva, quindi questa sarà l'ultima che conclude questa stagione. Non so la vostra, ma la mia è stata veramente una stagione, un'estate irripetibile, è stata un periodo fantastico, perché grazie poi alla vicinanza dei miei cani ho veramente potuto sviluppare delle qualità che veramente non pensavo nemmeno di avere, quindi sono stata tanto fortunata quest'estate avere loro accanto e riuscire a creare queste nuove qualità, a svilupparle. La vostra amici ascoltatori, come è trascorsa? Fatecelo sapere, scriveteci sempre dei messaggi e se volete mandateci le vostre fotografie dei vostri amici animali. Il numero è sempre quello, è il 334 710 2672, e quindi scrivete e noi vi aspettiamo. E ora passo la parola a Paola per i messaggi iniziali e naturalmente i saluti.
0: Grazie Silvia. Allora, sono già arrivati dei messaggi di benvenuto e lascio la parola ad Alessandro che ce li leggerà.
1: Allora, partiamo subito con la nostra cara amica e nonché socia Bruna, che ci ascolta da lontano, quindi dice buongiorno a voi tutti e grazie a chi ha rivisto un pensiero positivo al mio Pippo, mitico Pippo, che ci dice sembra essersi risolto tutto nel migliore dei modi. Intervento scongiurato. Perfetto, siamo contentissimi. E poi ci dice bella la scorsa trasmissione arricchita dal quarto spaziale, e poi ci mette un bel cuoricino azzurro e delle impronte. Quindi felice giornata a tutti voi e un grande abbraccio Bruna. E quindi grazie Bruna, che poi ci aggiunge sotto la foto del pensiero del calendario odierno che noi abbiamo un po' ingrandito. E questo lunedì 14 settembre ci dice siate sempre la scelta e mai l'alternativa.
0: Wow. Grazie Bruna.
1: Grazie Bruna. E poi continuiamo. Immancabile Marica, buon inizio di settimana a tutti voi e che sia sempre un inizio senza fine. Bellissimo, bellissimo. Continuiamo, scusate, per ogni anima buona verso gli altri animali, con un augurio di tre cose verso loro: un cuore pieno di amore, un'anima piena di perdono e da un passo sempre vicino a loro. Ma sicuramente Marica, sicuramente, grazie di questo bellissimo messaggio di apertura. Questa che ho scritto è la mia, aspetta, orta, un tipo di benedizione.
0: Ah, bello.
1: Bello, grazie veramente, bellissimo Marica, grazie. E poi continuiamo con Fabio, mi pare che sia. Buongiorno, è possibile sapere il titolo della prima canzone della vostra sigla? Grazie in anticipo e buona trasmissione.
0: Allora, grazie Fabio. La canzone della sigla si chiama Quattro Zampe ed è cantata da Paolo Simoni, che tempo fa è stato anche ospite qua in radio e ad un concerto che ha fatto. E sì, è una canzone molto bella perché nella sua semplicità racconta proprio la storia che ognuno di noi può vivere, soprattutto nella relazione con il suo cane. Va bene, io invece saluto, e se sono all'ascolto, Adelina e Gianni con la loro Luna. E niente, poi ci sentiremo, ascoltate la trasmissione perché ha alcune cose da dirvi anche rispetto alle cose che ci siamo un po' detti al telefono. E va bene, allora continuiamo e la volta scorsa abbiamo iniziato a conoscere il re, un personaggio incontrato dal piccolo principe nel suo viaggio, e abbiamo proprio iniziato a riflettere sulle sue caratteristiche, sulle sue qualità e anche un po' gli aspetti che ci mettono un po' in crisi, no? Su alcuni suoi comportamenti abbiamo riflettuto, che possono essere anche in noi e possono manifestarsi anche quando ci relazioniamo con i nostri animali. Allora Silvia, vogliamo fare una breve sintesi per chi magari si è perso la puntata precedente?
2: Volentieri, sì, volentieri, hai detto bene, il re è veramente un personaggio molto molto particolare, un personaggio che io penso, almeno nella mia vita mi è successo, lo possiamo tranquillamente trovare proprio tra le nostre amicizie, tra le nostre conoscenze quotidiane. E quindi diciamo, proviamo a riassumere un po' queste caratteristiche che abbiamo visto nella scorsa trasmissione, che come sempre vi ricordo potete trovare sia sul sito di Improne con l'Anima sul canale YouTube sempre di Impronte con l'Anima, e quindi potete riascoltare tutto. Però se non avete intanto voglia, intanto vi riassumiamo comunque le caratteristiche, così lo possiamo individuare se lo stamattina o domani lo incontriamo in giro per strada, nei negozi o in ufficio. Allora, il re ha questo bisogno quasi assoluto, lui deve controllare tutto. Lui vuole che le cose seguano l'ordine che lui ha stabilito, quindi vive male tutto ciò che sfugge al suo controllo, lo vive proprio come una minaccia. Tutto ciò che lui non può controllare per lui è una cosa minacciosa, e già questo direi che ne troviamo tanti in giro. Poi, proprio per questa sua necessità di controllo, lui necessita che le persone, gli esseri viventi, tutto ciò che gli si avvicina a lui, gli dedica una obbedienza assoluta, e tende però a confondere questa obbedienza con il rispetto, e fa fatica sempre ad accettare anche che l'altra persona, l'altro essere vivente, abbia una volontà che può essere differente dalla sua, può essere non in accordo, perché lui ha questo suo senso tutto particolare dell'autorità e anche del dare sempre degli ordini. Anche con il piccolo principe dà degli ordini continuamente, lui dà sempre degli ordini anche sulle cose più banali, però si aspetta che tutti questi ordini vengano assolutamente rispettati, perché dice: questo è il mio ruolo, il ruolo che mi è stato attribuito, quindi ho questo diritto. Questa volta, proprio nella puntata scorsa, se avete voglia di riascoltarla, abbiamo fatto un punto molto importante e approfondito sulla differenza tra autorità, quindi dare degli ordini, e invece l'autorevolezza, che sono due aspetti molto differenti. Ancora, se lo incontriamo tutti i giorni in giro, il re è un personaggio molto anche, diciamo, egocentrico, perché lui non vede altro che non se stesso. Vede i suoi bisogni, vede le sue necessità, dà gli ordini, tutti quelli che gli stanno accanto invece non gli interessano particolarmente. Per lui sono solo qualcosa che è da comandare, e quindi non riesce a comprendere che chi lo ama, o comunque chi lo segue, non deve necessariamente fare sempre tutto quello che lui ordina, ma può fare anche alcune cose diverse secondo le proprie necessità. Ecco, un altro punto è a questo punto proprio il suo bisogno anche di essere riconosciuto, di sentirsi importante, di essere considerato il re, appunto il capo assoluto. E quando questo non avviene, perché in realtà poi vediamo che non è sempre così, può diventare molto insicuro, può sentirsi anche un po' frustrato, e quindi forse sotto questa sua autorità che noi vediamo nelle persone che ci stanno accanto e che sono simili al re, potrebbe esserci anche una persona che magari impaurita, quindi si sente ignorata, non amata, si sente anche un po' rifiutata, e quindi ha molto paura di questo. Ecco, quindi qua alla fine il re forse non è proprio il cattivo del gruppo, quello che ci impone tutto, ma è spesso forse anche quella parte che un pochettino abbiamo tutti noi, direi, che quando abbiamo paura, no, di perdere qualcosa a cui teniamo, cerchiamo proprio di stringerla a noi stessi, cerchiamo di non farla andare via, cerchiamo di tenerla. E questa cosa però poi alla fine ci fa cadere in un senso proprio di possesso. E tante volte sono proprio gli animali che ci stanno accanto, che ci possono veramente costringere a mollare anche un po' la presa, ci fanno uscire dal vortice di questa necessità di possedere assolutamente il controllo su tutto. Quindi poi, ecco, l'ultimo aspetto che volevo dirvi, che poi oggi approfondiamo, è quello della solitudine. L'abbiamo iniziata a parlare appunto nella scorsa trasmissione, e adesso Paola porterà un contributo ulteriore in modo da approfondire appunto il tema della solitudine del nostro personaggio Re.
0: Sì, Silvia, perché appunto riprendendo proprio questo tema, quello della solitudine, nel racconto il re è proprio disperato perché si sente solo, ma in realtà non cerca un vero dialogo con il piccolo principe, cerca solo qualcuno che subisca la sua autorità. Quando il piccolo principe vuole andarsene, il re incomincia a dire no, rimani qui. Però siccome il re accogliamo un animale mossi proprio da un puro egoismo, perché abbiamo paura di restare soli, cercheremo, come è accaduto appunto per il re, appunto cercheremo un suddito da dominare, che dia senso alla nostra esistenza e convalidi poi il nostro potere, più che una creatura con la quale creare una relazione. E quindi non saremo disposti a comprendere il suo linguaggio, la sua natura, e a rispettare i suoi bisogni, i suoi tempi e i suoi spazi. E quello che appunto è accaduto con il piccolo principe, perché se ricordate nell'audio che abbiamo ascoltato, anche il piccolo principe, anche quando sbadigliava, il re gli diceva no, ma non devi sbadigliare, no? E quindi non si accorgeva neanche del bisogno, della stanchezza che il piccolo principe stava manifestando. Però se invece decidiamo di accogliere un animale perché vivendo da soli desideriamo proprio condividere la nostra vita, le giornate, gli spazi, le cose che facciamo con un altro essere vivente, questa scelta può diventare un'ottima opportunità, a patto ovviamente che si sia disposti a prenderci in carico anche tutte le necessità fisiche, emotive, relazionali dell'animale, garantendone appunto la soddisfazione di tutti i bisogni, non solo quelli primari. Quindi se la relazione è a due direzioni e rispetta le esigenze di tutti, chi è solo con l'animale può veramente godere di una presenza costante che rompe il silenzio della casa, porta affetto, amore e porta soprattutto il non giudizio. Inoltre vivere con un animale permette proprio di creare una routine quotidiana, con la preparazione dei pasti, il gioco, le passeggiate e anche lo stare insieme. E questa routine a chi è solo magari può fare molto bene. E quindi la presenza di un cane favorisce il più delle volte anche la creazione di rapporti sociali, dei rapporti sociali nuovi, perché appunto poi noi usciamo, incontriamo alcune persone, andiamo a prendere da mangiare per preparare appunto le pappe al cane, conosciamo chi magari ha delle esperienze che sta vivendo similari alle nostre, andiamo dal veterinario, il cane ci porta fuori, ci porta proprio ad agire all'esterno e quindi ci aiuta anche a incontrare l'altro, no? Ma avere un animale accanto, la sua vicinanza, a questo riguarda anche appunto i gatti, riduce anche i livelli di stress, perché si abbassa il cortisolo, che è l'ormone dello stress, e invece si favorisce proprio la produzione di ossitocina, un ormone che nei mammiferi favorisce proprio il benessere. Quindi a seconda di come noi viviamo l'esperienza, la solitudine può diventare appunto un qualcosa che va anche a comprimere le libertà del nostro animale, e in altri casi invece ci permette di avere uno spazio di relazione molto importante con i nostri animali e anche con l'esterno. Non so, Silvia, se tu vuoi aggiungere altro sul tema della solitudine.
2: Sì, ci sarebbe in realtà una riflessione che vorrei fare, perché come tu hai detto sicuramente l'animale è davvero importantissimo, perché può diventare per tutti noi, ma specialmente per le persone sole o comunque magari anziane, ecco, può diventare veramente una compagnia straordinaria. Però in generale non dovrebbe poi mai essere chiamato a risolvere questa nostra solitudine, è un passaggio successivo, perché se la cogliamo, no? Perché abbiamo bisogno che qualcuno proprio orienta il nostro vuoto, i nostri silenzi, i momenti anche in cui possiamo essere un po' giù di fase, dobbiamo però sapere ed essere consapevoli che quel bisogno è nostro, quindi non possiamo affidare tutta la responsabilità di risolvere questo nostro bisogno al nostro animale, perché il cane, il gatto, il coniglietto, il pappagallo, qualsiasi animale che vive con noi, però non possono essere il nostro unico punto di riferimento affettivo, nemmeno devono essere costretti a essere sempre disponibili, sempre vicini, sempre pronti a rispondere alle nostre esigenze, sempre in grado di essere accoglienti, perché anche gli animali, qualsiasi essi siano, hanno una loro ontologia, hanno bisogno di essere autonomi, hanno bisogno proprio di essere, di riposare tante volte, di essere tranquilli, di relazionarsi con i propri simili e anche di potersi esprimere liberamente, quindi a volte non anche in concordanza con quello che noi in quel momento sentiamo. E questo ci porta, secondo me, a una distinzione importante, perché una cosa è dire voglio un animale perché non voglio più sentirmi sola, questo ci sta tranquillamente, però un'altra è dire se sono disposto a condividere proprio la mia vita con un altro essere vivente, rispettando il fatto che quella vita di quell'altro essere vivente non è alla fine la mia, non è di mia proprietà, non mi appartiene, perché l'essere vivente rimane comunque un essere che avrà le sue esigenze, le sue necessità, i suoi istinti diversi sempre dal nostro, e noi non possiamo essere proprietari di quell'essere vivente al 100%. In questo caso, se noi appunto cerchiamo un rimedio alla nostra solitudine, però cerchiamo di avere anche una relazione, quindi creiamo qualcosa di più, e in questo caso penso che il re possa insegnarci qualcosa, perché lui in pratica ci fa capire che la solitudine non si supera proprio soltanto avendo qualcuno accanto, ma imparando però a entrare in relazione, come dicevamo, con chi ci sta accanto. E quando impariamo a rispettare la diversità del nostro animale, la sua presenza può diventare veramente una forma di compagnia molto, molto più profonda, molto più arricchente, molto più anche costruttiva verso altri rapporti con altri esseri viventi, che possono essere delle altre persone, degli altri, non so, i nostri vicini di casa, le persone che incontriamo per strada, come hai detto tu. Perché in questo caso non abbiamo la necessità di possedere qualcuno, abbiamo però un piacere di condividere proprio il nostro mondo con qualcun altro. E quindi alla fine la domanda non è tanto come può il mio animale farmi sentire meno solo, e questo qua certamente lo fa l'animale, ma la domanda vera è come, se io sono capace di stare accanto a questo essere vivente diverso da me, senza chiedergli di essere esclusivamente ciò che serve a me, ma di essere comunque un essere vivente autonomo e diciamo corrispettando le sue caratteristiche etologiche. Ecco, questa era la riflessione che volevo fare. Tu cosa ne pensi, Paola?
0: Sì, è molto interessante. Tra l'altro, sul tema della solitudine avevamo pensato anche a una canzone, no? Molto esaustiva, sì. Che tra poco vorremmo farvi ascoltare, però prima di presentarla, Silvia, sono arrivati due messaggi, sì, che farei leggere ad Alessandro.
1: Eccomi qua, quindi buongiorno a tutti, grazie per i tuoi consigli, Paola. Vi stiamo ascoltando, buona trasmissione, Adelina, Gianni e Luna.
0: Ciao Adelina, ciao Gianni e ciao Luna.
1: E ciao, poi Gianni. C'è un messaggio della nostra carissima amica, nonché socia Lucia, che ci ascolta da Codroipo. Buongiorno e buona trasmissione. E ricordando il piccolo principe, cito: l'essenziale è invisibile agli occhi. Wow!
0: È proprio così.
1: Un caro saluto da Lucia da Codroipo. È proprio così, Lucia.
0: Grazie, grazie, grazie Lucia.
1: Certo che stamattina ci hanno mandato dei pensieri veramente tosti per questo settembre, sta risvegliando. Bene, sono contento.
0: E allora quindi... Silvia, sì, presentiamo la canzone e poi la facciamo ascoltare.
2: Una canzone meravigliosa, secondo me. Allora, diciamo che per presentare questa canzone pensiamo che le persone che sono sole e che non hanno nessuno accanto, ci sono però anche persone che sono sole in mezzo agli altri, quindi non sentono di essere compresi, di essere amati, di essere capiti, anche se sono in mezzo a tante altre persone. E questa forse è una solitudine ancora più difficile da vivere, perché non ci si sente visti, ascoltati, riconosciuti. E abbiamo detto anche adesso, che un animale entra spesso nella nostra vita proprio in quel momento, in quello spazio vuoto, in quella crepa, diciamo, da cui entra la luce ed entra anche l'animale. Senza fare domande, senza dirci troppo, ci insegna che la relazione comincia proprio quando ci accorgiamo degli altri, quando ci accorgiamo che ci sono anche le altre persone e noi veniamo accolti dagli altri persone. E quindi in questo modo l'animale ci può fare veramente aprire la porta di casa e far entrare tante persone nuove nella nostra vita. E quindi direttamente dagli anni 60 ascoltiamo una canzone meravigliosa del gruppo più iconico secondo me di sempre, che sono The Beatles, con Eleanor Rigby.

0: Eccoci, eccoci tornati dopo questa canzone dal significato molto molto pregnante e anche molto ritmica. Ascoltandola mi vengono in mente le tante persone anziane che spesso sono sole e che attraverso il cane o il gatto che hanno accanto vivono ancora momenti ricchi di emozioni, di relazioni autentiche, di sguardi, e spesso sono proprio loro, le persone sagge di una certa età, che riescono anche ad avere nei confronti degli animali un atteggiamento che si discosta molto da quello del re, perché molto più empatiche, molto più amorevole nei confronti dei loro animali. Ed anche per questo a molti di noi potrebbero veramente insegnare tanto su come accudire e amare gli animali. E proprio in questo mi ricollego un po' al messaggio che ci ha mandato prima Lucia, l'essenziale invisibile agli occhi, perché molto spesso proprio l'amore che abbiamo nei confronti dei nostri animali passa attraverso i piccoli gesti quotidiani, l'attenzione che noi diamo loro quando li spazzoliamo, quando li curiamo, quando li prepariamo loro il cibo, se lo prepariamo noi, quando magari li osserviamo mentre stanno dormendo o li accudiamo quando stanno male, no? Tanti piccolissimi gesti che sono invisibili agli occhi delle altre persone, ma permettono a quell'unione, a quella relazione, di creare veramente uno spazio intimo, uno spazio di relazione molto molto profonda, che l'animale percepisce come un grande dono. Quindi loro sono un dono per noi, ma noi possiamo essere un grande dono per loro. Ecco, e quindi direi che in questo caso molto spesso l'empatia nella relazione con gli animali noi la possiamo trovare, la possiamo percepire anche in questi momenti, in queste situazioni. Invece, ritornando al nostro re, un altro aspetto che lo caratterizza e che è molto particolare, che nel suo agire impone al piccolo principe proprio delle regole assurde. Come dicevo prima, addirittura gli vieta di sbadigliare. Ma molto spesso capita anche a noi di punire o di ignorare i segnali di stress o di disagio del nostro cane, come ad esempio quando lo sgridiamo per un ringhio, che può essere un ringhio di paura, oppure ci indispettiamo se si mette a tirare al guinzaglio, oppure se si tira indietro quando qualcuno vuole accarezzarlo e lui non vuole, oppure noi stessi lo obblighiamo a subire un contatto fisico che in quel momento lui non gradisce, e pretendiamo comunque invece di volerlo toccare ad ogni costo, di volerlo accarezzare sulla testa o di abbracciarlo, e magari lui si irrigidisce, si indietreggia e noi continuiamo, oppure chi in quel momento lo sta incontrando continua con il suo atteggiamento, ignorando proprio il chiaro disagio e gli atteggiamenti che il cane sta mettendo in atto per dire: no, guarda, questa cosa in questo momento non mi piace, non la voglio, mi sta mettendo a disagio, no? Noi molto spesso ci arrabbiamo e lo puniamo, se ha una reazione per esempio di difesa in questi casi, no? E spesso, soprattutto quando più cani vivono assieme, mi è capitato di osservare che si fa quasi distinto il fatto di intervenire per esempio immediatamente quando uno di loro ringhia e tra di loro magari c'è qualche alterco, no? E lo facciamo quasi distinto, ma in realtà quello per loro è proprio il modo di comunicare, è il modo di dirsi: basta, mi stai dando fastidio, e stanno comunicando un loro disagio, stanno comunicando il loro disappunto, stanno comunicando il loro no, basta, non voglio più che questa cosa continui, no? E tanto più noi interferiamo, ci mettiamo in mezzo, a meno che la cosa ovviamente non sia diventata un'escalation e la cosa sta diventando grave, meno interveniamo in queste loro comunicazioni, meglio è, perché poi succede che quando noi non ci siamo, loro alla fine possono regolare i conti, e a quel punto le cose possono essere molto più problematiche. E questa quindi così la riflessione è quella anche di diventare sempre più capaci anche di comprendere il loro linguaggio, i loro messaggi, perché molto spesso noi li ignoriamo anche per mancanza di conoscenza.
1: Infatti a volte, Paola, se hai detto bene, noi arriviamo addirittura a punire oppure a ignorare proprio quelli che vengono definiti i segnali calmanti o di pacificazione che il nostro cane mette in atto, come hai detto tu, ad esempio annusare per terra, girare la testa cercando anche di disvolgere lo sguardo quando si trova davanti ad esempio a qualcuno che lo mette in difficoltà oppure in una situazione in cui lui in quel momento vorrebbe non essere, quindi cerca di uscire dal momento di impasse in cui si trova. E quindi noi stessi a volte potremmo essere addirittura quelli che provocano, no, questa reazione. Come hai detto, ci avviciniamo, lo chiamiamo, alziamo il tono della voce proprio perché in quel momento non ci guarda e dentro di noi pensiamo: cosa sta facendo, non mi sta neanche dando un occhio, mi sta ignorando, quindi quasi un po' ce la prendiamo, quando invece lui sta proprio vorello cercando di comunicarci il contrario. Lui sta distogliere lo sguardo perché vorrebbe dirci: guarda, in questo momento sono in difficoltà, ho paura, o questa situazione magari mi mette a disagio, oppure semplicemente cerca proprio di dirci di abbassare la tensione, di fermarci un attimo, e noi invece andiamo avanti, impediamo al cane proprio di utilizzare questi suoi normali e naturali strumenti di comunicazione, e quindi lo rimproveriamo proprio mentre sta cercando di comunicare con noi tutte queste sue emozioni, questi suoi sentimenti. In questo modo cosa succede? Che noi rischiamo assolutamente anche di confonderlo, di aumentare la sua insicurezza, perché non può comprendere perché questo suo tentativo di calmare, di rendere innocua la situazione in cui sta vivendo, viene addirittura punito, magari semplicemente anche a voce, con una voce un po' irritata, e così può anche imparare forse che quei segnali che lui ha sempre imparato e sempre sa da sempre di essere utili non sono più accettati da noi. E questo è un po' come se noi gli dicessimo non parlare più, gli togliessimo proprio le parole mentre sta cercando di dirci qualcosa. E quando un animale non comunica attraverso i suoi segnali naturali, quelli che da sempre distinto lui ha, quelli che ha preso nel corso di tutta la sua approfondimento, da quando era cucciolo, da quando ha incontrato gli altri cani, la mamma eccetera, non significa che se il cane non comunica il disagio è scomparso, anzi significa che noi abbiamo smesso di ascoltarlo, di comprenderlo, e quindi probabilmente sarà sempre più difficile comunicare con lui e essere in grado di capire i suoi segnali. Come hai detto tu, sappiamo che è una lingua diversa, dobbiamo anche noi metterci a imparare un po' il loro alfabeto, cercare di comprendere, così come quando andiamo all'estero cerchiamo di comprendere le parole, abbiamo a fianco noi un cane, un animale, un gatto, cerchiamo di comprendere veramente il loro linguaggio, e questo sicuramente aiuterà la relazione. Quindi Paola, te lascio la parola per altre riflessioni.
0: Sì, infatti stavo pensando che alcune volte può anche capitare, cioè ci sono tutto quello che diciamo, come sempre, dipende da soggetto a soggetto. Ci sono dei soggetti che sono molto più sicuri di loro, che stanno proprio bene nella relazione, per cui tante cose riescono anche proprio a viverle senza grandi stress. Invece ci sono degli altri cani che sono un po' più a disagio, che sono magari un po' più resti alla relazione. E mi è capitato tantissime volte, per esempio, di vedere anche persone che vivono con il loro animale, che magari hanno bambini, quando il cane è nella sua cuccia, nel suo angolo, dove in quello spazio dovrebbe essere proprio protetto, dovrebbe essere lasciato in pace, come quando gli adolescenti, per esempio, si chiudono in camera e mettono fuori il cartello off limits, no? Perché vogliono mantenere la loro intimità e il loro spazio diciamo vitale, e magari mentre il cane è lì nella sua cuccia tranquillo, il bambino arriva e pretende a tutti i costi di volerlo accarezzare, di volergli buttare le braccia al collo, di volergli fare i soliti giochi, di interagire anche fisicamente col cane, no? E magari in questo caso lui potrebbe essere in un momento in cui non ha piacere di ricevere queste attenzioni e soprattutto questo contatto fisico, no? E molto spesso accade anche che noi arriviamo a fissare negli occhi il nostro cane, in alcuni casi anche quasi se lui non ci ha obbedito, oppure se lui sta facendo qualcosa che secondo noi non va bene, lo guardiamo negli occhi quasi in segno di sfida, no? E di rimprovero. In tutte queste occasioni il cane può essere molto bravo a gestire le sue reazioni e quindi a non reagire, a far finta di niente, a subire, a sopportare. Però potrebbe anche succedere che in un momento, quando lui magari ha anche un dolore fisico e noi magari non lo sappiamo, oppure quando è infastidito perché non lo sappiamo, c'è una cagnolina in calore, quindi è già un po' centrato sul cercare di mantenere altri equilibri, magari può succedere che scatta la reazione che magari fino a quel momento non c'era stata, ma che in quel momento arriva. E allora poi a quel punto noi siamo capaci di rimproverare il cane e di sgridarlo fortemente, quando invece lui è arrivato a superare la soglia e lì ha avuto appunto la sua prima reazione, magari anche importante, perché magari è partito con un ringhio, con un abbaio potente, no? E quindi bisogna sempre stare molto attenti anche a quanto noi invadiamo il loro spazio e a quanto noi pretendiamo di attivare degli atteggiamenti che in quel momento piacciono di più a noi e non a loro. Inoltre ci comportiamo da re autoritario proprio quando ancora reprimiamo altri comportamenti del tutto naturali per il cane. Pensate a quando per esempio gli impediamo di annusare per terra senza pensare che per lui l'olfatto è come per noi la vista. Quindi per esempio si ferma ad annusare e noi lo tiriamo via mentre appunto esplora un odore e interrompiamo così la sua lettura del mondo e la sua possibilità di interagire con il mondo stesso. Ovviamente anche qui dobbiamo trovare dei giusti equilibri, perché tante volte mi capita di andare in passeggiata con Giuna, io le faccio annusare soprattutto se siamo in posti nuovi, magari sto tanto tempo a permetterle di annusare e poi ci sono dei momenti in cui ovviamente devo anche dissuaderla dal mantenere questo comportamento, perché lei magari potrebbe andare avanti anche mezz'ora. Anche lì bisogna trovare il giusto equilibrio, ma anche il modo in cui per esempio si attira l'attenzione del cane quando lui è proprio immerso in questo insieme di odori, no? Per esempio io, anziché strattonare Giuna, mi metto dietro e la tocco, la spingo un attimino e allora lei capisce, va bene, dai, andiamo avanti. È diverso questo cercare di dirle dai, proseguiamo la passeggiata, piuttosto che mettersi a tirare il guinzaglio e a imporle di allontanarsi con forza, no? Oppure ci comportiamo da re quando impediamo continuamente la marcatura del territorio, soprattutto per quanto riguarda i maschi, no? E quindi strattoniamo il guinzaglio quando segna con piccole quantità di urina gli alberi o gli angoli, impedendo così la sua normale comunicazione sociale, perché la marcatura non è un bisogno fisico, ma è un gesto sociale e istintivo, ed è il modo che il cane ha per lasciare il suo biglietto da visita e interagire con gli altri cani e con il resto del mondo animale. È ovvio che anche qua bisogna trovare il giusto equilibrio, perché se noi siamo in città non possiamo permettere al nostro cane di diciamo ad ogni colonnina di lasciare i suoi spruzzi di urina, a meno che non ci portiamo dietro dell'acqua e poi sistematicamente bagniamo laddove il nostro cane ha marcato la colonnina. Anche qui bisogna trovare i giusti equilibri, ma soprattutto bisogna avere la consapevolezza di quello che il cane sta facendo in quel momento con quel gesto. E molto spesso questa consapevolezza ovviamente a molti di noi manca. Inoltre spesso non facciamo tutto questo proprio per cattiveria, ma lo facciamo, come dicevo poco fa, per ignoranza, per scarsa consapevolezza, magari per la mancanza di informazioni. Non conosciamo e non comprendiamo il linguaggio del cane, quindi non riusciamo neanche a decodificare e pretendiamo che lui si comporti contro la sua natura per adeguarsi passivamente al nostro volere. Oppure lo facciamo per la fretta. Devo andare in un negozio, mi sono portato dietro il cane, non c'è verso che tu ti devi fermare ad annusare. E qui ci può stare se capita una volta ogni tanto, altrimenti è meglio che il cane lo lasciamo a casa o lo lasciamo per esempio in macchina, ovviamente in uno spazio confortevole dove ci sia dell'ombra, dove lui stia bene e non faccia caldo. E quindi alcune volte noi ci comportiamo così perché ci viene proprio spontaneo. Anche a me tante volte viene spontaneo allontanare Giuna dal suo immergersi negli odori, però il fatto è che poi mi accorgo e dico: no, ferma un attimo, cosa sto facendo? Allora lì l'atteggiamento l'ho messo in atto, però ci metto la mia consapevolezza e la volta dopo chiaramente accadrà qualcosa di diverso. Quindi talvolta proprio ci capita anche di seguire dei falsi miti, anche sull'educazione, no? Ne parleremo magari in un altro contesto perché è un discorso molto molto ampio, ma se noi seguiamo per esempio un vecchio concetto di dominanza, ovviamente instaureremo con il nostro cane una comunicazione che potrebbe essere molto simile a quella del nostro re, di cui stiamo analizzando appunto i suoi atteggiamenti e i suoi comportamenti. Allora, noi avremmo tante altre cose da dire sul re, ma siccome mancano 10 minuti, io direi di andare con la lettura delle iniziative della radio e poi torniamo in diciamo in diretta e proseguiremo queste osservazioni. Sì, facciamo così perché non ci sono dei messaggi e allora andiamo con la lettura delle iniziative. Non so, Silvia, se tu avevi piacere di aggiungere qualcosa, rimandiamo tutto a subito dopo la pubblicità.
1: No, va benissimo, vai pur tranquilla con le iniziative, così dopo abbiamo dopo il tempo per riprendere tutto tranquillamente.
0: Perfetto. Allora, da quest'anno è possibile versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Mi sembra che questa opportunità sia già terminata, perché credo che potesse essere fatta entro la fine di agosto. No, Alessandro mi dice di no, quindi potete continuare
2: a ottobre.
0: Perfetto, abbiamo ancora tutto il mese di ottobre per poter decidere a chi dare il nostro 5 per 1000. E in questo caso il nostro suggerimento ovviamente è quello di darlo a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare. Il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti: codice fiscale 0159 80 90 288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000 volte. Poi, ovviamente, al di là del 5 per 1000, che appunto lo possiamo destinare fino alla fine di ottobre, noi possiamo continuare a sostenere la radio, la cooperativa Gamma 5, effettuando un versamento sul conto corrente postale 25 38 64 59 tramite il bonifico alla BCC Credito Cooperativo di Campo d'Arsego, l'IBAN lo trovate sul sito della radio, oppure portando il contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti, che sono i membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. Poi, lunedì 14 settembre, ossia oggi, alle ore 21, tutti a Trissino, provincia di Vicenza, davanti al comune, piazza 25 aprile, contro il criminogeno e incostituzionale disegno di legge 978/2023, che permetterà agli avvocati di pignorare qualunque bene del presente debitore, compresa la prima casa, e con lo scudo penale. Non mancate. Alberto Belluco vi invita, è presidente Veneto, e vicepresidente nazionale della Sacra Casa e Sacra Famiglia. Se avete bisogno di informazioni lo potete contattare al 346 3614 469. Poi settembre, eccoci, si riparte dopo la pausa estiva con il nostro appuntamento del Gas di Padova. Sabato 19 settembre, ossia sabato prossimo, no, tra due sabati, ci ritroveremo dalle 14 alle 18 con i nostri espositori e prodotti che ben conosciamo. Sarà un piacere rincontrarci, fare due chiacchiere e acquistare in maniera sana e consapevole. Troverete integratori come ascorbato, vitamina C e la CAIS, miele e propoli del nostro agricoltore Gianni Stoppa, il libro di Radio Gamma 5 e tanto altro. Venite a curiosare, vi aspettiamo e per info potete contattare il 339 469 3666. E questo è per il Gas di Padova. Poi 1963 e 63 anni dopo, Radio Gamma 5 come sempre non dimentica. Domenica 11 ottobre, domenica prossima, ripercorriamo le tappe della tragedia del Vajont. Vajont, genocidio di poveri. Saliremo nel ricordo di circa 2000 anime sacrificate alla logica del profitto e del potere. Alle ore 10 saremo al cimitero di Fortogna. Poi, fermata a Longarone nella zona di uscita dell'onda, arriveremo poi al fianco della diga per raccontare ulteriori tappe della tragedia. Alle ore 13, pranzo tutti assieme, di fronte alla falesia di Erto, organizzato dalle spose della radio, il tutto ad offerta libera, grazie a chi porterà un dolce da condividersi. Poi saliremo a visitare l'abitato di Casso, con

0: un'ottima occasione per stare insieme. Poi Radio Gamma 5 organizza domenica 27 settembre Nel sospiro della foresta del Cansiglio con Chris Mara. Torniamo a riabbracciare la foresta e lo faremo per mano della nostra Cristina e Mara. Ritrovo alle ore 10 presso Rifugio Alpino Casa Vallorc, ore 10.30 inizio escursione con la guida, ore 13 pranzo al sacco presso Casa Vallorc, nel primo pomeriggio nella foresta con il maestro e monaco Shaolin Pietro Biasucci, respirazione e Qigong per la salute e riequilibrio. Poi il nostro Danilo Leo Lazzarini ci delizierà con la narrazione dal titolo Cansiglio, ovvero le navi incantate. Chi ha buon cuore porti un dolce nello stand di Radio Gamma 5. Grazie. Per la prenotazione 329-00-38-988. Per chi desidera pranzare presso il rifugio Casa Vallorc, chiamare direttamente Franca per le prenotazioni al 349-0946-001. Poi Radio Gamma 5 Super Giornata. Domenica 20 settembre alle ore 12.15 in sede radio ci sarà la festa dei gas. Da 24 anni non si arretra e sempre forte lo si grida. Che usa el serveo, basta spingere el careo o farsi spingere dal careo. Per la serie Compra sano, compra beo, non cascar nel traneo. E lo faremo a tutto gas, grigliata antisistema, e alla griglia la meglio Fabio Band. Ciao Fabio, ti abbraccio, il nostro macellaio di fiducia. Il menù prevede salsiccia e coscia di pollo completa e poi pancetta e polenta, insalate, fagioli, dolci, acqua, vino e caffè. Euro 15. Nel primo pomeriggio la presentazione dei nostri gasisti, espositori, fornitori, volontari, eccetera. Per info e prenotazioni 329-00-38-988. Poi AF Energie sospendono la visione delle bollette luglio-agosto, ma mi pare di aver sentito che invece da settembre ogni ultimo giovedì di settembre saranno qui presenti in radio. Quindi da questo mese, l'ultimo giovedì del mese, li trovate qua in radio. Poi è stata depositata in Cassazione una nuova proposta di legge per istituire un Dipartimento della Difesa Civile non armata e non violenta. I quattro principali punti riguardano la creazione di un'unità strutturata che coordini servizio civile, protezione civile, corpi civili di pace, risoluzione diplomatica, campagna Un'altra difesa è possibile. Servono oltre 50.000 firme per poter portare questo testo di legge all'attenzione del Parlamento entro il 15 settembre 2026. Per firmare online con o CIE dovete andare sul sito www.difesacivilenonviolenta.org. E poi vediamo se azienda specializzata nel settore edile nella progettazione e realizzazione di arredi su misura per apertura nuova falegnameria a Maserà di Padova, cerca personale da inserire nel reparto produttivo, nello specifico falegname con esperienza e padronanza dell'utilizzo dei principali macchinari per la lavorazione del legno, quali squadratrici, bordatrici, carteggiatrici e impianti CNC, con ottime capacità di lettura del disegno tecnico, falegname operaio per assemblaggio di mobili e arredo in generale. Per la candidatura contattate Sonia al 392-5285-066. Poi cerco appartamento, casetta anche se un po' vecchia, in affitto per fine locazione a settembre. Sono un pensionato e persona onesta. Ringrazio infinitamente. Se qualcuno può darmi una mano, chiamare Alfonso al 349-5855-160. Anche quest'anno il comune di Campodarsego aderisce all'iniziativa Alberi in pianura. Ogni nucleo familiare può richiedere fino a 10 alberelli e arbusti autoctoni. Prenotazione entro il 30 settembre 2026. Tutte le informazioni e le modalità di prenotazione sono disponibili sul sito del comune di Campodarsego. Comune di Campodarsego. Ecco per
1: informazioni. Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità

0: Radio Gamma 5. Chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Nove settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi. E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000.
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costi a sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 92 88.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri ero bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: Step Beyond, un passo oltre. E così da 24 anni ci cibiamo a tutto gas. Valutiamo, scegliamo, compriamo, assaggiamo, conosciamo, digeriamo, ci troviamo, ci divertiamo, ci fidiamo, ci nutriamo, ci cibiamo.
1: Radio Gamma 5, grandissimo appuntamento domenica 20 settembre, ore 12:15 in sede radio.
0: Ci cibiamo!
2: È ora che sono Camì.
3: Festa dei gas, gruppo di acquisto solidale.
4: Da 24 anni sempre sul pezzo.
3: Anche perché...
4: Per la serie Compra sano, compra beo, non cascar nel traneo.
3: Vi aspettiamo in Toa per la festa dei gas.
0: E stavolta gas tradotto anche come grigliata antisistema. E nel cuore... menù è a tutto, ci cibiamo di
4: salsiccia, cosce di pollo completa, pancetta, polenta. Mi sarebbe posto così.
0: E invece non sarà così, perché ci contorneremo di insalata, fagioli, dolci, acqua, vino e caffè. Euro 15. Per info, prenotazioni e ci cibiamo.
2: È ora che sono Camì.
5: E mi dopo me a seo. Mi mangio tutto a tutto gas.
0: Allora, per cicibarsi tutto assieme, chiamare il
6: 3
2: 2 9
6: 0 0
2: 3
6: 8
2: 9
0: 8
7: 8.
8: Domenica 20 settembre, giornata golosissima.
5: Golosino, golosetto, goloso.

0: Eccoci tornati in diretta, ci sono dei messaggi da leggere, quindi siamo tornati in diretta sulla frequenza dei 94 MHz di Radio Gamma 5, sono le 11:07 minuti di questo lunedì 14 settembre 2026, state ascoltando la trasmissione Impronte con l'anima, sguardi sulla relazione con i nostri animali e molto altro. Io sono Paola dell'Associazione Culturale Impronte con l'Anima di Treviso e con me, come di consueto, ci sono Alessandro e Silvia. Salutiamo chi si fosse messo in ascolto solo ora. Prima di tornare a parlare del re, vi volevo leggere, anzi faccio leggere ad Alessandro, dei messaggi che sono arrivati.
1: Benissimo. Allora, il primo messaggio è di Lara, che salutiamo. Buongiorno, sono Lara di Vicenza, vostra ascoltatrice da 20 anni. Con affetto e rispetto mi permetto di mandare un messaggio. Wow! Allora, fate questo bellissimo programma sugli animali e propagate rispetto e amore per la natura. Questo è il mio parere. Allora, scusate un attimo perché...
0: Questo a mio parere...
1: Sì, scusa, ecco. Questo a mio parere non è coerente con i pranzi organizzati a base di carne. Io amo gli animali e la natura, li rispetto e non li mangio. Mi permetto di dire il mio punto di vista. Buona giornata, Lara.
0: Grazie Lara, grazie Lara. di questo tuo sentire, di questa tua comunicazione, e così mi dai spunto anche per dire quello che è il mio sentire, e non solo il mio, anche quello un po' dell'Associazione Impronte con l'Anima, poi sentiamo anche Silvia. Allora, nella nostra società, diciamo nel mondo, ci sono veramente tantissime unicità. Ognuno di noi è unico, irripetibile, ognuno di noi ha la sua esperienza, il suo percorso di vita, ha delle consapevolezze che ha acquisito e altre che deve ancora acquisire, e quindi proprio nella diversità. Alessandro mangiava carne come molto spesso accade in Veneto, e poi ha scoperto che la mangiava perché c'era, perché gliela proponevano quando era piccolo, faceva fatica, gliela dovevano mescolare nella verdura, e poi ha scoperto che lui con la carne non ci va molto d'accordo e ha smesso appunto di mangiarla, anche per diciamo una scelta etica. Però io sono anche del parere che appunto bisogna rispettare anche le diversità, per cui io, se dico non voglio mangiare carne, non la mangio. Quando faccio un pranzo, se so che ci sono delle persone che mangiano carne ma che in quel contesto possono anche mangiare dell'altro, posso proporre anche degli alimenti diversi, perché provare non è, credo, un problema per nessuno, ma non posso imporre ad una persona che ha scelto di mangiare proteine animali di cambiare questa sua modalità, proprio perché parto da una qualità che gli animali mi hanno insegnato, e la qualità è quella proprio del non giudizio. Gli animali non giudicano, gli animali ci accolgono per quello che siamo e aspettano magari anche l'ultimo respiro loro per vedere un cambiamento. Quindi io sono concorde con te di esprimere la propria opinione, il proprio pensiero, e di dire appunto io non mangio carne, e in questo modo sento di rispettare anche la natura e gli animali, ma nello stesso tempo lascio la libertà agli altri, perché gli unici esseri in questo momento sulla terra che hanno il libero arbitrio siamo proprio noi, che abbiamo la possibilità di scegliere in che direzione andare, e questa libertà ci viene data da sempre, per cui sono concorde nell'esprimere il proprio pensiero, sono concorde nel proporre cose diverse, ma penso anche che sia giusto rispettare le scelte altrui che sono diverse dalle mie, perché appunto gli animali ci accolgono per quello che siamo, ci rispettano per quello che siamo, anche se non siamo, anche se nei loro confronti molto spesso non ci comportiamo come dovremmo. E non so se questa risposta non è una risposta che ti ho dato per convincerti assolutamente, ma è proprio come hai fatto tu per esprimere il mio punto di vista. Volevo sentire Silvia se aveva qualcosa da aggiungere.
2: Sì, certamente quello, entrambi gli aspetti sono giusti, quindi sicuramente Lara nota questa discrepanza e giustamente tu noti invece il fatto che dobbiamo essere sempre liberi comunque di scegliere e rispettare il giudizio degli altri. La libertà di alimentazione è una libertà che deve essere rispettata, così come deve essere rispettata la libertà di seguire una religione, di un orientamento sessuale. Ognuno deve comunque rispettare le sensibilità e le differenze degli altri. Io sono vegana dal 2013-2014, quindi capisco benissimo la tua, il tuo sentire, Lara, però come ha detto Paola, l'amare la natura può veramente anche esprimersi in tanti modi. Quello che considero veramente importante è rispettare anche le scelte degli altri, quindi anche quando non sono le nostre, anche quando anch'io tante volte vado a mangiare da alcune persone e mi dico: ma come fai a non mangiare? Proprio le solite domande, no? Che fanno tutti. Io giustamente rispondo e dico la mia idea, gli altri mi possono anche a volte prendere in giro, a volte mi fanno delle battute, ma non è quello. Io rispetto le loro idee, rispetto se loro amano mangiare la carne, perché questa è la loro scelta, e sono sicura che rispettando gli altri, però rimanendo proprio come hai fatto tu, con la propria idea, con la propria percezione di quello che è giusto o non giusto fare, pian pianino anche gli altri cominceranno a vedere un'altra prospettiva, e quindi magari invece di mangiare carne 3-4 volte alla settimana cominciano a dire: vabbè dai, cominciamo a mangiare un po' meno. Però dobbiamo comunque lasciare la libertà alle persone di seguire le proprie scelte, perché altrimenti entriamo in un mood che è quello dell'essere, come capita spesso ai vegani, molto rigidi contro tutti coloro che non seguono le nostre regole, ed è una cosa che sempre, per quanto mi riguarda, io non applico. Io rispetto tutte le persone che ho davanti, anche se molte volte non concordo con le loro, assolutamente con le loro scelte, ma è una mia cosa che rimane, diciamo, dentro di me, la dico, però naturalmente non cerco mai di convincerli, perché non dobbiamo avere questo bisogno di convincere qualcuno, secondo me. Dobbiamo semplicemente mostrare, come hai fatto tu, la tua l'opinione. L'opinione è fondamentale da dire. Non so se forse ho ripetuto la stessa cosa che ha detto Paola, però...
0: Va benissimo. Allora, ci sono dei messaggi. Alice scrive: che bella risposta, mi ha aperto il cuore, condivido pienamente, grazie. Grazie a te Alice e grazie a Lara che ci ha dato la possibilità di condividere questi pensieri. Poi c'è un messaggio di Sisto che adesso chiedo ad Alessandro di leggere.
1: Ok, un messaggio del nostro mitico Sisto, che era da un po' che non sentivamo, e quindi ci scrive: quello che hai detto è molto vero, e queste dinamiche valgono anche per noi umani.
0: Ecco, mi fermo un attimo. Sisto in questo caso si rivolge a tutto il discorso che abbiamo fatto del comportamento del re nei confronti degli animali, quando appunto noi possiamo mettere in atto degli atteggiamenti che sono molto simili a quelli appunto di un regnante, no?
1: Certo, sì, si riferiva al discorso di prima.
0: Esatto.
1: E non a quest'ultimo, giusto, doveroso dirlo. Quindi continua dicendo: quante volte capita, specialmente all'interno di gruppi che svolgono attività di tipo spirituale, che non tengono conto delle sfumature soggettive. Porto un esempio per tutti: l'abbraccio. Questo sembra dovuto, non tenendo in considerazione che questo irrigidisce quando non avviene in modo spontaneo. Diventa alla lunga una ritualità dove l'abitudine e il giudizio prende il sopravvento. Non è la formalità di un gesto che rende l'uomo libero, ma la sua comprensione nel mondo. Ciao Sisto.
0: Wow, bella, bellissima. Molto molto bella. Hai unito anche poi alcune cose che abbiamo detto in riferimento al messaggio di Lara. Sì, è proprio vero, questo accade anche per gli animali. E sai perché queste cose accadono? Perché noi molto spesso, portati da degli atteggiamenti proprio che sono ormai abitudine più che non consapevolezza, non osserviamo l'altro, non osserviamo la reazione dell'altro, perché se io mi avvicino ad una persona per abbracciarlo, vedo subito se quella persona è diciamo predisposta a questo abbraccio oppure si irrigidisce, e allora a quel punto magari mi fermo e anziché abbracciarla gli do la mano oppure gli do una pacca sulla spalla. Cioè il mio contatto, che per me magari era un desiderio, diventa un qualcosa di molto più morbido, no? Perché può essere anche che questo accada non come un meccanismo automatico, ma che possa comunque mettere in difficoltà l'altro. Ancora di più, come dici tu Sisto, se questa cosa viene fatta meccanicamente diventa ancora più fredda, e quindi allora l'abbraccio perde proprio tutta la sua pregnanza, tutto il suo significato, tutto il suo senso, no? E quindi concordo pienamente con te. E poi Sisto risponde anche, hai già risposto in modo molto brillante, ricorda Lara con molto rispetto che in tanti tanti anni di ascolto in radio e anche nella mia esperienza di vita di aver trovato che dietro il paravento del non mangiare carne si nascondono fanatismo, pensiero di imporre e ritenersi superiore dal punto di vista spirituale, che a volte suonano come autentiche bestemmie. Scusate se sono determinato in questo. Sisto, ognuno esprime il suo pensiero, e io credo che questo sia molto importante, lasciare proprio uno spazio di espressione nell'ascolto, nell'accettazione e proprio nell'accoglienza del pensiero altrui. Questo, secondo me, ci rende persone aperte alla comunicazione. Bene, poi c'è Beppi 300, che magari chissà se a Cortina o è tornato da queste parti. Buongiorno, complimenti Paola, bella la riflessione sulla scelta da entrambe le parti. Grazie Beppi, venivo a fare colazione ogni tanto nella tua pasticceria e invece so che adesso sei dalle parti di Cortina, quindi ti saluto e ti abbraccio forte. Bene, direi che possiamo ritornare al nostro re dopo tutti questi messaggi, no?
2: Ecco Paola, però aspetta un attimo, perché prima di riprendere con re c'è una cosa veramente secondo me importante e di cui non ci vogliamo dimenticare, no? Perché a fine mese, cioè proprio questo venerdì 25 settembre, ci sarà un'interessantissima conferenza. E questa conferenza si chiama, al titolo è Il filo rosso che ci unisce, il significato profondo della relazione con i nostri animali. Questa conferenza verrà proprio condotta da te, Paola.
0: Vero, sì.
2: Paola Fulgini. Ricorda a tutti noi che tu sei una facilitatrice della relazione uomo-animale-uomo e sei anche una conduttrice di gruppo con modalità attive. Oltre a te, Paola, sempre questo venerdì 25 settembre avremo la presenza di Silvia Casazza, che invece è una naturopata. Questa serata è organizzata dall'associazione che si chiama Cura Libera, in collaborazione naturalmente con Impronte con l'Anima, l'associazione culturale di cui tu, Paola, sei presidente. Eccomi, io volevo chiederti a questo punto, ci puoi dire qualcosa su questa collaborazione?
0: Sì, allora, intanto la conferenza, poi lo diremo, verrà svolta a Musano di Trevignano, quindi nella zona nord di Treviso, e Cura Libera è un'associazione senza scopo di lucro che ha appunto organizzato la conferenza consentendomi di partecipare come relatore, ed è un'associazione che promuove anche attraverso le discipline olistiche il benessere della persona e della collettività, benessere che passa anche attraverso l'acquisizione di una nuova consapevolezza di sé. Ed è proprio in questo che, diciamo, si inserisce la collaborazione con Impronte con l'Anima, l'associazione culturale che rappresento e che promuove proprio una nuova visione della relazione uomo-animale-uomo, dove, se glielo permettiamo, i cani e i gatti che accogliamo nella nostra vita e nella nostra famiglia acquistano e svolgono veramente un ruolo importantissimo, come spesso abbiamo detto da questi microfoni, perché sono proprio degli attivatori di processi di cambiamento, favorendo e sostenendo anche proprio la nostra crescita interiore, la nostra evoluzione e anche dei processi di consapevolezza. Così come noi possiamo favorire la loro evoluzione, loro poi favoriscono la nostra, quindi è una reciprocità. A me piace proprio parlare di una coevoluzione, come molto spesso appunto ho ripetuto da questi microfoni. Ecco, quindi questa la collaborazione con Cura Libera, questa associazione che ha sede appunto nella zona nord di Treviso.
2: Ecco Paola, questo titolo, questa conferenza appunto del 25 di settembre ha un titolo veramente molto molto evocativo, mi piace tanto perché si dice il filo rosso che ci unisce. E quindi proprio sorge spontanea una domanda: cos'è questo filo rosso? Come si manifesta proprio tutti i giorni nella vita con i nostri animali? Ce lo puoi spiegare?
0: Allora, cerco di essere molto molto breve e appunto poi invito chi ha la possibilità, che abita a Treviso, nelle zone limitrofe, di venire alla conferenza. Allora, spesso noi pensiamo che l'unione, il legame con il cane e il gatto che ci vivono accanto siano fatti prevalentemente di abitudini, della preparazione del cibo, delle passeggiate, ma a tutti è capitato anche quel momento in cui l'animale ci guarda e sembra proprio capire esattamente cosa stiamo provando, cosa stiamo pensando, senza che noi diciamo assolutamente una parola. Quindi è come se ci fosse proprio, non come se ci fosse, c'è un filo invisibile che guida queste relazioni e che trasforma una semplice convivenza in un'esperienza che ci può veramente cambiare dentro e cambiare la vita. Di solito quando noi accogliamo un cane o un gatto nella nostra vita è come se ci fosse un prima e un dopo, no? La nostra vita cambia. Il filo rosso quindi è un canale di comunicazione invisibile che si attiva proprio tra noi e l'animale che accogliamo nella nostra vita. Che cosa ci permette, mi sono chiesta, di capirsi senza parole? Che cosa ci fa sentire così uniti? Allora, durante la conferenza cercheremo di capire proprio cosa viaggia davvero tra noi e loro. E questo filo rosso lo possiamo anche immaginare, pensate, come un ponte, no? Un ponte sospeso tra due mondi diversi, il nostro e il loro, che chiedono appunto anche la capacità di comprendere il mondo l'uno dell'altro, il linguaggio, come dicevamo prima, no? E non voglio svelare troppo, ma posso anticipare che questo filo non è fatto appunto di abitudini o di semplice affetto. C'è qualcosa di molto molto più profondo e potente che ci unisce, ed è proprio questo il cuore e anche un po' la sorpresa della conferenza, no? Posso anche dirvi che la conferenza funzionerà un po' come il luminol. Non so se avete presente, no? Quando i detective entrano nelle stanze e accendono questo strumento, si illuminano quelle tracce che prima ad occhio nudo non si potevano vedere, no? E sono delle tracce energetiche, le stesse tracce energetiche che ci legano ai nostri animali e che a occhio nudo non riusciamo appunto a cogliere. Ma mi fermo qui appunto perché non voglio anticipare troppo, sennò poi
2: altrimenti dopo parliamo dopo non ne viene nessuno, perché hai detto tutto giustamente. Invece ci sono tantissimi punti ancora da vedere, e poi alla conferenza, come leggo, si parlerà anche di come favorire il benessere sia nostro ma anche degli animali che vivono con noi, proprio tramite dei fiori che sono i fiori australiani e anche il riequilibrio dei chakra. Me lo confermi, vero Paola?
0: Sì Silvia, insieme a me infatti condurrà la conferenza anche Silvia Casazza, che è una naturopata, e proprio perché parliamo di fili invisibili che ci uniscono e quindi di energia che passa tra noi e gli animali che ci vivono accanto, Silvia ci presenterà alcuni fiori australiani e ci parlerà del riequilibrio energetico dei chakra, che sono proprio due utili strumenti di supporto energetico che possono anche proprio ripulire il canale di comunicazione dalle interferenze e ci possono aiutare a metterci in ascolto in modo più profondo. Quello che sento importante dire è che nulla però può sostituire un percorso di crescita e di consapevolezza della persona che vive con l'animale, e di una consapevolezza maggiore del senso profondo di quella relazione che ci unisce agli animali che abbiamo accolto. Quindi il vero lavoro evolutivo spetta proprio a noi. I fiori e il riequilibrio dei chakra ci possono aiutare, ma non sono la soluzione.
2: Ho Ok, quindi in poche parole diciamo cosa pensi che si porteranno poi a casa i partecipanti a questa conferenza del 25 di settembre a Treviso?
0: Ma guarda Silvia, secondo me si porteranno a casa sicuramente un nuovo paio di occhiali per osservare in modo del tutto nuovo la relazione con i propri animali. E per chi già indossa spesso questo paio di occhiali, si rinnoverà anche la consapevolezza di non cadere nel tranello di interpretare in modo superficiale gli eventi che accadono nella relazione con i nostri animali, perché tante volte noi alcune cose le sappiamo ma poi ce le dimentichiamo un po' perché magari andiamo su quello che ci viene più facile o più comodo, no? E potrei anche dire che il pubblico si porterà a casa, se vogliamo, una bussola per iniziare ad orientarsi meglio nell'invisibile, in questo filo sottile che passa tra noi e loro. Troppo spesso sentiamo che c'è un legame speciale ma non sappiamo come alimentarlo, oppure rischiamo di creare proprio delle interferenze e lo facciamo magari anche senza volerlo, no? Quindi ci si potrebbe portare a casa una bussola per iniziare proprio ad orientarsi. E comunque la cosa che voglio sottolineare, che per me è molto importante, che non verranno date delle ricette pronte oppure delle regole di comportamento. Daremo degli indizi per iniziare proprio a comprendere il ruolo evolutivo che l'animale ha nella nostra vita, in modo tale da poter trasformare una bellissima convivenza in una vera e propria alleanza di vita. Quindi vi invito proprio ad esserci e poi magari quando faremo la puntata, dopo la trasmissione, chi magari è stato presente ci potrà dire come l'ha trovata.
2: Magari, dai, allora io intanto per riepilogare ricordo veramente a tutti i nostri ascoltatori che sono interessati sia in zona sia anche non in zona, che la conferenza Il filo rosso che ci unisce, il significato profondo della relazione con i nostri animali, come favorire il loro e il nostro benessere con i fiori australiani e il riequilibrio dei chakra, che sarà condotto da Paola Fulgini e da Silvia Casazza, si terrà venerdì 25 settembre alle 20:30, dove si terrà a Musano di Trevignano, che voi sapete bene essere in provincia di Treviso, e la via esatta è, l'indirizzo è via Gramsci 80, quindi la mettete nel navigatore, Musano di Trevignano, via Gramsci 80. La serata sarà offerta libera e consapevole, è però gradita naturalmente una prenotazione. La potete fare sia sul sito dell'associazione Cura Libra, che è www.curalibra.org/eventi, oppure per tutti i riferimenti o altro potete sempre andare sul canale Telegram o sul sito Impronte con l'Anima, dove c'è già una locandina, o anche potete sempre chiamare direttamente la nostra Paola al suo numero Telegram oppure mandarle un messaggio 366 1816 496. Ecco, c'è un'ultima cosa, un'ultima riflessione che desideri lasciarci su questa conferenza, il filo rosso che ci unisce, prima di continuare col nostro re?
0: No, guarda Silvia, io credo di aver detto un po' tutto, anche perché sono arrivati degli altri messaggi, perché diciamo che il messaggio anche di Lara e i messaggi successivi hanno destato interesse, e quindi leggiamoli prima di proseguire.
1: Eccoci qua, intanto leggiamo la risposta di Beppe Trecento che ci risponde col cavolo che torno. Quindi abbiamo capito che gli piace stare un pochino a Cortina.
0: Sicuramente quindi, in montagna e sicuramente al fresco.
1: Al fresco, sicuramente.
0: Bene,
1: e quindi
0: allora,
1: un strasaluto e grazie. E grazie a te, e salutaci le montagne, il cristallo soprattutto. E poi abbiamo appunto Paolo che ci dice: salve, mi trovo completamente concorde con Sisto, in quanto tanti vegani tendono a farti passare per assassino perché mangia animali senza rendersi conto che un vegetale soffre quando lo strappi dal terreno, ma tu non lo senti perché non grida.
0: E anche questa osservazione va tenuta in considerazione perché anche il regno vegetale ha una sua vita e ha dei dolori. Addirittura pensate che dicono, e ci credo, che quando ci si avvicina con le forbici ad una pianta per tagliarla, se noi potessimo, anzi lo fanno e lo si può rilevare, la pianta incomincia quasi a, non può farlo perché fisicamente non è come un animale che si allontana, ma incomincia a irrigidirsi e a indietreggiare mangiare. Il movimento noi non lo vediamo, ma la reazione della pianta c'è ed è misurabile.
1: Basta.
0: A posto?
1: Sì, sì, sì, perfetto. Sì, abbiamo letti tutti.
0: Benissimo, benissimo. Allora, diciamo che per ricollegarci, Silvia, mi chiedevi se c'era una riflessione, sì, no? Che desideravo lasciare tra in collegamento con la conferenza, e mi piacerebbe fare un collegamento, così magari chiudiamo anche in parte un po' le riflessioni sul Piccolo Principe, almeno questa prima parte, perché come abbiamo visto nella prima ora, spesso noi umani ci comportiamo con gli animali che ci vivono accanto proprio come il re del Piccolo Principe. No? Pensiamo di essere dei sovrani assoluti della casa e pretendiamo che loro obbediscano proprio ciecamente ai nostri comandi, dimenticandoci, come abbiamo detto, della loro natura. E come re vogliamo controllare proprio i loro comportamenti e pretendiamo di comandare come il re faceva con le stelle. Il filo rosso che ci unisce a loro si illumina quando proprio smettiamo di fare i sovrani assoluti e iniziamo a metterci in ascolto. Quindi il vero benessere nasce quando smettiamo di imporre la nostra autorità e ci sintonizziamo sulla loro frequenza. E questo, come riprendendo tutti i messaggi che abbiamo letto finora, vale esattamente per la relazione con gli animali, ma vale anche nella relazione con le persone. Perché nella relazione con i cani e i gatti che ci accompagnano, il filo rosso che ci unisce può arrivare invece a spezzarsi quando pretendiamo che l'animale si adegui solo alla nostra aspettativa, alle nostre necessità, ai nostri ritmi umani, ignorando proprio la sua natura e i suoi bisogni profondi. E questo mi riporta proprio a tutti i messaggi che abbiamo letto fino ad ora, perché molto spesso, proprio per il discorso vegani, vegetariani, chi mangia carne, ci sono delle amicizie che si sono spezzate, quindi il filo rosso che univa le persone si sono spezzate, e vi posso assicurare che in alcuni casi che conosco, non possiamo generalizzarlo, tutto questo è accaduto proprio per dei motivi di rigidità. E quando poi le persone fortunatamente si sono accorti che questa rigidità poteva essere smussata, la relazione è tornata a ricostruirsi e le persone si sono ritrovate, ma ci è voluto molto tempo. Quindi quello che abbiamo detto sulla relazione con i nostri animali è veramente, lo possiamo riportare anche nella relazione con le persone. Allora, noi adesso abbiamo poco tempo a disposizione e vediamo se riusciamo in qualche modo a proseguire, perché avevamo appunto anche un altro, diciamo un altro contributo che volevamo portarvi, e che era quello che ci porta appunto il re, che è quello appunto dell'essere appunto, come si può dire, non solo sovrani assoluti, ma anche molto spesso incoerenti, no? E in questo caso non so, Silvia, se abbiamo tempo di sentire la canzone. Io direi di forse no. Non ce la facciamo. Questa canzone però ci portava anche a delle riflessioni, no? Magari queste le possiamo fare, cosa ne dici?
3: Sì, sì, sì, se non possiamo ascoltare, non facciamo in tempo per la canzone, facciamo le riflessioni, certo.
0: Sì, sì, sì, sì, perché appunto il re ci porta delle riflessioni anche sulla possibilità poi di riuscire a vivere e a in qualche modo sopportare la frustrazione, no? Perché molto spesso quando appunto... In qualche modo noi chiediamo qualcosa al nostro cane che poi non risponde al nostro comando, al nostro desiderio, al nostro volere, chiaramente cadiamo in frustrazione. E questo, la gestione della frustrazione e del rifiuto diventa sempre molto molto complessa. Accade appunto negli adolescenti e nei giovani di oggi, ma molto spesso accade proprio anche nella relazione con i nostri animali. E nel racconto, quando il piccolo principe decide di andarsene, il re fa proprio di tutto per trattenerlo, arrivando anche ad offrirgli delle cariche istituzionali di prestigio, nominandolo prima primo ministro della giustizia, poi ambasciatore, pur di non accettare proprio il fatto che lui se ne vada e la fine anche del potere, ovviamente, del re. E spesso anche noi con i nostri animali siamo proprio chiamati a confrontarci con il loro rifiuto, quando per esempio non rispondono ad un comando o ad un comportamento desiderato, come dicevo prima, quando vorremmo stare con loro e loro invece preferiscono stare da soli o dedicarsi per esempio alla caccia delle lucertole, come fa Giuna, no? E come reagiamo in questi momenti? Siamo in grado di accettare che il nostro cane, il nostro gatto è un soggetto unico e ha delle proprie ha una propria identità e ha una propria volontà e ha dei propri desideri, oppure questo ci mette in difficoltà? Riusciamo a gestire i confini, a rispettare appunto tutto questo? Silvia, cosa possiamo aggiungere a questa riflessione?
3: E questo è un aspetto molto delicato della relazione con gli animali, perché facciamo molta fatica noi esseri umani a accettare un no. Forse dalle persone normali lo accettiamo anche, ma dalla persona che amiamo, o comunque dall'essere che amiamo, in quel momento facciamo un po' fatica. E quindi succede a tutti, no? Il nostro animale rifiuta di fare qualcosa che gli proponiamo, e quando lo fa, soprattutto poi se quel qualcosa per noi è una manifestazione d'affetto, ad esempio una carezza o un abbraccio eccetera, possiamo viverlo proprio quasi come se fosse un'offesa che lui ci sta facendo, il nostro animale. Non vuole essere accarezzato, appunto si allontana, oppure quando lo chiamiamo ci guarda un attimo, poi gira la testa, va a fare qualcos'altro, oppure lo mettiamo accanto a noi sul divano, lui scende subito. E noi cosa pensiamo? Immediatamente la nostra mente umana pensa: ecco, non mi vuol più bene, oppure addirittura mi sta sfidando, vuole sfidare la mia autorità, è troppo disubbidiente addirittura, oppure proprio mi sta rifiutando, non mi vuole più bene. Ecco, dobbiamo invece imparare a distinguere proprio il rifiuto di una richiesta che noi in quel momento stiamo facendo dal rifiuto invece della relazione. Quindi il nostro animale può dirci: in questo momento no, perché devo fare qualcos'altro, ho in mente qualcos'altro, sto pensando a qualcos'altro, ho visto appunto una lucertola, ho visto l'altro cane del vicino che mi ha interessato, sento un odore, però non è che in quel momento ci sta dicendo: non voglio stare con te, non mi interessi più, non voglio più avere una relazione. E questo è abbastanza frustrante perché per noi questo rifiuto può essere veramente a volte pesante, ma rispettare questo rifiuto proprio significa riconoscere che l'altro essere vivente, che quello che ci sta accanto in quel momento, quindi un animale, ha un'identità separata dalla nostra. Non siamo la stessa persona, non è mio figlio, non è mio nipote, è un cane, un gatto, un pappagallo, e ha delle sue caratteristiche etologiche che non sono le nostre. Quindi lui ha degli altri desideri, ha delle preferenze, e ha dei momenti anche lui più o meno, diciamo, di sconforto, di conforto, e semplicemente in quel momento non ha voglia di fare quello che noi pensiamo che lui dovrebbe fare. Ecco, il re, davanti alla possibilità di perdere il contatto col piccolo principe, se avete presente l'audio che abbiamo ascoltato la volta scorsa, cerca immediatamente di trovare un modo per trattenerlo, perché il re non riesce a accettare che l'altro possa scegliere liberamente, non può accettare che abbia una propria scelta mentale di fare una cosa o l'altra. E questo appunto capita appunto molte volte, come abbiamo detto, anche con gli animali. Amare un animale significa permettergli di essere diverso da noi, di essere qualcosa che sta con noi, che ci vuole bene, noi vogliamo bene, però non è noi, non siamo la stessa cosa. Quindi l'autorevolezza non è soltanto riuscire sempre a ottenere ciò che chiediamo, siediti, vai, seduto, mangia, bevi, no, è riuscire a rimanere comunque in relazione con l'altro, anche quando quell'altro dice di no. Non offendiamoci, non prendiamolo come un rifiuto, prendiamolo semplicemente come un momento in cui l'animale sta dicendomi qualcosa: devi rispettare i miei confini, devi rispettare le mie scelte. È naturale, se il cane sta andando in mezzo alla strada dove ci sono le macchine, è naturale che in quel momento non rispettiamo la sua scelta. Insomma, parliamo sempre naturalmente di fatti molto più semplici, non pericolo di vita o pericoli comunque imminenti per l'animale, una semplice scelta che noi vorremmo che lui facesse e che lui invece non sta seguendo. Quindi noi invece, se sappiamo appunto accogliere questo no che ci viene detto, possiamo costruire qualcosa di molto molto più importante di un sì, che è invece una fiducia che inizia adesso e che continuerà comunque per sempre. Quindi siamo veramente in questo momento, nel momento in cui scegliamo di uscire dal no e arriviamo alla fiducia. Oh Paola, siamo già arrivati ai saluti, secondo me, già alle 11:40. Eccola, niente, allora ti lascio il passaggio.
0: Allora guardate, io vi saluto con questi pensieri proprio collegato a quello che abbiamo appena, Silvia ci ha appena detto, no? Perché secondo me amare il cane e il gatto che ci vive accanto significa proprio anche custodire la sua vera natura e non i nostri desideri che nutriamo su di lui o su di lei. E soprattutto amare un animale significa saper ascoltare e dare spazio anche proprio ai suoi no e viverli senza che diventino per noi piccole o grandi frustrazioni. La sfida più grande è diventarne capaci e soprattutto consapevoli. Quindi vi aspetto alla conferenza per chi potrà venire venerdì 25 settembre e invece in diretta qui su Radio Gamma 5 lunedì 28 settembre. Un abbraccio grande e passo la parola a Silvia per i suoi saluti.
3: Grazie Paola. Allora, tra poco, pochissimo, Alex Di Geli ci farà scoprire l'animale guida del mese di settembre e poi con lui entreremo anche nel magico mondo sospeso che è il quarto spaziale. Io intanto volevo ringraziarvi veramente di cuore per esserci stati vicini anche oggi. Come sempre ci avete reso partecipe del vostro amore, della cura che avete verso tutti gli animali, e questa è una bellissima sensazione perché ci fa capire che siamo in tanti che li rispettano, che li aiutano. E per tutta la loro si spera sempre lunga vita, perché ricordiamoci sempre che l'amore non ha confini ma semplicemente degli grandi orizzonti. Quindi non perdo ulteriore tempo, vi ricordo la conferenza del 25 di settembre e vi lascio al roboante quarto spaziale di Alex Pichedi. A presto, ciao!
1: Benissimo, eccoci qua, grazie Silvia, grazie a tutti voi che ci avete mandato tantissimi messaggi, ne sono arrivati ancora adesso ma non riusciamo a leggerli, forse vediamo se riesco a leggerne qualcuno, perché li mandate alla fine e diventa un problema. Allora vediamo, trasmissione molto interessante, è possibile come poter riascoltare la vostra trasmissione? Grazie Fabio, benissimo, dopo te lo diciamo Fabio. E poi c'era Paola che diceva, allora come raccogliere il basilico o qualche foglia di alloro? È una tortura ripetuta? dopo lì ne parleremo dei livelli evolutivi, diciamo dei vari regni di natura che sono molto molto diversi. Quindi magari sarà interessante affrontare questo tema, perché c'è differenza tra appunto il regno minerale, vegetale, animale e poi quello dell'essere umano. Benissimo, però ci ha dato l'input perché magari se ne parlerà. Allora, rispondendo anche al nostro ascoltatore Fabio, ricordiamo che tutte le puntate le potete riascoltare sul sito di improntecollanima.it oppure, per chi vuole, sul canale YouTube sempre Impronte con l'Anima. Scusa, dicevi Paola? Oppure naturalmente, sì, giustamente diceva che attraverso i link che vengono pubblicati, per chi magari si iscrive al canale Telegram Impronte con l'Anima, poi c'è il link e automaticamente si può accedere, diciamo, all'ascolto della puntata. Benissimo, carissimi ascoltatori, qui sì, bisogna andare di corsa perché il tempo stringe e all'orizzonte vediamo già Luca degli Irriducibili. E quindi, cari ascoltatori, entriamo ufficialmente nel quarto spaziale, questo spazio relativo sospeso tra due mondi, uno spazio dove tutto ciò che immaginiamo è realtà e quindi è uno spazio che ci permette di vivere emozioni e magari ricevere delle vibrazioni, e in questa puntata proprio riceveremo la vibrazione di un animale cosiddetto guida. Noi nella prima puntata di ogni mese così abbiamo fatto questa scelta di un mio cagnolone, uno dei miei cagnoloni, Ogedio Giuna, sceglie proprio la frequenza di un animale che un po' ci darà un po' la sua vibrazione. E questa volta è stato il Jedi, il mio cagnone, che ha scelto la frequenza di un animale già incontrato. È la prima volta, incredibile. Prima l'aveva scelto Giuna questa volta l'ha scelto Jedi, e l'ha scelto all'inizio sempre di un nuovo, uno è stato scelto a gennaio, quindi l'inizio, diciamo che dal buio si va verso la luce, e questo contrariamente a settembre, un nuovo inizio dove da periodo più luminoso si va verso il periodo più buio. Quindi nei due inizi, diciamo, stagionali per antonomasia, potremmo dire così. E quindi adesso prendiamo, con un piccolo sottofondo, prendiamo un po', accogliamo la frequenza di questo animale, che potremmo introdurlo dicendo: è nel silenzio interiore che troverai ogni risposta. Apprendi a fare della solitudine un momento di profonda connessione con te stesso. E quindi magari a qualcuno sarà già venuto in mente, qualcuno avrà già percepito questa forte frequenza. E quindi che animale sarà che vive spesso nella solitudine, magari nel silenzio di una caverna, oppure che spesso vive in luoghi molto isolati, anche se ultimamente si fa vedere spesso, sta cercando un contatto, quindi anche lui sta un po' cambiando. E comunque è proprio lui, è un quadrupede che però spesso si alza retto sulle due zampe, quasi come un umano. E stiamo parlando dell'orso, ovvero definito la forza dell'introspezione. E quindi, andando un po' a capire che frequenza, magari cambiando un po' quello che abbiamo detto mesi or sono, e lui è un po' pacato, pesante, ma è ben radicato. L'orso è uno degli animali cosiddetti ciclici, che osservano periodi di riposo e di attività durante l'anno, quindi sono molto legati al ciclo, e quindi è considerato proprio in molte tradizioni il regolatore nonché protettore dei cicli vegetali, proprio come le piante. Infatti lui si rifugia sottoterra, si rifugia in posti protetti, proprio si rifugia dal freddo, e poi torna a mettere fuori il naso in primavera, esattamente come fanno poi i germogli di moltissimi arbusti. L'orso infatti segue le energie della terra, che con i primi freddi si ritirano sotto la superficie, cullando appunto i semi, oppure appunto i suoi cuccioli, che poi vedranno la luce con i primi tepori. Per questo viene associato proprio a una dea che porta in grembo i semi dell'oscurità dell'inverno, e che poi questa dea li farà nascere nel periodo dell'Imbolc, spero di averlo letto giusto, definita la festa della luce, che celebra il progressivo aumento delle ore di luce e il risveglio della natura. Quindi l'orso ha proprio questo ruolo, che proprio in alcune antichissime tradizioni, nonché proprio definirei religioni, veniva proprio definito come il simbolo della ruota dell'anno. Quindi l'orso era un animale che era proprio legato al tutto, sia alla terra ma anche alla luna, anzi direi soprattutto alla luna, è stato scoperto dopo. Quindi mantiene tutte le due energie, proprio come i cicli. Quindi come la luna, lui emana quell'energia femminile, quella luce materna, quell'energia di grande protettrice. Guai avvicinarsi ai suoi cuccioli, l'orso diventa ferocissimo, e lo sappiamo, l'abbiamo visto cosa riesce a fare. E quindi l'orso proprio partorisce i suoi piccoli al sicuro nella tana del letargo, in modo che possano sopravvivere in sicurezza al caldo, per contrastare gli inverni più rigidi. E poi lui ne prende cura addirittura fino a 3 anni. è molto protettivo e quindi è collegato proprio alle energie primordiali, proprio della luna, che come sappiamo la luna col suo ciclo regola tutto, dalle piante donando in alcuni periodi forza, alle radici, in altri periodi ai semi e poi proprio al nutrimento delle foglie, ai fiori e quindi soprattutto nella fase crescente. E poi sappiamo che la luna regola proprio i cicli delle maree con la rigenerazione proprio del mare, e non parliamo poi del ciclo delle nascite o delle rinascite. Insomma è lei che guarda un po' tutto. Pensate, sì, anche quando si imbottiglia il vino si guardano i cicli della luna, quindi pensate, questo lo facevano già gli antichi, quindi pensate che ruolo che ha la luna e quindi questo essere che ne risuona. E quindi insomma accogliamo la frequenza di questo forte animale che ci permetterà magari di entrare in connessione o meglio in risonanza con i cicli della natura e quindi magari ci annuncia l'arrivo della stagione ora un po' più buia, dove il nostro ritmo dovrà necessariamente cambiare. E quindi fino adesso abbiamo vissuto molto all'aperto, alla luce, al sole, fino a tardi, e ora invece pian piano il ciclo cambia, quindi non possiamo continuare con gli stessi ritmi. La natura ci dice è il momento di ora di un po' chiudersi, un po' rinchiudersi, un po' ridurre pian piano, e dovremo passare dei periodi magari adesso di introspezione, diciamo una chiusura dentro noi stessi, non una chiusura assoluta, ma magari una chiusura dentro la nostra caverna interiore per entrare magari in contatto con il nostro essere più profondo, proprio come fa l'orso durante il lungo letargo nel freddi autunni e inverni. E quindi ci chiede proprio questo adesso, è arrivato proprio giusto per dirci un po' si cambiano i ritmi, cerchiamo di anche noi apprendere un po' la ciclicità che ci porta la natura, che ci porta sia il regno vegetale e sia il regno animale, mentre noi tendiamo sempre a correre, sempre a mantenere lo stesso ciclo, sempre la stessa frequenza, sempre lo stesso movimento. E invece ora ci dice questo animale che dovremmo imparare invece, come si faceva una volta, a cambiare ritmo. E quindi il buio arriva prima, magari ci chiudiamo un po' appunto nel nostro essere e cerchiamo di stare magari un po' più nel sentire tutto ciò che ci arriva da dentro, ma anche dalla terra, dalla vibrazione profonda. E poi pian piano anche questo periodo buio passerà e saremo pronti per la nuova primavera. Benissimo, carissimi ascoltatori di Radio Gamma 5, il quarto spaziale si chiude, e quindi vi ricordo assolutamente l'appuntamento da non perdere del 25 di settembre alle 20:30, dove c'è questa conferenza dal nome Il filo rosso che ci unisce, fantastico solo il nome, quindi il significato profondo della relazione con i nostri animali e come favorire il loro

Benissimo, e vi lascio proprio gli ultimi minuti con una canzone un po' leggera, delicata, come l'erba di settembre, e quindi si intitola proprio September Grass di James Taylor. E quindi un abbraccio, e noi ci vediamo il 28 settembre, sempre dalle 10 alle 12, sempre sulle frequenze di Radio Gamma 5. Benissimo, e allora un abbraccio a tutti quanti, e allora vediamo se parte la sigla. Ciao ciao, la canzone finale.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Dopo 9 settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco.

0: grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
1: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore!
3: Ripeti?
2: Ripetitore! E il mistero dei jack per le cuffie.
4: Ma quanto mi costa sta radio?
5: Ma quanto mi costi a sta radio?
6: La sequenza magica è la seguente.
1: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
5: 01 59 80 90 288.
2: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
7: 5 per 1000.
2: A Ioanni, in matematica come andavito?
3: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
10: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
11: Sta arrivando l'inverno e ogni anno è la stessa storia. Bollette di luce e gas che volano alle stelle. Con gli ultimi aumenti scaldarsi sarà costosissimo. Ma quest'anno, con Rasolar Energia, puoi cambiare radicalmente le regole del gioco. Noi ti installiamo gratis una pompa di calore aria-aria, completa di motore esterno e due potenti split. E tu pensi solo all'energia necessaria per il funzionamento, come con un impianto fotovoltaico da 6 kW con accumulo, oppure potenziando il tuo impianto esistente. È il sistema perfetto, riscaldi casa in inverno, la rinfreschi in estate e abbatti le bollette, tagli fino al 75% le spese del gas e fino all'80% quelle della luce e puoi utilizzare l'incentivo del 50% con la detrazione fiscale. Smetti di buttare denaro in bolletta, scaldati senza spendere una fortuna, informati subito e senza impegno. Chiama Chiara di Rasolar Energia al 041 42 35 67. È un'offerta valida fino al 30 settembre e fino a 50 impianti. Ripeto, chiama 041 42 35 67. Il sole ci bacia sempre.
2: E 63 anni dopo, Radio Gamma 5, come sempre, non dimentica.
8: Domenica 11 ottobre ripercorriamo le tappe della tragedia del Vajont.
12: Vajont è genocidio di poveri.
5: Saliremo nel ricordo di circa 2000 anime sacrificate alla logica del profitto e del potere.
13: Ore 10 saremo al cimitero di Fortogna.
14: Poi fermata a Longarone nella zona di uscita dell'onda.
15: Arriveremo poi al fianco della diga per raccontare ulteriori tappe della tragedia.
16: Ore 13, pranzo tutti assieme.
2: Dove?
5: Di fronte la falesia di Erto.
14: Organizzato dalle spose della radio, il tutto ad offerta libera.
13: Grazie a chi porterà un dolce da condividersi.
16: Poi saliamo a visitare l'abitato di Casso.
8: Con sosta e degustazione al negozietto di Teresa e passeggiata finale di fronte all'imponente componente frana del TOC.
2: Per info e prenotazioni
1: 3
16: 2
8: 9
1: 0 0
8: 3
1: 8
8: 9
2: 8
7: 8
5: PS, per chi vuole partenza puntualissima alle ore 8 e 15 dalla COP di Castelfranco Veneto, arrivate almeno 15 minuti prima per organizzare le

0: E allora, se il cielo è sempre più blu, un ciao a tutti. E Rino Gaetano apre la giornata. E, però stavo pensando in questi ultimi giorni, in questo scorrere di settembre 2026, dopo tanti anni, tanta militanza, soprattutto sotto formula di questa sigla iniziale, Ma il cielo è sempre più blu, nata nell'estate del 75, noi nati nel febbraio del 1976, e quindi dall'estate all'inverno del primo vagito Radio Gamma 5, e da tanti anni, ripeto, il lunedì partiamo con questa sigla. Però un piccolo botulino naturale bisognerebbe, vuol dire un ritocchino per forza di cose. Sì, sono passati tanti anni, però sai, cestinarla per proporre qualcos'altro ci sarebbe anche, ma non lo facciamo, non trovo il coraggio di farlo, e quindi ci accompagna questa Il cielo è sempre più blu. Però sai, buttarci dentro qualcosina di innovativo, qualcosina di particolare, e così faremo, appunto, modificando un po' questa sigla iniziale, Il cielo è sempre più blu, e lo faremo sino al 31 dicembre del 2026, anche perché stanno scorrendo, non dico i titoli di coda, ma comunque l'ultimo trimestre e mezzo per quanto riguarda il 50° anniversario. E allora mettiamoci dentro una specie di rap filosofico, di rap soprattutto di ringraziamento, ecco, questo soprattutto quello che mi interessava quindi aggiungere all'interno della sigla iniziale. Quindi tutti i lunedì e così anche il sabato probabilmente andremo con Il cielo sempre più blu, cioè questo cimelio del grande Rino Gaetano, perché voi sapete che la canzone nel suo formato originale durava oltre 8 minuti e 23 secondi per l'esattezza, e soprattutto venne anche censurato in alcune sue parti, dove si diceva da parte di Rino: chi tira la bomba, chi nasconde la mano, chi canta baglioni, chi rompe i coglioni. Ecco, noi però prendiamo spunto da quest'ultimo passaggio, che tutto sommato la nostra radio un po' rompe i maroni, per non essere volgari, in aperturissima alle 12.09 del 14 settembre 2026, quindi andremo a ritoccare per forza di cose la sigla iniziale Ma il cielo è sempre più blu, anche in riferimento a questi 50 anni passati, perché è una canzone che ha oltre 50 anni, tanto quanto ormai anche quindi la battaglia, la lotta qua dentro. E quindi è l'anno giusto questo 2026 per apportare una modifica. Per chi non l'ha visto, vi consiglio assolutamente anche il documentario che è stato quindi mostrato qualche giorno fa, il titolo è Rino Gaetano sempre più blu, e del regista Giorgio Verdelli, interessantissimo, con tanti interventi, e ripeto, si parla di questa canzone, si parla della figura di Rino Gaetano in primis. È stato dato su Rai 3 alle 21.20 il 9 settembre, quindi qualche giorno fa, se qualcuno ha occasione di ritrovarlo, ottimo, per il semplice motivo che siamo di fronte a una canzone assolutamente che andrà bene ancora per i prossimi 150.000 anni, anche perché qua dentro noi abbiamo un sole che è ancora più blu rispetto a quello menzionato nel titolo e poi nello scorrere del testo da parte di Rino Gaetano, anche perché ovvio lui ha saputo mettere nero su bianco anche cosa importante, che ha anticipato poi quello che poi è avvenuto anche a livello nazionale, e lo ha fatto anche con tanta ironia. Ecco, da parte nostra, e dico questo perché non è solo farina del sacco del sottoscritto, abbiamo ritoccato un po' il cuore pulsante di questa canzone e abbiamo messo dentro anche quello che potrebbe essere anche una blasfemia da un punto di vista musicale, una bestemmia, ma non lo è, per il semplice motivo che quando parte a un certo punto ci bau bau bau, quel bau, voi già capite, è il verso dei nostri animali più pregevoli, al pari di tanti altri, da qualcuno sicuramente sì, però quell'onomatopea, quel richiamo di qui al bau, che noi traduciamo come noi qua dentro da tanti anni, chi sente veramente il sangue caldo a difesa e a tutela di Radio Gamma 5, è ovvio che è un po' un cane da guardia per quanto concerne quello che è la nostra grande radio, che poi è anche molto avanguardia oltretutto. E quindi, visto che per molti siamo una massa di scarto, siamo un peso inutile, un'infestazione da tenere lontana, ovvio, da chi si crede arrivato, siamo considerati un difetto di fabbrica del pianeta, è ovvio, è una busa, arriva di tutto, però abbiamo quelli che mai si sono avvicinati nel manco al bordo di questa busa, che ci dicono appunto che noi siamo un difetto di fabbrica del pianeta. No, noi consideriamo invece Radio Gamma 5 alla profondità assoluta per noi che diventa vita su tutti i punti di vista, e quindi Radio Gamma 5 è la nostra grande storica arca. Caso mai dovessimo salvarci, ci salviamo in questa maniera qua, ci stiamo già salvando per molti aspetti, quindi se abbiamo risparmiato un po' di psicofarmaci nel frattempo, poi magari recupereremo sicuramente a livello industriale prossimamente, ma comunque questo nostro bene comune lo vogliamo ancora difendere, ed è per questo che il cielo che noi abbiamo qua dentro diventa sempre più blu, inesorabilmente è sempre più blu. Quella sigla che partirà, e quindi adesso vi farò ascoltare quella che sarà la sigla d'inizio trasmissione lunedì e il sabato, e soprattutto nella parte centrale, quello che conta è la parte centrale, c'è soprattutto questo grande ringraziamento nei confronti di tutti quelli che sono stati al fianco, hanno lottato, combattuto, hanno difeso quindi la nostra frequenza, quelli che abbiamo qua davanti, quelli che abbiamo già lassù, tutti comunque da un punto di vista energetico, vibratorio, sono assolutamente molto molto presenti. C'è un testo che scorre all'interno di questa nuova sigla, laddove appunto, ripeto, c'è tanto ringraziamento, c'è anche un contenutino insomma di ammonimento anche, assolutamente sì, noi abbiamo i potenti, i ricchi, insomma queste elite che sognano che il mondo vada come vuole loro, e noi siamo andati un po' controcorrente, abbiamo dimostrato anche nell'epopea del covidiotismo, della pandemenza, che dir si voglia, e quindi questi signori invece sono lì soprattutto a strutturare queste nuove arche, vi ricordate, non so se avete già letto, ma comunque ne parleremo casomai più tardi, per quanto riguarda le nuove arche del XXI secolo, vuol dire sono lì a costruire bunker, a impegnarsi nelle caverne, nelle grotte, e vai coi sotterranei, isole fortificate, resort, non so, blindati, stile Kushner, genero di quel personaggio che ben conoscete, il deragliato mentale sesquipedale, è unicamente lui, deragliato mentale sesquipedale, cioè proprio in maniera molto elevata, sto parlando di Donald Trump in questo caso, se non si fosse capito, e quindi questi vanno a progettare assolutamente tutto quello che riguarderà chi possiede quel biglietto d'entrata ed ingresso, potrà quindi accedere a quei luoghi, e gli altri saranno condannati a morte, tutto il resto sarà condannato a morte. Questa è un'arca che noi abbiamo definito il nostro bene comune, questa grande arca appunto Radio Gamma 5, e quindi abbiamo modificato questa sigla d'apertura grazie a Rino, grazie a Fabio Lone, perché tutto sommato è lui il grande protagonista in assoluto, Fabio De Pianta, e oltretutto ricordo che è riuscito anche grazie a questo a strappare tutte le sue paure, o comunque ne ha messe sicuramente in disparte moltissime, ha ridimensionato anche il gigante dell'ansia, e poi ha spinto in là soprattutto i giudizi altrui, e quello è quello che molti hanno fatto grazie anche un po' di corazza che Radio Gamma 5 ha destinato ad essi, ha regalato ad essi, ed è ovvio, è un dare e avere per forza di cose, sono i grandi volontari, sto intendendo soprattutto diciamo quelli che in piena solidarietà e volontarietà sono qui al nostro fianco. Quindi parlo di colui che si è agganciato e plasmato con una frequenza che risuona dentro di lui, quindi tanto quanto 94 megacicli, tanto quanto appunto il Fabiolone, che ben conoscete, che ben vedete, strutturato ormai da tanti anni, ormai quasi 20 anni, insomma, all'interno dei nostri 94 megahertz, che ha dato tanto amore a questa frequenza per difenderla assolutamente, e ha incamerato e sosteso quell'amore appunto sentendosi protagonista e oggi anche un po' artista tutto sommato di questa invincibile vitale appunto colonna portante di 94 MHz, questa nuova gamma inteso come una specie di seconda mamma. Vedevo l'altro giorno appunto, ne ho anche parlato, quei 1413 giorni per quanto riguarda il governo più longevo d'Italia. 1413 giorni, ragazzi, la nostra longevità li umilia, oltre 18.400 giorni, oltre 18.400 giorni. All'interno, ripeto, ci sta questo cielo sempre più blu, ci sta il richiamo del Cibao, non messo a caso assolutamente, tanto quanto lo scorrere fino in fondo del tutto, in maniera ironica no, ma in maniera soprattutto di folto ringraziamento, e ripeto, per tutti coloro che da sempre si sono agganciati, vivi o morti che dir si voglia, che comunque hanno sentito un, non so, un friccichio particolare per Radio Gamma 5 nei confronti di Radio Gamma 5. Quindi, ripeto, questa massa di scarto spesse volte, della quale io sono in primissima linea, eravamo sbattuti via socialmente parlando, Radio Gamma 5 ci ha dato anche questa possibilità di poter essere anche qualcos'altro, assolutamente sì. Quando a un certo punto, in quello che sentirete, noi si dice Dio Radio Gamma 5, non si dice, ma comunque Dea sì, sicuramente sì, Dea Minerve, attenzione, noi sappiamo benissimo la Dea Minerva, Dea Minerve, va detto per una motivazione importante, Dea perché secondo il nostro punto di vista, per molti di noi, sta radio rappresenta sicuramente qualcosa di Dea, una Dea, Dea Radio Gamma 5 ci può stare assolutamente, Minerve non è Minerva, sappiamo che noi assolutamente la romanità, la saggezza, la Dea Minerva, no, qua è un'altra roba, qui si siamo andati praticamente a scavare sino al ricordo di quelle Minerve, cioè di quei 126 abitanti fedelissimi irriducibilmente fermi lì in quel bel borgo, premiatissimo paesaggio a livello francese, 126 abitanti, si chiama Minerve ed è straordinario. Perché? Perché è un piccolo villaggio posto sopra una grande roccia e quindi siamo anche noi, tutto sommato, dopo 50 anni, un po' una specie di roccia, insomma, alla base abbiamo, perché se noi si fosse costruito tutta sta roba qua sulla sabbia non saremmo arrivati da nessuna parte, avendo costruito tutta sta roba qua invece sulla roccia, e siamo ancora qui in buon equilibrio. E ripeto, Minerve è stata inclusa soprattutto in quella lista dei più bei villaggi francesi in assoluto, pochi abitanti, come prime linee che qui ci credono, che mantengono in vita sicuramente i 50 piani che si sono edificati nel frattempo a Radio Gamma 5, ma soprattutto con un volontariato d'attorno che rappresenta il grande oceano, che ci dà una mano veramente esemplare, storicamente parlando, vincente, e quindi thank you very much a tutti loro. E un po' è questo ringraziamento che sentirete nella sigla di qui a fine anno, anche perché, e chiudo veramente, Minerve, ricordo che lì avevamo i catari, che piacciono o no, ma i catari erano 150, 126 abitanti oggi a Minerve, ma 150 erano i catari allora, che si lanciarono in maniera spontanea proprio nelle fiamme. Io sono sicuro che per Radio Gamma 5 molti di noi sarebbero disposti sicuramente a tuffarsi nelle fiamme, capitemi, ma comunque utilizzo in senso metaforico, ma fin là, direi quasi fin là, per quello che abbiamo visto, per quello che abbiamo sentito, per quello che abbiamo già vissuto in assoluto. Quando c'è stata difficoltà abbiamo avuto veramente una risposta ad R maiuscolissima. E allora ricordo di quei 150 catari che si lanciarono in quelle fiamme per non essere obbligati ad abiurare la propria fede, e Radio Gamma 5 diventa per noi una grande fede di assoluta e totale difesa. Però ripeto, e quindi ripeto, Dea Minerve, c'entra niente con Dea Minerva, non c'entra nulla, quella l'abbiamo studiata, questa è tutt'altra questione. E allora partiamo con la nuova sigla tutti i lunedì e il sabato sino al 31 dicembre come minimo 2026. Questa è la nuova sigla di apertura.
1: Mangiare sempre più blu, il cielo è sempre più blu, e Radio Gamma 5 anche di più. Una manna dal cielo o una Madonna col velo, ta radio mai se muoia e neanche a croia, ta radio è come la Dea Minerve, ma soprattutto si serve e non ci si serve. Cani da guardia, siamo storica avanguardia. A volte me sai rabbia e pazienza, ma come che dia può duro stare senza.
0: E allora a sto punto, in quasi 20 anni, cosa te ha dato sta radio?
1: L'amore, il furore dell'amore, splendore, calore e amore, per tutte le 24 ore. Viva Radio Gamma 5 e buon 50esimo a tutti qui davanti e a qui lassù, fino alle ultime comparse. E che altri che vai a ciavarsi,
0: Quindi questa sarà la nuova sigla, e la prima volta che uno ascolta questo è come un po' vivere l'acqua nel manto di un po' di uccellacci acquatici, le arane in prima linea, e quindi tutto va via velocemente. La seconda forse entra un po' meglio tutta sta roba qua, solo per stavolta, quindi andiamo con la replica del tutto.
1: Sempre più blu, e Radio Gamma 5 anche di più. Una manna dal cielo o una Madonna col velo, ta radio mai se muoia e neanche a croia, ta radio è come la Dea Minerve, ma soprattutto si serve e non ci si serve. Cani da guardia, siamo storica avanguardia. A volte me sai rabbia e pazienza, ma come che dia può duro stare senza.
0: E allora a sto punto, in quasi 20 anni, cosa te ha dato sta radio?
1: L'amore, il furore dell'amore, splendore, calore e amore, per tutte le 24 ore. Viva Radio Gamma 5 e buon 50esimo a tutti qui davanti e a qui lassù, fino alle ultime comparse. E che altri che vai a ciavarsi,
0: Buon lunedì a tutti, 14 settembre 2026, 12:21 minuti. Allora, la frase dell'anno è quella del nostro grande Trump, perché devo trovare la frase dell'anno e a fine, quindi 31 dicembre, al 31 dicembre praticamente col trenino di fine anno andremo a premiarlo, perché il ragazzo ne spara una meglio delle altre. Ma intanto saluto il sceriffo, che ho visto con enorme piacere lui e la sua metà del cielo sabato scorso in quel del gas. Saluto tutti i volontari della giornata di sabato scorso. Grandissimo Fabione, ciao Luca, buona trasmissione. Andrea Sceriffo VR sta per Verona, vabbè, uno dei nostri anche lui, ciao Andrea, grazie mille. Quindi detto ciò, il deragliato mentale sesquipedale ci ha regalato anche l'altro giorno, ma ne parlavo un po' sabato, no? L'altra massima, perché siamo in dirittura d'arrivo, anche se comunque il 3 novembre non è proprio dietro l'angolo, ma comunque dal punto di vista elettorale assolutamente sì. Parlo delle elezioni mid term che si terranno quindi negli Stati Uniti, e lui ha detto: se non votate alle mid term il sottoscritto andrete all'inferno. Ma soprattutto la sparata bella, quando ha detto che tutto sommato 5.000 euro di dividendo potrebbe tornare utili per quindi dare il fine da ridere, perché io ero fermo e pensavo di poter premiare, è ancora in vantaggio, ma di poco, dico la verità, è ancora in vantaggio di poco, perché io avevo tenuto in disparte e quell'uscita ad inizio anno del deragliato mentale sesquipedale, che vuol dire appunto Donald Trump o ciuffa arancione, che dir si voglia in questi casi, quando disse in riferimento al Nobel che era sfumato praticamente. Lui pensava addirittura di poter vincere il premio Nobel per la pace, anche perché andava a destra e a sinistra a raccontare soprattutto che, ovvio, 7 guerre fermate, poi sono diventate 8 e un quarto, 7 guerre per quelli che masticavano il trumpismo qua dentro, 8 guerre e un quarto, il soggetto se le è praticamente intascate. Però era bello, perché quando avviene la premiazione lo viene chiamato, e quindi il premio Nobel fioca dall'altra parte, che poi si legava a tutto quel progettaccio che ha a che fare col Venezuela e dintorni. Oggi abbiamo visto sicuramente come la situazione sta evolvendo in malo modo, anzi in maniera altamente negativa. Però a parte questo, la dichiarazione di Trump, che diventa quella frase dell'anno, penso di premiare questa, però anche l'ultima, ripeto, cioè 5.000 euro, cioè se i repubblicani vincono alla Camera e al Senato e quindi in queste elezioni di metà mandato e quindi le elezioni mid term che si terranno negli Stati Uniti e quindi lì dove c'è l'Aquila, stelle e strisce, 50 stati, e si terrà il tutto il 3 novembre, non è male quelle di 5.000 dollari, no, 5.000 dollari, no, per ogni rappresentante, attenzione, di famiglia, per ogni, allora, ogni rappresentante di famiglia 5.000 dollari, al che dicevo sabato, abbiamo copiato di tutto e di più dal fronte americano, ma speriamo che veramente adesso, visto che è già partita la campagna elettorale per quanto concerne le prossime elezioni 2027 a livello nazionale popolare non esiste, a livello nazionale basta, comunque rimanendo sempre indipendentemente da chi vincerà le elezioni, elettro diretto, governicchio Italia idiota, ma a parte questo sarebbe utile prelevare anche questa massima trampiana, nel senso di metterla in pratica. Quindi nel caso io vinca le elezioni, detto magari dalla ducetta, dalla tiroidea Giorgia Meloni, sarebbe utile portare 5.000 euro in questo caso. Ovviamente mi dice il cambio, ma guarda che sei di più del dollaro, vabbè, beh, basta, 4.500 euro a componente maschile delle famiglie, quindi vuol dire praticamente a milioni di persone sparse in Italia, tanto quanto sarebbero tanti quelli da sostenere economicamente, che a livello americano si parla di 1.000 miliardi, se non erro, insomma, vado a memoria, ma comunque 1.000 miliardi di dollari, nel caso, questo l'ha sparata. E allora sono lì, insomma, elencarne un pochettino, anche se presumo che sia difficilmente battibile quella del punto dell'inizio anno, quando Donald vede sfumare il Nobel per la pace, non mi veniva, il Nobel per la pace, e scrisse questo: caro Jonas, ministro norvegese Jonas, no, perché sai, tutto si svolge in quel contesto là, considerando che il tuo paese ha deciso di non darmi il premio Nobel per la pace per aver fermato 8 guerre e più, è 8 guerre e un quarto in effetti, non mi sento più in obbligo di pensare esclusivamente alla pace, non mi sento più, e è quello che ha messo in pratica, attenzione, l'avrebbe fatto lo stesso, però ripeto, caro Jonas, considerando che il tuo paese ha deciso di non darmi il premio Nobel per la pace per aver fermato 8 guerre e più, non mi sento più in obbligo di pensare esclusivamente alla pace, sebbene sarà sempre predominante, ma ora posso pensare a ciò che è buono e appropriato per gli Stati Uniti d'America. Vai, allora, vuol dire praticamente, essendo io sotto ricatto e tenuto per le palle da quel signore che si chiama Benjamin Netanyahu, il quale il 27 ottobre va alle elezioni, e quindi anche questo deve farci pensare tutti, nel senso che non potremo mai risvegliarci nelle prossime mattine di qui a fine anno con notizie pregevoli per quanto riguarda: è finita la guerra, è caduta la diatriba, il derby tra accesissimo, che noi stiamo pagando direttamente a tasca nostra, tra l'Ucraina e la Russia, piuttosto che la situazione israelo-palestinese è rientrata tanto quanto lo era magari un bel po' di decenni addietro. No, assolutamente no, è impossibile, abbiamo le elezioni, intanto, e questi in effetti stanno comportando da veri e propri assassini barra terroristi, tutto quello che stiamo assistendo anche in riferimento a quello che è venuto a Venezia qualche giorno fa, per quanto riguarda soprattutto che cosa? Il fatto che per 25 minuti la gente si è alzata in piedi e ha applaudito Nazza, Guinness dei primati, record mondiale, mai è successo alla mostra internazionale del cinema di Venezia, 25 minuti di applausi, vabbè, gli ha dato un premietto, l'ultimo premietto l'ha messo in classifica, avrebbe potuto prendere il Leone d'Oro, secondo alcuni sarebbe stato troppo pesante, ma più che pesanti sono state le parole lì, quindi espresse dai vari capoccia della messianicità israeliana, dicasi i sionisti, a partire da Itamar Ben-Gvir, ma di questo parleremo tra poco, perché prima appunto vi dicevo che la frase migliore potrebbe essere questa, comunque quella che ho letto, insomma, dai, non si scappa qua, autoguerre, non mi sento più in obbligo di pensare esclusivamente alla pace, dai, a posto, però se non votate andrete all'inferno, non è male, perché poi lui aggiunge, vi ricordo che ci sarà un dividendo a $5,000 per ogni adulto americano in caso di vittoria, anche perché i sondaggi non lo danno vivo e vispo per quindi mantenere entrambe le camere nelle proprie tasche, e quindi vuol dire esattamente che se noi facciamo due conti della serva, negli Stati Uniti noi abbiamo circa 245 milioni, ci dicono, di cittadini adulti, dare a ciascuno $5,000 costerebbe oltre 1,2 trilioni, è tanta roba, trilioni di dollari, vabbè, l'importante è spararle, è che ovvio questo non può entrarvi in maniera negativa, siamo talmente abituati ad avere dei palleggiatori mendaci, dei vomitevoli signori che durante le campagne elettorali si inventano di tutto e di più per non applicare nulla di nulla una volta arrivati nello scranno che conticchia a livello nazionale, ecco, voi capite che siamo alquanto noi abituati, siamo quindi belli preparati, allenati, come si suol dire in questi casi, al tutto, però anche questa, ripeto, $5,000, però se la Ducetta o chi per esso volesse quindi dire, nel caso io dovessi vincere la prossima tornata elettorale, quindi per un altro lustro potesse rimanere lì a sbaffo, io do €4,500 ad ogni componente maschile in Italia, non sarebbe male, visto che abbiamo copiato di tutto di più, dalla musica ai jeans piuttosto che le varie porcherie, prendiamo il gas, prendiamo ormai tutto, siamo qui piegati a 90.000 gradi e quindi accettiamo di d'altronde, se siamo satelliti, vassalli e colonia, dobbiamo rispettare tutto quello che la storia ci ha imposto. Noi quella guerra allora la perdemmo. Comunque ripeto, non male anche questa di $5,000, il dividendo di Trump, se vinco $5,000 a tutti i maschiolini, non è assolutamente male. Poi in riferimento a quello che dicevo prima per quanto riguarda soprattutto il fronte quindi del premio Nobel, quindi non si sente più in obbligo, insomma, di rispettare la pace, ma dai, tutto sommato, e in effetti lui l'ha messo in pratica, perché ricapitolando in maniera molto frettolosa, ricordo che Trump ha sostenuto militarmente e politicamente il genocidio di palestinesi e continua ancora a farlo, si è inventato quella scatola vuota chiamata Board of Peace, lo aggiungo, si è chiaro, ha ricevuto più volte un ricercato internazionale per crimini contro l'umanità, vuol dire Benjamin Netanyahu, dopodiché ha dato copertura politica e militare a uno Stato, in questo caso ci si riferisce allo Stato terrorista di Israele, ha sanzionato, tanto quanto ha fatto il suo amichetto Benjamin, ha sanzionato i giudici della Corte Penale Internazionale, quella famigerata e storica ormai CPI, che non conta veramente un tubo, purtroppo, stante questo però ha fatto un favore anche Israele bombardando l'Iran, ma lì è tenuto per le palle, perché insomma la coalition Epstein insegna anche questo, e quindi è sotto ricatto immane, evidentemente aveva le braccia molto lunghe, non tanto quanto quelle dei nostri genovesi braccino corto, ma in questo caso veramente si allungava come il collo della giraffa, e sto dicendo nei confronti delle bambine, e quindi bambinette, insomma, ecco, che in quell'isola sono fioccate in quantità industriale, quindi altamente minorenni, il tutto ripreso, il tutto registrato, messo nero su bianco, in quel caso a colori, assolutamente. Si ricorda che con la scusa di voler proteggere i cristiani dai terroristi islamici ha dato l'ordine di bombardare anche la Nigeria, si ricorda ha istigato i manifestanti iraniani a rovesciare il regime, cosa che non è avvenuta, e la motivazione e quindi il pretesto era questo, dobbiamo andare a muovere guerra noi, Israele, il binomio assassino del pianeta terracqueo, dobbiamo muovere guerra all'Iran, perché? Perché poi vedrete che i giovincelli che quindi ricolmono le piazze rovesceranno il regime. Poi abbiamo giocato col nucleare, e il nucleare c'era anche all'inizio, adesso non serve più nulla, serve unicamente dire chiaro e tondo che le strettoie sono aperte. Lollobrigida parla di strettoie, lo stretto per quanto riguarda Hormuz è aperto, a posto, tanto che il ministro appunto iraniano ha detto qualche settimana fa: ma se è aperto passa, dove c'è il problema? Passa. Non è così, non è ancora così, non importa. Ha dato ordine di quell'operazione terroristica in Venezuela che ha provocato la morte di oltre 100 cittadini venezuelani, poi ha puntato l'indice su Cuba e ne stiamo vivendo le conseguenze, ma questo sicuramente da tantissimi anni. Ha minacciato la Colombia, ha minacciato il Messico, ha minacciato il Nicaragua, ha minacciato quindi di inviare l'esercito anche per conquistare la Groenlandia. Lì il regno di Danimarca si è un po' infervorato, ma comunque è pesce piccolo la Danimarca. Al momento non si sente più di tanto per quanto riguarda quello che ho appena menzionato. Ha alzato la voce e il volume nei confronti dei leader europei, prima ha tenuto in palmo di mano la nostra Duchetta, poi l'ha schiacciata in terra e quindi adesso diventa una specie di nemica, ma tra virgolette, perché insomma noi siamo sempre lì. Anche nell'ultima intervista lasciata qualche ora fa dalla Meloni nel giornalone di quell'ampio personaggio che si chiama Ferrara, Cerasan è il direttore, ha detto che tutto sommato lei non mollerà mai Kiev, non mollerà mai l'Ucraina e quindi si è ancora dalla parte appunto del dover rispettare tutto quello che arriva da altri fronti, cioè ci dicono così dovete fare, così dovete comportarvi, ma soprattutto anche aveva promesso il ciuffarancione americano che avrebbe anche provveduto a ridimensionare la presenza americana in Italia e quindi meno basi americane, magari avremmo fatto una festa veramente alto del 50° anniversario, anzi ne avremmo fatto qualcosa anche di più elevato, ma così non è stato. Poi ovvio abbiamo quel Trump che si è dato a fare anche con la minaccia dei dazi, se vi ricordate, poi ovvio gli artigli allungati sulla Groenlandia, perché lì di materie prime ce ne stanno tantissime e quindi quello che voleva vincere conquistare il premio Nobel per la pace è esattamente questo. Però lui ci ha detto, insomma, io nel caso venissi eletto, parlo ancora quindi possesso del dominio americano, io in 24-48 ore fermo la guerra in Ucraina, metto a posto la situazione con Israele e il Gaza e la Cisgiordania, cosa che non è avvenuta, anzi è peggiorata assolutamente sotto il suo momento di comando americano. E poi ha detto: ma con Putin io vado d'accordo, assolutamente no. Berlusconi casomai andava d'accordo con il russo putiniano, ma non lui assolutamente. Oppure deve mostrare questo. Quello che ci ha imposto è quello che notiamo tutti: il GNL, la materia prima, cioè tutto quello che noi potevamo avere sicuramente in qualità maggiore, ma soprattutto in costo, perché questo dobbiamo sicuramente quindi osservare e denunciare, non è assolutamente più così, per il semplice motivo che noi abbiamo quindi sostituito quello che è il gas russo, che era molto più economico, questo GNL, questo gas naturale liquefatto, che ha bisogno anche di un'impronta ecologica devastante per quanto riguarda l'impatto ambientale, e lo paghiamo molto di più, un viaggio molto lungo e tutto il resto, oltre al fatto insomma di quel fracking che impone poi anche una massiccia dose di terremoti in terra, perché sapete bisogna scavare, andare in fondo, i solventi con l'acqua, tanta acqua, ma saranno i data center a battere tutti i Guinness dei primati per quanto riguarda il bisogno di acqua, quei data center che bisognano appunto per raffreddare quei macchinari di acqua. Non tutti agiscono appunto con l'utilizzo della materia prima acqua, ma una buona fetta ancora assolutamente sì. All'interno di quel mondo abbiamo quell'intelligenza artificiale che sta dominando la scena anche per quanto riguarda i fronti bellici, è tutta emergenza che noi stiamo vivendo, subendo più che altro, subendo assolutamente, la nostra sopravvivenza si lega anche a questo purtroppo, e quindi adesso attendiamo magari una nuova emergenza che potrebbe essere quella, visto che si avvicina anche, siamo in prossimità un po' del momento autunnale invernale, quindi gli etchu e i raffreddori e il mal di gola e vai col catarro e vai con la scatarrata e vai con, è brutto a dirlo, ma se qualcuno sta masticando me ne scuso, e quindi avremo magari anche, non so, l'idear di qualche nuova emergenza che ripropone, riprende, riaggancia quelle precedenti. Comunque vi ricordo, cari americani, se fosse all'ascolto, perché con Radio Garda tutto è possibile, se non votate andrete all'inferno. Dovete votare i repubblicani il 3 di novembre, anche perché $5,000 in tasca fanno bene, assolutamente sì. Quindi siamo lì e a fine anno daremo anche quindi la medaglia d'oro alla frase migliore. Aspettiamo i 12 mesi a trascorrere per quanto riguarda il nostro trampone. Ciao Luca, irriducibile, buona trasmissione. Davide Sandasei, ciao bello. Visto il documentario, addirittura Cocciante dice con una certa soddisfazione che Rino è un cantatore politico. Infatti Cocciante fa la cover di Berta ai suoi concerti. Sì, è stata sicuramente un buon documentario con tanti passaggi di chi conosceva soprattutto la grande figura di Rino Gaetano, ovvio morto troppo presto, e lì si è aperto un dibattito. La sorella dice assolutamente di no. Sto parlando soprattutto di che cosa? Del fatto che l'hanno fatto fuori, dirà più di qualcuno. Sapeva, perché poi anche nel giro massonico qualcuno lo ha conficcato nel giro, in un determinato giro massonico, e quindi si dice che l'abbiano fatto fuori. Poi quell'incidente, quella sera, mi sembra fosse un Volvo contro il camion in piena notte, ma poi un ospedale non riceve, il secondo non riceve, il terzo non riceve. Quando è ovvio, quando ha possibilità di entrare nella corsia di ospedale, è già troppo tardi, e Rino ci saluta con abbondante anticipo. Ricordato comunque dai tifosi del Crotone, perché lui era appunto di quelle zone, ogni santa domenica quando giocano tra le mura amiche c'è appunto l'inno del cielo sempre più blu. Poi fottuto purtroppo dalla Lidl, e allora come minimo, se abbiamo questa volontà, ma ovvio sto sparando cazzate ai nostri radioascoltatori perché già l'hanno messo in pratica e metà basterebbe, quindi boicottiamo almeno la Lidl, almeno per quanto riguarda sto passaggio qua. La Lidl, cioè, avete sentito, insomma, per tanto tempo ha tenuto, non so se sia ancora in auge da parte loro, ma comunque per tanto tempo hanno avuto questa sigla, questo pubblicità che riportava la sigla, appunto, non la sigla, la canzone Il cielo è sempre blu, ripeto, estate 1975. Grande sigla, grande Fabione, viva Radio Gamma 5 dal nostro Fabio Turin, quindi saluta te soprattutto, ecco, la grande voce. Poi si dirà è stato semplice, è stato semplicissimo girarla fino in fondo, assolutamente no, abbiamo sudato le classiche 8 camicie, 7 sarebbe poco, quindi le classiche 8 camicie, però siamo arrivati a conclusione di quello che era il messaggio principale, cioè un ringraziamento che vogliamo fare a tutti quelli che sono stati ancorati in 50 anni a Radio Gamma 5, quelli che sono anche sicuramente avvicinati ultimamente, quelli che sono qua davanti, quelli che sono lassù e quelli che sono le classiche comparse. Poi abbiamo comparse con la serie C, con la C maiuscola, con la C minuscola, con la C messa lì in maniera un po' assolutamente vibrante o decadente, ma comunque non importa. Fabione grandissimo, e quindi ciao Luca, la sigla togliamo il 31-12-2126, quindi andiamo ad oltranza, per questo me lo dice Filippo, con un grandissimo enorme, perché ripeto, sì, ne è uscito un capolavoro da parte del nostro Fabio, che ripeto è una specie di antibiotico naturale tutto quello che ha fatto, in formula anche di sorpasso dell'ansia e della paura. Cioè, parlare a Fabio di un microfono qualche tempo addietro era la bestemmia più grande che uno potesse sicuramente proferire nei suoi confronti. Adesso invece è uno che lo abbraccia e lo mastica e lo digerisce alla grande, da grande qual è, appunto, e quindi lo salutiamo. Ciao Luca, siete fortissimi, grandissimo Fabione, ma si è sbagliato a dire cosa gli ha dato Radio Gamma 5, messaggio interno, quante magliette ha cambiato per fare questa canzone. Un saluto da Diego, Riccardo e famiglia. Salutiamo sicuramente i pastari, e quindi la pasta che a noi piace, perché il baffo è nero, e quindi se avete il baffo biondo vuol dire che vi piace la birra, se invece è nero è qualcosa di diverso per quanto riguarda soprattutto il senator Cappelli. Sì, magliette ne abbiamo cambiate tante, è stata una serata molto staccanova, però a parte questo poi c'è stato un lavoro piano, dimentico del lavoro supersonico straordinario del grandissimo Diego Deppi, perché sai, bisogna prendere tutti i pezzi, legarli, metterli insieme, però ripeto, per noi è unicamente un motivo per ringraziare tutti, con quel piccolo ammonimento, insomma, lì messo in mezzo, noi insomma un po' cani da guardia di quelli che sono i 94 MHz, tutto quello che abbiamo vissuto e continueremo a fare, insomma, qua dentro, assolutamente sì. No, si è sbagliato a dire, perché in effetti era vero, perché quando noi si poneva la questione cosa ti ha dato sta radio in 19 anni, era un casso che poi maturava in uno stracasso, però in effetti già nella fonetica di allora si traduceva come un grandissimo amore, quello che insomma rivolgiamo noi appunto a questa busa storica, immensa, ampia, grandioso. Sabato i primi che sono usciti dalla trasmissione mi sono venuti incontro e mi hanno detto: ma com'è possibile? Cosa ho detto? Ma com'è possibile tutti questi Novax e le scritte qua? Ma soprattutto scioccati da Putin, da tutti quei manifesti. Ragazzi, qui abbiamo una qua è il Bastianello Show, e qua il Bastianello ha deciso così, evidentemente va bene anche altri, nel senso che ovvio possiamo fare diversamente, no? E allora Dio, l'abbiamo là, no, per dirvi, sono venuti fuori con Madonna credine una cattiverietta, con al che ho detto no, vara, è una busa, va tranquillo, nel senso che sai cosa, qua in anteregia soprattutto, e anche in regia a volte arrivano con i chiodini e staccano questo, mettono l'altro. L'altro giorno avevamo Berlusconi piuttosto che Almirante, piuttosto che la Ducetta, piuttosto che no vara, è sottoscritto oltretutto in riferimento a quello che mi dicevano Vax, appunto questo professorone che era presente qui in radio sabato scorso, noi avevamo il gas e quindi per questo è venuto a sbattere addosso al sottoscritto un po' prima che entrasse in trasmissione, e gli ho detto guarda, io due moderne le ho fatte assolutamente, ti anticipo la terza non me la sono sentita, ma due moderne io me le sono inoculate, è ovvio, senza O avremmo dovuto dire, però in questo caso abbiamo inoculate destinando il braccio a quel sistema patriottico che allora chiamava raccolta attraverso le grandi B, perché Burioni era uno di questi bassetti lo stesso. Sono passati miglior vita, dirà qualcuno, no, assolutamente no, sono passati a una vita migliore dal punto di vista economico passando dal fronte Rai piuttosto a quello del canale 8, mi sembra sia canale 8 dove abbiamo il nostro amico di Savona, no, non è quello là, l'ex pretino di Mamma Rai, mi sembra sia lui, assolutamente, mi sembra sia quel personaggio là. Si diceva soprattutto anche in riferimento a questo, e cioè sabato, dicevo poc'anzi appunto di Nazza, e lo danno anche a fine mese nei cinema. Nazza è un documentario, un film documentario, ma penso sia un documentario più che altro, penso assolutamente ben fatto, ripeto, 25 minuti di applausi in maniera continuativa, tanto che i due registi lì molto emozionati, quanto che Giovincelli tutto sommato, però attenzione perché devo anticiparvi che sono due firme israeliane. Sono due, quindi, abitanti di Israele. E qua la situazione per loro signori, per loro due, si fa veramente dura. È ovvio. Infatti mi sembrava strano che fossero passati 2-3 giorni, e già stamattina voi cominciate a leggere le dichiarazioni di Itamar Ben-Gvir. Lo conoscete, l'assassino Ben-Gvir? Sì, che lo conoscete, l'abbiamo detto un sacco di volte, che sia Smotrich, che sia Katz, che sia sto Itamar Ben-Gvir, non cambia nulla. E sta di fatto che comunque dopo questi 25 minuti di applausi, figurati quando la notizia di Nazza arriva nel contesto israeliano, ovvio che le minacce sono esplose come i migliori fuochi pirotecnici in pieno trenino di San Silvestro, e la reazione del governo israeliano è stata alquanto diretta e pesante. Vi dico solamente che gli hanno detto chiaro e tondo, vediamo di togliere subito la cittadinanza a questi due signori qua, perché non si sono sognati codesti di arrivare ad intervistare nei tetti di notte quei 24 militari dell'IDF o comunque che si legano ai servizi più o meno segreti del fronte sionista e quindi israeliano e quindi ebraico e quindi di tutto quello che poi è responsabilità immensa di questo genocidio in atto, perché è ancora in atto sotto altre formule, di quello che è proprio della violenza intrapresa dai coloni illegalissimi, ma la IE è gigantesca, dell'Italia da nord a sud, in quel della Cisgiordania, che loro non possono chiamare Cisgiordania perché chiamano a livello biblico ebraico, chiamano Giudea e Samaria. Però ripeto, qui abbiamo un documentario che secondo alcuni avrebbe dovuto vincere quel Leone d'Oro, però forse penso anch'io sarebbe stato troppo, non troppo nel senso che questi sarebbero già stati passati per le armi, nel senso che li avrebbero fatti fuori, non è detto che, io dico solamente che durante questi pochi giorni lì in quel di Venezia, laddove il Leone d'Oro fioca in altro contesto, Human, cos'è? Anon, penso sia così, insomma più o meno la pronuncia, ed è un racconto di Maria, donna, Marie in francese, insomma Marie, che lavora da un domestico, vedevo, come quindi un domestico e bambinaia, e la casa è quella di Christian è un ricco vedovo che sta per sposare proprio questa Marie, e il matrimonio da parte di questa Marie significa cambiare completamente posizione sociale. Poi c'è anche un suo vecchio rapporto da un punto di vista sessuale con un militare tedesco, mi sembra del passato, per qualcosa tutto si infuoca alla grande. Stai facendo questo film, ripeto, vince il Leone d'Oro, non così Nazza come molti avrebbero sperato, auspicato, io penso più sperato che quindi previsto, ma sì, però ne hanno dato questo premio, forse il premio più piccolo, quando tu dici premio speciale della giuria per Nazza, ecco il premio più piccolo che si possa dare all'interno della mostra di Venezia, e siamo di fronte all'83esima edizione, se non erro, per quanto riguarda appunto la mostra cinematografica di Venezia. Però dicevo, Nazza merita verità, sarebbe bellissimo riproporlo in radio. Nazza meriterebbe di essere visto, secondo il mio punto di vista, quando dico Nazza, ma intanto si aggancia alla questione Gaza, è molto vicina alla parola Gaza, Nazza, o anche nazismo, no? Tutto insomma, perché nazismo nel XXI secolo ha rappresentato queste nuove divise, che sono quelle dell'IDF, inutile girarci attorno, ovvio siamo cattivi e avremo un drone che volteggerà sul nostro capo di qui a non molto, e se dovesse essere in diretta metteremo anche in distruzione anche la regia dei 94 MHz, però quando dico Nazza invece dico qualcos'altro, cioè si lega ad un acronimo militare, perché utilizzano gli acronimi militari quando si vuole indicare qual è il numero di civili che si prevede verranno uccisi in un attacco, diciamo, con i droni, con gli aerei, con i missili, con i bombardamenti, e quindi questa è la parola magica del contesto soprattutto di Gaza. Ripeto, Nazza è un acronimo, cioè questo effetto collaterale può arrivare a che numero? Beh, abbiamo visto, vuoi buttare giù un palazzone con centinaia di persone all'interno e tantissime decine di bambini. Dico solamente che mentre scorrevano gli applausi per 25 minuti per il documentario Nazza, in quei giorni là sono morti solo 6 bambini. Ma non avevamo la tregua, non avevamo il Board of Peace, no, una scatola vuota magicamente costruita per casomai darne un'accelerata sotto formula di come ti ricostruisco Gaza. Chi ricostruisce Gaza? Beh, lor signori, ci mancherebbe altro. Nel frattempo noi abbiamo 2 milioni di persone stipate esattamente in pochi chilometri quadrati, laddove abbiamo ancora la linea gialla, chi si avvicina alla linea gialla, anche se è un bambino, viene colpito. Ma questo è quello che è venuto anche, ripeto, in questi ultimi giorni, ripeto, mentre si toccava questo Guinness dei primati per quanto riguardava soprattutto l'applauso per 25 minuti, per quindi dimostrare di essere al fianco anche di questo Abram e di questa Sor, lui al maschile, lei al femminile, sono comunque due registi di questo documentario, ebbene 6 bambini uccisi in quel di Gaza, ma non era tutto bloccato, fermato, non entravano i camion per gli aiuti, no, non è così, quei pochi che entrano con il contagocce, ed è un genocidio in atto che è quello di farli morire appunto di malattia, di fame, di sofferenza, tutto quello che è proprio di un sistema, quello sionista, altamente assassino, altamente terrorista, al pari di Hamas, non cambia un fico secco, e in un'epoca, è quella del 2026, laddove purtroppo le notizie cominciano a fioccare anche all'esterno di quei confini, che sia Cisgiordania o che sia Gaza, perché la sapete, i giornalisti non possono entrare se non unicamente roba con la divisa dell'IDF o comunque che si lega a quel mondo là, e addirittura per quanto di soldati noi apriamo le porte italiane con la compressione psicologica, e poi soprattutto a quella ministra particolare, vi riporterò poi le parole di questa ministra particolare che ha sostenuto il genocidio in quel di Gaza, che in questi giorni con il maritino è tranquillamente in quel d'Italia. Si potrebbe assolutamente arrestarla, dire a qualcuno sì, se Nordio lo volesse, ma Nordio non può volere questo. Non può volere questo. Tanto quanto il fatto che noi abbiamo a che fare con tanti criminali di guerra, così ci hanno detto i grandi organismi internazionali, la CPI ad esempio, quindi la CPI ha detto chiaro e tondo nei confronti di Netanyahu, del vecchio ministro, mi sembra, della sicurezza, quindi a Ghiseliana, quindi sono criminali di guerra che andrebbero come minimo arrestati nel caso dovessero arrivare e atterrare nei nostri contesti di vita. Alcuni stati hanno preso posizione, tanto che quando Benjamin Netanyahu e la sua accozzaglia assassina decolla per andare in America e incontrare il fratellone, che è tenuto per le palle dallo stesso Benjamin Netanyahu per gli amici Bibi, anticipo per gli amici Bibi, ebbene si passa tranquillamente sulla, diciamo, realtà italiana, non così in alcune realtà laddove potrebbe succedere che magari un'avaria, un atterraggio di emergenza, vuoto metro, mai, ecco, l'Italia si va tranquilli e rilassati, anche perché l'Italia tutto sommato non ha ancora firmato le carte fino in fondo, così non dice niente, ma casomai poi vi faccio capire esattamente quello che sto dicendo, perché prima volevo riportarvi solamente queste parole fresche appunto di questa mattina per quanto riguarda il ministro della cultura Zohar, è sempre israeliano, messianico, e Zohar, sto parlando appunto in riferimento al documentario Nazza, ha accusato i due registi Lego di tradimento e ha annunciato l'intenzione di revocare loro la cittadinanza. L'odio viscerale che anima i produttori disposti a infangare la propria patria pur di ottenere l'applauso degli antisemiti, tutti antisemiti quelli a Venezia, ovvio, e lui poi aggiunge non solo quelli ma anche di tutto il mondo, è inconcepibile e rappresenta un tradimento nei confronti del paese. Agirò immediatamente per revocare la cittadinanza israeliana a questi spregevoli registi per aver tradito il paese. Poteva mancare Itamar? No, Ben-Gvir no, assolutamente, ha detto aspetta che sono qua, anche perché ormai è pronto il palazzetto, che non è un palazzetto ovvio, dove i terroristi palestinesi, se così etichettati, dovranno quindi arrivare alla forca, vuol dire praticamente pena di morte, con tanto di gradinata per osservare quindi le esecuzioni mortali che Israele ha rilanciato. E ovvio, l'altro giorno vedevo questo video appunto di Itamar Ben-Gvir, che sta, quindi ministro della sicurezza a livello israeliano, sta approntando, perché ovvio uno mi dirà ma se il terrorista mette le bombe siamo perdere quel discorso appena di morte, ma qua il terrorista potrebbe diventare anche un bambino che ha un sasso che non ha sicuramente di minimissime dimensioni, ma è un po' più magari è grande. Mi si dirà no, ma di 18 anni in su, Luca, sì, ok, però basterà unicamente dire sono dei terroristi e quindi li impicchiamo con estrema facilità. Dicevo di Ben-Gvir, ha definito i due autori una vergogna, un disonore per l'intero popolo di Israele, invitandoli ad andarsene immediatamente. Sono sicuro che i vostri amici, i nostri nemici di Hamas a Gaza vi accoglieranno a braccia aperte. Incredibile. Il regista, ovvio, ha respinto queste accuse, ha detto l'obiettivo del film è arrivare anche al pubblico israeliano, non solo al pubblico internazionale, non solo al pubblico quello di Venezia lì presente l'altro giorno, ma al pubblico israeliano soprattutto, perché è fondamentale che quelle testimonianze vengano ascoltate proprio in Israele. Non è la prima volta che Abraham e Zohr finiscono al centro delle polemiche, questi due registi, appunto, perché quando noi abbiamo parlato di No Other Land, è stato censurato e boicottato come metà basterebbe, poi a un certo punto la RAI lo ha mostrato dopo tanto tempo, la RAI, ve lo consiglio, qui siamo ancorati all'interno della Cisgiordania, si parla della distruzione di una comunità in Cisgiordania da parte dell'esercito israeliano, perché noi abbiamo, ovvio, quelli che vengono a tontonarte, e non è dir nulla comunque, cioè vengono a applicare una violenza assolutamente elevata, per qualcosa meriterebbero come minimo l'arresto e poi, ovvio, le fasi processuali, ma questo non avviene nel contesto della Cisgiordania, e parlo dei cosiddetti coloni illegali, tanto quanto illegali sono le colonie lì, quindi belle ubicate. Ricordo che abbiamo 3 milioni di abitanti palestinesi, non siamo a Gaza, l'espansione territoriale è molto più ampia e abbiamo le cosiddette aree A, B, C divise per la qualcosa, insomma tante aree sono già ormai di possesso ampio di Israele. Quindi questo per dirvi appunto, per aggiornarvi rispetto a quello che avevo già anticipato sabato scorso. Si chiama Naza il documentario, se ne foste interessati. Se qualcuno ha possibilità, non so perché, per come, di averlo un domani, si potrebbe proporre anche qui, e magari chiamando anche i nostri amici magari che operano come ONG all'interno del sistema della Cisgiordania, e so che una di questi sarà anche con noi al fianco proprio domenica prossima, quando terremo questo 24esimo appuntamento a tutto gas, vuol dire praticamente il pranzo per stare assieme, e quindi facciamo questa grigliata, oppure abbiamo anche dei vegetariani per qualcosa, soddisfiamo le esigenze alimentari di tutti. Lo facciamo domenica prossima e arriverà anche la figlia appunto al nostro amico espositore del gas, quindi Agostino, che si lega appunto a questa associazione della quale al momento noi assolutamente, insomma, ci fidiamo. Li abbiamo avuti ospiti qualche mese fa durante la fase del gas, e quello che raccolgono portano lì per tutta la questione dell'agricoltura contadinesca e tutto il resto. È ovvio che magari avere testimonianze dirette di quello che magari sta succedendo o delle difficoltà che poi si ha bisogno per arrivare in quei contesti potrebbe essere utile, però ripeto, sono lì a fantasticare, a sognare in maniera troppo Speedy Gonzalesca, in maniera troppo veloce. Ovvio, Naza, ripeto, mette sotto i riflettori 24 militari, ed è ovvio, e si arriva praticamente, ovvio, da parte nostra, no, perché abbiamo parlato tante volte, però per chi magari si approccia per la prima volta, vengono smascherate tutte quelle che sono le menzogne israeliani, ed è ovvio, e quindi noi abbiamo 24 militari dei gruppi di elite, insomma dell'intelligence sionista, e quindi quella israeliana, sono quelli che poi diventano ideatori e esecutori di quello che sta avvenendo in campo, e soprattutto quello che questo documentario, secondo il mio punto di vista, vuol far passare è anche questo, cioè la guerra si è trasformata, qui non abbiamo più il classico corpo a corpo, ma così le guerre andranno trasformandosi per forza di cosa, sono già questi cambiamenti sono già in atto, con i droni, con l'intelligenza artificiale, con il tutto guidato da remoto, e in effetti il genocidio a Gaza per molti aspetti è guidato da remoto, e prima abbiamo quindi il sistema delle schedature, classificazioni, la sorveglianza, l'uso di tecnologie raffinate, l'intelligenza artificiale, gli algoritmi per perché è un genocidio, ripeto, guidato da remoto. NASA spiega esattamente questo, cioè tu quando prevedi che ci possa essere un terrorista di Hamas, se lo consideri junior è una cosa, se lo consideri non più junior ma con un medio alto, la situazione cambia radicalmente. Ma anche se è junior, se, i civili ne pagano le conseguenze, però se fosse veramente uno, insomma, di un particolare nome e si trova, ripeto, all'interno di un contesto, non so, può essere un palazzone, quel palazzone viene completamente distrutto in

0: poi magari i corpi si riescono ad estrarre per farne una specie appunto di funerale, laddove invece sappiamo ormai per certo, perché le armi sono americane, passate direttamente all'esercito israeliano, che ha ammesso che comunque oltre 3.000 persone palestinesi sono state evaporate via. Evaporate! Cioè sono nell'impossibilità di essere ritrovate, nell'oggi e nel domani. Oltre 3.000, ma questi sono dati che danno loro, siamo convinti che siano solo 3.000, di fronte a, non so, saranno 200.000 morti, 75.000 ammessi anche da loro. Però ripeto, ogni giorno noi abbiamo nuove vittime in un contesto che dovrebbe unicamente conoscere la parola tregua. L'importante era intanto zittire e svuotare le piazze propal in Italia, in Europa, nel mondo. Questo era matematico, matematico. E lo si è fatto soprattutto anche attaccando la Sumud Flotilla in acque internazionali, poi che piaccia, non piaccia, che portasse veramente aiuti, non aiuti, a me non interessa niente questa roba qua. Io vedo l'azione sionista in acque internazionali, supportata soprattutto dalla Grecia. La Grecia sta facendo di quei contratti con Israele che sono devastanti. Noi abbiamo dato come Italia la cybersicurezza, i nostri dati sono ampiamente e saldamente nelle mani israeliane. Se ne è parlato molto poco. La Grecia si sta svendendo completamente al richiamo israeliano. La motivazione greca non è la nostra, evidentemente. La Grecia, sapete, è in un derby acceso storicamente parlando con Cipro, insegna questo. Cipro è divisa in due, una parte greca e la parte turca, e quindi essendo nemica acerrima della Turchia, Turchia che con quel tiranissimo Erdogan si dà da fare per ostacolare sempre più Israele, figuratevi se la Grecia non va ad allearsi, tra virgolette, però più o meno è così, insomma, con Israele. E c'è tutta una nuova geostrategia in campo, tutta una nuova realtà che si sta mobilitando, laddove, ripeto, la realtà civile è quella che ne pagherà le conseguenze, come sempre, sia molto chiaro. La guerra che noi abbiamo intrapreso oltretutto sul fronte ucraino-russo sta durando, visto che si parla sempre di longevità del governo, 1413 giorni. Beh, diteci esattamente che abbiamo superato anche la longevità della prima guerra mondiale, 15-18. L'abbiamo superata da poco. Quindi la durata della prima guerra mondiale, che ben conosciamo perché il Piave Mormora non passa allo straniero, e abbiamo ancora i buchi inferti sicuramente oltre un secolo fa, da quelle bombe, da quella violenza, da quelle baionette infilzate nel corpo altrui e quindi nel nemico da abbattere, sconfiggere e lì dove fa scorrere il sangue. Questo per dire che quel signore che ti butta la baionetta e ti trafigge e ti porta all'aldilà, tu giovincello, e quindi i ragazzi al 99 si ricordate nella prima guerra mondiale 15-18, la guerra che sta sviluppando oggigiorno è diversa. In quel documentario di Nazza si sentono le sganassate, le risate, e quindi questi sganassa alla grande dicono chiaramente, più di qualche volta, stiamo vivendo una specie di videogioco. No, tu stai uccidendo bambini, tu hai ucciso decine di migliaia di persone, centinaia di migliaia di persone. Cosa stiamo dicendo? È in atto un genocidio, partendo dal 7 ottobre 2023. Ma il 7 ottobre 2023 sapevamo che era stato costruito, pianificato e programmato come noi avevamo immaginato a caldo sin da allora. Ne parleremo tra poco.
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
0: Dopo 9 settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
0: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
0: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
0: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
0: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costi a sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 92 88.

0: quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
1: 5 per 1000.
0: A Ioanni in matematica come andavito?
2: A ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
3: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
0: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
4: sembrava impossibile.

0: Radio Gamma 5 organizza domenica 27 settembre nel sospiro della foresta del Cansiglio con Chris Mara.
1: Torniamo a riabbracciare la foresta e lo faremo per mano alla nostra Cristina e Mara.
2: Chris Mara.
3: Ritrovo ore 10 presso rifugio alpino Casa Ballorc. Ore 10:30 inizio escursione con le guide.
0: Ore 13 pranzo al sacco o presso Casa Ballorc.
4: Nel primo pomeriggio nella foresta con il maestro e monaco Shaolin Pietro Biasucci. Respirazione e Qigong per la salute e riequilibrio.
5: Tosa ben così.
1: Poi il nostro Danilo Leo Lazzarini ci delizierà con la narrazione dal titolo Cansiglio, ovvero le navi incantate.
5: È nostro Leon.
3: Chi ha buon cuore porti un dolce nello stand di Radio Gamma 5.
5: Per info e prenotazioni
6: 3 2 9 0 0 3 8 9 8 8.
4: PS, per chi desidera pranzare presso il rifugio Casa Ballorc, chiami direttamente Franca per la prenotazione. Franca 349 09 46 001.
0: Domenica 27 settembre nella magica foresta del Cansiglio con
7: Chris Mara.
8: Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. 3 giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo. Medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Bellavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in masterclass su fotografia ed etica. Talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione. Un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff. Il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità. Presentazione progetto Mai più soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19, 20 settembre, Bagnoli di sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.
5: Mangiare sempre più blu. Il cielo è sempre più blu e Radio Gamma 5 anche di più. Una manna dal cielo, una madonna col velo. Ta radio mai se muore e neanche a croia. Ta radio è come la dea Minerva, ma soprattutto si serve e non ci si serve. Cani da guardia, siamo storica avanguardia. A volte me sai rabbia e pazienza, ma come garia può duo stare senza?
0: E allora a sto punto, in quasi 20 anni, cosa te gai ha dato sta radio?
5: L'amore, l'amore, il furore dell'amore, splendore, calore e amore, per tutte le 24 ore. Viva Radio Gamma 5 e buon 50esimo a tutti qui davanti e a qui lassù, fino alle ultime comparse. E che altri che va a ciavarsi, che va a ciavarsi, che va a ciavarsi.
0: Supersonico! Ciao, so che non te ne frega un cazzo, ma io sono un cultore degli italiano. Degli italiano. Non suona bene, ma comunque. Dalle 12.35 alle 13 hai detto 18 volte la parola assolutamente. No, assolutamente, anche di più, spero. E 19 volte la parola ovvio. Sarebbe bello usare anche qualcos'altro, visto che abbiamo una lingua meravigliosa. Ale. Ale, ti ho letto tante volte nel passato. L'idea che mi sono fatto di te è più che deleteria della quintessenza del termine stesso. Però degli italiano, mandami tie parole, non è un problema. Però assolutamente bisogna temersi a usarla. Assolutamente sì. Un rafforzativo che butta su qualcosa di importante. Ale, ti te che toccare nel vivo. Cosa te che toccare nel vivo? Degli italiano, te che è scritto così. Cultore degli italiano o degli italiani o dell'italiano, nulla da fare. Ale, mettiamo che l'accento e ti sì, meraviglioso. come meraviglioso sapere che abbiamo anche qui che mi ascolta nonostante questa roba qua. Però se è bello, perché ragazzi, va, che non è semplice, eh? Stai che Dio strave qua e metterle nero su bianco, grande Ale, cioè vuol dire che te mi ascolti e te mi stai qua con me a farmi compagnia. Siamo quattro gatti e te sei uno di quattro gatti, incredibile. Va bene, che Sarianca. Ciao Luca, Fabione viene scritturato in Rai a breve. Diego Deppi, ciao Diego Deppi, ciao. Chi crede a storie di droni russi in giro per l'Europa puntualmente smentite è un allocco. Chi crede a storie di droni russi? No, beh, è l'allocco, sì, beh, ovvio. Ovvio, Robby, assolutamente sì. Si può denunciare che la Meloni si nasconde anche stavolta per le sanzioni di Israele per il genocidio? Casomai arriveremo tra poco a raccontare del perché e per come l'Italia si mette sempre in disparte, ma... ripeto, indipendentemente da chi veste, anzi assolutamente sì, assolutamente, da chi veste l'abito di Paron d'Italia deve sottostare per forza di cose, la storia al momento è ancora questa, altrimenti revolution. Però sapete che gli amici trevigiani, i Dostoevskij, ci insegnano che la rivoluzione bisognerebbe di un giorno salutare, di un giorno santificabile ad essa. E quale potrebbe essere? È l'uni? No. È il è Champions? È il mercoledì? No. E i panini a mangiare? È la festa da fare? E che altro? Il giro di bicicletta? Diventa difficile. Messa giù bene, che roba è, ragazzi. Messa giù molto, molto. Grazie, Fabio dice... grazie, ma qua arriva tante chiede che è che metà basta. Quindi il nostro Fabio Pollicione Verde, e quindi siamo riusciti a vincere. Oi là là, Luca acceso sul voilà. Voilà, e voilà se è francese, però. Manusate requisite attacca spolpa su di zippe diagolari lesche al Cartago, i maionago, gli sfregabili con le bolle sulla tappa rifocciano dalle alde più delfigne di un pedalaggio su bocce di cerva che il natusello ormella a snifo grido. Ma la libertessa retrovisiva la si vede nerissima nel veder fissa la caloscia garramba che sospesa da echi soprani. Beh, garramba che sospesa non è a tutti. Quel caschetto biondo, no, del Garramba che sorpresa. Garramba che sospesa da echi soprani. Jackie, questi sì, sui muri ci sanno fare. A non frinire in cicoria, baradussa che i polpettubi dal foro scuoscio candelanti si incespicano al developpo torto. Signori, l'abbiamo solo noi. Assolutamente sì. Assolutamente oghemo solo noi altri, e quindi se lo teniamo stretti in maniera più che assoluta. Anzi, la mente assoluta diventa assolutamente, per forza di cose sì. E allora, anche se si vuole nascondere la maggioranza italiani è con la Russia, semo più semo fa semita. Non male questa. Semo più semo fa semita. Non è male. Va bene. Ale, ha tempo da perdere e ascoltarti e anche da contarti addirittura. E te ama, ma non lo sa. Sì, no, male, sei un vecchio dottor bianco, va bene, che diventa sempre più bianco e lo laveremo ancora meglio. No, detto ciò, però, contami detto ciò, fa un piacere. Ecco, quando vedo però il logo del cane, questo sei un po' in massa ciclopica, però che sei una V a sinistra, una I a destra, e tutto sta per Virg 5, attenzione, Vicenza Radiogramma 5. Allora, vi leggo questo in riferimento a quello che abbiamo iniziato a discorrere sabato scorso. Ecco qua, l'ho inquadrato, perché non si versia. Ecco qua. Ciao Luca, ti disturbo per un piccolo favore. Come già ti avevo accennato, sto provando a raggruppare i frequentatori. Allora, stiamo parlando a tutti gli amici di Vicenza, memori di quello che fu a Radio Gamma 5 l'epopea dei grandi gruppi. Vi ricordate i gruppi? Quei gruppi che a un certo punto dice siamo tanti, che se Castelfranco, che se Salvarosa, che se Vicenza, Treviso e tutti i comuni limitrofi, per la qualcosa noi andiamo a festeggiare a Firenze. 54 pullman rombanti fino a Firenze con la Digos piuttosto che a poesia, stradae e non stradae, tutti là a dirmi chiaro e tondo ma sì, io matti ragazzi, ma questi mi impegna la città troppo. Vabbè, questo come ho fatto anche con Franco allora, ed è riportato anche nel libro di quindi Fabio Turin, che sempre ringraziamo, salutiamo, e che trovate a Radio Gamma 5, l'avevamo anche esposto sabato scorso, lo troverete anche sabato prossimo 19 settembre con la ripresa dei gas, e quindi gas anche sabato prossimo dalle 14 alle 18, e il libro sarà presentissimo. Però quindi con questo promemoria a Vicenza ci sarebbe da parte del nostro Francesco l'idea di poter sviluppare qualcosa similare ad allora, ma con magari un po' quindi aggiornamenti legati ai momenti che siamo di attraversare, vuol dire i gas e tutto il resto, perché allora quei gruppi non erano Loriga, siamo nati 24 anni fa. Quindi ripeto, ciao Luca, ti disturbo per un piccolo favore, come già ti avevo accennato sto provando a raggruppare i frequentatori simpatizzanti di Radio Gamma 5 che risiedono intorno a Vicenza, ovvio, quindi non solo Vicenza Doc, la città del Paolo Rossi, ma in riferimento a quel grande campione, devo dire, no? Anche questo di partito troppo presto, e soprattutto anche zone limitrofi. Però penso che se uno sia anche da altre parti e abbia voglia di associarsi, non penso che venga mandato via. All'inizio solo a fini organizzativi, tipo per coordinare i viaggi in sede radio, chiedere chi va a fare viaggio assieme, prendere il mercatino, qualcosa per altri che non possono venire, o con lo scopo, e con lo scopo poi di provare a dare forma ad una piccola comunità. Ecco qua, avvisa capio, che se, ora, se la cosa non si accende in maniera elevata, che se comunque la possibilità di un risparmio economico organizzando auto, e quindi siamo in quattro che parte, o quattro auto che facciamo una, se mettiamo in quattro, ci accogliamo, andiamo al gas, mangiamo, stiamo bene, raccogliamo un po' dei prodotti tutelati e di conseguenza se conosciamo meglio, perché in effetti questo è il primo passo. Cominciamo magari ad andare in radio per qualche serata informativa, magari per qualche corso, magari per venire qua assolutamente a contarmi tutto e di più. Ma a parte ciò è quello che dice Francesco, con piccola comunità, scritto ancora in piccolo senza maiuscole, questo penso che sia il traguardo più importante che noi si possa perseguire, o almeno a conoscerci intanto. Beh, ovvio, se parte sicuramente insomma dalla conoscenza di base, dopodiché se c'è un determinato sentire che può essere quello sicuramente, diciamo, di questo mare grande che è Radio Gamma 5, quindi confezionare qualcosa che magari poi strutturarsi, che dicevo anche a Francesco un bel po' di tempo addietro, può essere sviluppare un gas nei contesti di Vicenza, fornendo i produttori, fornitori e mandando magari espositori, se fa un elenco che non venga a colpire il nostro, nel senso se faremo sabato 12-19 il Titi fa magari il sabato successivo, e magari la gente è propensa a venire in quel contesto là, soprattutto magari anche gli espositori. Quindi dico gas come motivo di godimento, ma in questo caso gas gruppo di acquisto solidale, piccola comunità, sì, che puoi partire dal basso, perché abbiamo sempre più bisogno di staccarci dai grandi richiami, perché se andiamo all'interno dei centri commerciali tutto è organizzato ad arte, in maniera tale che semono gli altri a finire all'interno del careo. Non sai che il careo, e difatti l'abbiamo detto già tanti anni fa, penso 6 anni fa in uno spot, vi ricordo, usa il Sarveo, basta spingere il careo o farsi spingere il careo, questo è il passaggio importante, o farsi spingere il careo. Oggi noi viviamo unicamente delegati dal sistema della pubblicità, della reclama, facciamo esattamente quello che vogliono i loro signori, ovvio tutto è predisposto in maniera tale che noi si sia unicamente sballottati a destra e a sinistra, di corsia in corsia, di scaffale in scaffale, di richiamo in richiamo. Ragazzi dai, ovvio, ma questo è ovvio, anzi no, ho sbagliato, è assolutamente così. È assolutamente così, ragazzi, ma non può essere diversamente. E allora se dal basso riusciamo a costruire qualcosina intanto per, non so, sfornare un po' di decente ABC, e ripeto sempre, la A sta per alimentazione, partiamo da A, andiamo da mastegare tutti durante il giorno, sì, vogliamo mastegare porcheria, volendo anche sì, vogliamo ridimensionare il nostro sistema di porcata masticante, assolutamente, ma tante volte però, assolutamente sì, possiamo farlo, perché non dovessimo farlo? Dobbiamo farlo. E ora partiamo dall'alimentazione, dopodiché ci rendiamo conto che però anche l'ambiente è alquanto vicino al sistema di scelta alimentare, perché tuteliamo l'ambiente, quindi alimentazione, ambiente, e dopodiché ademo c'è da fare, nel senso che dobbiamo fare anche altro, sinceramente parlando. E allora scende in campo anche tutta quella possibilità di magari, che ne so, partecipare alle manifestazioni, però andiamo con una macchina, 2, 3, bene, riempiamo un pulmino, fermo il pulmino, come siamo partiti qua noi altri, Francesco, io metti in atto, qui abbiamo fatto noi altri un bel po' di anni fa, siamo partiti così per organizzarci intanto per la struttura di un gas, ovvio, attenzione però, sì, nell'immediatezza abbiamo sempre detto, bisogna rispettare quelle tre gambe che tiene in piedi il tutto, tempo, passione, spazio, cioè serve dedicare questo, di solito che tante mode di partenza, tutto bello, tutto valido, tutto fecondo, sì, però poi tante robe va a schiantarsi, che mancano gli altri. Però allora intanto se parte come desiderio giustamente, se fa meno macchine, se viene qua, se sta un po' insieme, se viene a serata informativa, se viene al corso, se viene a partecipare a qualche magari manifestazione, qualche iniziativa itinerante, qualche iniziativa esterna, quindi ai confini di Radio Gamma 5, e dopodiché ovvio una piccola comunità può nascere assolutamente, perché magari te che è quello che mette a disposizione un po' di orto, un po' di terreno, un po' di quindi realtà dove poter essere più protagonisti, perché dovremmo rendersi conto che il sistema, considerando quel divide timpera continua a martellare in questa direzione per la qualcosa, più noi si rimane separati, più noi rimaniamo ancorati, cioè intortati di fronte al baucometro. Ricordo che il nostro Diego Deppi, maestro del tutto, di quella quindi realtà del passato, in ricordo vuol dire esattamente questo, dicevo, intortati di fronte, ti piace la torta? Sì, è roba torta in culo, cioè, ma è brutto dirlo per chi sta masticando le 13-17 oppure per chi magari ha il cielo al fianco, però veniva prima sta roba qua torta, sì, di intortarmi ragazzi, i mesi di intortare. E ora dico, Francesco lancia l'idea, serve sempre quindi chi accende la fiammella, se che la fiammella diventa una bubarata, se tante esperienze che Mosavi suo stile, quello che lancia Francesco Aurora, per sviluppare tutto questo nel miglior modo possibile. Vicenza, ovvio, capitale storica d'ascolti 94 MHz per quanto concerne quelle, anzi assolutamente capitale di ascolto di Radio Roma 5, considerando tante battaglie che abbiamo fatto in quel contesto, i tante basi militari, chi che gira e spaia ogni tanto e chi viene da sta parte di qua. E allora dice giustamente, diamoci da fare. Per chi volesse quindi darsi da fare o farsi sentire o contattare il nostro Francesco o mettersi quindi nell'idea che qualcosa sia possibile cambiare anche dal piccolo, cioè costruire un po' quelle isole felici radiofonicamente parlando da parte nostra, ma anche partecipativamente da parte vostra, quindi più siamo affiancati a queste realtà più si ottiene dei risultati. E ripeto, vedo anche con il gas Tite, che è praticamente la possibilità di far sì che la gente non entri H24 all'interno di non luoghi, così un tempo i sociologi traducevano quello che è il centro commerciale, quello che è il grande ipermercato. Oggi non più là dentro, oggi è un luogo di assoluto riscontro bipede. Cosa vuol dire riscontro bipede? Vuol dire praticamente che noi altri viviamo in una ruminanza sociale. Ale, posso dirlo? Cacchio, perché sono fuori mai, Ale. Ale, ruminanza sociale, dagli italiano. Ruminanza sociale, poi torna utile, cioè mastichiamo continuamente tutto quello che vuole la volontà del sistema. Ruminanza sociale. Ma non rendendosi conto che siamo Dio a masticare quello che vuole loro? È una metafora questa. E allora, per rendersi leggermente indipendenti, in questo caso vicentini e delle zone litacae, metti sta roba qua, vedo tempo, perché che sei https://t.me/virg-5, tradotto vuol dire hotel Torino Palermo Savona che dos bare ha della esatto due slash T minuscolo, tutto minuscolo comunque, T.me, la sigla di Messina se non erro per quanto riguarda la targa, altro slash, virg, staria per Virginia, bene, virgulto, ecco il virgulto, radiogamma, bene, virg, trattino basso, che ho trovato nella tastiera, e 5 in numero, 5 in numero, bene. Questo per quanto riguarda you can, e qua mi scrive anche in inglese, va bene. Però dovrei meritare il logo, che se sto cane della Radio Gamma 5 alquanto in forma, tutto bianco rosso ovvio, con la, quindi monocolo, le orecchie coccheristiche, anche se non ho mai tradotto esattamente, non so, non ho mai chiesto a Franco, evidentemente sì, ma non si è mai capito che razza di cane è questo, perché tanti spara il segugio piuttosto che il setter, piuttosto che no, ma è un campo particolare, questo è il nostro e basta in assoluto, i colori ufficiali rosso blu, ma bianco rosso va benissimo, anche perché sembra che abbia il morbillo, insomma il cane nostro, e quindi siamo sempre sotto richiamo d'emergenza sanitaria. V a sinistra e I gigante a destra vuol dire praticamente Vicenza, ma ripeto Vir, quindi Vicenza Radio Gamma 5, ecco, chiamate cacchio Francesco, ma vedo tante fronti anche sabato de Vicenza che magari arriva da soi, ma mettivi d'accordo, anche perché dopo ripeto, da cosa nasce cosa. Ciao Luca Micone, a me mi piace starti sempre a ascoltare, a me mi piace, no attenzione, d'accordo con tutti quei che dice siccome che, ma però si può ovvio anche secondo la crusca, ma siccome che no, ma mi so della linea siccome che, ragazzi Menoni era solo un siccome che e basta, assolutamente siccome che dal mattino alla sera, assolutamente siccome che, assolutamente a me mi piace starti sempre a ascoltare, ma però a volte mi rendo conto che non ho seguito il discorso, perché con la tua velocità cade una specie di giaculatori ipnotica. Grazie Andrea, importante, ti permette questo di ascendere e arrivare laddove il ghiacciaio speriamo di proporsi in termini di quella realtà lì dove Radio Gamma 5 è arrivata, atterrata ed è stata cacciata. No, nel senso buono del termine, sto parlando di Punta Penia. Punta Penia, grande Luca, col più bel e vario lessico italiano, da te abbiamo imparato tantissimo in maniera ridanciana, quindi anche uno stupendo italiano spesso dimenticato. Te voglio bene, Ottavio. Ciao Ottavio, grazie mille. Ciao Luca, utile e bella iniziativa vicentina di Unione. Ecco, vedi tu Roberta a Treviso, cacchio, batti un colpo, chiama Francesco e te che dici, vuoto che mi mandai da fare dalla parte di qua, dell'ex Gentilini, qui io cavavo i panchine, noi ti mettiamo i panchine. Ciao Luca, utile e bella iniziativa vicentina di unione tra le persone legate a Radio Gamma, ci vorrebbe anche per Treviso e Verona. Esatto, per quello che vedo Roberto Treviso. Guarda che tutto parte da un semplice click, da un semplice voglio crederci, e più che credemo, più assolutamente riusciamo a ottenere determinati risultati. Attenzione, quello che seminavo ultimamente, perché mi ha messo la mattonella tecnologica che mi ingobbisce all'andreottiana memoria, per la qualcosa vuol dire esattamente questo, e cioè vuoi altri vardè qua dentro e nove muove da sto regno che veghemo costruito ad arte. Un tempo era diverso, anche quando si trattò, allora faccio un esempio stupido, ma fin là, quando si trattò allora di organizzare tutto il nostro impegno per mesi e mesi nel contesto del terremoto in Irpinia, Radio Gamma 5 divenne la grande voce per la Digos, per la polizia, per tutte quelle divise che doveva coordinare, centinaia di roulotte lì mandate e miliardi di vecchie lire in materiale che mo mandai in quei contesti. La Gigia nasce esattamente in quel momento là, se vi ricordate, da sotto il lampione passa sicuramente ad un lampione radiofonico, è quello di 94 MHz, si dà da fare nel contesto dell'Irpinia e diventa la grande Gigia che noi altri conosciamo come grande guerriero, anche esso purtroppo mega seguo da troppo presto, in assoluto sì, ma ultimamente si deve venire tanta di sta roba qua. Ah, voglio ringraziare e fare un applauso alla giornalista che ha fatto, secondo il mio punto di vista, un bell'articolo a ricordo di Giancarlo Terrin, nostro grande Giancarlo, ripeto, Giancarlo più palestinese del sottoscritto, per molti aspetti ha agganciato a tante nostre lotte, battaglie, soprattutto sul fronte dell'opzione zero, e quindi dell'amico Mattia Donadella, della Graziella e di Sergio, che era qua con noi altri al fianco anche sabato scorso. Sì, bell'articolo, assolutamente, che ben lo rappresenta e riportato bene, insomma. E anche così, anche nel ricordo della Tania, perché ripeto, una doppia bomba che esplode così, se è anche difficile poterlo pensare. Il nostro Giancarlo, che aveva perso pochi giorni prima la figlia, vittima del femminicidio di quel maledetto che poi si è suicidato esso stesso, cioè veramente una roba vergognosa. Io dovevo sedarlo, perché lui era già ricoverato in gravissime condizioni per un tumore fulminante all'ospedale, e dovevo sedarlo per dare la notizia. Cioè, però se lo dico in maniera molto veloce, assolutamente molto veloce, per la bontà quindi oratoria d'ascolto del nostro Ale. E però stai che pensi bene, te soffermi leggermente qualche minuto, non so se possa capitare una cosa peggiore nella vita, assolutamente non ho parole, mica mi piace, mai mi ha detto che è sua figlia, non sapevo, sinceramente sapevo che era fiore, ma non sapevo che era questa, cioè dico veramente, ti dà due bombe atomiche, uno dopo di che ovvio se ripariamo nel karma, se ripariamo in tutto quello che può essere la vita precedente, tutto quello che vuoi, però ovvio siamo qui materia col sangue che scorre nei vene, e te viene, che ne so, una sofferenza, una roba allucinante. E ripeto, comunque dai, volevo solamente ricordare questo, perché anche il nostro Alberto con la Nica e gli altri, che aveva sta giornalista giovane, da quello più o meno giovane insomma, al fianco, e quindi che ha fatto un bel articolo, ecco, tutto sommato a ricordo di uno che veramente merita tantissimo. E così faremo anche domenica prossima, dentro de noi altri, se ricorderemo la figura appunto di Giancarlo, assolutamente presentissimo al 23° anniversario del gas, l'anno scorso con noi altri, che metà basta, mi portava tanto materiale Palestina, ripeto, quando la prima bandiera ha cominciato a carire a 16 metri qui nel pennone di Radio Gamma 5, come vi riporta nell'articolo, ma se è il nostro antennone, pennone intendo dire quello, è merito suo. Le prime gazzacole che arrivano in radio me le fornisse esattamente il nostro grande Giancarlo, che poi ho avuto al fianco in tanti altri contesti lì dove i sentieri e montagna era come casa sua. È un bellissimo personaggio, un bellissimo personaggio. La notizia è arrivata così come una bomba, un classico lampo a ciel sereno, e quindi va ben così. Va bene così, nel senso che per quello che mi aveva detto, sta roba fulminante, c'è sta sofferenza, purtroppo a meglio se si calma a un certo punto, finia, brutto da dire, però ripeto, situazione che non riesco mai a immaginare. Vabbè, abbraccio anche la moglie di Giancarlo, che mi ha detto appunto che vorrei destinarmi a radio un po' di materiale di Giancarlo, però questo va bene, dopo valuteremo, vedremo assolutamente, perché se fosse anche libri non mi ha più spazio per mettere neanche mezzo libro, assolutamente, per questo mi serviva lì a costruire qualcosa di più ampio, ma Comunque dai, niente, così, beh, detto questo, dove andiamo da qua? Allora. Beh, insomma, dai, grazie, tutto perfetto, grazie Luca. Siamo già oltre 30, i prossimi giorni ci troveremo per in Ape. Sarà un aperitivo, sarà cosa, in un bar, per in Ape, per un Ape. No, va che Ape è brutta roba, cos'è Ape? No, se riguarda la pensione, se mi perdo, in un bar di noi altri, un passo alla volta. Beh, guarda che ti dico che mi pensavo meno di 30, dico la verità. Noi altri siamo partiti veramente in meno quando quel 22 novembre 2002 abbiamo dato il là la prima serata nella vecchia sede in via, quindi cos'era, via Belzoni 9 a Cadone Padova, e dopodiché che abbiamo avuto diversi volontari e tutto, ma una trentina che crede, guarda che spacca il mondo, Francesco, andiamo veramente ad accerchiare il sistema parlamentare, l'ora Baltemo, e facciamo il gas Montecitorio? No, dico questo perché siamo il bar gratis, e il taglio dei cavi gratis, e quindi anche i passaggi gratis, non so se hai capito, per carità, sappi Pilonga arrivare alla nostra sede, però abbiamo tutto pagato con l'elicottero e con l'aereo, che è l'unica roba, se fermeremo a Quinto e Treviso, si mi assa, se andiamo a Treviso, a Venezia, se dici. Ecco, purissimo farlo, ma anche 30 non si è mai... Attenzione, 30 non è male, assolutamente. Se poi arriva a lode, Francesco, 30 è lode, sarebbe molto meglio, questo assolutamente sì. Su Verona mi sa che sarissimo in pochi. Beh, su Verona penso Ada se possa essere in... Perché non vengono mai messe repliche di Agigia Luca? Primo perché penso non ci siano, nel senso che allora non so se siamo riusciti a registrare allora la Gigia. E perché se tanti adesso che qui in maniera contemporanea attivamente parlando e fisicamente presenti, giustamente se mette che repliche là, però sì, te capisco benissimo, anche perché facciamo già con Franco quell'appuntamento da 20 anni a questa parte, fra poco sarà 20 anni, a gennaio prossimo 20 anni, cioè uno dice 4 lustri, ma come sei possibile? E non so. Si dice spesse volte che il culo il tempo i siori fa quello che vuoi ori, ma il tempo magna e ore. Sì, ma qualche magna gli anni, ragazzi. Cioè, quello che pensa a 20 anni, non avrei mai creduto. È così. Siamo già destinati al trapasso, forse siamo già trapassati, assolutamente sì o assolutamente no. E qua, ragazzi, in maniera ridanciana lo mettiamo su, perché chi sa ridere un po' anche a parole del mondo, ma di qua è mondo, quello che abbiamo costruito siamo nati dal basso, come dice Francesco. 30 è un ottimo punto di partenza. Su Verona pochi, beh, ovvio. Perché? Perché Verona... E ama troppo Romeo e Giulietta, e quindi Romeo e Giulietta se faceva roba in casa, e quindi non interessa il gas. No, scherzo, nel senso che Verona non arriva come ascolto radiofonico, siamo legati a 4 province in maniera preponderante: Vicenza, Venezia, Treviso e Padova. Verona è un po' diverso, ma scavallerà qualche volta e mi ascolterà in qualche anfrato veronese, per carità, non lo so, magari non so. Però diventa difficile. Ma attenzione, se ti riesci a coalizzare qualche persona d'attorno, ripeto, guarda che basta veramente 7-8 elementi come 7 meraviglie per dare in là qualcosa di concreto. Quando andavo a fare serate informative sulla questione di gas, Caorle e altri contesti, se lanciai i gas in quel contesto là, guarda che non è 3-4 che crede, di questi tempi si sa tanta roba, 3-4 che crede, però attenzione, bisogna che i sia assolutamente tatuati nell'animo più profondo di quelle 3 gambe di assedia, che sta in piedi se non sta in piedi. Tradotto vuol dire per il gas: tempo, passione e spazio. Serve destinare tempo, inutile girare che torno, sì ok click, sì ok le mail, sì ok Telegram, sì ok il tweet, tutto quello che vuoi, però serve del tempo da destinare. Passione, ecco, questo è quello che secondo il mio punto di vista fa capire Francesco in primis. Serve sentire sta roba qua, serve farla tua, serve una passione de base, il piedistallo sul quale serge sta roba, che essere la passione che ti trasporta anche nei momenti di maremoto, nei momenti negativi, cioè per forza di cose l'equilibrio ti ottiene stare passione e spazio. Attenzione, spazio mentale e spazio materiale, il primo cosa racconta, ma il secondo è quello che se te fai con i gas, con i prodotti che arriva, cioè serve anche materialmente chi manda email, chi riceve email, chi sta drio e modifica dei liste, mettere tutto in un contesto di spazio, dopodiché te fai i pacchi, perché tra l'altro è un motivo anche per ritrovarsi, per ridere che sora, però ripeto, sì, io dico velocemente per qua che sei in realtà che lavora con L maiuscola, cioè che è un staccanovismo di base che sei devastante, e quello che abbiamo messo praticamente nel ricordo della sigla ritoccata, sì, esattamente questo dobbiamo far capire. Cioè, un attimo, ringraziare veramente tantissime persone che mi hanno dato una mano, dopodiché alcuni si è scappati, alcuni si è risentito, alcuni, però una minimissima parte, quello che resta ancora attivo, mi non avrei mai pensato che diventasse l'operato del gruppo d'acquisto solidale, penso l'iniziativa più longeva, visto che sei in moda, è assolutamente longeva, per me smettere a cacchio, mi bisogna che dire più spesso, assolutamente longeva, ovviamente, ovviamente, più longeva in assoluto, perché 24 anni, Cioè, il sogno era 10 anni, sì e no, chissà se dureremo, però siamo nati esattamente spinti via dalla monsantizzazione, cioè spinti via dal senso che bisognava unicamente credere a sti signori qua, la monsantizzazione. Oggi siamo nelle mani slovacche, uno potrebbe dire slovacca, no, slovacchi, perché mi accennava appunto, e ringrazio il nostro Sergio, la Slovacchia che ricorre alla Corte di Giustizia Europea in riferimento ai nuovi OGM, perché noi allora partimmo così, poi che era agricoltura, il primo corso in assoluto che abbiamo fatto per la questione biodinamica, quei cumuli con il corno letame, il 501, cosa era, di tutto e di più, nel senso che allora la monsantizzazione era totalmente in atto. Cioè la Monsanto si impegnava ad invadere l'agricoltura, quando dico agricoltura dico ambiente, quando dico ambiente dico cibo, quando dico cibo dico come ti controllo le persone? Beh, attraverso le sementi, attraverso il cibo. Ma questo ovvio me lo aveva già etichettato dentro di noi altri l'infervorante tedescoide che si arriva a 100 anni, 100 anni, purtroppo. Kennedy, non sei Kennedy, va bene. Quindi no, per dirvi, tutto sommato, se sei che crede, sei che fa, altrimenti ciao. E quindi siamo partiti allora, ripeto, con questa possibilità di mettere in moto, per il sogno era 10 anni, siamo a 24, il sogno saria 25, un quarto di secolo. E come dicevo poc'anzi, appunto, Kissinger, quando si esprimette allora, disse chiaro e tondo: stiamo controllando l'oro nero del mondo, il petrolio, quindi le economie, ma non siamo ancora lì a conquistare il mondo, perché se conquisteremo le sementi e il cibo faremo bingo in assoluto. Attenzione, perché le pressioni a livello nazionale e europeo per quanto concerne il discorso sementiero è devastante, ne parleremo con Tiziano Fantinelle, prossimamente mio ospite, per lanciare il grande appuntamento di domenica 22 novembre, e vuol dire chiamata raccolto lì, assolutamente. Ecco, là è importante esserci, perché tanto ti dimostri che è una roba validissima, e lo è, e soprattutto perché tutti questi attacchi qua vanno respinti al mittente prima che sia troppo tardi. Stiamo vivendo una situazione, un momento nel quale noi altri, quando parlavamo di queste battaglie qua, riuscivamo a mobilitare tante persone. Sì, tante ne abbiamo perse, assolutamente sì. Quell'esperimento che hanno fatto di quell'ipnosi collettiva in quei 1000 giorni, indicativamente parlando, 20, 21, 22, è stata importante per il sistema, per il semplice motivo che più rimaniamo separati, più sti signori arrivano all'interno del nostro iter, più o meno produttivo in questo caso in termini di gas, a realizzare quello che vogliono e quindi imporre i suoi prodotti, ma c'è quello che fa, ma con una facilità assolutamente estrema. Toccare lo scambio delle sementi, toccare la proprietà quindi riproducibile delle sementi, sarebbe una sconfitta a tutto tondo. E allora, prima che sia tardi, battiamo un colpo attraverso le nostre scelte consapevoli, diciamo spesso a volte, no? Diventare consumatori del tutto, doppio T, consumatori, attori del nostro consumo, destinare solamente il carrello in una direzione piuttosto che in un'altra. E questo finché abbiamo le possibilità di farlo. E il gas dimostra che fornitori ce ne stanno. C'è la possibilità di rendersi, non dico magari autonomi, indipendenti al 1000 per 1000, ma assolutamente all'80-90%, soprattutto lì dove c'è da masticare qualcosa di durevole. Durevole intendo dire non il, no, la roba caro armato, no. Gomma dura. Intendo dire te che la pasta, te che il riso, te che i sughi, te che le prime colazioni, te tutta che roba te puoi acquistare anche con quindi un po' di settimane di programmazione. E quindi te eviti di entrare in che altro contesto è. Ti serve qualcosa all'ultimo secondo, perché è carta igienica piuttosto che anche là, però che sarei a dire tante robe, perché abbiamo free flower che mi dice tutto sommato che non bisogna neanche più fare l'utilizzo della carta igienica, ma lì diventa difficile, ragazzi, diventa difficile. Però se dovessimo massacrarne tanta, o dovessi massacrarne tanta, fatela per venire a noi altri, che passiamo agli ultra, perché sai che tutte le coreografie, o almeno un tempo, dalla curva lì dove era il secondo piano a Milano si riempiva di tutto di più, o nel finale del mondiale in Argentina, tanta della carta lanciata. Adesso sarebbe vietato, perché te che tutta una serie di normative a rispettarsi, per qualcosa i vigili del fuoco ti tira col canone d'acqua in tel muso immediatamente, perché poteva appiccarsi fuochi, accendere fuochi e quant'altro, roghi. Quindi penso che sia vietato adesso, assolutamente penso sia vietato. Ciao Luca, giornataccia al lavoro, mattinata infernale, ma ascoltarti oltre ad acculturarmi come sempre mi rinnova lo spirito, mi scompiscio dalle risate. Grande amico Antonio D'Abano. Ciao amico, saluta anche l'altra metà del cielo, la sfilante tua metà del cielo, e ci siamo capiti solo io e te. Per quanto riguarda mattinata infernale dal punto di vista climatico, dal punto di vista lavorativo, però tu hai la possibilità di buttare dentro di te tutto quel masticar fish che sarebbe vincente, e lo è vincente, perché il ragazzo pranza con quel ben di Dio chiamato Poisson, in una lingua lontana, fin là, Poisson vuol dire pesce, quindi fish, che fa molto molto bene. Manda anche un cuore, e allora giù le mani, l'ho visto, perché mi arriva giù le mani da Caro Man, manifestazione composta, sentite, bellissima, persone mature e consapevoli, quelle che non si fanno infinocchiare, tanto per capirci, realtà di pescatori ma supportata da biologi marini, ingegneri, professionisti vari. Mi metto i pescatori, quello che ha fatto dov'era, in Islanda, i pescatori in prima linea, no? Per dire, no, non vogliamo nemmanco riallacciare nessun semplice discorso con l'Unione Europea. No, non si tratta di fare un referendum se sì o se no all'aggancio nostro con l'Unione Europea. Per carità, 400.000 abitanti, un decimo del Veneto, vuol dire tanta roba. Comunque, ripeto, giù le mani da Caro Man, manifestazione composta, sentite, bellissima, persone mature e consapevoli, quelle che non si fanno infinocchiare, tanto per capirci, realtà di pescatori ma supportata da biologi marini, ingegneri, professionisti vari. Peccato non conoscano la realtà di Radio Gamma 5, come noi non conoscevamo queste vicende. Come dire, dividi e timpera, siamo ancora troppo divisi e disuniti. Siamo troppo divisi, sì, per molti aspetti, ma è quello che è nel progetto da sempre, io penso, del sistema. Lo si era più agganciati un tempo, ad esempio, se adesso noi dovessimo e penso che un po' di testimonianza siano state anche queste ultime manifestazioni promosse appunto da Radio Gamma 5, ma soprattutto quello che abbiamo visto in quel primo maggio, in quel di Peso, lì abbiamo capito ho capito tante robe. Io comunque sono ancora convinto che se c'è il richiamo della piazza ci vado, e così anche della manifestazione, anche per magari solo un motivo che ha a che fare con la prima lettera, visto che oggi utilizzo ovviamente e assolutamente la prima lettera AA, e quindi di alfabetizzazione, come mi dici te, cioè nel senso di cominciare ad alfabetizzare un po' tutti quanti, nel senso che fermo conoscere questi problemi qua, senti, oppure no, perché se non hai problemi difficilmente, tanto quanto continuiamo a fare per quanto riguarda l'espressione celestiale delle scie chimiche, partendo tanti anni fa con Rosario Marciano, però noi troviamo ancora quelli che, nonostante quindi tante trasmissioni e tanto ciacqueare, sono ancora convinti che purtroppo, se sono tanti gli aerei che decollano oggi rispetto a un tempo trascorso, ecco perché le striature, ecco perché le scie, ecco perché i cruciverba chimici, ecco perché. E quindi là, pace e bene, ci siamo allenati a riportare queste notizie e abbiamo trovato un muro di gomma frontalmente a noi. Ma quello che secondo il mio punto di vista è peggio è quando magari qualche coalizione, in questo caso una coppietta, si mette in moto per accogliere nel DDL Cieli Blu le 50.000 firme. Io ricordo che messaggi alquanto negativi ed attacco al sottoscritto, anche se indirettamente parlando, soprattutto per il fatto che questo era stato detto in diretta col sottoscritto da Rosario Marciano. Io condivido perfettamente quella battaglia, anzi mi sembrava strano che Rosario Marciano non la pensasse come sottoscritto, per aver masticato un po' di queste raccolte firme. Sto parlando del DDL Cieli Blu, vuol dire legge di iniziativa popolare, 50.000 firme raccolte l'altro giorno, non con semplicità ma comunque raccolte grazie soprattutto alla piattaforma digitale messa gratuitamente a disposizione dal Ministero, e quindi questa facilità con lo speed del CIE, molto più elevata quindi la firma rispetto a un tempo, cioè più facile da farsi, ovvio. Io sono un po' distante da quel mondo perché ho ancora quel profumo e quel spussar sotto i brassi di piazza in piazza, di richiamo in richiamo, del volantinaggio, dell'alfabetizzazione, dello spiegarsi, di qui che ti arrivano un po' i coglioni con gli OGM sì, OGM no, ma soprattutto qui no in questo caso, e quindi fermo ancora un po', diciamo, a quelle vecchie edizioni delle raccolte firme coi banchetti, e quindi qua penna, qua piova, col freddo, col caldo, massa freddo, porta le firme, no, va in comune, sì, ma te che autenticarle, sì, ma che casino, col numero di iscrizione nella scheda elettorale, madonna che casino, ragazzi. Però questo abbiamo fatto, oggi tutto si agevola attraverso quella roba là, però sin dagli albori, se avete notato, 50.000 firme, l'avvocato Chialastri su un tema così importante, beh, come minimo ti dai da fare, quindi mi aggancio a sta roba qua del divide e timpera, ti dai da fare come minimo tu metti nella tua formazione Giannini e Rosario Marciano, non solo Giannini, ma come minimo, poi ci sono tanti altri, ma come minimo per quanto l'hanno pagata, per quanto la stanno pagando, per quanto la pagheranno, ma soprattutto per quanto riguarda la preparazione, che da un punto di vista teorico e da un punto di vista pratico metti assieme sicuramente due grandi elementi. Uno, quello che insomma ne ha parlato da un sacco di anni con 19 processi in corso, che poi si è buttato in altri contesti, del Ponte Morandi piuttosto che il caso Solesine e tanta altra roba, ma l'altro praticamente sotto il pancione dell'aereo, che costa bottiglietta di plastica da 50 cl, butta dentro che roba che poi entrambi manda, mi sembra, in quel della Francia per farla analizzare e avere concretezza di tutto quello che era la forma di denuncia teorica da parte nostrana, che avevamo sentore, però basterebbe solamente quello che cade ai nostri cieli per rendersi conto cosa stiamo respirando, bevendo, mangiando e cosa assaporano i nostri pori aperti in piena attività calorica estiva. Questo è matematico. Per la qualcosa già dagli albori noi abbiamo capito che qualcosa non andava. Poi abbiamo sentito altre notizie, Rosario è andato giù in maniera molto diretta, perché prima l'hanno interessato, poi l'hanno lasciato un po' in disparte il personaggio. Attenzione, partiamo però da un altro aspetto. Oggi come oggi, purtroppo, nella fenomenologia legislativa italiana non ha nessun valore raccogliere le firme per quanto riguarda il DDL, che io però sono pronto ancora a mettermi a tavolino, ma che cazzo ti devo dire? No, lo faccio, ripeto, per alfabetizzare, allenarmi e tenere concreta una determinata dose di battaglia in quella direzione. Raccolgo 50.000 firme, ecco, se però noi abbiamo sentore che il Parlamento italiano, adesso lasciamo perdere la campagna elettorale già partita, ma ancora prima, e noi ne abbiamo esempio, a proposito è arrivato, e abbiamo chiesto alcuni sabato, è arrivato ufficialmente in Italia, quindi Alessandro Di Battista, faccio un grandissimo in bocca al lupo, perché è uno dei più coraggiosi ad affrontare la situazione palestinese in assoluto. Ovvio, mi si dirà, ma anche questo però serve per farvi capire quanto noi si sia poco elastici, poco quindi comprensibili di quella che è la situazione, perché adesso mi trovo sempre qui che mi dice, ma guarda che do lega fate, no guarda che ese tre, ve lo dicevo, ese tre le vaccinazioni, bene, ok, quindi mandiamo al macero il personaggio, perché allora l'abbiamo condannato al pari di tanti altri cantanti e tutto il resto, però adesso mi associo a sta battaglia, altrimenti la divisione continua ancora in maniera imperterra. Però ripeto, perché me l'hanno chiesto sabato scorso, in effetti è arrivato al Gemelli di Roma con un volo particolare, speciale, ambulanza, insomma, e quindi anche adesso gli farà tutte visite appropriate, speranza è quella che possa tornare, cioè un ictus di tale fattezza, insomma, operazione, operato, doveva partire, se vi ricordate, da Cuba, era già in ambulanza, poi è stato male e quindi è dovuto rientrare all'ospedale, essere quindi anche sottoposto a delicato intervento al cervello, comunque insomma in testa, e in una realtà di struttura laddove, se noi la vediamo da un punto di vista dei cubani medici, dobbiamo solo applaudirli. Sono stati al fianco di quel momentaccio e quindi ringraziati da tutti, perché in Calabria avevamo di quei buconi enormi, buchi che sono stati anche riempiti grazie alla presenza e soprattutto anche alla capacità dei medici cubani, cosa che però a Cuba non può avvenire sotto forma di quindi strumentazione. È ovvio, il blocco, come si vuol dire in questi casi, ha messo a catafascio completamente l'impianto sanitario e quindi la sanità cubana, per forza di cose. È un genocidio questo, a lenta maturazione, che il popolo cubano sta assolutamente quindi assumendo, ed è ovvio, è quello che sta avvenendo, ma da tanto tempo a questa parte. Però anche qui si lascia fare con estrema facilità, ma d'altronde siamo in un'epopea di conflitti bellici che sono maturati in maniera più elevata rispetto a prima, perché 50-60 li abbiamo sempre avuti sparsi per il pianeta, però adesso abbiamo quei 2-3 nei quali giustamente o ingiustamente abbiamo acceso i riflettori, e quindi ovvio una ci arriva direttamente in tasca, che è quella ucraina-russa, e l'altra indirettamente per la questione palestinese, per tutto quello che riguarda la popolazione civile che ne sta pagando le estreme conseguenze. È un genocidio in corso, ma detto da dei più grandi organismi sovranazionali, non è che lo diciamo noi perché siamo per partito preso schierati con il verde, bianco, rosso e nero della Palestina, ma ormai l'hanno detto tutto e l'hanno fatto capire, e ripeto, basterebbe unicamente riportare quello che è proprio di Nazza in riferimento al documentario straapplaudito in quel di Venezia l'altro giorno. Quando noi si dice esattamente che abbiamo questi coloni illegali che distruggono, vedere esattamente oltre 90.000 ulivi, per carità, l'Italia anche in questo ha superato assolutamente gli assassini dei coloni illegali in quel della Cisgiordania, però per altre motivazioni noi ci siamo sputati direttamente in faccia, quindi abbiamo attaccato la monumentalità, la secolarità del nostro sistema olio, vuol dire gli ulivi che avevamo in bassa, in Puglia e dintorni. Attenzione, si sta accendendo la stessa identica cosa in quel della Calabria, però tanto quanto è successo per il sistema del Covid, forse siamo più preparati, allenati, abbiamo una scorza un po' più dura, ed è quello che in questi esatti momenti sta avvenendo sul fronte calabrese in riferimento all'abbattimento degli ulivi, lì la sputacchina, la silella, ve la ricordate? Poi siamo arrivati qualche anno successivamente parlando a raccontare come hanno programmato tutta sta roba qua, perché lì dove c'era sputacchina, portata da chi, perché, per come, beh, intanto hai distrutto la monumentalità, hai distrutto il sistema produttivo. Poi ovvio arriva report di quel personaggio, che piace o non piace, comunque è quel Ranucci che ben conoscete oggi su tutti i riflettori del pianeta italico, a dirci che l'olio arriva, sì, ma miscelato è il tunisino piuttosto che l'algerino, ma il tunisino soprattutto mi sembra, o spagnolo addirittura, per qualcosa si spende poco ma la qualità è completamente scadente. Beh, intanto noi abbiamo distrutto milionate, vagonate appunto di ulivi, molto di più, dicevo appunto, rispetto ai 90.000 ulivi già sradicati in Cisgiordania dall'esercito israeliano, oppure i pozzi ricolmi di cemento. Lì l'oro che va per la maggiore è l'oro blu, quindi l'acqua, avere l'acqua vuol dire essenza di vita in assoluto, ma in ogni contesto del mondo, ma lì è difficile, non hai la possibilità tu, quindi palestinese della Cisgiordania, in quell'area dove la storia ti ha conficcato ad avere tutta quella tecnologia che si esprime attraverso la desalinizzazione, come cazzo si dice, quindi attraverso i desalinizzatori che da un punto di vista economico e di impatto quindi anche ecologico sono alquanto devastanti, che utilizza Israele per rendere l'acqua potabile in casa propria, con 10 milioni di abitanti, sia chiaro. E lì abbiamo comunque una violenza espansa. Parlo della Cisgiordania, vi dico questo perché ultimi dati alla mano, quando succede che si arriva ad accercare le famiglie, a distruggere i terreni o acquistare, a conquistare i terreni, poi diventano proprietà indiretta, ovvio, del fenomeno dei coloni, oppure violenza con gli anziani, le donne, le anziane, gli animali. Ho visto cose allucinanti. Ebbene, poi ovvio, l'esercito israeliano è lì, ha preso pure la polizia, che è sotto il controllo di Ben Gvir, sì, che è chiaro, ministro della sicurezza. Quando dovesse partire un'indagine, cioè tu vedi questa casa circondata, abitanti palestinesi, sfortunatamente accanto c'è un palestinese con un passaporto americano, e quindi il ragazzo in questione esibisce una bandiera americana, poi va a parlare con quelli del fronte dell'IDF, la cosa non rientra, ma non importa, arrivano quindi le violenze dei coloni, che staccano il gas, staccano l'acqua, staccano la corrente elettrica e hanno intenzione di farli sloggiare. C'è una famiglia con i bambini che sta resistendo alla grande, cioè ti staccano tutto di tutto, ma già questo, pensate se noi potessimo farlo nel contesto le case a noi qui prossime, per regalarci uno spazio di parcheggio per i gas o le serate informative, cioè vengono a prenderci o ad arrestarci oppure no? Quante mazzate prendiamo come minimo? O comunque una denuncia è elevatissima. Qui arriva l'esercito, un lancio di un semplice, vedevo ultimamente anche lacrimogeno, dopodiché sembra che è la sera, comunque sta di fatto che comunque a cerchiare ancora quelle case rimangono i coloni. Allucinante. Abbiamo un sacco di violenza, che uno dirà, beh, va bene, quelli che fanno violenza verranno poi. Attenzione, io vi riporto i dati ufficiali da fonte israeliana per quanto riguarda le indagini interne a carico dell'esercito israeliano. Partiamo intanto da qua. Quindi vuol dire che l'esercito israeliano a volte la fa un po' fuori dal boccale per quanto riguarda l'enorme realtà di violenza. Quindi anch'essi devono passare sotto le furche caudine, casomai, dei processi, delle denunce e tutto quello che ne consegue. Bene, voi dovete pensare che le indagini interne a carico dell'esercito israeliano si concludono con un'incriminazione che va a volgere lo sguardo allo zero virgola. Basterebbe dire questo e basta. Poi è 9 che si avvicina all'1, dirà qualcuno, lo 0,9% dei casi quando si tratta dell'esercito. Avete capito? Questi hanno mano liberissima per continuare ad infliggere e a portare in concretezza il genocidio attualmente in corso. Bene, i coloni sono quelli che sottolineo e denuncio appunto a tutta violenza sul fronte della Cisgiordania. Bene, quando si parla dei coloni la percentuale sale al 6%, dal nostro punto di vista 0,96% sono due percentuali che possono soddisfarci oppure no? Non possono soddisfarci, perché non c'è due senza tre. Vi do il terzo dato e si parla esattamente di palestinesi che vengono quindi indagati, e in questo caso, quando sono stati i palestinesi, il tutto schizza oltre il 96%. Quindi abbiamo 0,9%, 6%, 96%. Non ci siamo, e non ci siamo assolutamente, non ci siamo. Quindi il progetto della Grande Israele sta proseguendo alla grande nell'era 2026, laddove chi avrebbe potuto fare qualcosina di concreto non lo ha fatto. A partire purtroppo dal nostro eterodiretto governo, assolutamente abominevole per tutti gli aspetti, quindi assolutamente abominevole, detto mille volte, assolutamente abominevole in riferimento a quello che almeno qualche staterello l'altro giorno ha impresso. Per carità, non è la soluzione, ve lo anticipo immediatamente, però è quell'idea che porta verso un ambito speranzoso traguardo. Cioè, noi abbiamo 12 paesi che hanno annunciato l'altro giorno la messa al bando dei prodotti provenienti dagli insediamenti nei territori occupati, quindi vuol dire la Cisgiordania. C'è stato un comunicato congiunto di 12 paesi. Uno dirà, ma sarà il Burkina Faso? No, non è che sia proprio il Burkina Faso, perché se ti dico Francia, Regno Unito e Canada, insomma, sono tre realtà che ben noi conosciamo. Se aggiungo la Spagna, l'Irlanda, la Norvegia, il Portogallo, la Polonia, l'Islanda, la Svezia, il Belgio, la Danimarca, la Finlandia, e qui arriviamo a quota 12, precisi, quindi abbiamo qui nomi di stati che affiancano la realtà italica, perché noi tutto sommato con la Francia siamo lì a confinarci, oppure no. Questo, ripeto, 12 paesi che annunciano ufficialmente l'intenzione di imporre sanzioni a tutti gli scambi con gli insediamenti illegali. State pur certi che non si stravolgerà la situazione che io ho denunciato poc'anzi e quella che è in pieno atto in questi esatti momenti. Però noi avremo assolutamente che l'Europa, attraverso questi stati, importerà meno tonnellate di cibo, meno tonnellate di vino, perché Israele per il cibo, per il vino, frutta e tutto il resto era assolutamente all'avanguardia, era assolutamente in primissima linea. Quindi è un messaggio che noi si lancia, e non dico è la soluzione per forza di cose. Noi abbiamo Tajani che a caldo interviene e dice chiaro e tondo questo. È una scelta loro. Noi aspettiamo la movenza europea. Voi avete capito quanto noi si sia completamente schiavi di Israele. Quanto noi, per quanto dal punto di vista informativo, la realtà anglosassone ha sempre dominato da decenni e decenni e decenni tutto quello che deve passare nel nostro regime mainstream. Gli inglesi qui sono assolutamente di casa, che metà basterebbe. Lo insegnano i grandi libri, lo insegnano le grandi denunce a tal proposito. Ma per quanto riguarda, cioè, Tajani, poi mi si dà, ovvio, abbiamo tante volte, forse il peggior ministro degli esteri che noi abbiamo mai conosciuto, però lo si diceva anche di quelli prima, per cui pensate, andiamo sempre peggiorando la presenza di, cioè non c'è neanche quello che fa finta di, adesso un po' di finta viene fatta attraverso quello che è la formula del dissenso, dissenso non quello del partito Novax, ci torneremo su e ne parleremo assolutamente, anche perché se avete visto il governicchio italiano si è mosso in maniera concretissima. Ne ho accennato in maniera molto velocizzata sabato scorso, l'avete visto, cioè se tu devi presentare una nuova lista, sembra deragliare la questione, ma non deraglio, poi torno sulla questione stop al commercio con le colonie israeliane in Cisgiordania, dove l'Italia si è messa in disparte perché aspetta l'Europa. Brutte canaie maledette. Bisogna andare in crescendo fino a far chiudere definitivamente la radio, quindi ovviamente e assolutamente far chiudere la radio per la felicità di Ale con l'accento sulla E, e invece così non sarà assolutamente. E quindi noi siamo di fronte ad una scelta che possiamo apportare tutti, nessuno escluso. Cioè, vogliamo schierarci o non vogliamo schierarci? No, Tajani ha insegnato che noi dobbiamo aspettare l'Europa, ce lo chiede l'Europa. Ma quante volte noi siamo stati impelagati in quella paludosa realtà cementifera con ce lo chiede l'Europa? A volte era vero, a volte non era vero assolutamente, tanto quanto non è vero per la questione magari che si lega a tante normative dell'agricoltura che noi abbiamo appunto denunciato spesse volte. Quindi però ce lo chiede l'Europa. Ma sentire Tajani l'altro giorno, ripeto, è una scelta loro, ma noi non possiamo farlo. Noi non possiamo affiancare tutto quello che stiamo assolutamente denunciando. Non possiamo farlo. Non possiamo farlo perché noi dipendiamo assolutamente da tutto questo. L'America ci ha fatto capire che guai se voi altri vi permettete di... Gli altri almeno tentano di farlo, poi ripeto, non è che secondo il punto di vista... Però, sai, la reazione di Israele un po' c'è stata e quindi va bene così. nel senso, almeno staniamo un po', che ne so, sto Israele, oppure lo lasciamo fare con estrema facilità. Anche perché è stato bello, perché tutto sommato, quando io dico Gran Bretagna, poi sarà un gioco delle parti, non lo so, ma...

0: sono scappati dal nazismo e quindi tutto sommato state attenti con chi state parlando. Però a parte questo, perché dicevo questo? Perché Smotrich, aspetta, ha espulso l'ambasciatore britannico proprio immediatamente, saputo la notizia, ha espulso immediatamente tutto. Perché quando sente la Gran Bretagna che annuncia questo stop al commercio con le colonie israeliane in Cisgiordania, è ovvio che poi ovvio, si agganciano anche altre realtà, altri 11 paesi. L'Italia decide di far di testa sua aspettando l'Europa, che l'Europa non potrà mai manifestarsi in maniera concreta, perché già avrei potuto farlo prima in assoluto, anche perché abbiamo una proposta che giace in Parlamento, la firma è quella di Bonelli, AVS, roba verde per capirci che piaccia o non piaccia, ma non ha mai riscosso nessuna disponibilità, non dico all'esecuzione, ma nemmeno alla discussione da parte di Palazzo Chigi. E quindi per dire, figuratevi se, tornando a quello che dicevo prima, dei cieli sempre meno blu, in questo caso di DL Cieli Blu, se questi stanno lì a discutere delle 50.000 firme. Ne abbiamo raccolto 80.000 per il riconoscimento italiano della Palestina con annessa capitale Gerusalemme Est, cosa che hanno fatto oltre 150 paesi su 192 appartenenti all'ONU. Noi non possiamo farlo, ma ripeto, evidentemente siamo messi molto più si può dire più peggio, sì, dai, più peggio degli altri, assolutamente sì, insomma. Quindi gli altri cacciano l'ambasciatore britannico e questo gli risponde: ceo, guarda che ho origini ebree, origini ebraiche, quindi state attenti che state parlando, soprattutto. Però ripeto, almeno anche se a distanza siderale, perché purtroppo abbiamo fatto passare tanto di quel tempo che metà basterebbe. E l'Italia come risponde? Beh, l'Italia risponde con le gru e con le ruspe. Quando si è bambini, i dinosauri attirano subito da un punto di vista di lettura, di fiaba, di cartoni animati, ma le gru e i camion lì appresso arrivano subito appresso, le gru. No, vi dico questo perché purtroppo lì dove noi abbiamo la West Bank, no, perché si chiama anche così la Cisgiordania, noi abbiamo tutti i vari fratelloni italiani che sono andati da fare per creare profitto, ovvio, che finisce nelle loro tasche, perché noi stiamo dando anche importanti mezzi per quanto riguarda l'azione dell'IDF. Laddove si tratta di buttare giù le case e tutto, le gru sono assolutamente italiane. Gru Fassi vuol dire escavatori, vuol dire bulldozer, e le gru stesse, appunto, questo è il marchio Fassi che avete visto e sentito, penso più di qualche volta, FASSI. Questo noi stiamo facendo nelle cosiddette realtà delle colonie illegali in Cisgiordania. Italiane.
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi,
3: finalmente festosi! E dopo tante camomille,
2: Radio Gamma
4: 5 per 1000!
5: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
6: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore!
3: Ripeti?
2: Ripetitore! È il mistero dei jack per le cuffie.
7: Ma quanto mi costa sta radio?
3: Ma quanto mi costi a sta radio?
8: La sequenza magica è la seguente.
6: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
3: 01 59 80 90 288.
2: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
4: 5 per 1000.
2: A Ioanni, in matematica, come andavito?
3: Ero bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato, è il magico numero.
1: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
1: F
10: F Energia

0: Società del gruppo AF Petroli è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'800 43 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 800 43 99 95.
1: Beyond, un passo oltre. E così da 24 anni ci cibiamo a tutto gas. Valutiamo, scegliamo, compriamo, assaggiamo, conosciamo, digeriamo, ci troviamo, ci divertiamo, ci fidiamo, ci nutriamo, ci cibiamo.
0: Radio Gamma 5, grandissimo appuntamento domenica 20 settembre, ore 12:15 in sede radio.
1: Ci cibiamo!
2: È ora che sono Camì.
3: Festa dei gas, gruppo di acquisto solidale.
2: Da 24 anni sempre sul pezzo.
3: Anche perché...
2: Per la serie Compra sano, compra Beo, non cascar nel traneo.
3: Vi aspettiamo in Toa per la festa dei gas.
1: E stavolta gas tradotto anche come grigliata antisistema. E nel cuore... menù è a tutto, ci cibiamo di
2: salsiccia, coscia di pollo completa, pancetta, polenta. Mi sarà forse così.
1: E invece non sarà così, perché ci contorneremo di insalata, fagioli, dolci, acqua, vino e caffè. Euro 15. Per info, prenotazioni e ci cibiamo.
2: È ora che sono Camì.
4: E mi dopo me a seo. Mi mangio tutto a tutto gas.
1: Allora, per cibarsi tutti assieme, chiamare il
5: 3
6: 2 9
5: 0 0
6: 3
5: 8
6: 9
1: 8
7: 8.
6: Domenica 20 settembre, giornata golosissima.
4: Golosino, golosetto, golosone, go. One
8: step Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. 3 giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di Sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo. Medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Belavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in masterclass su fotografia ed etica. Talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione. Un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff. Il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità. Presentazione progetto Mai più soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19, 20 settembre, Bagnoli di Sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.

0: Manna dal cielo, una Madonna col vio. Ta radio mai se muoia, e neanche a croia. Ta radio è come la dea Minerve, ma soprattutto si serve e non ci si serve. Siamo i cani da guardia, siamo storica avanguardia. A volte me sai rabbia e pazienza, ma come garia può duo stare senza?
1: E allora a sto punto, in quasi 20 anni, cosa te ha dato sta radio?
0: L'amore, l'amore, il furore dell'amore, splendore, calore e amore, per tutte le 24 ore. Viva Radio Gamma 5 e buon 50esimo a tutti qui davanti e a qui lassù, fino alle ultime comparse. E che altri che va a ciavarsi, che va a ciavarsi, che va a ciavarsi.
1: Puoi dire il telefono a Francesco Vicenza, già 30 persone, una moltitudine. Treviso sei sogna, ciao. No, bisogna credere che, dai, sennò te farò avere magari 5.000 euro o dollari, vabbè, 5.000 dollari da... No, te che dici a Treviso, se i voti repubblicani il 3 novembre, noi volti allestì un gazebo che raccoglie le firme del mid term, quindi il 3 novembre faceva cavolate, raccolta firme, cioè nel senso il voto ovvio, se va a votare per le elezioni metà mandato in casa americana, e te voti repubblicani o che altri, ma se vinci i repubblicani è che altro da 5.000 dollari. Quindi dai, se mettiamo a posto così, parti di scherzi, ciao Bea. E dulcis in findus i croissant con la marmellonia e la cioccogatta ripieni di denunzia. E allora, qua che siete tutto, che siete la masticante colazione stile breakfast in America, grandi anche quei. E la denunzia, ripiena di denunzia. Allora, non manchi mai di ricordare il Gian, grazie, si sente che la tua è un'amicizia sincera e che il fattaccio doppio ti ha toccato nel profondo, come a me, lo apprezzo molto. Gian non meritava tutto questo dolore, ma ora bisogna sostenere la Marinella. Eh sì, Marinella è la moglie o ex moglie che dir si voglia, ma comunque la compagna insomma di Giancarlo. Mesi fa ho scritto alla Conad che finché venderanno prodotti israeliani avranno un cliente in meno. Sì, questa è un'altra formula che possiamo utilizzare. Mia precisa domanda nel passato, non ho visto nessuna risposta, ne manco di ovviamente di assolutamente Ale, per quanto riguarda cosa poter fare. Si parlava di questo boicottaggio che sappiamo non poter portare a nulla di nulla nei confronti di Israele, e però iniziare qualcosa. I grandi organismi non si impegnano per frenare sti assassini, per qualcosa si parlava appunto di quel BDS famoso a livello storico, e quindi boicottaggio, disinvestimento e tutto quello che ne consegue. Mi rifacevo ad un esempio concreto che abbiamo messo in moto un bel po' di anni fa. Si trattava di OGM, sì, vi ricordate? Perché? Perché la casa olearia pugliese aveva immesso nel mercato un olio con all'interno una presenza, quindi nell'etichetta si leggeva la presenza di questa soia geneticamente modificata, dicasi transgenica, al che noi boicottammo completamente l'interezza di tutti i prodotti di quella casa olearia, che in brevissimo tempo, pochissimi giorni, ritirarono completamente il tutto e quindi non utilizzarono più quella materia prima per confezionare il loro olio con quella presenza. Ovvio che a volte è andata bene, qua si tratta di andare contro dei mostri sacri dell'assassinio e quindi del sanguinario genocidario, che metà basterebbe. Però ho capito benissimo, sì, uno può scrivere la Conad, è ovvio che anche in questo caso, in base al messaggio che ho appena letto, se scrive solamente la nostra amica, secondo il punto di vista Morella, se la nostra amica si affiancassero 10.000 persone o anche 1.000, forse la questione potrebbe radicalmente magari trasformarsi. E anche qua, come sempre si dice, i grandi numeri fanno l'estrema differenza, sono i grandi numeri in questo caso. Però bene hai fatto e condivido perfettamente il tuo richiamo alla Conad o a chi per esso per quanto riguarda determinati prodotti, ma non penso che tante altre realtà siano prive di determinati prodotti israeliani, non lo so. Ciao Luca, sono Marco, si può avere il numero di telefono di Francesco? Marco da Montegalda. Francesco non mi ha mai passato il numero. Se Francesco fosse all'ascolto ancora e volesse mandarmi il numero, io giro il numero. Se non vuole darlo in diretta, potrebbe comunque mandarlo al sottoscritto con un SMS, e tu Marco potresti mandare un SMS al sottoscritto, io ti giro il numero di Francesco. A Verona arriva, aspetta, Hai sentito il drone di Lipsia con esplosivo? Era un drone normale che un ragazzo ha trovato, si è trovato circondato da un casino di militari, pompieri artificieri, sì, quelli vicino all'aereo, assolutamente. Sì, no, ma l'unica cosa è tenere sempre a destra l'attenzione per quanto riguarda il sistema emergenziale, la paura, l'ansia, il terrorismo, e quindi è qualcosa di russo che arriva nei nostri contesti ormai e quasi da quindi fa sfociare la guerra tra noi e lui. E quindi lui, intendo Putin, no, e noi il fronte nostro, però sarebbe meglio star tranquilli, perché unicamente un'accensione di aspetto nucleare sarebbe possibile, quindi vorrebbe dire l'estinzione o quasi, insomma, se, ma noi non crediamo a sta roba qua al momento. A Verona arriva il nane, vedremo se c'apemo slancio. Lo slancio lo si prende da un derby del genere, in caso di vittoria potrebbe assolutamente portare tanto di quel morale che metà basterebbe. A Verona arriva il nane e quindi sarebbe un derby, insomma, tra i biancorossi, giallo-blu, tra il gatto che vorrebbe artigliare Giulietta Romeo e Lella Sarmi che cercherà di difendere, insomma. Comunque dai, bentornato al derby Verona-Vicenza. Per sparagnare sulla carta igienica basterebbe avere un can da leco, Angelo, a Vicenza, sì, un can da leco che ha le can da postini, che sei i cani da caccia, purtroppo, che sei tutto di più. Luca, che tu senti io che è Metaniau, schifoso, era stato avvisato in tempo dell'attentato dell'8 famoso, non è l'8 famoso? Quello del 7 ottobre, anche se è il 7 ottobre 2023. Mi domando come mai i mette fuori a verità adesso. Ciao Beo. No, noi allora quello che si rifà il nostro amico Claudio è esattamente questo. E cioè, voi sapete, noi abbiamo detto tante volte, abbiamo un po' anticipato quello che poi Arez ha riportato in concretezza. Anche qui colpisce il fatto che Arez è un quotidiano di sinistra, dobbiamo dirlo subito, però. So che è nato tantissimo tempo fa, forse un secolo fa addirittura, però se vado a memoria, comunque di ispirazione sinistra, sicuramente sì, sinistra nel senso, insomma, di una sinistra partitica, e ha denunciato spesse volte tutto quello che è quel sistema in atto di genocidio. Quello che si riferisce Claudio è esattamente quello che ha messo nero su bianco in questi ultimi giorni. Anticipo che Netanyahu immediatamente ha denunciato Arez, ma per noi non c'è nulla di nuovo, assolutamente non c'è nulla di nuovo per quanto riguarda quello che stiamo dicendo. Cioè Netanyahu era stato avvertito in questo caso dal presidente degli Emirati Arabi, Mohammed bin Zayed, che Hamas, o comunque il fronte quindi palestinese, avrebbe attaccato un'area israeliana. Questo oltre un mese prima. Noi però avevamo fatto i conti della serva utilizzando una semplicissima logica, dicendo: beh, non è possibile che Israele abbia fatto intervenire le forze militari dopo tutto quel tempo là, quindi dopo un sacco di tempo, vuol dire ore, ma non è possibile che Israele possa organizzare lì a un tiro di sputo dal confine palestinese un rave party con i giovani, con praticamente nulla quasi di presenza delle divise che dovrebbero essere assolutamente belle presenti. Non è possibile che la triade mefistofelica assassina per molti aspetti, che ha a che fare con i servizi segreti israeliani, sto parlando della Haman, meno conosciuto rispetto agli altri, ma faccio per dire, il Mossad è molto più conosciuto, ovvio, il Mossad, la Man meno. Comunque c'è un trittico, sono tre questi servizi segreti che, ovvio, sanno tutto di tutti in giro per il mondo. Pensiamo solamente ai fatti dell'Epstein Coalition, quindi quelli che si legano oggi all'Epstein Coalition, comunque al caso Epstein, o così a tutto quello che riguarda poi quella lobby sionista che si mobilita quando serve far vincere le elezioni a chi poi, ovvio, deve renderti grazia, quindi deve quindi venire a soddisfare le esigenze di quei suoi benefattori elettorali. E questo in America è assolutamente avvenuto in questi ultimi decenni, che metà basterebbe. Ma per dire soprattutto che quei servizi segreti che operano in lungo e in largo per il pianeta, come è possibile, se è vero quello che è stato denunciato tante volte da diversi giornali, che Hamas stesse preparando tutto questo da 12-18 mesi? 12 mesi è un anno, 18 mesi è un anno e mezzo. È impossibile. È matematicamente impossibile che poi questi, con le ruspe, le gru, con i deltaplani, con le APCAR, con le motociclette, con le biciclette, chi a piedi, i sandalini, arrivi in quel contesto e faccia 1200 morti. Ovvio, terrorismo di Hamas. Ovvio anche altro, però, che tanto per quanto riguarda il computo dei morti, delle vittime israeliane, è dal fuoco amico, e quindi il fuoco di quando sono intervenuti gli israeliani, quindi l'esercito israeliano. Perché sapete, come dicevo anche prima, a un certo punto sacrifichi anche i tuoi pur di uccidere elemento legabile al terrorismo di Hamas. Ovvio, sapevano benissimo che oltretutto avrebbero portato via, e questa è stata la carta assolutamente vincente. Ovvio le vittime, ci mancherebbe altro, ma quei 250 sequestrati messi nei tunnel di Hamas, ma i tunnel di Hamas tutto sommato sono tal più umane che scavano i tunnel, perché sempre ci sono stati, per far arrivare le armi, far arrivare anche assolutamente alimenti e tutto quello che serviva per la vita in quel di Gaza, che tutto sommato mi è sempre quel 40x12 in termini chilometrici, è una striscia, così viene chiamato, e lo dico, sputo in terra, per dire assolutamente delle sue rimpicciolite dimensioni, quindi un'area assolutamente chiaramente, no, assolutamente, assolutamente, Ale, assolutamente circoscritta, piccola, breve, quindi cosa che controlli con estrema facilità. Poi mi si dice da sempre che i più grandi sistemi di filtraggio li abbia costruiti Israele, quindi avrà infiltrato anche le prime linee di Hamas. Mi si dice assolutamente, perché anche Arez l'aveva riportato, e questo già basterebbe, avanzerebbe, che negli anni trascorsi, quando Netanyahu non era proprio ai comandi così elevati di primo ministro, ma era assolutamente in quei governi incistati di Likud, incistati appunto di destra con la D maiuscola, aveva finanziato, o attraverso il Qatar permetteva il finanziamento, economicamente parlando, ogni santo mese alle forze di Hamas. Perché? Perché l'ANP era il nemico da combattere, l'ANP che sarebbe arrivata tranquillamente a sfornare determinati accordi tra l'una e l'altra parte, anche supportata dall'elemento americano allora, ma a chi ha in testa il progetto Grande Israele, chi ha in testa il progetto di avanzare in termini bellici, quindi guerra fondai, nella sponda libanese, nella sponda siriana, nella sponda iraniana, e così Gaza e Cisgiordania, ripeto, in volgere di 2 anni 8 guerre accese nel fronte israeliano, e par che tutto vada bene. Noi oggi siamo qui a combattere in Italia per quindi contrastare il DDL antisemitismo, a proposito di disegno di legge, l'antisemitismo vuol dire ogni critica operata, e quelle del sottoscritto sono un po' più di critiche, sinceramente parlando, perché noi ci facciamo forte di quel calpestatissimo articolo 21 della Costituzione. Il 32 l'hanno maciullato, quello sulla salute, ma il 21 è la libertà di espressione. Radio Gama 5 è ancora in attesa dei droni, quelli al polonio faranno cadere una specie di Madonna, nevica fuori tempo, fuori stagione vorrebbe dire. No, invece è il polonio che ci porterebbe a miglior vita. Dico, ogni critica all'operato di Israele, che sia il genocidio, che sia quello che fanno a Gaza, quello che fanno in termini di apartheid in Cisgiordania, diventerebbe un reato con questo disegno di legge. Entreremo nelle pagine degli articoli di questo, ciao Beo, di questo disegno di legge, ripeto, quello antisemitismo. Se passa questo, siamo assolutamente devastati su tutti i punti di vista, ma questo segnala quanto oggi il fascismo si è incistato in quel governo che la tiroidea guida e quindi conduce allo sbaraglio, dire a qualcuno. Sì, per molti aspetti sì, però in riferimento, e chiudo, a quello che diceva Claudio e quello che già sapevamo, Claudio, assolutamente, noi non avevamo nessun dubbio che Netanyahu sapesse con netto anticipo dell'attacco di Hamas. Assolutamente, l'inchiesta di Arez è importante perché si dice spesso anche qua dentro ci si arrivi per sofferenza o per conoscenza, e a forza di quindi far esplodere questo decollare di informazione, si spera sempre che arrivi anche lì dove abbiamo le menti più bacate, le menti più israelitiche per alcuni aspetti, o quelle più menefreghiste in assoluto. Sapeva tutto ampiamente prima del 7 ottobre, e quindi Netanyahu, è ovvio, era stato avvertito sugli attacchi del 7 ottobre, quindi non è qualcosa di scioccante quello che Arez, quotidiano di sinistra, ha messo nero su bianco, assolutamente, non esiste, ovvio il leader emiratino aveva parlato quindi al telefono con Netanyahu avvisando tutto quello che era quindi in preparazione sul fronte di Hamas, sul fronte palestinese, ragazzi, lo Shin Bet, sono i servizi di sicurezza israeliani. Prima ho menzionato gli altri due, l'Aman, no, dai, è il Mossad, ma il Shin Bet, come può lo Shin Bet, che opera magari al di là anche di patri confini oppure all'interno dei propri confini, perché si dividono, uno è per l'aspetto militare, l'altro per quindi il servizio segreto interno ai propri confini, e l'altro per quindi le posizioni estere, quindi al di fuori praticamente. Ma è ovvio che sapevano benissimo tutto, sapevano benissimo che Sinwar stesse pianificando. Sinwar era, diciamo, il leader di quella massa, poi è stato ucciso dagli israeliani, ovvio, ma sapeva benissimo che Sinwar stava pianificando o stesse pianificando un'azione di ampia e vasta portata contro Israele. Perché? Perché bisognava portare lo spargimento di sangue, è brutto dirlo, ovvio, hanno sacrificato dei propri cittadini, dei propri abitanti israeliani, questo è matematico, ma bisognava destabilizzare quella regione, bisognava assolutamente compromettere qualsiasi accordo di Abramo, laddove la speranza americana era quella che gli accordi di Abramo, ne sentite ancora nominare ogni tanto, diciamo, del ciuffo arancione, fossero portati quindi in concretezza assoluta ed aprirsi anche ad altre realtà di stati che quindi avrebbero dovuto trovare una certa dose di equilibrio, di armonia con il fronte israeliano, in questo caso con il fronte israeliano. Beh, oltretutto ricordo che lo stesso capo dell'intelligence egiziana quindi avesse avvisato anche per alcuni aspetti Netanyahu del rischio di una operazione terrificante. Quello del Cairo disse chiaro e tondo: siamo davanti a una possibilissima quindi realtà di fuoco, operazione terrificante da parte di Hamas. Ma ripeto, la preparazione e la tecnologia israeliana, è impossibile non sapere sta roba, anche perché oltretutto per quanto riguarda il confine è tutto sotto ampissimo controllo, qualsiasi cosa si avvicini viene completamente monitorata e sezionata alla massima esponenza, quindi era praticamente impossibile. Quindi siamo venuti a sapere quello che già sapevamo, questo sì, e però ripeto, giustamente come dice Claudio, abbiamo anche tanti altri che se ne stanno sbattendo ampiamente, ma ho paura che continueranno ancora a sbattersene altamente. Quello che poi, adesso deraglio, ma lo stavo accennando prima dello spot, quello che sta avvenendo oggi in Italia, pensate, noi abbiamo volontà di poter avere delle facce nuove in termini elettorali per avere qualche speranza in più. Si sono fatti due conti in tasca, quelli del partito Novax, con Luca Teodori in testa, vecchio leader del movimento 3V, e si sono detti che pronti a partire, Novax. Hanno trovato il coraggio di imprimere una svolta nel nome del partito, perché qualche anno fa dire Novax, se vi ricordate, era tutto un fronte laddove noi si menzionava Freevax, però questo coraggio è passato del tempo, la cosa è leggermentissimamente sedimentata in attesa di qualche magari eventuale ripresa, ma l'antivirus non ce l'ha fatta, come avevamo già anticipato qua dentro in diretta, tanto quanto l'Ebola, tutto quello che viene però lì promosso per far rimbalzare sicuramente quell'ansia che deve rimanere anche con fiammella molto flebile ma accesa, in attesa casomai della bubaratona. Però a parte questo, abbiamo questa nuova lista, Novax. Ad ottobre ci sarà una imponente, secondo loro, manifestazione in quella di Roma, adesso mi ricordo dove, ma mi sembra il 17 di ottobre, ma comunque lì attorno alla metà di ottobre. E è ovvio che però tu per presentare una nuova lista, se non hai nessun contatto all'interno di quella meno aia bella pagata, vuol dire Parlamento italiano, anche nel gruppo misto, devi raccogliere le firme. Ti danno un tot di tempo e devi raccogliere le firme. Le firme, se avete notato, dovesse passare la proposta, o meglio questa nuova legge elettorale, lì si sta dibattendo sulle preferenze. Ricordo che era un vecchio cavallo di battaglia della Ducetta, che adesso ha dovuto far rientrare perché gli altri due coalizzatori nel governo, gli altri due coalition del governo, quella sponda tajanesca e quella salvinifica, inteso Matteo Salvini e Antonio Tajani, vuol dire praticamente i due vice premier del codesto eterodiretto governo italiano, ebbene hanno detto no, noi con la questione preferenze, ma sei tomata, no. Bene, quindi vuol dire che praticamente tutti quelli che saranno eletti saranno i capilista messi dai partiti. Noi si voleva abbattere questo per avere maggior scelta, maggiore aspetto democratico, no? Perché più democrazia, se andiamo ad apportare questa modifica alla legge elettorale, Melonellum piuttosto che, vabbè, tanto abbiamo conosciuto una dietro l'altro, tutte le peggiori leggi che si potessero sicuramente manifestare in Italia. L'importante è che al comando arrivano questi o che altri. Nel gioco dell'alternanza e mai dell'alternativa, Andreotti ha detto ancora in maniera ancora più chiara qualche anno fa, esattamente prima di morire, questo, e cioè a me non mi interessa un cazzo chi te vai a votare, Luca. L'importante è che te vai dentro, che è l'urna, e te mi voti e basta. Va al seggio elettorale, va a votare. Mi interessa niente, destra, sinistra, centro, alto, non mi interessa. Dopodiché ci pensiamo un attimo, ti va a votare. L'importante è che noi abbiamo una percentuale di presenze elettorali. A noi interessa unicamente questo. Però torno a bomba sulla questione. Se noi dobbiamo passare una nuova lista, finora bisognava raccogliere 1500 firme per ogni collegio. Abbiamo quelli alla Camera, quello al Senato. Il dato che ho sparato sabato scorso è terrificante, che però lo edulcoriamo in maniera diversa. Tradotto vuol dire questo: nelle immediatezze il sistema giornalistico italiano, in riferimento a questa possibile nuova legge elettorale, che è quella in discussione in questo settembre 2026, parlava di dover raccogliere non più, ripeto, per chi vuole presentarsi come nuovo partito, nuove liste e quant'altro, mettere quindi a carico di raccolta firme 1500 firme per collegio, ma ben 9000. Pensate, da 1500 a 9000. La questione oggi sembra essere rientrata a 6000. Che comunque quattro volte tanto, uno sproposito, ripeto, l'ipotesi iniziale 9000, l'ipotesi attualmente parlando 1500 firme, quindi bisogna per ogni collegio 1500 firme. Quando abbiamo tanti collegi sparsi per l'Italia sono tante firme. Prima si parlava di 700.000 firme, oggi parliamo di oltre 300.000 firme, cioè una roba mastodontica. Quello che però mi pare di aver intuito è esattamente questo: non è tanto, e questo lo dice anche Luca Teodori e condivido, non è tanto l'attacco, perché più di qualche giornale ha detto guardate la furbata della Volpina Giorgetta Nazionale che vuole quindi stoppare Vannacci. No, Vannacci con i numeri che ha sotto mano raccoglie a man bassa di tutto e di più. 700.000 sarebbe dura anche per lui, per alcuni aspetti che vi spiego adesso. Perché? Perché tu devi raccogliere le firme senza quindi l'utilizzo della piattaforma digitale gratuitamente messa a disposizione dal Ministero e quindi allo Stato italico, lì dove con lo SPID e col CIE tu puoi andare a firmare, quindi a raccogliere le firme. Lo fai per il DDL Cieli Blu, l'abbiamo fatto per la questione del riconoscimento italiano della Palestina, cosa che non è stata mai discussa e di tempo ne è passato. Abbiamo raccolto oltre 80.000 firme, grazie soprattutto all'associazione Schierarsi, il cui portavoce è l'inconfondibile quindi Alessandro Di Battista. Stavolta, ripeto, bisogna darsi da fare con olio de gomito e dare là al banchetto. Si va al comune, si chiede il permesso, evidentemente alcuni avranno carta agevolata perché magari hanno le conoscenze all'interno, ma in tutta Italia la vedo dura, e poi prendere e partire con la raccolta firme. Vado a Castelfranco, raccolgo le 32.000, 35.000 firme di tutti e quindi mi porto avanti. No, si ha bisogno intanto di quelle che sono utili, delle 1500 casomai firme in determinati contesti. Per qualcosa quindi hanno messo i bastoni tra le ruote, ma ripeto, non tanto a il Vannacci, non è quindi una mossa anti-Vannacci, perché lui continuerà ancora a raccogliere, perché ha mani in pasta, nel senso che ha quelli che ben sono all'interno del sistema parlamentare, in questo caso nel gruppo misto, e quindi a lui ha bisogno di raccogliere unicamente 1500 firme per singolo collegio e non 6000 firme, quindi gliela rendono difficile. Quelli del partito Novax si fanno due conti in tasca. Sapete quanti sono i Novax ancora incazzati, sparsi per l'Italia? Sapete tutti quelli che si sono dovuti forzatamente quindi inoculare, poi non dico reazioni avverse maledette, hanno fatto una manifestazione proprio in queste ultime ore, mi sembra a Milano se non erro, ma un po' di presenza ci stava, non ci stavano i grandi numeri. Secondo il mio punto di vista la questione anche da quel lato sta un po' scemando, perché quando non c'è obbligatorietà la gente volta le spalle in maniera molto frettolosa, è presa da tutt'altro, ci mancherebbe altro. Ma ripeto, tutto quell'elenco che abbiamo fatto oggi, tutta roba che in un tempo passato portava le piazze a ribollire in maniera strepitosa. Ma ripeto, solo sentir parlare il DDL e quindi l'antisemismo, DDL antisemismo, questa nuova idea, nuova legge elettorale, se uno insomma si rifà un po' il sistema democratico, dice sì, ok, io ho la mia Ellis Line baciata e strabaciata da tutti ieri, avete visto? Però anche quelle spose là che insomma arrivano con quindi a farsi la foto, il selfie con Vabbè, con questo campo largo, che dovrà capirsi fino in fondo il campo largo, perché quello che dice Conte non è esattamente ente quello che dice la Ducetta, perché l'altro sarebbe assolutamente per vietare qualsiasi quindi invio di armi in quel contesto. La Ducetta Rossa, che non è Ducetta Rossa ma la Ellis Line, tutto sommato dice che bisognerebbe rimanere comunque al fianco anche del fronte quindi ucraino, e quindi di Zelensky, quindi i colori giallo-blu. Vedremo quello che riusciranno sicuramente a sortire, ma quello che è simpatico soprattutto è quello che è uscito poche ore fa nel maciullante sistema giornalistico. Noi oggi in Italia viviamo all'interno di una giornalatura, giornalistura. Ecco, forse dicitura, Ale, può andare bene questa, Ale? Assolutamente, è venuta così, giornalistura. Può andare bene, non è la stura dei giornali e dei giornalisti, ma giornalistura come una specie di, te capio, di abbiamo una dittatura dei pennivendoli. Può andare come dittatura dei pennivendoli. Mi sei sparito, Dio te mandasse un miliardo, anzi no, $5,000, perché ti voti sicuramente l'elefantino, quindi repubblicano. Ma può starci giornalistura oppure... No, piuttosto, noi abbiamo il Foglio di Cerasa. Il fondatore 96 era quell'ampio personaggio bipede che si chiama appunto Giulianaccio Ferrara. Vi ricordate bene? La Ducetta ha detto, beh, tutto sommato questi non mi faranno chissà quale domande e vado a dare intervista a loro signori. L'intervista fresca, no? Di 48 ore fa, non so se avete visto i giornali usciti. Sono andato a leggermi l'intervista, uno dice, ma dite voi aver travasi di bile? Sì, però per carpire un po' anche le nefandezze del nemico, non si bisognerebbe in sto caso, già conosciamo tutto, però vedere esattamente quanto il bluff sia così mastodontico, quanto sia già in atto, e lo è, che metà basta la campagna elettorale di una parte e dall'altra. E allora mi sono solamente sottolineato che è lunga l'intervista, ragazzi, molto lunga. Cerasa, ripeto, il Foglio 96, il Foglio, i nostri contributi pubblici vanno anche al Foglio, bene, però anche lì non siamo riusciti a raccogliere firme per poter indire eventualmente un referendum e bloccare sicuramente quindi i fondi pubblici da destinarsi a non tutti i giornali. Il Fatto Quotidiano non ce li ha, ad esempio, ma il Manifesto sì, e il Foglio di Cerasa lo stesso. Però a parte questo, così ho trascritto qualcosina, non è disposta ad allearsi con chi vota contro la difesa dell'Ucraina. Però visto, Giorgia Meloni ha spiegato perché non è disposta ad allearsi con chi vota contro la difesa dell'Ucraina. La risposta è lunga, però io estrapolo, ragazzi, ma sennò... Quindi ha spiegato perché non è disposta ad allearsi con chi vota contro la difesa dell'Ucraina. Tradotto vuol dire: così vuole l'America, così vogliono determinati altri fronti, e io sottosto a tutta sta roba qua. Bene, sottostare significa sottostare. Vai, saltiamo. Io sono una persona seria. Beh, non avevamo nessun dubbio che fosse seria, assolutamente. Sganassala di fondo, se avrebbero gli effetti speciali, una sganassala di qui alle ore 15, e anzi a prosegue anche la trasmissione di Luciano. E non sono buona per tutte le stagioni. No, ragazzi, dai, non sono buona per tutte le stagioni. Ha dimostrato di essere veramente talmente elastica, talmente fluida nel ricattesimo anglosassone o anglo quello che volete, ma soprattutto di Israele in questi ultimi momenti, per qualcosa basta e avanza. Chi cerca un premier che cambia idea in base al sostegno di questo o di quel partito, sempre e solo per tornaconto personale, deve rivolgersi altrove. Signori, cara Ducetta, tiro idea 2019, le accise, basterebbe solo quel video là, ben fatto, allora ben fatto, colpisti molto, comunque basterebbe questo. Ma quindi la nuova legge elettorale, il vecchio appunto sistema delle accise, il camaleontismo spinto, che è roba propria, il tuo abito è il camaleontismo spinto, già basterebbe questo, dai. E credo anche di sapere dove, perché ci siamo già passati. Però quindi le diceva rivolgersi altrove. AFD, bisogna ascoltare gli elettori, creare cordoni sanitari non funziona, gli elettori tedeschi, quindi lei ha fatto capire, bisogna ascoltare gli elettori che vanno ascoltati sono quelli tedeschi, quelli della vecchia Germania Est, vi ricordate, cioè, l'89 il muro buttato giù, e così è cambiato tutto anche in quel contesto là. Li hanno impoveriti, li hanno portato gli emigrati, hanno detto la Russia ci dava materia prima che costava manco e migliori in qualità, adesso ti apprende da che altri HT, e se hai incazzato hai votato contro, per farla breve. Ma comunque ovvio che la FD è un'espressione assolutamente fascista o comunque nazistoide, dipende, ma comunque insomma da che parte idea. Però dice creare cordoni sanitari non funziona, bisogna ascoltare gli elettori, quindi avete capito, gli elettori tedeschi ascoltati, italiani no, non importa. Poi, da anni in Europa sono cresciuti quei movimenti politici che pongono in primo piano la difesa dell'identità. Eh sì, ma sinceramente la nostra Meloni e il partito dell'MSI di Almirante, allora il grande oratore nazionale, piuttosto che Fratelli d'Italia, Alleanza Nazionale, lì avevamo quell'altro che è stato cacciato da Berlusconi, ma comunque il Fini è finito miseramente, ma non importa. La difesa dell'identità, cioè sovranismo, autonomia, identità, oh ragazzi, è il verbo portante nel programma più o meno elettorale dei destroidi. Il contrasto all'immigrazione illegale di massa, il pericolo dell'islamizzazione dell'Europa, ecco in questo caso bisogna frenare l'ascesa terminologica del generale Vannacci, generale, cioè rimbomba tutto ormai ovunque arriva il nostro generale, che lo danno all'8% in questi ultimi momenti, e l'8% vuol dire che la Lega è lontana, lontana, lontana, e sembra esserci 70 anni in mezzo, non la si vede più, ferma al 3, 4, 5% massimo, l'8 dei Vannacci, arriva lì a dare spallate anche a Tajani. Incredibile che Forza Italia possa essere, però Forza Italia ha ancora una cospicua presenza economica, perché la famiglia non ha abbandonato nella salupa di salvataggio Antonio Tajani, anzi è lì a pensare come poterlo cambiare per avere qualcuno di più presentabile, tanto che nel vecchio confronto tra Marina Berlusconi figlia, una delle figlie appunto di Berlusconi, e Luca Zaia, più di qualcuno ha detto allora, anche nelle cronache locali, che quell'incontro sarebbe stato magari anche per agevolare una presenza in Forza Italia come leader, Forza Italia come leader appunto di Luca Zaia. Luca Zaia comunque ha detto no, mi sto in casa mia, e addirittura pochi giorni fa ha fatto capire che la Lega deve essere una e una sola. C'è stato questo ultimo momento per dare una spallata a Matteo Salvini, che ne ha combinati tutti i colori, e invece sembra che tutto sommato si sia un po' anche trovato la colla giusta tra lui e gli altri esponenti appunto del bosco e sottobosco leghista, cosa che però seguiamo fin là. Quindi avete capito, il generale Vannacci, un po' di disturbo alla nostra Giorgetta nazionale, continua a darlo. Saltiamo. Funziona ascoltare quelle istanze e rispondere, è quello che sta facendo il centrodestra in Italia, con soluzioni serie e non demagogiche in tema di lotta all'immigrazione clandestina, di difesa dei confini, di tutela delle fasce più fragili, di attenzione alle periferie, di centralità del lavoro. Beh, sul lavoro, a partire soprattutto dal fronte l'ex Ilva, laddove in questi ultimi, anzi in tanti anni che sono trascorsi da una soluzione che i vari governi avrebbero dovuto trovare, ogni governo ha sicuramente passato la patata bollente, il testimone a quelli che casomai sarebbero arrivati dopo, hanno lasciato tutto quindi per gli altri, e lì la soluzione che sembra è stata trovata proprio pochi giorni fa è quella che così con un titolo semplice, la salute vince sul profitto, la salute vince sul profitto. Anche qui ovvio ci sarà motivo per dividersi ulteriormente, perché si fermano gli altiforni per la questione appunto, quell'abominio che la natura ha dovuto subire, e così anche gli umani, sotto formula cancerogena, sotto formula quindi di morti inaspettate per molti aspetti, quindi vuol dire percentuali elevatissime di gente che si ammala perché respira quei fumi e tutta quella polvere che si deposita, dovuta sicuramente a quell'acciaieria storica in Italia, laddove sembrava che indiani piuttosto che altre realtà sparse per il pianeta l'avrebbero acquistata. Così non è stato, nel frattempo Cina e India sono molto avanti nella produzione appunto di acciaio, che comunque rimane ancora materia prima importante a livello terracqueo. Sta di fatto che comunque sembra che la natura abbia vinto sul profitto, anche qui ci si dividerà, perché abbiamo migliaia e migliaia di casi appunto lavorativi che dovranno quindi trovare nuovo lavoro, o comunque arriveranno alla sopravvivenza in Italia, visto che il lavoro ormai l'hanno perso, così sembra. Poi ovvio saranno altri colpi di teatro, perché l'ex Ilva ci ha insegnato sicuramente questo. Quando dice fasce più fragili, è qui tante ricerche e studi ultimamente sviluppati e messi nero su bianco danno insomma famiglie altamente fragili percentuali milionarie, nel senso milionate insomma di famiglie fragili che purtroppo abbondano ancora nell'abitato italiano. Poi saltiamo. Il centrodestra contro l'antisemitismo senza ambiguità. Ecco, contro l'antisemitismo. Noi siamo quelli che criticano in maniera troppo pesante e volgare Israele, e quindi ovvio lei si è sempre dimostrata dalla parte di Tel Aviv, sì esatto, e questo continuerà a farlo per forza di cose. L'abbiamo visto assolutamente con i sorrisi e sorrisoni nell'incontrare Benjamin Netanyahu, che potrebbe arrivare in Italia tranquillamente, indipendentemente da quello che ha espresso la Corte Penale Internazionale. Nel caso quindi atterrasse da noi sarebbe utile magari anche arrestarlo. Tajani ha detto tanto quando Salvini, ma quando mai lo faremo? Esattamente, è vero, quando mai lo faranno? Ripeto, il DDL antisionismo è devastante. E quando, e qui però ripeto, ne parleremo, perché a un certo punto dell'intervista, la nostra Giorgia arriva a dire che loro considerano praticamente la definizione, appunto per quanto riguarda la questione genocidio e dintorno, la definizione dell'antisemitismo che si lega all'IHRA, sono da memoria, ma comunque è un acronimo IHRA. Noi cercheremo di far capire esattamente qual è la definizione di antisemitismo da parte di questa IHRA e soprattutto come magari la pensiamo. Però ripeto, se dovesse arrivare a traguardo questo DDL antisemitismo e quindi formularsi in legge, ogni critica che noi operiamo nei confronti di quei signori là sionisti di Israele, e qui un po' di critiche tutto sommato le facciamo, per carità, abbiamo ancora quelli che applaudono la bandiera di David, ci mancherebbe altro, quella bianca azzurra con la stella a 6 punte, ma non è cosa nostra. Però ripeto, chi si sognasse di criticare l'operato di Israele sull'apartheid, sul genocidio, sulle colonie illegali, ovvio questo diventerebbe un reato perseguibile per legge, e quindi stiamo attenti. Ma se vogliono silenziarci lo possono fare tranquillamente, quindi pagandolo anche di tasca nostra, assolutamente, assolutamente. Salto ancora un pochettino perché vedo che il tempo è quanto tirano, poi leggo un po' di messaggi casomai. A Conte Slain consiglio una poltrona per due, anzi, perché poi ha fatto una domanda le forze di opposizione a che film legherebbe, quindi varie persone. Conte Slain consiglio una poltrona per due, a Renzi il ritorno al futuro, a Calenda l'ultimo dei Moicani, a Vannacci consigliare il mago di Oz, perché l'uomo che proietta la sua immagine gigantesca alla fine del film è un po' quello che mi capita di pensare quando vedo quei video fatti con l'intelligenza artificiale. Quindi condanna il fatto che Vannacci, e lo ha fatto in maniera industrialissima, utilizzi spesse volte la realtà dell'intelligenza artificiale. Sulla qualcosa ci torneremo in base anche a quei grandi conoscitori del tema, quei grandi esperti che hanno detto, ragazzi, Amodei è uno di questi, italianissimo, che ha spopolato e spopola per la sua intelligenza, la sua quindi capacità di grande talento in quel d'America. Per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, mettiamoci un freno prima che sia troppo tardi, mettiamoci assolutamente un freno prima che sia troppo tardi, quindi ne parleremo anche insomma di questo. A un certo punto nell'intervista lei dice, la Giorgia, non sono d'accordo con Draghi, soluzione per l'Unione Europea non è maggiore integrazione. Ovvio, qui mette un po' le mani in avanti rispetto al think tank, no, lingua tra i denti, come diceva il mio maestro di inglese, soprattutto un professore di inglese, meglio dire, per quanto riguarda la presa di posizione di Draghi sul fronte europeo. Draghi sta mettendo insieme economisti, esperti industriali, ricchi, meno ricchi, per dare il là a qualcosa che possa concretizzarsi a livello europeo. Quando ha presentato il suo progetto / programma alla Ursula, tanti applausi, pacche sulle spalle, però hanno detto, lui stesso ha detto, però hanno lasciato correre tanto di quel tempo che metà basterebbe. E allora, dall'intelligenza artificiale, alle nuove tecnologie, al fattore migrazione e tutto, dobbiamo assolutamente quindi mobilitarci prima che sia troppo tardi. Poi vedo di saltare, ho sempre ritenuto che serva l'esatto opposto, ovvero un modello di Europa confederale nel quale gli stati membri mantengono ampia sovranità. Va bene, qua possiamo anche saltare tutto sommato, perché quando parliamo di ampia sovranità vuol dire praticamente sì, noi siamo, secondo il vostro punto di vista, ad ampia realtà italiana, ad ampia sovranità. Io penso che siamo paese satellite, colonia, casomai il massimo del vassallaggio, casomai storicamente siamo costretti alle più profonde ubbidienze che metà basterebbe. Israele insegna questo anche nei nostri confronti, l'aspetto anglosassone in termini informativi, nel senso che nell'informazione non ci si muove tanto con estrema libertà, se non vogliono anche loro signori, qualcosina si riesce a far passare, per carità, però non più di molto. E oltretutto, quando lei mi dice l'economia italiana regge bene, i dati dei primi 6 mesi dell'anno potrebbero portare ad una crescita 2026 dell'1%, in linea se non superiore a quella dell'area euro. Si fa forte del fatto che nell'area euro evidentemente avremo una crescita inferiore dell'1%, però è ovvio che tutto quello che è fenomeno di complicità assoluta da parte sua e del suo eterodiretto governo cade nelle nostre tasche. Abbiamo detto spesse volte, questa guerra finisce nelle nostre tasche, finisce in tutto quello che le cose costo della vita, tutto quello che è peggioramento al nostro sistema di sopravvivenza. Matematicissimo, ovviamente e soprattutto assolutamente così avviene, assolutamente così avviene. GNL, accenna che questo è il GNL, avevo sottolineato il GNL perché dice la forte dipendenza dall'estero è un fattore strutturale sul quale siamo intervenuti e stiamo intervenendo su più fronti. Ecco, quando lei dice più fronti vuol dire abbiamo dovuto abbandonare per volontà altrui quel fornitore, quel tubone che arrivava direttamente dal fronte russo, per quanto riguarda quello che scorreva su Di Mario e l'abbiamo fatto bombardare dagli espertissimi, perché lì sotto sono molto esperti, vuol dire gli ucraini, quel stream, vi ricordate Nord Stream, fatto fuori e quindi bombardato, basta, più utilizzo, anche se quella materia prima sarebbe arrivata in primis in Germania laddove l'AFD ottiene grandi risultati. E allora parla di questa appunto dipendenza dall'estero, ma ripeto è dovuto alla forte complicità che lei ha mobilitato sostenendo appunto questi fronti bellici. Se abbiamo da bussare le porte all'Algeria in primis, piuttosto che all'Egitto, piuttosto che quindi alla realtà dell'Azerbaigian, abbiamo detto tanto quanto può essere la figura di Putin, di tiranno, anche i nomi che ho appena menzionato, poi sia Aliyev in Azerbaigian piuttosto che gli altri. Ovvio, la vicenda Regeni poi insegna anche che Cairo, Egitto, però siamo assolutamente amici dell'Egitto, anche se però lì mai è stata fatta chiarezza fino in fondo, ma quando mai abbiamo sacrificato la vita di un nostro studente in quei contesti, insomma, ecco. Quindi sul GNL avete già capito, hanno vinto le forze americane che lo stanno poi così diffondendo in tanti altri contesti, non solo quello italiano. Noi intanto ne stiamo subendo le conseguenze che comportano anche degli impatti ambientali non indifferenti, soprattutto laddove abbiamo bisogno di cosiddetti rigassificatori, perché la questione parte gassosa, deve essere poi resa liquida e di conseguenza o viceversa, nel senso che noi abbiamo praticamente questi rigassificatori che dobbiamo quindi apporre in diversi contesti d'Italia. Lì dove noi andiamo a posizionarli abbiamo le contestazioni ambientaliste, ecologiste, ma soprattutto anche dei cittadini, dati alla mano vanno a contestarli. È ovvio che, visto che lei prima accennava la questione promessaio e dintorni, la promessa che aveva fatto la stessa Giorgia Meloni al sindaco Ferrari, sindaco di Livorno, di Piombino, Livorno, laddove hanno messo il rigassificatore, la promessa era quella che lì sarebbe stato per 3 anni e poi sarebbe passato casomai, mi sembra, a Savona in Liguria. A Savona però ne è nata subito una coalizione molto serrata, molto forte, molto unita tra rappresentanti dell'amministrazione, comitati, ambientalisti, ecologisti e addirittura con, per un breve periodo, portavoce indiretto ma comunque alquanto importante di Fabio Fazio, che è di quelle parti. Io non ho mai sentito intervenire laddove sia bisognerebbe mantenere in tutela l'ambiente, l'ecosistema e la biodiversità, però per casa sua ha detto chiaro e tondo: miei genitori piuttosto che la mia vita è anche là, e quindi di conseguenza ha detto ma a Savona non conviene assolutamente portarlo, e quindi ha snocciolato anch'esso dati e tutto il resto. E in effetti la promessa che era stata fatta è stata disattesa al 1000 per 1000, perché tutto rimane esattamente ancorato lì dove il sindaco, con tanto di fascia tricolore in prima linea nelle manifestazioni di allora, quando alla Duceto doveva ancora arrivare al governo. Dico questo perché quando andava nel palco diceva di fronte ai propri concittadini che nel caso il governo si fosse trasformato in maniera destroide, quello che poi è avvenuto vincendo praticamente quella tornata elettorale, quindi vuol dire Forza Italia, la Lega piuttosto che quindi Fratelli d'Italia, la questione sarebbe rientrata facilmente. Così non è stato. Poi la promessa è stata quella di 1000 giorni da ubicarsi in quel luogo per poi spostarlo, perché sono spostabili assolutamente, e questo al momento non avverrà assolutamente, e quindi infatti sono già sforati 1000 giorni, ve lo anticipo, e così non sarà per nessun motivo al mondo. Quindi sul GNL la Duceta ce l'ha raccontata che metà basta. Non l'abbiamo sentita assolutamente a difesa del territorio, non so, darsi da fare per, non so, la questione Silella, questo focolaio, ripeto, in Calabria. Dico questo perché sta ripartendo a volumi molto bassi, spero che rientri tutto prima che sia troppo tardi, sta ripartendo questo, ripeto, terrorismo mediatico, e memori di quello che avvenne in Puglia, evitiamo che la Calabria, che già ha tanti altri problemi, possa quindi anche essere intercettata da tutto questo, ma d'altronde il terrore non finisce mai, va sempre alimentato anche se a fiammella bassa. L'importante è tenerla viva quella fiammella. Beh, cosa vuol dire? Vuol dire che quando tu lanci un terrorismo mediatico che si lega ad esempio all'idea di questa sputtacchina come focolaio nella realtà calabrese, quella dell'Anduja, ovvio che l'Anduja passa in secondo aspetto, perché dobbiamo essere pronti quindi a questi nuovi provvedimenti, dobbiamo essere pronti soprattutto a delle azioni emergenziali, perché tutto questo viene fatto per poi portare in concretezza delle normative nuove e quindi delle azioni emergenziali, che assolutamente non sono dalla parte dei coltivatori in questo caso, di quel sistema di ulivi che potrà essere storico in quei contesti, non so se siano tutti monumentali, tutti secolari, però ripeto, dobbiamo fare attenzione. Vabbè, questo per dire, poi ripeto, l'intervista molto lunga, quella che la nostra Giorgia ha rilasciato a Cerasa, ci sarebbe anche tanto altro da quindi far fioccare in maniera veloce. Ma anche l'Egitto aveva informato Israele per tempo che ci sarebbe stato un attentato, e all'inizio lo comunicavano nei GR della RAI. Beh, Patrizia Treviso, quello che sì, il suo messaggio è arrivato prima del tuo evidentemente, in effetti sì, è così, però la notizia bomba, ripeto, quella a caratteri cubitali a 9 colonne, quella che Arez ha dato in riferimento al fatto che già un mese prima il signor Benjamin Netanyahu sapesse esattamente della preparazione appunto di Hamas, o comunque del fronte palestinese, di attaccare quindi un lembo di territorio israeliano. Ovvio, l'abbiamo detto sin dal primo momento, li hanno lasciati fare, perché tu costruisci un pretesto sul quale puoi marciare e edificare o iniziare l'edificazione, anche se si sono portati molto avanti nonostante tutto per quanto riguarda soprattutto il progetto Grande Israele. Questo è matematico. Serviva quindi un alibi, serviva una motivazione ad M maiuscolo, ma da un punto di vista storico. Giallo sì, ma col bollino blu. La merda giallo blu, sei solo tu. Verona, questo è il canto che i tifosi del Vicenza intonano nei confronti appunto dell'Hellas Army. Ciao Luca, forza le nostre Vicenza, l'unica squadra veneta dal 1902. 1902 è una buona data, un'ottima data. Il Toro nacque nel 1906, la Sampdoria addirittura diversi decenni dopo, e quindi vuol dire che la squadra ultra secolare attende questo derby dopo essere passata indenne da qualcuno contro la Juventus. Non è Juventus, perché la Juve Stabia non è la Juventus, ma già Juve, leggere Juve non va bene, ma comunque è un 1-1 che quindi ha portato a casa la vicentinità. Parlo dell'ultima tornata di campionato. Faccio anche presente che l'invasione subita dall'Italia da parte di clandestini, poi migranti, era anch'essa stata preceduta da un decreto legge contro il razzismo sulla falsariga di quello attuale contro il razzismo. Ciao da Gianni, ciao Gianni, sempre attento Gianni, assolutamente, Molin, dal Molin di Asolo, assolutamente sì, bravo. Buongiorno Luca, quesito, quante firme occorrono per esonerare il presidente il Cairone? Beh, noi avremo possibilità di raccoglierne 100.000, perché sono tanti i tifosi sparsi per l'Italia, a cuore non dico profondamente Granata, ma quasi. Altro che 7.000, lui come l'uomo falco di Venditti vola alto e resta sempre lì. Occorre spostare, aspetta che me ne scampa, occorre spostamento manuale forse. In ogni caso, forza Granata anche oggi, tardo pomeriggio e per sempre. Grazie Michele. Sì, io e te Michele da Venezia saremo sintonizzati alle ore 18.30 per quanto riguarda il campo, anche te. Ah no, sei Granata, esatto. No, Luciano mi sta facendo vedere che c'è un coccodrillo veramente, che non è un toro, ma comunque ha le sembianze di qualcosa che vuole azzannare, ed è quello che dobbiamo fare stasera, quindi la Costa Granata, voglio dire, insomma, erano in moda tanti colori allora, il Granata preponderava in grande stile allora. E noi stasera sai cosa dobbiamo fare? Dobbiamo assolutamente intanto non uscirne sconfitti. Dobbiamo dare continuità a dei risultati, ma soprattutto non abbiamo le bocche da fuoco là davanti, perché avevamo il piedino caldo, dice Adams, e il piedino caldo si è raffreddato immediatamente perché ha problemi. Beppi 300 da dov'è? Ah no, dalla bassa, perché questo deve essere uno dalla bassa, perché forza Juve mi arriva. Tu pensa alla bestemmia del giorno, siamo partiti con la nuova sigla, io chiudo con la bestemmia del giorno, la bestemmia del giorno. Quelle di Ale sono parole sante in proporzione, ragazzi. Quindi aspetta, mia finia è. No, volevo dirti appunto, aveva il piedino caldo e purtroppo non può giocare. L'altro che ha mal di schiena è del Ciolito. Kulenovic, ecco, magari un gol di Kulenovic, di culo, potrebbe anche starci, sinceramente sì. Oppure andiamo tutti all'arembaggio, beh, è finita. Però, tu sai, noi siamo già, quindi, felici oggi, quando tu vedi praticamente l'inesistente Sassuolata, una Sassuolata nei denti bianconeri ieri sera, no? Tutti avanti al 3-2 sicuro, 3-2, e questi che partono, poi l'ex addirittura che la mette a giro nel palo più lontano per la gioia di quelli di casa, laddove i tifosi sono quattro gatti, che però ha un presidente che desche nega, tutto sommato tu, Michele, capisci che noi oggi siamo già a posto così, sinceramente, non per tutto quello che abbiamo raccontato oggi, ma siamo già a posto così. Però la giornalistatura attuale non può fare assolutamente illazioni sulla Meloni, figlia di un esponente della Magliana. E qua andiamo, ragazzi, con le pistole, allora, le Alfa, che Corea veloce, le Alfa. E poi arrivò Diabolik, casomai, ma la Magliana ha anticipato tutto questo molto tempo prima del Diabolik. Si andrebbe a scoperchiare tutta una gestione di Stato di stampo molto mafioso, stragi, armi, riciclaggio tramite commercio di droghe pesanti e nefandezze varie sotto direzione SSION, che fa molto Sion, ma le doppia S è qualcosa che nei muri veniva scritto stile Kiss, ma significava Cossiga Boia allora. Bravo Fabio, ciao, bravo come sempre, grazie. Allora, anche se la Meloni non è una granché, rischia di vincere per 40 anni, visto sti quattro opposizioni. Se no, se mettiamo giù di sti quattro gatti all'opposizione, è quello che gli ha permesso di arrivare ad avere il governo più longevo d'Italia. Lei si è tolto un sassolino enorme dalle scarpe quando ha detto chiaro e tondo: questi mi attaccano nei loro giornaletti o giornaloni di regime sinistroide, bene, allora se io sono il governo più longevo d'Italia, voi siete stati l'opposizione più longeva d'Italia. E così gliel'ha messo in quel postino, quel posto. Il giornale finanziato dalla CIA, il Foglio, beh sì sì, no, ma sappiamo queste cose qua. Ducetta esperta in, capito, mi hai, no, sto per cosa che non devo fuori, sa che cos'ha di DL antisemitismo in procinto di decollare, che arriva qua dentro stavolta i mi arresta direttamente. E il problema che se va via Cairo no te vai de apadea e abbrace. GM di Mira mi dice questo, però facendo due conti in casa, rispondiamo anche a questo, abbiamo già risposto a Michele un po' di tempo fa, dopo 21 anni il salto nel buio noi vogliamo assolutamente farlo. Io sono già convinto al 1000 per 1000 che Cairo nel 2027 alla fine spero non ci sia più. E l'ho già detto, purtroppo sarà un salto nel buio, nel senso che sognare colui che abbia portafoglio italico è praticamente impossibile, anche perché noi si verte nell'entourage piemontese, vuol dire noi si è in quel del Piemonte dove un tempo si calpestavano i piedi della mafiat bianconera, oggi non è più così, però è ovvio che retaggio di quel passato, tutto sommato qualcosina ancora la signoria nostrana conta per alcuni aspetti. Quindi nessuno si mette lì a iniziare un derby con, che altri, con la squadra non a colori, e quindi è diverso. Però questa pressione da parte della contestazione

0: arriveranno quelli col turbante, le dune cammellistiche. Per cui ti dico sì, a sto punto vale la pena questo salto nel buio, nella speranza che arrivi magari qualcuno, faccia anch'esso tante promesse e poi noi si vada ancora peggio. È una speranza che arrivi prima o poi, per la legge dei grandi numeri, qualcuno di valido. Ovvio che il sogno è quello di far arrivare non so, un personaggio che possa avere un portafoglio, orgoglio e passione, quindi passione, portafoglio, orgoglio, però partiamo da quella centrale in base a come le ho messe giù, e cioè il portafoglio. Intanto pensiamo a qualcuno che tenga un po' di portafoglio, sinceramente. Abbiamo qualche giovane giusto da tenere in casa? Sì, no, stile GE che abbiamo dato alla Viola, ad esempio. Io vi saluto, vi ringrazio. Ci siamo salutati con la nuova sigla, che è esattamente questa che vi ripropongo velocemente.
1: Sempre più blu e Radio Gamma 5 anche di più, una manna dal cielo o una madonna col velo, la radio mai se muoia e neanche a croia, la radio è come la dea Minerve, ma soprattutto si serve e non ci si serve. Cani da guardia, siamo storica avanguardia. A volte me sai rabbia e pazienza, ma come garia può duro stare senza?
0: E allora a sto punto, in quasi 20 anni, cosa te ha dato sta radio?
1: L'amore, l'amore, il furore dell'amore, splendore, calore e amore, per tutte le 24 ore. Viva Radio Gamma 5 e buon 50esimo a tutti qui davanti e a qui lassù, fino alle ultime comparse. E che altri che vai a ciavarsi, che vai a ciavarsi, che vai a ciavarsi.
0: Ciao a tutti, ci vediamo domenica al pranzo.
2: Fatti
0: ciao!
2: Conoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
0: Settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
0: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
3: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
0: Radio Gamma
4: 5 per 1000!
5: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
6: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
0: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore!
3: Ripeti?
0: Ripetitore! E il mistero dei jack per le cuffie.
7: Ma quanto mi costa sta radio?
3: Ma quanto mi costa sta radio?
8: La sequenza magica è la seguente.
6: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
3: 01 59 80 90 288.
0: Quindi, per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
4: 5 per 1000!
0: A Ioanni, in matematica, come andavito?
3: Ero bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato, è il magico numero.
9: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
0: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
10: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

Sta arrivando l'inverno e ogni anno è la stessa storia. Bollette di luce e gas che volano alle stelle. Con gli ultimi aumenti scaldarsi sarà costosissimo. Ma quest'anno, con Rasolar Energia, puoi cambiare radicalmente le regole del gioco. Noi ti installiamo gratis una pompa di calore aria-aria, completa di motore esterno e due potenti split. E tu pensi solo all'energia necessaria per il funzionamento, come con un impianto fotovoltaico da 6 kW con accumulo, oppure potenziando il tuo impianto esistente. È il sistema perfetto, riscaldi casa in inverno, la rinfreschi in estate e abbatti le bollette

0: fino al 75% le spese del gas e fino all'80% quelle della luce e puoi utilizzare l'incentivo del 50% con la detrazione fiscale. Smetti di buttare denaro in bolletta, scaldati senza spendere una fortuna, informati subito e senza impegno. Chiama Chiara di La Solar Energia al 041 42 35 67. È un'offerta valida fino al 30 settembre e fino a 50 impianti. Ripeto, chiama 041 42 35 67. Il sole ci bacia sempre.
1: E 63 anni dopo, Radiogamma 5, come sempre, non dimentica.
2: Domenica 11 ottobre ripercorriamo le tappe della tragedia del Vajont.
3: Vajont è genocidio di poveri.
4: Saliremo nel ricordo di circa 2000 anime sacrificate alla logica del profitto e del potere.
5: Ore 10 saremo al cimitero di Fortogna.
6: Poi fermata a Longarone nella zona di uscita dell'onda.
7: Arriveremo poi al fianco della diga per raccontare ulteriori tappe della tragedia.
8: Ore 13, pranzo tutti assieme.
4: Dove? Di fronte la falesia di Erto.
6: Organizzato dalle spose della radio, il tutto ad offerta libera.
5: Grazie a chi porterà un dolce da condividersi.
8: Poi saliamo a visitare l'abitato di Casso.
2: Con sosta e degustazione al negozietto di Teresa e passeggiata finale di fronte l'imponente frana del TOC.
1: Per info e prenotazioni
4: 3 2 9 0 0 3 8 9 8 8. PS, per chi vuole partenza puntualissima alle ore 8:15 dalla COP di Castelfranco Veneto, arrivate almeno 15 minuti prima per organizzare le auto.

Benissimo, e sulle note di Alan Walker con la canzone Faded prendo in mano la console. Un saluto a Luca, buon rientro, buon tutto. Oggi 14 lunedì di settembre e inizia questo spazio radiofonico qui. Allora, prima diamo una sbirciatina alle attività della radio. Abbiamo questo 5 per 1000. Allora, possibilità quest'anno e versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale e il vostro sostegno è per noi di importanza solare. Il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, quindi i numeri da mettere nero su bianco alla richiesta del codice fiscale sono i seguenti: 01 59 80 90 288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000 volte. Poi ricordiamo che ci sono anche altre opzioni per poter, diciamo, sostenere la cooperativa Gamma 5, quindi si può fare anche un versamento sul conto corrente postale al 25 38 64 59. Chi invece ha dimestichezza con le coordinate bancarie può fare un bonifico alla banca di credito cooperativo di Campo d'Arsego, in questo caso l'IBAN Bello Lunghetto. Consiglio di estrapolarlo dal sito della radio www.radiogamma5.it, riconoscibilissimo dal logo del cagnone, inimitabile. Oppure c'è la possibilità anche di portare il contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati per posto, che sono i membri del CDA. Quando ci sono serate tematiche, conferenze, corsi, gite fuori porta, gas, insomma ogni momento è buono, troverete sempre un membro del CDA. E in più, come dice il nostro doc, c'è anche la possibilità di un lascito testamentario. Ricordo che tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. Poi ricordo che c'è anche un altro evento che è stato questa mattina, quindi a Trissino, appunto, contro il criminogeno incostituzionale, disegno di legge il 978 del 2023. Mi dispiace, d'altronde. Quindi è del 14 settembre. Anzi no, eccolo qua, ore 21, pardon, è stato spostato qua, mi era cancellato. Allora, lunedì 14 settembre alle ore 21, tutti a Trissino, Vicenza, davanti al comune, piazza 25 aprile, contro il criminogeno incostituzionale disegno di legge, il 978 del 2023. Che permetterà agli avvocati di pignorare qualunque bene del proprietario debitore, compresa la prima casa, e loro beneficeranno dello scudo penale. Quindi non mancate. Alfredo Bellucco, presidente veneto e vicepresidente nazionale Sacra Casa Sacra Famiglia, lo potete contattare al 346 35 14469. Che è importantissimo, quindi bisogna essere presenti. Allora, è questo a Trissino, appunto, come dicevo, Vicenza, davanti al comune. E poi eccoci qua, settembre, eccoci, si riparte dopo la pausa estiva col nostro appuntamento del gas di Padova. Quindi sabato 19 settembre, sabato prossimo, ci ritroveremo dalle 14 alle 18 con i nostri espositori e prodotti che ben conosciamo. Sarà un piacere rincontrarci, fare due chiacchiere e acquistare in maniera sana e consapevole. Troverete integratori come l'ascorbato, la vitamina C e la caisse, miele propri del nostro apicoltore Gianni Stoppa, poi il libro di Radio Gamma 5 e tanto altro. Venite a curiosare, vi aspettiamo. Per info avete il 339 46 93 666. Continuiamo. 1963 e 63 anni dopo, Radio Gamma 5 come sempre non dimentica, quindi domenica 11 ottobre ripercorriamo le tappe della tragedia del Vajont. Vajont è genocidio di poveri. Saliremo nel ricordo di circa 2000 anime sacrificate alla logica del profitto e del potere. Alle ore 10 saremo al cimitero di Fortogna, poi fermata Longarone nella zona di uscita dell'onda.
Arriveremo poi al fianco della diga per raccontare le ulteriori tappe della tragedia. Ore 13, pranzo tutti assieme di fronte alla falesia di Erto, organizzato dalle spose della radio. Il tutto è a offerta libera, grazia che porterà un dolce da condividersi. Poi saliamo a visitare l'abitato di Casso con sosta e degustazione al negozietto di Teresa e passeggiata finale di fronte all'imponente frana del Toc. Per info e prenotazioni contattate il 329 00 38 988. Poi un postscriptum: per chi vuole partenza puntualissima alle ore 8:15 dalla COP di Castelfranco Veneto, arrivate almeno 15 minuti prima per organizzare appunto le auto. E poi andiamo domenica 27 settembre nel sospiro della foresta del Cansiglio con Chris Mara. Torniamo a riabbracciare la foresta e lo faremo per mano della nostra Cristina e Mara. Ritrovo ore 10 presso il rifugio alpino Casa Vallorc. Alle ore 10:30 inizio escursione con le guide, poi alle ore 13 pranzo al Sacco o presso Casa Vallorc. Nel primo pomeriggio poi nella foresta col maestro e monaco Shaolin Pietro Biasucci, respirazione Qigong per la salute e riequilibrio. Poi il nostro Danilo Leo Lazzarini ci delizierà con la narrazione dal titolo Cansiglio, ovvero le navi incantate. Chi ha buon cuore porti un dolce nello stand di Radio Gamma 5, grazie. Per le prenotazioni abbiamo sempre il 329 00 38 988. Poi per chi desidera pranzare presso il rifugio di Casa Vallorc chiami direttamente Franca per la prenotazione. Quindi il contatto di Franca è il 349 09 46 001. Poi ricordiamo domenica 20 settembre invece qui in sede radio alle ore 12:15 c'è la festa dei gas, quindi da 24 anni non si arretra, è sempre forte, lo si grida che usa il Salveo, basta spingere il careo o farsi spingere dal careo. Per la serie compra sano, compra beo, non cascare nel traneo, e lo faremo a tutto gas, che è anche grigliata antisistema, e alla griglia la Meio Fabio Band. Il menù prevede salsiccia e cosce di pollo completa e poi pancetta e polenta, insalata e fagioli, dolci, acqua, vino e caffè all'euro 15 nel primo pomeriggio, poi la presentazione dei nostri casisti, espositori, fornitori, volontari, eccetera, eccetera. Per info e prenotazioni abbiamo sempre il 329 00 38 988. E poi ricordiamo, allora, l'energia che non ti aspetti. Acqua, infrarossi, nuova energia. Questo evento sarà sabato 10 ottobre dalle ore 17 alle 19:30. È un'occasione per conoscere da vicino Oxy, una tecnologia innovativa in grado di estrarre corrente elettrica dall'acqua esposta all'onnipresente radiazione infrarossa e comprenderne il principio scientifico e le sue possibili applicazioni future. Ci sarà il fisico Roberto Germano, che è CTO e cofondatore della Oxy. Il tutto avverrà presso Casa Insieme, che è in via Bracchettone 20, Atene, Vicenza. Ci vuole un contributo liberale di 10 euro appunto per sostenere spese della sala e quant'altro. Poi per info e prenotazioni dovete contattarci l'obbligo, obbligo nel senso che i posti sono limitati e di conseguenza bisogna prenotarsi appunto, ecco. Il contatto è il 333 23 82 403. Va da sé che essendo una sala non tanto grande, i posti limitati, insomma, chi tardi arriva solitamente male alloggia. Allora, poi abbiamo F Energia, sospendo la visione delle bollette e riprenderanno appunto l'ultimo giovedì di questo mese, quindi da giovedì l'ultimo di questo mese, che è il 24, inizieranno appunto la visione delle bollette luce gas qui per farvi i preventivi. Poi è stata depositata in Cassazione una nuova proposta di legge per istituire un Dipartimento della Difesa Civile non armata e non violenta. I quattro principali punti riguardano la creazione di un'unica struttura che coordini servizio civile, protezione civile, corpi civili di pace e risoluzione diplomatica.
La campagna è Un'altra difesa è possibile. Servono oltre 50.000 firme per poter portare questo testo di legge all'attenzione del Parlamento entro il 15 di questo mese, che sarebbe domani. Quindi si può firmare online con lo SPID o la carta elettronica d'identità, oppure andate su www.difesacivilenonviolenta.org. Allora, poi abbiamo invece questa azienda specializzata nel settore edile e nella progettazione e realizzazione di arredi su misura per apertura a nuova falegnameria Masera di Padova, cerca personale da inserire nel reparto produttivo. Nello specifico cercano un falegname con esperienza e padronanza nell'utilizzo di principali macchinari per la lavorazione del legno, quali squadratrici, bordatrici, carteggiatrici e impianti CNC a controllo numerico, con ottime capacità di lettura del disegno tecnico. In più cercano un falegname operaio per assemblaggio di mobili e arredo in generale. Per le candidature contattate Sonia al 329 52 85 066. Poi abbiamo un'altra richiesta, anche quest'anno il comune, no, questa invece è inerente appunto al comune di Campodarsego, che aderisce all'iniziativa Alberi in Pianura. Ogni nucleo familiare può richiedere fino a 10 alberelli e arbusti autoctoni, le prenotazioni entro il 30 di settembre. Tutte le informazioni e le modalità di prenotazione sono disponibili sul sito del comune di Campodarsego, quindi comune di Campodarsego. L'ufficio informazioni per l'ambiente è lo 049 92 99 845. Poi abbiamo Alfonso, cerca appartamento o casetta anche se un po' vecchia in affitto per fine locazione a settembre. Sono un pensionato e persona onesta. Ringrazio infinitivamente se qualcuno può darmi una mano. Quindi chiamate Alfonso al 349 58 55 160. Poi ricordiamo, affermato laboratorio artigiano di manifattura artistica di metalli nobili, cerca persone per assunzione presso la propria sede di Albignasego. Il profilo ricercato è possibilmente giovane che apprezza il lavoro manuale e creativo, disponibile a un percorso di apprendimento che lo condurrà a diventare maestro artigiano in una realtà familiare a misura d'uomo. Quindi chiedete di Enrico o di Paolo allo 049 71 0204. Poi ricordo ciaobay.org. È un sito di annuncio, un progetto sociale di mutuo soccorso in collaborazione con Radio Gamma 5. Ciao Bay e Radio Gamma 5 sostengono il territorio, la nostra gente e le nostre aziende. Favorisce lo scambio e la vendita di beni usati e nuovi a livello locale. Offre servizi di ricerca e offerte di lavoro. Promuove nuove forme di aggregazione. Sostiene l'agricoltura biologica e biodinamica. Sostiene una nuova scuola e protegge dalla medicina di protocolli. Ora il successo di questa iniziativa dipende da tutti noi. Aiutaci a postare oggetti e servizi e far decollare questo sito. Promuovi e invita altri amici a farlo. Vi sarà per tutti un provvidenziale beneficio. È il tempo di costruire su macerie. Se non ora, quando? Bene, un attimino che continuiamo con... dov'è? Eccola qui. Sì, questa canzone di Gabber. E ci ascoltiamo Destra e Sinistra.

0: nato e vivo a Milano.
1: Anche questa non potevo.
0: Io pensare. Non mi sento italiano, ma per fortuna o purtroppo

0: sfortuna lo sono, certo che sì. Bene, salutiamo innanzitutto Marika, buon pomeriggio anche a te e ai tuoi genitori, siete all'ascolto. E adesso invece vorrei farvi ascoltare una canzone di Mannarino, che è il bar della rabbia. Poi vorrei rifarvi ascoltare un'intervista fatta dal canale della Fisi, Fisi Channel, e un'intervista a Fabio Castellucci, sempre inerente appunto all'effetto ossido elettrico, appunto estrarre energia dall'acqua, perché questo è un argomento molto importante a mio avviso, non solo mio, quindi parte un pochino per la parte tecnica che anch'io ho acquisito, diciamo, però è di un'importanza vitale proprio riuscire, diciamo, a fare i cambiamenti. E quindi i cambiamenti a volte devono essere anche aiutati dalle persone, anche a livello proprio di supporto, non solo quello economico, perché l'azienda qui sta viaggiando bene, stanno portando avanti i progressi, e quindi di conseguenza però hanno bisogno di essere aiutati, diciamo, a livello anche di forza, di pensiero, e anche di passaparola, soprattutto far capire che c'è anche questa forma per estrarre energia, che non è poco, anzi tutt'altro direi. Quindi allora adesso ci ascoltiamo Mannarino con il bar della rabbia.
1: Quando un giudice punta il dito contro un povero fesso, nella mano stringe arte tre dita che indicano se stesso. A me alza un dito PS diverso, mi fa più fatica che sposta tutto l'universo. Sono una montagna, se Maometto non viene, meglio, sto bene da solo. Il proverbio era sbagliato. So l'odore de tappo del vino che hanno rimannato indietro. So i galli sulle ginocchia di chi ha pregato tanto e non ha mai avuto. E ce l'ho fegato, aia. So come il vento, vado ondome va, ma sto sempre qua.

so il giro a vuoto dell'anello cascato al dito della sposa, che poi l'ha raccolto e me l'ha tirato. E io gli ho detto: meglio, sto bene da solo, senza mogli e senza buoi, e se mi libero pure dei paesi tuoi, sto a cavallo, e se mi gira faccio fuori pure il cavallo, tanto vado a vino, mica a cavallo. So al buco nero del dente cascato al sorriso della fortuna, e la cosa più sfortunata e pericolosa che mi è capitata nella vita è la vita, che una volta che nasci giri, conosci, intrallazzi, ma dalla vita vivo non ne esci. Uno solo ce l'ha fatta, ma era raccomandato. Io invece non c'ho nessuno che mi spigne. Meglio, se sa mai, visti i tempi. Ma se rinasco, mi voglio rincarnare in me stesso, con la promessa di farmi fa più sesso. E prego lo Spirito Santo del vino d'annata, de mettemi a venne i fiori per la strada, che voglio regalare una rosa a tutte le donne che non me l'hanno data, come a ditti, che non la so fare una serenata.

Mammo, che viene sera e c'è il tramonto. Io non mi guardo indietro, guardo il vento. Quattro ragazzini hanno fatto un'astronave con un po' di spazzatura. Vicino ai secchioni, sotto alle mura, dove dietro non si vede e c'è un'aria scura scura. Ma guardate con quanta cura se fanno la fantasia di st'avventura. Mi mozzico le labbra, mi cullo, che mi tremano le gambe di paura. Poi mi fermo e penso, però, che bella sta bella fregatura.

0: E questo era Mannarino con il bar della rabbia. Mancano 7-8 minuti, quindi allora invece adesso saltiamo di palo in frasca, ci andiamo a ascoltare un Ed Sheeran con Perfect, tu sei perfetta per me. Eccolo qui.
1: Ma che bello il momento.
0: Un attimino, eccolo qua.

0: aspettata, è finalmente possibile. È Carlo Donelli, Carlo Donelli. E che dire, poi avremo modo appunto di apprendere, come dicevo, questa tecnologia italiana che Roberto Germano sta portando avanti con successo, solo che, come sempre sapete, che una cosa che non inquina, che non produce scorie, che non crea problemi radioattivi e quant'altro, non va, non viene, diciamo, spinta da chi invece la dovrebbe spingere con forza. Mi riferisco ai nostri cari politici, però sapete bene come va la storia, e quindi di conseguenza ecco perché dobbiamo dare noi una spinta proprio a livello di popolo pubblico.
1: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5 chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Radio Gamma 5 organizza domenica 27 settembre Nel sospiro della foresta del Cansiglio con Chris Mara.
3: Torniamo a riabbracciare la foresta e lo faremo per mano alla nostra Cristina e Mara.
4: Chris Mara.
5: Ritrovo ore 10 presso Rifugio Alpino Casa Vallorc.
6: Ore 10:30 inizio escursione con le guide.
2: Ore 13 pranzo al sacco o presso Casa Vallorc.
7: Nel primo pomeriggio nella foresta con il maestro e monaco Shaolin Pietro Biasucci. Respirazione e Qigong per la salute e riequilibrio.
4: Tosa ben così.
3: Poi il nostro Danilo Leo Lazzarini ci delizierà con la narrazione dal titolo Cansiglio, ovvero Le navi incantate.
4: È nostro Leon.
5: Chi ha buon cuore porti un dolce nello stand di Radio Gamma 5.
4: Per info e prenotazioni
8: 3
9: 2 9
8: 0 0
9: 3
8: 8
9: 9
2: 8
10: 8.
7: PS, per chi desidera pranzare presso il rifugio Casa Vallorc, chiami direttamente Franca per la prenotazione. Franca 349 09 46 001.
2: Domenica 27 settembre nella magica foresta del Cansiglio con...

0: One Step Beyond, un passo oltre. E così da 24 anni ci cibiamo a tutto gas. Valutiamo, scegliamo, compriamo, assaggiamo, conosciamo, digeriamo, ci troviamo, ci divertiamo, ci fidiamo, ci nutriamo, ci cibiamo.
1: Radio Gamma 5, grandissimo appuntamento domenica 20 settembre, ore 12:15 in sede radio.
0: Ci cibiamo!
2: È ora che sono Camì.
3: Festa dei gas, gruppo di acquisto solidale.
4: Da 24 anni sempre sul pezzo.
3: Anche perché...
5: Per la serie Compra sano, compra Beo, non cascar nel traneo.
3: Vi aspettiamo in Toa per la festa dei gas.
0: E stavolta gas tradotto anche come grigliata antisistema. E nel cuore... menù è a tutto, ci cibiamo di
5: salsiccia, coscia di pollo completa, pancetta, polenta. Mi sarebbe a posto così.
0: E invece non sarà così, perché ci contorneremo di insalata, fagioli, dolci, acqua, vino e caffè. Euro 15. Per info, prenotazioni e ci cibiamo.
2: È ora che sono Camì.
6: E mi devo me a 6 euro. Mi mangio tutto a tutto gas.
0: Allora, per cibarsi tutti assieme, chiamare il
7: 3
8: 2 9
7: 0 0
8: 3
7: 8
8: 9
0: 8
9: 8.
10: Domenica 20 settembre, giornata golosissima.
6: Golosino, golosetto, golosone, go.
11: One step beyond.
12: Eccoci tornati in diretta. Quindi allora adesso iniziamo, vi faccio ascoltare questa registrazione di questa intervista fatta appunto dal canale Fiji Channel all'amico Fabio, ingegnere Fabio Castellucci, a riguardo appunto della

0: Oxygel, energia pulita e illimitata, è finalmente possibile. A voi l'ascolto.
1: Oggi parliamo di uno dei temi che più interessa nel nostro futuro, l'energia. Sappiamo che il mondo sta cercando nuove fonti energetiche, anche perché ci sono chiare esigenze dovute anche all'avvento dell'intelligenza artificiale che ne fa un enorme consumo, ma anche nuovi modi per raccogliere e trasformare l'energia che è già presente nell'ambiente che ci circonda. Oggi vogliamo conoscere più da vicino un progetto che si muove proprio in questa direzione, Oxy. È un progetto che mette insieme ricerca scientifica, tecnologia, radiazione infrarossa e un elemento apparentemente semplice e familiare, l'acqua. Ma dietro questa apparente semplicità ci sono fenomeni fisici molto più complessi che coinvolgono l'interazione fra acqua, radiazione infrarossa e proprietà della materia studiate anche attraverso la fisica quantistica. Per capire meglio che cosa sia Oxy, come funziona e quali potrebbero essere le sue applicazioni future, abbiamo con noi Fabio Castellucci. Fabio, benvenuto su Physics Channel e grazie per essere qui con noi. Vorrei già farti una prima domanda, così è appena arrivato, tac, ti becco subito. Fabio, mi dici per favore, è una domanda, te lo dico subito, molto semplice ma anche un po' personale, eh? Come nasce il tuo interesse per Oxy? Che cos'è che ti ha convinto che questo progetto meritasse la tua attenzione?
2: Guarda, è stato un insieme di cose diverse. Io negli anni precedenti al 2022, anzi nei 10-15 anni precedenti al 2022, avevo costantemente approfondito le divulgazioni meravigliose che Emilio Del Giudice faceva in ogni modo, sia andando alle conferenze, che leggendomi i libri, che guardando i video che diffondeva, e anche quel poco che potevo dell'altro fisico con cui lui lavora moltissimo, che era Giuliano Preparata, perché purtroppo sono morti tutti e due. E la loro visione e l'innovazione che avevano portato in fisica quantistica, ricordiamoci che a tutt'oggi Giuliano Preparata è citato in tutti i premi Nobel che hanno a che fare con la quantistica, perché la sua teoria quantistica dei campi è una delle due più accreditate in assoluto per la definizione di quantistica moderna. Tanto per capirsi, Giuliano Preparata era uno che, quando Feynman veniva in Italia, Preparata gli correggeva la matematica, cioè, tanto per capire di chi stiamo parlando, insomma. E per chi non lo sa, Richard Feynman è l'enfant prodige della quantistica moderna. Va bene, un genio pazzo scatenato con una capacità comunicativa incredibile, una fantasia incredibile. Comunque, io seguivo da sempre questi due autori e inizio a sentir parlare di Roberto Germano, che ha lavorato lungamente con Del Giudice e ha avuto molti contatti anche con Giuliano Preparata, e sento di questa startup che lui aveva, che allora si chiamava Promete, non Oxy, non esisteva ancora Oxy. Inizio così a leggicchiare sopra, anche perché siccome è una startup di transizione tecnologica, cioè ha come scopo prendere dei principi innovativi di fisica e farli diventare in qualche modo prodotti o comunque risolvere dei problemi di tecnologia concreta, cosa molto strana per un fisico, i generi fisici sono sempre molto nel mondo delle idee, invece lui ha una spiccata predilezione per la transizione. Quindi inizio un po' a interessarmene, siccome collaboro con una radio, dico: ma vabbè, allora, facciamogli un'intervista, va? Proviamo a contattarlo. Prima di contattarlo mi vado a vedere quello che stava facendo e mi vedo la prima pubblicazione del brevetto dell'effetto ossidroelettrico che è alla base dell'invenzione, va bene? Me lo leggo e mi cade la mandibola, nel senso che dico: non è possibile, cioè sta roba qui o è la più grande cialtronata che si è mai vista. in scienza e in fisica negli ultimi 100 anni, o questa roba qui è no, rivoluzionaria, questa roba qui è da 3 premi Nobel. Va bene, spiegherò dopo perché. Comunque l'ho contattato e io ci ho messo tutto sommato ben più di un anno a convincermi del fatto che quello che avevano ipotizzato e poi brevettato e dimostrato era vero, perché, come capiremo in seguito, di per sé comporta veramente un cambio del paradigma dell'energetica mondiale, del paradigma dell'energetica, di che cosa si intende per energetica, perché per la prima volta fa una cosa che non si era mai vista prima, cioè prende un'energia di basso livello e riesce a estrarre un'energia di alto livello. Diremo dopo che cosa intendo, però per farlo capire a tutti, prende una squadra di serie C e la fa diventare la finalista di Coppa dei Campioni. Ecco, va bene, così è spiegata che la capiscono tutti. Quindi così è cominciato l'interesse per Roberto Germano e per Oxy.
1: Per chi ci sta guardando e sente parlare oggi per la prima volta di Oxycell, proviamo a partire dalle basi. Che cos'è esattamente Oxycell e qual è l'idea scientifica fondamentale sulla quale si basa?
2: Allora, vado discorsivamente, poi eventualmente, come avevamo detto prima, ti faccio venire una presentazione che è quella ufficiale Oxy, magari ci parlo sopra. Intanto provo a caricarla, se non ti dispiace. Eccola qui. Dunque, che cos'è Oxycell? Allora, per spiegare che cos'è Oxycell, allora, innanzitutto questo che vedete è il sito ufficiale di Oxy. Oxy si scrive così, O-X-H-Y, così chi non l'ha mai sentita nominare. E Oxycell è il prodotto finale che dovrebbe essere implementato da questa startup, che è una startup industriale. Per spiegare Oxycell bisogna prima spiegare che cos'è l'effetto ossidroelettrico. L'effetto ossidroelettrico è un particolare effetto di natura puramente quantistica, cioè non può essere spiegato nell'ambito della termodinamica, assolutamente, deve essere spiegato in chiave quantistica, che permette all'acqua, sostanzialmente, se configurata in un certo particolare stato di aggregazione, che si chiama in vari modi, si chiama domini di coerenza, oppure si chiama exclusion zone, oppure si chiama cluster esagonali, ci sono vari modi. Comunque, alla base della scoperta dell'effetto ossidroelettrico c'è il fatto che l'acqua, come noi la conosciamo, l'acqua liquida, non è composta da un solo componente, che è la cosiddetta acqua standard, che è un dipolo fatto più o meno di questa forma, con al centro l'ossigeno e sui due braccetti gli idrogeni, che avendo carattere polare, cioè avendo cariche elettrostatiche spostate, le molecole un po' si attraggono, un po' si respingono, per cui sono in ordine caotico uno rispetto all'altro e non c'è nessun ordine nella configurazione. Per una serie di ragioni che adesso è lungo spiegare, ma in certe condizioni di temperatura, di pressione, di concentrazione e con la presenza di alcuni elementi che possono favorire l'innescarsi, l'acqua presenta in alcune zone una seconda forma di aggregazione che appunto si chiama acqua in cluster, che ha una caratteristica abbastanza semplice geometricamente. Invece che avere i braccetti, questi sono i braccetti del coso, in moto casuale fra di loro, si allineano tutti quanti in questo modo qui, va bene? Come se fossero dei ballerini, un corpo di ballo, va bene? Ma non succede per alcuni di essi, succede per distanze ben più che nanometriche, quindi si parla di migliaia, decine di migliaia, centinaia di migliaia di strati. Bene, lo spiegheremo dopo, questo anticipa un po' la questione, ma in questa particolare condizione succede una cosa stranissima e la spiegazione quantistica è complicata, non la darò perché ne ho capito un decimo io e ci vuole un fisico quantistico coi fiocchi per spiegare perché succede, ma vi dico cosa succede. Estrarre energia elettrica vuol dire semplicemente prendere un elettrone di un qualche elemento, va bene? Quindi sull'orbitale esterno di un qualche elemento, e fornirgli abbastanza energia, si chiama energia di ionizzazione, perché questo elettrone possa essere liberato dalle catene che lo mantengono sul suo orbitale. Immaginatevi l'orbitale come una sorta di zona in cui l'elettrone viene tenuto a catena, e finché c'è la catena, da quella zona lui non può uscire. Bene, normalmente per ionizzare un elettrone dell'idrogeno dell'acqua, della molecola d'acqua, cioè sostanzialmente per renderlo libero, e una volta che è libero quella è energia elettrica, va bene? Per riuscire a ionizzarlo normalmente servono 12,6 electron volt. Non vi spaventate dei numeri, è il modo con cui si misurano i salti di energia a livello atomico. 12,6 electron volt sono un bel po' di energia, nel senso che siamo nell'ordine delle decine di migliaia di gradi centigradi, oppure siamo nell'ordine dei raggi X molli, quindi sono, diciamo, sono condizioni che normalmente non si hanno, quindi è impossibile estrarre facilmente l'elettrone, e cioè creare energia elettrica. Bene, tutto ciò è vero nell'acqua standard, non è vero nell'acqua in cluster, cioè nell'acqua in dominio di coerenza. Nell'acqua in dominio di coerenza, questa energia da 12,6 electron volt si riduce a 0,506 electron volt. Va bene, quindi se ne levano 12, e guarda caso, ma non è un caso, perché la natura non fa cose a caso, 0,506 electron volt è esattamente il range di energia della radiazione infrarossa. La radiazione infrarossa l'abbiamo intorno a noi costantemente, dovunque siamo, la percepiamo come calore, anche se non è calore, perché il calore è l'effetto della radiazione infrarossa. Non è di per sé l'energia. L'energia radiante non ha un effetto termico se non quando colpisce un corpo che, incamerando questa energia, aumenta la propria energia interna, quindi aumenta la temperatura. Risultato: se riusciamo ad avere una zona in cui c'è radiazione infrarossa, cioè qualsiasi posto del mondo, a qualsiasi ora, a qualsiasi latitudine, anche temperature basse, anche di notte, anche 10 metri sottoterra, anche nascosti in un bunker, non esiste posto in cui non ci sia radiazione infrarossa. E questa radiazione infrarossa colpisce una struttura, adesso la vediamo, colpisce una struttura di acqua in cui una parte dell'acqua è in dominio di coerenza. Quest'acqua, a contatto con un elettrodo, utilizzando l'energia infrarossa del posto, riesce col fotone dell'infrarosso, che è roba di bassa energia, ad estrarre un elettrone dall'idrogeno dell'acqua. L'elettrone libero ha una energia potenziale rispetto all'esterno, quindi se lo faccio passare per un carico esterno passa, questa cosa qua si chiama passaggio di energia elettrica su un carico esterno, e noi abbiamo belle generato energia elettrica. Perché questa roba? L'effetto è questo, può sembrare complicato, ma insomma, se ve la dovessi fare con un'immagine più semplice, immaginatevi un altissimo ciliegio in cui gli elettroni da estrarre sono le ciliegie, è alto 10 metri, non lo posso prendere, ma se qualcuno mi dà una scaletta di 9 metri e mezzo io lo prendo. Ecco, la scaletta di 9 metri e mezzo è il dominio di coerenza, gli elettroni sono le ciliegie, e il metro che basta per andare a prendere la cosa è il mio braccio, che è l'energia infrarossa. Così ho fatto un parallelo totale fra il ciliegio e la cella ossidroelettrica elettrica. Per chi non è del settore questa cosa potrà sembrare poca cosa. Se io avessi detto questa cosa a un esame di fisica tecnica o di fisica radiante, roba di, quando mi sono laureato io, mi avrebbero cacciato via, perché mi avrebbero detto: ma tu veramente pensi che un'energia di basso livello e disordinata e degradata, cioè anergica come si dice in fisica, come il calore, riesce a muovere un sistema ordinato ad alta energia come il campo elettrico esterno di un orbitale, creare campo elettrodinamico ed estrarre un elettrone? Cioè, tu hai le idee confuse, torna la prossima volta, perché tutto ciò è impossibile. E nel mondo normale è impossibile. Ma nel mondo della quantistica, e in particolare nei sistemi in coerenza o in supercoerenza, troppo lungo a spiegare che cos'è, per ora fidatevi, questa cosa è possibile. Del resto, non è che invece un fotovoltaico faccia una cosa molto diversa, eh? Anche il fotovoltaico si spiega solo su base quantistica. Perfino il funzionamento di un transistor si spiega solo su base quantistica. Direi che questa è una discreta introduzione di quello che è la cosa. Vi faccio vedere le slide rapidamente, le vedete, immagino. Dunque, questa è la presentazione di Oxicell, spiega che cos'è la sfida globale del recupero di energia. Per recupero di energia si intende sostanzialmente recuperare tutta quell'energia radiante a medio-bassa temperatura che noi non siamo più in grado di utilizzare, perché come chi ha un po' di dimestichezza con la fisica sa, man mano che l'energia compie lavoro, una parte di questa energia invece che compiere lavoro dissipa in varie altre energie meno nobili. È come se scendesse di classe, come se passasse dalla serie A alla serie B alla serie C, quindi è in grado di vincere sempre meno partite, cioè di fare meno lavoro. Bene, la schifezza della schifezza dell'energia è il calore, il quale è a un certo valore se è ad alta temperatura, ma se è a bassa temperatura non ne ha affatto. Noi viviamo immersi in una quantità enorme di energia, ma è calore a bassa temperatura e quindi non sappiamo sfruttarlo. Bene, l'effetto ossido elettrico prende questo serbatoio inimmaginabile di energia, il calore a bassa temperatura, e lo rende disponibile per fare energia ad altissima efficienza, cioè altissima capacità di fare lavoro, che è l'energia elettrica. E se io avessi detto che con il calore a bassa temperatura si può fare energia elettrica, mi avrebbero bocciato perché mi avrebbero detto che la termodinamica lo nega. Infatti la termodinamica lo nega, ma la quantistica no. È semplicemente che abbiamo cambiato recinto e in un recinto diverso valgono leggi diverse. Certamente in termodinamica questa cosa non sarebbe stata possibile. Queste sono le tipiche energie che si potrebbero utilizzare. Questo è uno schema di base molto semplice in cui si vede che una cella che è fatta da una semicella fatta di acqua in dominio di coerenza, un'altra semicella di acqua normale, due elettrodi infilati uno in una semicella, uno nell'altra. Man mano che questa semicella viene attraversata dalla radiazione infrarossa esterna, ai capi di questi due elettrodi si crea una differenza di tensione che, se viene fatta passare per un carico esterno, che qui è un resistore, genera il passaggio di energia elettrica. In sostanza, questo resistore sta facendo un lavoro di dissipazione in questo caso, ma se ci avessimo messo un LED si sarebbe acceso. Sta facendo un lavoro, creare energia luminosa tramite la corrente elettrica che gli passa per l'effetto ossido elettrico, e l'effetto ossido elettrico utilizza come energia primaria la radiazione infrarossa gratuita, ubiqua, ovunque. Aggiungo che qui c'era il collegamento a un video che faceva vedere le parti sperimentali, ma insomma interessa solo agli smanettoni come me. Qui c'è lo stato quasi attuale delle cose. Le prime celle erano lunghe 35 mm, ma hanno visto che in poco tempo possono essere ridotte a 1 mm cubo. Nel momento in cui le riusciamo, e ci siamo già quasi, a ridurle a 1 mm cubo, noi abbiamo una densità energetica di 1 kW al metro cubo. Vuol dire che io mi metto in casa un cubo di 1 m e in 24 ore, siccome mi fa 1 kW, produco 24 kWh di energia elettrica. Vi dico che la bolletta media di una casa da 4 persone è fra 10 e 12 kWh, quindi vuol dire che 1 m cubo di sta roba qui mi fa 2 volte l'energia che mi serve in casa. A me non sembra male. L'energia di 3 cubi equivale a un campo da tennis ricoperto di fotovoltaico, con la differenza che il fotovoltaico di notte non funziona, mentre l'effetto ossido elettrico funziona di notte, di giorno, al buio, al caldo, al freddo, sottoterra, sopraterra, in cima a una montagna, dappertutto. L'unica condizione è che l'acqua, che è gelificata, cioè contenuta all'interno di un gel, non deve ghiacciare, quindi non deve andare sotto certe temperature, ma una volta che la gelifichi fino a meno 10 non ghiaccia, e non deve evaporare, ma essendo chiusa in una matrice di gel non evapora. Levate queste due questioni, lui garantisce energia continuativamente ovunque, a qualunque latitudine, punto, non c'è altra cosa. Questo è appunto, energy harvesting vuol dire recupero dell'energia sotto forma di calore, è possibile farlo in tutti questi modi che vengono illustrati. Qui sono, questa è una cosa importante, i benefici. È disponibile, cioè funziona 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana, sia di giorno che di notte. Non ha problemi di sole, non sole, buio, non buio, luce offuscata, nuvoloso, eccetera, eccetera. È scalabile. Una volta capito come fare la microcella e connetterlo, e con le tecnologie che abbiamo oggi, sia derivate silicio che derivate dalla cosiddetta printed electronics, cioè dall'elettronica stampata, si può fare da microwatt a ordini di grandezza via via più grandi, si potrebbe arrivare ai watt, poi ai kilowatt e anche più su. Ovviamente per ora, essendo in fase pre-industriale, ci si sta concentrando sulle piccole potenze per rendere stabile e completamente manutenibile e prevedibile l'applicazione. La cosa più importante, dopo ne parliamo abbondantemente, è ubiqua. Cosa vuol dire ubiqua? Questa veramente è forse la cosa che rivoluziona di più l'energetica. Qual è il problema dell'energetica? Che io devo partire da una fonte e già sulla fonte litighiamo, perché ci litighiamo il petrolio, ci litighiamo l'acqua, ci litighiamo i salti, ci litighiamo il plutonio, ci litighiamo le terre rare. Devo partire da una fonte e già sulla fonte siamo nei guai. Qui parto da una fonte che è la radiazione infrarossa che c'è in tutto il mondo, in ogni posto, nessuno te la può levare. A ogni latitudine. Ma non solo, secondo problema dell'energetica, devo produrre l'energia elettrica con macchinari piuttosto costosi e con le turbine, le centrali nucleari, le centrali geotermiche, eccetera, eccetera. Qui la luce passa, becca le celle e ho l'energia elettrica fatta, non devo fare tanti passaggi. Ma la cosa più bella è che si capovolge l'idea. Perché devo produrre energia elettrica in una grande centrale che sta a decine o a centinaia di chilometri da me, fargli fare centinaia di chilometri sui cavi dell'alta pressione e della bassa, quando me la posso produrre direttamente dove mi serve? Me la posso produrre su un piccolo macchinario, su una pompa, sulla lavatrice, me la posso, su 3 metri cubi messi in casa, qui attacco tutti i carichi di casa mia. Risultato, non mi servono neanche i tralicci dell'alta tensione, la distribuzione, il contatore e l'allacciamento. Non so se mi spiego. Cioè, vuol dire che siamo passati da un sistema energetico volutamente centralizzato, antinaturale, perché la natura non centralizza mai niente, specie le funzioni vitali. Beh, è ovvio perché, se centralizzi una funzione vitale e colpisci il centro, siamo morti tutti. Ha una energia distribuita, che è il modello naturale. È il modello naturale. Sostenibile, impatto ambientale zero. Zero. Non ci sono emissioni e non ci sono emissioni neanche nella creazione dell'utilizzo delle materie prime. È acqua e gel. Cosa volete che andiamo a intaccare dal punto di vista delle estrazioni minerarie o delle lavorazioni? Niente. Basso costo, basato su materiali accessibili e abbondanti sul nostro pianeta. Insomma, una manna detta proprio fuori dal cielo, dai denti. Questi, va bene, sono i passaggi successivi di natura progettuale, per cui bisogna passare la miniaturizzazione, che è quella che stiamo facendo, la prima ondata di sviluppo su larga scala, e insomma, iniziano ad esserci dei buoni contatti dal punto di vista di partnership industriale, e poi si andrà ai segmenti di mercato adiacenti. Ma ragionevolmente, mentre questo primo passaggio richiederà ancora poco, un altro annetto, non di più, un annetto e mezzo, questo, il secondo passaggio, ne richiederà almeno 4, almeno 4-5. E questo, segmenti di mercato adiacenti, cioè andare su con le potenze, francamente, prima di 7, 8, 10 anni non la vedo realistica, perché conosco come vanno le cose nell'industria. Ma qui mi fermerei, perché ho detto già abbastanza, quindi torno dov'ero. E levo la presentazione perché dà solamente fastidio, giusto? Eccoci qua. Credo, spero di averti risposto.
1: Assolutamente sì.
2: Vorrei dare... Ecco una cosa, se c'è qualcosa che non è chiaro, interrompimi, eh. Io non ho nessun problema.
1: Va bene, ma io cerco di mettermi nei panni di chi non ha mai incontrato schemi o teorie o elementi di questo tipo, chi non ha nessuna dimestichezza con la fisica, in particolare la quantistica, e vorrei dare questo aiutino. Perché alcuni si staranno chiedendo, ma com'è possibile che ci siano diversi comparti? Un comparto all'interno del quale la fisica funziona in un certo modo e uno in un altro modo e uno in un altro ancora. Faccio un esempio molto banale. La pasta, l'acqua, bolle, perché mettiamo la pasta dentro, arriva a circa 100 gradi in un certo tempo al livello della superficie del mare. Ma se andiamo a farla bollire a 4.000 metri di quota, i tempi sono diversi. Alla altezza della superficie del mare noi subiamo la pressione di un bar, non che andiamo al bar a prenderci una birra, si chiama bar. Se scendiamo a 10 metri sott'acqua, i bar diventano di più. Ogni 10 metri aumentano. La fisica quantistica è una fisica che studia dei fenomeni che accadono a quella che si chiama dimensione di Planck. Che cos'è la dimensione di Planck o lunghezza di Planck? È una cosina che misura circa 1,6 per 10 alla meno 33, quindi 10 seguito da 33 zeri, centimetri. Ovvero corrisponde a 10 alla meno 36 metri, è considerata la scala minima della lunghezza al di sotto della quale i concetti classici di spazio e tempo perdono completamente di significato. E questo è bellissimo perché ci rendiamo conto che contemporaneamente in questo multiverso, vabbè, questo è un altro argomento da affrontare, esistono diverse leggi a seconda della situazione nella quale stiamo operando, valutando, osservando. E questa cosa che ha scoperto Oxy e della quale ci sta parlando Fabio è assolutamente meravigliosa. E non vorrei che qualcuno stesse pensando, ah beh, ma è l'acqua, perché l'acqua è una... No, perché in realtà, Fabio, arriviamo a uno degli aspetti più affascinanti, secondo me. Quando si parla di Oxy, si parla di acqua, no? Certamente. Ma non viene utilizzata come una fonte energetica tradizionale. Anzi, qual è esattamente il ruolo che l'acqua svolge all'interno del processo? Possiamo dire che è una sorta di catalizzatore o no?
2: Guarda, allora, l'introduzione che hai fatto tu è una meraviglia, nel senso che hai proprio fatto i passaggi importanti che servono. Aggiungo solo una cosa a quello che hai detto, così magari chi non è del mestiere la capisce. La scienza, ma in generale l'epistemologia, cioè i metodi della scienza, hanno oramai dimostrato da molti anni oramai, direi oramai sì, dal teorema di Gödel in poi, insomma, hanno dimostrato che gli schemi che noi ci facciamo, per quanto possano essere raffinati, non sono la realtà, non sono mai la realtà, sono una migliore approssimazione che interpreta un numero maggiore di fenomeni e che include fenomeni non prima spiegabili. Quindi è abbastanza normale che man mano che la fisica va avanti, i nuovi sistemi, la quantistica, spieghi dei meccanismi non spiegabili nel precedente recinto, ma vada bene che la quantistica spiega anche tutti i precedenti, non è che li nega. Cioè, dentro la quantistica, quando siamo a scale molto maggiori di quella di Planck, anzi siamo nel macroscopico, le leggi della termodinamica classica vanno benissimo, nessuno le contesta. Ma come dicevi tu, quando focalizzi su questioni più piccole, è come se la realtà si sgranasse. Avete presente la pellicola quando sgrana? Che prima vedi un disegno e dopo vedi dei punti e non capisci più che cos'è. Ecco, la realtà è fatta così. Sotto certe dimensioni si sgrana. E hai fatto bene a parlare di acqua. Io non so se riuscirò a spiegarla questa cosa qui, ma vedo di dirla, perché è davvero grosso ciò che c'è dietro, gigantesco, ben al di sopra di Oxy e dell'effetto ossidroelettrico. L'acqua, come ho detto, è stato dimostrato, questo è, lo sanno già, è una dimostrazione di Pollack, l'ingegnere americano che ha scoperto la Exclusion Zone, ma prima di lui molti altri, senz'altro Roberto Germano, senz'altro Vittorio D'Elia, senz'altro Peppino Vitiello, senz'altro Emilio Del Giudice, senz'altro Giuliano Preparata. L'acqua liquida non può più essere considerata come una struttura monocomponente. L'acqua liquida è una struttura bifasica, cioè in cui coesistono due fasi. Una fase ordinata, che è quella che ho chiamato exclusion zone o acqua in cluster, e una fase disordinata. Qual è il bello della fase ordinata? La fase ordinata, essendo ordinata, è in grado, se gli viene fornita energia o se, di qualsiasi tipo e genere, onde elettromagnetiche, onde di pressione, perfino onde di pressione, onde di calore, che sempre elettromagnetiche sono in fondo, va bene? È in grado di fare una cosa che le altre acque non sanno fare, di accordarsi sull'energia e di vibrare tutte le molecole su un'unica frequenza portante o su una somma di frequenze portanti. Questa condizione, che non andrò a spiegare meglio, si chiama coerenza del campo. La coerenza conferisce a questa fase delle caratteristiche tale che con l'acqua normale non ha niente a che fare. È come se un uomo normale si fosse trasformato in Superman, nel senso che acquisisce caratteristiche di viscosità, conduttività, conducibilità, elettroluminescenza agli UV e un sacco di altre cose, tale che se uno legge questi valori dice: ma questa non è acqua, questa è un'altra cosa. Poi va a fare l'analisi chimica ed è acqua, va a fare una gas cromatografia, va a fare una spettrometria di massa, va a fare robe di questo genere, è acqua, non c'è nient'altro. Fra l'altro è acqua senza elettroliti, perché uno dice è un fenomeno, passa corrente, ci saranno dentro degli elettroliti disciolti, del sodio, del potassio, del magnesio, ioni che sono loro a portare l'energia elettrica, niente, acqua distillata, assolutamente priva anche di silice, che fra l'altro non conduce. Va bene? E allora uno dice: ma com'è possibile? E com'è possibile? L'acqua in queste condizioni non è più un isolante, è un semiconduttore. Si comporta né più né meno come silicio drogato, né più né meno, con un vantaggio incredibile rispetto al carbonio e rispetto al silicio, che sono i due potenziali per emettere, per tunneling, cioè per effetto transistor, insomma, con un enorme vantaggio, che mentre il silicio ha sostanzialmente due soli modi possibili, due numeri di ossidazione, va bene, più o meno, non è proprio, non si può spiegare proprio così. L'ossigeno dell'acqua ne ha quattro, quindi ha un numero di configurazioni, quindi un numero di possibili sottofrequenze risonanti nell'ambito del dominio di coerenza altissimo, veramente altissimo. Risultato: l'acqua è in grado di far transitare e nobilizzare energie di ogni tipo. In particolare sfrutta l'energia infra dell'infrarosso, perché la natura non è scema. La natura non ha creato a casaccio prima gli esseri dentro al mare, poi le alghe sono diventate piante. Quando le alghe sono diventate piante, hanno preso gli UV dal sole e l'ossigeno, hanno fatto zuccheri che con cui mangiano e hanno buttato fuori ossigeno, cioè mangiano CO2 e buttano fuori ossigeno. Dopo l'atmosfera si è arricchita troppo di ossigeno. E allora che cosa succede? Bisognava inventare un'altra forma di vita che si mangiava l'ossigeno, e hanno inventato noi, hanno inventato gli esseri umani, gli esseri, il mondo animale. Bene, la natura è così mirabile che usa ogni tipo di sottoprodotto per generare altro ordine, altra vita. La natura è di per sé negentropica, cioè l'entropia va al contrario, che è ciò che uno non si aspetta. La vita è possibile solo perché la termodinamica è stata battuta, perché se valesse la termodinamica noi non potremmo nascere, non potremmo vivere, non esisterebbe la vita. Chi è il mago che batte la termodinamica? L'acqua. L'acqua è la matrice della vita. Cioè, è un comportamento di una bellezza, di una potenzialità immensa, perché non si presta solo a fare energia elettrica a partire dalla radiazione infrarossa. Passaggio che da solo spiega come diavolo fa il ciclo di Krebs a fare tutti quei passaggi, perché ha un numero di ossidoriduzioni mostruose dal punto di vista dei passaggi chimici, ci siamo, ma dal punto di vista dell'energia, cioè chi costringe tutti questi elettroni a cambiare casa? Perché ogni volta che un elettrone cambia casa bisogna dargli un sacco di energia, va bene? È l'acqua, è l'infrarosso, e questo è spiegato. Ma presumibilmente, avendo l'acqua in dominio di coerenza, la possibilità di interpretare qualunque campo elettromagnetico, anche bassissimo, modularlo, impararlo e trasmetterlo, questo fenomeno si chiama impropriamente memoria dell'acqua, bisognerebbe chiamarla informazione dell'acqua, che è molto più raffinato. Bene, paradossalmente, se questa cosa funziona come iniziamo a capire, l'acqua di cui sono costituite le piante e gli animali, quindi anche noi stesso, è il vero modulatore della biochimica e della fisiologia umana. Cioè è lei che consente, come dire, la messa in accordatura di tutti i miliardi di strumenti che sono le nostre cellule. E quando l'acqua è in dominio di coerenza, tanto, il corpo è sano, le malattie vengono sconfitte, il sistema immunitario funziona, il metabolismo non fa scorie tossiche. Quando andiamo in acidosi, quando mangiamo male, quando viviamo male, abbiamo male, il numero, la quantità di acqua in coerenza nelle nostre cellule, nel nostro liquido extracellulare fra una cellula e l'altra, la capacità dell'acqua di essere in dominio di coerenza diminuisce sempre di più. Questa cosa si chiama invecchiamento. Questa cosa si chiama ossidazione, questa cosa si chiamano radicali liberi, questa cosa si chiama invecchiamento e morte cellulare. Quindi, con l'effetto ossidroelettrico e la capacità dell'acqua di trasformare radiazioni infrarosse in elettroni, non si sta solamente rivoluzionando i meccanismi dell'energetica, quelli con cui possiamo ottenere energia elettrica senza dover usare nient'altro, se non ciò che abbiamo già gratis e che abbiamo tutti. Ma si postula che un domani, dietro a questo, ci sia una vera rivoluzione nella chimica, nella biochimica, nella sintesi delle proteine, nel ristabilimento della salute, nell'agronomia, nella gestione dei campi, dei boschi. Ce n'è da vendere, ce n'è, tanto bella e tanto immense sono le possibili conseguenze. Forse mi sono allargato anche troppo, ma ecco, l'acqua è questo e anche di più.
1: No, non ti sei allargato troppo, anzi, tutt'altro. Perché? Perché innanzitutto ciò che stai dicendo per taluni potrebbe anche diventare affascinante, perché la scienza è sicuramente affascinante, permette di scoprire delle cose che non sapevamo nemmeno che potessero esistere. Per esempio, stai parlando di acqua? L'acqua ha tantissime fasi diverse. Ce n'è una che mi piace citare spesso, che è l'acqua cosiddetta supercritica. Qual è la sua particolarità? È il fatto che si sviluppa oltre il punto critico a 374, se ben ricordo, gradi centigradi e 221 bar di pressione, o a basse temperature se intrappolata in nanospazi. Ha degli usi straordinari, è acqua. Che cosa si fa con quest'acqua? Si tratta ecologicamente i rifiuti e si scompongono i materiali difficili con l'acqua. Cioè, non si usano chissà che cosa, si usa l'acqua. È
2: Io lavoro
1: meraviglioso.
2: nell'ambito dei rifiuti e so bene questa cosa che tu dici, perché è una delle cose che studio. Esatto.
1: Dopodiché, mi spingerei ancora a dire una cosa, che hai citato, hai fatto un passaggio bellissimo, che magari non tutti conoscono, perché ci fu un tempo, stiamo parlando di quasi 2,5 miliardi di anni fa, quella che si chiama ancora oggi catastrofe dell'ossigeno. Che cosa accadde? Accade che i cianobatteri, queste meravigliose creature che producono la stragrande maggioranza dell'ossigeno che ci serve per vivere su questo pianeta, ne produssero troppo. E questo ossigeno prodotto in eccesso Che cosa fece? Sterminò tutte le creature viventi del pianeta. È fantastico. E allora, come giustamente hai detto, la natura, che è meravigliosa, perché noi non ci rendiamo conto a volte di che fortuna abbiamo, la natura cosa fece? Fece in modo di creare un contraltare che permettesse di far tornare l'ossigeno alla giusta quantità necessaria per vivere egregiamente. Bellissimo.
2: Esattamente. Esattamente, e la cosa che fa veramente grida vendetta, perché questo che tu hai detto è di una bellezza incredibile, è che la natura, in modo bilanciato, prende una situazione di asimmetria e di disastro e la usa per costruire una nuova simmetria ed un valore di ordine superiore a quello da cui ero partito. In sostanza, prende un veleno tossico, l'ossigeno in eccesso. Se invece che esserci il 21% nell'aria che noi stiamo respirando ci fosse il 30%, io e te saremmo morti in 5 respiri e ci brucierebbe i polmoni, va bene? Quindi meno male che è proprio 21,79, perché se fosse di più o di meno avremmo dei problemi, o di meno avremmo, di meno avremmo desaturazione, cioè non avremmo abbastanza ossigeno. Però probabilmente nel tempo le pressioni plasmatiche della membrana polmonare si adeguerebbero ai nuovi livelli. Infatti ci sono animali che possono vivere in quote alte anche se la pressione dell'ossigeno è bassa, però ci vogliono migliaia di anni, non è che lo fai così in un minuto. Quindi quello che a me dà fastidio, non voglio uscire di argomento, è che, per esempio, discutere di bilancio CO2 e ossigeno riferendolo all'attività umana è come discutere dell'equilibrio gravitazionale di Orione riportandolo al fatto che se tu ti sei messo le scarpe o no. Più o meno è questo l'ordine di grandezza. Cioè, noi del reale equilibrio fra CO2, ossigeno e temperatura abbiamo capito poco, che ne dicano gli amici dell'IPCC, va bene? Che ne dicono tante di sciocchezze dimostrate, tra l'altro, va bene? Ma buttarla così, dicendo che funziona così, senza considerare l'attività solare, senza considerare i vulcani, senza considerare l'effetto indotto di vapore acqueo, albedo delle nuvole, eccetera eccetera, e dire che tutto dipende dal fatto che noi abbiamo fatto una scoreggina, abbiamo aumentato dello 0,0 la CO2, quindi non ci allarghiamo, fermiamoci qua, va? Tanto per dire come, a fronte di una sinfonia meravigliosa che è quella della natura, gente che ha appena imparato le 7 note il giorno prima tira fuori ipotesi così buttate lì, e poi queste ipotesi diventano dogma mondiale e non si può più fare niente se non rispetti quel dogma mondiale, perché sei un peccatore. Che poi il passaggio da errore a peccato è un passaggio classico del potere, classico veramente.
1: Vorrei farti ancora una domanda. Perché tutto quello che abbiamo detto finora è veramente meraviglioso. Devo dire che una cosa è avere un'idea scientifica e un'altra è riuscire a trasformare un dispositivo reale, no? Qual è stato, Fabio, il percorso che ha portato il team di Oxy dalla ricerca alla realizzazione dei primi prototipi? E quali sono stati i risultati che hanno dato maggiore fiducia nella possibilità di sviluppare questa tecnologia, secondo te?
2: Beh, guarda, innanzitutto ricordiamo una roba: la Oxy esiste da 3 anni. Promete ha cominciato a lavorare in ambito, cioè la startup che esisteva prima di Oxy, ha cominciato a lavorare su queste cose molto molto prima, almeno 5-6 anni prima, ma il brevetto è di 14 anni fa, quindi l'effetto ossidroelettrico è stato brevettato da Roberto Germano e Vittorio D'Elia, mi pare, se non dico stupidaggini, spero di non dire stupidaggini, circa mi pare 14 anni fa. Quindi prima di passare a una vera fase di tentata costruzione di qualche applicazione, loro hanno fatto 10 anni di studi per rafforzare la base teorica. Cioè, adesso non c'è più nessuno che lo contrasta, l'effetto ossidroelettrico, eh? 10 anni fa, quando è uscito, hanno provato a massacrarlo come massacrarono la fusione fredda di Fleischmann e Pons, che è totalmente vera, totalmente consistente, sia in termini teorici che in termini pratici, ma non si può dire, è una di quelle cose che non si può dire, bisogna chiamarla LENR altrimenti si arrabbiano, è fusione fredda a tutti gli effetti. Quindi provarono a farli saltare. Il problema è che i riscontri sperimentali e le previsioni di calcolo sono così precise e così riscontrate in in qualunque laboratorio del mondo che nessuno più nega l'effetto ossido elettrico, va bene? Però loro, prima di fare il passo lungo, rimasero su base sperimentale almeno per 7-8 anni, facendo tutte le prove e avendo sempre maggiore confidenza. Cosa voleva dire confidenza? Voleva dire che capite un po' gli assetti che bisognava dare all'acqua, all'interfaccia tra le due celle e che tipo di elettrodi usare, capite alcuni parametri chiave dimensionali di trattamento, di pretrattamento dell'acqua, di setto separatore fra una cella e l'altra semicella, di tipo di elettrodo e di tipo di contatto fra elettrodo e la massa attiva dell'acqua, insomma ci sono tanti parametri di natura tecnologica da mettere a posto, hanno iniziato a vedere che la correlazione fra quanto infrarosso gli davo e quanta energia veniva fuori era chiara, era lineare, era diretta, non c'erano dubbi. Hanno iniziato a capire che anche quando in atmosfera c'erano condizioni lievemente aggressive, onde elettromagnetiche, alcali, acidi, il funzionamento era costante, non era così sensibile a condizioni esterne, va bene? E soprattutto hanno visto una cosa, che il limite più grande era dato che finché usavi acqua liquida sotto lo zero non andava e sopra una certa temperatura evaporava troppo in fretta e disinnescava tutto, ovviamente. Quindi, capito che bisognava metterla in una matrice gelificata, i gel sono delle particolari strutture che per una serie di ragioni abbastanza complicate, non stiamo, è fisica dei materiali condensati, ha la capacità di contenere l'acqua, tenere l'acqua in contatto elettrico, quindi gli elettroni possono passare liberamente, ma contemporaneamente non può ghiacciare e non può evaporare, quindi quando la metti in gel non ghiaccia e non evapora, se non in condizioni molto peggiori, insomma, va bene. Però diciamo, se io prendo un litro d'acqua e la metto sotto il sole a 40 gradi e torno dopo un'ora, non c'è più l'acqua perché è evaporata. Se invece aggiungo del gel, pectina per esempio, quella con cui si fa la marmellata, e inglobo quel litro d'acqua in pectina, io torno un'ora dopo e il 99% dell'acqua è ancora lì perché non ha potuto evaporare. Uguale per il congelamento. Quindi capite queste cose fondamentali e qualificato, e ci è voluto del tempo, che tipi di gel, che tipi di contatto, che tipi di elettrodi collegati, come, con quanto, che tipo di forma dare alla cellula, sono tante le cose da studiare. Il fenomeno era consistente, quindi era ora di cominciare a provare a dargli dignità di passaggio a utilizzo. In tecnologia la scala della nobiltà dell'utilizzo si chiama TRL, Technology Readiness Level, livello di prontezza tecnologica, di stato di avanzamento tecnologico. Tanto per capirsi, il TRL1 è la pura idea, io ho avuto un'intuizione e penso che succedano queste cose qua, non so perché, non so come, ma mi sa, dai dati che ho visto in alcuni casi mi è venuto in mente che potrebbe esserci una correlazione. Ci sono 9 stadi, quando si arriva a TRL9, TRL9 è il prodotto finito, quello su cui non c'è più niente da fare. Un televisore a plasma è un TRL9, un ferro da stiro è un TRL9, il monitor che ho davanti a cosa è un TRL9, cioè sono tecnologie oramai completamente mature su quali non vale più la pena investirci. Solamente se cambio tecnologia e faccio una roba molto più performante vale la pena reinvestire. Bene, il confine dell'utilizzo è TRL5 e TRL6. Quando arrivi a 5 e passi a 6 si comincia a passare a parlare di importanza e rilevanza in ambiente industriale. Il 5 è già raggiunto, il TRL5 è già raggiunto adesso, e i passaggi di miniaturizzazione e di stabilizzazione della produzione lo farebbero passare a 6. È il corso dei lavori del prossimo anno, hanno appena finito un crowdfunding molto ben fatto che ha raccolto veramente tanti soldi fra privati, la cosa bella, fra privati, quindi vuol dire che i tecnici come me si sono passati la parola e sono saltati su senza tanto bisogno di televisioni, di pubblicità, di gruppi amici, di politica, eccetera eccetera. E io amo dire, così come l'acqua si è messa in dominio di coerenza per far cose meravigliose, le persone stanno iniziando a mettersi in dominio di coerenza per fare cose ugualmente meravigliose. E questa cosa qui a me fa piuttosto piacere, perché credo che fra il livello della scienza, il livello della sociologia e il livello dell'evoluzione interiore di noi uomini non ci sia poi questa grande differenza. E essendo io di estrazione alchimistica, assolutamente, cito sempre come in alto, così in basso, quindi quello che l'acqua fa per fare cose mirabili, se gli uomini lo fanno cose mirabili anche loro. Non so se ho risposto.
1: Assolutamente sì. Io credo che alcuni degli spettatori siano già lì con i soldi in mano, dicendo ok, la voglio, ma forse non siamo ancora pronti a dargliela.
2: No, certo che no.
1: Ma non manca molto. Siamo, come giustamente hai detto, a TL5 superato, prossimo obiettivo TL6 praticamente raggiunto, e per
2: Guarda,
1: il TL9 3 anni, 4 anni, forse.
2: Ma guarda, non c'è bisogno. Per iniziare a commercializzare non serve il TRL9. Col 7 commercializzi tranquillamente. Dove commercializzi? Ancora in business to business. Perché? Perché lo vogliono le aziende per prova interna che aumenta il valore dei loro prodotti e si possono permettere per 1 o 2 anni di usarli solo loro internamente per assicurarsi che poi possano andare sul mercato. Ma di fatto il mercato è già avviato. È un mercato business to business fra aziende, non è ancora un mercato business to customer, cioè per il consumatore finale. Ma col 6 partirà la vera industrializzazione, cioè inizieranno ad arrivare i soldi degli industriali che vogliono fare i prodotti o vogliono integrare il prodotto Oxy nei loro prodotti. Col 7 li integreranno, con l'8 si comincerà a vendere a quasi tutti, anzi a tutti praticamente. Col 9 sarà roba che si compra come compri il pane, come compri i calzini, come compri lo scaldabagno. Tanto per capirsi, questa è più o meno la scalatura. Quanto ci vuole? Io faccio sempre questa considerazione. Quanto ci sarebbe voluto per passare dalla navigazione a vela, il trasporto animale, muli e così, se nessuno avesse creduto ai motori a vapore e non ci avessero investito soldi? Invece che 50 anni, perché 50 anni ci sono voluti, da quando James Watt ha fatto il primo motore a vapore e la prima pompa a vapore, a quando quella lì ha cominciato prima a muovere i mezzi per terra, poi a muovere le locomotive e subito dopo a muovere i bastimenti, cioè le navi, sono passati 25 anni, 30 anni. Perché? Perché tutti i banchieri di Londra, soprattutto, hanno messo i loro soldi, va bene? Allora, come al solito, la velocità di transizione è legata a due fattori, non tanti, due. Quanto quella società investe in termini di risorse e quanto quella società modifica il proprio paradigma mentale. Perché? Io dico sempre, noi ci lamentiamo che questo mondo è ingiusto perché ci sono le multinazionali, ci sono i poteri oscuri, tutto, vabbè, ok, va bene. D'accordo. Ma quanti si sono posti nella condizione di dire io sono in grado di aggiustarmi da solo, sono in grado di farmi il mio cibo come comunità, di farmi la mia energia, di farmi le mie cure, di farmi la mia difesa, di farmi la mia scuola? Non ho bisogno di nessuno, quindi io non cado sotto il ricatto della geopolitica, dei mercati, eccetera, eccetera. Va bene, quanti sono? La maggior parte dicono no, no, aspetta, questa roba è complicata, ci penso papà. Per cui quanto ci vuole perché la cella a ossigeno elettrica sia nelle case di tutti e dipende. A quanto governi o intellettuali o imprenditori o investitori sono illuminati, illuminati nel senso rinascimentale, non nell'altro senso, e decidono che questo cambio di paradigma è ora di farlo a costo di prendere i precedenti paradigmi e buttarli nel cesso. Ovviamente chi ha in mano i precedenti paradigmi non è contento, ma questa è la storia dell'evoluzione umana, cioè è sempre stato così, non è che è così oggi, è sempre stato così, perché io non mi preoccuperei più di tanto. Ma soprattutto le singole persone vogliono iniziare a pretendere il fatto che la energia è un diritto esattamente come l'acqua e il cibo? E che non c'è nessuna ragione di sottostare ai ricatti di natura geopolitica che ti negano il petrolio, ti negano l'uranio, ti negano l'acqua, ti negano i trasporti, ti negano tutto perché devono rimanere contingentati, perché deve esserci scarsità, così con la scarsità si gestisce il potere perché tieni la gente sotto scacco. Va bene? Ma questo non dipende dai cattivoni, i cattivoni ci sono sempre stati, ci saranno, anzi forse è un bene che ci siano addirittura, va bene? Ma è dovuto.
0: Bene, sono costretto a interrompere questa registrazione di Fabio Castellucci dalla Fiji Channel. E lo potete trovare su YouTube. È Oxygel, energia pulita e illimitata. È finalmente possibile. È questa intervista fatta dal canale Fiji Channel all'ingegnere Fabio Castellucci, che tratta appunto dell'effetto ossido elettrico brevettato da Roberto Germano. Ricordo altresì che c'è questo evento, l'energia che non ti aspetti.

0: in italiano, vabbè, Capi a 9 secondi alla fine, quindi di conseguenza comunque quella, ecco, è un prodotto italiano e bisogna pubblicità.
1: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5 chiama Lilli 335 52 86 244.
2: E 63 anni dopo, Radio Gamma 5, come sempre, non dimentica.
3: Domenica 11 ottobre ripercorriamo le tappe della tragedia del Vajont.
4: Vajont è genocidio di poveri.
5: Saliremo nel ricordo di circa 2000 anime sacrificate alla logica del profitto e del potere.
6: Ore 10 saremo al cimitero di Fortogna.
7: Poi fermata a Longarone nella zona di uscita dell'onda.
8: Arriveremo poi al fianco della diga per raccontare ulteriori tappe della tragedia.
9: Ore 13, pranzo tutti assieme.
5: Dove? Di fronte la falesia di Erto.
7: Organizzato dalle spose della radio, il tutto ad offerta libera.
6: Grazie a chi porterà un dolce da condividersi.
9: Poi saliamo a visitare l'abitato di Casso.
3: Con sosta e degustazione al negozietto di Teresa e passeggiata finale di fronte l'imponente frana del TOC.
2: Per info e prenotazioni
6: 3
9: 2 9
6: 0 0
9: 3
6: 8
9: 9
2: 8
5: 8 PS, per chi vuole partenza puntualissima alle ore 8 e 15 dalla COP di Castelfranco Veneto, arrivate almeno 15 minuti prima per organizzare le

Buonasera, eccoci qua con questa Radio Space Boy. Adesso diamo via la sigla.

0: Buonasera a tutti, eccoci qua, questa è Radio Space Boy e oggi siamo in compagnia di
1: Monica.
0: Monica.
1: Ciao
0: Ciao cara
1: Cristina
0: Monica.
1: e ciao a tutti naturalmente. È bello essere qui, come sempre. Noi abbiamo la fortuna di fare un piccolo viaggio insieme, quindi di
0: Sì.
1: poter chiacchierare del più e del meno. E arrivare qui proprio già in frequenza, già in sintonia, penso io, no?
0: Sì, già.
1: Quindi anche ripensando ai viaggi, immaginiamoci se tu arrivassi con un'auto e io arrivassi con un'altra, arriveremo qui sicuramente all'ultimo istante trafelate.
0: Non avremmo tutto sto scambio
1: No, no, no.
0: di energia, di belle
1: Di
0: parole,
1: belle
0: di...
1: parole per dire quanto importante sia il contatto umano, no?
0: Sì.
1: Guardarsi negli occhi e sentire
0: Il
1: anche
0: confronto.
1: l'altro. Sì, assolutamente sì. Qui invece siamo nell'epoca di WhatsApp, Telegram, SMS,
0: Qualche
1: social,
0: chiamata, anche se un
1: ecco.
0: po' meno a volte.
1: E queste modalità, certo, sì, sono pratiche, ma vuoi mettere, guardarsi negli occhi. Quindi bello essere qui, Cristina, e
0: Grazie,
1: guardarci una di fronte
0: sì,
1: all'altra.
0: vero,
1: Sì,
0: bellissimo.
1: sì.
0: Bene, intanto partirei subito con ricordare il nostro numero di telefono per contattarci. Per contattare la radio è 334 71 02 672. Questo servirà perché come al nostro solito, vogliamo sempre aiutare questi ragazzi, questi piccoli,
1: Grandi uomini,
0: sì, piccoli
1: successivamente.
0: cuccioli, stavo
1: Sì,
0: per
1: è bella, una bella
0: dire.
1: immagine, piccoli
0: Sì.
1: cuccioli, sì.
0: Sì, perché magari gli adolescenti già sfuggono un po', ma i cuccioli sono ancora tutti da scoprire. Bene, e allora partirei col dire che se volete possiamo dare il via al nostro solito giochino, ma che vi ridirò a tutti i nonni, a tutti i genitori, a tutti i ragazzi che vogliono farci sapere la loro data di nascita, ovviamente preferibilmente di ragazzi, di bambini, di piccoli cuccioli, piccoli uomini, per saperne di più su quello che è l'animo della persona. E anche le sue caratteristiche, i suoi talenti, il mondo che ha da scoprire davanti.
1: Cristina, abbiamo già in qualche occasione interpretato la data di nascita anche dei genitori, no? E
0: Sì.
1: l'ultima volta era emerso che effettivamente le frequenze, le energie che mancavano a un
0: Era il
1: figlio
0: figlio,
1: ce le
0: era.
1: aveva il papà o viceversa, adesso non ricordo esattamente. Quindi si creano veramente delle costellazioni,
0: Sì.
1: conosciamo le costellazioni familiari. Ecco, io vorrei dire che esistono anche le costellazioni numeriche.
0: Sì.
1: E crediamo che ci sia un vuoto energetico quando invece scopriamo che papà o mamma, o anche i fratelli maggiori di solito, sono quelli che integrano, arricchiscono
0: Sì, il
1: quel.
0: numero dell'altro, diciamo.
1: Esattamente, esattamente. Quindi è bello anche questa visione sistemica della lettura della
0: Sì,
1: data di
0: è
1: nascita.
0: anche un modo per scoprire come la famiglia non è mai stata creata a caso.
1: No, no, certo, mai
0: Quindi
1: a
0: quello
1: caso.
0: che magari il figlio emana è ciò che può aiutare i genitori a crescere.
1: Sì, serve all'evoluzione, sì, è vero. Serve all'evoluzione del gruppo e chiaramente anche della collettività, quindi sì. L'importante è, secondo me, capire sempre che Il patrimonio immenso è dentro di noi, comunque, sempre, che poi si trasformi nella creatività, nella musica, nella pittura, oppure anche in un acume particolare a livello, sì, scientifico,
0: oppure anche anche un dirigente, ma che
1: sì,
0: cioè,
1: sì.
0: Che non sia arrogante, ma
1: esatto,
0: proprio che accompagna il suo team
1: nella nell'espressione crescita, nella crescita, sì, certo. Quindi bella, bella questa cosa qua, sì, piace molto.
0: Ok,
1: bene.
0: Perfetto.
1: Io voglio comunque precisare, Cristina, sempre, per rispetto ai numerologi che abbiamo e che conosciamo magari anche, che io sono una naturopata. Quindi quando tu giustamente definisci quello che io faccio un giochino, sia chiaro, non voglio possa sembrare un modo per in qualche modo, ecco, squalificare il lavoro altrui.
0: No,
1: assolutamente. Anzi, è un gioco, io lo uso, passami il verbo, lo adopero nel mio ambito lavorativo, perché questo mi permette di comprendere al meglio la persona. Quindi okay, anche fosse un giovane silenzioso, guardando alla data di nascita sto vedendo il suo talento, sto vedendo il suo potenziale.
0: Certo.
1: Ed è quello che dobbiamo impegnarci a fare tutti su noi stessi, cioè non vedere, mettere in evidenza i difetti, ma mettere in evidenza il valore. I difetti ce li abbiamo tutti, poco tanto, però se io metto attenzione, valorizzo quello che sono, quello che ho,
0: posso anche sia farmi esprimermi al meglio, ma anche
1: sì,
0: che gli altri possano capirmi al meglio.
1: Sì. Sì.
0: Perché se so cosa ho dentro posso trasmettere questo.
1: Sì, adesso magari tu non avrai presente, ma se pensiamo al viso, che a volte non riusciamo ad accettare, e prendiamo una Maria Callas che aveva un naso molto importante, una bocca importante, gli occhi molto grandi, però era divina nel suo canto. Prendiamo Pavarotti, se vogliamo prendere un altro personaggio che ha veramente portato lustro e ha portato l'Italia in giro per il mondo. Caspita, era un uomo che aveva un importante peso da tantissimi anni, però guarda cosa riusciva a fare. Quindi anche accettarsi nelle forme, come dire, morbide, è importante, e i ragazzi anche questo devono imparare, assolutamente. Quindi ribadisco, non sono una numerologa, e voglio che sia chiaro che il mio lavoro è diverso, più che lavoro lo chiamerei missione, e siamo qui fondamentalmente per così dare
0: spazio.
1: Un'idea, spazio, sì, ai giovani, e quindi far sì che magari una parola detta in un certo modo, o un fiore, perché accompagniamo questa lettura ai fiori o ai cristalli, possa essere così un arricchimento,
0: sì,
1: un sostegno.
0: Sì, è un po' la missione dell'associazione. Della,
1: sì,
0: Spaceland,
1: esatto.
0: Noi siamo qui per questo, e quindi è tutto un insieme che si intreccia.
1: Sì.
0: Non, oggi non voglio tanto soffermarmi su Space Boy, Spaceland, come presentazione, perché ormai ci ascoltate da un po' e lo sapete. Però voglio ricordare che ognuno di noi ha un potere immenso dentro, e a volte le, chiamiamole, disavventure,
1: sì,
0: le avversità della vita ce le fa chiudere, ce le fa nascondere, però attraverso le nostre capacità, l'espressività, si può trovare il modo di trasformare quello che è, quello che ci ha, tra virgolette, sotterrato o nascosto, e fa riemergere quella parte di noi che è la parte più viva e bella.
1: Sì, è anche quella che nutre la comunità, l'umanità, perché pensa quanto importante può essere una vita che arrivi qui e poi attraverso il suo percorso, le sue conoscenze, possa essere di sostegno, di aiuto ad altre vite, o anche possa adoperarsi, che ne so, io ricordo la storia di Davide, quando racconta appunto che scusate, è stato soccorso e portato in ospedale, in pronto soccorso, da un ragazzo. Pensate, quel ragazzo lì cosa ha compiuto, che gesto ha compiuto, sì. E come conseguenza Davide che ricchezza ha potuto mettere a disposizione della comunità, altri, della collettività, sì. Quindi qualsiasi gesto diventa un gesto importante, fondamentale, può sembrare una sciocchezza e poi invece si rivela qualcosa di grandioso.
0: Posso leggerti una cosa che ho scritto proprio in questi giorni, tra il lettino della piscina e il lettino della spiaggia, visto che siamo stati a Porto Tolle,
1: sì,
0: al Barricata Village, per fare uno spettacolo,
1: sì,
0: ed è andato tutto bene e ci siamo divertiti tanto. Però ho fatto una riflessione che mi è piaciuta molto, anche su quel che è successo là, e che mi ha portato a ispirarmi.
1: Mm-hmm.
0: E ho scritto questa breve riflessione che poi ho trasformato in quello che io chiamo poesia, ma a mio modo.
1: Sì.
0: Tu mettici sempre il cuore. Lasciate il cuore in quello che fate, nel modo in cui affrontate la vita e soprattutto in ciò che siete. Shh. Ma come si fa? Si lascia tra le parole gentili come grazie, come stai, ti serve una mano, hai bisogno di qualcosa, oggi ti ho pensato, ti voglio bene. Perché tra le parole c'è un'intenzione sincera, un genuino gesto gentile. Questi pensieri sono di riconoscenza verso chi c'è in presenza. Ecco l'importanza di mettersi il cuore. In questi momenti stai strutturando due fondamentali principi e valori dentro di te, come il rispetto e la riconoscenza. Siamo parte di un unico pianeta e se non ci aiutiamo gli uni con gli altri, aspetta che adesso
1: è scomparsa la videata, perché Cristina sta leggendo dal suo telefono,
0: dal mio cellulare, scusate. E se non ci aiutiamo gli uni con gli altri, non arriveremo alla crescita e all'evoluzione. Aiutare gli altri è aiutare se stessi, è nutrimento per il cuore, questo è seminare amore.
1: Sì. Poi Cristina, ci sono dei momenti in cui non riusciamo ad essere così coerenti a quello che tu hai letto, cioè la vita ci presenta davvero,
0: certo,
1: tante variabili e difficoltà, certamente, come però dico sempre, attraversiamo, ciascuno di noi attraversa un fiume di fuoco e poi dall'altra parte, quando arriva dall'altra parte, allora si dispiega il vero disegno.
0: Sì, certo.
1: Fino a prima magari abbiamo combinato marachelle di ogni natura, di ogni genere, e riguardando indietro nel tempo dici, ma come ho fatto a fare così? Poi rifletti un attimo e dici, sì, ho attraversato quella fase lì, ma quello che sono adesso mi piace. Allora, se tornassi indietro con la consapevolezza che ho adesso, sicuramente tante cose non le farei, non le direi, ma in quel momento lì era giusto così, sì.
0: Quel passaggio là per un nuovo insegnamento.
1: Sì, quindi accettarsi e perdonarsi anche, no? Sì. Nella propria fragilità.
0: Nei vari momenti della nostra vita, sì. che anche ci insegna molto.
1: Infatti.
0: Ecco, prima di passare ad altro, vorrei ricordare a tutti gli ascoltatori che possono donare il 5 per 1000 alla Spaceland attraverso il codice fiscale 045 88 66 02 43. Lo ripeto: 045 88 66 02 43. Bene, cara Monica, vuoi che passiamo già alla prima data?
1: Volentieri.
0: O hai in mente qualcos'altro?
1: No, io penso che potremmo partire con una prima data e poi, come sempre abbiamo fatto, non prepariamo nulla e quello che arriva arriva. Certo. Ed è perfetto così com'è. Quindi sì, dai, partiamo.
0: Partiamo. Allora ci scrive: sono Matteo, la mia data di nascita è 8,
1: sì,
0: 4,
1: sì,
0: 2012.
1: Wow, ne abbiamo parlato ancora. Questa è la segnatura del diplomatico. 8-4-2012. Quindi, se io dovessi, Matteo, vedere i punti cardinali nella tua data di nascita, sono presenti tutti: il nord, il sud, l'est e l'ovest. Se dovessi rappresentare la tua data di nascita con una forma geometrica, disegnerei un cerchio. E quindi chi abbia questa segnatura in genere è molto prudente nel parlare, cioè fa fatica a esprimere concetti che possano offendere l'altro. E in qualche momento però c'è bisogno di fermare questo cerchio che gira, ruota e va di qua e di là. Se prendiamo ad esempio lo sport, chi abbia questa segnatura tende ad aver voglia di sperimentare tanti sport e quindi comincia col tennis, poi magari va a calcio, poi magari, che ne so, va a nuoto. E il compito dei genitori in questo caso è proprio quello di indirizzare Matteo a scegliere, individuare un percorso che sia scolastico, che sia anche sportivo, veramente cogliendo quell'aspetto peculiare, diciamo, che lo orienta più per un verso piuttosto che per l'altro. Se dovessi consigliarti un colore, Matteo, ti direi usa il giallo. Il giallo aiuta nel radicamento, perché è il movimento terra. Qui invece abbiamo il movimento legno con la primavera, la creatività, l'iniziativa, il partire, il coraggio. Poi c'è il 2, che è il movimento fuoco, il colore rosso in questo caso, ed è l'amore per ciò che fai, la passione. Il 4, che è il movimento metallo e corrisponde all'ovest, e poi abbiamo l'1, che corrisponde all'inverno, corrisponde al nord, ed è la capacità quindi di ideare, di ideazione, di passione in quello che si fa, nel concretizzare, nel portare a termine tutto ciò che si intraprende. Se andiamo a vedere un fiore per Matteo in questo momento, quindi io ho qui 38 fiori di Bach, potrei usare anche le 71 carte dei fiori australiani, ma diventa molto molto più laborioso. Abbiamo Centauri. Centauri, allora, abbiamo parlato del diplomatico, no? E del fatto che sono persone che tendono a usare le parole con molta prudenza, senza voler ferire l'altro. E il fiore che compare qui è Centauri. Bach diceva, definiva Centauri il fiore dello zerbino, ma non perché la persona sia un tappeto, è che è talmente buona che a volte viene calpestata. Porto sempre l'esempio della persona che stia lavorando all'interno di un ufficio dove ci siano altri colleghi, e la sera alle 5:25 arriva il collega con il pacco di cose che non è riuscito a finire, glielo molla lì e se ne va a casa perché i figli, perché lo sport, perché così, perché colì. E Centauri invece è quello che dice sempre sì e non riesce a puntare i piedi, a dire di no. E quel no lì è un no sano, è un no di equilibrio ed è un no di rispetto per se stesso. Quindi Centauri è adatto alle persone sensibili che desiderano eccessivamente assecondare gli altri, diventando servili e sottomesse. Il diplomatico tende ad assecondare gli altri. Quanto a diventare servile e sottomesse, ecco, qui c'è la necessità proprio di lavorarci un po'. Sviluppa l'autodecisione, l'autodeterminazione, fa vivere i rapporti interpersonali in modo equilibrato. Come frasi positive, sono responsabile della mia evoluzione, sviluppo i miei talenti per dare agli altri il meglio di me. Quindi Centauri come fiore che è emerso qui fra le carte, fra le 38 carte. Ma se dovessi essere la tua mamma e fossi esperta dei fiori, in questo momento aggiungerei anche Wild Oat, perché Wild Oat è il fiore che ci aiuta a trovare la propria strada. E come abbiamo detto, Matteo è interessato a tutto, può fare tutto, e però in qualche momento avrà bisogno proprio di vederla chiara la propria strada. Come cristallo abbiamo la salgemma, che purifica gli ambienti dalle influenze negative, rilassa e calma. Come parole chiave abbiamo la purificazione, l'armonia e la serenità. Faccio un ultimo calcolo, dunque 2, 8, 16, 7 più 1, 8, e quindi sì, secondo la visione, la lettura pitagorica, otteniamo 8 come numero finale. Lo rifaccio perché facendo in fretta e nell'emozione poi magari mi perdo un attimo. Vediamo 8, 16, 17, 7 più 1, 8. Sì, la saggezza e anche il denaro, queste sono le gli elementi su cui si può lavorare anche attraverso i fiori australiani. Un'ultima cosa, allora abbiamo 2-2, quindi una grande sensibilità, un uomo comunque sarà un uomo del fare, sì, ecco. Matteo, se dunque 2012, quindi a 14 anni, Matteo, potresti utilizzare una miscela di fiori australiani che migliori la concentrazione, lo studio, la memorizzazione. Questo sarà molto importante per te. Se poi vorrà, io lascio adesso il mio numero di cellulare, se tu me lo permetti, Cristina. Certo. Perché se ti va, mi puoi chiamare magari domani mattino, pomeriggio, come preferisci, perché c'è una miscela specifica proprio che favorisce la concentrazione. Allora, il mio numero di cellulare è 335 573 8110. Casomai lo ripeterò anche dopo, e quindi penso possa bastare così per Matteo, che dici?
0: Sì.
1: Ok.
0: Perfetto. Vorrei leggere un bel messaggio della nostra amica Marianna. Ciao meraviglie, che stupenda sorpresa, accendo la radio e chi sento? Le voci di due anime speciali che ho avuto il dono di conoscere in due momenti diversi.
1: Voilà.
0: Siete delle pietre preziose per chi vi incontra sul proprio cammino di vita. Io vi vedo, io vi sento, io vi amo. Grazie per come siete, Marianna. Cara Marianna, che dire?
1: Io vi grazie vedo, io vi sento, io vi amo, sì. Recentemente sono stata in viaggio e sono andata a vedere, sembra sia la più grande piramide esistente attualmente, viene anche molto studiata in Bosnia con le vibrazioni del sapere, ed era una frase che dicevamo
0: spesso,
1: sì, abbracciandoci, tant'è che in una di quelle notti di luna piena dopo una meditazione, quindi abbracciandoci vicendevolmente, eravamo un gruppo di 8, 16, 8, 27 persone, ho pensato che se ci fossero dei momenti di così di anche legati alla musica o comunque a una piccola lettura fra i bambini, e poi invitare i bambini a ripetere questa frase e poi passare a un abbraccio, io sono convinta che le guerre cesserebbero.
0: Sono convinta anch'io.
1: Quindi grazie per questa bella testimonianza e anche per questa bellissima frase che veramente va portata dentro e memorizzata e ripetuta anche proprio a nostro favore. Sì, a mantra, proprio sì. A mantra, sì. Grazie.
0: Grazie, grazie Marianna. Grazie per tutto quello che fai tu per chi ne ha bisogno, perché veramente... sei un dono speciale anche tu.
1: Sì.
0: Proseguiamo con un altro messaggino. Buon pomeriggio, sono Lara, sono nata il 22/10/1969. Grazie di cuore. Se posso, prima del mio, se devo scegliere, vorrei quello di mia nipote. 26/08 2025, si chiama Azzurra.
1: Wow,
0: bellissimo nome Azzurra.
1: Sì, bellissimo davvero. Allora io partirei da Azzurra, quindi c'è il 2 che corrisponde al movimento fuoco, il 6 il movimento acqua, l'8 il movimento legno, di nuovo un 2 e un 5 che corrisponde al movimento terra. Sai che abbiamo parlato della segnatura del direttore lavori, no? Ogni tanto. Ecco, questo sì è la segnatura del direttore lavori, potrebbe fare l'architetto Azzurra. Sì, e, perché c'è anche la creatività. E, sarà considerata una colonna, un fulcro anche dai suoi amichetti. C'è proprio una bontà d'animo, può essere anche la segnatura del primario, del, beh, insomma, di un medico, di un medico sì, che ha una grande responsabilità e quindi deve essere fermo e lucido nelle sue azioni e in grado di coordinare le altre persone. Se dovessi consigliare un colore per Azzurra, direi il bianco, e i numeri 9-4, anche se sono sfumati per tutta una serie di fattori legati proprio a questo movimento terra, il numero 5. Chi abbia 5 nella segnatura, giusto perché i genitori di Azzurra sappiano, tende a cercare la libertà. Quindi la libertà di muoversi, di agire, di viaggiare anche, sì. Vediamo un'altra cosa, quindi abbiamo detto il colore bianco, i numeri, un ciondolo con i numeri 9 e 4 per Azzurra, oppure a parte i lenzuolini azzurri, scusate, bianchi, un lembo di tessuto bianco con i numeri 9 e 4 potrebbero essere di grande aiuto. In questa fase qua direi fiori, direi sì, ci può essere anche un fiore in questo momento. Voglio pensare che la nascita di Azzurra sia stata accompagnata da un parto sereno, naturalmente, e quindi se vogliamo pensare a un fiore per lei, ecco, di nuovo Centauri, interessante. Centauri anche per Azzurra, un quarzo, una pietra. Guardate che le pietre si trovano con facilità, non sono costose e quindi è un'energia buona, virtuosa, che non ha pretese, non ha aspettative, ma è solo un dono potentissimo. Allora, guarda caso, crisopazio ed è di un azzurro splendido, rilassa e calma a livello psichico e fisico, aiuta a entrare in comunicazione profonda col proprio essere, stimola la comprensione, la gratitudine e l'amore. Quindi è una pietra che, guarda caso, si ricollega al nome della bambina. Vedi?
0: Sì.
1: Azzurro, azzurro. Quindi questo per azzurra, mentre invece torniamo a Lara, 22 10 69, quindi 22 vuol dire che mette il cuore in ciò che fa, è determinata nel voler raggiungere i risultati, quindi quello che fa lo fa con l'intento di portarlo a termine, per capirci. In qualche momento potrebbe mancarle il coraggio di portar fuori quello che lei sa, le conoscenze che lei ha. A 1 e 6, quindi c'è anche 1 e 6 corrispondono all'inverno, e come dico sempre, l'inverno sembra una stagione apparentemente morta, però se pensiamo sta accumulando energie per ripartire col nuovo ciclo. E quindi il verde, il colore verde e i numeri 3 e 8 per Lara potrebbero essere buoni compagni di viaggio. Anche qui parlavamo della segnatura del direttore lavori. Lara, a volte potrai aver avuto la sensazione di aver bisogno di aiuto e trovarti il vuoto intorno. Se è accaduto, non è accaduto perché ai cattivi amici, ma semplicemente perché loro sanno, hanno avuto la sensazione di non essere in grado di aiutarti, mentre invece quando sono venuti da te hanno sempre trovato un sostegno, un aiuto. Come fiore di Bach, l'unico fiore che non è un fiore perché è rock water, è l'acqua di roccia, è l'acqua delle sorgive, ed è un'acqua interessante perché se pensiamo nella zona di Due Ville ci sono tantissime sorgive, risorgive, è un'acqua che si è fatta largo fra rocce, ghiaia, passaggi molto molto stretti e poi esce. Rock water è molto utile per sciogliere le cristallizzazioni, le rigidità. Rock water, Bach diceva, il fiore di colui che porta il cilicio, cioè vuole essere un buon esempio per gli altri. E quindi per chi è eccessivamente esigente e rigido con se stesso, per poter essere appunto esempio agli altri. Hanno in genere, quando c'è la necessità di poter essere accompagnati dal rock water, è un momento in cui il nostro giudice interiore dovrebbe essere mandato in vacanza, quindi molto utile quando per l'appunto siamo molto esigenti con noi stessi. Stimola l'umiltà, la dolcezza, la tolleranza e il rispetto di sé e delle proprie esigenze umane. Come frasi positive, cerco e voglio la mia autenticità, voglio vivere con gioia e liberamente. Rock water, quando si soffre di sinusite, magari si fa l'aerosol o si usano degli oli che possono essere emollienti, ecco, io consiglio sempre di mettere qualche goccina di rock water, perché come abbiamo detto scioglie le cristallizzazioni e quindi è di aiuto al tipo di approccio che possiamo aver adottato proprio per riuscire a migliorare in quel momento la situazione che è collegata appunto alle cristallizzazioni. In questo caso si parlava di sinusite. Come cristallo abbiamo invece l'agata, che è un potente energetico e dona forza a tutti i livelli, sostiene nel processo evolutivo perché sviluppa la capacità di discernimento. Come parola chiave abbiamo la forza, la volontà e il discernimento. L'Agata non parla di rigidità, ma di forza e di volontà, quindi una cosa totalmente diversa.
0: Perfetto, cara Monica. Io adesso direi che è il momento di una bella canzone.
1: Sì.
0: So che tu ne avevi una in mente.
1: Sì, questa canzone l'ascolteremo in due momenti diversi con due interpreti diverse. La prima è una bimbetta di 4 anni. Tu sai che io parlo sempre, insisto sempre molto sul fatto che l'accompagnamento, il sostegno dei genitori sia, e anche dei nonni per l'amor di Dio, o anche di una tata, ci mancherebbe, però siano
0: fondamentali,
1: siano il viatico proprio per portar fuori il talento, portar fuori quello che è come se fosse, sai, uno scrigno prezioso con all'interno tante pietre, tanti messaggi, e spetta ai genitori in particolare far sì che questi messaggi queste pietre possano venire alla luce. E questa è una bambina di 4 anni, si chiama Arianna, e canta una deliziosa canzone che si intitola Maison.

0: Eccoci qua, cara Monica.
1: Sì, pensate voi, una bambina di 4 anni, cosa riesce a muovere, no? Dentro di sé? E,
0: con che quale grazia?
1: Sì, perché poi se andate a vedere anche il filmato, è dolcissima, è veramente carinissima, quindi... io penso che quando si propongono tantissime attività nel dopo scuola ai figli, sempre più frequentemente mi chiedo se è perché dobbiamo tenerli occupati o se è perché e quindi abbiamo la necessità di portarli in palestra oppure, che ne so, in piscina o a fare musica. O se ci sono altre vie, e sono certa di questo, per far sì che un bambino possa manifestare anche questo piccolo talento artistico. Nel mio lavoro molto spesso faccio cantare le canzoni dello Zecchino d'Oro, ma come mi hai definito, Cristina? Diversamente giovane? Hai diversamente giovani, sì. E i diversamente giovani, ovvero quelli che poi fanno parte della generazione, direi dagli anni 60 in poi, conoscono le canzoncine dello Zecchino d'Oro, almeno una di sicuro. E capita a volte che proprio nel cantare la canzoncina preferita scendano le lacrime, sono lacrime di tenerezza, proprio del bambino. È molto molto interessante come esperienza. E i bambini di adesso invece fanno molta fatica a cantare. Quindi anche abituare i bambini quando si portano a scuola, abituare i bambini a scuola, scusatemi, vi parlo dell'asilo, ahimè a volte è l'asilo nido, abituarli ad ascoltare le canzoncine è davvero una cosa utile, interessante. E poi magari, chi lo sa mai, salta fuori il talento come Arianna, che comincia a cantare questa deliziosa canzone. E chissà quale futuro magari potrà avere. Un po' di tempo fa, se ricordi, abbiamo ascoltato una canzone di Emma Cook.
0: Sì, me lo ricordo,
1: ti ricordi? Sì. E voilà. O forse abbiamo ascoltato un'altra canzone, non era voilà, chissà mai, lo ascolteremo magari un'altra volta. Emma Cook ha un grosso problema di salute, perché viene alimentata artificialmente per 20 ore al giorno, in quanto il suo stomaco non è in grado di digerire. E come dico sempre, questa adesso bellissima ragazza, all'epoca quando ha cantato a Maastricht di fronte a una platea immensa, era una bambina, una ragazzina, insomma, molto molto giovane. Pensiamo a Emma Cook e pensiamo a quale vita avrebbe fatto se non avesse avuto i genitori lì, pronti a sostenerla, a stimolare la sua voce, la sua capacità di non sentirsi invalida, di non sentirsi ammalata anche, no? Quindi io inviterei davvero nonni, zii, genitori, li inviterei davvero a far cantare, abituare a cantare i bambini le canzoncine
0: Sì.
1: dello Zecchino d'Oro, possibilmente quelle più vecchie, perché erano meno tecnologiche, avevano una musica più semplice, più orecchiabile. Adesso ci sono più tecnicismi, se vogliamo, musicali. Allora, parlavamo di diversamente
0: Diversamente.
1: giovani, e qui abbiamo Davide, diversamente giovane, 25 dicembre 1968. Allora, cosa possiamo dire di Davide? Parliamo sempre, ed è strana questa cosa qui, perché molto spesso abbiamo riscontrato che qui in radio siamo stati contattati da persone che hanno all'interno della loro data di nascita 1 e 6, 5 o 0, due o sette. E sembra quasi che questa radio, che ricordo sempre che facendo la somma del codice fiscale otteniamo il 5, e il 5 è proprio la libertà, è proprio il voler spaziare. Sembra quasi che chi chiami qui in radio abbia questa natura qua, cioè l'idea di come vuole essere, di quello che vuole essere, quindi persone che diventano colonne di loro stessi, no? E quindi guardando a Davide posso dire che ha sempre la famosa signatura al direttore lavori, ma 2-2, quindi c'è il fatto di mettere il cuore in tutto ciò che fa, il 5, quindi i piedi piantati per terra, 1 e 6, e quindi voler vedere il risultato di ciò che fa, c'è il numero 8, e quindi anche qui abbiamo la creatività, l'iniziativa. In qualche momento Davide può essere può essersi trovato nella condizione di non chiedere quello che gli spettava di diritto a seguito magari di un lavoro compiuto correttamente, portato a termine nel modo giusto, e quindi il riconoscimento. 9 e 4 corrispondono nella medicina cinese al meridiano dei polmoni e intestino crasso, e quindi riconoscimento, e forse, ma è un po' velato questo aspetto, e forse la necessità di il timore dell'abbandono a volte può capitare. Però una segnatura ricca, quando dico segnatura ricca è perché la sto confrontando con la mia al confronto. Se Davide ha una segnatura, che ne so, 800, la mia è una segnatura 200, ecco, se vogliamo dare dei numeretti così campati per aria. Per Davide in questo momento il fiore è Wild Oat, e fiore per chi non riesce a individuare la propria via di realizzazione. Come dico sempre, i fiori ci aiutano in qualsiasi momento della vita, quindi non possiamo pensare che Wild Oat mi sia servito soltanto per scegliere l'indirizzo scolastico, supponiamo, o se sposarmi o non sposarmi, ecco, mettiamola così. Ciclicamente, come dico sempre, io ho usato i fiori, li testo in modo tale da essere quanto più neutrale possibile e quindi evitare di condizionare il risultato, però li vedo degli alleati meravigliosi, pazienti, che non provocano effetti collaterali e che improvvisamente ci aprono delle porte che sono dentro di noi, sia chiaro, non sono all'esterno, sono dentro di noi, e riusciamo a vedere aspetti che prima magari abbiamo trascurato o non notato. Quindi la vena che stimola la capacità di guardarsi dentro e di scoprire se stesso e le proprie capacità. Come frasi positive, vivo i miei talenti e trovo la mia strada e mi realizzo. Come dicevo, non è detto che è possibile, meglio, che in questo momento ci sia un qualcosa da intraprendere, e quindi Wild Oat ci aiuta. Come cristallo abbiamo invece la selenite. La selenite è un cristallo straordinario, è bianchissimo, ha dei riflessi meravigliosi. Favorisce l'espressione delle capacità artistiche, stimola la dolcezza e la tenerezza, rafforza la capacità di discernimento nel vivere la solidarietà. Abbiamo come parola chiave l'espressione artistica, la dolcezza e la solidarietà consapevole. La selenite, tra l'altro, se viene inserita in un barattolo d'acqua si scioglie, quindi non va lavata, ecco, per capirci. Chi purifica le pietre sa benissimo che non è adatta al lavaggio, che tipicamente invece può essere utile per gli altri quarzi. Come lettura invece, per quanto riguarda la lettura pitagorica, abbiamo un 7, quindi Davide è una di quelle persone che impara a attraverso l'esperienza diretta. Se vogliamo prendere il bambino, non è il bambino a cui puoi dire non toccare la stufa perché ti scotti, è il bambino che ha bisogno di toccare la stufa per capire cosa significa essersi scottato, e quindi vuole passare attraverso le esperienze per comprendere che meccanismi si muovono. E poi è un uomo del fare. Qualche momento è possibile che abbia detto a qualcuno: lascia stare, faccio io, perché sono veloci nell'azione e sono proprio bravi nel fare. Adesso non so che professione svolga Davide, però insomma è una bella segnatura, importante. E 9 e 4, il colore bianco, potrebbero essere un ulteriore aiuto. Avevamo poi un Francesco.
0: Certo, abbiamo 5 minuti.
1: Sì, ce la facciamo. Anche qui un diversamente giovane.
0: Ah sì.
1: 17 settembre 1961. Abbiamo... facciamo la doppia lettura. Abbiamo il nord, il sud e l'ovest, e in questo caso manca la primavera, manca l'est, che corrisponde al colore verde e i numeri 3 e 8. Il consiglio che io darei a Francesco è proprio di usare il verde, perché 1 e 6, abbiamo parlato prima dell'inverno, abbiamo detto che non è una stagione morta, ma è una stagione che sta... è una stagione in passaggio anzitutto, quindi si passa da un ciclo all'altro, ed è piena di energia. Sono dormienti, se vogliamo, ma è piena di energia, ma soprattutto una stagione di passaggio. Chi abbia tanti 1 e 6 o 1 e 6 in genere ha capacità particolari, cioè in grado di uscire da un mondo, di entrare da un mondo e uscire dall'altro. Quindi ci può essere la medianità, ci può essere una profonda intuizione, è in ogni caso una conoscenza che va portata fuori. E i famosi numeri 3 e 8 e il colore verde sono un aiuto in questo senso, proprio la capacità di azzardare, di non temere di dire le cose, ecco, anche se vogliamo. Come quarzo cristallo abbiamo la corniola, che stimola i processi di rinnovamento fisico e psichico, attiva la passionalità, la sensualità, l'istinto di conservazione e la creatività, favorisce l'armonia con se stessi e nel rapporto con gli altri. Come parole chiave abbiamo rigenerazione, passionalità e creatività. È capitato anche l'altra volta, quando ci siamo visti, quindi 15 giorni fa. Evidentemente Francesco in questo momento ha bisogno di una miscela di fiori che viene chiamata Rescue Remedy. Io stessa, con i miei figli, ma anche per quanto mi riguarda, lo consiglio sempre a tutti di tenere a portata di mano Rescue Remedy, perché è un momento di difficoltà, un momento di paura, un piccolo trauma, un qualcosa che ci sta disorientando, può essere modulato attraverso Rescue Remedy, che è una miscela di 5 fiori. E quindi non è una miscela che si usi soltanto per gli incidenti, le malattie improvvise o un qualche trauma, ma è una miscela che ci riconnette con la luce e ci dona l'equilibrio per affrontare la situazione più o meno drammatica. Il concetto della situazione drammatica poi è sempre soggettivo. Quello che magari può essere drammatico per te, Cristina, non lo è per me, o viceversa. Sì. Quindi Rescue Remedy in questo momento e la corniola possono essere di aiuto a Francesco. Abbiamo ancora qualche momento, Cristina?
0: 50 secondi.
1: 10, 16, 17, 18, 25, 34, 4 più 3, 7, vale quello che abbiamo detto prima per Davide. Quindi secondo la lettura pitagorica, la facciamo sempre in maniera molto veloce, sommaria se vogliamo, è un uomo del fare e quindi è uno di quelli che dice faccio io che faccio prima. E anche il fatto di passare attraverso l'esperienza per imparare. Quindi chi abbia 7 come numero del destino ha questa necessità di sperimentare, di

0: Nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi?
1: Finalmente festosi! E dopo tante camomille,
0: Radio Gamma
2: 5 per 1000!
3: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
4: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
0: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
1: Ripeti?
0: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
5: Ma quanto mi costa sta radio?
1: Ma quanto mi costa sta radio?
6: La sequenza magica è la seguente.
4: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
1: 01 59 80 92 88.
0: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
2: 5 per 1000!
0: A Ioanni, in matematica, come andavito?
1: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
7: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
0: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
8: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
9: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
0: Beyond, un passo oltre. E così da 24 anni ci cibiamo a tutto gas. Valutiamo, scegliamo, compriamo, assaggiamo, conosciamo, digeriamo, ci troviamo, ci divertiamo, ci fidiamo, ci nutriamo, ci cibiamo.
7: Radio Gamma 5, grandissimo appuntamento domenica 20 settembre, ore 12:15 in sede radio.
0: Ci cibiamo!
1: È ora che siamo Camì.
4: Festa dei gas, gruppo di acquisto solidale.
1: Da 24 anni sempre sul pezzo.
4: Anche perché...
1: Per la serie Compra sano, compra Beo, non cascar nel traneo.
4: Vi aspettiamo in Toa per la festa dei gas.
0: E stavolta gas tradotto anche come grigliata antisistema. E nel cuore... Il menù è a tutto, ci cibiamo di...
1: Salsiccia, coscia di pollo completa, pancetta, polenta. Chi se li era a posto così?
0: E invece non sarà così perché ci contorneremo di insalata, fagioli, dolci, acqua, vino e caffè. Euro 15. Per info, prenotazioni e ci cibiamo.
1: È ora che sono Camì.
10: E mi devo me a 6 euro. Mi mangio tutto a tutto gas.
0: E allora per cibarsi tutti assieme, chiamare il
11: 3
12: 2 9
11: 0 0
12: 3
11: 8
12: 9
0: 8
2: 8.
13: Domenica 20 settembre, giornata golosissima.
10: Golosino, golosetto, golosone,

Sta arrivando l'inverno e ogni anno è la stessa storia. Bollette di luce e gas che volano alle stelle. Con gli ultimi aumenti scaldarsi sarà costosissimo. Ma quest'anno, con Rasolar Energia, puoi cambiare radicalmente le regole del gioco. Noi ti installiamo gratis una pompa di calore aria-aria, completa di motore esterno e due potenti split. E tu pensi solo all'energia necessaria per il funzionamento, come con un impianto

impianto fotovoltaico da 6 kW con accumulo, oppure potenziando il tuo impianto esistente. È il sistema perfetto, riscaldi casa in inverno, la rinfreschi in estate e abbatti le bollette, tagli fino al 75% le spese del gas e fino all'80% quelle della luce e puoi utilizzare l'incentivo del 50% con la detrazione fiscale. Smetti di buttare denaro in bolletta, scaldati senza spendere una fortuna, informati subito e senza impegno. Chiama Chiara di La Solar Energia al 041 42 35 67. È un'offerta valida fino al 30 settembre e fino a 50 impianti. Ripeto, chiama 041 42 35 67. Il sole ci bacia sempre.

0: Beh, eccoci qua, cara Monica, con sì. L'evoluzione della canzone di prima.
1: Sì, devo dire che invece qui parliamo di una ragazza, una ragazzina, all'epoca avrà avuto 12 anni, adesso un po' più grandicella. Il compositore è, mi scuseranno coloro che magari conoscono meglio la lingua, si chiama Emilio Piano, quindi però non è italiano, non mi risulta sia italiano. E anche qui vediamo il talento di una bambina e la sua voce che viene educata per cantare in maniera così sublime. Io mi commuovo ogni volta che le ascolto, perché sono frequenze che toccano il cuore, e quindi abituarci alla bellezza è davvero è una ricerca che poi mettiamo in campo tutti i giorni, nei limiti del possibile naturalmente, certo. Perché poi ci troviamo nella quotidianità, il traffico, il lavoro e così via, però trovare questi spazi diventa davvero fondamentale. È un po' come un balsamo per l'anima, si può dire?
0: Madonna,
1: sì. Che se si può dire, vero? Quindi sì, vedere una bambina, bimbetta, e vedere e ascoltarle appunto nella loro evoluzione è molto molto interessante, sì. Cosa che ad esempio sto facendo con Emma Cook. Ha iniziato a parlare, a cantare da bambina, e adesso si vede la giovane ragazza, quindi i cambiamenti e anche questa grande sicurezza.
0: La tonalità,
1: sì, sì, sì, sì, siamo veramente anime che arrivano, utilizzano un veicolo biologico a forma di uomo o di donna, non importa, ma quest'anima che è il nostro ospite d'onore porta dentro tanta conoscenza e tanta saggezza. E io credo che la prova più grande per l'anima che si incarna sia proprio quella di riuscire a trasferire il messaggio, questo tipo di messaggio, al veicolo biologico, cioè all'uomo, che tendenzialmente agisce per la razionalità, per il condizionamento, fino a quando accade qualcosa che
0: lo riporta
1: al suo cammino evolutivo, e quindi a manifestare il suo vero essere.
0: Certo, come diceva Sisto qua, è un lungo messaggio che è molto bello, però al momento preferisco leggere solo una frase.
1: Sì.
0: Risvegliare il cristallo della compassione.
1: Oh, wow, sì. Sì.
0: Questo è forse è un po' lo scopo della nostra vita.
1: Sì, perché effettivamente quando lo risvegli e fa parte sempre di quel patrimonio che è dentro lo scrigno
0: che noi abbiamo,
1: la compassione è la capacità di riuscire a rimanere in uno stato di meditazione costante e continuo, ovvero io penso che i tanti corsi di meditazione, le tante serate di meditazione abbiano certamente una loro utilità, ma in realtà l'insegnante ci sta insegnando ad assumere uno stato che poi possibilmente va portato nella quotidianità in ogni istante. Allora la capacità che attraverso la meditazione possiamo mettere in atto è proprio la compassione. Supponiamo che io abbia concluso la mia lezione di meditazione, esco, la mia ora, ora e mezza, quella che è, esco, salgo in macchina, parto, e in quel momento qualcuno mi attraversa la strada velocemente, magari quasi rischiando un incidente. Una cosa è dire imprecare e come dire, sì, sappiamo come si può imprecare qui in Italia, no?
0: Sì.
1: Ecco. Una cosa è imprecare e una cosa è fermarsi un attimo e dire e chiedersi chissà per quale motivo era così di fretta, chissà come mai non è stato così attento in ciò che faceva. Perché per quello che ne sappiamo noi, quell'uomo, quella donna sta correndo a casa perché, che ne so, papà sta male, parlo del gatto, ma non per minimizzare, ma perché i nostri animali domestici sono preziosi, membri di famiglia, e quindi sappiamo che i gatti vanno dappertutto, a meno che non siano chiusi in un appartamento, e quindi anche il fatto di avere all'interno del nucleo familiare un animale domestico, un'anima domestica pelosa, fa sì che magari ci troviamo preoccupati e corriamo a casa. Quindi quella compassione lì è proprio la capacità di comprendere anche comprendere l'altro. A volte facciamo fatica, altre volte ci riusciamo bene, altre volte più o meno bene, però ci ritorniamo a quel momento, e quindi davvero diventano lezioni che quotidianamente possiamo apprendere. E sai, gli ostacoli poi sono sempre momenti in cui qualcosa sta avvenendo per insegnarci,
0: per fermarci,
1: sì,
0: a noi stessi.
1: Sì, quindi sì, compassione è proprio un diamante prezioso che è auspicabile possa essere alimentato da chi ci guida dall'alto, e non parlo delle sfere superiori, ma parlo anche dei politici. Invece vediamo che molto spesso la compassione l'hanno nascosta sotto i tacchi e non agiscono secondo quello che è un principio del buon padre di famiglia, quindi politici che fanno i loro interessi più o meno corrotti e non con l'intento certo di agire per il bene, per un bene superiore, ma agire per il bene proprio, ahimè.
0: Certo.
1: Avevamo una data di nascita,
0: sì,
1: di Davide, 31 dicembre 1979, e prima abbiamo parlato della segnatura del diplomatico, e Davide ha la segnatura del diplomatico, quindi abbiamo 2-1 che corrispondono alla loggia acqua, al movimento acqua, il 3 che corrisponde al movimento legno, il 2 e il 7 movimento fuoco e il 9 movimento metallo. Se dovessi consigliare un colore a Davide, consiglierei il giallo, perché in qualche momento può passare da una cosa all'altra, un po' quasi con, potrebbe essere anche con un po' di insoddisfazione, perché magari non ha capito fino in fondo quella che potrebbe essere la sua strada, la sua via. E come somma, giorno, mese, anno, invece secondo la visione pitagorica otteniamo un 6, quindi l'amore per la famiglia e anche la creatività. Famiglia intesa anche come casa, mica necessariamente devono esserci 8 figli e una moglie. Proprio l'amore per il concetto di famiglia, casa e poi la creatività, e quindi un potenziale, ecco, creativo eccellente. Ci sono 2-1 che corrispondono, abbiamo detto, all'inverno. L'inverno è un serbatoio di energie, ma Davide ha anche il 3, quindi la capacità di portarle fuori. E nella visione pitagorica mancano, nella segnatura di Davide, nella griglia in questo caso di Davide, mancano i numeri 4, 5 e 6 nella griglia, per l'appunto, e in qualche momento può essere poco soddisfatto di se stesso, ecco. Il fiore in questo caso, il fiore australiano, è Southern Cross. Poi ci sono 3-1 nella data di nascita di Davide, quindi a volte ha la sensazione di parlare, ma può anche dire non mi hanno capito. Io ho provato a spiegarmi, ma non mi hanno capito. Ci sono 2-9, quindi 9 conclude un ciclo, ma è anche l'aspettativa. Pensare che gli altri ragionino come ragiona Davide, o che vedano gli obiettivi da raggiungere come li vede Davide. Poi, essendoci il 3 e 2-9, c'è anche una buona attività mentale. E poi 1, 2, 3 presenti nella griglia corrispondono allo stratega, comunque una buona capacità organizzativa. Quindi i numeri di Davide 0 e 5, il colore è il giallo, il movimento terra. Fra le carte dei fiori di Bach abbiamo trovato Chestnut Bud. Chestnut Bud sono le gemme del castagno e hanno questa capacità di esplodere, di manifestarsi meglio, a volte prematuramente, cioè è appena finito l'inverno e loro partono con un entusiasmo incredibile, no? Pronti per sbocciare i fiori e così via, poi arriva la gelata e la fioritura, magari la gemma viene bloccata. Chestnut Bud, secondo Bach, è il fiore che ci aiuta a non ripetere gli errori. Nel caso dei bambini è molto utile quando commettono sempre lo stesso errore, che sia nella moltiplicazione o nello scrivere, sempre con la stessa modalità ma commettendo gli errori. Quindi possono essere errori di calcolo ma anche di scrittura, fa parte di una miscela molto utile proprio per i bimbi. È adatto alle persone che possono sentirsi trascurate o distratte. Prima abbiamo parlato di Southern Cross, quindi fiore che così ci fa lasciare un senso di frustrazione, quasi qua come se non fossimo capaci di vedere il nostro famoso scrigno con le pietre preziose. Quindi talvolta agiscono senza riflettere, tendono a ripetere gli stessi errori, ed è una gemma che sviluppa la capacità di osservazione e di apprendimento. Quindi come frasi positive: osservo e agisco con attenzione, e ogni esperienza è un'occasione per imparare qualcosa. Mentre invece per quanto riguarda il cristallo, è meraviglioso, è l'occhio di falco che favorisce la chiaroveggenza e la lungimiranza, quindi utile anche per vedere proprio il cammino, stimola la saggezza nell'uso della percezione psichica, e come parole chiave abbiamo proprio la chiaroveggenza, la saggezza nell'uso, nella percezione dell'energia sottile. Se vogliamo vedere, l'occhio di falco è molto utile quando ci siano problematiche legate ai disturbi nella lettura, gli occhi che bruciano, in generale rinforzare gli occhi e la stanchezza, quindi anche degli occhi, e viene associato al terzo occhio e al primo chakra. Terzo occhio è proprio la chiaroveggenza, ma è anche la capacità di vedere il nostro cammino.
0: Spero. Vedere oltre.
1: Vedere oltre, sì, sì, sì.
0: Perfetto, grazie. Direi che c'è la nostra cara amica Patrizia, che sì, come al solito ci ascolta e ci ringrazia per le belle musiche.
1: Grazie Patrizia, io cerco sempre di muovere verso la dolcezza, anche se poi mi piacciono anche i ritmi belli, sì,
0: cacciati.
1: Sì, assolutamente sì, sì. Però io penso che la dolcezza sia assolutamente da alimentare sempre, a prescindere dal fatto che si tratti di un uomo o di una donna, però è come dice, un balsamo
0: sì, per l'anima.
1: Sì, sì, assolutamente sì.
0: Perfetto, direi che possiamo passare.
1: Sì,
0: se tu dici, so che avevi una lettura da farci leggere.
1: Sì,
0: se hai voglia.
1: Sì, volentieri. Allora, dobbiamo pensare che Bach è vissuto ai primi del Novecento, ma Goethe nasce nel 1749 e muore nel 1839, e lui a un certo punto fa un esperimento. Aveva deciso che avrebbe guardato il sole con una certa frequenza, e diceva che voleva scoprire la natura delle immagini residue, cioè quelle strane visioni che persistevano sulla retina quando noi chiudiamo gli occhi dopo aver visto il sole. Il punto è che pochi giorni dopo si rese conto di rischiare la cecità, quindi sfinito dal troppo lavoro si mette naturalmente a riposo e un mattino di primavera, quello che sto leggendo lo leggo dallo splendido libro La vita segreta delle piante di Tompkins e Bird, dice: un mattino di primavera, 3 anni dopo, intuendo di aver recuperato la vista, uscì alla luce del giorno, passeggiò con gioia lungo il fiume Mulde, riconobbe subito che i fiori e gli alberi lungo le sponde avevano, come gli diceva, 2 anime. Scrive: mentre stavo presso l'acqua e osservavo un fiore, era come se io vedessi l'anima stessa levarsi dal fiore e, liberandosi nella caligine, si faceva più nitida fino a che la forma spirituale aleggiava chiaramente sopra il fiore. Forse voleva stare sul tetto della sua casa di riproduzione per meglio godersi il sole. Credendosi invisibile, fu molto sorpreso quando comparve un bambino. Gli orientali parlano dei deva delle piante. Lo stesso Ian White, quando racconta come individua un fiore e ne coglie le peculiarità e come dire in quali punti quel determinato fiore andrà ad agire, entra in uno stato di profonda meditazione e comunica con la pianta. Chi ami la floriterapia, come del resto l'amo io, e vede la bellezza del fiore, a volte sono minuscoli, quasi invisibili, ci si chiede come lo stesso Bach, oltre che Ian White, come abbiano fatto a individuare queste piccolissime forme perfette che poi agiscono con le loro meravigliose frequenze, agiscono in profondità ma con grande dolcezza per portare fuori il famoso scrigno. Ecco, si rimane stupiti dai loro racconti, in questo caso Ian White, visto che il dottor Bach non c'è più, si rimane stupiti dalla bellezza dei racconti che emergono grazie a queste scoperte meravigliose. È partita Siri, questa è l'ennesima conferma che Siri ci ascolta sempre e è davvero non siamo mai soli e dovremmo davvero abituarci a tenere lontani i telefoni perché siamo ascoltati costantemente. Ecco, quindi questa riflessione che riguarda appunto Goethe risaliva ai primi anni dell'Ottocento. Dobbiamo pensare che pochi istanti prima di morire Goethe dice mehr Licht, ovvero più luce, quindi lui si stava avvicinando al passaggio dalla vita all'altra vita e diceva mehr Licht, quindi vuol dire che
0: Vedeva già la luce
1: e mi fa sempre un po' sorridere quando nasce un bambino e si dice è venuto alla luce. Allora mi chiedo se è venuto alla luce o è venuto dalla luce, viene qua, continua un percorso di luce, crescendo poi diventando un uomo, ma ritorniamo alla luce. Questa la vedo come un'immagine quasi meravigliosa di conforto, cioè siamo qui per sperimentare questo tipo di luce, ma la luce che troviamo dall'altra parte è probabilmente abbagliante ed è meravigliosa.
0: Concordo pienamente. Bene, io ricordo che le date di nascita preferibilmente dedicate ai piccoli giovani,
1: sì,
0: ai bambini, ai ragazzini, ai adolescenti, ai nipoti.
1: Sì, sai, tutti noi a volte abbiamo bisogno di sentirci dire ciò che siamo.
0: Sì.
1: Abbiamo bisogno quasi di qualcuno che ci sbatte davanti, un elenco e che dica: guarda che sei così, così, così, così, così. Poi mano a mano che si va avanti con gli anni e si diventa diversamente giovani, non hai più bisogno di questo, secondo il mio punto di vista, naturalmente. L'unica cosa che continui a pensare è di rimanere sulla strada, sulla strada fatta anche di errori, ci mancherebbe, però consapevoli che quegli errori ci stanno insegnando qualcosa, evidentemente stanno arrivando perché quel qualcosa non l'abbiamo ancora imparato. E quindi sì, sentirsi dire qual è il mio valore, ma tutto sommato in qualche momento ne abbiamo bisogno.
0: Giusto. Sì. E andiamo con la prossima data, Monica?
1: Sì.
0: Ci dice Moreno, mio figlio Dennis, 24/08/2009.
1: Mentre scrivo, io vorrei fare un piccolo appello, se vogliamo. Grazie a Radio Gamma 5 siamo qua e possiamo fare questo bel gioco, grazie a Space Land, grazie Cristina, possiamo fare questo simpatico gioco più che altro. Però Radio Gamma 5 ci sta ospitando, quindi io invito coloro che magari sono riusciti a sentire la lettura della loro data di nascita, se vogliono naturalmente, a fare una piccola donazione alla radio, quindi è sufficiente entrare nel sito di Radio Gamma 5, lì troveranno i riferimenti per poter fare appunto questo piccolo dono a una radio che da 50 anni cerca, si impegna per il risveglio delle coscienze. Allora, se guardo la data di nascita di Dennis, quello che si può dire è che è un ricercatore della verità nascosta, e quindi queste segnature qui sono riferite a persone che non lasciano nulla in sospeso, loro vogliono capire, e quindi può essere la segnatura dell'archeologo, del detective, ma può essere anche la segnatura dello studioso che ne so, si appassiona a, prendiamo uno a caso, al dottor Bach, e sappiamo che il dottor Bach poco prima di morire ha distrutto buona parte delle sue ricerche. Ecco, però stanno emergendo anche, proprio recentemente leggevo, stanno emergendo dei documenti che fanno riferimento proprio a ricerche del dottor Bach. Quindi può essere il biografo che vuol sapere tutto di un determinato artista, autore, medico o anche disciplina, e la vuole esplorare fino in fondo. Per Dennis, wow, il cristallo, che poi proprio un cristallo non è, è l'oro, che stimola l'evoluzione spirituale e la ricerca della perfezione interiore, e come parola chiave abbiamo proprio la perfezione. Esistono in commercio delle minuscole pepite, quindi qui non si tratta dell'oro lavorato, ma di una minuscola pepita, quindi parliamo proprio di una piccola quantità che quindi non richiede un investimento importante, e da inserire magari in un piccolo involucro che per Dennis può essere portato ovunque, può essere... noi nella nostra zona abbiamo qualche maestro vetraio che realizza delle cose veramente straordinarie, e quindi potrebbe essere una pepita all'interno, contenuta all'interno di questo piccolo involucro, un ciondolo anche. E come fiori abbiamo visto anche prima, abbiamo Rescue Remedy. Negli anni ho utilizzato i fiori in mille e più modi diversi, e posso dire che il dottor Bach ha fatto bene a distruggere le sue ricerche, perché hanno un potenziale straordinario, e probabilmente ancora fra 100 anni non riusciremo a comprenderne fino in fondo il loro beneficio, il loro significato. Rescue è molto utile, come dicevo, io consiglio di tenerne sempre un flaconcino a portata di mano, ai bambini di metterlo lì in camera e dare la possibilità anche al bambino di prendere una goccina di tanto in tanto, però volendo è possibile anche stampare i fiori, quindi grazie a internet stampare i fiori e tenerli sempre in bella vista, magari appendendo il foglietto sopra il letto. E Rescue è molto utile nelle malattie acute improvvise, e, quando la vita è in pericolo sembra non esserci più speranza. È considerato il rimedio d'emergenza, riconnette con la luce e dona equilibrio per affrontare la situazione drammatica. Come frasi positive, sono nelle mani di Dio e accetto con fiducia e speranza questa esperienza. Per Dennis, il colore che potrei consigliare è il blu e i numeri 1 e 6. Riguardo a Rescue, voglio raccontare un piccolo episodio. Mi trovavo a Bassano col dottor Stefano Silvestri, che definisco il mio maestro invisibile, perché quando ho iniziato a studiare i fiori, il primo libro che io ho acquistato era proprio stato scritto dal dottor Silvestri, e lo stavo accompagnando a una conferenza, e era appena uscito dalla stazione e c'era un ragazzo in evidente stato alterato, diciamo, si capiva chiaramente che respirava molto male. Quindi ho detto: dottore, guardi che lì c'è un ragazzo che ha bisogno di aiuto. Lui l'ha guardato così un po' sullo scettico, poi ha tirato fuori un flaconcino di Rescue e si è avvicinato, gli ha spiegato appunto che si trattava di un rimedio floreale, e gli ha chiesto di aprire la bocca, ha messo qualche goccia sublinguale, era un attacco d'asma, qualche goccia sublinguale, dopodiché siamo rimasti lì ancora un po', gli ha fatto ripetere questa prassi, diciamo, e questo ragazzo si è quasi subito calmato, gli ha fatto mettere qualche goccia sui polsi e poi siamo andati via. Per dire, questo è uno degli episodi, anche se poi Bach ne racconta l'efficacia in uno dei suoi, l'unico forse suo libro, ne ha lasciati due di piccolini, e racconta un episodio in cui Rescue è stato veramente provvidenziale. Quindi, per quanto riguarda Dennis, il colore blu, i numeri 1 e 6, quindi potrebbe essere un lembo di tessuto con i numeri 1 e 6, il lembo di tessuto inserito fra la federa del cuscino e del copricuscino. Faccio un altro calcolo: 6, 14, 16, 27, 7 più 2, 9. Ecco, è qui su questo pianeta e sta concludendo un qualche ciclo. Quale? Non lo so, io di certo non ho capacità di veggenza, però è un po' come se incarnazione avesse portato avanti delle esperienze che poi lo aiuteranno a fare dell'altro nella prossima incarnazione, e quindi avere più obiettivi o forse obiettivi più chiari, chi lo sa. Qui possiamo utilizzare, prima parlavo dei fiori australiani e parlavo di Southern Cross, ecco, per Dennis può essere utile Southern Cross, e poi invitarlo al movimento, all'andare, al fare, e quindi potrebbe essere che in qualche momento Dennis sia stato un po' come si può dire, sedentario, può essere sedentario o con poco interesse per l'attività sportiva, quindi spronarlo in questo senso.
0: Perfetto, cara Monica, ci diamo spazio per una bellissima canzone.
1: Sì.
0: E poi ritorniamo qua.
1: Bene.

0: Ed eccoci qua di nuovo in compagnia della nostra Monica, ma al momento mi è venuta l'ispirazione a me di leggere.
1: Sì.
0: E ho aperto il mio libretto
1: Sì.
0: e Un passo alla volta di Cristina Gonzato e mi è venuta l'ispirazione di leggere questo pezzo. Ci vollero mesi, un tempo che sembrò infinito. Ci furono cadute, momenti in cui tornavo ai vecchi schemi, in cui il cibo mi chiamava e io rispondevo, senza pensare. Ci furono ricadute, notti in cui mi guardavo allo specchio e vedevo solo un fallimento. Giorni in cui la bilancia tornava ad essere il mio giudice. Ma per la prima volta quelle cadute non erano la fine. Mi rialzavo con la furia di chi deve rimediare a un errore, ma con la dolcezza di chi capisce che sbagliare è umano. E in quel processo lento, doloroso, bellissimo, iniziai a vedere il mio corpo in un modo nuovo. Non come un nemico da combattere, non come un peso da alleggerire, ma come un riflesso della mia storia. Ogni curva, ogni segno, ogni chilo che avevo perso e guadagnato, ho guadagnato, era una pagina di quel racconto. C'era il dolore dell'infanzia, la solitudine dell'adolescenza, la lotta dell'età adulta. C'era la fame emotiva che mi aveva spinta a mangiare, la disciplina che mi aveva fatta dimagrire, la fragilità che mi aveva fatto cadere. Il mio corpo non era solo un numero o misure, non era solo numeri o misure, ma era un contenitore da modellare. Era la prova che avevo vissuto, che avevo sofferto, che avevo resistito. E per la prima volta, guardandolo, non provai né odio né vergogna, provai rispetto, una gratitudine silenziosa per tutto ciò che mi aveva portato fin lì. Non ero solo il mio peso, non ero definita da ciò che vedevo allo specchio. Era una donna che aveva sofferto, sì, ma che aveva anche trovato la forza di rialzarsi per guardarsi dentro, di chiedere aiuto. Meritavo di guarire, non perché ero diventata più magra, non perché avessi raggiunto un obiettivo che il mondo applaudiva, ma perché avevo capito di valere a prescindere da tutto. Il mio valore non stava nella bilancia, nei vestiti, nei sguardi altrui. Stava nella mia capacità di sentire, di cadere, di rialzarmi, di scegliere me stessa anche nei momenti più bui. Una sera, dopo una giornata difficile, mi fermai davanti alla finestra. Fuori pioveva, un tamburellare leggero che mi calmava. Non corsi in cucina, non mi pesai, non mi punii per ciò che provavo. Mi sedetti, chiusi gli occhi e lasciai la pioggia passare parlasse per me. Sentì il mio respiro, il battito del mio cuore, e per la prima volta non cercai di cambiarlo. Ero lì, imperfetta, umana, viva. E in quel momento capii l'equilibrio che cercavo. Non era fuori di me, ma dentro di me, un equilibrio più profondo, fatto di accettazione, di amore, di una pace che non dipendeva da un numero, ma da chi ero davvero.
1: Guarda, ascoltandoti, ascoltando le tue riflessioni, che poi non sono riflessioni ma sono esperienze di vita, mi hai fatto tornare alla memoria una cosa che è accaduta e che ho collegato col fatto che cadeva la pioggia. Anni fa ci trovavamo in Perù con questo gruppo, tutte persone che non conoscevo, incontri di un gruppo che si ritrova per delle esperienze, ma non ci sono legami particolari. E arrivò il classico acquazzone della foresta amazzonica e ci uscimmo da questo portico di questo albergo a 4 stelle, ma spuntate, perché un 4 stelle nella foresta amazzonica corrisponde veramente a qualcosa di totalmente diverso rispetto a quello che troviamo qua. E tutti quanti, una parte di noi, chi non temeva di bagnarsi, è uscito dal portico, è andato sotto l'acqua ed è stata una cosa veramente meravigliosa. Era un'acqua che lavava, carica di ioni naturalmente, l'aria, ioni negativi, un'acqua che purificava, un'acqua che rigenerava. E l'acqua, di cui ancora veramente poco sappiamo, solido, liquido e gassoso, sono i tre, come dire, i tre stati dell'acqua, ma in realtà comprende proprietà che neanche ci immaginiamo. L'acqua è un bel modo che possiamo, così, un bel mezzo per arrivare alla purificazione. Purificare i pensieri, Cristina, credo sia uno dei passaggi più difficili per chiunque. Lasciare, purificare, lasciare significa veramente eliminare quello che non ci serve, quello che magari è stato alimentato dal sistema, dalla società, dalla scuola, anche dalla famiglia, per l'amor di Dio. Come dico sempre, da mamma, dico, non nasciamo col manuale del bravo genitore in tasca, quindi i genitori, ahimè, fanno del loro meglio, ma non sempre riescono bene nell'intento. Però purificare, pulire, credo sia un passaggio che tutti noi dobbiamo fare, perché se ci ricolleghiamo a Goethe e a mehr Licht, e quindi più luce, noi stiamo andando verso una luce che è splendida, che è luminosa. Ce l'abbiamo dentro, tra l'altro, e togliere tutto quello che la condiziona o la, come dire, la devia, ecco, credo sia estremamente importante. Quindi, guarda caso, mi hai dato una data di nascita di una diversamente giovane,
0: sì,
1: ovvero Lisetta. Lisetta si ricollega a quello che ho appena detto, perché il fiore che è emerso in questo momento adatto a Lisetta è crabapple, e crabapple è proprio per chi ha bisogno di depurare la mente, il corpo, i pensieri. È molto utile anche quando non ci si accetta per quello che si è, non abbastanza magri, non abbastanza grassi, non abbastanza alti, non abbastanza, insomma, c'è sempre qualcosa che non va. E crabapple, anche se poi ha dei campi di applicazione vastissima, è proprio utile per pulire i pensieri. È uno spazzino, vorrei dire, forse fra i fiori anzi senza forse, fra i fiori, fiori australiani abbiamo Billy Goat Plum. Crab apple è per chi ha bisogno appunto di depurarsi, e come frasi positive mi accetto come sono e accetto le mie imperfezioni. Per quanto riguarda la data di nascita di Lisetta, allora abbiamo 28 ottobre 1966, 2-6 e l'1, quindi un inverno molto molto ricco, quindi è la capacità di entrare e uscire dai mondi, di uscire da una stagione e passare a quella nuova, a un nuovo ciclo. Poi c'è l'8 ed è la capacità di azzardare, di avere il coraggio. Lo 0 è quindi il movimento terra, che è quello che ci permette di avere i piedi per terra. Chi si occupi di entrare e uscire dai mondi, quindi vuol dire anche medianità, è importante che mantenga i piedi per terra, perché altrimenti tende ad andare troppo verso l'ambito spirituale, ma viviamo su questo pianeta, ci sono le bollette da pagare, ci sono i figli a portare a scuola, c'è la scuola da frequentare, quindi avere il radicamento è fondamentale. Poi c'è il 2 corrisponde alla passione, il metterci il cuore, e se dovessi consigliare un colore per Lisetta direi colore bianco, e i numeri 9 e 4, oppure anche prendere l'energia dell'ovest. Per prendere l'energia dell'ovest è sufficiente, da dove abita Lisetta, dirigersi verso ovest per fare le sue vacanze. Tra l'altro 9 e 4 mancano anche a me, e, o l'uno o l'altro, tutti e due insomma, e quindi io quando vado in Sud America sono felice, perché io sento che sto andando verso una direzione che è adatta a me. Quindi come fiore di Bach abbiamo detto, abbiamo Crab Apple. Come cristallo invece abbiamo qualcosa di veramente magnifico, ed è la perla. La perla è... Sappiamo che più del 90% delle perle è coltivato, ahimè, però è veramente una formazione straordinaria. Attenzione naturalmente nell'uso di profumi e quant'altro, perché si danneggia. E qualcuno ha scritto, secondo il lapidario estense, che nasce nel corpo della balena e si forma dalla rugiada del cielo che penetra ogni notte attraverso le valve che si aprono. È una produzione di un mollusco che si adatta a tutti i chakra. È molto utile però per le ghiandole surrenali, per gli occhi, anche quando c'è la lacrimazione, per le unghie. Quindi, cara Lisetta, la perla e Crab Apple, il colore bianco, i numeri 9 e 4 o 9 e 4. Se guardiamo invece alla lettura secondo la visione pitagorica, otteniamo un 6, quindi l'amore per la famiglia, l'amore per la creatività, l'amore per la casa, comunque casa inteso come un punto in cui ci si trova e si sta bene, un luogo protetto, no? E l'altra cosa stavo guardando, ecco, in qualche momento forse Lisetta può essere troppo mentale, chissà, quindi troppo ragionamento.
0: Grazie Monica.
1: Grazie Cristina.
0: C'è Andrea Sceriffo, no aspetta, che non ci dice la sua data di nascita. Non ci chiede la data di nascita, ma ci augura una buona serata ad entrambe. Grazie. Anime belle, scusate ma non sono riuscita a mandare prima i saluti, grazie mille per la bella trasmissione, un abbraccio.
1: Bellissimo, grazie a Andrea Sceriffo, si dice, si definisce, vabbè, io canto spesso la canzoncina dello sceriffo, due baffi alla nipotina, certo. E simpatica canzoncina, sì, torno al discorso del cantare le canzoncine coi bambini, guardate, è qualcosa di
0: bellissima
1: abitudine, sì, assolutamente sì, quindi che dire, È una frase che di tanto in tanto ripeto, Cristina, qualcuno dirà è noiosa quando la ripete, però quando dico che i figli sono tavolette di cera sulle quali noi scriviamo il loro futuro, sto dicendo che sono un patrimonio immenso. A volte ce ne accorgiamo quando sono già grandicelli, ma riuscire a vedere queste creature e accompagnarle, c'è da dire anche che solitamente un figlio evoluto sta scegliendo dei genitori evoluti perché lui lo è ancora di più e ha bisogno di buone guide. Quindi, che dire, io esorto sempre tutti, se possibile, a prendersi cura dei bambini e ridurre magari il tempo di permanenza nelle strutture, perché hanno bisogno dell'amore. Si parla spesso di imprinting, hanno bisogno dell'amore dei genitori, sì. Sì, dei genitori o di una figura importante di riferimento. Torno a dire, possono essere nonni amorevoli. Ahimè, lo Stato italiano ci obbliga a lavorare fino a tarda età, quindi molto spesso i nonni sono ancora in ufficio, sono, che ne so, in mezzo a una strada a dirigere il traffico, e quindi non sempre, queste può. Risorse ci sono, certo, però riuscire ad alimentare e soprattutto riuscire a levigare questa pietra preziosa che hanno dentro e portare fuori tutte le altre pietre, tutte le sfumature. Non c'è un bambino più bravo o meno bravo, ci sono bambini diversi.
0: Certo. Cara Monica, allora avremo un altro Davide che chiede la sua data di nascita, ma siccome manca 1 minuto e 32
1: e non ce la facciamo.
0: Non ce la facciamo, quindi invitiamo tutti i nostri ascoltatori che magari non hanno ricevuto oggi la loro data di nascita, magari a riprovare la prossima volta.
1: E magari invitare anche i ragazzi.
0: I ragazzi, i loro nipoti a dare la data di nascita.
1: Sì.
0: E, visto che manca proprio un minuto, vorrei salutarci qua.
1: Sì.
0: Cara Monica, se vuoi dare i tuoi riferimenti.
1: Grazie Cristina. Allora, io sono Monica Sartore, vivo e lavoro, porto avanti la mia missione Bassano del Grappa. Il mio indirizzo mail per chi volesse ricevere la lettura della data di nascita è monica.ebra@empoli-bologna-roma-ancona@gmail.com. Come numero di telefono invece 335 573 8110. Grazie Cristina per questa bella opportunità.
0: Grazie mille a te, come sempre.
1: Siamo sempre molto molto appassionate in quello che facciamo e ci piace.
0: Certo. Ci diverte e ci gratifica molto.
1: Sì, assolutamente sì.
0: Vi auguriamo una buona serata e ci vediamo fra 15 giorni.
1: Ciao a tutti e ciao. Grazie.
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Radio Gamma 5 organizza domenica 27 settembre nel sospiro della foresta del Cansiglio con Chris Mara.
4: Torniamo a

0: Chi ha buon cuore porti un dolce nello stand di Radio Gamma 5.
1: Per info e prenotazioni
2: 3
3: 2 9
2: 0 0
3: 3
2: 8
3: 9
4: 8
5: 8
6: PS, per chi desidera pranzare presso il rifugio Casa Vallorc, chiami direttamente Franca per la prenotazione. Franca 349 09 46 001.
7: Domenica 27 settembre nella magica foresta del Consiglio con
5: Chris Mara.
8: Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. 3 giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di Sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo, medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Belavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in masterclass su fotografia ed etica. Talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione. Un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff. Il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità. Presentazione progetto Mai più soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19, 20 settembre, Bagnoli di Sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.
9: Ore 22:39, 9 ottobre 1963.
7: 1963 e 63 anni dopo, Radio Gamma 5, come sempre, non dimentica.
6: Domenica 11 ottobre ripercorriamo le tappe della tragedia del Vajont.
1: Vajont è genocidio di poveri.
10: Saliremo nel ricordo di circa 2000 anime sacrificate alla logica del profitto e del potere.
11: Ore 10 saremo al cimitero di Fortogna.
12: Poi fermata a Longarone nella zona di uscita dell'onda.
13: Arriveremo poi al fianco della diga per raccontare ulteriori tappe della tragedia.
14: Ore 13, pranzo tutti assieme.
7: Dove?
10: Di fronte la falesia di Erto.
12: Organizzato dalle spose della radio, il tutto ad offerta libera.
11: Grazie a chi porterà un dolce da condividersi.
14: Poi saliamo a visitare l'abitato di Casso.
6: Con sosta e degustazione al negozietto di Teresa e passeggiata finale di fronte l'imponente frana del TOC.
7: Per info e prenotazioni
2: 3
3: 2
4: 9
2: 0
5: 0
3: 3
2: 8
3: 9
5: 8
4: 8
10: PS, per chi vuole partenza puntualissima alle ore 8:15 dalla COP di Castelfranco Veneto, arrivate almeno 15 minuti prima per organizzare le

Buonasera a tutti, buonasera da Laura Ferro. Inizia in questo momento Tiferet. Siamo in diretta dagli studi di Radio Gamma 5 in via Antoniana 66 a Campodarsico, oggi 14 settembre 2026. Tiferet, che è posta al centro dell'albero della vita, è la sesta sefirà, ossia il sesto sentiero, chiamato anche intelligenza mediatrice, il punto di mediazione tra il micro e macrocosmo, cioè quelli della forza spirituale e i piani inferiori o della forma. Tiferet si rivela contemplando il bello, lo splendore, l'armonia estetica. Corrisponde all'esperienza della compassione, che è amore misurato, capace di premiare e di lodare, ma anche di rimproverare se necessario. Nel corpo umano si trova al centro, il cuore, come pianeta il sole, e corrisponde al quarto chakra. Tiferet, cioè la visione dell'armonia delle cose, che è un fattore indispensabile al nostro lavoro come costruttori della nostra vita e anche di questa puntata, che ci vedrà assieme fino alle 21:30 circa, per poi passare alla regia ad Andrea. E io vedo che qui è già arrivato un messaggio, anzi due, e ricordo che per intervenire qui in diretta il numero degli sms e whatsapp è lo stesso, quindi è il 334 710 2672. Ripeto, magari può essere che la matita e la penna non funzionino, quindi per poter intervenire qui in diretta sms o whatsapp è lo stesso il numero, ed è il 334 710 2672. Questo memorizzatelo, perché poi eventualmente lo ridirò, ma c'è la possibilità con l'ospite, che sarà dalle ore 20, di poter intervenire e fare domande. E qui vedo subito che come di consueto c'è Davide 625, poeta pazzo, che mi aiuta. Certo, mi aiuta, perché attraverso le sue poesie sono un scioglilingua per poter iniziare bene a prendere dimestichezza, per poter fare non impapinarmi, giustamente. E allora lui scrive: ciao Laureggia, forza leone retta, su che hai gli spinazzi così che i razzi pissoratti, selliamola tutta col vasetto sotto, se no il ginocchio le si imbacucca dosso in formicolismi fino al colosso. Si screzia, è ovvio, ma prima gli esercizi per la toppa gola, vai con i bagigi in pollo position e oculetti enciclopisti che sfiferrano, muove linde le labrette, ginge a ritmo di sgnaccherata, dulcisi in sunto una sciogli lirica, quella dei tetratenchi bisonti al sapor di ponghi. o gay o non gay, ora sei pompa, volevo dire pronta. Davide 625, poeta pazzo. Davide birichino, che non sei altro. Davide, grazie anche per questo. E poi vedo l'altro, ciao, ti auguro una buona trasmissione, ti ascolterò anche con il tuo ospite, grazie. E vedo che è il 273 finale, grazie 273 finale, magari anche fermatevi, non c'è nessun problema. E quindi vedo qui le iniziative della nostra cara radio sono partite. Certo, settembre inoltrato, stavo proprio fuori onda con il cambio delle donne qui presenti, si stava proprio discutendo, è incredibile come siamo già a metà settembre di questo 2026, che abbiamo già passato la metà, incredibile. Allora, che cosa ci ascoltiamo? Sì, ci ascoltiamo per esempio in sottofondo, potrei mettere questo. E 5 per 1000, possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare, il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettere nero su bianco sono i seguenti, quindi il codice fiscale per poter fare il versamento, il 5 per 1000 a favore della radio, è questo. Quindi il codice fiscale della radio è 0159 80 90 288. Grazie a tutti
di radio, per, grazie a tutti, da Radio Gamma 5, 5 per 1000 volte. Sostieni la radio. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 sono tre le modalità di, per poter effettuare il versamento. Il primo può essere quello di versamento sul conto corrente postale, il numero è 25386459. La seconda modalità è di portare il contributo direttamente presso la sede della radio, che agli incaricati preposti, che ricordo sono solo e soltanto i membri del consiglio di amministrazione che possono ricevere il vostro contributo. La terza modalità è quella del bonifico bancario presso il credito cooperativo di Campo d'Arsego, e per l'IBAN io invito direttamente ad andare nel sito, entrare nella sezione Sostieni la radio e lì troverete l'IBAN, così evitiamo di sbagliare anche nella riscrittura. Ricordo che tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio, per cui la cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità a questa incredibile realtà che è Gamma 5 e che da 50 anni è presente qui nel nostro territorio per aiutare, per sorreggere, per come si diceva anche aumentare la consapevolezza, la nostra coscienza, le conoscenze, guardandole da un punto di vista diverso rispetto a quello che magari la maggior parte dei mass media portano come messaggi. Questa sera, quindi oggi, adesso sono le 19:15, alle 21, quindi lunedì 14 alle ore 21, tutti a Trissino, qui dice questo volantino, quindi Trissino a Vicenza davanti al comune, piazza 25 aprile contro il criminocidio e incostituzionale disegno di legge 978-2023 che permetterà agli avvocati di pignorare qualunque bene presunto debitore, compresa la prima casa e con lo scudo penale. Non mancate quindi, lui è Alfredo Belluco che porta avanti questa iniziativa, che è presidente veneto e vicepresidente nazionale della Sacra Casa Sacra Famiglia. Settembre, eccoci, si riparte dopo la pausa estiva con il nostro appuntamento del Gas di Padova. Sabato 19 settembre ci ritroveremo dalle 14 alle 18 con i nostri espositori e i prodotti che ben conosciamo. Sarà un piacere incontrarci, fare due chiacchiere e acquistare in maniera sana e consapevole. Troverete integratori come ascorbato vitamina C e la formula CAIS, miele e propoli del nostro apicoltore Gianni Stoppa, il libro di Radio Gamma 5 e tanto altro. Venite a curiosare, vi aspettiamo. Per info, questo è il numero, è il 339-4693-666. E 63 anni dopo. Radio Gamma 5, come sempre, non dimentica. Domenica 11 ottobre ripercorreremo le tappe della tragedia del Vajont, genocidio di poveri.

Saliremo nel ricordo di circa 2000 anime sacrificate alla logica del profitto e del potere. Alle 10 saremo al cimitero di Fortogna, poi fermata a Longarone nella zona di uscita dell'onda. Arriveremo poi al fianco della diga per raccontare ulteriori tappe della tragedia. Alle ore 13 pranzo tutti assieme, di fronte alla falesia di Erto organizzata dalle spose della radio. Il tutto a offerta libera, grazie a chi porterà un dolce da condividersi. Poi saliamo a visitare l'abitato di Casso con sosta di gustazione al negozietto di Teresa e passeggiata finale di fronte all'imponente frana del TOC. Per info e prenotazioni 329 0038 988 e per chi vuole partenza puntualissima alle ore 8.15 dalla COP di Castelfranco Veneto, arrivate almeno 15 minuti prima per organizzare le auto. E ricordo, questo sarà domenica 11 ottobre.

Radio Gamma 5 organizza domenica 27 settembre nel sospiro della foresta del Cansiglio con Cris Mara. Torniamo a riabbracciare la foresta e lo faremo per mano alla nostra Cristina e Mara. Ritrovo ore 10 presso Rifugio Alpino Casa Vallorc. Alle ore 10.30 inizio escursione con le guide. Ore 13 pranzo al sacco o presso Casa Vallorc. Nel primo pomeriggio, nella foresta, con il maestro monaco Shaolin Pietro Biasucci, respirazione Qigong per la salute e l'equilibrio. Poi il nostro Danilo Leo Lazzarini si delizierà con la narrazione del titolo Cansiglio, ovvero le navi incantate. Chi ha buon cuore porti un dolce nello stand di Radio Gamma 5. Grazie per le prenotazioni. Il numero è il 329-0038-988. Per chi desidera pranzare presso il rifugio Casa Vallorc, chiami direttamente Franca per la prenotazione. Franca risponde al numero 349-0946-001.

a Radio Gamma 5, super giornata, domenica 20 settembre, ore 12:15 in sede radio, festa dei gas, da 24 anni non si arretra, e sempre forte lo si grida che usa il Serveo, basta spingere il Careo, o farsi spingere dal Careo, per la serie compra sano, compra Beo, no cascar nel traneo. E lo faremo a tutto gas, grigliata antisistema, e alla griglia la Meio Fabio Band. Il menù prevede salsiccia e coscia di pollo completa, e poi pancetta e polenta, insalata e fagioli, dolci, acqua, vino e caffè, euro 15. Nel primo pomeriggio la presentazione dei nostri gasisti, espositori, fornitori, volontari, eccetera. Per info e prenotazioni numero è il 329 0038 988, e questo sarà domenica 20 settembre, quindi domenica prossima. L'energia che non ti aspetti, acqua, infrarossi, nuova energia, sabato 10 ottobre ore 17-19:30, un'occasione per conoscere da vicino Only, una tecnologia innovativa in grado di estrarre corrente elettrica dall'acqua esposta all'onnipresente radiazione infrarossa e comprenderne il principio scientifico e le sue possibili applicazioni future, con Roberto Germano, CTO e cofondatore Oakley, presso Casa Insieme, via Braghettone 20 a Tiene, Vicenza. Il contributo libero di 10 euro. Info e prenotazioni 333 238 2403.

E poi teniamo che AF Energia ha fatto questa pausa estiva, per cui si può ritrovare in sede radio a partire dall'ultimo giovedì di settembre. Ecco, ricordiamo che AF Energia hanno sospeso in questi mesi d'estate la visione delle bollette di luce e gas, ma le riprenderanno dall'ultimo giovedì di settembre. È stata depositata in Cassazione una nuova proposta di legge per istituire un Dipartimento della Difesa Civile non armata e non violenta. I quattro principali punti riguardano la creazione di un'unica struttura che coordini servizio civile, protezione civile, corpi civili di pace e risoluzione diplomatica. Campagna Un'altra difesa è possibile, servono oltre 50.000 firme per poter portare questo testo di legge all'attenzione del Parlamento entro il 15, quindi entro domani, 15/9/2026. Per firmare online con SPID o CIE, quindi quella CIE è la carta d'identità digitale, bisogna andare su www.difesacivilenonviolenta.org. Quindi abbiamo ancora un giorno per raccogliere queste firme, in modo virtuale. Azienda specializzata nel settore edile, nella progettazione e realizzazione di arredi su misura, per apertura nuova falegnameria Masera di Padova, cerca personale da inserire nel reparto produttivo. Nello specifico, falegname con esperienza e padronanza nell'utilizzo dei principali macchinari per la lavorazione del legno, quali squadratrici, bordatrici, carteggiatrici, impianti CNC, con ottime capacità di lettura del disegno tecnico. E poi c'è la necessità di un falegname operaio per assemblaggio di mobili e arredo in generale. Per le candidature, scrivere a Sonia, il numero è il 392, o meglio forse telefonare, non c'è scritto se scrivere, forse è meglio telefonare. Quindi per le candidature Sonia al 392 5285 066.

E poi è ancora in atto questa bellissima iniziativa del Comune di Campodarsico. E infatti anche quest'anno il Comune di Campodarsico aderisce all'iniziativa Alberi in Pianura. Ogni nucleo familiare può richiedere fino a 10 alberelli e arbusti autoctoni. Prenotazioni entro il 30 settembre, quindi abbiamo ancora 15 giorni. Tutte le informazioni e le modalità di prenotazione sono disponibili sul sito del Comune di Campodarsico. E appunto andare quindi www.comunedicampodarsico. Per informazioni c'è l'ufficio ambiente che risponde al numero 049 9299 845.

E poi c'è Alfonso che scrive: cerco appartamentino o casetta anche su, se un po' vecchia, in affitto per fine locazione a settembre. Sono un pensionato e persona onesta. Ringrazio infinitamente se qualcuno può darmi una mano. Chiamare quindi Alfonso al numero 349-58-55160. Affermato laboratorio artigiano di manifattura artistica di metalli nobili, cerca persone per assunzione presso la propria sede di Albignasigo. Il profilo ricercato è possibilmente giovane, che accarezza il lavoro manuale, che apprezza il lavoro manuale e creativo, disponibile ad un percorso di apprendimento che lo condurrà a diventare maestro artigiano in una realtà familiare e a misura d'uomo. Molto bello. Qui si impara un mestiere. Telefono 049 710 2004, chiedere di Enrico o Paolo. Ecco, quindi ripeto, 049 710 2004, maestro artigiano. Questa è la formazione di... interessantissimo. E poi abbiamo ancora ciaobei.org, che è un sito di annunci e un progetto sociale di mutuo soccorso in collaborazione con Radio Gamma 5. Ciao Bei e Radio Gamma 5 sostengono il territorio, la nostra gente, le nostre aziende in difficoltà, favoriscono nuovi rapporti umani e reciproco aiuto per creare una nuova coesa comunità locale in Veneto. Favorisce lo scambio e la vendita di beni usati e nuovi a livello locale. Mette persone e aziende in condizioni di operare in esenzione di obblighi fiscali, come concesso alle entità di conquista quali Amazon, IKEA, AliExpress, Subito.it, eccetera. Offre servizi di ricerca e offerta di lavoro, anche saltuario stagionale, anche in aiuto a persone bisognose e non abbienti, crea nuove figure lavorative, promuove nuove forme di aggregazione, attività virtuose, eventi ed incontri, sostiene l'agricoltura biologica e biodinamica, il mercato e il consumo dei prodotti bio, sostiene una nuova scuola meno oppressiva, meno punitiva e che esalti le doti e la personalità dei bambini, sostiene la nascita di scuole parentali e la pedagogia Waldorf, protegge dalla medicina dei protocolli positive, favorendo la conoscenza di medici e medicina nel rispetto per il malato, in un approccio psicosomatico e olistico. Ora, il successo di questa iniziativa dipende da tutti noi. Aiutateci a postare oggetti e servizi e far decollare questo sito. Promuovi e invita altri amici a farlo. Ci vi sarà per tutti un provvidenziale beneficio. Se hai poi del tempo libero, ti senti di poter contribuire a titolo gratuito alla diffusione del progetto Ciao Bei, promuovendo aziende e attività virtuose, chiama il numero telefonico 049 538 5577. O il telefono della radio 049 700 838. Ricordiamo che Ciao Bei non ha scopo di lucro, il sito è www.ciaobei.org e per avere informazione info@ciaobei.org.

0: Allora, basso, sfumo, torno in diretta e prima di iniziare la nostra volevo proporvi una allora io direi che in questo spazio prima delle ore 20 c'è la possibilità di chiamare in diretta, quindi io ricordo 800 049 800 800, oppure 049 800 700 838, ecco, scusatemi, andavo a memoria e molte volte la memoria non è così fluida. E quello che vi posso dire è che possiamo ascoltarci questa assieme, sì, possiamo ascoltarci assieme questa canzone qui. E sì.
1: Per farti felice, l'equilibrio che ho dentro sarebbe per te il mio regalo. Ogni passo che faccio sarebbe il tuo passo.

0: felice.
1: Tiferet Radio Gamma 5, 14 settembre 2026. Siamo in diretta dagli studi Radio Gamma 5 in via Antoniana 66 a Campo d'Arsico. E allora stavo anche un attimo qui, permettete, perché sto facendo anche un lavoro di collegamento con il quale vorrei poi per capire come poi può funzionare poi più tardi per l'ospite che abbiamo programmato. E va bene, vediamo un attimino se poi queste cose funzionano e possiamo farle come da programma. Allora, quello che vi volevo proporre adesso è invece una la lettura. Sì, io ogni tanto vi porto quella che è la poesia che a me piace moltissimo, che è un punto di riflessione, e quindi vi porto Il paradosso dei nostri tempi di George Carlin. Vediamo se riesco anche a trovare una canzone da mettere in sottofondo nel frattempo, così magari riusciamo in questo intento anche ad ascoltarci qualcosina. Metterei un sottofondo che potrebbe essere magari ritorniamo su queste colonne sonore, vediamo questa, vediamo se questa può essere opportuna. Ok, la sentiamo in sottofondo. Il paradosso dei nostri tempi è che abbiamo edifici sempre più alti, ma moralità sempre più basse, autostrade sempre più larghe, ma orizzonti sempre più ristretti. Spendiamo di più, ma abbiamo meno, comperiamo di più, ma godiamo meno. Abbiamo case più grandi e famiglie più piccole, più comodità, ma meno tempo. Abbiamo più istruzione, ma meno buon senso, più conoscenza, ma meno giudizio, più esperti e ancor più problemi, più medicine, ma meno benessere. Beviamo troppo, fumiamo troppo, spendiamo senza ritegno, ridiamo troppo poco. Guidiamo troppo veloci, ci arrabbiamo troppo, facciamo le ore piccole, ci alziamo stanchi, vediamo troppa TV e meditiamo di rado. Abbiamo moltiplicato le nostre proprietà, ma ridotto i nostri valori. Parliamo troppo, amiamo troppo poco e odiamo troppo spesso. Abbiamo imparato come guadagnarci da vivere, ma non come vivere. Abbiamo aggiunto anni alla vita, ma non vita agli anni. Siamo andati e tornati dalla Luna, ma non riusciamo ad attraversare il pianerottolo per incontrare un nuovo vicino di casa. Abbiamo conquistato lo spazio esterno, ma non lo spazio interno. Abbiamo creato cose più grandi, ma non migliori. Abbiamo dominato l'atomo, ma non i pregiudizi. Pianifichiamo di più, ma realizziamo di meno. Abbiamo imparato a sbrigarci, ma non ad aspettare. Costruiamo computer più grandi per contenere più informazioni, per produrre più copie che mai, ma comunichiamo sempre meno. Questi sono i tempi dei fast food e della digestione lenta, grandi uomini e piccoli caratteri, ricchi profitti e povere relazioni. Questi sono i tempi di due redditi e più divorzi, case più belle, ma famiglie distrutte. Questi sono i tempi dei viaggi veloci, dei pannolini usa e getta, della moralità a perdere, delle relazioni di una notte, dei corpi sovrappeso e delle pillole che possono farti fare di tutto, dal rallegrarti al calmarti, all'ucciderti. È un tempo in cui ci sono tante cose in vetrina e niente in magazzino. Ricordati di spendere del tempo con le persone che contano ora, perché non saranno con te per sempre. Ricordati di dire una parola gentile a qualcuno che ti guarda dal basso, in soggezione, perché quella piccola persona presto crescerà e lascerà il tuo fianco. Ricordati di dare un caloroso abbraccio alla persona che ti sta a fianco, perché è l'unica cosa che conta e non costa nulla. Ricordati di dire grazie alle persone, ma soprattutto pensalo. Un gesto di gratitudine può curare ferite che vengono dal profondo dell'anima. Dedica tempo alle persone, dedica tempo alla conversazione e dedica tempo per condividere i pensieri preziosi della tua mente. E ricorda sempre, la vita non si misura da quanti respiri facciamo, ma dai momenti che ce li tolgono.

0: E torniamo in diretta Tiferet Radio Gamma 5, 14 settembre 2026. Siamo in diretta degli studi Radio Gamma 5 in via Antoniana, appunto a Campo d'Arsego. Allora, quello che ci stiamo ascoltando è tratto da il CD di tutte quelle che sono le colonne sonore del film Braveheart. Credo che qualcuno le abbia riconosciute. Vedo un messaggio, Faustino da Cavarde. Ciao Laura, una buona trasmissione da Faustino. Ciao Faustino, grazie, grazie del tuo augurio e spero sia per te anche una buona e lieta serata. Vi volevo proporre una lettura ed è Invertire l'invecchiamento. Questa è edizioni Macro Edizioni. E questo appunto facciamo che dopo appunto la prima, io partirei dal primo capitolo, il mistero della vita e dell'invecchiamento. Il mio interesse scientifico sull'argomento vita cominciò nei primi anni 70, quando feci alcuni studi sugli esperimenti di Mr. Baxter sulle piante fatti con la macchina della verità. Il 2 febbraio del 1966, Mr. Baxter, un ex esperto poligrafico della CIA, scoprì casualmente che una pianta poteva leggere la mente umana e che questo fatto poteva essere dimostrato utilizzando la macchina della verità. Avevo già sentito parlare di molte persone in grado di comunicare con le piante, ma non avevo mai sentito della possibilità di dimostrare ciò attraverso uno strumento. Mr. Baxter, un giorno, mentre stava innaffiando le piante nel suo ufficio, decise di scoprire quanto tempo passava dal momento in cui l'acqua veniva versata nel vaso al momento in cui la stessa raggiungeva una determinata foglia. Visto che l'elevatore della verità può misurare la conduttività della pelle umana, collegò la parte del rivestitore che misura tale conduttività ad una foglia per misurare le variazioni di conduttività della stessa. Quello che si aspettava era un aumento graduale della conduttività man mano che la foglia riceveva la linfa dalle radici. I risultati contraddissero le sue aspettative. La conduttività diminuiva. Tuttavia, la cosa che lo sorprese maggiormente fu che il tracciato complessivo somigliava a quello ottenuto usando un campione umano. Successivamente furono effettuati molti test di conferma ed i risultati furono pubblicati sulla rivista internazionale di parapsicologia volume X numero 4 inverno 1968. Ne risultò che non solo le piante potevano leggere la mente umana, ma che erano anche sensibili ai cambiamenti emotivi di altri esseri viventi, come per esempio i gamberetti. Subito dopo il primo esperimento di Baxter, tanti altri scienziati hanno condotto molti studi e si hanno scoperto che noi riusciamo a comunicare meglio con le piante attraverso le immagini piuttosto che con le parole. Io credo che le piante non capiscono nessun linguaggio in particolare. Inoltre, sembra che noi riusciamo a comunicare meglio quando abbassiamo la frequenza del nostro cervello verso le onde alfa, da 8 a 16 Hz, cicli al secondo, cioè nello stato di rilassamento. Possiamo raggiungere la condizione alfa più facilmente quando chiudiamo gli occhi e ci rilassiamo. Forse è per questo che chiudiamo gli occhi quando preghiamo. A quel tempo io ero il vicepresidente del team di ricerca di un'importante compagnia di comunicazione nel sud della Florida ed ero interessato alla possibilità di applicare il metodo della lettura della mente da parte delle piante per individuare potenziali dirottatori di aerei. Il progetto non riuscì mai a partire a causa della mancanza di fondi. In ogni modo, gli studi sul problema evidenziarono interessanti aspetti sulle cellule viventi e sulla loro intelligenza locale. Tutti noi deriviamo dal nucleo di un'unica cellula. All'interno del nucleo ci sono il DNA e i cromosomi che ereditiamo dai nostri genitori. Questa singola cellula si moltiplica suddividendosi in 2, 4, 8, 16, 32, eccetera. La cosa interessante da notare è che tutte queste cellule hanno lo stesso DNA e gli stessi cromosomi in tutto il corpo. L'identificazione di un individuo è molto più precisa attraverso l'analisi del DNA piuttosto che quella delle impronte digitali. La cosa straordinaria è che le cellule con lo stesso DNA producono organi differenti nel corpo umano, secondo il posto dove esse sono ubicate. In altre parole, cellule che hanno stesso DNA producono capelli se sono sulla vostra testa, mentre producono unghie se sono sulle vostre dita. Poiché ogni cellula del vostro corpo ha lo stesso DNA della singola cellula di origine, allora significa che ogni cellula ha abbastanza informazioni per creare qualsiasi cosa nel vostro corpo: ossa, pelle, denti, occhi, cuore, sangue, eccetera. Se ci tagliamo, le cellule sottostanti alla superficie creano più pelle per rimpiazzare quella danneggiata. Però, quando la pelle si ricostituisce, le cellule, in qualche maniera, interrompono questo processo di ricrescita. Questo significa che c'è un tipo di intelligenza, insita in tutte le cellule, che ordina loro di non creare niente che non appartenga ad un determinato punto del corpo, sebbene abbia la capacità di creare qualsiasi cosa nel corpo. Questa inibizione della capacità di creare richiede spesso più intelligenza di quella necessaria per creazione stessa. Le cellule del cancro maligno possono essere definite cellule che hanno perso questa intelligenza. Infatti, queste cellule producono cellule che non appartengono a quel posto. Tale concetto dà origine a diverse domande interessanti. Come perdono l'intelligenza queste cellule? È possibile riportare questa intelligenza nelle cellule? Se la nostra mente può comunicare con le cellule delle piante, potrebbe anche comunicare con le cellule del nostro corpo umano? Ed io poi aggiungo: ma siamo proprio sicuri che queste cellule non siano invece in un processo particolare biologico in cui stanno esse stesse creando qualcosa? Perché è sensato? Questo lo chiedo io, ma non c'è scritto nel libro. Non abbiamo ancora tutte le risposte a queste domande, ma la ricerca oggi è vicina alle prime due. Cioè, lui dice che come perdono l'intelligenza queste cellule, e io ribadisco: siamo sicuri che abbiano perso l'intelligenza? Invece ce l'hanno veramente l'intelligenza e stanno facendo un loro processo biologico e sensato? Iniziando da una singola cellula, il corpo umano si sviluppa gradualmente in modo ordinato. Non è uno sviluppo nel vuoto. Affinché una cellula si riproduca attraverso il processo della mitosi e si moltiplichi, c'è bisogno della duplicazione dei cromosomi. Per questo processo serve un numero sufficiente di proteine e di amminoacidi all'interno della cellula per creare una copia di cromosomi. Le cellule embrionali prendono questi nutrienti e l'ossigeno dal grembo materno attraverso il cordone ombelicale. Il sangue della madre non circola direttamente all'interno del corpo del bambino, ma tutti i nutrienti necessari, i minerali e l'ossigeno, sono trasferiti al bambino attraverso il cordone ombelicale. Quindi il sangue del bambino trasporta gli stessi all'interno del suo corpo. Sfortunatamente, se ci sono delle sostanze tossiche nel sangue della madre, anch'esse saranno trasferite al bambino attraverso il cordone ombelicale. Noi tutti conosciamo casi di bambini nati con problemi di tossicodipendenza. Anche se non ci sono sostanze tossiche nel corpo della mamma, quello del bambino produce sostanze di rifiuto. Il processo metabolico, l'ossidazione prodotta dalla digestione degli alimenti per generare energia, creano prodotti di rifiuto di cui il corpo si deve liberare. La domanda è: quanto è perfetto, o meglio, quanto è completo il processo di eliminazione di questi prodotti di rifiuto? Nel capitolo 3 si parlerà i rifiuti che non riusciamo ad espellere completamente devono essere accumulati da qualche parte all'interno del nostro corpo. Il processo di invecchiamento, che comincia dal primo momento della nostra vita, consiste nell'accumulazione di questi prodotti di rifiuto non espulsi. Anche quando non ci sono sostanze tossiche nel cibo, ci sono prodotti di scarto di cui dobbiamo liberarci, e comunque, se ci fossero delle sostanze tossiche nel nostro cibo, queste verrebbero trasformate in prodotti di scarto velenosi. Il corpo deve neutralizzare i veleni e liberarsene. Un famoso fisiologo francese, Alix Carrel, mantenne in vita il cuore di un pollo per circa 28 anni. Egli incubò un uovo. Il cuore del pulcino che si stava sviluppando fu rimosso e tagliato a pezzi. Questi pezzi, costituiti da numerose cellule, furono immersi in una soluzione salina che conteneva minerali nelle stesse proporzioni di quelle del sangue del pollo. Egli rinnovò questa soluzione tutti i giorni, mantenendo così il cuore in vita per circa 28 anni. Nel momento in cui smise di cambiare la soluzione, le cellule del cuore morirono. Il segreto per cui il cuore del pulcino sopravvisse per 28 anni sta nel fatto che egli manteneva il fluido extracellulare costante e che eliminava i prodotti di rifiuto delle cellule ogni giorno, cambiando il liquido nel quale le cellule cardiache erano conservate. Sin dai tempi antichi i popoli hanno cercato il segreto dell'immortalità. La storia ci racconta che, in quasi tutte le culture, l'uomo ha cercato la fonte della giovinezza o delle erbe speciali che l'avrebbero aiutato a vivere più a lungo. In teoria noi siamo immortali. Ovulo e spermatozoo si uniscono e creano nuove cellule, nuovi esseri viventi. Questi producono ovuli e spermatozoi, i quali a loro volta formano un'altra vita. In altre parole, le cellule germinali non muoiono mai. Una parte di noi continua a vivere in nuove vite all'infinito. Gli ovuli e gli spermatozoi sono cellule germinali. Secondo la fisiologia moderna, le cellule germinali non mostrano segni di invecchiamento e trasportano potenziale vitale da generazione in generazione. I genitori potrebbero mostrare i segni dell'invecchiamento, tuttavia un bambino non nasce con questi segni. Abbiamo altri tipi di cellule, che sono le cellule ordinarie del corpo. Mentre queste cellule crescono, si trasformano in tessuti specifici: nervi, muscoli, tessuti connettivi, tendini, cartilagini, pelle, ossa e tessuti grassi. Questi tessuti crescono fino a quando non diventano organi specializzati. Le cellule specializzate dei tessuti e degli organi, sfortunatamente, invecchiano e muoiono. Cosa fa morire queste cellule? La risposta è molto semplice. Le cellule si deteriorano a causa dell'accumulo di tossine. Potreste immaginare una casa da cui si eliminano solo il 99,9% dei rifiuti prodotti ogni giorno. Nel giro di pochi mesi la casa avrebbe un odore orribile. Ora che abbiamo capito che il processo di invecchiamento e di deterioramento delle cellule è la conseguenza dell'accumulo dei prodotti di rifiuto, ciò che dobbiamo fare è trovare la proprietà di questi prodotti e studiare il metodo sicuro per aiutare il nostro corpo a liberarsene completamente ogni giorno. Inoltre, se in qualche modo potremmo liberarci dei vecchi prodotti accumulati nel nostro corpo negli anni precedenti, appariremo molto più giovani. Non intendo dire che si può far tornare all'indietro l'orologio cronologico. Non sto parlando neppure del fatto di eliminare le rughe per sembrare giovani, mentre il tuo corpo all'interno rimane vecchio. Quello che intendo per inversione dell'invecchiamento è ridurre i prodotti di rifiuto accumulati in un corpo di 50 anni ai livelli di uno di 40 o persino più giovane. Se i rifiuti accumulati non hanno ancora provocato danni irreversibili ai tessuti e agli organi del corpo, le loro funzioni possono anche essere rinforzate. Vediamo capitolo secondo, l'acqua. L'acqua è alla base di tutte le forme di vita, inclusa la vita umana. L'acqua è una delle sostanze più misteriose del nostro pianeta. Gli scienziati continuano a scoprire cose stupefacenti su di essa. Più del 70% del peso del nostro corpo è determinato dall'acqua. Questo equivale a circa 38 litri d'acqua per una persona di 55 kg. Siamo una massa d'acqua ambulante, racchiusa nella pelle. Comprendere l'importanza dell'acqua e del berne la giusta quantità ci darà salute e longevità. Proprietà dell'acqua. L'acqua è un forte solvente che trasporta diversi ingredienti invisibili: minerali, ossigeno, nutrienti, prodotti di scarto, sostanze inquinanti, eccetera. All'interno del corpo umano, il sangue, di cui il 90% è acqua, circola attraverso il corpo distribuendo nutrienti ed ossigeno, raccogliendo rifiuti ed anidride carbonica. Ogni sostanza che si trova nella parte più profonda del nostro corpo è stata portata lì dal sangue e dallo stesso sangue può essere rimossa. Al contrario di qualsiasi altra sostanza, l'acqua è più leggera nel suo stato solido piuttosto che in quello liquido. Ecco perché il ghiaccio galleggia nell'acqua. Se fosse il contrario, durante l'inverno i laghi e gli stagni comincerebbero a ghiacciarsi dal fondo fino alla superficie, uccidendo così tutte le forme viventi in ogni continente. L'acqua non solo origina la vita, ma anche la protegge. Tutti sappiamo che la molecola d'acqua è H2O, composta da due atomi di idrogeno e uno di ossigeno. Questi due atomi di idrogeno non sono uniti a quello di ossigeno, formano un angolo di 180 gradi, ma formando un angolo di 104,5 nello stato liquido e di 109,5 nello stato solido, rendendo il ghiaccio una struttura più aperta dell'acqua. Questi angoli creano effetti di polarizzazione elettrica nelle molecole dell'acqua. Il lato dell'idrogeno è più positivo di quello con l'ossigeno. Per questa ragione le molecole dell'acqua non sono separate, ma al contrario, esse formano strutture che cambiano costantemente da esagonale a pentagonale e viceversa. Se l'acqua è viva di per sé stessa, anche senza contenere nessun microorganismo vivente, la percentuale della struttura esagonale delle molecole dell'acqua varia in funzione della temperatura. Nell'acqua pura ci sono da 3 al 4% di molecole con struttura esagonale a 10 gradi e il resto ha una struttura pentagonale. Ve ne è il 10% a 0 gradi e teoricamente il 100% a meno 40 gradi. Tutti sappiamo che un fiocco di neve è esagonale. La tecnologia della NMR, risonanza magnetica nucleare, ha permesso agli scienziati di vedere le strutture molecolari. L'acqua in un organismo vivente è molto più complessa dell'acqua pura o di massa, come la chiamano gli scienziati. Secondo il dottor Mao Shik Chun, professore dell'Istituto di Scienze e Tecnologie della Corea a Seul, una molecola proteica è circondata da 70.000 molecole di acqua che formano almeno 3 differenti strati con strutture diverse. Il dottor Chun classifica questi diversi strati in X, Y e Z. Lo strato Z è quello formato dalle molecole d'acqua che sono strettamente legate alla molecola della proteina. Lo strato X è lo strato più lontano da quello Z, la cui struttura è più simile all'acqua pura. Lo strato di mezzo è chiamato Y. L'acqua dello strato Z è legata ionicamente con la molecola della proteina e questo strato è molto sottile. La struttura è molto simile a quella dell'acqua solida, ma non si ghiaccia. Non si ghiaccerà fino a quando la temperatura non sarà davvero bassa. L'acqua pura, lo strato X dell'acqua, è piuttosto libera dall'influenza della molecola della proteina e si congela a 0 gradi. Lo strato Y dell'acqua si congela a circa meno 10 gradi. E lo studio di questo strato è importante per riuscire a capire la salute e l'attività degli enzimi all'interno dell'organismo vivente. Per esempio, lo strato Y dell'acqua, che circonda la molecola del dipeptide alanina, possiede il 62% di strutture esagonali, il 24% di strutture pentagonali e il 14% delle altre strutture. Si potrebbe affermare che l'acqua con struttura esagonale sia l'acqua che gli organismi viventi preferiscono. Ciò potrebbe spiegare il fatto che l'acqua, che si forma dalla neve sciolta, sia quella che permette la crescita del plancton, delle alghe verdi, eccetera. L'acqua di neve possiede un alto contenuto di strutture esagonali. Molti di questi risultati sono difficili da vedere, ma vengono scoperti.
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Nove settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
3: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
2: Radio Gamma
4: 5 per 1000!
5: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
6: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti,

0: Cale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8
1: e così dopo 50 anni di Radio Gamma 5
2: sembrava impossibile.

0: Tiferet Radio Gamma 5, oggi 14 settembre 2026. Siamo in diretta dagli studi Radio Gamma 5 in via Antoniana 66 a Campo d'Arsico e in questo momento inizia anche la diretta da YouTube Tiferet Laura e da Telegram. Potete trovare il link Tiferet Laura Ferro, per cui il nostro ospite di questa sera che voglio salutare. Buonasera Walter. Maestra, buonasera, benvenuto qui a Tiferet. E un attimo perché ho tolto. Ecco, proviamo.
1: Buonasera a tutti, grazie per questo secondo invito che mi fate.
0: È un piacere.
1: Qua, le domande.
0: È un piacere, infatti, ecco, mi hai anticipata dicendo che in realtà tu sei già venuto qui a Tiferet. Abbiamo parlato delle cinque ferite dell'anima, ma in realtà questa sera siamo qui con un argomento, possiamo dire, un po' completamente diverso, perché è una passione che stai portando avanti da un po' di anni. E infatti sì. Il titolo di questa serata sono le piramidi e l'ipogeo di Cividale Friuli, dove tu vivi. E, Walter, a me piacerebbe appunto iniziare, perché la scorsa volta abbiamo parlato di te nella trasmissione come appunto il fatto che tu avessi anche un certo tipo di sensibilità, e abbiamo parlato delle cinque ferite dell'anima, introducendo appunto il tema del fatto che tu hai avuto un'esperienza di premorte e poi sei ritornato in vita e hai avuto la voglia e anche le capacità, con un certo tipo di sensibilità, di portare avanti un certo tipo di percorso, per cui adesso hai le persone che vengono da te per eventualmente risolvere, grazie a anche delle sensibilità che tu hai acuito con il tempo. Ma la tua sensibilità si spinge anche oltre, proprio col discorso, per esempio, delle piramidi di ipogeo di Cividale. Vuoi dire tu qualcosa in questo senso? Quindi...
1: Allora, la genesi della scoperta è stata apparentemente casuale, poi sappiamo che le coincidenze non sono mai per caso, però tutto è successo. Io non ero assolutamente uno studioso di piramidi e neanche mai mi passava per la testa una cosa del genere, ne sapevo abbastanza poco, né più né meno di quello che sanno le persone comuni. Questo è successo a maggio del 2000, inizio giugno del 2005, in cui io partecipavo a una delle più grandi manifestazioni olistiche in Italia, Essere Benessere, che era nel parco della Villa Giacomelli a Pradamano, provincia di Udine.
0: Sì.
1: Fatto sta che, parlando appunto di aure, di chakra, insomma il tema simile un po' a quello dell'altra volta, una coppia di Cividale mi invitò la settimana dopo a pranzo a casa sua.
0: Ai, che è una cosa sempre bella, essere invitati a pranzo, no?
1: Sì, per me una volta era un problema dire di sì subito, e poi dopo quell'esperienza di premorte sono diventato la persona che, se riesco, se ho tempo, dico invece di sì sempre, ecco. Vabbè, comunque, a parte gli scherzi, mi invitò a casa e dal salotto della casa io a un certo punto vedevo una collina a forma triangolare.
0: Sì.
1: E ero così impaziente di finire di mangiare per farmi accompagnare su quella collina per vedere se effettivamente era una piramide oppure no. Non avevo alcun strumento con me se non il pendolo della radiestesia, e con quello ho cominciato a misurare le pendenze, che erano uguali, la piramide non risultava intera, risultava corrosa un lato e mezzo. Vedi, tenendo un pezzo di ferro in mano per la ricerca del punto cardinale, come fanno molti rabdomanti, vedi che la piramide era orientata, ma non di lato come sono le piramidi egizie, ma era orientata di vertice. Allora cominciai a fare delle misurazioni, tutto sembrava abbastanza analogo ad altre piramidi del mondo, perché qualcosa avevo letto di misurazioni, eccetera, però era tutto strano. Verso sera ho cominciato a mettere in dubbio, perché ho detto, la vedo io, la piramide. Sto facendo delle come si suol dire, seghe metalli, ecco. E allora, siccome io ero un ex imprenditore, il cervello razionale non l'ho mai staccato da quello istintivo, molto razionalmente mi sono preso un geometra disoccupato, gli ho dato €50 da mangiare ed siamo andati con i due. Come si chiama, teodolite, che sono quei treppiedi su quale monti un livello, e sono andato giù anche con una bussola professionale. Lì il giorno dopo, sconvolgente, perché i lati e gli spigoli erano tutti con la stessa pendenza, circa 30 gradi. Lo spigolo della piramide invece del lato era orientato verso est con una deviazione del 0,4%, che mi sembrava molto, ma molto strano, perché a Giza abbiamo una deviazione con l'asse terrestre del 0,6%, e a Visoko, che all'epoca ancora non si sapeva nulla, perché in contemporanea, mentre io scoprì questa piccola piramide cervidale, dall'altra parte dell'Adriatico c'era Samir Osmanagis, che scopriva la più grande piramide forse del mondo, quella di Visoko, con una deviazione del punto cardinale del 0,5%, ma questo però siamo venuti a conoscenza solo un paio di anni dopo, ecco.
0: Una cosa,
1: Quindi questa
0: perdona,
1: cosa.
0: ti interrompo, è una cosa molto tecnica, ma che cosa significa questo parametro che tu hai citato?
1: Perché le piramidi sono più antiche di quelle che si dice, e quindi all'epoca erano lineate col polo, con i punti cardinali, e poi c'è stata una leggerissima deviazione dell'asse, ecco questa. È la cosa più probabile, però comunque la Terra si muove, noi abbiamo delle leggerissime spostamenti, magari in 10.000 anni, non dico che diventano chilometri, ma qualche decina di metri, anche sì, magari una montagna può ruotare e spostarsi più di un'altra. Questa fa parte della deriva dei continenti, dell'orogenesi, perché i continenti si scontrano, collidono, si allontanano, e quindi questo va a modificare quella che era la vecchia geografia per forza di cose.
0: Capisco.
1: Ecco. Allora, nella mia ignoranza più totale di piramidi, perché avevo letto dei libri di radiestesisti, colleghi svizzeri, che avevano fatto delle misurazioni con la radiestesia, e loro avevano misurato solo la piramide di Cheope, perché le altre due non misuravano non c'erano grandi movimenti di energia misurabili, almeno nel modo del radiestesista. Per cui io notai che le piramidi erano tre o forse ancora di più, perché ce n'è ancora altre che hanno una forma piramidale, ecco, no? Però avendo solo quella centrale, la seconda energia, scartai le altre due.
0: Capisco.
1: Salto dei passaggi perché in un'ora è un po' difficile fare una sintesi, ecco. Arrivo fino al 2007, dove un amico, diciamo, un amico mi presenta un altro amico di Padova, che tra l'altro che aveva origine metà egiziane e metà friulane, no? E questo mi sovrappone col computer, ingrandendo le tre piramidi di Cividale alle tre di Giza, e ingrandendo non so quante volte, praticamente coincidevano alla perfezione, a parte le smagliature, l'erosione atmosferica, no? Perché certo, qui stiamo parlando non di piramidi costruite, ma di piramidi modellate da montagne o colline esistenti. Circa il 96,5% delle piramidi del mondo non sono costruite, ma sono modellate. Ecco, quindi questo per togliersi il luogo comune, che anche all'epoca, attaccandomi, non ci possono essere piramidi in Friuli, perché nel loro inconscio le piramidi erano solo costruite, no?
0: Sì.
1: Ecco, a tutt'oggi sono state scoperte oltre 100.000 piramidi, siamo vicini a 110.000 piramidi, ne troviamo anche nel Polesine, sì, scusa, nella Polinesia, volevo dire, non il Polesine, lapsus, ecco. E quindi uno si chiede, ma che ci fa lì? Che ci fa su un atollo, su un'isola che misura 100 km quadri? Oh, ecco, no? E quindi forse può essere anche vero quello che molte profezie parlano di 144.000 piramidi, un 144 che torna mille volte anche per altri motivi, ecco, come massa critica dei risvegliati, eccetera, eccetera. Allora, questa cosa qua mi ha sconvolto, non ho dormito di notte, e a un certo punto con i miei migliori allievi dei corsi di radiestesia e geobiologia che insegnavo all'epoca, oggi non ho più tempo per la geobiologia, insegno solo la radiestesia, perché ora sono,
0: non si può fare tutto, adesso sei interessato all'ipogeo e alle piramidi.
1: Ecco, ma anche da pensionato bisogna imparare a godersi la vita un po', perché se no si predica bene era solo male, no? Ripensando alla vecchia conferenza.
0: Certo.
1: Vabbè, alla fine raduno una piccola equip di persone, 8-10 persone, un gruppo abbastanza elastico, e cominciamo a fare mille misurazioni con un gruppo di carbonari, ecco, no? E a un certo punto eravamo in cima alla piramide e venne un grossissimo temporale. Io sapevo che era un burlaccio, come si dice da noi, una cosa che passava in un'ora e mezza, e ci siamo rintanati sotto nell'ipogeo cosiddetto celtico di Cividale. Allora uscì fuori quando più o meno avevamo calcolato fosse finito il temporale, e mi venne un déjà vu. Io questo posto l'ho già visto, ma non in un'altra vita, in questa vita, un qualcosa di analogo che avesse lo stesso funzionamento, no?
0: Sì.
1: Come ero fuori per le strade di Cividale, già uscito dall'ipogeo, a un certo punto mi ricordai che a Huayna Picchu, che è una montagna sopra Machu Picchu, nel tempio della Pachamama, della Madre Terra, quindi consacrato l'elemento femminile, Madre Terra, c'era questo tempio che era diviso come una delle tre camere dell'ipogeo, diviso da una faglia verticale che separa il lato geologico, polarità positiva, e quello dalla polarità negativa. E quindi in questa grotta c'erano tre sedili, uno a carica positiva, uno a carica negativa e uno a carica neutra. E mi ricordai quello che dissero, diciamo, i Pacos, cioè i sacerdoti della tradizione andina,
0: Sì.
1: che quello era un tempio dedicato proprio anche alle due polarità, e ci si poteva curare riequilibrando il nostro, quello che poi, con altre parole, è il nostro magnetismo interno. Ovvero ogni cellula è divisa in due, positiva e negativa, però per il modo come noi viviamo, o per stress, o per alimentazione, o per onde elettromagnetiche, o perché vivi su una zona geopatica, cioè che il terreno non è buono, ma bassa energia, ecco, è una serie di problemi, ecco. Il tuo equilibrio magnetico viene alterato e la cellula si carica più di una polarità che di un'altra. Quindi facevamo già delle prove già all'epoca 2008, in cui facendo sedere le persone un po' su un sedile, un po' sull'altro, un po' su quello neutro per scaricare gli eccessi, vedevamo che in quelle persone si aprivano tutti i chakra. E poi con dei riflessologi abbiamo scoperto che si aprivano anche dei meridiani bloccati, e poi anche con telecamere per l'aura abbiamo visto che congestioni a livello energetico dell'aura si riducevano, si schiarivano in qualche modo. E questo è stato una cosa.
0: Sorprendente, quindi
1: Una cosa molto, ma molto sorprendente, che sta aprendo molte finestre ancora oggi. In questi giorni stiamo proprio ricercando questo con un'equipe medica.
0: Quindi in pratica, se non ho capito male, ci stai dicendo che l'ipogeo di Cividale è un luogo che fatto con questa conformazione particolare era un luogo atto anche in passato di cura attraverso le energie.
1: Sì, potremmo chiamarlo in questo modo, però siccome io sono quel pazzo che dal 1990 fino al 99 faceva vacanze ai quattro angoli della Terra, a studiare usi, costumi e anche pratiche dei popoli e cultura sciamanica, posso dire che questo tipo di grotta agisce a un certo livello, un livello superficiale dell'aura, chakra, meridiani, e ti fa sentire bene subito, però lavora su un breve periodo. Cioè,
0: Sottile, certo.
1: il chakra meridiano si richiude subito, perché se tu questo disturbo più o meno psicosomatico ce l'hai da 20 anni, è chiaro che non puoi curare il sintomo sedendoti mezz'ora lì.
0: Certo.
1: Diciamo che se hai baruffato per la prima volta con la suocera la sera prima, allora benessere rimane anche il giorno dopo, ecco, no? Allora, qua mi viene in mente un po'. Se posso, perché non sono sempre serio, no?
0: No,
1: Allora, il friulano è l'unico popolo in Italia che quando bestemmia, perché anche i veneti mi pare che sono abbastanza allenati, lo fa
0: abbastanza.
1: non così, non lo fa non con il Signore, con i santi, ma lo fa con la Madonna.
0: Ah,
1: E
0: ok.
1: però questo c'è un sottinteso, la Madonna nella lingua friulana vuol dire la suocera. E E quindi nell'inconscio il friulano prende due piccioni con la fava. A
0: Terribili,
1: parte lo
0: terribili questi friulani.
1: Allora, a parte lo sketch, insomma, perché ho già precisato che non sempre sono serio, adesso
0: Certo.
1: torno serio. Non so dove sono arrivato, ma
0: Che
1: sì.
0: questo
1: Allora.
0: posto, attraverso queste vibrazioni, ci stai dicendo non è che faccia miracoli, nel senso che chiaramente ci sono delle disequilibri che magari per un breve tempo si sta seduti o sulla sedia di polo positivo o sulla sedia di polo negativo, quella centrale, ci stai dicendo, che va a riequilibrare certe energie, però è chiaro che non è
1: Sì.
0: curativo definitivo.
1: Sì, allora, vedendo questo luogo mi sono ricordato degli innumerevoli viaggi che ho fatto dal 91 al 99,
0: Sì.
1: in cui diverse culture dei quattro angoli del mondo comunque avevano o conoscevano l'uso di una camera dedicata all'elemento aria col quale fare certe pratiche. Quello che ricordo bene, anche se non ricordo più la località, ma nel 97 sul lago Baikal o nelle vicinanze del lago Baikal, gli
0: Che si
1: sciamani
0: trova,
1: buriati.
0: perdonami, dove si trova?
1: Baikal nel centro, della Siberia verso la Mongolia. E il Baikal è il più grande lago al mondo, ma è un fondale oceanico in fin dei conti, ecco. Ma questo è un altro capitolo, ecco. La mia passione per la geologia, ecco. Vabbè, anche qua è una delle pratiche dei buriati, che è rimasto lo sciamanismo, però sono diventati mezzi buddisti, insomma, sincretici. Era la pratica in questa grotta che non ricordo più come dov'era esattamente, in cui anche lì c'erano dei sedili, c'era una divisione della roccia in verticale che divideva la parte destra e la parte sinistra della grotta, che quindi non era una faglia, una spaccatura, ma era uno strato a polarità positiva e uno negativo, perché sappiamo che la roccia sedimentaria cambia polarità ogni 240.000 anni, alle volte multipli di 2 o 3 volte, cioè quindi 720.000 anni. E dove cambia polarità perché si inverte il polo magnetico, allora lì la roccia non è ben cimentata. E lì si fa strada un torrente, l'acqua. Abbiamo un esempio grandissimo in questo senso, andando a San Giovanni d'Antro in Friuli, quindi a 7 km da Cividale, abbiamo una grotta lunga diversi chilometri, fatta così, dove tutti gli speleologi dicono: ma stamattina sono entrato, ero stanco, non voglio andare, però l'ho fatto tutto, ho fatto anche il sifone, sono tornato indietro, oh, sto benissimo, mi è passato tutto. Quindi il concetto di questo ipogeo, il San Giovanni d'Antro e tutte le grotte, che ne ho trovata una addirittura nelle Hawaii, che è un assurdo, perché è roccia basaltica e lava, quindi non può avere due polarità, ma per motivi sconosciuti aveva due polarità, ugualmente, pur essendo roccia vulcanica. E anche lì si facevano le pratiche analoghe. Quindi culture che sono rimaste separate almeno 10-12 mila anni, distanti migliaia di chilometri,
0: Chilometri.
1: con pratiche simili.
0: Sì.
1: Allora, da quegli studi ho cercato di recuperare, ricostruire quello che poteva essere l'uso dell'ipogeo di Cividale.
0: Ah, interessante. Bella.
1: Allora, questo sarà motivo anche di studi che stiamo facendo adesso, non posso anticipare più di tanto,
0: Ecco, guarda, scusami.
1: ma.
0: Ti interrompo perché, guarda qui, l'amica aveva scritto: buonasera Laura e Walter, sono curioso di conoscere gli sviluppi delle ricerche a Cividale, posto magico, perché è un'amica che è venuta a vedere, l'ipogeo e anche le piramidi.
1: Noi stiamo facendo, con alcune difficoltà burocratiche risolte, alcuni ritardi, le stiamo facendo abbiate qualche mese di pazienza, perché la prossima primavera se tutto va bene è tutto pubblicato e verranno fatte anche delle conferenze pubbliche su queste scoperte. Nelle ricerche sono 10 i siti, per cui l'ipogeo e il sito delle piramidi sono 2 dei tanti siti, ecco.
0: Tra l'altro tu stai scendendo con un medico, giusto? Lo farai così.
1: Allora, noi scenderemo giù con un biologo che valuterà le variazioni che avvengono. Ma sono esami molto complicati, molto, molto di pazienza, perché andare a indagare scientificamente qualche cosa che non è mai stato fatto, sai la direzione, ma non sai in quanti meandri ti perdi.
0: Certo.
1: O quante strade puoi
0: si possono aprire, certo.
1: Questa è la ricerca più impegnativa in assoluto di tutte, forse di tutte le altre, non dico tutte le altre insieme, ma la numero uno. Vediamo, perché anche noi si va a tentoni, perché nessuno l'ha mai fatto prima, quindi l'ignoro.
0: Un bel in bocca al lupo, insomma, ci sta Walter, un bel in bocca al lupo.
1: E quindi da queste ricerche poi è passata tanta acqua sotto i ponti, fino a che nel 2009 mi regalarono a Natale del 2009 un libro, adesso purtroppo mi scappa il nome, l'ho conosciuto personalmente, dello scopritore delle piramidi di Montevecchia. Montevecchia è provincia di Lecco, però a 1-2 chilometri dalla provincia di Milano.
0: Sì.
1: Allora rimasi molto stupito del coraggio di questa persona, che ha avuto il coraggio di mettersi in piazza dicendo quello che nel nostro occidente razionale è ancora non pronto. Parlo del 2001 per lui, ecco, il 2009-2010 per me, di dire che in Occidente esistono piramidi. Che poi guardando anche solo la nostra Italia, anche andiamo in Sardegna, abbiamo le piramidi di Montacodde, e questa è costruita, no? Ma centinaia di altre piramidi modellate. E ha pubblicato un libro questo signore, scusate stasera non mi ricordo il nome, sarà l'età, non lo so.
0: Vediamo se nel corso della puntata ti viene in mente, lo citiamo.
1: Se a qualcun altro gli viene in mente, degli spettatori magari. E sono andato a trovarlo e io gli chiesi: ma scusa, io ho sempre avuto problemi a unire il diavolo e l'acqua santa, cioè nel senso il lavoro di imprenditore, piccolo esportatore in campo artigiano, facevo piani per cucina di alto pregio, insomma, per l'estero, no? Quindi esportavo quella poca produzione, l'esportavo tutta in centro Europa, e dicevo: ma come fai tu? Ecco, Vincenzo De Gregorio si chiama, ecco,
0: adesso mi è venuto il suo nome.
1: Esatto, De Gregorio. Ecco, ma come hai avuto tu il coraggio, tu che sei quasi l'unico produttore al mondo di oblotes sottomarini che arrivano fino alla fossa delle Marianne, 11.000 metri di profondità, Come hai avuto coraggio di metterti a berlina in questo mondo razionale che pensa che le piramidi sono solo quelle dei Maya, forse, e quelle dell'Egitto? E lui mi dice: ma anch'io come te esporto tutto, e nella mentalità anglosassone alla gente non gliene frega niente di quello che tu fai. No? Gli interessa che tu gli dia un prodotto a tot soldi in tot tempo con quanta garanzia e se funziona. Basta. Quello che fai nella vita, nella tua vita privata, nel mondo anglosassone, non ne frega un ricco nulla. Ah. Questa cosa che mi dice Vincenzo De Gregorio mi ha messo l'ala ai piedi, perché a un certo punto sfoglio la margherita. Che un giorno dicevo faccio la conferenza, il giorno pari non la faccio, la faccio, non la faccio, la faccio, non la faccio, finché mi decido.
0: La fai.
1: Decido di indire il 20 febbraio del 2010 la conferenza sulla scoperta. Nel frattempo vengo a sapere che anche Osmanagis l'aveva scoperta,
0: A
1: anche
0: Bisocco.
1: se 100 volte più importante, più grande di quelle che ho scoperto io, la scoperta di Bisocco, e lui con coraggio è andato fino in fondo, e già nel 2007 si veniva a sapere. Allora, come fare la conferenza? Convoco tutta la stampa, individuo qualche cosa come 143 o 147, non mi ricordo più bene, radio, giornali, riviste, periodici, mensili, di tutto Friuli Venezia Giulia, della destra Piave, sinistra Piave, e a destra mi si dice sinistra perché i fiumi vanno visti al contrario.
0: Esatto.
1: Ok. Della Carinzia, del Ostirol, un terzo di Slovenia, di tutta l'Istria e la zona di Fiume. Faccio la conferenza, piena la sala, avevo 88 sedie, 87 seduti, e una per me. Quindi stavo poco a fare il conto. C'era mezzo mondo, tutti fuorché i giornalisti. Neanche uno, neanche uno. No? A un certo punto, mentre comincio a parlare, saluto tutti, al primo minuto lampeggia il telefonino e Rai 3, redazione di Udine. Mi dicono: signor Walter, stiamo venendo da lei
0: Ad ascoltarla.
1: ad ascoltarla, ma purtroppo venerdì sera siamo sotto organico, è venuto un bruttissimo incidente stradale nella bassa friulana, ci tocca andare là. Però noi verremo domenica 28 alla gita, possiamo venire? La Madonna, tanto per tornare sul tema di prima. Scherzo, scherzo. Vabbè. E allora vengono giù, fanno le riprese e poi alla fine, dopo 3 ore di riprese, dico: boh, vi fermate a pranzo? No, no, vogliamo assolutamente, mangiamo un tramezzino lavorando, ma vogliamo cercare di montare il servizio entro questa sera.
0: Bravo.
1: E quindi tagliare 3 ore di video
0: Non
1: per
0: è
1: farne
0: facile.
1: 3 minuti e mezzo in un pomeriggio, cioè, è un miracolo. Tu che lavori nell'informazione lo sai, ecco, no? Quindi a un certo punto mi chiedono: ma lei, signor Walter, vorrebbe che parliamo più delle piramidi o dell'ipogeo? Ho detto: delle piramidi non parlate più di metà, perché tanto è pieno il mondo di piramidi, ma di templi che abbiano abbiano queste funzioni come l'ipogeo in tutta l'Europa continentale finora non sono ancora stati riscoperti nessuno, per cui se potete
2: direi metà e metà.
0: Oh, aspetta Walter, ecco adesso,
1: e quindi,
0: sì,
1: sì. Perché senti?
0: Adesso sì.
1: Purtroppo è arrivata una purtroppo è arrivata una telefonata.
0: Bene.
1: E allora mi metto davanti al televisore 7-1, notizie varie, 7-17, boh, non lo fanno, interrompono i servizi e mandano in onda il servizio suicidale.
0: Ah.
1: L'indomani 3 minuti e mezzo, equamente distribuiti, metà e metà. L'indomani è finito di vivere, 70 persone al giorno che ti chiamano anche per insultarti, qualcuno che ti consiglia centro di mentale, un buon psichiatra, e cose di questo tipo qua che adesso mi viene da ridere. Nel contempo però si avvicinano diversi ricercatori e quindi alcuni anche stranieri, addirittura dal Giappone, da Mongolia, da gran parte del centro Europa comunque, ricordo ad occhio una settantina di ricercatori, insomma, che non erano del luogo ma erano comunque europei, e lì entra in contatto con un altro mondo, a partire da Paolo De Bertolis, che era andato alcune volte a fare alcune spedizioni a Visoko. E io notai che queste persone tornavano da queste spedizioni cambiate. Cioè, praticamente dopo ogni spedizione queste persone tornavano che per un mese non avevano un raffreddore, non avevano nulla. Allora chiesi di intrufolarmi in questa spedizione che era una, ecco, spedizione molto scientifica, interdisciplinare, no? E mi sentivo un po' come un pesce fuor d'acqua, nel senso che andavo a vedere cosa si modificava in loro, perché, quando, come, quanto tempo dura. Cioè, proprio un, ecco, mission impossibile. Mi ricordo che andai a Visoko, feci l'analisi dell'aura delle persone prima e dopo, vedere dove cambiava, in che punto cambiava,
0: sì.
1: E qui notai un meccanismo simile a quello dell'ipogeo, che nei tunnel di Ravne a Visoko questo avviene.
0: Ma avviene in modo un po' più veloce rispetto che all'ipogeo di Cividale? C'è una, non so se
1: avviene in un modo diverso, ma in un modo però comunque molto analogo. Esiste una tempistica, perché oltre tot tempo, un'ora e mezza, poi è soggettivo, dipende anche dalle persone, ecco, no? Questo è il, l'esporsi un'energia troppo forte fa male, esattamente come troppo poco, come quello che dorme per anni col letto su una falda acquifera, su una faglia o con, ecco, varie cose. Per cui abbiamo capito che questi posti ti fanno star meglio, ma a patto che tu non stia più di tot tempo. Questo Ravne e Cividale sono molto simili, anche se leggermente diversi, perché devi tener conto che Cividale noi siamo esclusivamente nell'elemento terra per quanto riguarda quella grotta, ma Cividale sono tutti e quattro gli elementi, mentre a Ravne il meccanismo è più complesso. Abbiamo tutti e quattro gli elementi, però è difficile spiegarlo in poco tempo, ecco, no? Diciamo che l'elemento aria entra nei tunnel e incontra l'elemento terra, e siccome questi tunnel hanno un andamento sinusoidale incontrano anche l'elemento acqua,
0: che si carica.
1: Quindi, quindi l'elemento fuoco è l'energia che viene emessa dalla piramide, che però non si attiva da solo, ma ci vorrebbe qualche, più di qualche minuto a spiegare questo, e andremo un po' fuori il tema cividale, anche se ci sta, perché tutte le piramidi al mondo, tutte le linee sincroniche, le ley lines che collegano le varie piramidi, sono meccanismi analoghi, cioè è come se noi avessimo queste ley lines che collegano le varie piramidi o siti megalitici a intervalli regolari, precisi. È come se fossero delle torri di Tesla che trasmettono l'energia senza bisogno di fili.
0: Continuamente questo avviene? O devono essere attivate?
1: Sempre, è sempre avvenuto. Poi ci sono dei momenti, dei picchi più alti, ecco perché cui qua entriamo nel tema di chi fa questo e perché, ecco, che questo l'ho spiegato anche nel mio video YouTube, che sarebbe Piramidi di Cividale, del 2 o 3 aprile del 2023. È una conferenza filmata lunga, quasi 3 ore, dove riesco, cerco di fare una sintesi di tutti gli studi, compresi quelli a Bisciocco, con una certa linearità, anche se senza un foglietto davanti, andare a ispirazione, poi la linearità magari qualche volta non c'è, però lì quella giornata ero proprio ispirato, lì è proprio spiegato tutto. Ecco.
0: Però, quindi, ecco, questa cosa che ci dici è importante. Hanno quindi le piramidi nel nostro territorio, nel territorio in tutto il mondo, sono collegate con queste linee immaginarie, ci stai dicendo?
1: Sì.
0: E sono collegate, per cui hanno comunicano cioè tra una piramide e un'altra c'è una continua, o forse intermittenza, c'è un collegamento.
1: Allora, peccato non avere una mappa, ma ve la spiego mentalmente.
0: Sì.
1: Se noi vediamo la distanza che c'è tra le piramidi di Montevecchia, che sono le più grandi in Italia, e le piramidi di Giza, noi abbiamo esattamente 2570 km,2. Se dividiamo metà, andiamo 1285,1.
0: Sì.
1: E andiamo esattamente sul sito megalitico di Messolongion, che nell'Epiro, anche se adesso la memoria mi scappa se è l'Epiro albanese o quello greco, però in quella zona lì è una questione di pochi chilometri, il confine è a pochi chilometri. Questa linea da Montevecchia a Giza, no? È una linea nord-ovest-sud-est, 45 gradi di angolazione. Se noi prolunghiamo dopo Giza sempre 45 gradi altri 1285,1 km, dove arriviamo? Arriviamo esattamente nel cuore della Mecca, nella Kaaba, dove è conservato il famoso meteorite nero.
0: Wow!
1: Allora lì, a un certo punto, questa mappa non è mia, è di un ricercatore cieco, ma partendo da questa mappa io poi mi sono divertito a fare le diagonali, le parallele, e praticamente se noi dividiamo per 4 quella distanza, dalla piramide di Cividale alla piramide di Montevecchia, sono esattamente 300 21,4 km, mi pare, che è esattamente un quarto, misurato col GPS da dove avevo parcheggiato la macchina sotto Montevecchia a dove parcheggio la macchina sul fianco della collina della piramide Cividale. Quindi possono esserci 100 metri di errore, perché la macchina non arriva fin sotto la cima, ecco, no? Ok,
0: però,
1: tanto per
0: insomma,
1: intendersi.
0: Sì.
1: E se io vado a vedere la distanza in linea d'aria che c'è tra le piramidi Cividale e quelle di Bisocco, abbiamo esattamente 428 chilometri virgola qualcosa, che è esattamente un terzo.
0: Ok, quindi sembrano...
1: Quindi quando ho fatto quella misurazione lì mi sono venuti i brividi, e quindi era l'ultima spedizione che facevo a Bisocco insieme all'equipe di Paolo De Bertolis, e c'erano con noi dei ricercatori che facevano a loro volta ricerche, e io gli dissi: ma nell'est europeo questo tipo di ricerche sono finanziate dallo Stato, quindi andate a cercare secondo i multipli chilometrici.
0: Sì.
1: Quindi io so che poi, prima della famosa rivoluzione colorata del Maidan e quelle robe lì in Ucraina, alcune piramidi sono state scoperte vedendo la distanza chilometrica, andando a scavare sotto quella collina che, caso strano, era nel mezzo di una pianura o aveva una forma particolare.
0: Capisco.
1: E questo rivoluziona anche il modo di ricercare.
0: Decisamente. E, allora, io tra l'altro, scusami, mi sono distratta perché ci sono dei messaggi che poi vorrei leggerti.
1: Tranquilla.
0: Quindi, in pratica, tu vedi queste corrispondenze che sono... che sono numeriche, quindi attraverso questi calcoli vedi che c'è effettivamente una griglia perfetta quasi, in cui effettivamente in un tot di proporzionalità che ci sta all'interno di questa griglia, divisioni, ci sono poi effettivamente questi punti che possono essere delle piramidi, piuttosto sì, piramidi.
1: Cioè, allora, è come se il mondo avesse avuto bisogno di ritrovare un equilibrio. A un certo punto dico la cosa che forse ho paura a dirla, almeno qua in radio. In una di quelle spedizioni, la quarta su sette, insomma, mi pare fosse marzo del 2012, allora è successa una cosa strana. Si sentiva come un contatto che volesse dirci qualcosa. E a un certo punto però io non me ne ero accorto, un'altra persona se ne era accorta, che anche lei aveva un po' di orecchie dritte. Mi dice: ma Walter, vuoi fare tu o vuoi fare io? E io la guardo: ah no, faccio io dopo un po'. E lì è arrivata una canalizzazione dei quelli che potrebbero essere i presunti costruttori o modellatori di piramidi. A un certo punto viene fuori che loro avrebbero modellato le piramidi perché le piramidi sono uno strumento di energia, sfruttando l'onda di forma delle piramidi, quindi crea un'energia rende sfruttabile i quattro elementi, quindi partire da quello che hai, affinché il mondo trovi un equilibrio. Allora, questo sarebbe avvenuto 12.865 anni fa, però adesso sono passati 14 anni, quindi 79, ecco. E quindi chiedemmo perché questo, e la risposta era che la Terra era stata urtata da un corpo celeste che era un grosso meteorite rivestito di ghiaccio, che poi tutte le tradizioni, dalla Nuova Zelanda fino agli eschimesi, parlano tutti di cometa.
0: Ah.
1: La famosa cometa. Che devo capire?
0: Ecco. Non capire.
1: Allora, ti capire, bene. C'è stata un'altra domanda. Il perché quindi questa piramide avevano compito di fare una litopuntura a livello del mantello della Terra, o fino anche al nucleo, non mi è ancora chiaro questo, perché intervenendo sulla rotazione del nucleo, che è diverso dalla, come velocità, della rotazione della crosta terrestre, si poteva controbilanciare questo trotolio della Terra che a seguito dell'urto aveva spostato l'asse terrestre di 6 gradi, ma non era riuscito a trovare ancora un asse corretto. Quindi la risposta è stata che in questo modo si poteva ridare un equilibrio anche climatico alla Terra, perché il rischio che si perdesse la biodiversità.
0: Ah, interessante.
1: Poi è arrivata l'altra.
0: Dammi un secondo, perché a brevissimo ci sarà lo stacco pubblicitario breve, per cui ti do anche la possibilità magari di bere un bicchiere d'acqua e mettiamo un po' di musica nel frattempo. Io ricordo che siamo in diretta con Walter Maestra, direttamente da YouTube su Tiferet Laura, e anche Telegram Tiferet Laura Ferro, per chi ci vuole vedere. Quindi a fra pochissimo, dopo l'interruzione. Grazie Walter.
3: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5 chiama Lilli 335 52 86 244.

0: Tiferet Radio Gamma 5 e torniamo in diretta. Siamo qui questa sera con Walter Maestra, le piramidi e l'ipogeo di Cividale. Bene, l'interruzione è stata, spero, provvidenziale per un po' di ristoro, Walter, perché insomma di cose ne abbiamo dette molte, sono state veramente tanto interessanti. Tra l'altro ti lascio finire quello che era appunto quest'ultimo pensiero, per poi mi piacerebbe leggere qualche messaggio che è arrivato e che quindi anche tra l'altro, okay, ti saluti.
1: Mi piace rispondere volentieri.
0: Ti piace rispondere, ecco. Sì.
1: Allora, durante questa canalizzazione non prevista, ecco, è successa una cosa strana, no? Che alcune persone gli venne mal di testa e andarono fuori. E invece le persone che erano più pronte sono, diciamo, rimaste dentro. Però a parte questo, che è un particolare di poco conto, ecco. Alla domanda, sì, ma perché voi ci state aiutando? E la risposta è stata sconcertante, perché la risposta è stata più o meno di questo tipo: noi siamo figli dello stesso seme, ma in dimensioni spazio-tempo differenziate. Nel senso che la loro spiegazione era che il sistema solare era già abitato da umani. Poi, a seguito di guerre stellari, perché ci sarebbero diverse civiltà di diverso tipo, anche non umane, questo pianeta che stava tra Terra e Marte è esploso, o l'hanno fatto esplodere. E i profughi sono andati con le loro astronavi a colonizzare altri pianeti. Quindi in condizioni spazio-tempo differenziate. La spiegazione era che se un pleiadiano è a 10.000 anni luce di distanza,
0: sì,
1: sarà molto diverso da un arturiano che magari è 10 milioni di anni luce, perché quel pleiadiano sarà quasi simile a noi. È quasi difficoltà a riconoscerlo, diciamo così, ecco, no? Mentre un arturiano 10 milioni di anni luce magari è in una dimensione talmente elevata oltre la quinta in cui la materia
0: non esiste,
1: si esprime, esiste ma si esprime con la volontà, cioè devi abbassarti nella densità per essere visibile, perché sennò non saresti visibile almeno con i nostri occhi umani che viviamo in terza dimensione in transizione per qualcosa di superiore, ecco.

0: Questo alla luce di tante altre cose, tante anche canalizzazioni vere o presunte, che siano, anche dal punto della fisica, spiega molto bene, ecco, no? Lì sono stati dati dettagli anche, diciamo, scientifici su come avviene l'uso dell'onda di forma, quindi la piramide squadrata per convogliare, per aiutare i tre elementi a interagire tra di loro e per fare scattare l'elemento fuoco che agisce come litopuntura a livello
1: Del nucleo, tu stai dicendo?
0: ecco, e quindi però questo segnale sarebbe come la centrale atomica, per fare un esempio: la centrale atomica produce energia di per sé, ma per accenderla hai bisogno di una piccolissima fonte esterna, ecco, di qualche kilowatt di energia esterna per farla partire, dopodiché va da sola, e lì è praticamente uguale. E sarebbe da approfondire questo, perché dal punto di vista scientifico si apre tutto un orizzonte per capire quanto le oscillazioni della risonanza di Schumann e anche, diciamo, alcune indagini fatte sulle piramidi, quando si attivano, se si attivano, come si attivano, eccetera, potrebbe molto più in là, ecco.
1: Però, perdonami Walter, questa domanda. In pratica, le piramidi hanno avuto una loro funzione specifica che adesso non ha più neanche forse scopo di esistere.
0: No, ancora di più scopo. Perché se è vero che la Terra starebbe transitando dalla terza alla quinta dimensione, se è vero, come dice qualcuno, che siamo già alla quarta, ma la quarta è una fase transitoria, anche se non sappiamo quanto tempo, ecco, no? Ancora di più. Perché andrebbero a incidere su quella che è la vibrazione di Schumann. Perché finché noi siamo in terza dimensione,
1: Sì.
0: la vibrazione di Schumann vecchia era 8,7 ultimamente, ma prima era ancora più bassa, insomma. La vibrazione di Schumann ha cominciato, come dicono gli andini nel Tarepai Pacha, ha cominciato a oscillare nel 1991, per entrare poi in fibrillazione nel 99-2000, ecco, per raggiungere il culmine nel 2012. Allora, nel 2012 eravamo un bivio: o si inverte la polarità dei poli, e per cui un'altra volta, questa volta non per un urto di un meteorite, ma perché la Terra ha una memoria che ogni 242 o 720 milioni d'anni inverte i poli, ma in quel caso lì avremmo perso ogni tecnologia, perché 12.000 anni fa, 13.000 anni fa, noi abbiamo perso ogni tecnologia. Perché nei grafiti, nei geroglifici che ci sono nelle piramidi sono illustrati sottomarini, aerei, elicotteri, razzi, missili, astronavi. Quindi una delle loro spiegazioni era che aiutare questo passaggio.
1: Sì.
0: Questo è stato compreso dopo, però gli anni dopo, perché il messaggio alle volte era anche un po' da comprendere. volevo dire, aiutare la Terra a un passaggio graduale in cui la tecnologia non la perde e ascende un'altra dimensione, oppure tornare indietro un'altra volta, come tante volte nella Terra questo è successo, ripartire con la clava sulle spalle dall'età della pietra, eccetera, eccetera. Ecco, la mia sensazione che il punto di non ritorno, che noi andiamo dritti a questo cambio anche di coscienze, è proprio adesso. Adesso è il momento del cambio.
1: Cioè in questo periodo
0: perché
1: storico?
0: Io com'è?
1: In questo periodo storico intendi? Cioè qual è l'adesso?
0: In questo mese qua, ormai siamo
1: a metà settembre
0: dall'altra parte del guado, ecco. Allora, nel 2012, misurando la polarità dei sedili nell'ipogeo di Cividale, diverse volte i sedili si erano invertiti. Adesso sono rimasti la polarità di prima. Quindi o gestisci il cambio della polarità in maniera indolore, oppure c'è un ribaltamento e torni a cominciare da capo. A dimostrazione di quello, anche in questa canalizzazione che ricordo un po' a memoria, erano 45 minuti, c'era stato detto che nel momento in cui c'era la possibilità che il cambio poteva avvenire in maniera graduale, indolore, senza che noi perdessimo i nostri computer, le nostre lampadine e compagnia bella, questo veniva attraverso un cambio graduale in cui i poli magnetici della Terra si suddividevano fino a un totale di 13 sottopoli. E diciamo che in quegli anni lì c'erano larghe fette dell'Amazzonia che avevano la polarità del polo nord e alcune zone, adesso non ricordo bene, ma anche nel Nord America e mi pare forse in Mongolia, che avevano la polarità dell'emisfero sud. Ecco. Poi qualche cosa è avvenuto perché non siamo arrivati a 13 sottopoli, ci siamo fermati prima, ecco, a un numero leggermente inferiore, e praticamente la vecchia polarità, anche se attenuata, è rimasta quella di prima. Per me è un segnale che questa transizione, che si dice tanto nella New Age, dalla terza alla quinta dimensione, sta avvenendo, perché c'è la massa critica di persone risvegliate. Difatti i lati oscuri sono, con l'informazione, sono alla vista di tutti. Ecco.
1: Bene. Quindi noi in pratica, in modo molto lento, c'è questo cambiamento che quasi per noi può essere quasi impercettibile a livello fisico.
0: Non saprei bene, però a livello fisico, teoricamente, parlo teoricamente perché ancora non l'abbiamo, non siamo ancora passati oltre, ma andando a un livello superiore anche il corpo fisico cambia un po'. Allora ti viene da chiedere come mai nascono delle persone che hanno già delle capacità dentro che prima la generazione precedente non ce l'avevano.
1: Sì.
0: Allora è vero che queste 24 eliche del DNA, alcune sono spazzature, o invece forse si sta riattivando una parte di queste eliche inattive? E se erano inattive perché? Perché la frequenza della Terra era più bassa.
1: Molto bello. Si possono anche magari risolvere alcune domande, certo, aver trovare risposta magari in questo.
0: C'è molto da dire, sarebbe da parlare ore e ore e ore. È impossibile adesso in un'ora e un quarto.
1: Infatti, però magari.
0: Cioè, abbiamo già aperto
1: già
0: tante
1: molte,
0: finestre su
1: molte.
0: Tante cose.
1: Infatti, veramente, Walter, tante cose. Però io ricordo che comunque cercate Walter Maestra, perché comunque tu fai ancora degli incontri, parli con le persone,
0: certo,
1: spieghi. E quindi, insomma, in qualche modo Walter si rende disponibile anche a.
0: Tra l'altro, due incontri sono nel Veneto il prossimo sabato, il prossimo domenica.
1: Ah,
0: insomma,
1: sì, ecco,
0: quello
1: sulle ferite emozionali, sì, esatto.
0: Sì,
1: vero?
0: Sulle cinque, sulla
1: ferite
0: psicosomatica,
1: dell'anima.
0: Sulle
1: sì.
0: cinque paure, sulle cinque ferite, le sei paure, insomma.
1: E infatti.
0: Su come noi funzioniamo interiormente.
1: Sì, sì, infatti io ricordo che c'è un primo incontro proprio domenica 27 settembre. Questo incontro sarà direttamente, vabbè, qui c'è un tema relativo sempre alle cinque ferite sui quali tu parlerai.
0: E, a Terrassa Padovana?
1: Sì, esatto, a Terrassa
0: domenica,
1: Padovana, domenica 27.
0: E sabato 26 a Cordignano, provincia di Treviso, ecco. Confine con Friuli quasi. Ecco
1: bene, quindi abbiamo. Per cui, insomma, Walter si renderà disponibile in queste due conferenze iniziali, del quale poi Walter dice: se vi piace, si continua il percorso che è di altre tre incontri. Ascoltami,
0: esatto.
1: Walter, allora.
0: Quindi la prima è già una lezione, non è,
1: sì,
0: solo una conferenza,
1: sì,
0: è già una lezione, però uno può fare anche solo quella a una modica cifra, 20 euro, e poi decide se continuare o meno.
1: Il percorso,
0: insomma, così.
1: Certo.
0: Ho più tempo per insegnare, fare un corso un po' più organico, più approfondito.
1: Allora, qui c'è Paolo che ti scrive ciao, poi Nadia Forlin scrive buonasera, saluti Walter, piacere di rivederti.
0: Ciao Nadia.
1: E poi va bene Filippo, Federico che saluta, poi ecco, qui ci stava dando una mano dal sito del Corpo Naturale, diceva lo scopritore delle piramidi di Montevecchia è l'architetto Vincenzo Di Gregorio, che le ha individuate nel 2001 tramite un'osservazione aerea. Grazie, grazie il Corpo Naturale.
0: Sì, esatto.
1: Ecco, poi c'è Davide, no vabbè, poi c'è Nadia che scrive, quindi se questi ipogei sono serviti all'epoca per allineare l'asse terrestre, oggi stanno funzionando ancora con lo stesso scopo? E un po' in parte.
0: Funzionano sempre con lo stesso scopo.
1: Okay.
0: Sì.
1: Quindi stanno funzionando o bisogna attivarli? Perché tu mi hai detto che bisogna attivarli prima, giusto?
0: No, boh, l'ipogeo.
1: Ah, l'ipogeo funziona sempre, certo, basta entrarci.
0: L'ipogeo funziona sempre, l'ipogeo non a caso è sulla linea sincronica o ley lines che collega le piramidi, no? Quindi tutti gli ipogei da Safieni a Malta, tutti quelli che sono in Inghilterra, sono tutti comunque collegati a piramidi o siti megalitici. Ecco, quella è una cosa. E
1: le piramidi invece è un'altra.
0: Le piramidi, la mia sensazione è che non siamo noi a attivarle, ma è qualcun altro che ancora ha deciso così. Ecco.
1: Bene. Allora, ma la Sfinge è veramente stata costruita dagli Egizi oppure come le piramidi un grande mistero? Roberto da Milano, RDM.
0: Ma la mia idea è che tutti quei monumenti lì sono stati costruiti non qualche migliaio di anni fa, ma 12-13 mila anni fa.
1: Interessante.
0: Persino Cividale, sovrapponendo e ingrandendo, noi nella posizione che sarebbe della Sfinge in Egitto, noi abbiamo un muro che sembra megalitico, ma che è un grande mistero, perché con un'indagine non scientifica Ok, però questo muro risulterebbe vecchio di 10.000 anni, ma c'è un enigma, perché siccome è pietra sedimentaria di 61 milioni di anni fa, che ha stratificazione diverse delle oceane, quindi abbiamo strati alle volte anche di 1 metro, e lì un po' meno 25 centimetri, alle volte abbiamo strati di pochi millimetri, no? È chiaro che se tu vai a tagliare un muro del genere per rimontarlo lì, perfetto, con tutti gli esagoni, triangoli, pentagoni, eccetera, ti si disfarebbe, rimarrebbe in mano. Io che ero marmista come lavoro con l'interesse della geologia, ti posso chiaramente dire non sta in piedi, no?
1: Sì.
0: Anche perché ci sono formazioni geologiche sull'Appennino dove per natura la roccia si frattura in questo modo, ma lo strato sopra non coincide con quello sotto, perché abbiamo coefficienti di dilatazione diversi,
1: Diversi.
0: quindi punti di rottura diversi, no? Perché cambia la dimensione dello strato. Mentre invece la cosa strana è che Cividale, comunque abbiamo provato a piantare una sonda in un giunto, una sonda di ferro di 2 centimetri dove c'era il passaggio, e non ha trovato resistenza, è andato fuori per fuori. E quindi era un quesito. Perché da una parte non poteva essere artificiale, dall'altra non poteva essere naturale.
1: Naturale.
0: E lì, veramente per anni ci siamo grattati la testa pensando dove la quadra. Poi per caso vai a leggere sul Bhagavad Gita, e trovi una frase con un'illustrazione, un Vimana, una astronave, che con un potente laser, come il carro di Ezechiele, no? Carro di fuoco. Anche nella Bibbia è uguale, tanto, tutto riciclato. Ecco. E qua nella Bhagavad Gita è scritto: scesero gli dèi con il loro potente carro di fuoco e tagliarono la montagna a guisa dei loro monumenti. Quando ho letto questa frase qua, ho detto: allora adesso ho capito, perché quando sono andato a Sacsayhuamán in Perù nel 98, non entrava neanche un biglietto da visita dentro i 2 blocchi di basalto. Io, come ex marmista, posso testimoniare che nel 98, se tu tagliavi un masso di 2,20 m, ci voleva una lama che ti portava via 9 mm. Oggi sei arrivato a 8, ma comunque il taglio non è dritto, lo devi rettificare con una macchina a più assi. E quindi solo un potente laser potrebbe tagliare, tecnologia che oggi non
1: Non
0: abbiamo,
1: esiste.
0: tagliare un sasso di 2,20 m con una precisione tale che l'accoppi e rimane lì. Il dubbio che ti viene è che forse non le hanno neanche mai spostate, le hanno modellate sul posto. In
1: Wow.
0: alcuni casi sì, nel caso delle piramidi, nel caso delle piramidi sì.
1: Abbiamo 1 minuto, vediamo se riusciamo.
0: Veramente sono stati tanti anni di dubbi, perché dal punto di vista razionale, tu ti chiedi delle spiegazioni.
1: Certo.
0: Cioè, non si può volare con l'intelletto, bisogna avere anche piedi per terra, ecco, no? Le domande esigono risposte.
1: Allora, Mirko scrive: lunghezza d'onda lambda, mezza lambda, un quarto di lambda, eccetera. E poi scrivere: frequenza elettromagnetica per ottima ricezione, le lunghezze antenne, quindi d'onda. Ciao Mirko. Per me è un po' arabo questo. Mirko è molto,
0: È
1: però non so.
0: un po' anche per
1: Ah, non so,
0: me.
1: è criptico come messaggio, non riesco a capirlo. Mirko, io l'ho letto ma non sono riuscita a capirlo, non so se neanche per te
0: andrebbe
1: un po' spiegato
0: un po'
1: meglio. Infatti poi c'è Marianna che ci scrive: ciao cari Laura e Walter, sembra di sentir parlare Siam Osmanacic in merito alle piramidi di Visoko. Le piramidi sono una affascinante e grandiosa risorsa per l'umanità e tra non molto se ne prenderà consapevolezza. Un abbraccio grande, Marianna. Grazie Marianna. E in effetti
0: grazie.
1: Quindi ecco, poi abbiamo vabbè, Federico che continua a salutare, e poi D4 Win, ciao, vorrei che mi salutaste, sarei molto contenta. Ecco, abbiamo fatto, grazie, abbiamo fatto contenta di Wim Love 3, va bene, l'abbiamo salutata. Allora Walter, io devo assolutamente lasciare la regia al conduttore successivo. Okay. Volevo ringraziarti perché è stato veramente molto interessante quanto ci hai spiegato, ha aperto tanti dubbi e tante considerazioni e anche curiosità, almeno a me sicuramente. Io ti ringrazio, magari se dici possiamo magari fra un pochino anche già aggiornarci, considerato i 2-3 mesi di studi che adesso andrai a fare direttamente nell'ipogeo per, con tutte le tue, anzi non solo, nei 12 siti che ci dicevi.
0: Abbiate 10. Abbiate un po' di pazienza.
1: Abbiamo pazienza.
0: Un po' di pazienza.
1: Bene.
0: Siccome l'indagine è sponsorizzata parzialmente anche
1: sì,
0: dalla regione, da un ente pubblico, che è una novità in Italia e forse anche in tutta Europa, io preferirei rispettare i tempi.
1: Certo.
0: Della pubblicazione del libro, della ricerca, anche perché poi in realtà siamo finalmente appena partiti, ecco.
1: Bene, allora in bocca al lupo per questa sperimentazione e noi ti aspettiamo a braccia aperte con le notizie che avrai da darci. Grazie Walter.
0: Allora, grazie a tutti, mandi a Duce.
1: Mandi.
0: Saluto.
1: Ciao, grazie Walter, grazie davvero. Buona continuazione, grazie. Ciao. Ecco.
0: Ciao.
1: Ed ecco, tornati in diretta qui direttamente per i saluti finali, prima di passare quello che è la regia ad Andrea. Io vi saluto, vi ringrazio, ringrazio tutti coloro che hanno ascoltato. Ci sentiamo fra 15 giorni. Un grande abbraccio da Laura Ferro.

past is just the past. No going back, no change of heart.

Allora, siamo in diretta, Radiogamma 5, 94 MHz, Andrea del Mondo e altre storie, 21.30 più o meno 23, più o meno. Ricordo l'SMS, il 334-7102-672, ripeto ancora 334-7102-672, musica e poi in diretta con Francesco e le campane tibetane, lo dico per semplificare, ma non è proprio del tutto così. A fra poco.

0: Eccoci qua, Radio Gamma 5, come dicevo anche prima, del mondo e altre storie. Vedete, lo sapete, c'è Francesco, che chiamerò, per, insomma, ci chiamiamo per comodità, insomma, campane tibetane, ma non è solo, anzi forse è tutto fuorché le campane.
1: Tra l'altro, buonasera, buonasera, namaste, buonasera a tutti ai radioascoltatori Radio Gamma 5. Un grazie ad Andrea che di tanto in tanto mi chiama e io rispondo, perché sono sempre belle chiacchierate che si fanno.
0: Tra l'altro, vabbè, lo sapete, lo dico per i nuovi, Francesco ha una storia anche interessante, ha cominciato a fare il venditore di oggetti orientali, diciamo così, poi ha preso una strada un po' più spirituale, un po' meno business, un po' più, passami il termine, sarà sicuramente incompleto, ma un po' meno business, un po' più
1: ricerca, profondità della spiritualità abbinata a quel che si può fare, insomma.
0: Ecco, allora l'Oriente lo chiamo in maniera amichevole un po' il Tiziano Terzani de Noantri,
1: che
0: sì,
1: bello,
0: così vogliamo dire, girato veramente l'Oriente un po', anzi da un certo punto di vista c'è Campodarsico, casa sua, ma poi il paese vicino è il Nepal, per dire.
1: Sì, è la mia seconda casa, anzi penso il contrario, che quella è la mia casa, e ogni tanto vengo qua in Italia, il contrario, mi sento a casa quando vado lì.
0: Quindi fatta percorsi, le cose ovviamente lo sapete, lo dico per chi appunto non lo conoscesse, ma le sue storie di viaggi sono veramente interessanti, insomma, paesi che abbiamo, di cui abbiamo soltanto visto qualche foto o letto, sentito, ma sentirlo raccontare da chi ci è stato veramente live, per così dire, è tutta un'altra cosa. Tra l'altro, Francesco, prima mi accennavi dietro le quinte, saprete tutti del chiamiamolo disastro, calamità.
1: Sì, è un disastro
0: che c'è stato in Nepal con
1: sì, è successo, Andrea, che nel confine, però era territorio tibetano, quindi Tibet e Cina, sai che il clima cambia, non cambia solo qua ma cambia in tutto il mondo, e si sciolgono gli ghiacciai, è che là i ghiacciai hanno una certa consistenza, e questo blocco di ghiaccio, ripeto, in territorio tibetano è franato giù, ma una cosa enorme, e è un po' come quello che è successo nel Vajont, no? C'era una sorta di lago naturale, poi lago logicamente tracimato, ed è venuto giù a una velocità pazzesca. Pensate che hanno stimato il tempo di fuga 27 secondi, quindi si poteva vedere e prendere anche il tuo figlio in braccio o chi di caro hai, iniziare a scappare, e su quel che scappi eri già travolto. E ufficialmente sono 987 morti e 4.400 dispersi. I dispersi praticamente sono morti, quindi alla fine stiamo parlando di 6.000 persone sepolte vive, e ciò che è rimasto praticamente lungo questo fiume che si chiama Trisuli, che è lungo 300 km, che dall'Antang, una delle più alte montagne dell'Himalaya, va a finire attraverso tutto il Nepal per 300 km, sfocia e continua in India, e lì praticamente sono arrivati fino in India, hanno recuperato, quindi pensate, 300 km hanno trascinato giù tutto. È spaventoso quello che si è visto, mai visto niente del genere, la forza della natura devastante, quindi scendeva a rocce, alberi, ponti, i ponti anche in metallo, in acciaio, sembravano stuzzicadenti, li ha spazzati via. E ciò che si è salvato più che altro ai lati del fiume, le case, le baracche, perché stiamo parlando di villaggi più alte, ecco, quelli si sono un po' salvati, però non ci sono più strade, non ci sono più ponti, non si riesce a comunicare con gli altri villaggi. Ecco, quindi è successo un qualcosa che mi ha toccato, perché io ho vissuto con quella gente, quel fiume l'ho attraversato tante volte, un fiume normale, quando la sua normalità, però guarda che cosa hanno fatto.
0: Scusami, è partito dal Tibet, diciamo, sì. È trascinato, ha attraversato il confine, diciamo così.
1: Sì, ma il confine era a 4 km, pensa che la capitale del Nepal, Kathmandu, è soli 80 km, siccome da qua a Yeso, e ti si sa in territorio tibetano, cioè è vicino, il Nepal proprio è sotto, però il Tibet è già alto, parliamo 5.000 metri, lo chiamano Plateau del Tibet, quindi un deserto coperto di roccia, cioè dalla Cina, adesso la Cina è enorme, è quattro volte l'Europa, però dalla Cina si sale, si sale, si sale e si arriva a un'altezza che sembra un deserto di roccia, e poi sbucano le vette dell'Himalaya, mentre dalla parte del Nepal, il Nepal sul livello del mare è circa 1300 metri, cioè c'è tutta la montagna nei suoi 8000, e quindi da dove poteva scendere, scendeva solo di qua. Non è colpa tra virgolette di nessuno, non si poteva evitare, l'unica diciamo colpa è che il governo nepalese a febbraio ha chiesto al Tibet, alla Cina, come siamo messi qui lo scioglimento dei ghiacciai, perché lo sapevano. La Cina non ha risposto, il governo ha inviato ancora una richiesta e la Cina non ha risposto. Se magari collaboravano di più, potevano dire guarda che effettivamente si sta sciogliendo in fretta, ci poteva essere un allarme, mentre non condividendo le cose, ecco che ci scappano 6.000 morti. È un popolo che non aveva niente prima, adesso non ha neanche più quel niente. Non mi sento in dovere di mollare tante cose e di aiutare questo popolo. E quindi Andrea, abbiamo fatto anche un evento a casa mia venerdì scorso, e perché ho voluto illustrare quello che è il mio progetto, che si chiama Epoca Help Nepal, e raccogliamo donazioni, anche un euro, 20 euro, che ognuno dà quel che può, anche se non dà niente ha già messo il pensiero, è già qualcosa. Non chiediamo, non lasciamo che sia. E da lì abbiamo preventivi di sacchi da 30 kg di riso, che mi sembra che costino 16,50 euro. Poi abbiamo preventivi di trapunte, coperte matrimoniali. Perché? Perché i villaggi sono a quota 1800-2000 metri, c'è già lo 0 gradi, quindi di notte si muore dal freddo. E una trapunta costa 7 euro là. E ci stiamo informando di avere i migliori prezzi dalle fabbriche e anche la qualità un po', insomma, mica correre solo al prezzo, perché la trapunta ti deve scaldare, non deve essere solo visiva, trapunta e basta. Poi terza cosa sono lamiere, si chiamano tuna in nepalese, e lamiere perché la struttura delle case si può fare dalla giungla, si prende dal bosco, si prende assi di legno, pali, travi, però il coperto diventa un problema, quindi lamiere in metallo. E la quarta cosa, ultima, è il governo nepalese dice, oltre ad aiutare molto, dice daremo energia elettrica gratis per 2 anni intanto. E quindi, siccome loro fanno da mangiare con le bombole, una bombola da 14 kg vanno avanti 2 mesi e costa 16 euro. E allora dicono, pericolosità e tante altre cose, dando tanta corrente elettrica, abbiamo preventivi di piani cottura e induzione, cioè dimenticatevi il piano vostro che avete a casa, trattasi di un solo schema, cioè che ci sta una pentola, e di quelli che appoggi tipo da campeggio. Quindi in base a quanto ricaveremo, io trasformerò questo denaro e mi prendo tutta la responsabilità di ciò che faccio. Comprerò lì, e stiamo organizzando in Nepal, non è che compriamo qui, lì abbiamo molta più forza, lì la roba costa diviso 3, diviso 4 quello che costa qua. E andrò
0: 3 volte di meno, 4 volte di meno, e poi anche contrattare sui numeri.
1: Sì,
0: un po',
1: esatto,
0: come...
1: i numeri. E andrò io personalmente sul luogo del disastro, con camion e tutto ciò che serve, a consegnare, non a chi si occupa poi di consegnare, direttamente al popolo. Io voglio vedere ciò che viene donato che vada a buon fine nelle mani di chi non ha niente. Ma non è nuovo per me, l'ho già fatta più volte in altri casi, in altre occasioni. E quindi trasformare il denaro con più cose possibili da comprare e darlo nelle mani. Io credo che non ho mai visto in vita mia sorridere una persona che ha perso tutto, che sta guardando solo le foto di ciò che aveva.
0: Io, scusami, mi riallaccio, avevo fatto qualche tempo fa e magari lo rifaccio ancora. C'è un amico che aveva bisogno di soldi, non aveva il lavoro, ha fatto una raccolta online, sì, ha fruttato grosso modo 150 più o meno, insomma, euro, e più altri che, certo, non mi va di dire, ma che ho messo di tasca mia, insomma, per fare una spesa, dare una mano, insomma. Quindi capisco, la cosa interessante è vero, e non è tanto il dare denaro, ma è dare servizio, cioè trasforma, dicevi prima sempre...
1: Trasformare il denaro.
0: E quindi dare oggetti che abbiano,
1: certo,
0: un senso, no?
1: Assolutamente.
0: Perché se tu, forse me l'avevi anche già raccontato, ti era capitato di dare del denaro a un capovillaggio,
1: sì,
0: piuttosto,
1: sì,
0: che poi vanno persi 1000 rivoli.
1: Bravo. Sì, sì, sì. Le deve considerano. Pensate che con 20 euro loro fanno progetti, puoi metterli giù, metterti a fare un progetto con 20 euro. E stiamo raccogliendo del denaro, quel che si può. E il primo novembre, 1-2 novembre, dovremmo essere sul luogo a consegnare direttamente. Logicamente documenteremo tutto con video.
0: Scusa, è lo stesso viaggio che avevi in programma con tua figlia? O
1: sì, è lo stesso viaggio, quindi il viaggio io lo dovevo fare comunque, ma comunque io
0: ero... C'è una finalità anche di,
1: sì,
0: di,
1: assolutamente,
0: diciamo,
1: questa è diventata primaria, questa in questo momento qua, perché okay, troppo responsabilità stanno, la gente veramente mi commuove, sta donando, sono venuti anche delle bambine a portarmi dei soldi a casa.
0: Dai.
1: E mi hanno fatto quasi piangere perché avevano dato dei risparmi che avevano messo via. E non sapete, io non l'avevo sperimentata, l'ho sperimentata la prima volta, credo 10-12 anni fa. Cosa significa donare anche 10 euro e vedere il sorriso in gente disperata che...
0: Questi ragazzini qua, scusami se mi permetto, era gente con qualcuno uscito tramite i corsi, le robe?
1: No, sono nipoti, lei era di Cittadella, era compagna di un mio allievo che è venuto a trovarmi, c'era questa bambina che insieme alla sorellina che aveva 4 anni, lei ne ha 9, e anche lei ha messo dei soldini suoi, ma il gesto che ti fa commuovere. Tra l'altro, Andrea, ho acquistato una bandiera italiana che è lunga 2,5 metri per 1,50 e l'ho messo sopra un tavolo, e ognuno che dona, se è da lontano la firmo io, ma se no la faccio firmare, perché voglio portarla quel giorno nel luogo del disastro, perché io sono orgoglioso di essere italiano, lasciamo stare tutto il resto, ma l'Italia è uno dei più bei paesi del mondo. E quindi questa bandiera, troveremo una canna di bambù alta, la isseremo e sventolerà, come per dire, anche l'Italia vi è vicina, cerchiamo di portare un po' di speranza. Però io credo, con quelle che stiamo raccogliendo, che almeno 300 famiglie daremo da mangiare e le metteremo al sicuro. Perché
0: questo è per un anno, 2 anni, cioè come tempistico?
1: Le lamiere per il tetto sono per sempre, il piano di induzione è per sempre, la coperta è per sempre, il riso si mangia.
0: No, nel senso, finisce. Dicevi anche che c'è il governo che, se non ho capito male...
1: Il governo sì, dà 2 anni corrente gratis per il momento.
0: 2 anni corrente gratis?
1: Sì,
0: appunto,
1: è tanta roba, perché non avevano corrente. Io vedevo quando andavo là che adoperavano pannelli solari per caricarsi chi ha un telefono per comunicare tra villaggio e villaggio, che non c'è fili di telefono, quindi con dei telefoni vecchi, vabbè, però per caricare le batterie, no, come fai, la corrente è essenziale. E questo lo vedevo quando andavo lì nei villaggi, fino anche a Pasqua ero là, e quindi ecco, questa bandiera sventolerà e porterà i nomi nella valle, anche chi ha donato il nome nella valle, insomma, portare un filo di speranza. Quello che abbiamo fatto venerdì, proprio ho illustrato, ho fatto vedere su un grande schermo lì a casa mia nel giardino quello che vogliamo fare, proprio le foto mi ha mandato del materiale, i costi che ci sono, ma poi avevo fatto vedere anche le immagini un po' del disastro. Quello che è bello è che tutto il mondo da subito si è attivato: Corea, Birmania, Australia, Indonesia, Giappone, Cina stessa che doveva avvisare, no? Si è fatta avanti, l'America, Canada, Europa, e partite persone anche dall'Italia per andare lì a scavare, ad aiutare. Cioè il mondo è adesso, per questo che ti dico, Andrea, vedremo 15 giorni prima, perché se è arrivata la montagna di riso e di roba, è inutile che portiamo riso. Portiamo quello che non c'è, quindi acquisteremo in base all'esigenza del momento. C'è un primo ministro, pensa, simpatico, è un primo ministro che ha 34 anni, sarebbe quello un po' che comanda tutto, ed era il sindaco di Kathmandu, della capitale. E questa persona, pensate, 3 ore dopo era già sul luogo del disastro. È una macchina da guerra, velocità, veramente molto amato dal popolo, e lo stanno e sta facendo l'impossibile. Quindi gli aiuti ci sono. L'unico problema è che in qualche modo c'è la stagione delle piogge che si è prolungata, quindi i soccorsi sono sotto pioggia battente, pioggia tropicale, e lavorano costantemente sotto la pioggia, almeno per collegare dall'altra parte del fiume dei ponti. Hanno costruito un ponte in 5 giorni, un ponte in acciaio, un ponte meraviglioso, e questo è fantastico, è una cosa grande. E quindi stanno facendo tante cose per arrivare in tempo. Però vi dirò, ho visto dei villaggi completamente asfaltati di fango, e lì è inutile portare, cosa vuoi ricostruire? No, proprio non c'è più niente, è stato tutto cancellato. Andremo nei luoghi, ecco, non do in mano il materiale alle persone che poi andranno lì, andrò io direttamente sul posto a consegnare. Mi prendo il rischio, anche perché, Andrea, stanno dicendo che c'è una massa di ghiaccio molto più grande di quella che è franata, e stanno cercando di fare dei ponti radio per avvisare, perché potrebbe succedere lo stesso disastro finché stanno lavorando, e travolgere le persone che stanno aiutando. Quindi
0: sì, un pericolo.
1: È anche un rischio, perché io vado là, però guardate che può venire giù anche fra 8 mesi, fra un anno, eccetera. Però dicono, allora immaginate, questo ghiacciaio non è che si è staccata la parte superiore, è franata la parte sotto, l'altro, quello che è rimasto, è appeso, ma sono tonnellate, chilometri quadrati di ghiaccio, sono delle torri alti 170 metri di ghiaccio puntellate, ma sta gocciolando,
0: stanno puntellando.
1: Tra quando è franato si è creato naturalmente, sembrano delle torri di ghiaccio che puntellano una parte all'altra, ma sta gocciolando continuamente, continua a sciogliersi. Quindi questa massa è il doppio più grande di quella che è caduta, e quindi c'è anche un pericolo di travolgere chi va là a soccorrere.
0: No, ma a sto punto qua non converrebbe, adesso non sono un geologo, non sono, certo, spostare tutti da un'altra parte, cioè se devi andare a sistemare una cosa già pericolosa, non so, però
1: non credo. Anche il primo ministro ha detto stop con la ricostruzione, perché erano troppo vicine al fiume. Però ragazzi, io ho visto anche tante critiche, guardate la storia del nostro paese, di tutti i paesi del mondo. Padova, c'è un fiume che passa al centro? Certo, Bacchiglione. A Verona cosa passa in centro? L'Adige. A Firenze in centro passa l'Arno? Sì. A Roma in centro passa il Tevere? Sì. Parliamo di 300, 400, 800 anni fa. Il fiume è vita, perché il fiume è acqua. Il fiume si può navigare, si può trasportare. Il fiume da bere, ti prendi l'acqua per dar da bere all'orto, a sopravvivenza. Il fiume da bere agli animali. Non è che sono incoscienti che hanno costruito sul greto del fiume, hanno costruito sulle rive, le città nostre dove sono costruite. E poi vabbè, guarda dove hanno fatto le case. Ragazzi, ora è comodo a dirlo, perché apri il rubinetto, hai l'acqua in casa, ma una volta l'acqua te la andavi a prendere con i secchi. Quindi è inutile anche criticare. Però appunto stavo dicendo, il primo ministro ha detto guardate che d'ora in poi dobbiamo dare un limite per quel che è successo, cioè non è che vanno a ricostruire dov'era, anche perché dov'era non c'è più niente. Però stanno dando nuove direttive che da un tot in poi si può costruire. Poi ragazzi, guardate che se andate a vedervi cos'è successo, cioè potevi costruire anche a 700 metri dal fiume, cioè è venuto giù il mondo, ci ha portato via tutto, perché poi l'acqua devia. Cioè, avete mai visto sulle nostre montagne qua, basta andare nelle Dolomiti, quando c'è tanta e tanta pioggia, quando i torrenti sopra in alta montagna straripano, l'acqua va sul punto più basso, si crea lei un nuovo fiume che può attraversare il paese, può attraversare, cioè è incontrollabile tutto. Se la massa d'acqua è enorme, Non vedete che quando ci sono queste bombe d'acqua, parliamo qui a casa nostra, le grondaie sono pulite, ma straripano, straripano, non ce la fa a portare fuori l'acqua la grondaia. Quindi l'acqua deve trovare un modo per uscire. E nella semplicità ve lo spiego. Pensate, se viene giù l'impossibile, cioè potete fare tutte le case dalle parti che volete, però porta via tutto. Cioè qui stiamo parlando di miliardi di metri cubi, no? Di milioni di metri cubi. Cioè guardate le immagini, io ho pianto, dopo mi sono stancato anche di piangere, ci ha portato via tutto. Quindi non diamo ma guarda dove, logico, se avevano costruito sul greto del fiume, quello sì, ma non è così, era ingestibile quello che è successo. Però inutile star qua a criticare, io non voglio girare dentro il problema, no. Voglio trovare soluzioni.
0: Una soluzione. È interessante, ripeto, il fatto di dire trasformiamo in questo caso l'aiuto economico in aiuto materiale, no?
1: Assolutamente.
0: Magari
1: solo così, anche ancora quando abbiamo portato anni fa acqua in un villaggio, sono andato in cerca delle migliori fabbriche, ho confrontato i preventivi e abbiamo preso il tubo noi d'acqua, quello di

0: persone che ancora non si rendono conto dove sono i suoi figli, la casa. Ho visto delle persone che dicono volevano scavare per vedere se trovare, però dicono dovrebbe essere stata qua la casa. Se voi immaginate Campodarsego che va sotto 300 metri e sopra c'è fango, è un deserto, tu prova a trovare la tua casa dov'era, nonostante hai vissuto una vita, dovrebbe essere circa qua. Cosa dici? No, no, arriva l'altro, non è qua, perché vedi qua c'era, ma è cancellato, cioè vedi una piana di fango. Mi viene in mente il film del Vajonte, là sul, è simile la cosa, non c'è niente, quello che è rimasto a lato, sì. Le scene che ho visto, cioè, le persone sembravano andare al macello, anche 70-80 persone sopra i tetti delle case, ha tirato giù la casa e il palazzo, vedi che si tuffa dentro e spariscono nel niente. Li hanno trovati in India i corpi, a 300 km, pensa cosa ha portato via. Hanno trovato corpi, ma non ne cercano neanche più. Ho visto corpi, scene che non ho fatto vedere durante l'evento. Tiravano su pezzi di braccia, il busto, robe da, cioè, pazzesche. Quello che è rimasto, cosa è rimasto? Cosa vai a cercare? Dove vai a pregare tuo padre o tuo figlio? Dove lo vai a pregare? Dov'è? E te la metti via. Te la devi mettere via. Devi dire ok, andiamo avanti. Cosa si può fare? Vi ripeto, è commovente vedere il mondo che gli è saltato addosso per aiutarlo, ma bisogna gestirli però gli aiuti, perché se arriva solo riso muoiono dal freddo, se arrivano solo coperte muoiono di fame, cioè bisogna distribuire. Noi abbiamo un contatto lì, pensate che in questo momento questo contatto che organizza, lo sapete dov'è? Perché è qui per lavoro per 10 giorni, è a casa mia che dorme. Sono venuto via, sono venuto in radio, l'ho salutato e gli ho dato da dormire, ma era venuto anche la settimana scorsa dove abbiamo programmato tutto questo e con chiamate video, WhatsApp in diretta nelle fabbriche, eccetera, siamo stati a confrontare. Poi io andrò di persona sul posto, dobbiamo organizzare i camion, caricarli, assicurarsi la spedizione. Da Kathmandu ci vogliono circa 5 ore raggiungere il primo paese, perché poi non si può neanche andare avanti dove ci sono, perché è la gola della montagna, no? Per quasi 40 chilometri e ci sono villaggi, ma non ci sono più ponti, non ci sono più strade, quindi ci fermeremo a un certo punto, a meno che non riescano a costruire ponti nel frattempo, perché il viaggio mio è previsto fra un mese. E quindi stiamo raccogliendo e informando le persone chi può. Però io credo che già un pensiero positivo è buono. Se uno ha un euro, dico sempre: se ogni italiano ci desse un euro, che è meno di un caffè, avremmo 62 milioni di euro sul conto, e un euro te lo può dare tutti, no? Però ho avuto anche critiche, logicamente: ma cosa vuoi fare? Ma che si arrangino? Ma vabbè, ma questi ci sono sempre, non li vado neanche. Io vado per la mia strada, faccio quel che posso, però. Ripeto, è commovente per me vedere anche qui nei miei contatti quante persone stanno rispondendo, e soprattutto pensate che dona quello che non ha, quello ricco fa fatica a donare. Ho avuto più donazioni da quello che non ha niente. Facile donare quando hai tanto, prova a donare quando hai poco o niente. È là che ti voglio vedere. È un Dio, chiamalo un Dio minore o come ti piace, che ti sta mettendo alla prova e che ti dice: dai. Cosa fai adesso? Ma io no, sai, non posso. Invece, ma ti privi di una cosa perché ti tocca sta roba dentro. Ed è bellissimo. E spesso e volentieri da chi ha ho sempre avuto poco io. Poi, vabbè, mi posso sbagliare, ma picchi, raga, picchi da voi. E vabbè, porteremo un sorriso, porteremo un po' di speranza. Già con quello che abbiamo riusciamo a fare qualcosa. Vediamo dove arriviamo. Sarà quel che sarà.
1: Allora, visto che siamo qua, gira per gira, insomma, chi volesse informazioni da questo punto di vista per fare un'offerta, piuttosto
0: Sì,
1: che sicuramente
0: allora
1: perché
0: potete
1: allora.
0: trovare tutto, perché mi chiedono sempre se voi andate nel mio profilo dei social, sia Instagram o Facebook, tutto quello che sto dicendo e quello che abbiamo fatto. potete vedere l'evento che abbiamo fatto venerdì, potete vedere la bandiera che viene firmata, potete vedere queste bambine che ho parlato, in realtà le potete vedere, andate su Epoca, scrivete Epoca con la K, non con la C, Epoca Corsi Campane Tibetane,
1: e lì trovate tutto,
0: e lì viene fuori l'IBAN, cosa, come, perché, chi sono, e il progetto. Quindi ecco, nei social ciò che ho detto viene trasformato.

0: formato in realtà è visibile, quindi chi vuole fare qualcosa mi scriva, anche se vuole mi chiami, se posso volentieri rispondo, ecco, questo è quanto.
1: Allora facciamo una pausa che giusto appunto, e poi entriamo magari nella puntata
0: nel nostro viaggio, nel ma viaggio, è un viaggio con un po' di più sole, ecco, diciamo, okay? A tra poco,
1: ciao.

Allora, al volo 5 per 1000, è possibile da quest'anno versare il 5 per 1000 a gamma 5, il numero per chi volesse farlo è lo 015980, poi 90288, ripeto 015980 90288, 5000 volte grazie. Poi sostieni la radio con i tre modi consueti: conto corrente postale al 25386459, oppure banca, in questo caso Banca Credito Cooperativo di Campo d'Arsego, l'IBAN lo trovate sul nostro sito, oppure venendo qua fisicamente, via Antoniana 66, e consegnando l'offerta agli incaricati, in questo caso i membri del consiglio di amministrazione. Poi settembre, eccoci, ci riparte dopo la pausa estiva con il nostro appuntamento del gas di Padova. Sabato 19 settembre ci ritroveremo dalle 14 alle 18 con i nostri espositori, i biobanchetti, e sarà un piacere incontrarci, fare due chiacchiere e acquistare in maniera sana e consapevole. Troverete integratori come ascorbato, vitamina C e la caisse, miele e propoli del nostro apicoltore Gianni Stoppa, il libro di Radio Gamma 5 e tanto altro. Per info 339 4693 666. Poi Gamma 5, come sempre, non dimentica, domenica 11 ottobre ripercorriamo le tappe della tragedia del Vajont, genocidio di poveri. Saliremo nel ricordo di circa 2000 anime sacrificate alla logica del profitto del potere. Alle 10 del mattino saremo al cimitero di Fortogna, poi fermata a Longarone nella zona di uscita dell'onda. Arriveremo poi al fianco della diga per raccontare ulteriori tappe della tragedia. 13 pranzo tutti assieme di fronte alla diga di Erto. Scusate, di fronte alla falesia di Erto, mi scuso, organizzato dalle spose della radio, tutto offerta libera. Grazie, che porterà un dolce da condividere. Poi saliamo a visitare l'abitato di Casso con sosta e degustazione al negozietto di Teresa e passeggiata finale di fronte all'imponente frana del TOC. Per info e prenotazioni 329 0038 988. Per chi vuole partenza puntualissima alle ore 8:30, anzi 8:15, ancora meglio, dalla COP di Castelfranco Veneto, arrivare almeno un quarto d'ora prima per organizzare le macchine. Domenica 27 settembre nel sospiro della foresta del Consiglio con Chris Mara. Torniamo a ribracciarla alla foresta e lo faremo per mano della nostra Cristina e Mara. Ritrovo 10 del mattino presso il rifugio alpino Casa Vallorc, 10:30 inizio escursione con le guide, 13 pranzo al sacco presso appunto Casa Vallorc, primo pomeriggio nella foresta con il maestro e monaco Shaolin Pietro Biasucci, poi il nostro Danilo Leo Lazzarini ci dirizzerà con la narrazione del titolo Consiglio, ovvero le navi incantate, che ha buon cuore e porti un dolce. Nello stand di Gamma 5, appunto. Per prenotazioni 329 0038 988. Per chi desidera pranzare presso il rifugio di Casa Vallorc, chiami direttamente Franca per la prenotazione al 349 09 46 001. Domenica 20 settembre, ore 12:15, qua in sede, festa dei gas da 24 anni, non si arretra, è sempre forte, lo si grida, usa il serveo, basta spingere il careo. Per la serie compra sano, compra beo, non cascare nel traneo, e lo faremo a tutto gas, cioè grigliata antisistema, e alla griglia la Meio Fabio Band. Il menù prevede salsiccia e coscia di pollo completa, poi pancetta e polenta, insalata e fagioli, dolci, acqua, vino, caffè, il tutto a 15 euro. Primo pomeriggio la presentazione dei nostri gasisti, espositori, fornitori e volontari. Per info prenotazioni 329 0038 988. 10 ottobre, l'energia che non ti aspetta, acqua, infrarossi, nuova energia, un'occasione per conoscere da vicino Occhi, una tecnologia innovativa in grado di estrarre corrente elettrica dall'acqua esposta all'onnipresente radiazione infrarossa, presso Casa Insieme, via Braghettone 20 a Tiene, in provincia di Vicenza. Contributo liberale 10 euro. Per info anche qua e prenotazione 333 238 2403.
Poi AF Energia sospendono la visione delle bollette luce gas per i mesi luglio-agosto. Li potrete trovare in sede a partire dall'ultimo giovedì di settembre. Grazie, veramente grazie a tutti. È stata depositata in Cassazione una nuova proposta di legge per istituire un Dipartimento della Difesa Civile non armata non violenta. I quattro principali punti riguardano la creazione di un'unica struttura che coordini servizio civile, protezione civile, corpi civili di pace, risoluzione diplomatica, campagna, un'altra difesa possibile. Servono oltre 50.000 firme per poter portare questo testo di legge all'attenzione del Parlamento entro il 15/9/26. Puoi firmare online con Spido CE difesacivilenonviolenta.org. Poi azienda specializzata nel settore edile nella progettazione e realizzazione di arredi su misura per apertura a nuova falegnameria in quel di Maserà di Padova, cerca personale da inserire nel reparto produttivo, nello specifico falegname con esperienza e padronanza nell'utilizzo dei principali macchinari, impianti CNC, bordatrici, carteggiatrici con lettura del disegno ovviamente, e falegname operaio per assemblaggio di mobili e arredo in generale. Per le candidature Sony al 392-5285066. Comune Campodasio quest'anno aderisce all'iniziativa Alberi in Pianura. Ogni nucleo familiare può richiedere fino a 10 alberelli e arbusti autoctoni. Prenotazioni entro il 30 settembre 26. Tutte le info sul comune di Campodasio, il sito appunto. Per info ufficio ambiente 049-92-99845. Poi cerco appartamentino o casetta, anche se un po' vecchia, in affitto per fine locazione a settembre. Sono un pensionato e persona onesta. Ringrazio infinitamente se qualcuno può darmi una mano. Chiamare Alfonso al 349-5855-160. Poi, affermato laboratorio artigiano di manifattura artistica di metalli nobili, cerca persone per assunzione presso la propria sede di Albignasego. Il profilo ricercato è possibilmente giovane che apprezzi il lavoro manuale e creativo, disponibile ad un percorso di apprendimento che lo condurrà a diventare un maestro artigiano in una realtà familiare a misura d'uomo. Telefono 049 7102-04, chiedere di Enrico o Paolo. Poi ricordo Ciao Bay, il sito in collaborazione con Gamma 5. Ciao Bay e Gamma 5 sostengono il territorio, favoriscono lo scambio e la vendita di beni usati. Ciao Bay appunto.org offre un servizio di ricerca offerta al lavoro, sostiene una nuova scuola meno oppressiva, meno punitiva, sostiene agricoltura biologica e biodinamica. E quindi se hai del tempo libero e ti senti di poter contribuire a titolo gratuito a questo progetto, promuovendo appunto aziende e attività virtuose, puoi telefonare allo 049-538-5577 oppure 049-700-838. Ricordo che Ciao Bay non ha scopo di lucro. www.ciaobay.org oppure info@ciaobay.org. A fra poco.

0: Ecco, se un po' di musica, lo ricordo sempre che siamo Radio Gamma 5, 94 MHz, se ascoltate appunto tramite frequenza digitale oppure sullo sito www.radiogamma5, sezione live.
1: Eccoci.
0: Allora, Roberta del Treviso ci dice: ciao ragazzi, i nostri saggi antenati costruivano le abitazioni lungo i corsi d'acqua perché l'acqua è preziosa, puoi irrigare gli orti, come si diceva anche prima, navigare, pescare, creare energia, far funzionare le pale dei mulini, una volta anche bere, oggi è difficile lavare i panni, eccetera. Avere l'acqua vicino casa era un pregio.
2: Che bella, grazie Roberta di Treviso, hai scritto qualcosa che mi apre il cuore, perché quello che tu hai descritto proprio così come sta, lo si vive oggi in quei luoghi che ho parlato prima, e c'è il sorriso, la spensieratezza, i bambini che giocano con un cerchio e un bastone che lo fanno correre, no? E che ridono, si divertono, mamma mia, non so, con quello che abbiamo qui oggi, e guardando loro, chi sta meglio? Tante volte la comodità, la tecnologia, per carità, è meraviglioso, anche perché se tu guardi hai potuto comunicare grazie a un messaggio, cosa che loro non possono fare, però vedi, far comunità, aiutarsi l'un l'altro, eccetera, spensieratezza, è una vita, sì, non è che poi si resta un po' nell'ingenuità, ma tante volte, anche oggi, tante cose sarebbe meglio non saperle o non avere una TV da guardare. E sempre che uso ne fai della tecnologia, però hai descritto perfettamente, sembra una favola. Mi viene in mente la canzone di Nomadi di Augusto D'Aolio, che era il vecchio e il bambino, mi sembra, dove quando gli racconta lui il nonno, dice: vedi, qui c'era dei campi di grano, qui lì c'era il mulino, lì. E quando la bambina lo ascoltava estasiata, diceva: che bello nonno, mi racconti un'altra favola ancora. E lei pensava fosse una favola, invece era la realtà, ed è quello che tu hai descritto, vero? Quando ho visto questi villaggi, al mattino la colazione hanno questi bicchieri di acciaio, che sono sempre quelli che lavano e rilavano nel torrente, e vanno a mungere la capra e poi la fanno bollire proprio sopra le pietre, con la legna, il fuoco diretto sulla pentola, e poi ti offrono, spostano questa... Ti ricordi tu, Andrea, che quando era là te faceva in dialetto a te e a Sora, no? Che c'era quella parte fissa, la spostano, perché quando la buttano giù nella tazza si forma, no? Perché è il contrasto con il freddo, no? E la spostano, e poi se c'è un pezzettino, scusa, ti chiedono scusa per questo latte solidificato, no? E ancora mi viene in mente quando ero bambino che io mi arrabbiavo, dicevo: no, che schifo, che roba là, a te. E ancora si vive sta roba, e dico: guarda che storia, che meraviglia. E si può vivere. Tanto è vero che il nome, il mio brand che si chiama Epoca con la K, quindi un'epoca strong rock, no? La K è sempre forte, dura. E l'ho voluta perché, la spiego sempre, e per noi diciamo quell'auto è d'epoca. Sì, per noi qua, ma quello che è d'epoca si sta vivendo oggi e da qualche parte del mondo, cioè ancora così, come quella che per noi è la tecnologia. Se io vado a Shanghai e dicono: sì, quel telefono d'epoca. Ricordo sempre Andrea, un giorno, ma sarà 12 anni fa, 15, uno dei miei primi viaggi in Oriente, mi ero comprato un computer portatile, veramente bello, insomma non costosissimo, però era appena uscito questa tecnologia piatto, sai, insomma ero così fiero del mio computer, e arrivo in aeroporto a Shanghai, avevo uno scalo, dovevo andare in un'altra città della Cina, e tutto orgoglioso, ma ovviamente Mr. Bean, no? Quando che apriva qualcosa si guardava attorno, se lo guardavano per dire: hai visto cosa ho io? Insomma, apro questo computer, io fiero il mio computer, di fianco a me arriva un cinese, apre la valigetta, un computer più piccolo, e inizia a toccare, era un touchscreen, un portatile col touchscreen. E io l'ho guardato, mi sentivo niente, perché io ero orgoglioso che avevo la novità, ho detto: guarda che cosa ho io,
3: sto catafalco.
2: l'altro avrà detto: ma quello è un computer d'epoca. Avete capito che quello che per noi oggi è tecnologia, per qualcun altro è già epoca in qualche parte del mondo, come è epoca quello che per noi era un'epoca che la stanno vivendo ora, che arano ancora la terra con le vacche, no? E questo è semplicemente meraviglioso, trovare questa distanza.
0: Scusami Francesco, e torniamo sempre là. Quindi alla fine, ripeto, prendetela un po' con le pinze, ma per semplificare, alla fine la soddisfazione più grande è, allora, premettendo che i soldi non sputa dietro nessuno, perché
2: sì,
0: stai raccogliendo soldi, però la vera felicità appunto è cercare o di vedere felici gli altri, no? Aiutando, sì, le altre persone. È impagabile?
2: No, è una roba, guardate, la dovete vivere, ti entra nel cuore. Ma neanche ti commuove, sì, ti lascia un segno indelebile che non va più via.
0: Sapere che una persona
2: è felice,
0: persone,
2: grazie a te,
0: ma anche una persona, una, forse anche una persona,
2: sì,
0: tu sai che hai contribuito con la tua vita,
2: sì,
0: con il tuo aiuto,
2: il
0: anche,
2: tempo,
0: anche economico,
2: certo,
0: a rendere la vita delle altre persone,
2: no,
0: più
2: non c'è, è impagabile, ragazzi. Sarai senza quei 10 euro, quei 100 euro, quello che vorrai, però quello che mi ha dato, mi stanno passando davanti immagini finché vi sto parlando, e ho raccontato l'altra volta della bambina che abbiamo vestito, 157 bambini in una scuola, che gli abbiamo donato le divise, le magliette, no? E le scarpe, e quando si è messa una scarpa, lei non ha mai visto una scarpa, quindi legare i lacci, come si fa a legarli? Cioè, noi abbiamo imparato a legarsi le scarpe, per noi è una fesseria, ma effettivamente uno che non sa niente, come fa sul legame le scarpe? È difficile legarsi le scarpe. Insomma, si sta legando, ci prova, gli faccio vedere, ma non riesce, non... allora gliele leggo io una, e questa mi parte, scappa via, e dico, gli corro dietro, aspetta che c'è l'altra scarpa, no? E lei mi guarda e dice: ma io una mi basta, dagliela a qualcun altro. Ma queste robe qua non puoi farmi, queste robe qua ho pianto un giorno, tu non puoi farmi queste robe qua, cioè ne ho già una, dagliela a qualcun altro, due me ne dai, ma se andai via mi ha dato qualcosa che trio per dare che altra scarpa, era paga, accettava malvolentieri, perché tu due, e mi faceva dire, vedere quanto forte corrono le scarpe, non quanto forte che correa. Ma guarda, queste sono veloci, mi diceva, le scarpe qua sono veloci, guarda, e partiva tutto a sparare. Mi guarda che le scarpe che corre da sole, ti senti che ti sei veloce, e lei diceva: sono veramente belle perché sono veloci poi queste scarpe qua. Madonna, dove via una schia, cioè, ma ragazzi, ma volete capire che cosa c'è dietro una roba del genere? E si ricorderà per sempre questa roba qua, lei. E mi ricordo io da bambino, io sono figlio di contadini, quindi lavorare i campi eccetera, e guardavo sempre a scuola i miei amici che avevano tutta la ginnastica, si andava in palestra, erano le prime palestre, perché poi c'era l'ora educazione fisica, non era neanche palestre, e c'era chi poteva, aveva soldi, aveva sta tuta, ve la ricorderete ancora, che era blu con due righe bianche ai lati, tipo i braghi dei carabinieri, per dire, no? Con due esatto, righe bianche, era blu e bianco, io li guardavo e dicevo: io nella mia vita non avrò mai, per me era come avere un Rolex, per dire, adesso da 100.000 euro. E un giorno mia cognata, che abitava a Padova, dice: guarda che ti faccio un regalo, devi venire con me. E mi porta, mi ricordo ancora, a San Bellino, c'era un magazzino, io cosa mi ero, vedevo tutte coperte, trapunte, magliette. E lei aveva già parlato e mi tira fuori e dice: provati questa taglia se ti va bene. Quando ho visto i pantaloni, era la tuta per me. Ho detto: non mi sono messo a piangere, ho detto: no, non è possibile. No, è per te, è il regalo che ti ho portato qua apposta. È il sogno della mia vita, cioè mi dico che mi sono nel letto pa un anno senza cavarmi, perché io vorrei me portasse via qua tutta. Cioè, e allora vedete, è diverso di quello che vi ho detto, però ripercorro un sogno che avevo io da bambino, che per me era irrealizzabile, come i primi jeans.
0: Ti ricordo quando ti facevamo fare la ginnastica, che era la gente che aveva Superga blu, bianca, e si scriveva sul bordo di Superga qua, e si scriveva, e tutti che aveva Superga, che faceva dopo sì. 5 minuti mica aveva pianta del pie che vedevo Padre Pio, perché non avevo un portale.
2: Sì, sì, sì,
0: queste prime scarpe che arrivava i Adidas,
2: era un sogno quello, il tennista le avevano, tu non puoi.
0: Era mi ricordo sogno. Che all'epoca che era Andrea Agassi,
2: sì,
0: tennista, con i capelli, jeans, ah, sì. Oh, per me era
2: anche il primo pantalone di jeans, ricordo sempre, me le ha fatte mia madre, le ha cucite lei, non le abbiamo neanche comprate, aveva comprato un scampo, perché una volta ieri sì. era a Careghetta, dove ieri era qua a Bronzoe o a Sant'Andrea,
0: ha comprato la stoffa?
2: Vendeva stoffe e te andavi a comprare e dopo a mega così o i jeans. Ma ieri è un jeans grosso, pesante, non era neanche buon camminare.
0: Ieri in
2: e tra l'altro forse mi hai fatto male perché andavo dritto, ma giravo sempre a sinistra. Probabilmente che così sul cavallotto mai. Sì, andavo dritto e mi trovavo sempre a sinistra. E se vede che io dovevo fare la convergenza, sta braga qua, perché non ero buon camminare. Meraviglioso. bello. Un altro messaggio.
0: Allora, buonasera Andrea, Francesco. Ho sentito Francesco la versione sul disastro del Nepal e mi si stringe il cuore. Stasera pregherò per le loro anime e poi Francesco ti aiuterò con una donazione in base alle mie possibilità.
2: Grazie amici.
0: Grazie amici, aiutiamoci tutti che siamo una sola umanità. Alberto.
2: Alberto, grazie, namaste. Alberto. Namaste significa io mi inchino al divino che c'è in te. Lì in Nepal non si dice ciao, buongiorno, si dice namaste, si congiunge le mani rispetto verso chi si ha davanti quando tutto va bene, tra l'altro. Quindi doppiamente grazie per quello che hai scritto, è commovente anche per me e sto ricevendo veramente.
0: Sì, noi la seconda parte l'abbiamo volutamente fatta un po' più soft, un po' sì, più easy, tanto per
2: sì, perché
0: per
2: abbiamo già dato, però sì, è così. Come dice Andrea, tornando un po' indietro, aiutare le persone in difficoltà, io non lo so, mi viene tante volte da mollare tutto e dire monetizzo e vado lì, però poi anche qui purtroppo siamo su dei binari, dobbiamo correre.
0: Tu potresti abbiamo... farlo, Francesco?
2: No. Sono vedi, cioè, dico questa cosa, ma sono attaccato io alla terra qua.
0: No, ma
2: alle radici.
0: Teoricamente tu potresti mollare tutto con la famiglia, magari
2: no.
0: fra che ne so
2: un po' di tempo.
0: Dire boh,
2: bah, son,
0: per dire mia
2: ci ho pensato tante volte.
0: Passami il termine.
2: Sì?
0: Mi gocchido, scusa, gocchido soldi, vago in Nepal. Dico Nepal piuttosto che Cina, non so.
2: Non lo so, mi fai una domanda che non so risponderti, perché sono, ripeto, sono, parlo di questo, ma allo stesso tempo sono attaccato, io abito dove sono nato, e sempre stato lì, non c'è niente, uno mi prende in giro...
0: Ma il caffè corretto Sambuca non
2: no,
0: penso
2: niente, no, ma potrei importarle, è una damigiana, però sono attaccato qua, pensate che questo fine settimana qua, a un paese qua vicino, c'è la moto a rattura, quell'Andini, testa calda, e io ogni anno non me lo perdo, tavo. Non me lo perdo, cioè andare a vedere a sera, de notte, sta gara dell'Andini, che solo quando sono fermi in moto, cioè il giro del volano, quel pistone che va giù, tum, cioè a me mi fa impazzire, ma qua è musica, cioè è come Harley Davidson in cavalletto a minimo.
0: Quando c'è chi
2: se
0: fa, ascolti, quando c'è chi
2: fa sabato domenica mi sembra sempre, costa niente, non te la paga niente, devi andare al campo, fanno la gara di chi ara più profondo. Ma e dai. Misurano e premiano, però arare butta giù il versuro, però non va più avanti il trattore, quindi a testa calda, intanto perché va scaldato all'inizio con la bombola per metterlo in moto, si mette in moto, non a batteria, col volano devi trovare, cioè è un'arte metterlo in moto, col pistone devi trovare il pistone al posto giusto e puoi dare il colpo, ma è fatica a metterlo in moto, però quando è in moto e sai cosa succede quando è sotto sforzo che pianta il versuro, no? Mm. Non riesce ad andare avanti e si impenna e c'è chi fa tutta la fila impennato con l'Andini così, quando arriva in testa al campo che cosa fa? Decelera logicamente con tutti i cricchi, tutti come dire una volta Daghe Dotache e la bioletta di Raido Tacche, perché c'era, ricordo sempre anch'io il trattore che avevamo, che c'era, metti 10 tacche, no? 10 tacche del gas al massimo,
0: sì.
2: Ma erano tutti i gradini scatti e quando partivi ti dicevano no, guarda che la se dura a terra bioletta di Raido manco 3 tacche, perché non va avanti, ecco, si impera, ma di testa decelerano, quindi tirano su sto cricchetto e c'è il contro, come dire, il pistone, il contrattempo, non so spiegare, e viene fuori dalla marmita che è sopra e verso l'alto fiamme di fuoco, quindi nella notte tu vedi la marmita incandescente e fiamme di fuoco e tu devi faville, perché col decelera tu ti vedi che sbuffa dall'alto tutti sti landini. Ecco, vi sto dicendo questo per dire, io non mi perdo la roba del genere. Perché mi ricordo da bambino, mi ricordo un po', io poi ho fatto 60 anni e riarare profondo, sicuri sia un bene, vabbè, questa è un'altra roba, questa è una gara, arare profondo significa andare sotto invece di 45 centimetri di andare sotto di 60. Andrea ride perché dice sicuri sia un bene, non era un messaggio, perché questa è una prova su un piccolo fazzoletto di campo per fare una gara, quindi quindi non è che questo, però vabbè, ecco, questo per dire che è bello vedere che sono ancora attaccato alle mie tradizioni. Però pensate il trattore adesso, no? Allora parto da Venezia, no? Faccio scalo a Doha, nel Qatar, e nel Qatar c'è l'aeroporto più lussuoso del mondo, per dire, no? Quindi questi aerei, queste flotte aeree, cioè, arrivi a Kathmandu e sai quando ti agganciano davanti le ruote dell'aereo, quando tu stai per partire, ti spingono indietro, perché poi l'aereo da sé inizia a rullare e prende la posizione per ecco, loro cosa fanno? Hanno messo assaldato sul trattore una specie di braccio davanti, la parte davanti loro agganciano l'aereo e senti una fumera nera dappertutto e spingono gli aerei ancora così oggi a Kathmandu. E quindi dico, guarda te il mondo. Arrivo da Doha, che c'è fantascienza, manca solo astronavi nel cielo, e arrivo a Kathmandu e mi agganciano l'aereo col trattore, vedi, rivivo a rattura profonda.
0: Quindi cioè alla fine ti lega molto il paese qua di Campodarsego, però non andresti a vivere in Nepal, dico Nepal, oppure come diciamo,
2: ci sono dei posti,
0: fare tipo sei mesi, no?
2: Sì, ma allora no, in Nepal è profondo come spiritualità, come da ritrovare se stessi, come
0: anche farti... Il Vietnam è un paese, sei mai stato in Vietnam?
2: Sì, Vietnam, sì, sulla baia di Halong,
0: un paese che forse potrebbe essere, no?
2: A noi, no, il paese, no, te lo dico, io ho le idee chiare, mi hai fatto una domanda. Il paese che, come dici tu, sei mesi, so già dove andrei a Bali in Indonesia, che sono stato 7 volte, e lì è tutta un'altra roba, non si può mettere le
0: Bali. Non ho detto niente.
2: Bali, anche se l'ancora è l'isola degli dei, è un'isola induista, compagnia aerea si chiama Garuda Airlines, Garuda è uno delle divinità, colui che trasportava Vishnu, era il mezzo di trasporto di Vishnu, e questo
0: però
2: è
0: l'induismo.
2: È un'isola,
0: male, sì, no.
2: È un'isola dell'Indonesia, è l'unica isola induista, perché tutta l'Indonesia è musulmana. E vicino all'Australia, da Bali andare a Darwin ci vuole 1.5 ore di aereo, a Darwin in Australia, quindi è giù è lunga andare a Bali, però lì tramonti sul mare, c'è montagna, c'è laghi, non per il mare, perché poi sabbie bianche ce n'è poca niente, ce n'è una sola, anche perché l'inquinamento è arrivato anche là. Pensavo, io andavo a fare il bagno, c'erano acque trasparenti, avevi pesci colorati, ti venivano attorno, adesso c'è immondizia, plastica che galleggia sopra, a metà e sul fondo, cioè sono arrivate isole di plastica ed non c'è più niente, uno schifo. Poi le spiagge sono, è vulcanica l'isola.
0: E
2: quindi,
0: perché te ne andresti là comunque allora?
2: Nell'entroterra, perché c'è giungla. Ci sono queste piscine proprio a pelo che costruiscono qua, si mangia bene. Bali è l'isola degli dei, l'isola della libertà. L'isola, però è arrivato tanto di quel turismo che è tutto aumentato anche là, e la stanno dissipando. Dove arriva l'uomo in massa costruiscono alberghi, devastano le risaie, business, business, soldi, alberghi, e è già cambiata tanto da 15 anni fa, è quasi irriconoscibile. Gettano soldi, milioni di dollari, e costruiscono, costruiscono, poi se ne va la bellezza, la, l'originalità dell'isola, no? Non è, però Bali ci andrei, è l'unico posto, sia per mangiare, per star bene, sarebbe un finir la vita là. Ce ne sono già, guarda, ci sono migliaia di italiani che pensi che io, se andassi, fossi il primo.
0: No.
2: Stiamo parlando di cose, poi ne parlano bene della Malesia, che non ho, ho fatto solo scali, non l'ho mai visitata, però ho detto posti straordinari, la Thailandia anche. Però vedi, adesso torniamo, facciamo, guardiamola dall'alto sta cosa qua. Il mio amico di Roma, Giovanni, che ha 70 anni, è sposato a una thailandese, vive là da anni, e dice, quando vado a trovarlo a Pattaya, si chiama, che è a 80 km da Bangkok, che è a nord, centro Thailandia, diciamo, nord c'è Chiang Mai, Chiang Rai, e dall'altra parte ci sono le isole Andamane, le famose PP Island che hanno girato i film, eccetera. E lui vive a metà, che è bellissimo, si mangia bene. Però dice, Francesco, cosa stai a fare là in Italia? Non vedi che schifo? Allora lui ce l'ha con la politica, o questo, con l'altro. E dice, vieni qua, guarda, con niente si vive, sto bene, ho un macchinone, a fare una bella vita. E lui lavorava in Alitalia, quindi anche sugli, no, giù sugli aerei, quindi una pensione da 2000 e passa euro, che là guadagnano in un anno 2000 euro, quindi vive come una babbola, no? E poi allora tutta sta critica che fa a me, io lo saluto, lo abbraccio. Ah, Francè, la prossima volta, sai quella salamella che fanno lì in Italia? E poi se trovi del guanciale, perché mi manca tanto la carbonara col guanciale. Allora mi hai rotto le palle fino adesso che io venga in Thailandia, però ti manca il bicchiere di vino, che là non lo trovi come quello, ti manca la carbonara, ti manca la salamella, mi parli, ah, mi tuffavo a Ostia sul mare ed era così. Ah, allora vedi, critichi però le radici, da dove sei nato, ragazzo mio, fai fatica a scostarti, però come dici tu, una parte dell'anno, magari quando qua fa freddo, te ne vai a svernare, dicono lì.
0: Mi viene a dire, no, quando che fa caldo, perché viste i caldi che sono ultimamente.
2: Sì, beh, ma in Thailandia andiamo, il caldo che c'era l'altro giorno a 40-42 gradi, là c'è un mese e mezzo che sono 46 gradi, che te sui stando all'ombra, ma te ti si desfale. Io l'ho vissuta sta roba qua. Cioè, quindi, che non pensate di andare da là che sia fresco? Ecco, Kathmandu invece in Nepal ha un clima quasi sempre, tra virgolette, primaverile. Di giorno il sole picchia, ma la sera una felpina te la devi mettere. No, non c'è umidità, zero. No, non c'è umidità, zero. Invece in Thailandia assolutamente sì, più di qua. Quella è, quel parte centrale è invivibile, è impossibile stare. Ho fatto scalo a Pasqua, mi mega buttafora, che ho sbagliato a fare un biglietto e ho dovuto uscire dall'aeroporto per poi rientrare. Ma io ero uno scalo, ma ho sbagliato io là. Mi sono trovato alle 2 di notte a uscire fuori all'aeroporto, ma che avevo aspettato 12 ore, dove vado in 12 ore?
0: E dove siete andato 12 ore?
2: Ah, davanti a stazione, là come un barbone buttato su una panchina, con due valigie grandi sempre, che mi ha spaccato anche Dorode, e quindi trascinavo, che pesava 25 kg all'una. Insomma, alle 3 di notte fuori dall'aeroporto di Bangkok, ma non dico all'ombra perché era notte, quindi non dico all'ombra, stare fermo, avevo i gocci sudore che scendevano alla schiena, non potevo respirare, è tre di notte, proprio per pensare del giorno. Quindi Thailandia, calma, dove, quando, chi, è tutto facile. E mangiare, se mangi due scorpioni, o mangiare cavallette, perché è mega forzato mangiare cavallette, il pesce fritto, qua c'è il pesce fritto, là c'è la coda per andare a prendere gli insetti, gli scarafaggi, allora, no, non li mangio, ma vedi che grossi, che schifo, neri, ma sono un po' marognoli. Allora mi ha convinto di mangiare le cavallette, e sono, come le vedi, le mettono a friggere e resta quelle gambe in bacchettaio, bacchette fritte, insomma, le metto in bocca, faccio così, dai, mi diceva, mangia, sembra romano, no? E mangia ste cavallette. E dico, ma adesso sono cavallette? Tu non capisci niente, queste sono le cavallette del grano, non sono le cavallette che hai tu a casa, sono quelle che sono sul grano, e può essere sul grano, sul panoccio, o che te vuoi una cavalletta, sì. E allora mi sono mangiato le cavallette, e sono pure afrodisia, che ha detto, sì, ho detto, ma sono qua da solo, Vabbè, sono afrodisie che cavolo ti fanno bene. E loro mangiano scarafaggi, serpenti, è tutto.
0: È una roba come... normale, voglio dire.
2: Ma quattro supe, quattro tagliades, un toccio, un brodo, c'è un odore che viene su, ma fammi il piacere, ma dai, ma non esiste. Cioè.
0: E te che passo chi ora che ci sei in Thailandia?
2: Ma dopo recupero, mi so dove andare, conosco tutti i ristoranti che fanno l'italiano. Guarda, diventa buono anche il panino del McDonald's, non ti vedi ora a mangiarlo.
0: Vabbè, te vai il McDonald's, che sarà il McDonald's?
2: Sì, però i salsi, i hamburger, i sarafati con scarafasi.
0: No, speriamo.
2: No, quello no, però la qualità anche delle schifezze che mangiamo in Italia, sappiate che noi abbiamo l'eccellenza qua della schifezza, nel senso il panino al McDonald's, con rispetto che altri dicono, per carità, comunque è il migliore che si può mangiare, costa soldi, è come chi fuma sigarette poi compra qui un pacchetto di Marlboro, costa 6,80 euro, lì un pacchetto di un pacchetto di Marlboro lì costa 2,80 euro, 3 euro, no? E sono di importazione e sono con la TAR, col sigillo. Cioè, vi posso assicurare che fanno schifo. Cioè, ti fumi una sigaretta Marlboro, cioè te la butti via. Tanto dice, portami a casa una stecca. Sì, ma scordate, solo quelle che compri in Slovenia, perché solo di là costavano meno. Sognateveli il tabacco che abbiamo noi. Lo strapaghiamo perché mezzi soldi va a Stato. Però, ragazzi, qui c'è l'eccellenza della schifezza. Cercate di capirmi, comunque, come è l'Italia, scordatevelo, l'Italia è il più bel paese al mondo, ma siccome che se non siete state fuori non potete capirlo, prima giratevi tutto il mondo e poi ditemi chi è l'Italia.
0: Beh, tu sicuramente all'Oriente l'hai girato,
2: 42 viaggi, non sono pochi, insomma. Indonesia, il Vietnam, la Thailandia, l'India, il Nepal, la Cina più volte. È meraviglioso l'Oriente, ma io non l'ho mai girato, non c'è su 42 viaggi un viaggio solo che ho fatto per dire vado in Thailandia. No, io devo andare in Thailandia perché so già dove devo andare, cultura. Ad esempio, l'ultima volta in Thailandia sono andato nella foresta ai confini con Laos, ho messo i piedi nel Laos, ai confini del fiume Mekong, perché sono andato lì in cerca di gong particolari e ho lavorato con loro a battere, mi ha insegnato come vengono fatti, eccetera. Io vado per una roba, logico che dopo se sono Bangkok vado a visitare il tempio del Buddha di Giada e questo e l'altro, perché sono là, e sì, però io non ho mai fatto un viaggio per andare come turista, metto insieme la cultura, la ricerca, la conoscenza e anche poi quando sono là, per carità, perché no, ma non sono mai andato per andare a vedere quel tempio là. Sono andato magari perché in quel tempio c'è un Rinpoche, c'è un monaco che mi aspetta e che so che devo chiedere determinate cose perché lui fa determinate cose. Quindi sono sempre stati, li chiamo i viaggi dell'anima, non il viaggio qualsiasi. Ecco, hai capito?
0: Vabbè, ma buon dai, Francesco, mi te dago un abbraccione.
2: Grazie di cuore, grazie a chi ci ha ascoltato e avete capito. Se volete seguirmi, Epoca Corsi Campana Tibetani, sia su Facebook che su Instagram, e lì trovate quello che abbiamo parlato stasera. Poi se volete c'è il sito corsicampanatibetano.it eccetera eccetera.
0: E mi te lascio che te andare a casa a mangiare cavaette.
2: No, è cavaette non ho mangiare stasera. A Sambuca il caffè ho cosa bevuo. Prendo la mia terapia che ho per il cuore e andiamo avanti.
0: E
2: vado a vedere se sta dormendo il nepalese, che ho a casa, se è tutto a posto. E domani un nuovo giorno, nuove opportunità.
0: Grazie a tutti, a lunedì prossimo.
2: Buonanotte.
0: Buona vita, ciao, a tutti. Ragazzi. Vi lascio con Luca e il notturno. Ciao.

E allora, se il cielo è sempre più blu, un ciao a tutti. E Rino Gaetano apre la giornata. E però stavo pensando in questi ultimi giorni, in questo scorrere di settembre 2026, dopo tanti anni, tanta militanza, soprattutto sotto formula di questa sigla iniziale, Ma il cielo è sempre più blu, nata nell'estate del 75, noi nati nel febbraio del 1976 e quindi dall'estate all'inverno del primo Vagito Radio Gamma 5, e da tanti anni, ripeto, il lunedì partiamo con questa sigla. Però un piccolo botulino naturale bisognerebbe, vuol dire un ritocchino per forza di cose. Sì, sono passati tanti anni, però sai, cestinarla per proporre qualcos'altro ci sarebbe anche, ma non lo facciamo, non trovo il coraggio di farlo, e quindi ci accompagna questa Il cielo è sempre più blu. Però sai, buttarci dentro qualcosina di innovativo, qualcosina di particolare, e così faremo, appunto, modificando un po' questa sigla iniziale, Il cielo è sempre più blu, e lo faremo sino al 31 dicembre del 2026, anche perché stanno scorrendo, non dico i titoli di coda, ma comunque l'ultimo trimestre e mezzo per quanto riguarda il 50° anniversario. E allora mettiamoci dentro una specie di rap filosofico, di rap soprattutto di ringraziamento, ecco, questo soprattutto quello che mi interessava quindi aggiungere all'interno della sigla iniziale. Quindi tutti i lunedì e così anche il sabato probabilmente andremo con Il cielo sempre più blu, cioè questo cimelio del grande Rino Gaetano. Voi sapete che la canzone nel suo formato originale durava oltre 8 minuti e 23 secondi per l'esattezza, e soprattutto venne anche censurato in alcune sue parti, dove si diceva da parte di Rino: chi tira la bomba, chi nasconde la mano, chi canta baglioni, chi rompe i coglioni. Ecco, noi però prendiamo spunto da quest'ultimo passaggio, che tutto sommato la nostra radio un po' rompe i maroni, per non essere volgari, in aperturissima alle 12.09 del 14 settembre 2026. Quindi andremo a ritoccare per forza di cose la sigla iniziale, Ma il cielo è sempre più blu, anche in riferimento a questi 50 anni passati, perché è una canzone che ha oltre 50 anni, tanto quanto ormai anche quindi la battaglia, la lotta qua dentro. E quindi è l'anno giusto questo 2026 per apportare una modifica. Per chi non l'ha visto, vi consiglio assolutamente anche il documentario che è stato quindi mostrato qualche giorno fa. Il titolo è Rino Gaetano sempre più blu, e del regista Giorgio Verdelli, interessantissimo, con tanti interventi. E ripeto, si parla di questa canzone, si parla della figura di Rino Gaetano in primis. È stato dato su Rai 3 alle 21.20 il 9 settembre, quindi qualche giorno fa. Se qualcuno ha occasione di ritrovarlo, ottimo, per il semplice motivo che siamo di fronte a una canzone assolutamente che andrà bene ancora per i prossimi 150.000 anni, anche perché qua dentro noi abbiamo un sole che è ancora più blu rispetto a quello menzionato nel titolo e poi nello scorrere del testo da parte di Rino Gaetano, anche perché ovvio lui ha saputo mettere nero su bianco anche cosa importante, che ha anticipato poi quello che poi è avvenuto anche a livello nazionale, e lo ha fatto anche con tanta ironia. Ecco, da parte nostra, e dico questo perché non è solo farina del sacco del sottoscritto, abbiamo ritoccato un po' il cuore pulsante di questa canzone, e abbiamo messo dentro anche quello che potrebbe essere anche una blasfemia da un punto di vista musicale, una bestemmia, ma non lo è, per il semplice motivo quando parte a un certo punto ci bau bau bau, quel bau, voi già capite, è il verso dei nostri animali più pregevoli, al pari di tanti altri, da qualcuno sicuramente sì, però quell'onomatopea, quel richiamo di qui al bau, che noi traduciamo come noi qua dentro da tanti anni, chi sente veramente il sangue caldo a difesa e a tutela di Radio Gamma 5, è ovvio che è un po' un cane da guardia per quanto concerne quello che è la nostra grande radio, che poi è anche molto avanguardia oltretutto. E quindi, visto che per molti siamo una massa di scarto, siamo un peso inutile, un'infestazione da tenere lontana, ovvio, da chi si crede arrivato, siamo considerati un difetto di fabbrica del pianeta, è ovvio, è un abuso.

sigla che partirà, e quindi adesso vi farò ascoltare quella che sarà la sigla d'inizio trasmissione lunedì e il sabato, e soprattutto nella parte centrale, quello che conta è la parte centrale, c'è soprattutto questo grande ringraziamento nei confronti di tutti quelli che sono stati al fianco, hanno lottato, combattuto, hanno difeso quindi la nostra frequenza, quelli che abbiamo qua davanti, quelli che abbiamo già lassù, tutti comunque da un punto di vista energetico, vibratorio, sono assolutamente molto molto presenti. C'è un testo che scorre all'interno di questa nuova sigla, laddove appunto, ripeto, c'è tanto ringraziamento, c'è anche un contenutino, insomma, di ammonimento anche, assolutamente sì, noi abbiamo i potenti, i ricchi, insomma queste elite che sognano che il mondo vada come vuole loro, e noi siamo andati un po' controcorrente, abbiamo dimostrato anche nell'epopea del covidiotismo, della pandemenza, che dir si voglia, e quindi questi signori invece sono lì soprattutto a strutturare queste nuove arche, vi ricordate, non so se avete già letto, ma comunque ne parliamo casomai più tardi, per quanto riguarda le nuove arche del XXI secolo, vuol dire sono lì a costruire bunker, a impegnarsi nelle caverne, nelle grotte, e vai coi sotterranei, isole fortificate, resort, non so, blindati, stile Kushner, genero di quel personaggio che ben conoscete, il deragliato mentale sesquipedale, è unicamente lui, deragliato mentale sesquipedale, cioè proprio in maniera molto elevata, sto parlando di Donald Trump in questo caso, se non si fosse capito, e quindi questi vanno a progettare assolutamente tutto quello che riguarderà chi possiede quel biglietto d'entrata ed ingresso, potrà quindi accedere a quei luoghi, e gli altri saranno condannati a morte, tutto il resto sarà condannato a morte. Questa è un'arca che noi abbiamo definito il nostro bene comune, questa grande arca appunto Radio Gamma 5, e quindi abbiamo modificato questa sigla d'apertura grazie a Rino, grazie a Fabio Lone, perché tutto sommato è lui il grande protagonista in assoluto, Fabio Della Pianta, e oltretutto ricordo che è riuscito anche grazie a questo a strappare tutte le sue paure, o comunque ne ha messe sicuramente in disparte moltissime, ha ridimensionato anche il gigante dell'ansia, e poi ha spinto in là soprattutto i giudizi altrui, e quello è quello che molti hanno fatto grazie anche un po' di corazza che Radio Gamma 5 ha destinato ad essi, ha regalato ad essi, ed è ovvio, è un dare avere per forza di cose, sono i grandi volontari, sto intendendo soprattutto, diciamo, quelli che in piena solidarietà e volontarietà sono qui al nostro fianco. Quindi parlo di colui che si è agganciato e plasmato con una frequenza che risuona dentro di lui, quindi tanto quanto 94 megacicli, tanto quanto appunto il Fabiolone, che ben conoscete, che ben vedete, strutturato ormai da tanti anni, ormai quasi 20 anni, insomma, all'interno dei nostri 94 megahertz, che ha dato tanto amore a questa frequenza per difenderla assolutamente, e ha incamerato e sostesso quell'amore appunto sentendosi protagonista e oggi anche un po' artista tutto sommato di questa invincibile vitale appunto colonna portante di 94 MHz, questa nuova gamma inteso come una specie di seconda mamma. Vedevo l'altro giorno, appunto ne ho anche parlato, quei 1413 giorni per quanto riguarda il governo più longevo d'Italia, 1413 giorni, ragazzi, la nostra longevità li umilia, oltre 18.400 giorni, oltre 18.400 giorni. All'interno, ripeto, ci sta questo cielo sempre più blu, ci sta il richiamo del Cibao, non messo a caso assolutamente, tanto quanto lo scorrere fino in fondo del tutto, in maniera ironica no, ma in maniera soprattutto di folto ringraziamento, e ripeto, per tutti coloro che da sempre si sono agganciati, vivi o morti che dir si voglia, che comunque hanno sentito un friccichio particolare per Radio Gamma 5 nei confronti di Radio Gamma 5. Quindi, ripeto, questa massa di scarto spesse volte, della quale io sono in primissima linea, eravamo sbattuti via socialmente parlando, Radio Gamma 5 ci ha dato anche questa possibilità di poter essere anche qualcos'altro, assolutamente sì. Quando a un certo punto, in quello che sentirete, noi si dice Dio Radio Gamma 5, non si dice, ma comunque Dea sì, sicuramente sì, Dea Minerve, attenzione, noi sappiamo benissimo la Dea Minerva, Dea Minerve, va detto per una motivazione importante, Dea perché secondo il nostro punto di vista, per molti di noi, sta radio rappresenta sicuramente qualcosa di Dea, una Dea Radio Gamma 5 ci può stare assolutamente, Minerve non è Minerva, sappiamo che noi assolutamente la romanità, la saggezza, la Dea Minerva, no, qua è un'altra roba, qui siamo andati praticamente a scavare, sì, al ricordo di quelle Minerve, cioè di quei 126 abitanti fedelissimi irriducibilmente fermi lì in quel bel borgo, premiatissimo paesaggio a livello francese, 126 abitanti, si chiama Minerve ed è straordinario, perché è un piccolo villaggio posto sopra una grande roccia, e quindi siamo anche noi tutto sommato dopo 50 anni un po' una specie di roccia, insomma, alla base

0: abbiamo, perché se noi si fosse costruito tutta sta roba qua sulla sabbia non saremmo arrivati da nessuna parte, avendo costruito tutta sta roba qua invece sulla roccia, e siamo ancora qui in buon equilibrio. E ripeto, Minerve è stata inclusa soprattutto in quella lista dei più bei villaggi francesi in assoluto, pochi abitanti, come prime linee che qui ci credono, che mantengono in vita sicuramente i 50 piani che si sono edificati nel frattempo a Radio Gamma 5, ma soprattutto con un volontariato d'attorno che rappresenta il grande oceano, che ci dà una mano veramente esemplare, storicamente parlando, vincente. E quindi thank you very much a tutti loro, e un po' è questo ringraziamento che sentirete nella sigla di qui a fine anno, anche perché, e chiudo veramente, Minerve, ricordo che lì avevamo i catari, che piacciono o no, ma i catari erano 150, 116 abitanti oggi a Minerve, ma 150 erano i catari allora, che si lanciarono in maniera spontanea proprio nelle fiamme. Io sono sicuro che per Radio Gamma 5 molti di noi sarebbero disposti sicuramente a tuffarsi nelle fiamme, capiti, ma comunque utilizzo in senso metaforico, ma fin là, direi quasi fin là, per quello che abbiamo visto, per quello che abbiamo sentito, per quello che abbiamo già vissuto in assoluto. Quando c'è stata difficoltà abbiamo avuto veramente una risposta ad R maiuscolissima. E allora ricordo quei 150 catari che si lanciarono in quelle fiamme per non essere obbligati ad abiurare la propria fede, e Radio Gamma 5 diventa per noi una grande fede di assoluta e totale difesa. Però ripeto, e quindi ripeto, Dea Minerve, c'è da niente con Dea Minerva, non c'entra nulla, quella l'abbiamo studiata, questa è tutt'altra questione. E allora partiamo con la nuova sigla tutti i lunedì e il sabato sino al 31 dicembre come minimo 2026. Questa è la nuova sigla di apertura.
1: Il cielo è sempre più blu e Radio Gamma 5 anche di più. Una manna dal cielo o una madonna col velo. Ta radio mai se muore e neanche a croia. Ta radio è come la Dea Minerve, ma soprattutto si serve e non ci si serve. Cani da guardia, siamo storica avanguardia. A volte me sai rabbia e pazienza, ma come garia può duo stare senza.
0: E allora a sto punto, in quasi 20 anni, cosa te gai ha dato sta radio?
1: L'amore, il furore dell'amore, splendore, calore e amore, per tutte le 24 ore. Viva Radio Gamma 5 e buon 50esimo a tutti qui davanti e a qui lassù, fino alle ultime comparse. E che altri che va a ciavarsi, che va a ciavarsi, che va a ciavarsi.
0: Quindi questa sarà la nuova sigla, e la prima volta che uno ascolta questo è come un po' vivere l'acqua nel manto di un po' di uccellacci acquatici, le arane in prima linea, e quindi tutto va via velocemente. La seconda forse entra un po' meglio tutta sta roba qua, solo per stavolta, quindi andiamo con la replica del tutto.
1: Sempre più blu e Radio Gamma 5 anche di più. Una manna dal cielo o una madonna col velo. Ta radio mai se muore e neanche a croia. Ta radio è come la Dea Minerve, ma soprattutto si serve e non ci si serve. Cani da guardia, siamo storica avanguardia. A volte me sai rabbia e pazienza, ma come garia può duo stare senza.
0: E allora a sto punto, in quasi 20 anni, cosa te gai ha dato sta radio?
1: L'amore, il furore dell'amore, splendore, calore e amore, per tutte le 24 ore. Viva Radio Gamma 5 e buon 50esimo a tutti qui davanti e a qui lassù, fino alle ultime comparse. E che altri che va a ciavarsi, che va a ciavarsi, che va a ciavarsi.
0: Buon lunedì a tutti, 14 settembre 2026, 12:21 minuti. Allora, la frase dell'anno è quella del nostro grande Trump, perché devo trovare la frase dell'anno e al 31 dicembre, praticamente col trenino di fine anno, andremo a premiarlo, perché il ragazzo ne spara una meglio delle altre. Ma intanto saluto il sceriffo, che ho visto con enorme piacere lui e la sua metà del cielo sabato scorso in quel del gas. Saluto tutti i volontari della giornata di sabato scorso. Grandissimo Fabione, ciao Luca, buona trasmissione. Andrea Sceriffo, VR, sta per Verona. Vabbè, uno dei nostri anche lui. Ciao Andrea, grazie mille. Quindi, detto ciò, il deragliato mentale, sesquipedale, ci ha regalato anche l'altro giorno, ma ne parlavo un po' sabato, no? L'altra massima, perché siamo in dirittura d'arrivo, anche se comunque il 3 novembre non è proprio dietro l'angolo, ma comunque dal punto di vista elettorale assolutamente sì, parlo delle elezioni mid term che si terranno quindi negli Stati Uniti, e lui ha detto: se non votate alle mid term il sottoscritto andrete all'inferno. Ma soprattutto la sparata bella, quando ha detto che tutto sommato 5.000 euro di dividendo potrebbe tornare utili per quindi dare il fine da ridere, perché cioè, ma, cioè, io ero fermo e pensavo di poter premiare, e è ancora in vantaggio, ma di poco, dico la verità, è ancora in vantaggio di poco, perché io avevo tenuto in disparte e quell'uscita ad inizio anno del deragliato mentale sesquipedale, che vuol dire appunto Donald Trump o ciuffa arancione che dir si voglia in questi casi, quando disse in riferimento al Nobel che era sfumato, praticamente lui pensava addirittura di poter vincere il premio Nobel per la pace, anche perché andava a destra e a sinistra a raccontare soprattutto che, ovvio, 7 guerre fermate, poi sono diventate 8 e un quarto, 7 guerre per quelli che masticavano il trumpismo qua dentro, 8 guerre e un quarto il soggetto se le è praticamente intascate. Però era bello, perché quando avviene la premiazione e lo viene chiamato, e quindi il premio Nobel fioca dall'altra parte, che poi si legava tutto quel progettaccio che ha a che fare col Venezuela e dintorni. Oggi abbiamo visto sicuramente come la situazione sta evolvendo in malo modo, anzi in maniera altamente negativa. Però a parte questo, la dichiarazione di Trump, che diventa quella frase dell'anno, penso di premiare questa, però anche l'ultima, ripeto, cioè 5.000 euro, cioè se i repubblicani vincono alla Camera e al Senato e quindi in queste elezioni di metà mandato e quindi le elezioni mid term che si terranno negli Stati Uniti e quindi lì dove c'è l'Aquila, stelle e strisce, 50 stati, e si terrà il tutto il 3 novembre, non è male quelle di 5.000 dollari, no, 5.000 dollari, no, per ogni rappresentante, attenzione, di famiglia, per ogni, allora, ogni rappresentante di famiglia 5.000 dollari, al che dicevo sabato, abbiamo copiato di tutto di più dal fronte americano, ma speriamo che veramente adesso, visto che è già partita la campagna elettorale per quanto concerne le prossime elezioni 2027 a livello nazionale popolare non esiste, a livello nazionale basta, comunque rimanendo sempre indipendentemente da chi vincerà le elezioni, elettro diretto, governicchio, Italia idiota, ma a parte questo sarebbe utile prelevare anche questa massima trampiana, nel senso di metterla in pratica, quindi nel caso io vinca le elezioni, detto magari dalla ducetta, dalla tiroidea Giorgia Meloni, sarebbe utile portare 5.000 euro in questo caso, ovvio mi dice il cambio, ma guarda che sei di più del dollaro, va bene, beh basta, 4.500 euro a componente maschile dei famiglie, quindi vuol dire praticamente a milioni di persone sparse in Italia, tanto quanto sarebbero tanti quelli da sostenere economicamente, che a livello americano si parla di 1.000 miliardi, se non erro, insomma sono a memoria, ma comunque 1.000 miliardi di dollari nel caso, questo l'ha sparata, e allora sono lì, insomma, elencarne un pochettino, anche se presumo che sia difficilmente battibile quella del punto dell'inizio anno, quando e Donald vede sfumare il Nobel per la pace, e scrisse questo: caro Jonas, ministro norvegese Jonas, no, perché sai, tutto si svolge in quel contesto là, considerando che il tuo paese ha deciso di non darmi il premio Nobel per la pace per aver fermato 8 guerre e un quarto in effetti, non mi sento più in obbligo di pensare esclusivamente alla pace, non mi sento più, e è quello che ha messo in pratica, attenzione, l'avrebbe fatto lo stesso, però ripeto, caro Jonas, considerando che il tuo paese ha deciso di non darmi il premio Nobel per la pace per aver fermato 8 guerre e più, non mi sento più in obbligo di pensare esclusivamente alla pace, sebbene sarà sempre predominante, ma ora posso pensare a ciò che è buono e appropriato per gli Stati Uniti d'America. Vai, allora, vuol dire praticamente, essendo io sotto ricatto e tenuto per le palle da quel signore che si chiama Benjamin Netanyahu, il quale il 27 ottobre va ad elezioni, e quindi anche questo deve farci pensare tutti, nel senso che non potremo mai risvegliarci nelle prossime mattine di qui a fine anno con notizie pregevoli per quanto riguarda è finita la guerra, è caduta la diatriba, il derby tra accesissimo, che noi stiamo pagando direttamente a tasca nostra, tra l'Ucraina e la Russia, piuttosto che la situazione israelo-palestinese è rientrata tanto quanto lo era magari un bel po' di decenni addietro, no, assolutamente no, è impossibile, abbiamo le elezioni, intanto, e questi in effetti stanno comportando da veri e propri assassini barra terroristi, tutto quello che stiamo assistendo anche in riferimento a quello che è venuto a Venezia qualche giorno fa, per quanto riguarda soprattutto che cosa? Il fatto che per 25 minuti la gente si è alzata in piedi e ha applaudito Nazza, Guinness dei primati, record mondiale, mai è successo alla mostra internazionale del cinema di Venezia, 25 minuti di applausi, vabbè, gli ha dato un premietto, l'ultimo premietto l'ha messo in classifica, avrebbe potuto prendere il Leone d'Oro, secondo alcuni sarebbe stato troppo pesante, ma più che pesanti sono state le parole lì, quindi espresse dai vari capoccia della messianicità israeliana, dicasi i sionisti, a partire da Itamar Ben-Gvir. Ma di questo parleremo tra poco, perché prima appunto vi dicevo che la frase migliore potrebbe essere questa, comunque quella che ho letto, insomma, dai, non si scappa qua, autoguerre, non mi sento più in obbligo di pensare esclusivamente alla pace, dai, a posto, però se non votate andrete all'inferno, non è male, perché poi lui aggiunge, vi ricordo che ci sarà un dividendo a $5,000 per ogni adulto americano in caso di vittoria, anche perché i sondaggi non lo danno vivo e vispo per quindi mantenere entrambe le camere nelle proprie tasche. E quindi vuol dire esattamente che se noi facciamo due conti della serva, negli Stati Uniti noi abbiamo circa 245 milioni, ci dicono, di cittadini adulti, dare a ciascuno $5,000 costerebbe oltre 1,2 trilioni, è tanta roba, trilioni di dollari. Vabbè, l'importante è spararle, e che ovvio, questo non può entrarvi in maniera negativa, siamo talmente abituati ad avere dei palleggiatori mendaci, dei vomitevoli signori che durante le campagne elettorali si inventano di tutto e di più per non applicare nulla di nulla una volta arrivati nello scranno che conticchia a livello nazionale. Ecco, voi capite che siamo alquanto noi abituati, siamo quindi belli preparati, allenati, come si suol dire in questi casi, al tutto. Però anche questa, ripeto, $5,000, però se la Ducetto, chi per esso volesse quindi dire, nel caso io dovessi vincere prossima tornata elettorale, quindi per un altro lustro potessi rimanere lì a sbaffo, io do €4,500 ad ogni componente maschile in Italia. Non sarebbe male, visto che abbiamo copiato di tutto di più, dalla musica ai jeans piuttosto che le varie porcherie, prendiamo il gas, prendiamo ormai tutto, siamo qui piegati a 90.000 gradi e quindi accettiamo di tutto. D'altronde, se siamo satelliti, vassalli e colonia, dobbiamo rispettare tutto quello che la storia ci ha imposto. Noi quella guerra allora la perdemmo. Comunque ripeto, non male anche questa di $5,000, il dividendo di Trump, se vinco $5,000 a tutti i maschiolini, non è assolutamente male. Poi il riferimento a quello che dicevo prima per quanto riguarda soprattutto il fronte quindi del premio Nobel, quindi non si sente più in obbligo, insomma, di rispettare la pace, ma dai, tutto sommato, e in effetti lui l'ha messo in pratica, perché ricapitolando in maniera molto frettolosa, ricordo che Trump ha sostenuto militarmente e politicamente il genocidio di palestinesi e continua ancora a farlo. Si è inventato quella scatola vuota chiamata Board of Peace, lo aggiungo. Si è chiaro, ha ricevuto più volte un ricercato internazionale per crimini contro l'umanità, vuol dire Benjamin Netanyahu. Dopodiché ha dato copertura politica e militare a uno Stato, in questo caso ci si riferisce allo Stato terrorista di Israele. Ha sanzionato, tanto quanto ha fatto il suo amichetto Benjamin, ha sanzionato i giudici della Corte Penale Internazionale, quella famigerata e storica ormai CPI, che non conta veramente un tubo, purtroppo. Stante questo, però, ha fatto un favore anche Israele bombardando l'Iran, ma lì è tenuto per le palle, perché insomma la coalition Epstein insegna anche questo, e quindi è sotto ricatto immane. Evidentemente aveva le braccia molto lunghe, non tanto quanto quelle dei nostri genovesi braccino corto, ma in questo caso veramente si allungava come il collo della giraffa, e sto dicendo nei confronti delle bambine. E quindi bambinette, insomma, ecco, che in quell'isola sono fioccate in quantità industriale, quindi altamente minorenni, il tutto registrato, messo nero su bianco, in quel caso a colori, assolutamente. Si ricorda che con la scusa di voler proteggere i cristiani dai terroristi islamici ha dato l'ordine di bombardare anche la Nigeria. Si ricorda, ha istigato i manifestanti iraniani a rovesciare il regime, cosa che non è avvenuta, e la motivazione e quindi il pretesto era questo: dobbiamo andare a muovere guerra noi, Israele, il binomio assassino del pianeta terracqueo, dobbiamo muovere guerra all'Iran, perché poi vedrete che i giovincelli che quindi ricolmono le piazze rovesceranno il regime. Poi abbiamo giocato col nucleare, e il nucleare c'era anche all'inizio, adesso non serve più nulla, serve unicamente dire chiaro e tondo che le strettoie sono aperte. Lollobrigida parla di strettoie, lo stretto per quanto riguarda Hormuz è aperto, a posto, tanto che il ministro appunto iraniano ha detto qualche settimana fa, ma se è aperto passa, dove c'è il problema? Passa, non è così, non è ancora così, non importa. ha dato ordine di quell'operazione terroristica in Venezuela, che ha provocato la morte di oltre 100 cittadini venezuelani, poi ha puntato l'indice su Cuba e ne stiamo vivendo le conseguenze, ma questo sicuramente da tantissimi anni. Ha minacciato la Colombia, ha minacciato il Messico, ha minacciato il Nicaragua, ha minacciato quindi di inviare l'esercito anche per conquistare la Groenlandia. Lì il regno di Danimarca si è un po' infervorato, ma comunque è pesce piccolo la Danimarca. Al momento non si sente più di tanto per quanto riguarda quello che ho appena menzionato. Ha alzato la voce e il volume nei confronti dei leader europei, prima ha tenuto in palmo di mano la nostra Duchetta, poi l'ha schiacciata in terra e quindi adesso diventa una specie di nemica, ma tra virgolette, perché insomma noi siamo sempre lì. Anche nell'ultima intervista rilasciata qualche ora fa dalla Meloni nel giornalone di quell'ampio personaggio che si chiama Ferrara, Cerasan è il direttore, ha detto che tutto sommato lei non mollerà mai Kiev, non mollerà mai l'Ucraina e quindi si è ancora dalla parte appunto del dover rispettare tutto quello che arriva da altri fronti, cioè ci dicono così dovete fare, così dovete comportarvi, ma soprattutto anche aveva promesso il ciuffarancione americano che avrebbe anche provveduto a ridimensionare la presenza americana in Italia e quindi meno basi americane, magari avremmo fatto una festa veramente altro del 50° anniversario, anzi ne avremmo fatto qualcosa anche di più elevato, ma così non è stato. Poi ovvio abbiamo quel Trump che si è dato a fare anche con la minaccia dei dazi, se vi ricordate, poi ovvio gli artigli allungati sulla Groenlandia, perché lì di materie prime ce ne stanno tantissime e quindi quello che voleva vincere conquistare il premio Nobel per la pace è esattamente questo. Però lui ci ha detto, insomma, io nel caso venissi a letto parlo ancora quindi possesso del dominio americano, io in 24-48 ore fermo la guerra in Ucraina, metto a posto la situazione con Israele e il Gaza e la Cisgiordania, cosa che non è avvenuta, anzi è peggiorata assolutamente sotto il suo momento di comando americano. E poi ha detto, ma con Putin io vado d'accordo assolutamente, no, Berlusconi che casomai andava d'accordo con il russo putiniano, ma non lui assolutamente, oppure deve mostrare questo. Quello che ci ha imposto è quello che notiamo tutti, il GNL, la materia prima, cioè tutto quello che noi potevamo avere sicuramente in qualità maggiore, ma soprattutto in costo, perché questo dobbiamo sicuramente quindi osservare e denunciare, non è assolutamente più così, per il semplice motivo che noi abbiamo quindi sostituito quello che è il gas russo, che era molto più economico, con questo GNL, questo gas naturale liquefatto, che ha bisogno anche di un'impronta ecologica devastante per quanto riguarda l'impatto ambientale, e lo paghiamo molto di più, un viaggio molto lungo e tutto il resto, oltre al fatto insomma di quel fracking che impone poi anche una massiccia dose di terremoti in terra, perché sapete bisogna scavare, andare in fondo, i solventi con l'acqua, tanta acqua, ma saranno i data center a battere tutti i Guinness dei primati per quanto riguarda il bisogno di acqua, quei data center che bisognano appunto per raffreddare quei macchinari di acqua. Non tutti agiscono appunto con l'utilizzo della materia prima acqua, ma una buona fetta ancora assolutamente sì. All'interno di quel mondo abbiamo quell'intelligenza artificiale che sta dominando la scena anche per quanto riguarda i fronti bellici, è tutta emergenza che noi stiamo vivendo, subendo assolutamente, la nostra sopravvivenza si lega anche a questo purtroppo. E quindi adesso attendiamo magari una nuova emergenza, che potrebbe essere quella, visto che si avvicina, anche siamo in prossimità un po' del momento autunnale invernale, quindi gli etchu e i raffreddori e il mal di gola e vai col catarro e vai con la scatarrata e vai con, è brutto a dirlo perché qualcuno sta masticando, me ne scuso, e quindi avremo magari anche, non so, l'idear di qualche nuova emergenza che riaggancia quelle precedenti. Comunque vi ricordo, cari americani, se fosse all'ascolto, perché con Radio Guard tutto è possibile, se non votate andrete all'inferno, dovete votare i repubblicani il 3 di novembre, anche perché $5,000 in tasca fanno bene, assolutamente sì. Quindi siamo lì e a fine anno daremo anche quindi la medaglia d'oro alla frase migliore. Aspettiamo i 12 mesi a trascorrere per quanto riguarda il nostro trampone. Ciao Luca Irriducibile, buona trasmissione, Davide Santasei, ciao bello. Visto il documentario, addirittura Cocciante dice con una certa soddisfazione che Rino è un cantatore politico, infatti Cocciante fa la cover di Berta ai suoi concerti. Sì, è stata sicuramente un buon documentario con tanti passaggi di chi conosceva soprattutto la grande figura di Rino Gaetano, ovvio morto troppo presto, e lì si è aperto un dibattito, la sorella dice assolutamente di no, sto parlando soprattutto di che cosa, del fatto che l'hanno fatto fuori di rapido, di qualcuno sapeva, perché poi anche nel giro massonico qualcuno lo ha conficcato nel giro, in un determinato giro massonico, e quindi si dice che l'abbiano fatto fuori. Poi quell'incidente quella sera, mi sembra fosse un Volvo contro il camion in piena notte, ma poi un ospedale non riceve, il secondo non riceve, il terzo non riceve, quando è ovvio, quando ha possibilità di entrare nella corsia di ospedale è già troppo tardi, e Rino ci saluta con abbondante anticipo, ricordato comunque dai tifosi del Crotone, perché lui era appunto di quelle zone. Ogni santa domenica, quando giocano tra le mura amiche, c'è appunto l'inno del cielo sempre più blu, poi fottuto purtroppo dalla Lidl, e allora come minimo, se abbiamo questa volontà, ma ovvio sto sparando cazzate ai nostri radioascoltatori perché già l'hanno messo in pratica, metà basterebbe, quindi boicottiamo almeno la Lidl, almeno per quanto riguarda sto passaggio qua. La Lidl, cioè, avete sentito, insomma, per tanto tempo ha tenuto, non so se sia ancora in auge da parte loro, ma comunque per tanto tempo hanno avuto questa sigla, questo pubblicità che riportava la sigla, appunto, non la sigla, la canzone Il cielo è sempre blu, ripeto, estate 1975. Grande sigla, grande Fabione, viva Radio Gamma 5, dal nostro Fabio Turin, quindi saluta te soprattutto, ecco, la grande voce. Poi si dirà, è stato semplice, è stato semplicissimo girarla fino in fondo? Assolutamente no, abbiamo sudato le classiche 8 camicie, 7 sarebbe poco, quindi le classiche 8 camicie, però siamo arrivati a conclusione di quello che era il messaggio principale, cioè un ringraziamento che vogliamo fare a tutti quelli che sono stati ancorati in 50 anni a Radio Gamma 5, quelli che sono anche sicuramente avvicinati ultimamente, quelli che sono qua davanti, quelli che sono lassù, e quelli che sono le classiche comparse. Poi abbiamo comparse con la serie C, con la C maiuscola, con la C minuscola, con la C messa lì in maniera un po' assolutamente vibrante o decadente, ma comunque non importa. Fabione grandissimo, e quindi ciao Luca, la sigla togliamo il 31-12-2126, quindi andiamo ad oltranza, per questo me lo dice Filippo, con un grandissimo enorme, perché ripeto, sì, ne è uscito un capolavoro da parte del nostro Fabio, che ripeto è una specie di antibiotico naturale tutto quello che ha fatto, in formula anche di sorpasso dell'ansia e della paura. Cioè, parlare a Fabio di un microfono qualche tempo addietro era la bestemmia più grande che uno potesse sicuramente proferire nei suoi confronti, adesso invece è uno che lo abbraccia e lo mastica e lo digerisce alla grande, da grande qual è, appunto, e quindi lo salutiamo. Ciao Luca, siete fortissimi, grandissimo Fabione, ma si è sbagliato a dire cosa gli ha dato Radio Gamma 5, messaggio interno, quante magliette ha cambiato per fare questa canzone, un saluto da Diego, Riccardo e famiglia. Salutiamo sicuramente i pastari, e quindi la pasta che a noi piace, perché il baffo è nero, e quindi se avete il baffo biondo vuol dire che vi piace la birra, se invece è nero è qualcosa di diverso, per quanto riguarda soprattutto il senator Cappelli. Sì, magliette ne abbiamo cambiate tante, è stata una serata molto Stakhanov, però a parte questo poi c'è stato un lavoro, dimentico del lavoro supersonico, straordinario, del grandissimo Diego Deppi, perché sai, bisogna prendere tutti i pezzi, legarli, metterli insieme, però ripeto, per noi è unicamente un motivo per ringraziare tutti, con quel piccolo ammonimento, insomma, lì messo in mezzo, noi insomma un po' cani da guardia di quelli che sono i 94 MHz, tutto quello che abbiamo vissuto e continueremo a fare, insomma, qua dentro, assolutamente sì. No, si è sbagliato a dire, perché in effetti era vero, perché quando noi si poneva la questione cosa ti ha dato sta radio in 19 anni, era un casso, che poi maturava in uno stracasso, però in effetti già nella fonetica di allora si traduceva come un grandissimo amore, quello che insomma rivolgiamo noi appunto a questa busa storica, immensa, ampia, grandioso. Sabato i primi che sono usciti dalla trasmissione mi sono venuti incontro e mi hanno detto: ma com'è possibile? Cosa ho detto? Ma com'è possibile tutti questi Novax e le scritte qua? Ma soprattutto scioccati da Putin, da tutti quei manifesti. Ragazzi, qui abbiamo una qua è il Bastianello Show, e qua il Bastianello ha deciso così. Evidentemente va bene anche altri, nel senso che ovvio possiamo fare diversamente, no? E allora Dio, l'abbiamo là, no, per dirvi, sono venuti fuori con Madonna credine, una cattiverietta, con al che ho detto: no, vara, è una busa, va tranquillo, nel senso che sai cosa, qua in anteregia soprattutto, e anche in regia a volte arrivano con i chiodini e staccano questo, mettono l'altro. L'altro giorno avevamo Berlusconi piuttosto che Almirante, piuttosto che la Ducetta, piuttosto che no, vara, sottoscritto oltretutto in riferimento a quello che mi dicevano Vax, appunto questo professorone che era presente qui in radio sabato scorso, noi avevamo il gas e quindi per questo è venuto a sbattere addosso al sottoscritto un po' prima che entrasse in trasmissione, e gli ho detto: guarda, io due moderne le ho fatte assolutamente ti anticipo che la terza non me la sono sentita, ma due moderne io me le sono inoculate, è ovvio, senza O avremmo dovuto dire, però in questo caso abbiamo inoculate destinando il braccio a quel sistema patriottico che allora chiamava raccolta attraverso le grandi B, perché Burioni era uno di questi, Bassetti lo stesso. Sono passati miglior vita, dirà qualcuno? No, assolutamente no, sono passati a una vita migliore dal punto di vista economico passando dal fronte Rai piuttosto a quello del canale 8, mi sembra sia canale 8 dove abbiamo il nostro amico di Savona, no, non è quello là, l'ex pretino di Mamma Rai, mi sembra sia lui, assolutamente, mi sembra sia quel personaggio là. Si diceva soprattutto anche in riferimento a questo, e cioè sabato, dicevo poc'anzi appunto di Nazza, e lo danno anche a fine mese nei cinema. Nazza è un documentario, un film documentario, ma penso sia un documentario più che altro, penso assolutamente ben fatto, ripeto, 25 minuti di applausi in maniera continuativa, tanto che i due registi lì molto emozionati, quanto che Giovincelli tutto sommato, però attenzione perché devo anticiparvi che sono due firme israeliane. Sono due, quindi, abitanti di Israele. E qua la situazione per lor signori, per loro due, si fa veramente dura. È ovvio. Infatti mi sembrava strano che fossero passati 2-3 giorni, e già stamattina voi cominciate a leggere le dichiarazioni di Itamar Ben-Gvir. Lo conoscete, l'assassino Ben-Gvir? Sì, che lo conoscete, l'abbiamo detto un sacco di volte, che sia Smotrich, che sia Katz, che sia sto Itamar Ben-Gvir non cambia nulla. E sta di fatto che comunque dopo questi 25 minuti di applausi, figurati quando la notizia di Nazza arriva nel contesto israeliano, ovvio che le minacce sono esplose come i migliori fuochi pirotecnici in pieno trenino di San Silvestro, e la reazione del governo israeliano è stata alquanto diretta e pesante. Vi dico solamente che gli hanno detto chiaro e tondo: vediamo di togliere subito la cittadinanza a questi due signori qua, perché non si sono sognati codesti di arrivare ad intervistare nei tetti di notte quei 24 militari dell'IDF o comunque che si legano ai servizi più o meno segreti del fronte sionista e quindi israeliano e quindi ebraico e quindi di tutto quello che poi è responsabilità immensa di questo genocidio in atto, perché è ancora in atto sotto altre formule, di quello che è proprio della violenza intrapresa dai coloni illegalissimi, ma la IE è gigantesca, dell'Italia da nord a sud, in quel della Cisgiordania, che loro non possono chiamare Cisgiordania perché chiamano a livello biblico ebraico, chiamano Giudea e Samaria. Però ripeto, qui abbiamo un documentario che secondo alcuni avrebbe dovuto vincere quel Leone d'Oro, però forse penso anch'io sarebbe stato troppo, non troppo nel senso che questi sarebbero già stati passati per le armi, nel senso che li avrebbero fatti fuori, non è detto che, io dico solamente che durante questi pochi giorni lì in quel di Venezia, laddove il Leone d'Oro fioca in altro contesto, Human, cos'è? Anon, penso sia così, insomma, più o meno la pronuncia, ed è un racconto di Maria, donna, Marie in francese, insomma, Marie che lavora da un domestico, vedevo, come quindi domestica e bambinaia, e la casa è quella di Christian è un ricco vedovo che sta per sposare proprio questa Marie, e il matrimonio da parte di questa Marie significa cambiare completamente posizione sociale. Poi c'è anche un suo vecchio rapporto da un punto di vista sessuale con un militare tedesco, mi sembra del passato, per qualcosa, tutto si infuoca alla grande. Stai fatto questo film, ripeto, vince il Leone d'Oro, non così Nazza come molti avrebbero sperato, auspicato, io penso più sperato che quindi previsto, ma sì, però ne hanno dato questo premio, forse il premio più piccolo, quando tu dici premio speciale della giuria per Nazza, ecco, è il premio più piccolo che si possa dare all'interno della mostra di Venezia, e siamo di fronte all'83esima edizione, se non erro, per quanto riguarda appunto la mostra cinematografica di Venezia. Però dicevo, Nazza merita, sarebbe bellissimo riproporlo in radio, Nazza meriterebbe di essere visto secondo il mio punto di vista. Quando dico Nazza, ma intanto si aggancia alla questione Gaza, è molto vicina alla parola Gaza, Nazza, o anche nazismo, no? Tutto sommato, perché il nazismo nel XXI secolo ha rappresentato queste nuove divise che sono quelle dell'IDF, inutile girarci attorno, ovvio siamo cattivi e avremo un drone che volteggerà sul nostro capo di qui a non molto, e se dovesse essere in diretta metteremo anche in distruzione anche la regia dei 94 MHz, però Quando dico NASA invece dico qualcos'altro, cioè si lega ad un acronimo militare, perché utilizzano gli acronimi militari quando si vuole indicare qual è il numero di civili che si prevede verranno uccisi in un attacco, diciamo, con gli droni, con gli aerei, con i missili, con i bombardamenti. E quindi questa è la parola magica del contesto, soprattutto di Gaza. Ripeto, NASA è un acronimo, cioè questo effetto collaterale può arrivare a che numero? Beh, abbiamo visto, vuoi buttare giù un palazzone con centinaia di persone all'interno e tantissime decine di bambini. Dico solamente che mentre scorrevano gli applausi per 25 minuti per il documentario NASA, in quei giorni là sono morti solo 6 bambini. Ma non avevamo la tregua, non avevamo il Board of Peace, no, una scatola vuota magicamente costruita per casomai darne un'accelerata sotto formula di come ti ricostruisco Gaza. Chi ricostruisce Gaza? Beh, lor signori, ci mancherebbe altro. Nel frattempo noi abbiamo 2 milioni di persone stipate esattamente in pochi chilometri quadrati, laddove abbiamo ancora la linea gialla. Chi si avvicina alla linea gialla, anche se è un bambino, viene colpito. Ma questo è quello che è venuto anche, ripeto, in questi ultimi giorni. Ripeto, mentre scorrevano, quindi, anzi, mentre si toccava questo Guinness dei primati per quanto riguardava soprattutto l'applauso per 25 minuti, per quindi dimostrare di essere al fianco anche di questo Abram e di questa Sor, lui al maschile, lei al femminile, sono comunque due registi di questo documentario. Ebbene, 6 bambini uccisi in quel di Gaza, ma non era tutto bloccato, fermato, non entravano i camion per gli aiuti, no, non è così, quei pochi che entrano entrano con il contagocce ed è un genocidio in atto, che è quello di farli morire appunto di malattia, di fame, di sofferenza, tutto quello che è proprio di un sistema, quello sionista, altamente assassino, altamente terrorista, al pari di Hamas, non cambia un fico secco, e in un'epoca, è quella del 2026, laddove purtroppo le notizie cominciano a fioccare anche all'esterno di quei confini, sia Cisgiordania o che sia Gaza, perché la sapete, i giornalisti non possono entrare se non unicamente roba con la divisa dell'IDF o comunque che si lega a quel mondo là, e addirittura per quanto di soldati noi apriamo le porte italiane con la compressione psicologica, e poi soprattutto a quella ministra particolare, vi porterò poi le parole di questa ministra particolare che ha sostenuto il genocidio in quel di Gaza, che in questi giorni con il maritino è tranquillamente in quel d'Italia. Si potrebbe assolutamente arrestarla, dire a qualcuno sì, se Nordio lo volesse, ma Nordio non può volere questo. Non può volere questo. Tanto quanto il fatto che noi abbiamo a che fare con tanti criminali di guerra, così ci hanno detto i grandi organismi internazionali, la CPI ad esempio, quindi la CPI ha detto chiaro e tondo nei confronti di Netanyahu, del vecchio ministro, mi sembra, della sicurezza, quindi a Ghiseliana, quindi sono criminali di guerra che andrebbero come minimo arrestati nel caso dovessero arrivare a atterrare nei nostri contesti di vita. Alcuni stati hanno preso posizione, tanto che quando Benjamin Netanyahu e la sua accozzaglia assassina decolla per andare in America a incontrare il fratellone, che è tenuto per le palle dallo stesso Benjamin Netanyahu, per gli amici Bibi, anticipo per gli amici Bibi, ebbene si passa tranquillamente sulla, diciamo, realtà italiana, non così in alcune realtà laddove potrebbe succedere che magari un'avaria, un atterraggio di emergenza, voto metro, mai, ecco, l'Italia si va tranquilli e rilassati, anche perché l'Italia tutto sommato non ha ancora firmato le carte fino in fondo, così non dice niente, ma casomai poi vi faccio capire esattamente quello che sto dicendo, perché prima volevo riportarvi solamente queste parole fresche appunto di questa mattina per quanto riguarda il ministro della cultura Zohar, è sempre israeliano, messianico, e Zohar, sto parlando appunto in riferimento al documentario NASA, ha accusato i due registi, leggo, di tradimento e ha annunciato l'intenzione di revocare loro la cittadinanza. L'odio viscerale che anima i produttori disposti a infangare la propria patria pur di ottenere l'applauso degli antisemiti, tutti antisemiti quelli a Venezia, ovvio, lui poi aggiunge non solo quelli ma anche di tutto il mondo, è inconcepibile e rappresenta un tradimento nei confronti del paese. Agirò immediatamente per revocare la cittadinanza israeliana a questi spregevoli registi per aver tradito il paese. Poteva mancare Itamar? No, Ben-Gvir no, assolutamente, ha detto aspetta che sono qua, anche perché ormai è pronto il palazzetto, che non è un palazzetto ovvio, dove i terroristi palestinesi, se così etichettati, dovranno quindi arrivare alla forca, vuol dire praticamente pena di morte, con tanto di gradinata per osservare quindi le esecuzioni mortali che Israele ha rilanciato. E ovvio. L'altro giorno vedevo questo video appunto di Itamar Ben-Gvir, che sta, quindi ministro della sicurezza a livello israeliano, sta approntando, perché ovvio uno mi dirà ma se il terrorista mette le bombe siamo perdere quel discorso appena di morte, ma qua il terrorista potrebbe diventare anche un bambino che ha un sasso che non ha sicuramente di minimissime dimensioni, ma è un po' più magari grande. Mi si dirà no, ma di 18 anni in su, Luca, sì, ok, però basterà unicamente dire sono dei terroristi e quindi li impicchiamo con estrema facilità. Dicevo di Ben-Gvir, ha definito i due autori una vergogna, un disonore per l'intero popolo di Israele, invitandoli ad andarsene immediatamente. Sono sicuro che i vostri amici, i nostri nemici di Hamas a Gaza vi accoglieranno a braccia aperte. Incredibile. Il regista, ovvio, ha respinto queste accuse, ha detto l'obiettivo del film è arrivare anche al pubblico israeliano, non solo al pubblico internazionale, non solo al pubblico quello di Venezia lì presente l'altro giorno, ma al pubblico israeliano soprattutto, perché è fondamentale che quelle testimonianze vengano ascoltate proprio in Israele. Non è la prima volta che Abraham e Zohar finiscono al centro delle polemiche, questi due registi, appunto, perché quando noi abbiamo parlato di No Other Land, stato censurato e boicottato come metà basterebbe, poi a un certo punto la RAI lo ha mostrato dopo tanto tempo, la RAI, ve lo consiglio, qui siamo ancorati all'interno della Cisgiordania, si parla della distruzione di una comunità in Cisgiordania da parte dell'esercito israeliano, perché noi abbiamo, ovvio, quelli che vengono a tontonarte, e non è dir nulla comunque, cioè vengono a applicare una violenza assolutamente elevata, per qualcosa meriterebbero come minimo l'arresto, e poi ovvio le fasi processuali, ma questo non avviene nel contesto della Cisgiordania, e parlo dei cosiddetti coloni illegali, tanto quanto illegali sono le colonie lì, quindi belle ubicate. Belle ubicate, ricordo che abbiamo 3 milioni di abitanti palestinesi, non siamo a Gaza, l'espansione territoriale è molto più ampia e abbiamo le cosiddette aree A, B, C divise per la qualcosa, insomma tante aree sono già ormai di possesso ampio di Israele, di Israele, di Israele. Quindi questo per dirvi appunto, per aggiornarvi rispetto a quello che avevo già anticipato sabato scorso, si chiama Nazza il documentario, se ne foste interessati. Se qualcuno ha possibilità, non so perché, per come, di averlo un domani, si potrebbe proporre anche qui, e magari chiamando anche i nostri amici magari che operano come ONG all'interno del sistema della Cisgiordania, e so che una di questi sarà anche con noi al fianco proprio domenica prossima, quando terremo questo 24esimo appuntamento a tutto gas, vuol dire praticamente il pranzo per stare assieme, e quindi facciamo questa grigliata, oppure abbiamo anche dei vegetariani per qualcosa, soddisfiamo le esigenze alimentari di tutti. Lo facciamo domenica prossima e arriverà anche la figlia appunto al nostro amico espositore del gas, quindi Agostino, che si lega appunto a questa associazione della quale al momento noi assolutamente, insomma, ci fidiamo. Li abbiamo avuti ospiti qualche mese fa durante la fase del gas, e quello che raccolgono portano lì per tutta la questione dell'agricoltura contadinesca e tutto il resto. È ovvio che magari avere testimonianze dirette di quello che magari sta succedendo o delle difficoltà che poi si ha bisogno per arrivare in quei contesti potrebbe essere utile, però ripeto, sono lì a fantasticare, a sognare in maniera troppo Speedy Gonzalesca, in maniera troppo troppo veloce. Ovvio, Nazza, ripeto, mette sotto i riflettori 24 militari, ed è ovvio, e si arriva praticamente, ovvio, da parte nostra, no, perché abbiamo parlato tante volte, però per chi magari si approccia per la prima volta, vengono smascherate tutte quelle che sono le menzogne israeliani, ed è ovvio, e quindi noi abbiamo 24 militari dei gruppi di elite, insomma dell'intelligence sionista, e quindi quella israeliana, sono quelli che poi diventano ideatori e esecutori di quello che sta avvenendo in campo, e soprattutto quello che questo documentario secondo il mio punto di vista vuol far passare è anche questo, cioè la guerra si è trasformata, qui non abbiamo più il classico corpo a corpo, ma così le guerre andranno trasformandosi per forza di cosa, sono già questi cambiamenti sono già in atto con i droni, con l'intelligenza artificiale, con il tutto guidato da remoto, e in effetti il genocidio a Gaza per molti aspetti è guidato da remoto, e prima abbiamo quindi il sistema delle schedature, classificazioni, la sorveglianza, l'uso di tecnologie raffinate, l'intelligenza artificiale, gli algoritmi, perché è un genocidio, ripeto, guidato da remoto. Nazza spiega esattamente questo, cioè tu quando prevedi che ci possa essere un terrorista di Hamas, se lo consideri junior è una cosa, se lo consideri non più junior ma con un medio alto, la situazione situazione cambia radicalmente, ma anche se è junior, se, i civili ne pagano le conseguenze, però se fosse veramente uno, insomma, di un particolare nome e si trova, ripeto, all'interno di un contesto, non so, può essere un palazzone, quel palazzone viene completamente distrutto indipendentemente dai pianti dei bambini oppure dalla presenza di anziani, donne incinta, cioè non c'entra nulla, tu puoi farne fuori decine e decine perché devi puntare quell'obiettivo che secondo appunto la raccolta di dati a tutto algoritmo da parte sionista dice che all'interno ci sta questo, e il documentario riporta poi alcuni passaggi, se la faccio molto breve ancora, ma per quanto riguarda, non so, intercettazione da parte dell'esercito israeliano dei bambini, dicono magari una frase che presume che il papà possa essere quindi in casa, o possa essere appena arrivato, oppure stia arrivando, oppure stia parcheggiando, che cosa non si sa, ma comunque è così. E allora a un certo punto, ripeto, si fa alzare il drone particolare, si va a bombardare maciullando tutto quello che è possibile maciullare, laddove poi magari i corpi si riescono ad estrarre per farne una specie appunto di funerale, laddove invece sappiamo ormai per certo, perché le armi sono americane, passate direttamente all'esercito israeliano, che ha ammesso che comunque oltre 3.000 persone palestinesi sono state evaporate via. Evaporate! Cioè sono nell'impossibilità di essere ritrovate nell'oggi e nel domani. Oltre 3.000, ma questi sono dati che danno loro, siamo convinti che siano solo 3.000 di fronte a saranno 200.000 morti, 75.000 ammessi anche da loro, però ripeto, ogni giorno noi abbiamo nuove vittime in un contesto che dovrebbe unicamente conoscere la parola tregua. L'importante era intanto zittire e svuotare le piazze propal in Italia, in Europa, nel mondo. Questo era matematico, e lo si è fatto soprattutto anche attaccandola su mute flottiglie in acque internazionali, poi che piaccia non piaccia, che portasse veramente aiuti, non aiuti, a me non interessa niente questa roba qua. Io vedo l'azione sionista in acque internazionali supportata soprattutto dalla Grecia. La Grecia sta facendo di quei contratti con Israele che sono devastanti. Noi abbiamo dato come Italia la cybersicurezza, i nostri dati sono ampiamente e saldamente nelle mani israeliane, se ne è parlato molto poco. La Grecia si sta svendendo completamente al richiamo israeliano. La motivazione greca non è la nostra, evidentemente. La Grecia, sapete, è in un derby acceso storicamente parlando con Cipro, insegna questo. Cipro è divisa in due, una parte greca, la parte turca, e quindi essendo nemica acerrima della Turchia, Turchia che con quel tiranissimo Erdogan si dà da fare per ostacolare sempre più Israele, figuratevi se la Grecia non va ad allearsi, tra virgolette, però più o meno è così, insomma, con Israele. E c'è tutta una nuova geostrategia in campo, tutta una nuova realtà che si sta mobilitando, laddove, ripeto, la realtà civile è quella che ne pagherà le conseguenze, come sempre, sia molto chiaro. La guerra che noi abbiamo intrapreso soprattutto sul fronte ucraino-russo sta durando, visto che si parla sempre di longevità del governo, 1413 giorni, beh, diteci esattamente che abbiamo superato anche la longevità della prima guerra mondiale, 15-18, l'abbiamo superata da poco. Quindi la durata della prima guerra mondiale, che ben conosciamo perché il Piave Mormorà non passa allo straniero, e abbiamo ancora i buchi inferti sicuramente oltre un secolo fa da quelle bombe, da quella violenza, da quelle baionette infilzate nel corpo altrui e quindi nel nemico da abbattere, sconfiggere e lì dove fa scorrere il sangue. Questo per dire che quel signore che ti butta la baionetta e ti trafigge e ti porta all'aldilà, per tu giovincello, e quindi i ragazzi del 99 si ricordate nella prima guerra mondiale 15-18, la guerra che sta sviluppando oggigiorno è diversa. In quel documentario di Nazza si sentono le sganassate, le risate, e quindi questi sganassa alla grande dicono chiaramente più di qualche volta: stiamo vivendo una specie di videogioco. No, tu stai uccidendo bambini, tu hai ucciso centinaia di migliaia di persone. Cosa stiamo dicendo? È in atto un genocidio, partendo dal 7 ottobre 2023, ma il 7 ottobre 2023 sapevamo che era stato costruito, pianificato e programmato come noi avevamo immaginato a caldo sin da allora. Ne parleremo tra...
1: sempre più blu e Radio Gamma 5 anche di più, una manna dal cielo o una madonna col velo, la radio mai se muoia e neanche a croia, la radio è come la dea Minerve, ma soprattutto si serve e non ci si serve. Siamo i 8 cani da guardia, siamo storica avanguardia. A volte me sai rabbia e pazienza, ma come che dia può duro stare senza?
2: E allora a sto punto, in quasi 20 anni, cosa te ha dato sta radio?
1: L'amore, l'amore, il furore dell'amore, splendore, calore e amore, per tutte le 24 ore, viva Radio Gamma 5 e buon 50esimo a tutti qui davanti e a qui lassù, fino alle ultime comparse, e che altri che va a ciavarsi, che va a ciavarsi, che va a ciavarsi.
0: Supersonico! Ciao, so che non te ne frega un cazzo, ma io sono un cultore degli italiano. Degli italiano. Non suona bene, ma comunque. Dalle 12.35 alle 13 hai detto 18 volte la parola assolutamente. No, assolutamente, anche di più, spero. E 19 volte la parola ovvio. Sarebbe bello usare anche qualcos'altro, visto che abbiamo una lingua meravigliosa. Ale. Ale, ti ho letto tante volte nel passato. L'idea che mi sono fatto di te è più che deleteria della quintessenza del termine stesso. Però degli italiano, mandami tie parole, no, nessun problema. Però assolutamente bisogna terminarsi a usarla. Assolutamente sì. Un rafforzativo che butta su qualcosa di importante. Ale, ti te che tocca nel vivo. Cosa te che tocca nel vivo? Degli italiano, te che è scritto così, cultore degli italiano o degli italiani o dell'italiano, nulla da fare. Ale, mettiamo che l'accento e ti sì, meraviglioso, come meraviglioso sapere che abbiamo anche qui che mi ascolta nonostante sta roba qua. Però se è bello, perché ragazzi, ma che non è semplice, eh? Stai che Dio sta roba qua e metterla nero su bianco, grande Ale, cioè vuol dire che te mi ascolti e te mi stai qua con me a farmi compagnia. Siamo quattro gatti e ti sei uno di quattro gatti, incredibile. Vabbè, che sarianga. Ciao Luca, Fabione viene scritturato in Rai a breve. Diego Deppi, ciao Diego Deppi, ciao. Chi crede a storie di droni russi in giro per l'Europa puntualmente smentite è un allocco. Chi crede a storie di droni russi? No, beh, è l'allocco, sì, beh, ovvio. Ovvio, Robby, assolutamente sì. Si può denunciare che la Meloni si nasconde anche stavolta per le sanzioni di Israele per il genocidio? Casomai arriveremo tra poco a raccontare del perché e per come l'Italia si mette sempre in disparte, ma ripeto, indipendentemente da chi veste, anzi assolutamente sì, assolutamente da chi veste l'abito di Paron d'Italia, deve sottostare per forza di cose, la storia al momento è ancora questa, altrimenti revolution. Però sapete che gli amici trevigiani, i Dostoevskij, ci insegnano che la rivoluzione bisognerebbe di un giorno salutare, di un giorno santificabile ad essa. E quale potrebbe essere? È l'uni? No. È il è Champions? È il mercoledì? No. I panini a mangiare e a festa da fare? E che altro? Il giro di bicicletta? Diventa difficile. Messa giù bene, che roba è, ragazzi. Messa giù molto, molto. Grazie, Fabrice. Grazie, ma qua arriva tante chiede che è che metà basta. Quindi il nostro Fabio Pollicione Verde, e quindi siamo riusciti a vincere. Oi là là, Luca acceso sul voilà. Voilà, e voilà se è francese, però. Manusate requisite attacca spolpa su di zippe diagolari lesche al Cartago. Al Cartago, i maionago, gli sfregabili con le bolle sulla tappa rifocciano dalle alde più delfigne di un pedalaggio su bocce di cerva che il natusello ormella a snifo grido. A snifo grido. Ma la libertessa retrovisiva la si vede nerissima nel veder fissa la caloscia, garramba che sospesa da echi soprani. Beh, garramba che sospesa non è a tutti. Quel caschetto biondo, no, del carramba che sorpresa, garramba che sospesa da echi soprani, Jackie, e questi sì, sui muri ci sanno fare, a non frinire in cicoria, baradussa che i polpettubi dal foro squoscio candelanti si incespicano al developpo a torto. Signori, l'abbiamo solo noi, assolutamente sì, assolutamente oghemo solo noi altri, e quindi se lo teniamo stretti in maniera più che assoluta, anzi la mente assoluta diventa assolutamente per forza di cose sì. E allora anche se si vuole nascondere la maggioranza italiani è con la Russia, semo più semo fa semita. Beh, non male questa, semo più semo fa semita, non è male, va bene. Ale, ha tempo da perdere e ascoltarti e anche da contarti addirittura, e te ama ma non lo sa. Sì, no, male se un vecchio è dottor bianco, vabbè, che diventa sempre più bianco e lo laveremo ancora meglio. No, detto ciò però, contami detto ciò, fa un piacere. Ecco, quando vedo però il logo del cane, questo sei un po' in massa ciclopica, però che sei una V a sinistra, una I a destra, e tutto sta per Virg 5, attenzione, Vicenza Radio Gamma 5. Allora, vi leggo questo in riferimento a quello che abbiamo iniziato a discorrere sabato scorso. Ecco qua, l'ho inquadrato, poi non si versia. Ecco qua. Ciao Luca, ti disturbo per un piccolo favore. Come già ti avevo accennato, sto provando a raggruppare i frequentatori. Allora, stiamo parlando a tutti gli amici di Vicenza, memori di quello che fu a Radio Gamma 5 l'epopea dei grandi gruppi. Vi ricordate i gruppi? Quei gruppi che a un certo punto disse: siamo tanti, che se Castelfranco, che se Salvarosa, che se Vicenza, Treviso e tutti i comuni limitrofi, per la qualcosa noi andiamo a festeggiare a Firenze. 54 pullman rombanti fino a Firenze, con la Digos piuttosto che a Poesia, stradae e non stradae, tutti là a dirmi chiaro e tondo: ma sì, io matti ragazzi, ma questi mi impegnano la città troppo. Vabbè, questo come ho fatto anche con Franco allora, ed è riportato anche nel libro di quindi Fabio Turin, che sempre ringraziamo, salutiamo, e che trovate a Radio Gamma 5, l'avevamo anche esposto sabato scorso, lo troverete anche sabato prossimo 19 settembre con la ripresa dei gas, e quindi gas anche sabato prossimo dalle ore 14 alle 18, e il libro sarà presentissimo. Però quindi con questo promemoria a Vicenza ci sarebbe da parte del nostro Francesco l'idea di poter sviluppare qualcosa similare ad allora, ma con magari un po' quindi aggiornamenti legati ai momenti che siamo di attraversare, vuol dire i gas e tutto il resto, perché allora quei gruppi non erano allora i gas, siamo nati 24 anni fa. Quindi ripeto, ciao Luca, ti disturbo per un piccolo favore, come già ti avevo accennato sto provando a raggruppare i frequentatori simpatizzanti di Radio Gamma 5 che risiedono intorno a Vicenza, ovvio, quindi non solo Vicenza Doc, la città del Paolo Rossi, ma in riferimento a quel grande campione, devo dire, no, anche questo di partito troppo presto, e soprattutto anche zone limitrofi. Però penso che se uno sia anche da altre parti e abbia voglia di associarsi, non penso che venga mandato via. All'inizio solo a fini organizzativi, tipo per coordinare i viaggi in sede radio, chiedere chi va a fare viaggio assieme, prendere il mercatino, qualcosa per altri che non possono venire, o con lo scopo poi di provare a dare forma ad una piccola comunità. Ecco qua vi si capito che se ora se la cosa non si accende in maniera elevata, che se comunque la possibilità di un risparmio economico organizzando auto, e quindi siamo in quattro che parte, o quattro auto che facciamo una, se mettiamo in quattro ci accogliamo, andiamo al gas, mangiamo, stiamo bene, raccogliamo un po' dei prodotti tutelati, e di conseguenza se conosciamo meglio, perché in effetti questo è il primo passo, cominciamo magari ad andare in radio per qualche serata informativa, magari per qualche corso, magari per venire qua assolutamente a contarmi tutto e di più. Ma a parte ciò è quello che dice Francesco, con piccola comunità, scritto ancora in piccolo senza maiuscole, questo penso che sia il traguardo più importante che noi si possa perseguire, o almeno a conoscerci intanto. Beh, ovvio, se parte sicuramente insomma dalla conoscenza di base, dopodiché se c'è un determinato sentire, che può essere quello sicuramente diciamo di questo mare grande che è Radio Gamma 5, quindi confezionare qualcosa che magari poi strutturarsi, che dicevo anche a Francesco un bel po' di tempo addietro, può essere sviluppare un gas nei contesti di Vicenza, fornendo i produttori, fornitori, e mandando magari espositori, se fa un elenco che non venga a colpire il nostro, nel senso se faremo sabato 12-19 ti fa magari il sabato successivo, e magari la gente è propensa a venire in quel contesto là, soprattutto magari anche gli espositori. Quindi dico gas come motivo di godimento, ma in questo caso gas gruppo di acquisto solidale, piccola comunità, sì, che puoi partire dal basso, perché abbiamo sempre più bisogno di staccarci dai grandi richiami, perché se andiamo all'interno dei centri commerciali tutto è organizzato ad arte in maniera tale che semono gli altri a finire all'interno del careo, non sai che careo. E difatti l'abbiamo detto già tanti anni fa, penso 6 anni fa in uno spot, vi ricordate? Usa il Sarveo, basta spingere il careo, o farsi spingere il careo, questo è il passaggio importante, o farsi spingere il careo. Oggi noi viviamo unicamente delegati dal sistema della pubblicità, della reclama, facciamo esattamente quello che vogliono i loro signori, ovvio tutto è predisposto in maniera tale che noi si sia unicamente sballottati a destra e a sinistra, di corsia in corsia, di scaffale in scaffale, di richiamo in richiamo. Ragazzi dai, ovvio, ma questo è ovvio, anzi no, ho sbagliato, è assolutamente così ragazzi, ma non può essere diversamente. E allora se dal basso riusciamo a costruire qualcosina intanto per, non so, sfornare un po' di decente ABC, e ripeto sempre la A sta per alimentazione, partiamo da A, andiamo da masticare tutti durante il giorno, sì, vogliamo masticare porcheria, volendo anche sì, vogliamo ridimensionare il nostro sistema di porcata masticante, assolutamente, ma tante volte però, assolutamente sì, possiamo farlo, perché non dovessimo farlo. dobbiamo farlo. E ora partiamo dall'alimentazione, dopodiché ci rendiamo conto che però anche l'ambiente è alquanto vicino al sistema di scelta alimentare, perché tuteliamo l'ambiente, quindi alimentazione, ambiente, e dopodiché ademo c'è da fare, nel senso che dobbiamo fare anche altro, sinceramente parlando. E allora scende in campo anche tutta quella possibilità di magari, che ne so, partecipare alle manifestazioni, però andiamo con una macchina, due, tre, bene, riempiamo un pulmino, fermo il pulmino, come siamo partiti qua noi altri, Francesco, metti in atto, qui abbiamo fatto noi altri un bel po' di anni fa, siamo partiti così per organizzarci, intanto per la struttura di un gas, ovvio, attenzione però, sì, nell'immediatezza abbiamo sempre detto, bisogna rispettare quelle tre gambe che tiene in piedi il tutto. Tempo, passione, spazio. Tempo, passione, spazio, cioè serve dedicare questo. Di solito che tante mode di partenza, tutto bello, tutto valido, tutto fecondo, sì, però poi tante robe va a schiantarsi, che mancano gli altri. Però allora, intanto, se parte come desiderio, giustamente, se fa meno macchine, se viene qua, se sta un po' insieme, se viene a serata informativa, se viene al corso, se viene a partecipare a qualche magari manifestazione, qualche iniziativa itinerante, qualche iniziativa esterna, quindi ai confini di Radio Gamma 5. E dopodiché, ovvio, una piccola comunità può nascere assolutamente, perché magari te che è quello che mette a disposizione un po' di orto, un po' di terreno, un po' di, quindi, realtà dove poter essere più protagonisti, perché dobbiamo rendersi conto che il sistema, considerando quel divide et impera, continua a martellare in questa direzione per la qualcosa. Più noi si rimane separati, più noi altri rimaniamo ancorati, cioè intortati di fronte al baucometro. Ricordo che il nostro Diego Deppi, maestro del tutto, di quella quindi realtà del passato, in ricordo vuol dire esattamente questo, dicevo, intortati di fronte, ti piace la torta? Sì, è roba torta in cuoio, cioè, ma è brutto dirlo per chi sta masticando le 13-17 oppure per chi magari ha il cielo al fianco, però veniva prima sta roba qua torta, sì, io intortarmi, ragazzi, i mesi di intortare. E ora dico, Francesco lancia l'idea, serve sempre, quindi, chi accende la fiammella. Se che la fiammella diventa una bubarata, se tante esperienze che Mosavi suo stile, quello che lancia Francesco Aurora, per sviluppare tutto questo nel miglior modo possibile. Vicenza, ovvio, capitale storica, ad ascolti 94 MHz per quanto concerne quelle qua.

gente non entri H24 all'interno di non luoghi, così un tempo i sociologi traducevano quello che è il centro commerciale, quello che è il grande ipermercato. Oggi non più. Là dentro oggi è un luogo di assoluto riscontro bipede. Cosa vuol dire riscontro bipede? Vuol dire praticamente che noi altri viviamo in una ruminanza sociale. Ale, posso dirlo? Cacchio, perché sono fuori mai, Ale. Ale, ruminanza sociale, dagli italiano. Ruminanza sociale, poi torna utile, cioè mastichiamo continuamente tutto quello che vuole la volontà del sistema. Ruminanza sociale. Ma non rendendosi conto che siamo Dio a masticare quello che vuole loro? È una metafora questa. E allora, per rendersi leggermente indipendenti, in questo caso vicentini e delle zone litacae, metti sta roba qua, vedo tempo, perché che sei https://t.me/virg-5, tradotto vuol dire hotel Torino Torino Palermo Savona due punti che dos bare a della esatto due slash T minuscolo, tutto minuscolo comunque, T punto M-E, la sigla di Messina se non erro per quanto riguarda la targa, altro slash, virg, staria per Virginia, bene, virgulto, ecco il virgulto, radiogamma, bene, virg, trattino basso, che ho trovato nella tastiera, e 5 in numero, 5 in numero, bene. Questo per quanto riguarda you can, e qua mi scrive anche in inglese, va bene. Però dovrei meritare il logo, che se sto cane della Radio Gamma 5 alquanto in forma, tutto bianco rosso ovvio, con la, quindi monocolo, le orecchie coccheristiche, anche se non ho mai tradotto esattamente, non so, non ho mai chiesto a Franco, evidentemente sì, ma non si è mai capito che razza di cane è questo, perché tanti spara il segugio piuttosto che il setter, piuttosto che no, ma vabbè, è un campo particolare, questo è il nostro e basta in assoluto, i colori ufficiali rosso blu, ma bianco rosso va benissimo, anche perché sembra che abbia il morbillo, insomma il cane nostro, e quindi siamo sempre sotto richiamo d'emergenza sanitaria. V a sinistra e I gigante a destra vuol dire praticamente Vicenza, ma ripeto Vir, quindi Vicenza Radio Gamma 5, ecco, chiamate cacchio Francesco, ma vedo tante fronti anche sabato de Vicenza che magari arriva da soi, ma mettivi d'accordo, anche perché dopo ripeto, da cosa nasce cosa. Ciao Luca Micone, a me mi piace starti sempre a ascoltare, a me mi piace, no attenzione, d'accordo con tutti quei che dice siccome che, ma però si può ovvio anche secondo la crusca, ma siccome che no, ma mi so della linea siccome che, ragazzi, Menoni era solo un siccome che e basta, assolutamente siccome che, dal mattino alla sera, assolutamente siccome che, assolutamente a me mi piace starti sempre a ascoltare, ma però a volte mi rendo conto che non ho seguito il discorso, perché con la tua velocità cade una specie di giaculatori ipnotica. Grazie Andrea, è importante, ti permette questo di ascendere e arrivare laddove il ghiacciaio speriamo di proporsi in termini di quella realtà lì dove Radio Gamma 5 è arrivata, atterrata ed è stata cacciata, no nel senso buono del termine, sto parlando di Punta Penia. Grande Luca, col più bel e vario lessico italiano da te abbiamo imparato tantissimo, in maniera ridanciana, quindi anche uno stupendo italiano spesso dimenticato, te voglio bene Ottavio, ciao Ottavio, grazie mille. Ciao Luca, utile e bella iniziativa vicentina di unione, ecco vedi tu Roberta Treviso, cacchio, batti un colpo, chiama Francesco e te che dici, vuoto che mi mandai da fare dalla parte di qua, dall'ex Gentilini, quello cavava i panchine, noi ti mettiamo i panchine. Ciao Luca, utile e bella iniziativa vicentina di unione tra le persone legate a Radio Gamma, ci vorrebbe anche per Treviso e Verona. Esatto, per quello vedo Roberto Treviso. Guarda che tutto parte da un semplice click, da un semplice voglio crederci, e più che credemo, più assolutamente riusciamo a ottenere determinati risultati. Attenzione, quello che assimiliamo ultimamente, perché mi ha messo la mattonella tecnologica che mi ingobbisce all'andreottiana memoria, per la qualcosa vuol dire esattamente questo, e cioè vuoi altri vardè qua dentro e nove muove da sto regno che veghemo costruito ad arte. Un tempo era diverso, anche quando si trattò, allora faccio un esempio stupido, ma fin là, quando si trattò allora di organizzare tutto il nostro impegno per mesi e mesi nel contesto del terremoto in Irpinia, Radio Gamma 5 divenne la grande voce per la Digos, per la polizia, per tutte quelle divise che doveva coordinare, centinaia di roulotte lì mandate e miliardi di vecchie lire in materiale che mo mandai in quei contesti. La Gigia nasce esattamente in quel momento là, se vi ricordate, da sotto il lampione passa sicuramente ad un lampione radiofonico, è quello di 94 MHz, si dà da fare nel contesto dell'Irpinia e diventa la grande Gigia che noi altri conosciamo come grande guerriero, anche esso purtroppo mega seguito troppo presto, in assoluto sì, ma ultimamente si deve venire tanta di sta roba qua. Voglio ringraziare e fare un applauso

0: alla giornalista che ha fatto, secondo il mio punto di vista, un bell'articolo a ricordo di Giancarlo Terrin, nostro grande Giancarlo, ripeto, Giancarlo più palestinese del sottoscritto, per molti aspetti ha agganciato a tante nostre lotte, battaglie, soprattutto sul fronte dell'opzione zero, e quindi dell'amico Mattia Donadella, della Graziella e di Sergio, che era qua con noi altri al fianco anche sabato scorso. Sì, bell'articolo, assolutamente, che ben lo rappresenta. E riportato bene, insomma, e anche così, anche nel ricordo della Tania, perché ripeto, una doppia bomba che esplode così, se è anche difficile poterlo pensare. Il nostro Giancarlo, che aveva perso pochi giorni prima la figlia, vittima del femminicidio, di quel maledetto che poi si è a suicidare se stesso, cioè veramente una roba vergognosa. Io dovevo sedarlo, perché lui era già ricoverato in gravissime condizioni per un tumore fulminante all'ospedale, e dovevo sedarlo per dare la notizia. Cioè, però, se lo dico in maniera molto veloce, assolutamente molto veloce, per la bontà quindi oratoria d'ascolto del nostro Ale. Però stai che pensi bene, te soffermi leggermente qualche minuto, non so se possa capitare una cosa peggiore nella vita, assolutamente non ho parole. Mi piace, mai mi ha detto che è sua figlia, non sapevo, sinceramente sapevo che era Fiore, ma non sapevo che era questa. Cioè, dico veramente, ti dai due bombe atomiche, uno dopo di che, ovvio, se ripariamo nel karma, se ripariamo in tutto quello che può essere la vita precedente, tutto quello che vuoi, però ovvio, siamo qui materia col sangue che scorre nei vene, e te viene, che ne so, una sofferenza, una roba allucinante. E ripeto, comunque, dai, volevo solamente ricordare questo, perché anche il nostro Alberto con la Nica e gli altri, che aveva sta giornalista giovane, da quello più o meno giovane, insomma, al fianco, e quindi che ha fatto un bel articolo, ecco, tutto sommato a ricordo di uno che veramente merita tantissimo. E così faremo anche domenica prossima, dentro de noi altri, se ricorderemo la figura appunto di Giancarlo, assolutamente presentissimo al 23° anniversario del GAS, l'anno scorso con noi altri, che metà basta, mi portava tanto materiale Palestina, ripeto, quando la prima bandiera ha cominciato a carire a 16 metri qui nel pennone di Radio Gamma 5, come vi riporta nell'articolo, ma se è il nostro antennone, pennone intendo dire quello, è merito suo. Le prime gazzacole che arrivano in radio me le fornisse esattamente il nostro grande Giancarlo, che poi ho avuto al fianco in tanti altri contesti, lì dove i sentieri e montagna era come casa sua. È un bellissimo personaggio, un bellissimo personaggio. La notizia è arrivata così come una bomba, un classico lampo a ciel sereno, e quindi va bene così. Va bene così, nel senso che, per quello che mi aveva detto, sta roba fulminante, cioè sta sofferenza, purtroppo a meglio se si calma a un certo punto, finia, brutto da dire, però ripeto, situazione che non riesco mai a immaginare. Va bene, abbraccio anche la moglie di Giancarlo, che mi ha detto appunto che vorrei destinarmi a radio un po' di materiale di Giancarlo, però questo va bene, dopo valuteremo, vedremo, assolutamente, perché se fosse anche libri non mi ha più spazio per mettere neanche mezzo libro, assolutamente, per questo mi serviva a costruire qualcosa di più ampio. Ma comunque, dai, niente, sì, detto questo, dove andiamo da qua? Allora beh, insomma, dai, grazie, tutto perfetto, grazie Luca, siamo già oltre 30, i prossimi giorni ci troveremo per in ape, sarà un aperitivo, sarà cosa, in un bar, per in ape, per un ape, no, va che ape, se è brutta roba, cos'è ape, non, se riguarda la pensione, se mi perdo, in un bar di noi altri, un passo alla volta. Beh, guarda che ti dico che mi pensavo meno di 30, dico la verità, noi altri siamo partiti veramente in meno, quando quel 22 novembre 2002 abbiamo dato il là la prima serata nella vecchia sede in via, quindi cos'era, via Belzoni 9 a Cadoneghe Padova, e dopodiché che mi avevo diversi volontari e tutto, ma una trentina che crede, guarda che spacca il mondo, Francesco, andiamo veramente ad accerchiare il sistema parlamentare, l'ora Baltemo, e facciamo il GAS Montecitorio? No, dico questo perché siamo il bar gratis, e il taglio dei cavi gratis, e quindi anche i passaggi gratis, non so se hai capito, per carità, sa pilonga arrivare alla nostra sede, però abbiamo tutto pagato con l'elicottero e con l'aereo, che è l'unica roba, se fermeremo a Quinto e Treviso, si mi assa, se andiamo a Treviso, a Venezia, se desi. Ecco, purissimo farlo, ma che 30 non si è mai... Attenzione, 30 non è male, assolutamente. Se poi arriva a lode, Francesco, 30 è lode, sarebbe molto meglio, questo assolutamente sì. Su Verona mi sa che sarissimo in pochi. Beh, su Verona penso, Ada, se possa essere perché non vengono mai messe repliche di Agigia Luca? Primo, perché penso non ci siano, nel senso che allora non so se siamo riusciti a registrare allora la Gigia. E perché se tanti adesso che qui in maniera contemporanea, attivamente parlando e fisicamente presenti, giustamente se mette che repliche là, però Sì, ti capisco benissimo, anche perché facciamo già con Franco quell'appuntamento da 20 anni a questa parte, sarà, fra poco sarà 20 anni, a gennaio prossimo, 20 anni, cioè uno dice 4 lustri, ma come sei possibile? E non so, non so. Si dice spesse volte che il culo del tempo i siori fa quello che vuoi ori, ma il tempo magna e ore. Sì, ma qualche magna gli anni, ragazzi. Cioè, quello che pensa a 20 anni, non avrei mai creduto. È così. Siamo già destinati al trapasso, forse siamo già trapassati, assolutamente sì o assolutamente no. E qua, ragazzi, in maniera ridanciana lo mettiamo su, perché chi sa ridere un po' anche a parole del mondo, ma di qua è mondo, quello che abbiamo costruito siamo nati dal basso, come dice Francesco. 30 è un ottimo punto di partenza. Su Verona pochi, beh, ovvio, ovvio. Perché? Perché? Perché Verona... e ama troppo Romeo e Giulietta, e quindi Romeo e Giulietta se faceva roba in casa e quindi non interessa il gas. No, scherzo, nel senso che Verona non arriva come ascolto radiofonico, siamo le Gaie che 4 province in maniera preponderante, Vicenza, Venezia, Treviso e Padova. Verona è un po' diverso, ma scavallerà qualche volta e mi ascolterà in qualche anfrato veronese, per carità, non lo so, magari non so, però diventa difficile. Ma attenzione, se ti interessi a coalizzare qualche persona d'attorno, ripeto, guarda che basta veramente 7-8 elementi come 7 meraviglie per dare in là qualcosa di concreto. Quando andavo a fare serate informative sulla questione di gas, Caorle e altri contesti, se lanciai i gas in quel contesto là, guarda che ne è 3-4 che crede, di questi tempi c'è già tanta roba, 3-4 che crede. Però attenzione, bisogna che i sia assolutamente tatuati nell'animo più profondo di quelle 3 gambe di assedia che sta in piedi, se non sta in piedi. Tradotto vuol dire per il gas tempo, passione e spazio. Serve destinare tempo, inutile girare che torno, sì ok click, sì ok le mail, sì ok Telegram, sì ok il tweet, tutto quello che vuoi, però serve del tempo da destinare. Passione, ecco, questo è quello che secondo il mio punto di vista fa capire Francesco in primis. Serve sentire sta roba qua, serve farla tua, serve una passione de base, il piedistallo sul quale serge sta roba, che essere la passione che ti trasporta anche nei momenti di maremoto, nei momenti negativi, cioè per forza di cose l'equilibrio ti ottiene stare passione e spazio. Attenzione, spazio mentale e spazio materiale, il primo cosa racconta, ma il secondo è quello che se te fai con i gas, con i prodotti che arriva, cioè serve anche materialmente chi manda email, chi riceve email, chi sta drio e modifica dei liste, mettere tutto in un contesto di spazio, dopodiché te fai i pacchi, perché tra l'altro è un motivo anche per ritrovarsi, per ridere che sora, però ripeto, sì, io dico velocemente, per qua che sei in realtà che lavora con L maiuscola, cioè che sei un staccanovismo di base, che sei devastante, e quello che abbiamo messo praticamente nel ricordo della sigla ritoccata, sì, esattamente questo mi fa capire. C'è un attimo che ringraziare veramente tantissime persone che mi hanno dato una mano, dopodiché alcuni si è scappati, alcuni si è risentito, alcuni, però una minimissima parte, quello che resta ancora attivo, meno che mai pensa che diventasse l'operato del gruppo d'acquisto solidale, penso l'iniziativa più longeva, visto che è di moda, è assolutamente longeva, per me smettere a cacchio, mi bisogna che dire più spesso, assolutamente longeva, ovviamente, ovvio, ovviamente, più longeva in assoluto, perché 24 anni, cioè il sogno era 10 anni sì e no, chissà se dureremo, prima siamo nati esattamente spinti via dalla monsantizzazione, cioè spinti via dal senso che bisognava unicamente credere a sti signori qua, la monsantizzazione. Oggi siamo nelle mani slovacche, uno potrebbe dire slovacca, no, slovacchi, perché mi accennava appunto, e ringrazio il nostro Sergio, la Slovacchia che ricorre alla Corte di Giustizia Europea in riferimento ai nuovi OGM, perché noi allora partimmo così, poi era agricoltura, il primo corso in assoluto che abbiamo fatto per la questione biodinamica, quei cumuli con il corno letame, il 501, cosa era, di tutto e di più, nel senso che allora la monsantizzazione era totalmente in atto. Cioè la Monsanto si impegnava ad invadere l'agricoltura, quando dico agricoltura dico ambiente, quando dico ambiente dico cibo, quando dico cibo dico come ti controllo le persone? Beh, attraverso le sementi, attraverso il cibo. Ma questo ovvio me lo aveva già etichettato dentro di noi altri l'infervorante tedescoide, che si arriva a 100 anni, 100 anni, purtroppo. Kennedy, non sei Kennedy, va bene. Quindi per dirvi, tutto sommato, se segue crede, segue a fa, altrimenti ciao. E quindi siamo partiti allora, ripeto, con questa possibilità di mettere in moto, per il sogno era 10 anni, siamo a 24, il sogno sarebbe 25, un quarto di secolo. E come dicevo poc'anzi, appunto, Kissinger quando si esprimette allora, disse chiaro e tondo, stiamo controllando l'oro nero del mondo, il petrolio, quindi le economie, ma non siamo ancora lì a conquistare il mondo, perché se conquisteremo le sementi e il cibo faremo bingo in assoluto. Attenzione, perché le pressioni a livello nazionale e europeo per quanto concerne il discorso sementiero è devastante. Ne parleremo con Tiziano Fantinelli, prossimamente mio ospite, per lanciare il grande appuntamento di domenica 22 novembre, e vuol dire chiamata raccolto. Lì assolutamente, ecco, là è importante esserci, perché tanto ti dimostri che è una roba validissima, e lo è, e soprattutto perché tutti questi attacchi qua vanno respinti al mittente prima che sia troppo tardi. Stiamo vivendo una situazione, un momento nel quale noi altri, quando parlavamo di queste battaglie qua, riuscivamo a mobilitare tante persone. Sì, tante ne abbiamo perse, assolutamente sì. Quell'esperimento che hanno fatto di quell'ipnosi collettiva in quei 1000 giorni, indicativamente parlando, 20, 21, 22, è stata importante per il sistema, per il semplice motivo che più rimaniamo separati, più sti signori arrivano all'interno del nostro iter, più o meno produttivo in questo caso in termini di gas, a realizzare quello che vogliono e quindi imporre i suoi prodotti, ma c'è quello che fa, ma con una facilità assolutamente estrema. Toccare lo scambio delle sementi, toccare la proprietà quindi riproducibile delle sementi, sarebbe una sconfitta a tutto tondo. E allora, prima che sia tardi, battiamo un colpo attraverso nostre scelte consapevoli, diciamo spesso a volte, no? Diventare consumatori del tutto, doppio T, consumatori, attori del nostro consumo, destinare assolutamente il carrello in una direzione piuttosto che in un'altra. E questo finché abbiamo le possibilità di farlo, e il gas dimostra che fornitori ce ne stanno, c'è la possibilità di rendersi, non dico magari autonomi, indipendenti al 1000 per 1000, ma assolutamente all'80-90%, soprattutto lì dove c'è da masticare qualcosa di durevole. Durevole intendo dire non il, no, la roba a carro armato, no, quindi gomma dura, intendo dire te che la pasta, te che il riso, te che i sughi, te che le prime colazioni, tutta che roba te puoi acquistare anche con quindi un po' di settimane di programmazione, e quindi te eviti di entrare in che altro contesto è. Ti serve qualcosa all'ultimo secondo, perché a carta igienica piuttosto che anche là, però che sarei a dire tante robe, perché è un free flower che mi dice tutto sommato che non bisogna neanche più fare l'utilizzo della carta igienica, ma lì diventa difficile, ragazzi, diventa difficile. Però se dovessimo massacrarne tanta, o dovessi massacrarne tanta, fatela per venire a noi altri, che passiamo agli ultra, perché sai che tutte le coreografie, o almeno un tempo, dalla curva lì dove era il secondo piano a Milano, si riempiva di tutto di più, o nel finale del mondiale in Argentina, tanta della carta lanciata. Adesso è vietato, perché te che tutta una serie di normative a rispettarsi, per qualcosa i vigili del fuoco ti tira col canone d'acqua in tel muso immediatamente, perché poi appiccarsi fuochi, accendere fuochi e quant'altro, roghi. Quindi penso che sia vietà adesso, assolutamente penso sia vietà. Ciao Luca, giornataccia al lavoro, mattinata infernale, ma ascoltarti oltre ad acculturarmi come sempre mi rinnova lo spirito, mi scompiscio dalle risate. Grande amico Antonio D'Abrano. Ciao amico, saluta anche l'altra metà del cielo, la sfilante tua metà del cielo, e ci siamo capiti solo io e te. Per quanto riguarda mattinata infernale dal punto di vista climatico, dal punto di vista lavorativo, però tu hai la possibilità di buttare dentro di te tutto quel masticar fish che sarebbe vincente, e lo è vincente, perché il ragazzo pranza con quel ben di Dio chiamato poisson, in una lingua lontana, fin là, poisson vuol dire pesce, quindi fish, che fa molto molto bene. Manda anche un cuore, e allora giù le mani. L'ho visto, perché mi arriva giù le mani da Caro Man, manifestazione composta, sentite, bellissima, persone mature e consapevoli, quelle che non si fanno infinocchiare, tanto per capirci, in realtà di pescatori, ma supportata da biologi marini, ingegneri, professionisti vari. Mi metto i pescatori, quello che ha fatto dov'era in Islanda, i pescatori in prima linea, no? Per dire, no, non vogliamo nemmanco riallacciare nessun semplice discorso con l'Unione Europea. No, non si tratta di fare un referendum se sì o se no all'aggancio nostro con l'Unione Europea. Per carità, 400.000 abitanti, un decimo del Veneto, vuol dire tanta roba. Comunque, ripeto, giù le mani da Caro Man, manifestazione composta, sentite, bellissima, persone mature e consapevoli, quelle che non si fanno infinocchiare, tanto per capirci, in realtà di pescatori, ma supportata da biologi marini, ingegneri, professionisti vari. Peccato non conoscano la realtà di Radio Gamma 5, come noi non conoscevamo queste vicende. Come dire, dividi e ti impera. Siamo ancora troppo divisi e disuniti. Siamo troppo divisi, sì, per molti aspetti, ma è quello che è nel progetto da sempre, io penso, del sistema. Lo si era più agganciati un tempo, ad esempio, se adesso noi dovessimo E penso che un po' di testimonianza siano state anche queste ultime manifestazioni promosse appunto da Radio Gamma 5, ma soprattutto quello che abbiamo visto in quel primo maggio, in quel di Peso. Lì abbiamo capito, ho capito tante robe. Io comunque sono ancora convinto che se c'è il richiamo della piazza ci vado, e così anche della manifestazione, anche per magari solo un motivo che ha a che fare con la prima lettera, visto che oggi utilizzo ovviamente e assolutamente la prima lettera A, e quindi di alfabetizzazione, come mi dici te, cioè nel senso di cominciare ad alfabetizzare un po' tutti quanti, nel senso che fermo conoscere questi problemi qua, senti, oppure no, perché se non sai i problemi difficilmente, tanto quanto continuiamo a fare per quanto riguarda l'espressione celestiale delle scie chimiche, partendo tanti anni fa con Rosario Marciano. Però noi troviamo ancora quelli che, nonostante quindi tante trasmissioni e tanto ciacqueare, sono ancora convinti che purtroppo, se sono tanti gli aerei che decolano oggi rispetto a un tempo trascorso, ecco perché le striature, ecco perché le scie, ecco perché i cruciverba chimici, ecco perché. E quindi là, pace e bene, ci siamo allenati a riportare queste notizie e abbiamo trovato un muro di gomma frontalmente a noi. Ma quello che secondo il mio punto di vista è peggio è quando magari qualche coalizione, in questo caso una coppietta, si mette in moto per accogliere nel DDL Cieli Blu le 50.000 firme. Io ricordo che messaggi alquanto negativi ed attacco al sottoscritto, anche se indirettamente parlando, soprattutto per il fatto che questo era stato detto in diretta col sottoscritto da Rosario Marciano. Io condivido perfettamente quella battaglia, anzi mi sembrava strano che Rosario Marciano non la pensasse come sottoscritto, per aver masticato un po' di queste raccolte firme. Sto parlando del DDL Cieli Blu, vuol dire legge di iniziativa popolare, 50.000 firme raccolte l'altro giorno, non con semplicità ma comunque raccolte grazie soprattutto alla piattaforma digitale messa gratuitamente a disposizione dal Ministero, e quindi questa facilità con lo speed del CIE, molto più elevata quindi la firma rispetto a un tempo, cioè più facile da farsi, ovvio. Io sono un po' distante da quel mondo perché ho ancora quel profumo e quel spussar sotto i brassi di piazza in piazza, di richiamo in richiamo, del volantinaggio, dell'alfabetizzazione, dello spiegarsi, di qui che ti arriva a rompere i coglioni con gli OGM sì, OGM no, ma soprattutto qui no in questo caso, e quindi fermo ancora un po', diciamo, a quelle vecchie edizioni delle raccolte firme coi banchetti, e quindi qua penna, qua piova, col freddo, col caldo, massa freddo, porta e firme, no, va in comune, sì, ma te che autenticarle, sì, ma che casino, col numero di iscrizione nella scheda elettorale, madonna che casino ragazzi. Però questo abbiamo fatto, oggi tutto si agevola attraverso quella roba là, però sin dagli albori, se avete notato, 50.000 firme, l'avvocato Chialastri su un tema così importante, beh, come minimo ti dai da fare, quindi mi aggancio a sta roba qua del divide et impera, ti dai da fare come minimo, tu metti nella tua formazione Giannini e Rosario Marciano, non solo Giannini, ma come minimo, poi ci sono tanti altri, ma come minimo per quanto l'hanno pagata, per quanto la stanno pagando, per quanto la pagheranno, ma soprattutto per quanto riguarda la preparazione, che da un punto di vista teorico e da un punto di vista pratico metti assieme sicuramente due grandi elementi. Uno, quello che insomma ne ha parlato da un sacco di anni con 19 processi in corso, che poi si è buttato in altri contesti, del Ponte Morandi piuttosto che il caso Solesine e tanta altra roba, ma l'altro, praticamente sotto il pancione dell'aereo, che costa bottiglietta di plastica da 50 cl, butta dentro che roba che poi entrambi manda, mi sembra, in quel della Francia per farla analizzare e avere concretezza di tutto quello che era la forma di denuncia teorica da parte nostrana, che avevamo sentore, però basterebbe solamente quello che cade ai nostri cieli per rendersi conto cosa stiamo respirando, bevendo, mangiando, e cosa assaporano i nostri pori aperti in piena attività calorica estiva. Questo è matematico. Per la qualcosa già dagli albori noi abbiamo capito che qualcosa non andava. Poi abbiamo sentito altre notizie, Rosario è andato giù in maniera molto diretta, perché prima l'hanno interessato, poi l'hanno lasciato un po' in disparte il personaggio. Attenzione, partiamo però da un altro aspetto. Oggi come oggi, purtroppo, nella fenomenologia legislativa italiana non ha nessun valore raccogliere le firme per quanto riguarda il DDL, che io però sono pronto ancora a mettermi a tavolino, ma che cazzo ti devo dire? No, lo faccio, ripeto, per alfabetizzare, allenarmi e tenere concreta una determinata dose di battaglia in quella direzione. Raccolgo le 50.000 firme, ecco, se però noi abbiamo sentore che il Parlamento italiano, adesso lasciamo perdere la campagna elettorale già partita, ma ancora prima, e noi ne abbiamo esempio, a proposito, è arrivato, e mi ha chiesto alcuni sabato, è arrivato ufficialmente in Italia Quindi Alessandro Di Battista, faccio un grandissimo in bocca al lupo, perché è uno dei più coraggiosi ad affrontare la situazione palestinese in assoluto. Ovvio, mi si dirà, ma anche questo però serve per farvi capire quanto noi si sia poco elastici, poco quindi comprensibili di quella che è la situazione, perché adesso mi trovo sempre qui che mi dice, ma guarda che dolega fate, no guarda che ese tre, ve lo dicevo, ese tre le vaccinazioni, bene, ok, quindi mandiamo al macero il personaggio, perché allora l'abbiamo condannato al pari di tanti altri cantanti e tutto il resto, però adesso mi associo a sta battaglia, altrimenti la divisione continua ancora in maniera imperterrita. Però ripeto, perché me l'hanno chiesto sabato scorso, in effetti è arrivato al Gemelli di Roma con un volo particolare, speciale, ambulanza, insomma, e quindi anche adesso gli farà tutte le visite appropriate, speranza è quella che possa tornare, cioè un ictus di tale fattezza, insomma, operazione, operato, doveva partire, se vi ricordate, da Cuba, era già in ambulanza, poi è stato male e quindi è dovuto rientrare all'ospedale, essere quindi anche sottoposto a delicato intervento al cervello, comunque insomma in testa, in una realtà di struttura laddove, se noi la vediamo da un punto di vista dei cubani medici, dobbiamo solo applaudirli. Sono stati al fianco di quel momentaccio e quindi ringraziati da tutti, perché in Calabria avevamo di quei buconi enormi, buchi che sono stati anche riempiti grazie alla presenza e soprattutto anche alla capacità dei medici cubani, cosa che però a Cuba non può avvenire sotto forma di quindi strumentazione. È ovvio, il blocco, come si vuol dire in questi casi, ha messo a catafascio completamente l'impianto sanitario e quindi la sanità cubana, per forza di cose. È un genocidio questo, a lenta maturazione, che il popolo cubano sta assolutamente quindi assumendo, ed è ovvio, è quello che sta avvenendo, ma da tanto tempo a questa parte. Però anche qui si lascia fare con estrema facilità, ma d'altronde siamo in un'epopea di conflitti bellici che sono maturati in maniera più elevata rispetto a prima, perché 50-60 li abbiamo sempre avuti sparsi per il pianeta, però adesso abbiamo quei 2-3 nei quali giustamente o ingiustamente abbiamo acceso i riflettori, e quindi ovvio una ci arriva direttamente in tasca, che è quella ucraina-russa, e l'altra indirettamente per la questione palestinese, per tutto quello che riguarda la popolazione civile che ne sta pagando le estreme conseguenze. È un genocidio in corso, ma detto da dei più grandi organismi sovranazionali, non è che lo diciamo noi perché siamo per partito preso schierati con il verde, bianco, rosso e nero della Palestina, ma ormai l'hanno detto tutto e l'hanno fatto capire, e ripeto, basterebbe unicamente riportare quello che è proprio di Nazza in riferimento al documentario straapplaudito in quel di Venezia l'altro giorno. Quando noi si dice esattamente che abbiamo questi coloni illegali che distruggono, vedere esattamente oltre 90.000 ulivi, per carità, l'Italia anche in questo ha superato assolutamente gli assassini dei coloni illegali in quel della Cisgiordania, però per altre motivazioni noi ci siamo sputati direttamente in faccia, quindi abbiamo attaccato la monumentalità, la secolarità del nostro sistema olio, vuol dire gli ulivi che avevamo in bassa, in Puglia e dintorni. Attenzione, si sta accendendo la stessa identica cosa in quel della Calabria, però tanto quanto è successo per il sistema del Covid, forse siamo più preparati, allenati, abbiamo una scorza un po' più dura, ed è quello che in questi esatti momenti sta avvenendo sul fronte calabrese in riferimento all'abbattimento degli ulivi. Lì la sputacchina, la silella, ve la ricordate? Poi siamo arrivati qualche anno successivamente parlando a raccontare come hanno programmato tutta sta roba qua. Perché lì dove c'era sputacchina, portata da chi? Perché? Per come? Beh, intanto hai distrutto la monumentalità, hai distrutto il sistema produttivo. Poi, ovvio, arriva report di quel personaggio, che piace o non piace, comunque è quel Ranucci che ben conoscete oggi, su tutti i riflettori del pianeta italico, a dirci che l'olio arriva, sì, ma miscelato è il tunisino piuttosto che l'algerino, ma il tunisino soprattutto mi sembra, o spagnolo addirittura, per qualcosa si spende poco, ma la qualità è completamente scadente. Beh, intanto noi abbiamo distrutto milionate, vagonate appunto di ulivi, molto di più, dicevo appunto, rispetto ai 90.000 ulivi già sradicati in Cisgiordania dall'esercito israeliano, oppure i pozzi ricolmi di cemento, lì l'oro che va per la maggiore è l'oro blu, quindi l'acqua, avere l'acqua vuol dire essenza di vita in assoluto, ma in ogni contesto del mondo, ma lì è difficile, non hai la possibilità, tu quindi palestinese della Cisgiordania, in quell'area dove la storia ti ha conficcato ad avere tutta quella tecnologia che si esprime attraverso la desalinizzazione, un cazzo si dice, quindi attraverso i desalinizzatori che da un punto di vista economico e di impatto quindi anche ecologico sono alquanto devastanti, che utilizza Israele per rendere l'acqua potabile in casa propria, con 10 milioni di abitanti, sia chiaro. E lì abbiamo comunque una violenza espansa. Parlo della Cisgiordania, vi dico questo perché, ultimi dati alla mano, quando succede che si arriva ad accercare le famiglie, a distruggere i terreni o acquistare, a conquistare i terreni, poi diventano proprietà indiretta, ovvio, del fenomeno dei coloni, oppure violenza con gli anziani, le donne, le anziane, gli animali. Ho visto cose allucinanti. Ebbene, poi ovvio, l'esercito israeliano è lì appresso, pure la polizia che è sotto il controllo di Ben Gvir, che è chiaro, ministro della sicurezza. Quando dovesse partire un'indagine, cioè tu vedi questa casa circondata, abitanti palestinesi, sfortunatamente accanto c'è un palestinese con un passaporto americano e quindi il ragazzo in questione esibisce una bandiera americana, poi va a parlare con quelli del fronte dell'IDF, la cosa non rientra, ma non importa, arrivano quindi le violenze dei coloni che staccano il gas, staccano l'acqua, staccano la corrente elettrica e hanno intenzione di farli sloggiare. C'è una famiglia con i bambini che sta resistendo alla grande, cioè ti staccano tutto di tutto, ma già questo, pensate se noi potessimo farlo nel contesto delle case a noi qui prossime, per regalarci uno spazio di parcheggio per i gas o le serate informative, cioè vengono a prenderci o ad arrestarci oppure no, quante mazzate prendiamo come minimo, o comunque una denuncia elevatissima. Qui arriva l'esercito, un lancio di un semplice, vedevo ultimamente anche lacrimogeno, dopodiché sembra che è la sera, comunque sta di fatto che comunque a cerchiare ancora quelle case rimangono i coloni, allucinante. Abbiamo un sacco di violenza che uno dirà, beh va bene, quelli che fanno violenza verranno poi, attenzione, io vi riporto i dati ufficiali da fonte israeliana per quanto riguarda le indagini interne a carico dell'esercito israeliano. Partiamo intanto da qua, quindi vuol dire che l'esercito israeliano a volte la fa un po' fuori dal boccale per quanto riguarda l'enorme realtà di violenza, quindi anch'essi devono passare sotto le furche caudine casomai dei processi, delle denunce e tutto quello che ne consegue. Bene, voi dovete pensare che le indagini interne a carico dell'esercito israeliano si concludono con un'incriminazione che va a volgere lo sguardo allo zero virgola. Basterebbe dire questo e basta, poi è 9 che si avvicina all'1, dirà qualcuno, lo 0,9% dei casi quando si tratta dell'esercito. Avete capito? Questi hanno mano liberissima per continuare ad infliggere e a portare in concretezza il genocidio attualmente in corso. Bene, i coloni sono quelli che sottolineo e denuncio appunto a tutta violenza sul fronte della Cisgiordania. Bene, quando si parla dei coloni la percentuale sale al 6%, dal nostro punto di vista 0,96% sono due percentuali che possono soddisfarci oppure no? Non possono soddisfarci, perché non c'è due senza tre. Vi do il terzo dato e si parla esattamente di palestinesi che vengono quindi indagati, e in questo caso quando sono stati i palestinesi il tutto schizza oltre il 96%, quindi abbiamo 0,9%, 6%, 96%, non ci siamo assolutamente, quindi il progetto della grande Israele sta proseguendo alla grande nell'era 2026, laddove chi avrebbe potuto fare qualcosina di concreto non lo ha fatto, a partire purtroppo dal nostro eterodiretto governo, assolutamente abominevole per tutti gli aspetti, quindi assolutamente abominevole, detto mille volte, assolutamente abominevole in riferimento a quello che almeno qualche staterello l'altro giorno ha impresso. Per carità, non è la soluzione, ve lo anticipo immediatamente, però è quell'idea che porta verso un ambito speranzoso traguardo. Cioè, noi abbiamo 12 paesi che hanno annunciato l'altro giorno la messa al bando dei prodotti provenienti dagli insediamenti nei territori occupati, quindi vuol dire la Cisgiordania. C'è stato un comunicato congiunto di 12 paesi. Uno dirà, ma sarà il Burkina Faso? No, non è che sia proprio il Burkina Faso, perché se ti dico Francia, Regno Unito e Canada, insomma, sono tre realtà che ben noi conosciamo. Se aggiungo la Spagna, l'Irlanda, la Norvegia, il Portogallo, la Polonia, l'Islanda, la Svezia, il Belgio, la Danimarca, la Finlandia, e qui arriviamo a quota 12, precisi precisi, quindi abbiamo qui nomi di stati che affiancano la realtà italica, perché noi tutto sommato con la Francia siamo lì a confinarci, oppure no, oppure no. Questo, ripeto, 12 paesi che annunciano ufficialmente l'intenzione di imporre sanzioni a tutti gli scambi con gli insediamenti illegali. State pur certi che non si stravolgerà la situazione che io ho denunciato poc'anzi e quella che è in pieno atto in questi esatti momenti. Però noi avremo assolutamente che l'Europa, attraverso questi stati, importerà meno tonnellate di cibo, meno tonnellate di vino, perché Ovisele per il cibo, per il vino, frutta e tutto il resto era assolutamente all'avanguardia, era assolutamente in primissima linea. Quindi è un messaggio che noi si lancia, e non dico è la soluzione per forza di cose. Noi abbiamo Tajani che a caldo interviene e dice chiaro e tondo questo. È una scelta loro. Noi aspettiamo la movenza europea. Voi avete capito quanto noi si sia completamente schiavi di Israele, quanto noi, per quanto dal punto di vista informativo la realtà anglosassone ha sempre dominato da decenni e decenni e decenni tutto quello che deve passare nel nostro regime mainstream. Gli inglesi qui sono assolutamente di casa, che metà basterebbe, lo insegnano i grandi libri, lo insegnano le grandi denunce a tal proposito. Ma per quanto riguarda, cioè, Tajani, poi mi si dà, ovvio, abbiamo tante volte, forse il peggior ministro degli esteri che noi abbiamo mai conosciuto, però lo si diceva anche di quelli prima, per cui pensate, andiamo sempre peggiorando la presenza di, cioè non c'è neanche quello che fa finta di, adesso un po' di finta viene fatta attraverso quello che è la formula del dissenso, dissenso non quello del partito Novax, ci torneremo su e ne parleremo assolutamente, anche perché se avete visto il governicchio italiano si è mosso in maniera concretissima. Concretissima. Ne ho accennato in maniera molto velocizzata sabato scorso, l'avete visto? Cioè, se tu devi presentare una nuova lista, sembra deragliare la questione, ma non deraglio, poi torno sulla questione stop al commercio con le colonie israeliane in Cisgiordania, dove l'Italia si è messa in disparte perché aspetta l'Europa. Brutte canaie maledette! Bisogna andare in crescendo fino a far chiudere definitivamente la radio, quindi ovviamente e assolutamente far chiudere la radio per la felicità di Ale con l'accento sulla E, e invece così non sarà assolutamente. E quindi noi siamo di fronte ad una scelta che possiamo apportare tutti, nessuno escluso. Cioè, vogliamo schierarci o non vogliamo schierarci? No, Tajani ha insegnato che noi dobbiamo aspettare l'Europa, ce lo chiede l'Europa. Ma quante volte noi siamo stati impelagati in quella paludosa realtà cementifera con ce lo chiede l'Europa? A volte era vero, a volte non era vero assolutamente, tanto quanto non è vero per la questione magari che si lega a tante normative dell'agricoltura che noi abbiamo appunto denunciato spesse volte. Quindi però ce lo chiede l'Europa. Ma sentire Tajani l'altro giorno, ripeto, è una scelta loro, ma noi non possiamo farlo. Noi non possiamo affiancare tutto quello che stiamo assolutamente denunciando. Non possiamo farlo, non possiamo farlo, perché noi dipendiamo assolutamente da tutto questo. L'America ci ha fatto capire che guai se voi altri vi permettete di, gli altri almeno tentano di farlo, poi ripeto, non è che secondo il punto di vista, però sai, la reazione di Israele un po' c'è stata e quindi va ben così, nel senso, almeno staniamo un po', che ne so, sto Israele, oppure lo lasciamo fare con estrema facilità, anche perché è stato bello, perché tutto sommato quando io dico Gran Bretagna, poi sarà un gioco delle parti, non lo so, ma lì abbiamo il ministro degli esteri, che è quello britannico appunto, Miliband, se sapete, e a un certo punto però Israele ha detto, ma io mi stupisco della presa di posizione del ministro degli esteri, mi stupisco della presa di posizione britannica, e quindi, ma come è britannica? E il bello è che Miliband ha risposto subito per le rime al verticismo della Knesset, Parlamento israeliano, dicendo che lui oltretutto tutto quello che ha detto lo rivendica fino in fondo, ma soprattutto, quindi in riferimento a quello che dicevano le colonie Cisgiordania, non importare i prodotti, ma soprattutto ha detto, guardate cari signori che mi attaccate, voi israeliani, io ho origini ebraiche io ho origine ebrea. Io vi ricordo che i miei genitori sono scappati dal nazismo e quindi tutto sommato state attenti con chi state parlando. Però a parte questo, perché dicevo questo? Perché Smotrich, aspetta, ha espulso l'ambasciatore britannico proprio immediatamente, saputo la notizia, ha espulso immediatamente tutto. Perché quando sente la Gran Bretagna che annuncia questo stop al commercio con le colonie israeliane in Cisgiordania, è ovvio che poi ovvio, si agganciano anche altre realtà, altri 11 paesi. L'Italia decide di far di testa sua aspettando l'Europa, che l'Europa non potrà mai manifestarsi in maniera concreta, perché già avrebbe potuto farlo prima in assoluto, anche perché abbiamo una proposta che giace in Parlamento, la firma è quella di Bonelli, AVS, roba verde per capirci che piaccia o non piaccia, ma non ha mai riscosso nessuna disponibilità, non dico all'esecuzione, ma nemmeno alla discussione da parte di Palazzo Chigi. E quindi per dire, figuratevi se, tornando a quello che dicevo prima, dei cieli sempre meno blu, in questo caso di DL Cieli Blu, se questi stanno lì a discutere delle 50.000 firme. Ne abbiamo raccolto 80.000 per il riconoscimento italiano della Palestina con annessa capitale Gerusalemme Est, cosa che hanno fatto oltre 150 paesi su 192 appartenenti all'ONU. Noi non possiamo farlo, ma ripeto, evidentemente siamo messi molto più si può dire più peggio, sì, dai, più peggio degli altri, assolutamente sì, insomma. Quindi gli altri cacciano l'ambasciatore britannico e questo gli risponde: Ceo, guarda che ho origini ebree, origini ebraiche, quindi state attenti a che state parlando, soprattutto. Però ripeto, almeno anche se a distanza siderale, perché purtroppo abbiamo fatto passare tanto di quel tempo che metà basterebbe. E l'Italia come risponde? Beh, l'Italia risponde con le gru e con le ruspe. Quando si è bambini, i dinosauri attirano subito da un punto di vista di lettura, di fiaba, di cartoni animati, ma le gru e i camion lì appresso arrivano subito appresso le gru. No, vi dico questo perché purtroppo lì dove noi abbiamo la West Bank, no, perché si chiama anche così la Cisgiordania, noi abbiamo tutti i vari fratelloni italiani che sono andati da fare per creare profitto, ovvio, che finisce nelle loro tasche, perché noi stiamo dando anche importanti mezzi per quanto riguarda l'azione dell'IDF. Laddove si tratta di buttare giù le case e tutto, le gru sono assolutamente italiane. Gru Fassi vuol dire escavatori, vuol dire bulldozer, e le gru stesse, appunto, questo è il marchio Fassi che avete visto e sentito, penso più di qualche volta, FASSI. Questo noi stiamo facendo nelle cosiddette realtà delle colonie illegali in Cisgiordania.
1: Sempre più blu e Radio Gamma 5 anche di più, una manna dal cielo o una madonna col velo, la radio mai se muoia e neanche a croia, la radio è come la dea Minerve, ma soprattutto si serve e non ci si serve. Cani da guardia, siamo storica avanguardia. A volte me sai rabbia e pazienza, ma come che dia può stare senza?
2: E allora a sto punto, in quasi 20 anni, cosa te ha dato sta radio?
1: L'amore, l'amore, il furore dell'amore, splendore, calore e amore, per tutte le 24 ore. Viva Radio Gamma 5 e buon 50esimo a tutti qui davanti e a qui lassù, fino alle ultime comparse. E che che va a ciavarsi, che va a ciavarsi, che va a ciavarsi.
0: Puoi dire al telefono Francesco Vicenza, già 30 persone, una moltitudine. Treviso se sogna, ciao. No, bisogna credere che, dai, sennò te farò avere magari 5.000 euro o dollari, vabbè, 5.000 dollari da, no, te che dici a Treviso, se i voti repubblicani il 3 novembre, noi volti allestì un gazebo che raccoglie le firme del midterm, quindi il 3 novembre, così che avevate raccolta firme, cioè nel senso il voto, ovvio, se va a votare per le elezioni di metà mandato in casa americana, e te voti repubblicani o che altri, ma se vinci i repubblicani è che ha dotata 5.000 dollari. Quindi dai, se mettiamo a posto così, parti di scherzi, ciao Bea. E dulcis in findus, i croissant con la marmellonia e la cioccogatta ripieni di denunzia. E allora, qua che siete tutto, questa è la masticante colazione stile breakfast in America, grandi anche qui. E la denunzia, ripiena di denunzia. Allora, Non manchi mai di ricordare il Gian, grazie. Si sente che la tua è un'amicizia sincera e che il fattaccio doppio ti ha toccato nel profondo, come a me. Lo apprezzo molto. Gian non meritava tutto questo dolore, ma ora bisogna sostenere la Marinella. Eh sì, Marinella è la moglie o ex moglie che dir si voglia, ma comunque la compagna, insomma, di Giancarlo. Mesi fa ho scritto alla Conad che finché venderanno prodotti israeliani avranno un cliente in meno. Sì, questa è un'altra formula che possiamo utilizzare. Mia precisa domanda nel passato, non ho visto nessuna risposta, ne manco di ovviamente di assolutamente Ale, per quanto riguarda cosa poter fare. Si parlava di questo boicottaggio che sappiamo non poter portare a nulla di nulla nei confronti di Israele, e però iniziare qualcosa. I grandi organismi non si impegnano per frenare sti assassini, per qualcosa si parlava appunto di quel BDS famoso a livello storico, e quindi boicottaggio, disinvestimento e tutto quello che ne consegue. Mi rifacevo ad ad un esempio concreto che abbiamo messo in moto un bel po' di anni fa. Si trattava di OGM, sì. Vi ricordate perché? Perché la casa olearia pugliese aveva immesso nel mercato un olio con all'interno una presenza, quindi nell'etichetta si leggeva la presenza di questa soia geneticamente modificata, dicasi transgenica, al che noi boicottammo completamente l'interezza di tutti i prodotti di quella casa olearia, che in brevissimo tempo, pochissimi giorni, ritirarono completamente il tutto e quindi non utilizzarono più quella materia prima per confezionare il loro olio con quella presenza. Ovvio che a volte è andata bene, qua si tratta di andare contro dei mostri sacri dell'assassinio e quindi del sanguinario genocidario, che metà basterebbe. Però ho capito benissimo, sì, uno può scrivere la Conad, è ovvio che anche in questo caso, in base al messaggio che ho appena letto, se scrive solamente la nostra amica, secondo il mio punto di vista muore là. Se la nostra amica si affiancassero 10.000 persone o anche 1.000, forse la questione potrebbe radicalmente magari trasformarsi, e anche qua, come sempre si dice, i grandi numeri fanno l'estrema differenza, sono i grandi numeri in questo caso. Però bene hai fatto, e condivido perfettamente il tuo richiamo alla Conad o a chi per esso per quanto riguarda determinati prodotti, ma non penso che tante altre realtà siano prive di determinati prodotti israeliani, non lo so. Ciao Luca, sono Marco, si può avere il numero di telefono di Francesco? Marco da Montegalda. Francesco non mi ha mai passato il numero. Se Francesco fosse all'ascolto ancora e volesse mandarmi il numero, io giro il numero. Se non vuole darlo in diretta, potrebbe comunque mandarlo al sottoscritto con un SMS, e tu Marco potresti mandare un SMS al sottoscritto, io ti giro il numero di Francesco. A Verona arriva, aspetta, hai sentito il drone di Lipsia con esplosivo? Era un drone normale che un ragazzo ha trovato, si è trovato circondato da un casino di militari, pompieri artificieri, sì, quello vicino all'aereo, assolutamente, sì, no, ma l'unica cosa è tenere sempre a destra l'attenzione per quanto riguarda il sistema emergenziale, la paura, l'ansia, il terrorismo, e quindi è qualcosa di russo che arriva nei nostri contesti ormai e quasi da quindi fa sfociare la guerra tra noi e lui, e quindi lui, intendo Putin, no, e noi il fronte nostro, però sarebbe meglio star tranquilli, perché unicamente un'accensione di aspetto nucleare sarebbe possibile, quindi vorrebbe dire l'estinzione o quasi, insomma, se, ma noi non crediamo a sta roba qua al momento. A Verona arriva il nane, vedremo se capiamo lo slancio lo si prende da un derby del genere, in caso di vittoria potrebbe assolutamente portare tanto di quel morale che metà basterebbe. A Verona arriva il nane e quindi sarebbe un derby, insomma, tra i biancorossi e gialloblu, tra il gatto che vorrebbe artigliare Giulietta Romeo e Lella Sarmi che cercherà di difendere, insomma. Comunque dai, bentornato al derby Verona Vicenza. Beh, per sparagnare sulla carta igienica basterebbe avere un can da leco, Angelo a Vicenza, sì, un can da leco che ha le canna postini, che sei i cani da caccia, purtroppo, che sei tutto di più. Luca, che tu sentivo che Netanyahu, schifoso, era stato avvisato in tempo dell'attentato dell'8 famoso. Quello del 7 ottobre, anche se è il 7 ottobre 2023. Mi domando come mai i metafora verità adesso. Ciao Beo. No, noi allora quello che si rifà il nostro amico Claudio è esattamente questo, e cioè, voi sapete, noi abbiamo detto tante volte, abbiamo un po' anticipato quello che poi Arez ha riportato in concretezza. Anche qui colpisce il fatto che Arez è un quotidiano di sinistra, dobbiamo dirlo subito, però so che è nato tantissimo tempo fa, forse un secolo fa addirittura, però se vado a memoria, comunque di ispirazione sinistra sicuramente sì, sinistra nel senso insomma della sinistra partitica, e ha denunciato spesse volte tutto quello che è quel sistema in atto di genocidio. Quello che si riferisce Claudio è esattamente quello che ha messo nero su bianco in questi ultimi giorni. Anticipo che Netanyahu immediatamente ha denunciato Arez, lo ha denunciato immediatamente, ma per noi non c'è nulla di nuovo, assolutamente non c'è nulla di nuovo per quanto riguarda quello che stiamo dicendo. Cioè Netanyahu era stato avvertito in questo caso dal presidente degli Emirati Arabi Mohammed bin Zayed che Hamas o comunque il fronte quindi palestinese avrebbe attaccato un'area israeliana, questo oltre un mese prima. Noi però avevamo fatto i conti della serva utilizzando una semplicissima logica, dicendo beh, non è possibile che Israele abbia fatto intervenire le forze militari dopo tutto quel tempo là, quindi dopo un sacco di tempo, vuol dire ore, ma non è possibile che Israele possa organizzare lì a un tiro di sputo dal confine palestinese un rave party con i giovani, con praticamente nulla quasi di presenza delle divise che dovrebbero essere assolutamente belle presenti. Non è possibile che la triade mefistofelica assassina per molti aspetti che ha a che fare con i servizi segreti israeliani, sto parlando della MAN, meno conosciuto rispetto agli altri, ma faccio per dire, il Mossad è molto più conosciuto, ovvio, il Mossad, la MAN meno, comunque c'è un trittico, sono tre questi servizi segreti che ovvio sanno tutto di tutti in giro per il mondo, pensiamo solamente ai fatti dell'Epstein Coalition, quindi quelli che si legano oggi all'Epstein Coalition, comunque al caso Epstein, o così a tutto quello che riguarda poi quella lobby sionista che si mobilita quando serve far vincere le elezioni a chi poi ovvio deve renderti grazia, quindi deve quindi venire a soddisfare le esigenze di quei suoi benefattori elettorali, e questo in America è assolutamente avvenuto in questi ultimi decenni che metà basterebbe, ma per dire soprattutto che quei servizi segreti che operano in lungo e in largo per il pianeta, com'è possibile, se è vero quello che è stato denunciato tante volte da diversi giornali, che Hamas stesse preparando tutto questo da 12-18 mesi? 12 mesi è un anno, 18 mesi è un anno e mezzo, è impossibile. È matematicamente impossibile che poi questi con le ruspe, le gru, con i deltaplani, con le apecar, con le motociclette, con le biciclette, chi a piedi, i sandalini, arrivi in quel contesto e faccia 1200 morti. Ovvio, terrorismo di Hamas. Ovvio anche altro però, che tanto per quanto riguarda il computo dei morti, delle vittime israeliane, è dal fuoco amico, e quindi il fuoco di quando sono intervenuti gli israeliani, quindi l'esercito israeliano. Perché sapete, come dicevo anche prima, a un certo punto sacrifichi anche i tuoi pur di uccidere elemento legabile al terrorismo di Hamas. Ovvio, sapevano benissimo che oltretutto avrebbero portato via, e questa è stata la carta assolutamente vincente. Ovvio le vittime, ci mancherebbe altro, ma quei 250 sequestrati messi nei tunnel di Hamas, ma i tunnel di Hamas tutto sommato sono talpe umane che scavano i tunnel, perché sempre ci sono stati, per far arrivare le armi, far arrivare anche assolutamente alimenti e tutto quello che serviva per la vita in quel di Gaza, che tutto sommato mi è sempre quel 40x12 in termini chilometrici, è una striscia, così viene chiamato, e lo dico sputo in terra per dire assolutamente delle sue rimpicciolite dimensioni, quindi un'area assolutamente chiaramente assolutamente circoscritta, piccola, breve, quindi cosa che controlli con estrema facilità. Poi mi si dice da sempre che i più grandi sistemi di filtraggio li abbia costruiti Israele, quindi avrà infiltrato anche le prime linee di Hamas. Mi si dice assolutamente, perché anche Arez l'aveva riportato, e questo già basterebbe, avanzerebbe, che negli anni trascorsi, quando Netanyahu non era proprio ai comandi così elevati di primo ministro, ma era assolutamente in quei governi incistati di Likud, incistati appunto di destra con la D maiuscola, aveva finanziato, o attraverso il Qatar permetteva il finanziamento, economicamente parlando, ogni santo mese alle forze di Hamas. Perché? Perché l'ANP era il nemico da combattere, l'ANP che sarebbe arrivata tranquillamente a sfornare determinati accordi tra l'una e l'altra parte, anche supportata dall'elemento americano allora, ma a chi ha in testa il progetto Grande Israele, chi ha in testa il progetto di avanzare in termini bellici, quindi guerra fondai, nella sponda libanese, nella sponda Siriana, nella sponda iraniana, e così Gaza e Cisgiordania, ripeto, in volgere di 2 anni 8 guerre accese nel fronte israeliano, e par che tutto vada bene. Noi oggi siamo qui a combattere in Italia per quindi contrastare il DDL antisemitismo. A proposito di disegno di legge, l'antisemitismo vuol dire ogni critica operata, e quelle del sottoscritto sono un po' più di critiche, sinceramente parlando, perché noi ci facciamo forte di quel calpestatissimo articolo 21 della Costituzione. Il 32 l'hanno maciullato, quello sulla salute, ma il 21 è la libertà di espressione. Radio Gama 5 ancora in attesa dei droni, quelli al polonio faranno cadere una specie di Madonna, nevica fuori tempo, fuori stagione vorrebbe dire. No, invece è il polonio che ci porterebbe a miglior vita. Dico, ogni critica all'operato di Israele, che sia il genocidio, che sia quello che fanno a Gaza, quello che fanno in termini di apartheid in Cisgiordania, diventerebbe un reato con questo disegno di legge. Entreremo nelle pagine degli articoli di questo, ciao Beo, di questo disegno di legge, ripeto, quello antisemitismo. Se passa questo siamo assolutamente devastati su tutti i punti di vista, ma questo segnala quanto oggi il fascismo sia incistato in quel governo che la tiroidea guida e quindi conduce allo sbaraglio, dire a qualcuno sì, per molti aspetti sì, però in riferimento, e chiudo, a quello che diceva Claudio e quello che già sapevamo, Claudio, assolutamente noi non avevamo nessun dubbio che Netanyahu sapesse con netto anticipo dell'attacco di Hamas. Assolutamente, l'inchiesta di Arez è importante perché si dice spesso anche qua dentro ci si arrivi per sofferenza o per conoscenza, e a forza di quindi far esplodere questo decollare di informazione, si spera sempre che arrivi anche lì dove abbiamo le menti più bacate, le menti più israelitiche per alcuni aspetti, o quelle più menefreghiste in assoluto. Sapeva tutto ampiamente prima del 7 ottobre e quindi Netanyahu, è ovvio, era stato avvertito sugli attacchi del 7 ottobre, quindi non è qualcosa di scioccante quello che Arez, quotidiano di sinistra, ha messo nero su bianco. Assolutamente non esiste. Ovvio, il leader emiratino aveva parlato quindi al telefono con Netanyahu avvisando tutto quello che era quindi in preparazione sul fronte di Hamas, sul fronte palestinese. Ragazzi, lo Shin Bet sono i servizi di sicurezza israeliani. Prima ho menzionato gli altri due, l'Amman, no, dai, è il Mossad, ma il Shin Bet, come può lo Shin Bet, che opera magari al di là anche di patri confini oppure all'interno dei propri confini, perché si dividono, uno è per l'aspetto militare, l'altro per quindi servizio segreto interno ai propri confini, e l'altro per quindi le posizioni estere, quindi al di fuori praticamente. Ma è ovvio che sapevano benissimo tutto, sapevano benissimo che Sinuar stesse pianificando. Sinuar era, diciamo, il leader di quella massa, poi è stato ucciso dagli israeliani, ovvio, ma sapeva benissimo che Sinuar stava pianificando o stesse pianificando un'azione di ampia e vasta portata contro Israele. Perché? Perché bisognava portare lo spargimento di sangue, è brutto dirlo, ovvio, hanno sacrificato dei propri cittadini, dei propri abitanti israeliani, questo è matematico, bisognava destabilizzare quella regione, bisognava assolutamente compromettere qualsiasi accordo di Abramo, laddove la speranza americana era quella che gli accordi di Abramo, ne sentite ancora nominare ogni tanto, diciamo, del ciuffo arancione, fossero portati quindi in concretezza assoluta, ed aprirsi anche ad altre realtà di stati che quindi avrebbero dovuto trovare una certa dose di equilibrio, di armonia con il fronte israeliano, in questo caso con il fronte israeliano. Beh, oltretutto ricordo che lo stesso capo dell'intelligence egiziana avesse avvisato anche per alcuni aspetti Netanyahu del rischio di una operazione terrificante. Quello del Cairo disse chiaro e tondo: siamo davanti a una possibilissima quindi realtà di fuoco, operazione terrificante da parte di Hamas. Ma ripeto, la preparazione e la tecnologia israeliana, è impossibile non sapere sta roba, anche perché oltretutto per quanto riguarda il confine è tutto sotto ampissimo controllo, qualsiasi cosa si avvicini viene completamente monitorata e sezionata alla massima esponenza, quindi era praticamente impossibile. Quindi siamo venuti a sapere quello che già sapevamo, questo sì, e però, ripeto, giustamente, come dice Claudio, abbiamo anche tanti altri che se ne stanno sbattendo ampiamente, ma ho paura che continueranno ancora a sbattersene altamente. Quello che poi, adesso deraglio, ma lo stavo accennando prima dello spot, quello che sta avvenendo oggi in Italia, pensate, noi abbiamo volontà di poter avere delle facce nuove in termini elettorali per avere qualche speranza in più. Si sono fatti due conti in tasca, quelli del partito Novax, con Luca Teodori in testa, vecchio leader del movimento 3V, e si sono detti che pronti a partire, Novax. Hanno trovato il coraggio di imprimere una svolta nel nome del partito, perché qualche anno fa dire Novax, se ricordate, era tutto un fronte laddove noi si menzionava Freevax, però questo coraggio è passato del tempo, la cosa è leggermentissimamente sedimentata in attesa di qualche magari eventuale ripresa, ma l'antivirus non ce l'ha fatta, come avevamo già anticipato qua dentro in diretta, tanto quanto l'Ebola, tutto quello che viene però lì promosso per far rimbalzare sicuramente quell'ansia che deve rimanere anche con fiammella molto flebile ma accesa in attesa casomai della bubaratona. Però a parte questo, abbiamo questa nuova lista, Novax. Ad ottobre ci sarà una imponente, secondo loro, manifestazione in quella di Roma, adesso mi ricordo dove, ma mi sembra il 17 di ottobre, ma comunque lì attorno alla metà di ottobre. E è ovvio che però tu per presentare una nuova lista, se non hai nessun contatto all'interno di quella meno aia bella pagata, vuol dire Parlamento italiano, anche nel gruppo misto, devi raccogliere le firme. Ti danno un tot di tempo e devi raccogliere le firme. Le firme, se avete notato, dovesse passare la proposta, o meglio questa nuova legge elettorale, lì si sta dibattendo sulle preferenze, ricordo che era un vecchio cavallo di battaglia della Ducetta che adesso ha dovuto far rientrare perché gli altri due coalizzatori nel governo, gli altri due coalition del governo, quella sponda tajanesca e quella salvinifica, inteso Matteo Salvini e Antonio Tajani, vuol dire praticamente i due vice premier del codesto etero diretto governo italiano, ebbene hanno detto no, noi con la questione preferenze, ma sei tomata, no, bene, quindi vuol dire che praticamente tutti quelli che saranno eletti saranno i capilista messi dai partiti. Noi si

abbiamo una percentuale di presenze elettorali, a noi interessa unicamente questo, però torno a bomba sulla questione. Se noi dobbiamo passare una nuova lista, finora bisognava raccogliere 1500 firme per ogni collegio. Abbiamo quelli alla Camera, quello al Senato. Il dato che ho sparato sabato scorso è terrificante, che però lo edulcoriamo in maniera diversa. Tradotto vuol dire questo: nelle immediatezze il sistema giornalistico italiano, in riferimento a questa possibile nuova legge elettorale, che è quella in discussione in questo settembre 2026, parlava di dover raccogliere non più, ripeto, per chi vuole presentarsi come nuovo partito, nuove liste e quant'altro, mettere quindi a carico di raccolta firme 1500 firme per collegio, ma ben 9000, pensate, da 1500 a 9000. La questione oggi sembra essere rientrata a 6000, che comunque quattro volte tanto, uno sproposito, ripeto, l'ipotesi iniziale 9000, l'ipotesi attualmente parlando 1500 firme, quindi bisogna per ogni collegio 1500 firme, quando abbiamo tanti collegi sparsi per l'Italia sono tante firme. Prima si parlava di 700.000 firme, oggi parliamo di oltre 300.000 firme, cioè una roba mastodontica. Quello che però mi pare di aver intuito è esattamente questo: non è tanto, e questo lo dice anche Luca Teodori e condivido, non è tanto l'attacco, perché più di qualche giornale ha detto guardate la furbata della Vulpina Giorgetta Nazionale che vuole quindi stoppare Vannacci. No, Vannacci con i numeri che ha sotto mano raccoglie a man bassa di tutto e di più. 700.000 sarebbe dura anche per lui, per alcuni aspetti che vi spiego adesso. Perché? Perché tu devi raccogliere le firme senza quindi l'utilizzo della piattaforma digitale gratuitamente messa a disposizione dal Ministero e quindi allo Stato italico, lì dove con lo SPID e col CIE tu puoi andare a firmare, quindi a raccogliere le firme. Lo fai per il DDL Cieli Blu, l'abbiamo fatto per la questione del riconoscimento italiano della Palestina, cosa che non è stata mai discussa e di tempo ne è passato. Abbiamo raccolto oltre 80.000 firme, grazie soprattutto all'associazione Schierarsi, il cui portavoce è l'inconfondibile quindi Alessandro Di Battista. Stavolta, ripeto, bisogna darsi da fare con olio de gomito e dare là al banchetto. Si va al comune, si chiede il permesso, evidentemente alcuni avranno carta agevolata perché magari hanno le conoscenze all'interno, ma in tutta Italia la vedo dura, e poi prendere e partire con la raccolta firme. Vado a Castelfranco, raccolgo le 32.000, 35.000 firme di tutti e quindi mi porto avanti. No, si ha bisogno intanto di quelle che sono utili, le 1500 casomai firme in determinati contesti. Per qualcosa quindi hanno messo i bastoni tra le ruote, ma ripeto, non tanto a il Vannacci, non è quindi una mossa anti-Vannacci, perché lui continuerà ancora a raccogliere, perché ha mani in pasta, nel senso che ha quelli che ben sono all'interno del sistema parlamentare, in questo caso nel gruppo misto, e quindi a lui ha bisogno di raccogliere unicamente 1500 firme per singolo collegio e non 6000 firme, quindi gliela rendono difficile. Quelli del partito Novax si fanno due conti in tasca. Sapete quanti sono i Novax ancora incazzati, sparsi per l'Italia? Sapete tutti quelli che si sono dovuti forzatamente quindi inoculare, poi non dico reazioni avverse maledette, hanno fatto una manifestazione proprio in queste ultime ore, mi sembra a Milano se non erro, ma un po' di presenza ci stava, non ci stavano i grandi numeri. Secondo il mio punto di vista la questione anche da quel lato sta un po' scemando, perché quando non c'è obbligatorietà la gente volta le spalle in maniera molto frettolosa, è presa da tutt'altro, ci mancherebbe altro. Ma ripeto, tutto quell'elenco che abbiamo fatto oggi, tutta roba che in un tempo passato portava le piazze a ribollire in maniera strepitosa. Ma ripeto, solo sentir parlare il DDL e quindi l'antisemismo, DDL antisemismo, questa nuova idea, nuova legge elettorale, se uno insomma si rifà un po' il sistema democratico, dice sì, ok, io ho la mia Ellis Line baciata e strabaciata da tutte ieri, avete visto? Però anche quelle spose là che insomma arrivano con quindi a farsi la foto, il selfie con, va bene, con questo campo largo che dovrà capirsi fino in fondo il campo largo, perché quello che dice Conte non è esattamente ente quello che dice la Ducetta, perché l'altro sarebbe assolutamente per vietare qualsiasi quindi invio di armi in quel contesto. La Ducetta rossa, che non è Ducetta rossa ma la Ellis Line, tutto sommato

0: dice che bisognerebbe rimanere comunque al fianco anche del fronte quindi ucraino e quindi di Zelensky, quindi i colori giallo-blu. Vedremo quello che riusciranno sicuramente a sortire, ma quello che è simpatico soprattutto è quello che è uscito poche ore fa nel maciullante sistema giornalistico. Noi oggi in Italia viviamo all'interno di una giornalatura, giornalistura. Ecco, forse dicitura, Ale, può andare bene questa, Ale? Assolutamente, è venuta così, giornalistura. Può andare bene, non è la stura dei giornali dei giornalisti, ma giornalistura come una specie di, te capio, di abbiamo una dittatura dei pennivendoli. Può andare come dittatura dei pennivendoli. Mi sei sparito, Dio te mandasse un miliardo, anzi no, 5.000 dollari, perché ti voti sicuramente l'elefantino, quindi repubblicano. Ma può starci giornalistura oppure siamo a perdere. No, piuttosto, noi abbiamo il foglio di Cerasa. Il fondatore 96 era quell'ampio personaggio bipede che si chiama appunto Giulianone Ferrara, Giulianone no, Giulianaccio Ferrara, vi ricordate bene? La Duceta ha detto, beh, tutto sommato questi non mi faranno chissà quale domande e vado a dare intervista a loro signori. L'intervista fresca, no? Di 48 ore fa, non so se avete visto i giornali usciti. Sono andato a leggermi l'intervista, uno dice, ma dite voi aver travasi di bile? Sì, però per carpire un po' anche le nefandezze del nemico, non si bisognerebbe in sto caso, già conosciamo tutto, però vedere esattamente quanto il bluff sia così mastodontico, quanto sia già in atto, e lo è, che beta basta la campagna elettorale di una parte e dall'altra. E allora mi sono solamente sottolineato che è lunga l'intervista, ragazzi, molto lunga. Cerasa, ripeto, il foglio 96, il foglio, i nostri contributi pubblici vanno anche al foglio, bene, però anche lì non siamo riusciti a raccogliere firme per poter indire eventualmente un referendum e bloccare sicuramente, quindi i fondi pubblici da destinarsi a non tutti i giornali, il Fatto Quotidiano non ce li ha ad esempio, ma il Manifesto sì e il Foglio di Cerasa lo stesso. Però a parte questo, così ho trascritto qualcosina, non è disposta ad allearsi con chi vota contro la difesa dell'Ucraina. Ah, però, avete visto? Giorgia Meloni ha spiegato perché non è disposta ad allearsi con chi vota contro la difesa dell'Ucraina. La risposta è lunga, però io estrapolo, ragazzi, ma sennò... Quindi ha spiegato perché non è disposta ad allearsi con chi vota contro la difesa dell'Ucraina. Tradotto vuol dire: così vuole l'America, così vogliono determinati altri fronti e io sottosto. Sottosto a tutta sta roba qua. Bene, sottostare significa sottostare. Vai, saltiamo. Io sono una persona seria. Beh, non avevamo nessun dubbio che fosse seria, assolutamente. Sganassala di fondo, se avrebbero gli effetti speciali, una sganassala di qui alle ore 15, e anzi, a prosegue anche la trasmissione di Luciano. E non sono buona per tutte le stagioni. No, ragazzi, dai, non sono buona per tutte le stagioni. Ha dimostrato di essere veramente talmente elastica, talmente fluida nel ricattesimo anglosassone o anglo quello che volete, ma soprattutto di Israele in questi ultimi momenti, per qualcosa basta e avanza. Chi cerca un premier che cambia idea in base al sostegno di questo o di quel partito, sempre e solo per tornaconto personale, deve rivolgersi altrove. Signori, cara Duceta, tiro idea 2019, le accise, basterebbe solo quel video là, ben fatto, allora ben fatto, colpisti molto, comunque basterebbe questo. Ma quindi la nuova legge elettorale, il vecchio appunto sistema delle accise, il camaleontismo spinto, che è roba propria, il tuo abito è il camaleontismo spinto, già basterebbe questo, dai. E credo anche di sapere dove, perché ci siamo già passati. Però quindi le diceva rivolgersi altrove. AFD, bisogna ascoltare gli elettori, creare cordoni sanitari non funziona, gli elettori tedeschi, quindi lei ha fatto capire, bisogna ascoltare gli elettori che vanno ascoltati sono quelli tedeschi, quelli della vecchia Germania Est, vi ricordate, poi c'è l'89, il muro buttato giù, e così è cambiato tutto anche in quel contesto là. Li hanno impoveriti, gli hanno portato gli emigrati, hanno detto la Russia ci dava materia prima che costava manco e migliori in qualità, adesso ti apprende da che altri HT, e se hai incazzato hai votato contro, per farla breve. Ma comunque ovvio che la FD è un'espressione assolutamente fascista o comunque nazistoide, dipende, ma comunque insomma da che parte idea. Però dice creare cordoni sanitari non funziona, bisogna ascoltare gli elettori, quindi avete capito, gli elettori tedeschi ascoltati, italiani no, non importa. Poi, da anni in Europa sono cresciuti quei movimenti politici che pongono in primo piano la difesa dell'identità. Eh sì, ma sinceramente la nostra Meloni e il partito dell'MSI, DN, di Almirante, allora il grande oratore nazionale, piuttosto che Fratelli d'Italia, Alleanza Nazionale, lì avevamo quell'altro che è stato cacciato dal Berlusconi, ma comunque il Fini è finito miseramente, ma non importa. La difesa dell'identità, cioè sovranismo, autonomia, identità, oh ragazzi, è il verbo portante nel programma più o meno elettorale dei destroidi, il contrasto all'immigrazione illegale di massa, il pericolo dell'islamizzazione dell'Europa. Ecco, ecco, in questo caso bisogna frenare l'ascesa terminologica del generale Vannacci, generale, cioè rimbomba tutto ormai ovunque arriva il nostro generale, che lo danno all'8% in questi ultimi momenti, e l'8% vuol dire che la Lega è lontana, lontana, lontana, e sembra esserci tanta nebbia in mezzo, non la si vede più, ferma il 3, 4, 5% massimo, l'8 dei Vannacci, arriva lì a dare spallate anche a Tajani. Incredibile che Forza Italia possa essere, però Forza Italia ha ancora una cospicua presenza economica, perché la famiglia non ha abbandonato nella salupa di salvataggio Antonio Tajani, anzi è lì a pensare come poterlo cambiare per avere qualcuno di più presentabile, tanto che nel vecchio confronto tra Marina Berlusconi figlia, una delle figlie appunto di Berlusconi, e Luca Zaia, più di qualcuno ha detto allora, anche nelle cronache locali, che quell'incontro sarebbe stato magari anche per agevolare una presenza in Forza Italia come leader, Forza Italia come leader appunto di Luca Zaia. Luca Zaia comunque ha detto no, mi sto in casa mia, e addirittura pochi giorni fa ha fatto capire che la Lega deve essere una e una sola. C'è stato questo ultimo momento per dare una spallata a Matteo Salvini, che ne ha combinati tutti i colori, e invece sembra che tutto sommato si sia un po' anche trovato la colla giusta tra lui e gli altri esponenti appunto del bosco e sottobosco leghista, cosa che però seguiamo fin là. Quindi avete capito, il generale Vannacci, un po' di disturbo alla nostra Giorgetta nazionale, continua a darlo. Saltiamo. Funziona ascoltare quelle istanze e rispondere, è quello che sta facendo il centrodestra in Italia, con soluzioni serie e non demagogiche in tema di lotta all'immigrazione clandestina, di difesa dei confini, di tutela delle fasce più fragili, di attenzione alle periferie, di centralità del lavoro. Beh, sul lavoro, a partire soprattutto dal fronte l'ex Ilva, laddove in questi ultimi, anzi in tanti anni che sono trascorsi da una soluzione che i vari governi avrebbero dovuto trovare, ogni governo ha sicuramente passato la patata bollente, il testimone a quelli che casomai sarebbero arrivati dopo, hanno lasciato tutto quindi per gli altri, e lì la soluzione che sembra è stata trovata proprio pochi giorni fa è quella che così, con un titolo semplice, la salute vince sul profitto, la salute vince sul profitto. Anche qui ovvio ci sarà motivo per dividersi ulteriormente, perché si fermano gli altiforni per la questione appunto, quell'abominio che la natura ha dovuto subire, e così anche gli umani, sotto formula cancerogena, sotto formula quindi di morti inaspettate per molti aspetti, quindi vuol dire percentuali elevatissime di gente che si ammala perché respira quei fumi e tutta quella polvere che si deposita, dovuta sicuramente a quell'acciaieria storica in Italia, laddove sembrava che indiani piuttosto che altre realtà sparse per il pianeta l'avrebbero acquistata. Così non è stato, nel frattempo Cina e India sono molto avanti nella produzione appunto di acciaio, che comunque rimane ancora materia prima importante a livello terracqueo. Sta di fatto che comunque sembra che la natura abbia vinto sul profitto, anche qui ci si dividerà, perché abbiamo migliaia e migliaia di casi appunto lavorativi che dovranno quindi trovare nuovo lavoro, o comunque arriveranno alla sopravvivenza in Italia, visto che il lavoro ormai l'hanno perso, così sembra. Poi ovvio saranno altri colpi di teatro, perché l'ex Ilva ci ha insegnato sicuramente questo, quando dice fasce più fragili, e qui tante ricerche e studi ultimamente sviluppati e messi nero su bianco danno insomma famiglie altamente fragili percentuali milionarie, nel senso milionate insomma di famiglie fragili che purtroppo abbondano ancora nell'abitato italiano. Poi saltiamo. Il centrodestra contro l'antisemitismo senza ambiguità. Ecco, contro l'antisemitismo. Noi siamo quelli che criticano in maniera troppo pesante e volgare Israele, e quindi ovvio, lei si è sempre dimostrata dalla parte di Tel Aviv, sì esatto, e questo continuerà a farlo per forza di cose. L'abbiamo visto assolutamente con i sorrisi e sorrisoni nell'incontrare Benjamin Netanyahu, che potrebbe arrivare in Italia tranquillamente, indipendentemente da quello che ha espresso la Corte Penale Internazionale, nel caso quindi atterrasse da noi sarebbe utile magari anche arrestarlo. Tajani ha detto tanto quanto Salvini, ma quando mai lo faremo? Esattamente, è vero, quando mai lo faranno? Ripeto, il DDL anti-sionismo è devastante, e qui però ripeto, ne parleremo, perché a un certo punto dell'intervista la nostra Giorgia arriva a dire che loro considerano praticamente la definizione appunto per quanto riguarda la questione genocidio ed intorno, la definizione dell'antisemitismo che si lega all'IHRA, secondo memoria, ma comunque è un acronimo IHRA. Noi cercheremo di far capire esattamente qual è la definizione di antisemitismo da parte di questa IHRA e soprattutto come magari la pensiamo. Però ripeto, se dovesse arrivare a traguardo questo DDL antisemismo e quindi formularsi in legge, ogni critica che noi operiamo nei confronti di quei signori là sionisti di Israele, e qui un po' di critiche tutto sommato le facciamo, per carità, abbiamo ancora quelli che applaudono la bandiera di David, ci mancherebbe altro, quella bianca azzurra con la stella a 6 punte, ma non è cosa nostra. Però ripeto, chi si sognasse di criticare l'operato di Israele sull'apartheid, sul genocidio, sulle colonie illegali, ovvio questo diventerebbe un reato perseguibile per legge, e quindi stiamo attenti. Ma se vogliono silenziarci lo possono fare tranquillamente, quindi pagandolo anche di tasca nostra, assolutamente. Salto ancora un pochettino perché vedo che il tempo è quanto tirano, poi leggo un po' di messaggi casomai. A Conte Slime consiglio una poltrona per due, anzi, perché poi ha fatto una domanda le forze di opposizione a che film legherebbe, quindi varie persone. Conte Slime consiglio una poltrona per due, a Renzi Ritorno al futuro, a Calenda L'ultimo dei Moicani, a Vannacci consigliare Il mago di Oz, perché l'uomo che proietta la sua immagine gigantesca alla fine del film è un po' quello che mi capita di pensare quando vedo quei video fatti con l'intelligenza artificiale. Quindi condanna il fatto che Vannacci, e lo ha fatto in maniera industrialissima, utilizzi spesse volte la realtà dell'intelligenza artificiale. Sulla qualcosa ci torneremo in base anche a quei grandi conoscitori del tema, quei grandi esperti che hanno detto, ragazzi, Amodei è uno di questi, italianissimo, che ha spopolato e spopola per la sua intelligenza, la sua quindi capacità di grande talento in quel d'America. Per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, mettiamoci un freno prima che sia troppo tardi, mettiamoci assolutamente un freno prima che sia troppo tardi, quindi ne parleremo anche insomma di questo. A un certo punto nell'intervista lei dice, la Giorgia, non sono d'accordo con Draghi, soluzione per l'Unione Europea non è maggiore integrazione. Ovvio, qui mette un po' le mani in avanti rispetto al think tank, no, lingua tra i denti, come diceva il mio maestro di inglese, soprattutto un professore di inglese, meglio dire, per quanto riguarda la presa di posizione di Draghi sul fronte europeo. Draghi sta mettendo insieme economisti, esperti industriali, ricchi, meno ricchi, per dare il là a qualcosa che possa concretizzarsi a livello europeo. Quando ha presentato il suo progetto / programma alla Ursula, tanti applausi, pacche sulle spalle, però hanno detto, lui stesso ha detto, però hanno lasciato correre tanto di quel tempo che metà basterebbe. E allora, dall'intelligenza artificiale, alle nuove tecnologie, al fattore emigrazione e tutto, dobbiamo assolutamente quindi mobilitarci prima che sia troppo tardi. Poi vedo di saltare, ho sempre ritenuto che serva l'esatto opposto, ovvero un modello di Europa confederale nel quale gli stati membri mantengono ampia sovranità. Va bene, qua possiamo anche saltare tutto sommato, perché quando parliamo di ampia sovranità vuol dire praticamente sì, noi siamo secondo questo punto di vista ad ampia realtà italiana, ad ampia sovranità. Io penso che siamo paese satellite, colonia, casomai il massimo del vassallaggio, casomai storicamente siamo costretti alle più profonde ubbidienze che metà basterebbe. Israele insegna questo anche nei nostri confronti, l'aspetto anglosassone in termini informativi, nel senso che nell'informazione non ci si muove tanto con estrema libertà, se non vogliono anche loro signori, qualcosina si riesce a far passare, per carità, però non più di molto. E oltretutto, quando lei mi dice l'economia italiana regge bene, i dati dei primi 6 mesi dell'anno potrebbero portare ad una crescita 2026 dell'1%, in linea se non superiore a quella dell'area euro. Si fa forte del fatto che nell'area euro evidentemente avremo una crescita inferiore dell'1%, però è ovvio che tutto quello che è fenomeno di complicità assoluta da parte sua e del suo eterodiretto governo cade nelle nostre tasche. Abbiamo detto spesse volte, questa guerra finisce nelle nostre tasche, finisce in tutto quello che è il costo della vita, tutto quello che è peggioramento al nostro sistema di sopravvivenza. Matematicismo ovviamente e soprattutto assolutamente così avviene. GNL, accenna che questo è il GNL, avevo sottolineato il GNL perché dice la forte dipendenza dall'estero è un fattore strutturale sul quale siamo intervenuti e stiamo intervenendo su più fronti. Ecco, quando lei dice più fronti vuol dire abbiamo dovuto abbandonare per volontà altrui quel fornitore, quel tubone che arrivava direttamente dal fronte russo. Per quanto riguarda quello che scorreva sotto i mari, abbiamo fatto bombardare degli espertissimi, perché lì sotto sono molto esperti, vuol dire gli ucraini, quel stream, vi ricordate Nord Stream, fatto fuori poi e quindi bombardato, basta, più utilizzo, anche se quella materia prima sarebbe arrivata in primis in Germania, laddove l'AFD ottiene grandi risultati. E allora parla di questa appunto dipendenza dall'estero, ma ripeto, è dovuto alla forte complicità che lei ha mobilitato sostenendo appunto questi fronti bellici. Se abbiamo da bussare le porte all'Algeria in primis, piuttosto che all'Egitto, piuttosto che quindi alla realtà dell'Azerbaigian, abbiamo detto tanto quanto può essere la figura di Putin, di tiranno, anche i nomi che ho appena menzionato, poi sia Aliyev in Azerbaigian piuttosto che gli altri. Ovvio, la vicenda Regeni poi insegna anche che Cairo, Egitto, però siamo assolutamente amici dell'Egitto, anche se però lì mai è stata fatta chiarezza fino in fondo, ma quando mai abbiamo sacrificato la vita di un nostro studente in quei contesti, insomma, ecco. Quindi sul GNL avete già capito, hanno vinto le forze americane che lo stanno poi così diffondendo in tanti altri contesti, non solo quello italiano. Noi intanto ne stiamo subendo le conseguenze, che comportano anche degli impatti ambientali non indifferenti, soprattutto laddove abbiamo bisogno di cosiddetti rigassificatori, perché la questione parte gassosa, deve essere poi resa liquida e di conseguenza o viceversa, nel senso che noi abbiamo praticamente questi rigassificatori che dobbiamo quindi apporre in diversi contesti d'Italia. Lì dove noi andiamo a posizionarli abbiamo le contestazioni ambientaliste, ecologiste, ma soprattutto anche dei cittadini, dati alla mano vanno a contestarli. È ovvio che, visto che lei prima accennava la questione promessaio e dintorni, la promessa che aveva fatto la stessa Giorgia Meloni al sindaco Ferrari, sindaco di Livorno, di Piombino, Livorno, laddove hanno messo il rigassificatore, la promessa era quella che lì sarebbe stato per 3 anni e poi sarebbe passato casomai, mi sembra, a Savona, in Liguria. A Savona però ne è nata subito una coalizione molto serrata, molto forte, molto unita, tra rappresentanti dell'amministrazione, comitati, ambientalisti, ecologisti e addirittura con, per un breve periodo, portavoce indiretto ma comunque alquanto importante di Fabio Fazio, che è di quelle parti. Io non ho mai sentito intervenire laddove sia bisognerebbe mantenere in tutela l'ambiente, l'ecosistema e la biodiversità, però per casa sua ha detto chiaro e tondo: i miei genitori piuttosto che la mia vita è anche là, e quindi di conseguenza ha detto ma a Savona non conviene assolutamente portarlo, e quindi ha snocciolato anche su dati e tutto il resto. E in effetti la promessa che era stata fatta è stata disattesa al 1000 per 1000, perché tutto rimane esattamente ancorato lì dove il sindaco, con tanto di fascia tricolore in prima linea nelle manifestazioni di allora, quando alla Duceto doveva ancora arrivare al governo. Dico questo perché quando andava nel palco diceva di fronte ai propri concittadini che nel caso il governo si fosse trasformato in maniera destroide, quello che poi è avvenuto vincendo praticamente quella tornata elettorale, quindi vuol dire Forza Italia, la Lega piuttosto che quindi Fratelli d'Italia, la questione sarebbe rientrata facilmente. Così non è stato. Poi la promessa è stata quella di 1000 giorni da ubicarsi in quel luogo per poi spostarlo, perché sono spostabili assolutamente, e questo al momento non avverrà assolutamente, e quindi infatti sono già sforati 1000 giorni, ve lo anticipo, e così non sarà per nessun motivo al mondo. Quindi sul GNL la Duceta ce l'ha raccontata che metà basta. Non l'abbiamo sentita assolutamente a difesa del territorio, non so, darsi da fare per, non so, la questione Silella, questo focolaio, ripeto, in Calabria. Dico questo perché sta ripartendo a volumi molto bassi, spero che rientri tutto prima che sia troppo tardi. Sta ripartendo questo, ripeto, terrorismo mediatico, e memori di quello che avvenne in Puglia, evitiamo che la Calabria, che già ha tanti altri problemi, possa quindi anche essere intercettata da tutto questo. Ma d'altronde il terrore non finisce mai, va sempre alimentato, anche se a fiammella bassa. L'importante è tenerla viva, quella fiammella. Beh, cosa vuol dire? Vuol dire che quando tu lanci un terrorismo mediatico che si lega ad esempio all'idea di questa sputacchina come focolaio nella realtà calabrese, quella dell'Anduja, ovvio che l'Anduja passa in secondo aspetto, perché dobbiamo essere pronti quindi a questi nuovi provvedimenti, dobbiamo essere pronti soprattutto a delle azioni emergenziali, perché tutto questo viene fatto per poi portare in concretezza delle normative nuove e quindi delle azioni emergenziali, che assolutamente non sono dalla parte dei coltivatori, in questo caso di quel sistema di ulivi che potrà essere storico in quei contesti, e non so se siano tutti monumentali, tutti secolari, però ripeto, dobbiamo fare attenzione. Vabbè, questo per dire. Poi ripeto, l'intervista molto lunga, quella che la nostra Giorgia ha rilasciato a Cerasa, ci sarebbe anche tanto altro da quindi far fioccare in maniera veloce, veloce. Ma anche l'Egitto aveva informato Israele per tempo che ci sarebbe stato un attentato e all'inizio lo comunicavano nei GR della RAI. Beh, Patrizia Treviso, quello che sì, il suo messaggio è arrivato prima del tuo, evidentemente, in effetti sì, è così, però la notizia bomba, ripeto, quella a caratteri cubitali a 9 colonne, quella che Arez ha dato in riferimento al fatto che già un mese prima il signor Benjamin Netanyahu sapesse esattamente della preparazione, appunto, di Hamas o comunque del fronte palestinese di attaccare quindi un lembo di territorio israeliano. Ovvio, l'abbiamo detto sin dal primo momento, li hanno lasciati fare, perché tu costruisci un pretesto sul quale puoi marciare e edificare o iniziare l'edificazione, anche se sono, si sono portati molto avanti nonostante tutto, per quanto riguarda soprattutto il progetto Grande Israele. Questo è matematico. Serviva quindi un alibi, serviva una motivazione ad M maiuscolo, ma da un punto di vista storico. Giallo sì, ma col bollino blu. La merda giallo-blu, sei solo tu. Verona, questo è il canto che i tifosi del Vicenza intonano nei confronti, appunto, dell'Hellas Army. Ciao Luca, forza le nostre Vicenza, l'unica squadra veneta dal 1902 è una buona data, un'ottima data. Il Toro nacque nel 1906, la Sampdoria addirittura diversi decenni dopo, e quindi vuol dire che la squadra ultra secolare attende questo derby dopo essere passata indenne, da qualcuno, contro la Juventus. Non è Juventus, perché la Juve Stabia non è la Juventus, ma già Juve, leggere Juve non va bene, ma comunque è un 1-1 che quindi ha portato a casa la vicentinità. Parlo dell'ultima tornata di campionato. Faccio anche presente che l'invasione subita dall'Italia da parte di clandestini, poi migranti, era anch'essa stata preceduta da un decreto legge contro il razzismo sulla falsariga di quello attuale contro l'antisemitismo. Ciao da Gianni, ciao Gianni, sempre attento Gianni, assolutamente, Molin, dal Molin di Asolo, assolutamente sì, bravo. Buongiorno Luca, quesito: quante firme occorrono per esonerare il presidente il Cairone? Beh, noi avremo possibilità di raccoglierne 100.000, perché sono tanti i tifosi sparsi per l'Italia a cuore, non dico profondamente granata, ma quasi. Altro che 7.000, lui come l'uomo falco di Venditti vola alto e resta sempre lì. Occorre spostare, aspetta che me ne scampa, occorre spostamento manuale forse. In ogni caso, forza granata anche oggi, tardo pomeriggio e per sempre. Grazie Michele. Sì, io e te, Michele da Venezia, saremo sintonizzati alle ore 18.30 per quanto riguarda il campo, anche te. Ah no, sei granata, esatto. No, Luciano mi sta facendo vedere che c'è un coccodrillo, veramente, che non è un toro, ma comunque ha le sembianze di qualcosa che vuole azzannare, ed è quello che dobbiamo fare stasera, quindi la costa granata, voglio dire, insomma, erano in moda tanti colori allora, il granata preponderava in grande stile allora. E noi stasera sai cosa dobbiamo fare? Dobbiamo assolutamente, e intanto, non uscirne sconfitti. Dobbiamo dare continuità a dei risultati, ma soprattutto non abbiamo le bocche da fuoco là davanti, perché avevamo il piedino caldo, dice Adams, e il piedino caldo si è raffreddato immediatamente perché ha problemi. Beppi 300 da dov'è? Ah no, dalla bassa, perché questo deve essere uno dalla bassa, perché forza Juve mi arriva. Tu pensa alla bestemmia del giorno, siamo partiti con la nuova sigla, io chiudo con la bestemmia del giorno, la bestemmia del giorno. Quelle di Ale sono parole sante in proporzione, ragazzi. Quindi aspetta, mia finia è. No, volevo dirti, appunto, aveva il piedino caldo e purtroppo non può giocare. L'altro che ha mal di schiena è del Ciolito. Kulenovic, ecco, magari un gol di Kulenovic, di culo, potrebbe anche starci, sinceramente sì. Oppure andiamo tutti all'arrembaggio, beh, è finita. Però, tu sai, noi siamo già, quindi, felici oggi. Quando tu vedi praticamente l'inesistente sassuolata, una sassuolata nei denti bianconeri ieri sera, no? Tutti avanti al 3-2 sicuro, 3-2, e questi che partono, poi l'ex addirittura che la mette a giro nel palo più lontano per la gioia di quelli di casa, laddove i tifosi sono quattro gatti, che però ha un presidente che deschè e nega, tutto sommato tu, Michele, capisci che noi oggi siamo già a posto così, sinceramente, non per tutto quello che abbiamo raccontato oggi, ma siamo già a posto così. Però la giornalistatura attuale non può fare assolutamente illazioni sulla Meloni, figlia di un esponente della Magliana. E qua andiamo, ragazzi, con le pistole allora e le alfa, che Corea veloce, le alfa. E poi arrivò Diabolic, casomai, ma la Magliana ha anticipato tutto questo molto tempo prima del Diabolic. Si andrebbe a scoperchiare tutta una gestione di stato di stampo molto mafioso, stragi, armi, riciclaggio tramite commercio di droghe pesanti e nefandezze varie sotto direzione SSION, che fa molto Sion, ma le doppia S è qualcosa che nei muri veniva scritto stile Kiss, ma significava Cossiga Boia allora. Bravo Fabio, ciao, bravo come sempre, grazie. Allora, Anche se la Meloni non è una granché, rischia di vincere per 40 anni, visto sti quattro opposizioni. Se no, se mettiamo giù di sti quattro gatti all'opposizione, è quello che gli ha permesso di arrivare ad avere il governo più longevo d'Italia. Lei si è tolto un sassolino enorme dalle scarpe quando ha detto chiaro e tondo: questi mi attaccano nei loro giornaletti o giornaloni di regime sinistroide. Bene, allora, se io sono il governo più longevo d'Italia, voi siete stati l'opposizione più longeva d'Italia. E così gliel'ha messo in quel postino. Quel posto, il giornale finanziato dalla CIA, il Foglio, beh sì, no, ma sappiamo queste cose qua. Ducetta esperta in, capito, mi hai? No, sto per cosa che non devo fuori, sai che cos'ha? DDL antisemitismo in procinto di decollare, che arriva qua dentro, stavolta mi arresta direttamente. E il problema che se va via Cairo, no te vai de apadea e abbrace. GM di Mira mi dice questo, però facendo due conti in casa, rispondiamo anche a questo, abbiamo già risposto a Michele un po' di tempo fa. Dopo 21 anni, il salto nel buio, noi vogliamo assolutamente farlo. Io sono già convinto al 1000% che Cairo nel 2027 alla fine spero non ci sia più. E l'ho già detto, purtroppo sarà un salto nel buio, nel senso che sognare colui che abbia portafoglio italico è praticamente impossibile, anche perché noi si verte nell'entourage piemontese, vuol dire noi sia in quel del Piemonte dove un tempo si calpestavano i piedi della mafiat bianconera, oggi non è più così, però è ovvio che retaggio di quel passato, tutto sommato qualcosina ancora la signoria nostrana conta per alcuni aspetti, quindi nessuno si mette lì a iniziare un derby con, che altri, con la squadra non a colori, e quindi è diverso, però questa pressione da parte della contestazione farà sì che lui se ne andrà, sperando che abbia ragione una volta sulla vita, nella vita, quando ha detto quest'anno che lui lascerà probabilmente, ma vuole lasciare con il miglior campionato di sempre in 21 anni. Quando mai? Siamo partiti male, però insomma a Firenze tutto sommato ce l'abbiamo anche fatta. Stasera è una prova del 9 pesantina, però per dirti, sì, abbiamo già Bank of America, la seconda banca penso più imponente degli States, che sta quindi elaborando un po' di dati su richiesta di fondi più o meno speculativi, squali della finanza internazionale, che probabilmente abbonderanno in presenza richiesta granata, nel senso che potrebbero arrivare loro, oppure arriveranno quelli col turbante e le dune cammellistiche. Per cui ti dico, sì, a sto punto vale la pena questo salto nel buio, nella speranza che arrivi magari qualcuno, faccia anche tante promesse e poi noi si vada ancora peggio, e nella speranza che arrivi prima o poi, per la legge grandi numeri, qualcuno di valido. Ovvio che il sogno è quello di far arrivare un personaggio che possa avere portafoglio, orgoglio e passione, quindi passione, portafoglio e orgoglio, però partiamo da quella centrale in base a come le ho messe giù, e cioè il portafoglio. Intanto pensiamo a qualcuno che tenga un po' di portafoglio, sinceramente. Abbiamo qualche giovane giusto da tenere in casa? Sì, no, stile GE che abbiamo dato alla Viola, ad esempio. Io vi saluto, vi ringrazio. Ci siamo salutati con la nuova sigla, che è esattamente questa che vi ripropongo velocemente.
1: Sempre più blu e Radio Gamma 5 anche di più. Una manna dal cielo o una Madonna col velo. Ta radio mai se muoia e neanche a croia. Ta radio è come la dea Minerve, ma soprattutto si serve e non ci si serve. Cani da guardia, siamo storica avanguardia. A volte me sai rabbia e pazienza, ma come che dire può duo stare senza.
0: E allora a sto punto, in quasi 20 anni, cosa te ha dato sta radio?
1: L'amore, l'amore, il furore dell'amore, splendore, calore e amore per tutte le 24 ore. Viva Radio Gamma 5 e buon 50esimo a tutti qui davanti e a qui lassù fino alle ultime comparse. E che altri che vai a chavar.

0: E allora, se il cielo è sempre più blu, un ciao a tutti. E Rino Gaetano apre la giornata. E però stavo pensando in questi ultimi giorni, in questo scorrere di settembre 2026, dopo tanti anni, tanta militanza, soprattutto sotto formula di questa sigla iniziale, Ma il cielo è sempre più blu, nata nell'estate del 75, noi nati nel febbraio del 1976, e quindi dall'estate all'inverno del primo vagito Radio Gamma 5. Da tanti anni, ripeto, il lunedì partiamo con questa sigla, però un piccolo botulino naturale bisognerebbe, vuol dire un ritocchino per forza di cose. Sì, sono passati tanti anni, però sai, cestinarla per proporre qualcos'altro ci sarebbe anche, ma non lo facciamo, non trovo il coraggio di farlo, e quindi ci accompagna questa del cielo è sempre più blu. Però sai, buttarci dentro qualcosina di innovativo, qualcosina di particolare, e così faremo, appunto, modificando un po' questa sigla iniziale, Il cielo è sempre più blu, e lo faremo sino al 31 dicembre del 2026, anche perché stanno scorrendo, non dico i titoli di coda, ma comunque l'ultimo trimestre e mezzo per quanto riguarda il 50° anniversario. E allora mettiamoci dentro una specie di rap filosofico, di rap soprattutto di ringraziamento, ecco, questo soprattutto quello che mi interessava, quindi aggiungere all'interno della sigla iniziale. Quindi tutti i lunedì e così anche il sabato probabilmente andremo con Il cielo sempre più blu, cioè questo cimelio del grande Rino Gaetano. Voi sapete che la canzone nel suo formato originale durava oltre 8 minuti e 23 secondi per l'esattezza, e soprattutto venne anche censurato in alcune sue parti, dove si diceva da parte di Rino: chi tira la bomba, chi nasconde la mano, chi canta baglioni, chi rompe i coglioni. Ecco, noi però prendiamo spunto da quest'ultimo passaggio, che tutto sommato la nostra radio un po' rompe i maroni, per non essere volgari, in aperturissima alle 12.09 del 14 settembre 2026. Quindi andremo a ritoccare per forza di cose la sigla iniziale, Ma il cielo è sempre più blu, anche in riferimento a questi 50 anni passati, perché è una canzone che ha oltre 50 anni, tanto quanto ormai anche quindi la battaglia, la lotta qua dentro. E quindi è l'anno giusto questo 2026 per apportare una modifica. Per chi non l'ha visto, vi consiglio assolutamente anche il documentario che è stato quindi mostrato qualche giorno fa. Il titolo è Rino Gaetano sempre più blu, e del regista Giorgio Verdelli, interessantissimo, con tanti interventi. E ripeto, si parla di questa canzone, si parla della figura di Rino Gaetano in primis. È stato dato su Rai 3 alle 21.20 il 9 settembre, quindi qualche giorno fa. Se qualcuno ha occasione di ritrovarlo, ottimo, per il semplice motivo che siamo di fronte a una canzone assolutamente che andrà bene ancora per i prossimi 150.000 anni, anche perché qua dentro noi abbiamo un sole che è ancora più blu rispetto a quello menzionato nel titolo e poi nello scorrere del testo da parte di Rino Gaetano, anche perché ovvio lui ha saputo mettere nero su bianco anche cosa importante, che ha anticipato poi quello che poi è avvenuto anche a livello nazionale, e lo ha fatto anche con tanta ironia. Ecco, da parte nostra, e dico questo perché non è solo farina del sacco del sottoscritto, abbiamo ritoccato un po' il cuore pulsante di questa canzone, e abbiamo messo dentro anche quello che potrebbe essere anche una blasfemia da un punto di vista musicale, una bestemmia, ma non lo è, per il semplice motivo quando parte a un certo punto ci bau bau bau, quel bau, già capite, è il verso dei nostri animali più pregevoli, al pari di tanti altri, da qualcuno sicuramente sì, però quell'onomatopea, quel richiamo di qui al bau, che noi traduciamo come noi qua dentro da tanti anni, chi sente veramente il sangue caldo a difesa e a tutela di Radio Gamma 5, è ovvio che è un po' un cane da guardia per quanto concerne quello che è la nostra grande radio, che poi è anche molto avanguardia oltretutto. E quindi, visto che per molti siamo una massa di scarto, siamo un peso inutile, un'infestazione da tenere lontana, ovvio, da chi si crede arrivato, siamo considerati un difetto di fabbrica del pianeta, è ovvio, è una busa, arriva di tutto, però abbiamo quelli che mai si sono avvicinati nel manco al bordo di questa busa, che ci dicono appunto che noi siamo un difetto di fabbrica del pianeta. No, noi consideriamo invece Radio Gamma 5 alla profondità assoluta per noi che diventa vita su tutti i punti di vista, e quindi Radio Gamma 5 è la nostra grande storica arca. Casomai dovessimo salvarci, ci salviamo in questa maniera qua, ci stiamo già salvando per molti aspetti. Quindi se abbiamo risparmiato un po' di psicofarmaci nel frattempo, poi magari recupereremo sicuramente a livello industriale prossimamente, ma comunque questo nostro bene comune lo vogliamo ancora difendere, ed è per questo che il cielo che noi abbiamo qua dentro diventa sempre più blu, inesorabilmente è sempre più blu. Quella sigla che partirà è quindi, adesso vi farò ascoltare quella che sarà la sigla d'inizio trasmissione lunedì e il sabato, e soprattutto nella parte centrale, quello che conta è la parte centrale, c'è soprattutto questo grande ringraziamento nei confronti di tutti quelli che sono stati al fianco, hanno lottato, combattuto, hanno difeso quindi la nostra frequenza, quelli che abbiamo qua davanti, quelli che abbiamo già lassù, tutti comunque da un punto di vista energetico, vibratorio, sono assolutamente molto molto presenti. C'è un testo che scorre all'interno di questa nuova sigla, laddove appunto, ripeto, c'è tanto ringraziamento, c'è anche un contenutino insomma di ammonimento anche, assolutamente sì, noi abbiamo i potenti, i ricchi, insomma queste elite che sognano che il mondo vada come vuole loro, e noi siamo andati un po' controcorrente, abbiamo dimostrato anche nell'epopea del covidiotismo, della pandemia, che dir si voglia, e quindi questi signori invece sono lì soprattutto a strutturare queste nuove arche, vi ricordate, non so se avete già letto, ma comunque ne parleremo casomai più tardi, per quanto riguarda le nuove arche del XXI secolo, vuol dire sono lì a costruire bunker, a impegnarsi nelle caverne, nelle grotte, e vai coi sotterranei, isole fortificate, resort, non so, blindati, stile Kushner, genero di quel personaggio che ben conoscete, il deragliato mentale sesquipedale, è unicamente lui, deragliato mentale sesquipedale, cioè proprio in maniera molto elevata, sto parlando di Donald Trump in questo caso, se non si fosse capito, e quindi questi vanno a progettare assolutamente tutto quello che riguarderà chi possiede quel biglietto d'entrata ed ingresso, potrà quindi accedere a quei luoghi, e gli altri saranno condannati a morte, tutto il resto sarà condannato a morte. Questa è un'arca che noi abbiamo definito il nostro bene comune, questa grande arca appunto Radio Gamma 5, e quindi abbiamo modificato questa sigla d'apertura grazie a Rino, grazie a Fabio Lone, perché tutto sommato è lui il grande protagonista in assoluto, Fabio De Pianta, e oltretutto ricordo che è riuscito anche grazie a questo a strappare tutte le sue paure, o comunque ne ha messe sicuramente in disparte moltissime, ha ridimensionato anche il gigante dell'ansia, e poi ha spinto in là soprattutto i giudizi altrui, e quello è quello che molti hanno fatto grazie anche un po' di corazza che Radio Gamma 5 ha destinato ad essi, ha regalato ad essi, ed è ovvio, è un dare avere per forza di cose, sono i grandi volontari, sto intendendo soprattutto diciamo quelli che in piena solidarietà e volontarietà sono qui al nostro fianco. Quindi parlo di colui che si è agganciato e plasmato con una frequenza che risuona dentro di lui, quindi tanto quanto 94 megacicli, tanto quanto appunto il Fabiolone, che ben conoscete, che ben vedete, strutturato ormai da tanti anni, ormai quasi 20 anni, insomma, all'interno dei nostri 94 MHz, che ha dato tanto amore a questa frequenza per difenderla assolutamente, e ha incamerato e sosteso quell'amore appunto sentendosi protagonista e oggi anche un po' artista tutto sommato di questa invincibile vitale appunto colonna portante di 94 MHz, questa nuova gamma inteso come una specie di seconda mamma. Vedevo l'altro giorno appunto, ne ho anche parlato, quei 1413 giorni per quanto riguarda il governo più longevo d'Italia. 1413 giorni, ragazzi, la nostra longevità li umilia, oltre 18.400 giorni, oltre 18.400 giorni. All'interno, ripeto, ci sta questo cielo sempre più blu, ci sta il richiamo del Cibao, non messo a caso assolutamente, tanto quanto lo scorrere fino in fondo del tutto, in maniera ironica no, ma in maniera soprattutto di folto ringraziamento, e ripeto, per tutti coloro che da sempre si sono agganciati, vivi o morti che dir si voglia, che comunque hanno sentito un friccichio particolare per Radio Gamma 5 nei confronti di Radio Gamma 5. Quindi, ripeto, questa massa di scarto, spesso a volte, della quale io sono in primissima linea, eravamo sbattuti via socialmente parlando, Radio Gamma 5 ci ha dato anche questa possibilità di poter essere anche qualcos'altro, assolutamente sì. Quando a un certo punto, in quello che sentirete, noi si dice Dio Radio Gamma 5, non si dice, ma comunque Dea sì, sicuramente sì, Dea Minerve, attenzione, noi sappiamo benissimo la Dea Minerva, Dea Minerve, va detto per una motivazione importante, Dea perché secondo il nostro punto di vista, per molti di noi, sta radio rappresenta sicuramente qualcosa di Dea, una Dea, Dea Radio Gamma 5 ci può stare assolutamente, Minerve non è Minerva, sappiamo che noi assolutamente la romanità, la saggezza, la Dea Minerva, no, qua è un'altra roba, qui siamo andati praticamente a scavare sino al ricordo di quelle Minerve, cioè di quei 126 abitanti fedelissimi irriducibilmente fermi lì in quel bel borgo, premiatissimo paesaggio a livello francese, 126 abitanti, si chiama Minerve ed è straordinario. Perché? Perché è un piccolo villaggio posto sopra una grande roccia e quindi siamo anche noi, tutto sommato, dopo 50 anni, un po' una specie di roccia, insomma, alla base abbiamo, perché se noi si fosse costruito tutta sta roba qua sulla sabbia non saremmo arrivati da nessuna parte. Avendo costruito tutta sta roba qua invece sulla roccia, e siamo ancora qui in buon equilibrio. E ripeto, Minerve è stata inclusa soprattutto in quella lista dei più bei villaggi francesi in assoluto. Pochi abitanti come prime linee che qui ci credono, che mantengono in vita sicuramente i 50 piani che si sono edificati nel frattempo a Radio Gamma 5, ma soprattutto con un volontariato d'attorno che rappresenta il grande oceano, che ci dà una mano veramente esemplare, storicamente parlando, vincente. E quindi thank you very much a tutti loro, e un po' è questo ringraziamento che sentirete nella sigla di qui a fine anno. Anche perché, e chiudo veramente, Minerve, ricordo che lì avevamo i catari, che piacciono o no, ma i catari erano 150, 116 abitanti oggi a Minerve, ma 150 erano i catari allora, che si lanciarono in maniera spontanea proprio nelle fiamme. Io sono sicuro che per Radio Gamma 5 molti di noi sarebbero disposti sicuramente a tuffarsi nelle fiamme, capite, ma comunque utilizzo in senso metaforico, ma fin là, direi quasi quasi fin là, per quello che abbiamo visto, per quello che abbiamo sentito, per quello che abbiamo già vissuto in assoluto. Quando c'è stata difficoltà abbiamo avuto veramente una risposta ad R maiuscolissima. E allora ricordo quei 150 catari che si lanciarono in quelle fiamme per non essere obbligati ad abiurare la propria fede, e Radio Gamma 5 diventa per noi una grande fede di assoluta e totale difesa. Però ripeto, e quindi ripeto, Dea Minerve, c'entra niente con Dea Minerva, non c'entra nulla, quella l'abbiamo studiata, questa è tutt'altra questione. E allora partiamo con la nuova sigla tutti i lunedì e il sabato sino al 31 dicembre come minimo 2026. Questa è la nuova sigla di apertura.
1: Mangerò sempre più blu. Il cielo è sempre più blu e Radio Gamma 5 anche di più. Una manna dal cielo, una Madonna col velo. Ta radio mai se muoia e neanche a croia. Ta radio è come la Dea Minerve, ma soprattutto si serve e non ci si serve. Cani da guardia, siamo storica avanguardia. A volte me sai rabbia e pazienza, ma come garia può duo stare senza.
0: E allora a sto punto, in quasi 20 anni, cosa te gai ha dato sta radio?
1: L'amore, l'amore, il furore dell'amore, splendore, calore e amore, per tutte le 24 ore. Viva Radio Gamma 5 e buon 50esimo a tutti qui davanti e a qui lassù, fino alle ultime comparse. E che altri che vai a ciavarsi, che vai a ciavarsi, che vai a ciavarsi.
0: Quindi questa sarà la nuova sigla e la prima volta che uno ascolta questo è come un po' vivere l'acqua nel manto di un po' di uccellacci acquatici, le arane in prima linea, e quindi tutto va via velocemente. La seconda forse entra un po' meglio tutta sta roba qua, solo per stavolta, quindi andiamo con la replica del tutto.
1: Sempre più blu e Radio Gamma 5 anche di più. Una manna dal cielo, una Madonna col velo. Ta radio mai se muoia e neanche a croia. Ta radio è come la Dea Minerve, ma soprattutto si serve e non ci si serve. Cani da guardia, siamo storica avanguardia. A volte me sai rabbia e pazienza, ma come garia può duo stare senza.
0: E allora a sto punto, in quasi 20 anni, cosa te gai ha dato sta radio?
1: L'amore, l'amore, il furore dell'amore, splendore, calore e amore, per tutte le 24 ore. Viva Radio Gamma 5 e buon 50esimo a tutti qui davanti e a qui lassù, fino alle ultime comparse. E che altri che va a ciavarsi, che va a ciavarsi, che va a ciavarsi.
0: Buon lunedì a tutti, 14 settembre 2026, 12:21 minuti. Allora, la frase dell'anno è quella del nostro grande Trump, perché devo trovare la frase dell'anno e a fine, quindi 31 dicembre, praticamente col trenino di fine anno, andremo a premiarlo, perché il ragazzo ne spara una meglio delle altre. Ma intanto saluto il sceriffo, che ho visto con enorme piacere lui e la sua metà del cielo sabato scorso in quel del gas. Saluto tutti i volontari della giornata di sabato scorso. Grandissimo Fabione, ciao Luca, buona trasmissione. Andrea Sceriffo, VR, sta per Verona. Vabbè, uno dei nostri anche lui. Ciao Andrea, grazie mille. Quindi, detto ciò, il deragliato mentale sesquipedale ci ha regalato anche l'altro giorno, ma ne parlavo un po' sabato, no? L'altra massima, perché siamo in dirittura d'arrivo, anche se comunque il 3 novembre non è proprio dietro l'angolo, ma comunque dal punto di vista elettorale assolutamente sì. Parlo delle elezioni midterm che si terranno quindi negli Stati Uniti, e lui ha detto: se non votate alle midterm, il sottoscritto, andrete all'inferno. Ma soprattutto la sparata bella, quando ha detto che tutto sommato 5.000 euro di dividendo potrebbe tornare utili per quindi dare il fine da ridere, perché io ero fermo e pensavo di poter premiare, è ancora in vantaggio, ma di poco, dico la verità, è ancora in vantaggio di poco, perché io avevo tenuto in disparte quell'uscita ad inizio anno del deragliato mentale sesquipedale, che vuol dire appunto Donald Trump o ciuffa arancione, che dir si voglia in questi casi, quando disse, in riferimento al Nobel che era sfumato, praticamente lui pensava di poter vincere il premio Nobel per la pace, anche perché andava a destra e a sinistra a raccontare soprattutto che, ovvio, 7 guerre fermate, poi sono diventate 8 e un quarto, 7 guerre per quelli che masticavano il trumpismo qua dentro, 8 guerre e un quarto il soggetto se le è praticamente intascate. Però era bello, perché quando avviene la premiazione e lo viene chiamato, e quindi il premio Nobel fioca dall'altra parte, che poi si legava a tutto quel progettaccio che ha a che fare col Venezuela e dintorni. Oggi abbiamo visto sicuramente come la situazione sta evolvendo in malo modo, anzi in maniera altamente negativa. Però a parte questo, la dichiarazione di Trump, che diventa quella frase dell'anno, penso di premiare questa, però anche l'ultima, ripeto, cioè 5.000 euro, cioè se i repubblicani vincono alla Camera e al Senato, e quindi in queste elezioni di metà mandato, e quindi le elezioni mid term che si terranno negli Stati Uniti, e quindi lì dove c'è l'Aquila, stelle e strisce, 50 stati, e si terrà il tutto il 3 novembre, non è male quelle di 5.000 dollari, no, 5.000 dollari, no, per ogni rappresentante, attenzione, di famiglia, per ogni, allora, ogni rappresentante di famiglia, 5.000 dollari, al che dicevo sabato, abbiamo copiato di tutto e di più dal fronte americano, ma speriamo che veramente adesso, visto che è già partita la campagna elettorale per quanto concerne le prossime elezioni 2027 a livello nazionale popolare non esiste, a livello nazionale basta, comunque rimanendo sempre indipendentemente da chi vincerà le elezioni, elettro diretto, governicchio Italia idiota, ma a parte questo sarebbe utile prelevare anche questa massima trampiana, nel senso di metterla in pratica. Quindi nel caso io vinca le elezioni, detto magari dalla ducetta, dalla tiroidea Giorgia Meloni, sarebbe utile portare 5.000 euro in questo caso. Ovviamente mi dice il cambio, ma guarda che sei di più del dollaro, va bene, beh basta, 4.500 euro a componente maschile delle famiglie, quindi vuol dire praticamente a milioni di persone sparse in Italia, tanto quanto sarebbero tanti quelli da sostenere economicamente, che a livello americano si parla di 1.000 miliardi, se non erro, insomma sono da memoria, ma comunque 1.000 miliardi di dollari nel caso, questo l'ha sparata. E allora sono lì, insomma, elencarne un pochettino, anche se presumo che sia difficilmente battibile quella del punto dell'inizio anno, quando e Donald vede sfumare il Nobel per la pace, il Nobel per la pace, e scrisse questo: caro Jonas, ministro norvegese Jonas, no, perché sai, tutto si svolge in quel contesto là, considerando che il tuo paese ha deciso di non darmi il premio Nobel per la pace per aver fermato 8 guerre e un quarto in effetti, non mi sento più in obbligo di pensare esclusivamente alla pace, non mi sento più, è quello che ha messo in pratica, attenzione, l'avrebbe fatto lo stesso, però ripeto, caro Jonas, considerando che il tuo paese ha deciso di non darmi il premio Nobel per la pace per aver fermato 8 guerre e più, non mi sento più in obbligo di pensare esclusivamente alla pace, sebbene sarà sempre predominante, ma ora posso pensare a ciò che è buono e appropriato per gli Stati Uniti d'America. Vai, allora, vuol dire praticamente, essendo io sotto ricatto e tenuto per le palle da quel signore che si chiama Benjamin Netanyahu, il quale il 27 ottobre va ad elezioni, e quindi anche questo deve farci pensare tutti, nel senso che non potremo mai risvegliarci nelle prossime mattine di qui a fine anno con notizie pregevoli per quanto riguarda: è finita la guerra, è caduta la diatriba, il derby tra accesissimo, che noi stiamo pagando direttamente a tasca nostra, tra l'Ucraina e la Russia, piuttosto che la situazione israelo-palestinese è rientrata tanto quanto lo era magari un bel po' di decenni addietro. No, assolutamente no, è impossibile. Abbiamo le elezioni intanto, e questi in effetti stanno comportando da veri e propri assassini barra terroristi tutto quello che stiamo assistendo, anche in riferimento a quello che è venuto a Venezia qualche giorno fa, per quanto riguarda soprattutto che cosa? Il fatto che per 25 minuti la gente si è alzata in piedi e applaudito Nazza, Guinness dei primati, record mondiale, mai successo alla mostra internazionale del cinema di Venezia, 25 minuti di applausi, vabbè, gli ha dato un premietto, l'ultimo premietto l'ha messo in classifica, avrebbe potuto prendere il Leone d'Oro, secondo alcuni sarebbe stato troppo pesante, ma più che pesanti sono state le parole lì, quindi espresse dai